0: Aggrediscono i vigili, due dei quali feriti nell'aggressione, poi l'arrivo di polizia e carabinieri, quattro fermati, arrestato un giovane egiziano, tra gli identificati alcuni stranieri irregolari e altri che soggiornano in centri di accoglienza minorile. E da sabato via i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, caccia all'occasione soprattutto tra abbigliamento e calzature.
1: È il periodo più atteso per consumatori e commercianti, tutti a caccia di affari. Fino al 1 settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
2: La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro. Le famiglie italiane sono circa 16 milioni che saranno interessate a questa tipologia di acquisto e rappresentano circa 3,2 miliardi di spesa.
1: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Gelsomina Testa, GR1.
0: E veniamo al meteo. L'Italia è percorsa da una perturbazione che ha portato forti temporali, a cominciare dal nord e via via scendendo lungo la penisola, anche con allagamenti, alberi abbattuti. Per questa giornata di venerdì, allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del centro-sud. Le temperature sono scese ai livelli in linea con la media stagionale e così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. E proprio a causa del maltempo, il Palio di Siena si terrà oggi pomeriggio. La pista di tuffo di Piazza di Campo ieri era inagibile a causa della pioggia. Il terzo anno consecutivo che il palio del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, non viene disputato nella data prevista per via delle avverse condizioni meteorologiche. Infine lo sport, il mondiale di calcio tutto facile per la Spagna che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0 in campo, in questo momento Portogallo-Croazia, il risultato è di 0-0 e poi lo ricordiamo stamattina Svizzera e Algeria. Tennis, Wimbledon, Azzurra, avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini aspettando i ritorni in campo di Sine. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. A poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio, con l'Ucraina nuovamente sotto gli attacchi russi, Donald Trump torna a usare toni duri con gli alleati della NATO. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: A Villa Taverna a Roma intanto i vice premier Tajani e Salvini e l'ambasciatore statunitense Fertitta hanno cercato di abbassare la tensione suscitata dalle dichiarazioni di Trump in occasione del ricevimento per il 4 luglio. Possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra i nostri paesi sono ottime, ha precisato il diplomatico. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La rabbia di Zelensky dopo il massiccio attacco russo su Kiev, oltre 500 droni e 74 missili che hanno provocato almeno 27 morti, 85 feriti. Reagiremo, le parole del presidente ucraino a Washington, ci faccia produrre i Patriot per difenderci. È arrivata la scomunica ufficiale del Vaticano per i vescovi lefebriani nominati contro la volontà del Papa e il monito, le nozze e le confessioni non sono valide, ma la Santa Sede ribadisce di essere aperta al dialogo. In Italia, con la cronaca, lui era geloso, non voleva che io uscissi, così durante il primo interrogatorio la 33enne accusata di aver ucciso l'ex compagna Civitanova Marche. Non c'è alcuna premeditazione, dice il suo legale.
4: Ammette di averlo accoltellato, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62, nella casa dell'uomo sul lungomare di Civitanova Marche. Per gli inquirenti si tratta dell'epilogo dell'ennesima lite tra i due, entrambi con qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. La donna ha detto di essere stata sequestrata nell'appartamento dall'uomo che le avrebbe impedito di uscire. La 33enne avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce, sferrando la coltellata al braccio di Pennesi. Secondo il suo racconto, entrambi non si sarebbero inizialmente accorti della gravità delle ferite. I vicini sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo e hanno avvisato un cugino della vittima che è entrato nell'appartamento, trovando Pennesi senza vita e la compagna ancora lì, in stato confusionale. L'uomo è morto dissanguato per una coltellata al braccio, ma aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa, forse inferte con un manubrio da palestra. La procura di Macerata non crede però alla legittima difesa. Ora si attendono l'autopsia, gli esami delle impronte e quelle dei telefoni. Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Altavilla, Palermo, in cui nel 2024 sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Manuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo, i tre imputati, Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i suoi due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto dopo aver sottoposto i tre a torture e sevizie durante un folle rituale di purificazione dal demonio in cui era coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente.

condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado e assolta in appello perché è dichiarata incapace di intendere e di volere. L'inchiesta della Procura di Milano che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore nerazzurro ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati e avvalersi della facoltà di non rispondere come annunciato dal suo legale. Sentiti intanto i primi giocatori come persone informate sui fatti, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi è il turno di Riccardo Calabria. La Fiori. Tennis a Wimbledon, passano al terzo turno Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini. Mondiali di calcio, la Spagna si è qualificata agli ottavi battendo l'Austria 3-0. Tra poche ore alle 5 Svizzera Algeria, in questo momento è in corso Portogallo Croazia con il Portogallo che sta vincendo per 2-1. Hanno appena annullato il gol del 2-2 alla Croazia. Siamo proprio in conclusione di partita, vi aggiorneremo ovviamente nel prossimo giornale radio alle 4. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le nuove dichiarazioni di Donald Trump a poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio. Con l'Ucraina nuovamente sotto gli attacchi russi, il capo della Casa Bianca torna a usare toni duri con gli alleati NATO sulle spese militari. In particolare Trump è tornato ad attaccare il nostro paese.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Prevista anche la parata militare, esibizioni di bande e orchestre, sorvoli e spettacolari fuochi d'artificio. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E a Villa Taverna a Roma il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore americano Fertitta, e sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni dice: tra loro c'è un rapporto di lunga data, ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente però la premier Meloni, all'evento presenti due vice, Salvini e Tajani, che ha dichiarato: l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. E veniamo al fronte della guerra in Ucraina. Sale ad almeno 27 morti e oltre 90 feriti il numero delle vittime dell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. L'Ucraina ha promesso di rispondere a Mosca, che però ha annunciato al contempo l'intenzione di proseguire gli attacchi, e le autorità di Kiev tornano a chiedere aiuto agli alleati. E torniamo in Italia. La premier Meloni al congresso della UIL conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali, la volontà di contrastare il caporalato, l'impegno di lavorare alla sicurezza sul lavoro, e apre a nuove intese sul lavoro e produttività.
4: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
5: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
4: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
5: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali, che molto probabilmente non sono solamente straniere.
4: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la premier. Federica Ionta, GR1.
2: Nasce il piano d'azione nazionale per l'economia sociale. Il passaggio in Consiglio dei Ministri segna l'avvio della fase di attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, coinvolti terzo settore, cooperazione, sport dilettantistico ed enti religiosi. Questi soggetti beneficeranno di interventi agevolati sul piano tributario, sia in termini amministrativi che di minore imposizione. E dimissione di massa nella Commissione di Vigilanza Rai. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti poi da rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione chiede una riforma della RAI, mentre il vertice del Senato La Russa invita ad una mediazione. E veniamo alla cronaca: condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fine, Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla in provincia di Palermo, il cui, lo ricordiamo, 10 febbraio del 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione dal demonio. Antonella Salamone, moglie di Barreca, e dei suoi due figli, Kevin di 16 anni e Emanuele.

0: di 5 anni. E l'inchiesta che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore nerazzurro ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati, di avvalersi così della facoltà di non rispondere come annunciato dal suo legale. Sentite intanto i primi giocatori come persone informate sui fatti: Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi è il turno di Riccardo Calafiori. I carburanti, termina oggi il taglio delle accise, salvo un intervento all'ultimo momento. Da domani 4 luglio benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. E parliamo del meteo. L'Italia è percorsa una perturbazione che ha portato forti temporali a cominciare da nord e via via scendendo lungo la penisola, anche con allagamenti, alberi abbattuti. Per questa giornata di venerdì allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del centro-sud. Ma sentiamo Francesco Pasi del consorzio Lamma CNR.
1: L'annunciata perturbazione sta interessando prevalentemente le regioni tirreniche con forti temporali, mentre al nord già assistiamo a un miglioramento del tempo. L'effetto di questa perturbazione sarà quello di un calo sensibile delle temperature massime. Nel weekend torneranno ad aumentare all'inizio della prossima settimana, soprattutto sulla Valpadana e sulle interne centro-meridionali.
0: E a causa del maltempo è stato rinviato oggi pomeriggio il Palio di Siena. La pista di tuffo di Piazza del Campo era inagibile a causa della pioggia. È il terzo anno consecutivo che il Palio del 2 luglio non viene disputato non nella data prevista per via delle avverse condizioni meteorologiche. Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio, tutto facile per la Spagna che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0. Nella notte il Portogallo batte la Croazia per 2-1. Tra poco invece in campo Svizzera e Algeria. Tennis, Wimbledon tutto azzurro, avanzano Berrettini, Bolli, Sonego e Paolini, aspettando il ritorno oggi in campo di Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

dovrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra in Ucraina sale ad almeno 27 morti, oltre 75 feriti. Il bilancio delle vittime dell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati.
3: Tra i palazzi sventrati dall'attacco russo parla Volodymyr Zelensky. Chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni, in particolare per quanto riguarda la difesa antiaerea. Quasi 500 i droni lanciati dalle forze russe, oltre

0: 74 missili balistici, più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte delle vittime e dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot per evitare nuove stragi, nuove distruzioni. L'attacco russo ha colpito tra l'altro un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari, mentre migliaia di cittadini hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana, dove hanno montato persino tende. Agli appelli delle autorità ucraine, l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
1: Nuovo attacco di Trump alla NATO e all'Italia. Gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese. Da Roma solo 48,8 miliardi, l'accusa del presidente americano. Intanto a Villa Taverna, nella capitale, ricevimento per il 4 luglio, l'incontro tra i vice premier Tajani e Salvini e l'ambasciatore statunitense Fertitta. Possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra i due paesi sono ottime, ha precisato il diplomatico. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La premier Meloni al congresso UIL conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali, la volontà di contrastare il caporalato e apre a nuove intese sul lavoro e produttività. Poi ribadisce l'impegno del governo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
2: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
1: Carburanti, termina oggi il taglio sulle accise, salvo un intervento dell'ultimo momento. Da domani, 4 luglio, benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. È arrivata la scomunica ufficiale dal Vaticano per i vescovi lefebriani nominati contro la volontà del Papa. È il monito: le nozze e le confessioni non sono valide, ma la Santa Sede ribadisce di essere aperta al dialogo. La strage di Altavilla a Palermo, in cui nel 2024 sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo. I tre imputati, Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i suoi due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto dopo aver sottoposto i tre a torture e sevizie durante un folle rituale di purificazione dal demonio, in cui era coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni 8 mesi in primo grado e assolta in appello perché dichiarata incapace di intendere e di volere. Inchiesta della procura di Milano sul presunto giro di escort tra i calciatori non ci sarà. L'interrogatorio del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, che era previsto tra poche ore.
3: Alessandro Bastoni ha detto no alla meno attesa delle convocazioni. Il suo legale ha chiarito che il difensore non si presenterà in procura Milano. L'inchiesta che lo coinvolge è quella sul presunto giro di escort per VIP e calciatori, che vede al centro la società di Eventimate di Cinisello Balsamo. Il giocatore dell'Inter ha già respinto ogni addebito, così come la ragazza coinvolta. Non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha chiarito la giovane, che figura come parte offesa. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro: agli atti i messaggi con un PR finito ai domiciliari per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione insieme ai due titolari dell'agenzia Made. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa. La giovane aveva 17 anni, quindi ancora minorenne. Intanto interrogati altri giocatori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, in qualità di testimoni. Oggi, sempre come persona informata sui fatti, sarà il turno di Riccardo Calafiori. Nessuno di loro, a differenza di Bastoni, è indagato. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
1: Poco fa, forte scossa di terremoto 6.2 al Maere in Indonesia. Per ora non si hanno notizie di feriti o danni. Sport, mondiali di calcio, finisce 2-1 Portogallo-Croazia con la vittoria rimonta della squadra di Cristiano Ronaldo. Agli ottavi incontrerà la Spagna, che si è qualificata battendo l'Austria 3-0, e proprio pochi minuti fa è iniziato l'altro sedicesimo di finale.

finale Svizzera-Algeria sul punteggio attualmente di 0-0. Tennis a Wimbledon, passano al terzo turno Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini, oggi in campo Sinner. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano le nuove dichiarazioni di Donald Trump. A poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio, il capo della Casa Bianca torna a usare toni duri con gli alleati NATO sulle spese militari. In particolare, Trump è tornato ad attaccare il nostro paese.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni.

0: Anche la parata militare, esibizioni di bande e orchestre, sorvoli e spettacolari fuochi d'artificio. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Ma dopo le parole di Trump da Villa Taverna Roma, dal ricevimento per i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, l'ambasciatore americano Fertitta smorza i toni. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore. E sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni, dice, tra loro c'è un rapporto di lunga data. Ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. E la guerra in Ucraina sale ad almeno 27 morti e oltre 90 feriti. Il numero delle vittime dell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. L'Ucraina ha promesso di rispondere a Mosca, che ha annunciato al contempo l'intenzione di proseguire gli attacchi. Le autorità di Kiev tornano a chiedere aiuto agli alleati. E torniamo in Italia. La premier Meloni al congresso UIL conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali, la volontà di contrastare il caporalato, l'impegno di lavorare alla sicurezza sul lavoro e apre a nuove intese su produttività e nuove attività.
2: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili, come il piano casa, il salario giusto, che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
3: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
2: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
3: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali che molto probabilmente non sono solamente straniere.
2: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la premier. Federica Ionta, GR1.
1: Dimissione di Massa nella commissione di vigilanza Rai. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, subito dopo seguiti dai rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione chiede una riforma della Rai, mentre il vertice del Senato, La Russa, invita ad una mediazione. E veniamo alla cronaca. Condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fine, Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla in provincia di Palermo, in cui il 10 febbraio del 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione dal demonio. Antonella Salamone, moglie di Barreca, e due suoi figli, Kevin di 16 anni e Manuel di 5 anni. E ricordiamo, prima di chiudere, con lo sport, che termina oggi il taglio sulle accise, salvo un intervento all'ultimo momento: dal 4 luglio benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. E dicevo, chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto facile per la Spagna ai mondiali, che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0. Nella notte il Portogallo batte la Croazia per 2-1. In questo momento in campo Svizzera e Algeria, con gli svizzeri che sono in vantaggio per 1-0. E poi ricordo, stasera Australia e Egitto. Mentre per il tennis, Wimbledon, avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini. Oggi torna in campo Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
4: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid

0: litri di luce e gas. Hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con ERA è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Il cantante, anzi il cantatore.
3: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
7: Successo, storie e voci dal Novecento.
8: Il sole è sorto alle 5, da un minuto è sorto il sole, maestro Bernardini. Buongiorno Patrizia Cavalieri.
9: Buongiorno.
8: Maestro Bernardini, allora che dici?
10: Eccoci qua. È finita un'altra settimana. Si è chiusa la terza settimana di attesa.
8: E il battello è passato tranquillamente.
10: Alcune volte.
8: Sì. Questa volta Roberta Genuini era Polena.
10: Ah, si era messa davanti,
8: braccia aperte e intonava come
10: Céline Dion.
8: Céline Dion, sì, intonava la colonna sonora del Céline Dion.
10: Come buon viatico, diciamo.
8: Esatto. E vicino intonavano Claudio Urbani e Chiara, sì, Terranova, stavano cantando assieme a Max Gambino
10: il coro della colonna sonora di James Horner, della partenza del Titanic.
8: Maestro Bernardini, che riascoltiamo insieme agli ascoltatori.
10: Oggi ascoltiamo la puntata del 13 febbraio, giorno in cui, fra le altre cose, debuttò alla conduzione del Festival di Sanremo Loretta Goggi nel 1986, quindi 40 anni fa.
8: Un festival molto molto importante, c'era anche la presenza di Sting, quindi per dire. Tanti auguri a Michel Polnareff.
10: Ah, autore delle più grandi canzoni francesi, o comunque della più grande.
8: Anne Caline.
9: Sì, mi sembra di averla già sentita.
8: Qualche volta. Anche i nostri ascoltatori l'hanno sentita qualche volta, se ci seguono, quindi auguri a Polnareff e poi anche a Walter Veltroni, mio compagno di scuola, questo è in dubbio. Che cosa ti viene in mente, Patrizia?
9: Vi leggo un aforisma di Leo Longanesi sulle donne, molto ironico. Diffidate delle donne intellettuali, finiranno col rintracciare sempre il cretino che le capisce.
8: Fantastica. Certo, c'è un côté così abbastanza di parte, devo dire, della Cavalieri.
9: No, beh, questo non è molto lusinghiero nei confronti delle donne, se ci pensi. Quindi, anzi,
10: scrivetecelo. È la chiosa perfetta. Scrivetecelo
9: e fateci sapere cosa ne pensate.
8: A successo @rai.it e noi ci sentiamo la settimana prossima.
10: Sì.
8: Dal Teatro Ariston di Sanremo, ecco.

Questa è lei, Loretta Goggi, canzone firmata da Mango, che ebbe una parte rilevante in quel festival di Sanremo assieme ad Alberto Salerno. La canzone era il 13 febbraio 86 quando Loretta Goggi con questa sigla si affacciava conducendo il festival di Sanremo. Ma sai, maestro Bernardini, ho la vocazione a fare il disc jockey, capito? Per cui sento la musica sottofondo e chiamo il rialzo quando so che c'è il ritornello, ma questa è una tecnica che ho visto fare quando ero bambino praticamente, e ne è passato qualche anno da allora. Beh, a proposito di disc jockey, Loretta era affiancata da Anna Pettinelli, da Mauro Micheloni, Sergio Mancinelli,

0: E Sandro Ciotti che effettuava dal Casinò, in questo caso, perché siamo oramai siamo all'Ariston, era nel Teatro Ariston di Sanremo, con questa edizione che fu un'edizione realmente molto molto complessa e storica, perché nell'86 ci sono tanti ritorni, tanti ospiti internazionali importanti, tanta musica eccetera eccetera, e poi adesso un po' snoccioleremo le cose piano piano. Successo @rai.it. Allora, apriamo il quel Festival di Sanremo che andava in onda in contemporanea sia in radio che in televisione, e c'era la radio rappresentata appunto con questi nomi storici, Sandro Ciotti che non ha perduto praticamente un'edizione del Festival di Sanremo. Ecco Loretta che ci saluta.
1: Buonasera a tutti e a tutto il pubblico presente qui stasera al Teatro Ariston di Sanremo e al pubblico di telespettatori e radioascoltatori che ci seguono in questo momento da tutta Italia. Siamo giunti alla 36esima edizione di questo grandioso Festival della Canzone Italiana qui a

0: Io credo che Loretta Goggi sia una persona obiettiva, una delle ultime grandissime professioniste dello spettacolo italiano. Sa cantare, sa ballare, sa imitare, sa condurre, sa il fatto suo. Io l'ho sempre dichiarato, ho avuto una cotta artistica per Loretta Goggi, con una differenza sostanziale che quando avevo 18 anni lei ne aveva di più di me e guardava il mondo che stava sopra la sua testa. Protagonista della Freccia Nera, quindi ha fatto parlare in bene praticamente buona parte dell'Italia di allora. Siamo negli anni Ottanta e questo festival rispecchia completamente gli anni Ottanta, con i colori accesi, suoni elettronici, e poi c'è un cambiamento molto importante, perché per fortuna si torna a cantare dal vivo. C'erano state le edizioni precedenti che era totalmente in playback. Qui non c'è l'orchestra, ma i cantanti sono costretti a esibirsi cantando su base musicale, quindi canto con la loro voce su un'orchestra registrata. Tutto questo era successo un paio di anni prima, quando Claudio Baglioni, che ebbe la canzone del secolo, Questo piccolo grande amore, si presentò sul palco di Sanremo, quello ricordiamo proprio personalmente, questo è evidente, con i capelli molto corti rispetto a strada facendo, che aveva ancora i capelli alla Baglioni, e disse: no, ma io non posso cantare in playback, io voglio cantare col pianoforte e voce, e praticamente riportò il Festival di Sanremo sui binari che erano quelli suoi consueti. Allora sentiamo un momento, visto che abbiamo parlato di voci, abbiamo parlato di radio, di televisione, qui abbiamo Sandro Ciotti, Loretta Goggi duettano praticamente con questa voce storica della radio, che è quella di Sandro Ciotti. Sentiamo.
1: Il fatto clamoroso di questo festival è che finalmente abbiamo una conduttrice che conosce l'italiano. Dico, ragazzi, non è mica poco.
2: Grazie.
1: Anche
2: guarda,
1: perché
2: posso diventare rossa,
1: Sì, vabbè, tanto siamo a colori.
2: Appunto, no. Per quello, magari.
1: Volevo dire che poi tutto sommato non ti devi lusingare troppo, però, Loretta, perché no, probabilmente infatti il provvedimento è stato di natura amministrativa, hanno risparmiato l'interprete. Capito? Risparmiando l'ingaggio dell'interprete, la Loretta era l'unica soluzione possibile.
2: Ti cedo allora la linea.
1: Mi fai parlare?
2: Certo, ti cedo la linea, te tu ospite, basta, sparisco.
1: Sei peggio di Ameri.
3: Metti.

0: lo ricordo fin troppo bene, questo arbore che si presenta con questa canzone a doppio senso, firmata da Claudio Mattone assieme a lui, il grande autore delle canzoni di Arbore, in un'edizione serissima con Loredana Bertè, con Toto Cutugno, con Anna Oxa, con Mango, con La Rettore, con Righeira, con Nino D'Angelo, Eros Ramazzotti che era destinato a vincere, e con questo successo popolare che ebbe la canzone di Arbore, perché vedete, io detesto la volgarità, però è volgare nel momento in cui si è volgari dentro. Qui non c'è niente, mi ricordo, io facevo quel tempo anche l'allenatore di una squadra e c'erano i miei ragazzi che sul pullman non facevano che cantare, perché aveva fatto proprio presa sui ragazzi di allora, che avevano 18-20 anni, no? Io ne avevo molti di più. Allora andiamo a vedere, a calarci nell'atmosfera di quel festival, perché ci sono degli ospiti internazionali incredibili. Qui c'è Micheloni, Mauro Micheloni, con la Goggi, che presentano, introducono sul palco di Sanremo i Mister. Sentiamo.
1: Sono quattro ragazzi, rispondono a nome, facciamo proprio una biografia quasi completa.
2: Ecco, bravi.
1: Allora, rispondono a nome di Richard Page, Steve George, Steve Ferris e il classico immancabile italo-americano che è Pat Mastellotto. E appunto sono da due mesi al numero uno della Top 10 USA con il loro singolo Broken Wings.
2: Annunciamo tutti insieme Mister.
3: Uno, due, tre. Mister.

0: Beh, insomma, un'edizione particolare, devo dire, con i Mister Mister. Pensate, appunto, la ricordo, a parte che eravamo andati anche lì in una piccolissima trasferta dagli impegni radiotelevisivi. Sergio Mancinelli annuncia un altro ospite d'onore. Cantò anche lui su base, però cantò. Vogliamo farlo dire a lui, maestro Bernardini? Sentiamo un po', va.
1: E poi è un personaggio che ha conquistato tutti i mercati europei, tutti i mercati internazionali, compresi quelli dell'Estremo Oriente, Giappone in primis, e che arriva qui sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo sulla scia della sua trionfale tournée che si è conclusa a Milano pochissimi giorni fa. Signore, signori, un'autentica leggenda del rock,

0: Spero che i russi amino i loro bambini, diceva Sting. Il maestro Bernardini mi ha fatto gli occhi sgranati, quindi non fare commenti. Sono passati 40 anni, c'erano i Mister, c'era Sting, c'era Renzo Arbore, Anna Oxa, altri ospiti internazionali, Sandro Ciotti, Loretta Goggi. Avete sentito la dizione perfetta di Micheloni, di Mancinelli, di Anna Pettinelli, quindi persone che venendo dalla radio sanno di che cosa parlano. E qui c'è una scenetta divertentissima, perché tutti si aspettavano la vittoria di Arbore, lo stesso Arbore, ma Arbore aveva saputo in precedenza che sarebbe stata un'ingiustizia, e lui praticamente oggi si dice spoiler, no? Io preferisco dire anticipa quello che sarà il successo finale. Sentiamo.
1: Facciamo finta che voi siate tranquillamente due persone. Sì. Secondo voi chi ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno? Chi ha vinto?
2: Enzo. No, ha vinto la Ramazzotti, ma hanno vinto.
1: Renzo, scusate, siete senza microfono.
2: Io so che sono molto contento che abbia vinto Eros e Ramazzotti.
3: Davvero?
2: Lo so che ti ho rovinato.
1: Hai rovinato tutta la serie.

Siamo d'accordo che è un'edizione sufficientemente pesante e pensante di quel. Scriveteci successo@rai.it. Maestro Bernardini, mi concedi in quel 1986, che lo ricordo fin troppo bene, qualche facezia con parole mie?

1986, quanti ricordi, direi. Anno della cometa di Halley, non ci fa mancare alcunché. Del resto Shakespeare diceva: quando ci sono le comete arrivano sempre dei tristi. Anno della crisi libica, con i missili di Gheddafi sparati contro Lampedusa. L'anno di Chernobyl, con la pestilenza radioattiva diffusa nel mondo, e così via. Ecco, vivendo quei momenti non si aveva la percezione del funesto da cometa, anzi impazzivamo tutti quanti, e impazzavano l'effimero e il pastello. D'estate si sciamava e trionfava l'edonismo diffuso. Ecco, ci vuole Sting in Russian, che richiama Stati Uniti e Unione Sovietica a quote più normali. Il messaggio si amplifica il 13 e il 14 febbraio, quando va in diretta eurotelevisiva dal palco dell'Ariston di Sanremo, e anche il Festival della Canzone Italiana diventa mezzo per diffondere opinioni politiche internazionali. Nel 1986 con Sting si pensa realmente di poter far riflettere i grandi della Terra sulla necessità del disarmo totale. È tornato di moda in questo periodo parlare di disarmo. Mentre 10 anni prima, nel 1976, Francesco Guccini sosteneva esattamente il contrario. Però non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni, si possa far poesia. Comunque Sting canta, e canta la sua proposta in Italia all'inizio dell'anno, e l'11 ottobre di quell'anno Mikhail Gorbaciov e Ronald Reagan si incontrano a Reykjavik. Cosa succederà dopo è storia.

0: Maestro Bernardini, ben trovato.
1: Eccoci qua.
0: Lei è il suo pianoforte.
1: Buongiorno. Sì.
0: Questo viene in mente Enrico Simonetti.
1: Il grande Enrico Simonetti.
0: Il mio pianoforte, la sigla di Canzonissima. La sigla di Canzonissima, bravo maestro Bernardini, che così improvvisa prima delle 6 del mattino, lui entra dopo
1: da Prokofiev a Simonetti.
0: Già, ecco, vabbè, ci sta però, a Bernardini.
1: Ecco qui.
0: No, lasci perdere le fasi. Senta, invece dica bene, perché Sting praticamente è una citazione da un classico.
1: Sì, una suite sinfonica di Prokofiev, della la suite del luogotenente Kije, che era stata scritta proprio durante la Guerra Fredda da Prokofiev. Tra l'altro Prokofiev, diciamo, perché sono tutti questi nomi che un po' tutti conoscono, però poi forse sulle opere lei ha presente, c'era una vecchia pubblicità, diceva egoista,
0: ecco questo, no, ecco, è Prokofiev.
1: Questo è il Romeo e Giulietta di Prokofiev.
0: Oh, vedete però le cose, le pillole di musica prima delle 6 del mattino sono incredibilmente seguite, a successo chiocciolarai.it, nella radio del mondo.
1: Ma infatti quello che le dico da tempo, sì, bisogna trovare un pianista bravo.
0: Capito? Che abbiamo già un pianista bravo. Maestro Bernardini, allora noi siamo in margine a Sanremo dell'86. Io in tutto un periodo della mia vita sostenevo che gli anni 80 fossero sua evanescenza.
1: Sì, è un po', diciamo,
0: è un po' vero che
1: è un po' vero.
0: Plastificati, musica campionata, però ci sono delle eccezioni.
1: Sì, tante eccezioni che poi passando gli anni acquistano sempre, più valore.
0: È vero.
1: Nel senso, forse al tempo di, ecco, per fare un esempio proprio degli anni 80 tipico, al tempo di I Like Chopin non ci si rese conto del grande capolavoro
0: è vero.
1: La canzone. E proprio nell'86, proprio il 1986, ci ha lasciato delle perle.
0: Per esempio?
1: Che se io adesso le faccio la prima, la prima che mi viene in mente.
0: Per la miseria! Per la miseria! Questa è Europe!
1: The Final Countdown!
0: Cioè, come no.

0: una, con questa introduzione fatta con questo suono di trombe finte, la finzione pura, diciamo.
1: Eh già, perché anche Forever Young aveva la tromba finta
0: Sì, sul finale, forse è una citazione un po' alla Beatles, che avevano il trombino sul finale di Penny Lane. Adesso devo dire, non ricordo perfettamente l'assolo di trombino di Forever Young.
1: Sì, vabbè, però, gli Alphaville.
0: Alphaville.
1: Questo è Forever Young. Perché non ricorda? Lei dice che non ricorda, invece ricorda tutto. Siamo in quel pieno.
0: Però guardi, se io ritorno, le faccio un riff che il gruppo
1: Jack, forse Jack,
0: è,
1: Jack,
0: è,
1: Jack.
0: Esatto, è poco conosciuto, però secondo me qualcosa le verrà di carino, sì. Non un colpo.
2: No, per carità.
1: Ma è Double, The Captain of the Heart. Sono totalmente, mi sta convincendo maestro Bernardini, devo ricredermi sulla sua evanescenza, o meglio c'era l'evanescenza ma c'era anche effervescenza.
0: Guardi, le faccio il riff, un altro riff, poi chiudiamo perché penso
1: sì. C'è il giornale radio con i nostri riff.
0: Attenti, però un riff molto molto molto celebre, sempre 1986, senta qua.
1: Take on me.
0: E sono gli Aha in questo, sì, in questo caso, anche lì 1986, provi a cantare, dai.
1: No, ma che cosa? Take on me, che okay. Cantavano bene. Poi
0: ma assolutamente, abbiamo un'estensione perché parte proprio da un la basso. E poi arriva fino al falsetto, penso che forse a un mi sovracuto fatto con il falsetto, quindi insomma veramente
1: la basso mi sovracuto.
0: Sì, guardi, come dicono, diciamo, in termini accademici, si magna 3 ottave e mezzo.
1: Questo
0: si magna proprio sui
1: al conservatorio di Santa Cecilia.
0: Sì.
1: Quando si apre lo spartito si è magnato 3 ottave e mezzo.
0: Sì, penso, adesso insomma bisognerebbe.
1: Senta, io stasera sono la Marcord con la Solarino e lei e ce ne stiamo per andare perché il giornale radio giustamente ha i suoi tempi. E come ce ne andiamo?
0: Oh, maestro? Guardi, abbiamo l'imbarazzo della scelta perché appunto The Final Countdown, Take on Me, chiudiamo con Double. Faccio il riff e poi
1: Jack.
0: A lunedì.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Il ricevimento nella sede dell'ambasciatore statunitense a Roma per la festa dell'indipendenza Stelle e Strisce, occasione per il governo italiano di ricucire dopo lo strappo tra il presidente Trump e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Presenti vice premier Salvini e Tajani, il presidente del Senato La Russa e una folta pattuglia di ministri e sottosegretari. Assenti Schlein, Conte, i rappresentanti di Verdi Sinistra, dei leader dell'opposizione. A Villa Taverna c'era però Matteo Renzi. L'ambasciatore Tillman Fertitta ha sottolineato il rapporto di lunga data tra Trump e l'Italia, quale partner fidato e amico. Sentiamo. I nostri rapporti sono i migliori che abbiamo mai visto da quando sono qui, ha detto. Se i due leader si scambiano qualche parola, questo non ha nulla a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi. E poco fa Trump è tornato invece ad attaccare gli alleati, Italia compresa. Parlando della NATO, ha scritto su Truth: ridicolo continuare a mantenere il sostegno all'alleanza. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, spendono 999 miliardi di dollari più di qualsiasi altro paese, da Roma solo 48,8 miliardi. Tra qualche giorno l'importante vertice dell'alleanza ad Ankara, ci sarà anche Zelensky che è tornato a chiedere aiuto agli alleati. Dichiarazioni giunte dopo i pesanti raid di Mosca su Kiev, bilancio pesantissimo, 27 morti, almeno 75 feriti.
3: Si cercano corpi e superstiti tra le macerie. Kiev prova a riprendersi dopo l'ennesima ferita inferta dagli attacchi russi, i più pesanti dall'inizio della guerra, sostengono le autorità locali. Camminando tra i palazzi sventrati, Volodymyr Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni per quanto riguarda la difesa antiaerea, in particolare contro i missili, più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot. L'attacco russo ha colpito, tra l'altro, un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Agli appelli delle autorità ucraine, l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
2: Torniamo in Italia. Giorgia Meloni dal palco del congresso UIL a Padova rivendica le politiche del governo sul lavoro, il tasso di occupazione più alto di sempre, dice. Il dialogo rilanciato con le rappresentanze sindacali. La premier assicura che nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali. Torna sul piano casa, che assicura genererà un moltiplicatore positivo sul PIL, e ribadisce la priorità dell'esecutivo: tolleranza zero contro il caporalato e spinta sulla sicurezza dei lavoratori.
4: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
2: Azzerata la vigilanza Rai, prima si dimettono la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridi, e tutti i membri della minoranza, che denunciano lo stallo nell'organismo di garanzia dovuto, accusano, alle divisioni nella maggioranza. Segue il passo indietro anche dei rappresentanti del centrodestra, che contrattaccano. La commissione è stata occupata e strumentalizzata, dicono, in maniera irresponsabile dalla sinistra. Il presidente del Senato La Russa ricorda: avevo proposto una mediazione, ma l'opposizione non ha risposto. Siamo alla cronaca, la strage di Altavilla a Palermo, in cui nel 2024 furono uccisi Antonella, Salamone e i figli, Kevin e Manuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Caradente. Il triplice omicidio fu preceduto da giorni di torture in un assurdo rito di liberazione dal demonio, in cui fu coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni in primo grado, è stata assolta in appello perché incapace di intendere e di volere. Il maltempo in Italia si sposta da nord al centro e al sud, oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del meridione, calano le temperature che ora sono in linea con la media stagionale, così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Siamo ai mondiali di calcio, gli ottavi Spagna e Portogallo, in corso la sfida dei sedicesimi di finale tra Svizzera e Algeria. In studio con me c'è Cristiano Piccinelli, buongiorno.
0: Buongiorno, è finito da pochi minuti il primo tempo, parziale di 1-0 per la Svizzera che è andata in vantaggio dopo appena 10 minuti grazie alla seconda rete in questo mondiale di Embolo su assist di Manzabic, che è una delle stelle della formazione elvetica. Ricordavi il passaggio agli ottavi di Spagna e Portogallo che si incroceranno proprio nel prossimo turno. La Spagna ha battuto 3-0 nettamente l'Austria, mentre il Portogallo in rimonta, in pieno recupero, è riuscito a superare la Croazia grazie al gol del neo milanista Gonzalo Ramos.
2: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Le celebrazioni americane per il 4 luglio, chi c'era e chi no, la politica interna con il terremoto alla vigilanza Rai, gli esteri con l'inferno di fuoco su Kiev e ancora la scomunica ai lefebvriani, questi i principali temi affrontati dai quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica, l'apertura è questa: l'ambasciatore USA, amici dell'Italia, ma Trump attacca. Alle celebrazioni per il 4 luglio assenti la Premier, Schlein e Conte. C'è poi il racconto di Francesco Bei, tra sorrisi forzati e battute, si stava meglio a Capri. Il titolone è questo: vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia, restare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione UE. C'è il retroscena firmato da Giovanna Vitale, rovinata la festa di Tele Meloni. A centropagina gli esteri, la guerra in Ucraina, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. E in basso il racconto: Mastella in lacrime, sono malato, pregate per me. Vediamo il Messaggero. Terremoto in vigilanza Rai, questo è il titolo d'apertura. Lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV, atto frutto della paralisi in corso. Conte, azienda occupata al 90%. La Russa, mia mediazione respinta, Viale Mazzini, noi andiamo avanti, si dimettono i parlamentari di opposizione. A centropagina gli esteri, pioggia di missili su Kiev, 23 morti. Zelensky, fateci produrre i Patriot. L'Europa annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino, furioso per gli attacchi ucraini su Mosca, non intendiamo fermarci. L'appello di Volodymyr a Trump, lasciate che ci difendiamo. Ancora a centropagina, Italia-Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche. Villa Taverna, Meloni, non va, ma è presente mezzo governo. Passiamo al Domani. I missili di Putin fanno strage a Kiev, questa è l'apertura. La guerra dello zar è una carneficina, passerella del governo all'ambasciata USA. Trump si è arricchito sui risparmiatori. A centropagina, caos, Tele Meloni, si dimette la vigilanza, l'opposizione lascia compatta la commissione, anche la maggioranza deve fare un passo indietro, l'incognita sul futuro mentre incombe la campagna elettorale e prosegue la lottizzazione della destra, scrive il Domani. L'ex presidente Floridia, la nostra non è una resa, tuteliamola democrazia. Passiamo all'Avvenire. L'apertura è dedicata al Papa, Leone XIV, domani nell'isola, in cui sbarcano fantasmi e la sfida per i cattolici negli Stati Uniti, rispettare la dignità di tutti. La Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità, è un servizio di Daniela Fassini inviata a Lampedusa, e poi il nuovo volto della Chiesa USA con i vescovi immigrati, è un servizio di Elena Molinari da New York. Il titolone invece in prima pagina è questo: enti e imprese sociali al centro delle politiche, il governo frena sulle spese per la difesa, Meloni sgravi sui salari nel 2027, basta morti. Al Consiglio dei Ministri il Piano Nazionale d'Azione segna la valorizzazione del comparto economico. Passiamo alla Verità, quotidiano indipendente, fondato e diretto da Maurizio Belpietro. I giudici si aumentano la paga di 16.000 euro. L'aggravio per il ministro Giorgetti sfiorerà il miliardo. Ai colleghi riconosciuta quella retroattività che la Corte Costituzionale aveva invece negato ai dipendenti pubblici. TAR e Consiglio di Stato ritoccano gli arretrati. Ci sono due commenti, un unico occhiello: girano le pale eoliche, ok le rinnovabili, ma dico no se rovinano le mie colline, scrive Mirko Morini. E poi Maurizio Belpietro che dice: facile fare l'ecologista coi paesaggi degli altri. Passiamo al Giornale. L'apertura è questa: allarme immigrazione, Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli e assalti. Il titolone: meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, la premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa USA, l'agenda di Giorgia. A centro pagina abbiamo Mastella e la malattia, spero di farcela, l'annuncio shock in Basilica. E poi gli esteri: raid russo sull'Ucraina, pioggia di missili su Kiev, l'Unione Europea prepara altre sanzioni. E ancora in basso, dal Colle alla Rai, opposizione sull'Aventino, dimissioni dalla vigilanza perché la TV di Stato non è di sinistra, crisi di nervi, scrive il Giornale in prima pagina. Vediamo Libero. Scomunicato pure Vannacci, questo è il titolo d'apertura. L'ideologo del generale con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefebriani per il Vaticano sono tutti scomunicati. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, la marcia su Roma dei professionisti degli affari loro. E poi un richiamo in prima pagina, sulla prima pagina di Libero, appunto, a un commento di Francesco Storace pubblicato a pagina 11, Quirinale, veto dei partigiani, Colle a destra, punto interrogativo, dittatura, scrive Francesco Storace su Libero. Vediamo il Manifesto. Stop al televoto, questa è l'apertura. I rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi due anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza Rai. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier piglia tutto in vista delle elezioni politiche. In alto vediamo Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre, 25 morti accertati nella notte di giovedì, 90 feriti, si scava fra le macerie. Passiamo al Foglio. Il costo di Trump per l'Ucraina, una capitale europea, Kiev, ha preso fuoco sotto i missili balistici di Putin, mancano i Patriot americani per intercettarli, la misura mortale del disimpegno trumpiano. Passiamo alla Stampa, l'apertura è diversa. Caldo, Torino capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%, gli effetti del clima impazzito dalle montagne alle città, le zanzare sopra i 2000, scrive la Stampa in apertura. Centropagina, Mezzola, difesa va speso di più, Trump, armi, Roma investe poco, pioggia di missili di Putin su Kiev, ospedale colpito, 25 vittime, intervista al presidente del Parlamento dell'Unione Europea, sicurezza, l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti. Un commento di Maurizio Molinari, NATO ultima chance. E poi di spalla, risarcito l'accusatore, mascherina gate, accuse e veleni da 100 milioni, scrive la Stampa. Passiamo al Fatto, il Fatto Quotidiano. Questa è l'apertura: 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, Covid, Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Questa è l'apertura del Fatto. Vediamo il Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro. Ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky ha chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Un commento di Aldo Cazzullo, il nuovo messaggio dal calcio, i figli dei migranti, e ancora dagli esteri le celebrazioni nell'era del tycoon, le spallate di Donald e la festa dell'America che compie 250 anni. Ancora dagli esteri, Putin non sfonda, per questo semina terrore nelle nostre città, parla l'ex ministro ucraino Kuleba. A centropagina abbiamo Elodie e Francesca, l'amore senza etichette, la coppia, le foto su Instagram, poi il bacio al Pride. E ancora a centropagina la vigilanza Rai nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione, nomine, l'opposizione protesta contro lo stallo. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere, proprio dedicata ai rapporti tra Italia e Stati Uniti. L'Italia è amica degli USA, la festa dopo le tensioni. L'ambasciatore Fertitta celebra con il governo il 4 luglio, Trump Meloni, rapporto di lunga data, scrive il Corriere della Sera, pagina 2. Andiamo subito a pagina 3. Lo spirito della Premier tra hamburger e Marines, il red carpet per Arianna e i PD siamo un po' pochini, i volti dell'esecutivo da Crosetto a Lollobrigida. Vediamo Repubblica, siamo alle pagine 10 e 11. I ministri alla festa americana, occorre pari dignità sulla difesa, decidiamo noi. Dopo le accuse di Trump, vice premier a Villa Taverna per la festa del 4 luglio, Meloni non c'è, sente l'ambasciatore, presente la sorella Arianna, le stoccate del tycoon non ci fanno effetto. E poi appunto a pagina 11, imbarazzi e sorrisi tirati, parti tra parenti serpenti, si stava meglio a Capri, scrive Francesco Bei. Allora sentiamo proprio su questo tema.

0: ambasciatore Fertitta da una parte e Tajani dall'altra.
1: Le relazioni sono ottime, ho a che fare con tutti ogni giorno, dal primo ministro in giù. Collaboriamo su questioni militari, politiche, commerciali. Direi che i rapporti sono i migliori da quando sono qui. Il fatto che i due leader si scambino qualche parola non ha niente a che fare con l'ottima cooperazione che esiste tra i nostri due paesi.
2: Il 4 luglio celebriamo la nascita di una grande nazione libera, un modo per ribadire la nostra gratitudine agli Stati Uniti per aver dato un contributo decisivo a restituire libertà e sovranità all'Italia e all'Europa. L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto. L'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda. Essere consci che nei momenti decisivi siamo italiani e americani insieme dalla parte giusta della storia.
3: Lo scavventure sentimentali.

0: Era la voce di Cesare Cremonini, ragazze facili, proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a Il Giornale, a pagina 4, scenari internazionali, tensione Italia-America, festa a metà, questo è il titolo, Meloni manda il governo ma decide di non esserci, la via del disgelo sarà lunga. Vediamo la politica interna, siamo a Libero, Libero a pagina 2, disoccupazione ai minimi storici e 228.000 posti di lavoro in più. Scrive Libero a pagina 2 e in basso Meloni sulla manovra conquista la platea Will, la premier al congresso del sindacato rivendica i suoi risultati, abbiamo aumentato il netto in busta paga per milioni di italiani, soprattutto ai redditi bassi. Sentiamo subito le parole di Giorgia Meloni.
1: Credo di essere l'unico Presidente del Consiglio dei Ministri ad aver partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Il segretario Bombardieri ha definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Quanto il confronto con le parti sociali sia stato e sia per noi una cifra del lavoro, dell'attività, delle convinzioni di questo governo.
0: Ancora su Meloni ai sindacati, siamo al Corriere della Sera, pagina 10, Meloni ai sindacati appunto, porta sempre aperta, avanti su detassazione e lotta al caporalato. La premier alla UIL, l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio. Ancora il Corriere della Sera, pagina 11, c'è un'intervista, Bombardieri, non scioperiamo più perché l'esecutivo ascolta le nostre idee. Il segretario generale bene se ci sarà la proroga degli sgravi sui rinnovi contrattuali. Andiamo alla pagina successiva, l'altro fronte politico aperto, pagina 12 del Corriere della Sera, vertici Rai, scontro aperto tra i partiti, azzerata la commissione di vigilanza, l'opposizione si dimette e denuncia lo stallo, poi lascia anche il centrodestra, irresponsabili. Passiamo al Messaggero, sempre sullo stesso argomento, Rai, caos in vigilanza, il centrosinistra si dimette, Conte, occupata al 90%. Lo strappo per denunciare lo stallo sulla governance, Schlein, no a deriva Telemeloni, la mossa del centrodestra, presidente eletto a maggioranza assoluta entro fine anno. Sentiamo proprio su questo tema le voci di Floridia e di Gasparri.
2: Siamo ad un anno dalle elezioni, la Commissione continua a non essere operativa e mi sembra che da parte della maggioranza sia ormai evidente che c'è praticamente un'occupazione totale della RAI. La misura era colma e abbiamo deciso di dare un segnale forte e chiaro.
3: Non è un obbligo di legge, è una prassi. Se chiede il mio parere personale sono per il rispetto, però se poi le minoranze fanno un veto sono loro che devono porsi il problema di rivendicare i loro diritti e di non abusare di situazioni come quella pretestuosa che è stata messa in campo contro una presidente.
0: Ancora il Messaggero a pagina 5, l'azienda noi andiamo avanti ma parte la campagna elettorale, il leader di opposizione all'attacco su Telemeloni sarà uno dei cavalli di battaglia in vista del voto, i membri del CDA non di maggioranza non si dimettono per ora, scrive il Messaggero a pagina 5, vediamo cosa scrive il Giornale a pagina 14. Vigilanza Rai azzerata, blitz del campo largo con dimissioni in blocco. La presidente Floridia, restare non è servito, anche la maggioranza lascia, basta blocchi. I santuari della sinistra, scrive nell'occhiello il Giornale. Vediamo Libero, Libero a pagina 10, l'ultimo teatrino della sinistra. Dimissioni dalla vigilanza Rai, la presidente Floridia e i membri dell'opposizione lasciano. Commissione paralizzata. Il centrodestra fa lo stesso e accusa, sono avidi di poltrone. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto, restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Me. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro,

0: valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Rai Mobilità, traffico già intenso ed in progressivo aumento con possibili criticità nel pomeriggio sera quando si faranno più consistenti i flussi in uscita dalle città diretti verso le coste e località di montagna. Ricordiamo l'interruzione della maggior parte dei cantieri in corrispondenza dei fine settimana estivi. Al momento da segnalare 5 km di coda in A1 per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 41 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno ribaltato tra Lodi e Piacenza Nord in direzione Bologna. Si registrano rallentamenti percuriosi anche tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo verso Milano. In A4 traffico rallentato tra Dalmine e Trezzo verso Milano, code a tratti tra Greggio e Balocco direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano traffico intenso tra Settimo Milanese e la statale 494 in direzione dell'allacciamento con la 1. Sulla Brescia-Padova code per un incidente tra Desenzano del Garda e Brescia est verso Milano e si segnala poi un veicolo in fiamme tra l'allacciamento alla 22 del Brennero e Verona Sud verso Venezia. Andiamo a Roma, diramazione di Roma Sud, coda da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Infine rallentamenti sulla statale 163 Amalfitana tra Cetara e Vietri sul Mare in direzione della statale 18. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Le 6:28, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei giornali. I temi principali, lo abbiamo già detto, sono i grandi temi di politica internazionale, i rapporti Italia-USA, il mondo, appunto, l'inferno di fuoco su Kiev, la politica interna con il terremoto alla vigilanza RAI. Partiamo dal Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro. Colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky, ho chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati. Ancora in basso le spallate di Donald e la festa dell'America che compie 250 anni, le celebrazioni nell'era del tycoon. E ancora Putin non sfonda, per questo semina terrore nelle nostre città, parla l'ex ministro ucraino Kuleba. C'è un commento di Aldo Cazzullo, il nuovo messaggio dal calcio, i figli dei migranti, a centropagina una foto, Elodie e Francesca, l'amore senza etichette, la coppia, le foto su Instagram, poi il bacio al Pride. Di spalla l'intervista Mastella, un tumore, morire da solo è la mia paura, pregate per me, un'intervista di Marco De Marco. E poi ancora a centropagina, la vigilanza RAI nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione, nomine, l'opposizione protesta contro lo stallo. Vediamo il Fatto Quotidiano. 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Covid, Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Passiamo alla Stampa, apertura un po' diversa. Caldo, Torino capitale a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%, gli effetti del clima impazzito dalle montagne alle città, le zanzare sopra i 2000. A centropagina mezzo, la difesa va speso di più. Intervista al Presidente del Parlamento dell'Unione Europea, sicurezza, l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti. Un commento di Maurizio Molinari, NATO, ultima chance. E poi, sempre a centropagina, la cronaca, ha risarcito l'accusatore, mascherina gate, accuse e veleni da 100 milioni. Il Foglio, il costo di Trump per l'Ucraina, così scrive il Foglio. Una capitale europea, Kiev, ha preso fuoco sotto i missili balistici di Putin, mancano i Patriot americani per intercettarli, la misura mortale del disimpegno trumpiano. Vediamo cosa scrive il Manifesto. Stop al televoto. I rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza, bloccata per quasi 2 anni dalla destra, perché

che voleva imporre un proprio nome alla presidenza Rai. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier Pigliatutto in vista delle elezioni politiche. In alto

Ezio e gli altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefevriani. Per il Vaticano sono tutti scomunicati, scrive Daniele Dell'Orco. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, La marcia su Roma dei professionisti degli affari loro, e poi in basso un commento di Francesco Storace, Quirinale, detto dei partigiani, colle a destra, dittatura, scrive Francesco Storace. Il Giornale. L'apertura è su Roma, allarme immigrazione, maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli e assalti. Il titolone invece è questo: meno tasse, più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, la premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa USA. A centro pagina l'annuncio: shock in Basilica, Mastella e la malattia, spero di farcela. E poi in basso, dal Colle alla RAI, l'opposizione sull'Aventino, dimissioni dalla vigilanza perché la TV di Stato non è di sinistra, crisi di nervi, scrive il Giornale. Vediamo La Verità: i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, questo è il titolo d'apertura. L'aggravio per il ministro Giorgetti sfiorerà il miliardo, ai colleghi riconosciuta quella retroattività che la Corte Costituzionale aveva invece negato ai dipendenti pubblici, TAR e Consiglio di Stato ritoccano gli arretrati. Vediamo L'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, apertura dedicata al Papa. Leone XIV, domani nell'isola in cui sbarcano fantasmi, e la sfida per i cattolici negli Stati Uniti, rispettare la dignità di tutti. Ci sono due richiami in prima pagina di Avvenire: la Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità, scrive Daniele Fassini. Daniela Fassini, inviata a Lampedusa, e poi il nuovo volto della Chiesa USA con i vescovi immigrati, scrive Elena Molinari da New York. Il Domani: i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina, passerella del governo all'ambasciata USA, Trump si è arricchito sui risparmiatori. E in basso, caos delle Meloni, si dimette la vigilanza, l'opposizione lascia compatta la commissione e anche la maggioranza deve fare un passo indietro, l'incognita sul futuro mentre incombe la campagna elettorale e prosegue la lottizzazione della destra, scrive il Domani. Il Messaggero: terremoto in vigilanza Rai, lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD, 5 Stelle, AVS e IV, atto frutto della paralisi in corso, Conte, azienda occupata al 90%, La Russa, mia mediazione respinta, Viale Mazzini, noi andiamo avanti, si dimettono i parlamentari di opposizione. A centro pagina, pioggia di missili su Kiev, 23 morti. Zelensky, fateci produrre i Patriot. L'Europa annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino furioso per gli attacchi ucraini su Mosca. Non intendiamo fermarci. E ancora Italia-Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche, Villa Taverna, Meloni non va, ma è presente mezzo governo, scrive il Messaggero. Vediamo infine Repubblica. Vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia, stare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea. E ancora l'ambasciatore USA: amici dell'Italia ma Trump attacca, scrive Repubblica in prima pagina. Alle celebrazioni per il 4 luglio, assenti la premier, Schlein e Conte. Il racconto firmato da Francesco Bei, tra sorrisi forzati e battute si stava meglio a Capri, fra virgolette. A centro pagina ancora gli esteri, la guerra in Ucraina, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. E in basso il personaggio: Mastella in lacrime, sono malato, pregate per me, scrive Dario Del Porto. Il servizio è pubblicato a pagina 21. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: la voce di Key Strange World, noi diamo il buongiorno a Federica Fantozzi, giornalista di HuffPost. Ciao, benvenuta.
1: Ciao Massimo e buongiorno ai tuoi ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, io partirei, se sei d'accordo, con Italia e Stati Uniti, questi rapporti. Leggiamo Repubblica. L'ambasciatore USA, amici dell'Italia, ma Trump attacca le celebrazioni per il 4 luglio. Assenti la Premier Schlein e Conte. Leggiamo le prime righe. Alla festa per la celebrazione del 4 luglio la Premier Meloni non c'è e nemmeno i leader dell'opposizione Schlein e Conte. L'ambasciatore americano ripete che gli USA sono amici dell'Italia, ma Trump attacca ancora sulle spese militari, scrive Tommaso Ciriaco. E ti chiedo io, allora, dove vuole arrivare Trump?
1: Ma Trump, diciamo, nessuno sa dove voglia arrivare e soprattutto nessuno sa che cosa farà il giorno dopo rispetto a quello che ha fatto il giorno prima. Però non vedo in quello che è successo ieri, non vedo niente di dirompente. Allora, era evidente che Meloni non sarebbe venuta, perché altrimenti, lei ha detto, ero alla festa della Will e non ho fatto in tempo, ma non sarebbe venuta perché altrimenti avrebbe, diciamo, depotenziato la narrazione di due paesi con pari dignità e lei che non si è piegata, e che è poi quello che più o meno ha fatto dire alla Russa, al presidente del Senato, nel discorso che ha tenuto all'ambasciata americana. Però ha mandato, c'era mezzo governo, c'erano più membri del governo rispetto agli anni precedenti, c'era sua sorella Arianna, e l'ambasciatore ha tenuto un discorso di ricucitura, e quindi l'idea è tenere il leitmotiv è tenere distinti i rapporti personali, e quindi lo screzio pesante che c'è stato, che è stato, ha fatto un salto di qualità a livello personale quando Trump ha detto che Meloni avrebbe chiesto, implorato per una foto, no? She begged for a photo op. E invece i rapporti fra i due paesi, quindi l'ambasciatore ha detto noi abbiamo dei rapporti ottimi e quindi la politica va avanti, come si fa business as usual, va avanti la politica. Poi questo si vedrà già al vertice di Ankara quanto tiene. Io credo che ci sia un grande timore per quello che potrà dire Trump in quell'occasione, proprio come dicevi tu, come ricordavi tu, sulle spese militari.
0: Scrive Libero, prima pagina, scomunicato pure Vannacci, l'ideologo del generale con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefevriani per il Vaticano, sono tutti scomunicati. Leggiamo cosa scrive Daniele Dell'Orco. Chi segue i lefevriani o finisce dritto nello stesso calderone degli scismatici con tanto di sacramenti declassati, chi brama il perdono deve firmare una lettera di pentimento scritta di proprio pugno al pontefice, accettando senza riserve il Concilio Vaticano II e la messa in lingua volgare. Il rischio concreto di giocarsi la salvezza eterna per una questione di declinazioni latine non ha spaventato Don Davide Pagliarani, pronti a essere trattati da ribelli, né due spettatori d'eccezione, appunto Mario Borghezio e Lorenzo Gasperini, saliti in Svizzera alla testa dei vannacciani d'Italia. Ecco, che cosa sta accadendo da quelle parti?
1: Guarda, è significativo quello che hai letto tu, e cioè quello che scrive La Verità e come viene interpretata questa vicenda anche
0: libero,
1: in Italia,
0: libero,
1: da giornali,
0: libero, sì.
1: Scusami,
0: la
1: liber,
0: sì,
1: libero, sì, da giornali di area di centrodestra, sì. E cioè questo scisma, io non sono una vaticanista, ma questo scisma che da un punto di vista dell'ortodossia religiosa è piccolo, perché sono appunto stati ordinati quattro cardinali, ci sono alcune centinaia di vescovi, c'è una quota di fedeli che è limitata, in realtà ha un significato più ampio, perché c'è una destra politica oggi, una destra politica in tutto il mondo, c'è negli Stati Uniti come c'è in Italia, si parlava di Vannacci, e come c'è in Europa, che cerca una legittimazione religiosa, quella legittimazione religiosa che finora non ha trovato. Pensiamo, anche se non è quel tipo di destra ovviamente, ma allo scontro tra il Papa e il presidente Trump, che ha coinvolto poi anche il vicepresidente J.D. Vance, che appunto è un cattolico ritrovato. Questa destra cerca una legittimazione, e nonostante il Papa americano sia un Papa moderato, Papa Leone certamente non è Bergoglio, non l'ha trovata, e quindi è proprio questo. Come sappiamo, la politica, in politica spesso la visibilità non è legata direttamente ai numeri, e quindi è uno scisma che va guardato con molta attenzione e che secondo me preoccupa, ripeto, più dei numeri, come hanno mostrato le parole di Parolin, anche la Chiesa tradizionale.
0: Altro tema fortissimo, andiamo agli esteri, pagina 6 di Repubblica, l'attacco più duro su Kiev, strage di civili e palazzi cancellati, pioggia di fuoco, quasi 500 droni e 74 missili, vendetta per i raid, non ci fermiamo, Zelensky, fateci produrre i Patriot, qua dove andremo a finire?
1: Guarda, più che una vendetta, è un modo che ha Putin di tenere alta l'attenzione, di cercare di colpire obiettivi ucraini, le città, soprattutto terrorizzare la capitale, visto che non riesce, questo ormai da diversi mesi, a avanzare sul fronte, non riesce a raggiungere i suoi obiettivi militari. Ormai è chiaro che la conquista di tutto il Donbass non avverrà e che la nuova offensiva di primavera è fallita e che la resistenza ucraina sta funzionando. Dopodiché, siccome nessuno crede alle parole di Putin, che al di là di propaganda non ha mostrato nessuna concreta volontà di pace, c'è uno stallo. E dove finiremo? Io penso che dipenda in parte sicuramente dalla pur contestata decisione dell'Europa e in minima parte ormai degli Stati Uniti di contribuire comunque alla resistenza ucraina. Sì. Senza questo contributo sarebbero, e lo sanno anche loro, spazzati via, come dice un giorno sì, un giorno no Zelensky, ma poi dal progetto di dare un futuro all'Ucraina. Io credo che in questo la decisione di una procedura di ingresso nell'Unione Europea sia inevitabile. So che porta dei problemi economici e sociali notevoli, ma è difficile eluderla, anche perché sento una musica.
0: Siamo in chiusura, sì, siamo in chiusura.
1: Siete in chiusura? Sì. Anche perché la governance dell'Unione Europea va modificata, ed usare l'Ucraina come foglia di fico per non farlo, abbiamo visto la paralisi del diritto di veto, sarebbe antistorico e controproducente per la stessa Europa.
0: Chiarissima come sempre. Grazie Federica Fantozzi, giornalista di HuffPost. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani. Alla parte tecnica Massimo Basciaveo, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi ci risentiamo come sempre lunedì, sempre dopo il GR1 delle 6. A lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Ecco Lupus in Fabula, dagli studi RAI di Venezia, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

0: libro di oggi è Il buio e il miele, un romanzo di Giovanni Arpino. Molti lo conoscono, anzi lo riconoscono come Profumo di donna, e questo grazie al successo di due film, quello di Dino Risi, interpretato da Vittorio Gassman, e quello americano con protagonista Al Pacino. La storia è presto detta. Giorgio, un giovane soldato semplice, è incaricato di fare da accompagnatore, ma per una sola settimana, a Fausto, un ex ufficiale dell'esercito rimasto cieco e menomato durante il servizio militare. Il primo incontro fra i due non si rivela facile per Giorgio. L'accoglienza che gli riserva il suo nuovo superiore è tutta di arroganza e di cinismo.
1: Soldato Bertazzi, seconda compagnia sanità, comandi.
2: Siedi qui. Il cognome non mi interessa, come ti chiami?
1: Giovanni.
2: Bene, ti chiamerò Ciccio. Chiamavo Ciccio anche l'altro attendente e quello prima di lui. Li ho sempre chiamati tutti così. Se non ti va, dillo liberamente, tanto ti chiamo Ciccio lo stesso.
1: No, no, Ciccio è un bel nome.
2: Allora, Ciccio.
1: Comandi.
2: Niente comandi. Con me scordati di essere militare.
1: Sì, signore.
2: Cammini? Sai camminare?
1: Cammino sì.
2: Ne sei sicuro?
1: Penso di sì.
2: Magnifico. Abbiamo un Ciccio che pensa.
0: Come abbiamo sentito dalla voce di Vittorio Gassman, Giorgio è ribattezzato Ciccio e il dialogo prosegue così. Capricorno? No, Acquario, così risponde Giorgio. E l'ufficiale, dopo un colpo di tosse, riprende. Acquariano, piemontese, economia e commercio, niente meno, e dato che sei qui, umanitario. Non ti capisco, Ciccio, ma perché dovrei capirti? Vero che non abbiamo nessun obbligo reciproco di comprenderci? Per una settimana, 5+2, basta sapersi tollerare e camminare trottando, giusto? Giusto, risponde il ragazzo. E invece no, reagì trionfalmente l'ufficiale. Vedrai che razza di specialissimo no. I due intraprendono un viaggio da Torino a Napoli con un obiettivo che si svelerà lentamente. Fausto vuole tornare un'ultima volta nei luoghi importanti della sua vita e vuole farlo per incontrare le persone a cui ha voluto bene. Per lui sarà un itinerario esistenziale, invece Giorgio, ribattezzato Ciccio, ricordiamolo, si troverà catapultato in un universo zuppo di sarcasmo e rabbia. Dietro il cinismo di Fausto c'è un piano oscuro. Convinto che la vita da cieco non valga la pena di essere vissuta, l'ufficiale vuole suicidarsi. Il viaggio è dunque anche un addio preparato con lucida crudeltà. Lungo la strada, però, tra la sensualità delle donne che ancora lo desiderano e lo sguardo limpido di Giorgio, qualcosa si incrina.

Fausto non è un malato docile, è ferito. Trasforma la fragilità in sfida e lo fa nei confronti di chi gli sta accanto, e il primo che trova è appunto Giorgio, e ci sono provocazioni, battute taglienti, lunghi silenzi, e soprattutto Fausto detesta la pietà e lo dice così: guarda, guarda, non ti faccio pena? E così sorride puntando ironicamente le labbra. Non lo so, signore, non credo. Lo vedi che sei di gomma? Dunque non ti faccio pena, pena come pietà, intendo. Inoltre obbedisci, fai il tuo dovere, il sì signore ce l'hai pronto, eccetera, eccetera. Quindi ti senti a posto, è così. Vorrei dire, risponde Giorgio, lei non mi fa pena o pietà in un modo stupido qualunque, e così lui cerca di spiegare.

0: E il nostro lupus in fabula, che spesso si nasconde dietro l'ipocrisia ed allora sì che lascia senza parole, è proprio la pietà, una umiliazione che può ferire più di una spada, soprattutto chi è già ferito. Fausto respinge tutto ciò che gli suona come commiserazione, non vuole essere curato nell'anima, vuole sentirsi vivo. E anche nella vita reale non sempre la sofferenza si manifesta in modo poetico, e chi assiste è chiamato a stare, non a salvare. A uno dei più autorevoli e conosciuti fisici teorici del mondo, Stephen Hawking, venne diagnosticata la SLA a solo 21 anni. Con l'avanzare della malattia, Hawking ha finito per dipendere completamente dagli altri, ma questo non gli ha impedito di scrivere, di viaggiare, non gli ha impedito di insegnare e neppure di continuare a fare importanti scoperte. Come Fausto nel buio e il miele, questo grandissimo scienziato usava la battuta come uno scudo. Molti assistenti e colleghi raccontavano che aveva un grande senso dell'umorismo, scherzava sul suo sintetizzatore vocale, si prestava a sketch televisivi, organizzava scherzi agli studenti di Cambridge. Chi ha frequentato Hawking lo ha descritto come un uomo affascinante, ma difficile da avvicinare sul piano emotivo, perché non voleva pietà. E quella distanza per lui era una difesa, ma anche un'affermazione di autonomia. E come Fausto, l'ufficiale del buio o del miele, o se preferite di profumo di donna, Hawking preferiva risultare scontroso piuttosto che compatito, e diceva: non sono un simbolo, sono un uomo che si è trovato con una malattia e non vuole che la trattiate come una tragedia ambulante. Quella, insomma, che ci si ostina a chiamare virtù, la pietà. Lui la odiava, ne disprezzava e rifiutava il retrogusto amaro della messa in scena del sentimento. E nella scena finale del buio e del miele, o se preferite profumo di donna, Fausto, l'ufficiale, non porta a termine il suicidio come previsto, ma non c'è redenzione. Rimane un uomo ferito, rimane un uomo feroce, rimane fragile, prigioniero della sua stessa intelligenza.
1: Vai, vai, la vacanza è finita. Comunque non è stato un viaggio inutile, no? Hai visto tante cose, hai visto come è fatto un uomo. Ciccio, lo sai chi sono io?
2: No.
1: 11 di picche.
2: Ma non esiste.
1: Appunto, una carta che non sta nel mazzo. Buona per nessun gioco.
0: Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Il buio e il miele di Giovanni Arpino, per capire come il salvare non è mai una formalità educatina, ma un saper stare anche rude. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, il grande viaggiatore, fresco dei suoi commerci, dalla sede Rai di Palazzo Labbia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Andrea Di Prizio, da Roma Andrea Di Marco, la sigla cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mi vuoi sposare?
5: Nonna, sono sazia.
4: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Scoprite le giovani promesse della linea.
2: Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Sostegno alla NATO, Trump ancora contro gli alleati. Ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. Alla festa per l'indipendenza a Roma, l'ambasciatore Fertitta sottolinea Roma, partner fidato e amico di Washington. Azzerata la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, dimissioni in blocco delle opposizioni che denunciano la paralisi dovuta ai conflitti interni alla maggioranza. Lascia anche il centrodestra che accusa strumentalizzazioni della sinistra. Dal nord al centro-sud il maltempo si sposta, tregua dall'AFA, almeno fino a domenica, temperature in linea con la media stagionale. Mondiali, Spagna e Portogallo avanzano agli ottavi di finale, la Svizzera batte l'Algeria, partita appena finita. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le nuove bordate di Donald Trump agli alleati della NATO. Il presidente americano in un post torna ad accusare i paesi dell'alleanza di spendere poco per la difesa, poi aggiunge: è ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio.

0: quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Festa dell'indipendenza che è stata celebrata ieri sera anche a Roma, nella sede dell'ambasciatore statunitense Fertitta, che utilizza parole al miele per andare oltre gli screzi recenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni.
2: L'Italia è partner fidato e amico e i legami tra i nostri paesi sono più forti ogni giorno. L'ambasciatore Tilman Fertitta chiude così, almeno fino al vertice NATO previsto in Turchia tra 4 giorni, le tensioni emerse tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Tra loro un rapporto di lunga data, la chiosa del diplomatico. Festa e sorrisi a Villa Taverna, con il governo italiano presente in forza, eccezione fatta per la premier, ma c'era la sorella Arianna. Amicizia con gli Stati Uniti più forte di ogni polemica, il commento del vice premier Tajani. Essere qui è una scelta di campo, conferma l'altro vice premier Salvini. Dal palco romano parla anche il presidente del Senato La Russa, sottolineando come non è mai stato abbattuto nessun ponte tra i due paesi, anche se entrambi i governi sono chiamati a fare prima di tutto l'interesse della propria nazione. L'opposizione assente annunciata da Elly Schlein a Giuseppe Conte e da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni. Unico presente l'ex premier Matteo Renzi, che ha commentato: 250 anni di storia sono ben più grandi di 2 anni di presidenza Trump. I presidenti passano, l'amicizia resta. Francesco Macaro, GR1.
1: Si accennava alla volontà di Trump di porre fine alla guerra in Ucraina, parole che giungono a poche ore dall'attacco di Mosca su Kiev, più massiccio dall'inizio del conflitto. Bilancio pesantissimo, almeno 27 morti e 80 di feriti, colpiti praticamente tutti i quartieri della capitale. Una risposta ai recenti raid ucraini in territorio russo, rivendica il Cremlino. Reagiremo con forza, minaccia Zelensky, che torna a invocare un maggior impegno degli alleati nel rafforzare le difese aeree, chiedendo agli Stati Uniti la licenza per produrre in Ucraina i sistemi antimissile Patriot. Al momento ho segnalato un attacco con razzi delle forze di Kiev contro una centrale elettrica a Belgrado. C'è poi l'altro scenario di destabilizzazione internazionale, quello medio orientale. Vanno avanti i colloqui tra Stati Uniti e Iran, nei quali sono stati registrati progressi positivi, affermano Qatar e Pakistan. Nuovi incontri saranno fissati dopo i funerali dell'ex guida suprema Khamenei, ucciso durante i raid americani del 28 febbraio. Le esequie inizieranno domani a Teheran, nel giorno dell'indipendenza americana. Un guanto di sfida simbolico da parte dei Pasdaran. Proseguiranno fino al 9 luglio, vedranno la presenza del premier pakistano Sharif tra i protagonisti della mediazione con Washington. Washington impegnata anche sul fronte Gaza, riunione del Board of Peace voluto da Trump, ma senza esiti concreti. Nonostante il suo intervento, non si sono interrotte le operazioni militari di Tel Aviv. Ieri ricordati in Israele i 1000 giorni dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, chiesta a gran voce dall'opinione pubblica l'istituzione di una commissione indipendente per chiarire le responsabilità di quanto accaduto. Ricordati anche i 1000 giorni di guerra a Gaza, nella striscia la situazione resta drammatica. Per mantenere viva l'attenzione, oggi digiunano i medici italiani della rete Sanitari per Gaza, che coinvolge oltre 100 ospedali e 20.000 professionisti. Chiedono il rilascio degli 80 medici detenuti senza processo nelle carceri israeliane e ricordano che a Gaza la sanità è al collasso dopo il bombardamento di tutti e 36 gli ospedali e l'uccisione di oltre 1.500 sanitari. Lo dicevamo, a Villa Taverna non c'era la premier Meloni, che invece è intervenuta al congresso della UIL che si è aperto ieri pomeriggio a Padova. Un discorso, il suo, che ha passato in rassegna vari temi legati al mondo del lavoro e alle sue criticità, dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza sul lavoro.
3: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, L'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta. E l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
4: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
3: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
4: Toleranza zero contro

0: le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali.
1: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la Premier Federica Ionta, GR1.
2: E il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, confermando l'impegno del governo sui temi del lavoro, ha insistito sul confronto sulla dignità, sicurezza, pensioni, contratti.
3: L'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part-time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede, non lo vedono le banche. Abbiamo 8 milioni di persone che guadagnano meno di 15.000 euro lordi. Quindi c'è un tema che noi vogliamo portare all'attenzione del Paese, che è quello del salario povero.
2: Caos in commissione di vigilanza RAI, dove prima si dimettono la presidente Barbara Floridia e i rappresentanti di opposizione, poi quelli di maggioranza.
4: Dopo mesi di accuse e controaccuse, i membri delle opposizioni decidono il passo indietro e consegnano le proprie dimissioni nelle mani dei presidenti di Senato e Camera. Insieme a loro anche la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, che parla di decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Sulla stessa linea gli esponenti di PD, AVS e Italia Viva. Non potevamo essere complici di Telemeloni, dice Schlein. Così li abbiamo smascherati, aggiunge Conte. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
5: La destra ha realizzato una guerra di occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ogni spazio di informazione è al servizio della propaganda del governo.
4: A stretto giro si dimettono anche i membri della maggioranza, che contrattaccano parlando di commissione occupata e strumentalizzata dalla sinistra, e si dicono pronti a una nuova bicamerale per dare in tempi rapidi un presidente all'azienda. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
6: Una sceneggiata della sinistra che ha posto un veto su una proposta saggia ed equilibrata per la presidenza RAI.
4: Daniele Petraroli, GR1.
2: La cronaca, la strage di Altavilla, Palermo, in cui nel 2024 furono uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel, di 16 e 5 anni. Condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio fu preceduto da giorni di torture in un assurdo rito di liberazione dal demonio, in cui fu coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente. Condannata a 12 anni in primo grado, è stata assolta in appello perché è incapace di intendere e di volere. Si è difesa parlando di una reazione a ore di violenze e minacce. La donna arrestata a Civitanova Marche per aver ucciso con una coltellata fatale al braccio il compagno.
7: Ammette di averlo accoltellato, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62, nella casa dell'uomo sul lungomare di Civitanova Marche. Per gli inquirenti si tratta dell'epilogo dell'ennesima lite tra i due, entrambi con qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. La donna ha detto di essere stata sequestrata nell'appartamento dall'uomo che le avrebbe impedito di uscire. La 33enne avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce, sferrando la coltellata al braccio di Pennesi. Secondo il suo racconto, entrambi non si sarebbero inizialmente accorti della gravità delle ferite. I vicini sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo e hanno avvisato un cugino della vittima, che è entrato nell'appartamento trovando Pennesi senza vita e la compagna ancora lì in stato confusionale. L'uomo è morto dissanguato per una coltellata al braccio, ma aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa, forse inferte con un manubrio da palestra. La procura di Macerata non crede però alla legittima difesa. Ora si attende l'autopsia, gli esami delle impronte e quelle dei telefoni. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il maltempo si sposta dal nord al centro-sud. Oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni. Scendono le temperature, ora in linea con la media stagionale, e che così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Carburanti, scade oggi il taglio temporaneo delle accise. Stop dunque allo sconto in vigore da marzo. Era stato deciso per affrontare la crisi energetica scatenata dalla guerra contro l'Iran.
8: Carburanti a prezzi pieni gravati dell'imposta diretta. Uno stop che arriva proprio alla vigilia delle grandi partenze estive e peserà non poco sulle tasche degli automobilisti. Massimiliano Dona dell'Unione Nazionale Consumatori.
9: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3 euro e 5 centesimi, sia per la benzina che per il gasolio.
8: Complessivamente gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese Urso non chiude all'ipotesi di una proroga, anche se l'esecutivo punta al calo delle quotazioni del petrolio, che è sceso dai $95 al barile di inizio giugno ai $70 odierni. Questo dovrebbe limitare gli effetti sui prezzi del carburante.

0: 7, ma nonostante il crollo verticale delle quotazioni petrolifere è critico il Codacons, che paventa una crescita dei prezzi alla pompa. Lorenzo Opice, GR1.
1: Sport, mondiali di calcio, agli ottavi Spagna e Portogallo, appena conclusa la sfida dei sedicesimi di finale con la vittoria della Svizzera sull'Algeria. In studio Cristiano Piccinelli.
2: Una vittoria netta per la formazione elvetica, che ha segnato due gol, uno per tempo subito in apertura di frazione con la seconda rete in questo mondiale di Embol, e poi a inizio ripresa è arrivato anche il raddoppio di Ndoye, ex giocatore del Bologna. Eliminata dunque l'Algeria, la Svizzera affronterà negli ottavi la vincente della sfida tra Colombia e Ghana. Poi si sono giocate altre due partite ieri tra la notte e la notte italiana, con la vittoria della Spagna 3-0 sulla formazione austriaca e la vittoria in rimonta del Portogallo 2-1 sulla Croazia, partita conclusa dopo un quarto d'ora di recupero, e nel recupero è arrivato il gol del neomilanista Gonzalo Ramos per il 2-1 finale in favore dei lusitani. Spagna e Portogallo si incroceranno agli ottavi.
1: Al via stasera tra Rimini e Riccione l'Italian Global Series 2026, evento dedicato alle grandi serie televisive internazionali. Tante le star attese, italiane e non, fino all'11 luglio.
3: Sarà anche Rita Pavone, indimenticata Gian Burrasca, quando le serie si chiamavano sceneggiati e i segnali della TV arrivavano dalle antenne sul tetto. Nell'era delle piattaforme arriva la seconda edizione dell'Italian Global Series, diretto da Marco Spagnoli, che tra Rimini e Riccione presenterà la TV del mondo. Chiara Sbarigia è la presidente dei produttori audiovisivi.
4: Quest'anno siamo rimasti sorpresi con Marco Spagnoli, perché è arrivata una valanga di segnali positivi, tantissime richieste, il concorso internazionale è bello, l'Italia per la prima volta ha deciso di mettere nel concorso internazionale due opere della Rai, appunto Rai Fiction.
3: In concorso per la Rai una piccola formalità e tutto l'amore che resta, ma si celebrerà alla presenza di Robert Powell quel Gesù di Zeffirelli che veniva girato 50 anni fa, e la prossima settimana due sere per i 60 anni del primo episodio trasmesso di Star Trek. Miriam Mauti, GR1.
1: A 7 anni dal suo ultimo album è uscito A Mezzanotte, Confessions on a Dance Floor 2, il nuovo disco di Madonna, nel quale la regina del pop rimette al centro la pista da ballo. Ask yourself this. Un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, hip hop. L'album era stato anticipato dal singolo Bring Your Love, duetto con una delle principesse irriverenti della nuova scena pop, Sabrina Carpenter. Sono le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella prima parte la guerra tra Russia e Ucraina, dopo l'attacco sulla capitale Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, l'Unione Europea studia nuove sanzioni contro la Russia. Poi alle 8:30 i rapporti tra Italia e Stati Uniti all'indomani della festa organizzata a Villa Taverna, il significato delle presenze e delle assenze con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
10: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
18: Dall'Exa FAO ai parcheggi dei centri commerciali fino alle aree verdi della periferia, l'inchiesta della Procura e della DDA ricostruisce una rete di spaccio capillare che aveva trasformato Udine in una piazza della droga. Un'organizzazione capace di smerciare fino a 3.000 dosi al giorno. I residenti denunciano il degrado e chiedono interventi strutturali oltre ai blitz delle forze dell'ordine.
19: Il caldo non è più un'emergenza ma una condizione stabile che mette a rischio la salute dei lavoratori. La CGIL chiede regole vincolanti per fermare le attività durante le ondate di calore. Dal settore edile alla logistica fino ad agricoltura e scuole, il sindacato denuncia controlli insufficienti e tutele ancora affidate alla discrezionalità delle imprese.
18: Via libera al rinnovo del contratto della scuola in Friuli Venezia Giulia, aumenti in busta paga e arretrati per 25.000 tra docenti e personale ATA. Soddisfatti i sindacati che chiedono però nuovi interventi per recuperare il potere d'acquisto e alleggerire il peso del fisco.
19: La destratagliamento stravince il confronto dei comuni ricicloni della regione. Pordenone è il migliore tra i capoluoghi. Secondo Legambiente il pordenonese sbanca anche nelle categorie dei comuni più piccoli. Chions il migliore tra quelli fra 5 e 15.000 abitanti. Azzano decimo nella categoria sopra i 15.000. Tra quelli sotto la soglia dei 5.000 il primato va ad Valvasone Arze. Il suo sindaco ci racconta perché la raccolta differenziata funziona così bene.
18: Regione e Fincantieri rafforzano la collaborazione per rispondere alla crescente domanda di competenze, puntando su formazione, attrazione di talenti e reclutamento internazionale. Al via un nuovo corso all'ITS Academy di Udine e supporto ai progetti di inclusione, coesione sociale e promozione dello sport.
19: Presentata ieri la 30ª stagione del Teatro Nuovo di Udine, 57 appuntamenti in 9 mesi fra prosa, musica, danza, lirica e lezioni con grandi protagonisti del teatro e concerti di prestigio internazionale.
18: Entrano nel vivo le Alpiniadi estive ad Arta Terme. 1.500 atleti delle sezioni ANA di tutta Italia si sfidano nelle discipline della montagna tra sport, tradizione e spirito alpino. Ad aprire il programma è la corsa in montagna staffetta valida per il 52esimo campionato ANA di specialità.
19: Dopo l'apertura affidata a Riccardo Cocciante il cartellone di Verso Pordenone 2027, oggi accende il Parco San Valentino con Fra Quintale, protagonista stasera del suo debutto nel tour estivo. Sul palco i brani del nuovo album Amor Proprio e i successi che lo hanno consacrato tra i nomi di punta della scena musicale italiana.
18: Oltre 30 anni di palcoscenico, più di 2.200 spettacoli e la voglia di far ridere come il primo giorno, i Papu festeggiano a Cordenonsi i loro 35 anni e più. Fino a martedì 7 luglio il duo pordenonese sarà protagonista di una rassegna di spettacoli comici all'aperto nel giardino del Centro Culturale Aldo Moro.
19: Venerdì 3 luglio 2026, sono le 7:21 minuti e 20 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Andrei Maruscic e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo, il cielo è sereno sulla regione. Ed ecco le temperature alle 6. A Trieste 23,5 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 25,5 gradi. Gorizia e Pordenone 20, Udine 18. 18, Forni di sopra 14 gradi e 5, Tolmezzo 12, Piancavallo 11, Tarvisio 10, Sappada 9

0: e mezzo, Monte Zoncolan 14 gradi, Lussari 12, a Grado e a Lignano 23, la temperatura del mare è di 27 gradi e mezzo nelle due località.
1: Previsioni per oggi: prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza, tuttavia sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio che poi in serata potrà interessare qualche zona di pianura, temperatura nella norma del periodo.
0: Dall'ex Safau alle strade di Udine, l'inchiesta che ha portato a 15 arresti ricostruisce la rete dello spaccio con droga distribuita in tutta la città e fino a Codroi, poi a Pordenone. I residenti denunciano un degrado sempre più diffuso.
2: L'ex Safau come centro operativo per lo spaccio, vie e piazze tutto intorno dedicate alla vendita al dettaglio dello stupefacente e ancora aree individuate per la consegna di grossi carichi anche da 30 kg in parcheggi di centri commerciali, zone periferiche usate per l'occultamento di carichi di droga nella vegetazione, un panetto di un chilo di cocaina ritrovato sotterrato dai carabinieri in zona Bariglaria, droga portata ma anche acquistata alla Cavarzerani. L'intera Udine a disposizione di quella che per la Procura Friulana e la DDA di Trieste è un'associazione con un giro d'affari illecito esorbitante, spregiudicata, in grado di mobilitare 3.000 dosi medie o singole quotidianamente, saturando così il mercato della città ogni giorno, così ben strutturata da essere sopravvissuta a vari arresti, riassestando gerarchie e ruoli interni. Se c'era da picchiare qualcuno che dava problemi, il gruppo si muoveva compatto, si legge nelle carte dell'inchiesta che ha portato dal 2024 in varie fasi ad oltre 30 arresti. Epicentro dei traffici, la zona di Via Marsala, a sud di Udine.
3: Questa ormai è una zona dove hanno chiuso tutti i bar, tutte le trattorie, sono rimaste soltanto due attività e il benzinaio. E basta, non c'è più nient'altro.
4: La situazione qua è veramente... veramente peggiorata.
5: Mi fanno anche paura, perché poi siamo in due, sì, ok, sono io, però ti arrivano in 4-5. Beh, qua è veramente una zona brutta diventata.
3: Va bene i blitz, però i blitz servono se la cosa viene, diciamo, in qualche modo messa a posto, ma non
2: andate in maniera strutturale.
3: Sì.
2: A casa di Michele, settimana scorsa sono arrivati i ladri.
6: Sono entrati nottetempo e qui c'erano due biciclette, una mountain bike elettrica, ed è stata portata via.
2: Quando è successo?
6: Giovedì notte, fra giovedì e venerdì notte.
2: Si spaccia ancora oppure no qua in zona?
6: Per spacciare sicuramente si spaccia tantissimo, purtroppo è così.
3: La gente incomincia a essere un po' esasperata.
2: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Prevenzione, riduzione del danno e superamento dello stigma legato alle dipendenze sono al centro di una serata promossa in occasione della giornata internazionale contro il traffico e l'abuso di droga. In programma un talk sui rave autogestiti e una proiezione all'aperto, al visionario e al giardino Loris Fortuna di Udine dalle 19.30.
0: Le temperature estreme degli ultimi giorni vanno considerate ormai come un fenomeno normale, per questo la CGIL chiede una revisione delle norme per proteggere i lavoratori costretti a lavorare in condizioni di caldo eccessivo per rispettare i tempi di consegna.
7: Emergenza caldo, non si tratta di un evento straordinario, ma ormai di una normalità che già a giugno ha avuto ripercussioni sulla sicurezza dei lavoratori. La CGIL, partendo dai settori delle costruzioni e del legno arredo, denuncia il contrasto tra la priorità dei tempi di consegna e la decisione di sospendere le attività nei cantieri durante le ondate di calore. Non va lasciata la discrezionalità alle singole imprese che altrimenti rischierebbero delle penali. Servono meccanismi effettivi di protezione. Elisabetta Faidutti, Fillea, CGIL.
8: Andrebbe fatta una legge che posticipa in qualche maniera di tanti giorni quanti sono stati quelli di sospensione dal lavoro per l'emergenza caldo.
7: Lavori di asfaltatura che anche al di sotto dei 35 gradi sarebbero considerati a rischio, ma vengono coinvolti in molti altri settori come la logistica, l'agricoltura, le consegne postali, fabbriche, scuole senza adeguati impianti di climatizzazione. La CGIL chiede maggiori controlli per una discrezionalità che non deve essere subordinata alla pubblica utilità a scapito della salute dei lavoratori. Pesa inoltre l'assenza di una rilevazione sia degli incidenti e delle malattie legate alle temperature, sia dell'utilizzo degli ammortizzatori legati al caldo.
8: Perché in effetti l'ammortizzatore sociale per i lavoratori c'è ed è quello della cassa integrazione meteo, però noi non riusciamo a scorporare il dato e quindi a sapere quante volte è stato chiesto.
7: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Come sta cambiando la sanità territoriale in Friuli Venezia Giulia? Se ne discuterà in un incontro promosso dalla CGIL regionale dedicato alle

0: case e agli ospedali, di comunità, la salute mentale, i servizi per le dipendenze, alla presa in carico degli anziani e delle persone fragili, ma anche ai nodi delle liste d'attesa e della povertà sanitaria. Al confronto parteciperanno professionisti, rappresentanti della cooperazione sociale, sindacati dei medici e mondo politico, con l'obiettivo di fare il punto sulle prospettive del sistema sanitario regionale. Al cinema Ariston di Trieste, stasera alle 16.30.
1: È morto ieri, 4 giorni dopo il ricovero in ospedale a Padova, l'operaio residente a Gemona che era rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un palo delle telecomunicazioni a 2 Carrare nel Padovano. La vittima dell'infortunio sul lavoro, Florian Zani, aveva 27 anni ed era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.
0: Arriva il via libera al nuovo contratto del comparto istruzione e ricerca. In Friuli Venezia Giulia coinvolti circa 25.000 lavoratori con aumenti arretrati in arrivo per docenti e personale ATA. Le prime reazioni dai sindacati regionali tra soddisfazione e richieste di ulteriori interventi su salari e fiscalità.
2: Giudizio complessivamente positivo, pur con posizioni diverse, da parte dei sindacati del Friuli Venezia Giulia sul rinnovo del contratto nazionale del comparto istruzione e ricerca in regione. L'accordo riguarda circa 25.000 lavoratrici e lavoratori tra scuola, università, AFAM ed enti di ricerca, 22.000 nella sola scuola tra docenti e personale ATA. Per gli insegnanti l'aumento medio è di 143 euro lordi mensili per 13 mensilità, con variazioni legate a ordine di scuola e anzianità. Si va da poco più di 110 euro per i docenti di infanzia e primaria a inizio carriera, fino a oltre 185 euro per i docenti delle superiori con maggiore anzianità. Per il personale ATA gli incrementi oscillano tra 85 e 128 euro, previsti anche arretrati medi di circa 850 euro per i docenti e 600 per gli ATA. Per gli altri comparti, arretrati medi di circa 800 euro per il personale universitario, 1.000 per l'AFAM e 1.200 per gli enti di ricerca. I pagamenti potrebbero arrivare già da luglio o comunque entro l'estate. Sul fronte sindacale, per la FLC-CGL, il segretario regionale Gargiulo parla di un primo risultato concreto, ma chiede il recupero dell'11% di potere d'acquisto perso e maggiori investimenti in scuola e ricerca. Per la CISL, la segretaria regionale Piccolo valuta positivamente il rinnovo nei tempi previsti, ritenendolo utile alla tutela degli stipendi e alla valorizzazione del personale. Per la UIL, il segretario regionale Previti apprezza il cambio di passo, ma sottolinea che senza una riduzione della pressione fiscale gli aumenti rischiano di essere erosi dalle imposte. Anche lo SNALS Confsal esprime soddisfazione. Il segretario regionale Grisi definisce il rinnovo una boccata d'ossigeno e sottolinea il valore del welfare scolastico regionale, che insieme agli aumenti nazionali rafforza le tutele del personale. Di segno opposto i COBAS, che parlano di contratto miseria. Secondo il coordinatore regionale Zotti, gli aumenti non compensano l'inflazione e la perdita di potere d'acquisto accumulata, stimati in oltre il 30% negli ultimi decenni, rendendo necessario un recupero strutturale delle retribuzioni. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di Piazza San Cristoforo e Riva Bartolini, un intervento da 1.600.000 euro destinato a trasformare uno dei principali accessi al centro storico. Il piano, già autorizzato dalla soprintendenza, punta a migliorare accessibilità, sicurezza e qualità degli spazi pubblici con un incremento delle aree verdi. L'intervento si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana avviato con via Mercatovecchio e piazzetta Marconi. L'obiettivo è valorizzare un'area strategica della città, rendendola più accogliente e pienamente fruibile per cittadini, studenti e visitatori, grazie anche alla presenza di attività commerciali, punti pubblici esercizi, istituzioni culturali e sedi universitarie.
0: Il comune del Friuli Venezia Giulia dove si ricicla di più è quello di Pordenone. La città ricicla l'85% dei suoi rifiuti e produce pochissimo residuo secco. Lo attesta la classifica di Legambiente. Gorizia si ferma ai 65,1% di differenziata, Udine al 64,7%, Trieste chiude la classifica con il 40,5% di differenziata. Legambiente ha stilato anche una classifica regionale con categorie diverse a seconda del numero di abitanti. Chios primeggia tra quelli tra 5.000 e 15.000 abitanti e Azzano Decimo è in testa alla classifica dei comuni non capoluoghi oltre i 15.000 abitanti.
1: Tra i migliori comuni ricicloni nella classifica stilata da Legambiente per la nostra regione nella categoria fino a 5.000 abitanti, il migliore è il comune di Valvasone Arzene. Per l'amministrazione il risultato è frutto anche del confronto costante con i cittadini, utile a rendere il servizio sempre più efficiente, oltre che delle attività

0: di educazione ambientale nelle scuole e delle giornate ecologiche promosse sul territorio. Il sindaco di Valbasone Arzene, Fulvio Aboledo, ci spiega quali buone pratiche abbiano portato al riconoscimento.
1: Senz'altro insomma un'attenzione per quello che è la gestione dei rifiuti in collaborazione con Ambiente Servizi, che è la nostra società in house che offre ovviamente la raccolta, e aver convinto, credo sia il termine giusto, i cittadini

0: che voi nel vostro piccolo comune.
1: Sì, certo, certo. Gli anziani, insomma, all'inizio hanno un po' storto il naso perché, insomma, si sono dovute cambiare delle abitudini che però poi, insomma, non sono state così difficili da recepire, anche cercando di essere vicini alle esigenze come orari, come disponibilità nei tempi e nelle giornate di raccolta, alle aperture, piazzole ecologiche. Vedo che, insomma, tutta la cittadinanza si è un po' presa a cuore questo tipo di argomento, di sensibilità, di rispetto del mondo che abbiamo, anche per poterlo gestire in funzione delle nostre generazioni future, insomma, ecco.
0: E il modello che vi ha portato a questo riconoscimento è la raccolta porta a porta?
1: Sì, certo, il modello è la raccolta porta a porta, che prevede quindicinalmente, ogni 2 settimane, la raccolta del secco, della carta e dell'umido. Mentre poi ci sono solo piazzole ecologiche, la possibilità distribuita sul territorio, la possibilità di conferire il vetro sia a scuro che chiaro. E poi ci sono ovviamente le piazzole ecologiche, che danno quel polmone per chi non ha la possibilità di gestire nel mentre dei passaggi di ambiente e servizi, può conferire, insomma, un paio di volte alla settimana le piazzole sono aperte, quindi i cittadini le utilizzano, e anche abbastanza, devo dire.
2: Si celebrano i 40 anni di studi economici all'Università di Udine, un'occasione per ripercorrere la storia di uno dei dipartimenti che hanno accompagnato lo sviluppo del territorio e per riflettere sulle sfide della formazione universitaria. L'evento nel campus del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche di Udine alle 15 riunirà docenti, laureati, istituzioni e imprese in un confronto dedicato al rapporto tra università, mondo produttivo e nuove competenze richieste dall'economia.
0: A 50 anni dal terremoto del Friuli, Lega Coop FVG sceglie Gemona per la propria assemblea annuale, riportando il confronto proprio in uno dei luoghi simbolo della ricostruzione. Al centro dell'incontro il futuro delle aree montane, il ruolo della cooperazione nello sviluppo della comunità locale e le prospettive economiche di un territorio che continua a confrontarsi con spopolamento, servizi e sostenibilità. L'assemblea riunirà rappresentanti delle cooperative, delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese al Cinema Teatro Sociale di Gemona alle 18.
2: Alcuni appuntamenti politici: dibattito sulla salute mentale promosso dal Partito Democratico e dalla slovenska Skupnost, l'Unione Slovena, che presentano una proposta di legge per introdurre la figura dello psicologo territoriale nell'assistenza primaria e distrettuale nella sede della Regione a Udine alle 11.30.
0: Il Movimento 5 Stelle presenta le proprie iniziative sul progetto di riqualificazione dell'area del Porto Vecchio di Trieste e le proposte del gruppo territoriale sotto i portici del municipio alle 10.
2: Le prospettive dell'Europa fra sicurezza, imprese e transizione ambientale saranno al centro di un confronto promosso da Fratelli d'Italia con gli eurodeputati Alessandro Ciriani e Nicola Procaccini al Generali Convention Center di Trieste alle 19.
0: L'attualità politica nazionale invece sarà al centro di un incontro pubblico con la senatrice Tatiana Reutz, promosso dal Partito Democratico, alla Casa Bardina di Opicina alle 19.
2: Regione e Fincantieri hanno messo a punto un protocollo per l'inclusione lavorativa con percorsi di formazione per il personale che proviene dall'estero e ancora altre iniziative.
3: Regione e Fincantieri insieme per dare risposte ai bisogni occupazionali e formativi in Friuli Venezia Giulia. Un'intesa per attrarre e trattenere le alte professionalità del territorio regionale, ma anche per promuovere il reclutamento di personale dall'estero con percorsi formativi nei paesi d'origine. Un accordo che segue il percorso avviato dal colosso della cantieristica, che collabora già con 3 ITS del territorio. Ci sarà un nuovo corso all'ITS Academy di Udine. Luciano Sale è il responsabile HR di Fincantieri.
4: Avvieremo un nuovo corso di formazione Mechatronics e Robotics Smart Ship, che per noi è importante perché saranno coinvolti dei profili altamente specializzati che dovranno lavorare in una logica in cui dovranno tutelare, quindi supportare l'evoluzione tecnologica all'interno dei nostri cantieri, ma soprattutto l'evoluzione digitale, che è il futuro da questo punto di vista delle navi e dei processi produttivi nel loro complesso.
3: L'obiettivo sarà anche quello dello sviluppo sociale. La Regione supporterà le iniziative di Fincantieri, che investirà in progetti di inclusione, coesione sociale e promozione dello sport. Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro.
5: Mettiamo in atto la legge sull'innovazione sociale che abbiamo approvato già nel corso del 2025.
3: Il protocollo tra Regione e Fincantieri

0: si estenderà a tutto il territorio regionale, ma non si sovrappone in alcun modo all'accordo che Comune di Monfalcone, Regione e Colosso della Cantieristica stanno discutendo. La firma che arriverà su questa nuova intesa rappresenterà un punto fondamentale per il futuro di Monfalcone. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Sono 32 i primi Resilience Officer, gli specialisti di emergenze ambientali, territoriali e socio-economiche formati dall'Università di Udine in collaborazione con la Regione. I nuovi esperti in situazioni di crisi hanno ricevuto ieri a Palazzo Fantoni a Gemona l'attestato di partecipazione al corso intensivo. Il corso punta a sviluppare competenze che favoriscano il coordinamento tra i vari enti coinvolti nelle emergenze, una figura che può ricoprire anche funzioni centrali nell'analisi delle vulnerabilità e delle interdipendenze tra le reti infrastrutturali, nel supporto alle decisioni attraverso sistemi informativi evoluti e nel coordinamento tra soggetti, gestori e protezione civile.
2: Sono 10.000 e sono i migliori alleati per mantenersi in forma e per la buona salute. Li conoscono bene a Tor Viscosa, dove si celebra l'evento Friuli Venezia Giulia in movimento, 10.000 passi di salute. Promuovere il movimento come strumento di prevenzione e allo stesso tempo valorizzare il patrimonio storico e urbanistico del territorio è l'obiettivo del progetto che inaugura un nuovo percorso a Tor Viscosa. L'itinerario accompagna i visitatori alla scoperta della città di Fondazione della SNIA Viscosa, fra architettura del Novecento, memoria industriale e paesaggio. Dopo la presentazione interverranno i promotori del progetto e seguirà una camminata aperta al pubblico. Il ritrovo in piazzale Marinotti a Tor Viscosa alle 18.
1: 57 appuntamenti fra prosa, musica, danza, lirica, operetta e lezioni di storia e scienze in un cartellone che si snoderà lungo 9 mesi. È la prossima stagione del Teatro Nuovo di Udine, la 30ª presentata ieri. Il via il 16 ottobre con il musical Amélie. Con la musica si partirà il 18 novembre con la Dresdner Philharmonie e il pianista Emmanuel Hoth. Ma un'anteprima andrà in scena l'11 e il 12 di settembre. I Turz dal Friul di Alessandro Serra, su testo di Pierpaolo Pasolini. Alcuni dei protagonisti della prosa: Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Luca Zingaretti, Flavio Insinna, Neri Marco Re, Ambra Angiolini. Per la musica arriveranno a Udine, tra gli altri, l'Orchestra Mozart e la Franz Liszt Chamber Orchestra. Un accenno anche alle lezioni, l'appuntamento della domenica mattina tra le personalità del Teatro Nuovo Guido Barbujani e Massimo Cacciari. Sentiamo ora l'intervista con il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Paolo Vidali.
3: Che stagione vi apprestate ad aprire?
4: La 30ª, quindi una stagione importante, dei ritorni per quello che riguarda la prosa, c'è Umberto Orsini, ma ci sarà anche Luca Zingaretti, ci sarà Solfrizzi, ci saranno spettacoli diciamo che uniranno, come sempre nella programmazione del teatro, dei contenuti un po' più diciamo difficili in un certo senso a contenuti popolari. Abbiamo come ogni anno 2 musical e la particolarità di quest'anno, della prossima stagione, sarà che apriremo proprio la stagione con un musical, Amélie.
5: Cosa ci dice sulla polemica tra Comune e Regione sulla riduzione dei finanziamenti al teatro?
4: Noi abbiamo lavorato per la prossima stagione sulla base di quello che era il nostro piano e il nostro preventivo per il 2026. Ricordo che della stagione 26-27 metà è nell'anno solare 26 e metà nell'anno solare 27. Ad oggi, ovviamente, facendo tutti i possibili calcoli che sono possibili fare a metà anno, sicuramente non abbiamo penalizzato la prossima stagione. Ci auguriamo di non doverlo fare per cose che succederanno da oggi in poi, ma non ho elementi per dirlo. I nostri soci spero che ci saranno come sempre vicini.
5: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Pordenone il Comune ha presentato la sua nuova rete culturale integrata, un ulteriore passo nel percorso verso il 2027.
6: Nuovo sito, canali social e intelligenza artificiale a servizio del patrimonio artistico, storico e scientifico. Il Comune di Pordenone ha presentato la nuova piattaforma digitale del sistema museale cittadino nel percorso verso il 2027. Il portale online all'indirizzo pordenonemusei.it è stato progettato come punto di accesso unico che comprende, oltre ai musei civici, anche il Palazzo del Fumetto e il Museo Diocesano di Arte Sacra, unendo in un unico spazio digitale l'intera offerta culturale della città. Si trovano informazioni sui servizi, sugli eventi e itinerari tematici che

0: permettono di esplorare la città in base ai propri interessi. La progettazione sfrutta anche l'intelligenza artificiale generativa per creare contenuti personalizzati. E inoltre è possibile pianificare il proprio percorso usufruendo del biglietto unico. Interessante, la spesa media giornaliera del turista culturale supera quella di chi arriva per altri motivi di svago e tempo libero, è stato sottolineato in conferenza stampa. Una sezione del sito è dedicata agli altri spazi espositivi, da Villa Cattaneo all'immaginario scientifico a Palazzo Gregoris. In tutto sono stati intercettati e investiti oltre 2 milioni di euro nella rete dei musei e biblioteche del comune. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ti si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare.
2: State ascoltando Fra Quintale con Missili, stasera sarà il protagonista del cartellone Verso Pordenone 2027, il programma di eventi che accompagnerà la città verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Dopo il concerto inaugurale di Riccardo Cocciante sarà il turno dunque del cantautore bresciano ad aprire dal Parco San Valentino il suo tour estivo, prima tappa di una serie di concerti che lo porteranno in tutta Italia. Fra Quintale porterà sul palco i brani del nuovo album Amor Proprio, insieme ai successi che negli ultimi anni lo hanno consacrato tra gli artisti più seguiti della scena urban e cantautoriale italiana, tra questi il singolo in sottofondo Missili e la canzone 8 miliardi di persone. Appuntamento al Parco San Valentino di Pordenone stasera alle 21.
3: Entrano nel vivo le alpiniadi estive, cuore pulsante dell'evento che unisce centinaia di alpini e lo sport di montagna e Arta Terme. Sono 1500 atleti provenienti da 60 sezioni ANA da tutta Italia e che si sfideranno su percorsi collaudati con la FIDAL, lungo sentieri che attraversano paesaggi e memorie alpine. Oggi prima giornata di competizioni. A Terzo di Tolmezzo andrà in scena la corsa in montagna a staffetta che vedrà gli atleti impegnati su un percorso di 5,8 km per un dislivello di 330 metri oppure sul percorso completo di 7,2 km per 330 metri di dislivello. La gara è valida per la 52esima edizione del campionato ANA di specialità. Abbiamo sentito Stefano Boereo dell'ANA.
4: La staffetta in montagna fa parte delle tre gare che facciamo per le alpiniadi, che vengono fatte in 4 anni a livello nazionale, coinvolgendo quasi 80 sezioni di tutta Italia. La staffetta è solamente una gara fatta in corsa in montagna con 2 partecipanti a staffetta. Qua saranno 400 a Terzo e gli altri sono 600 ad Arta Terme la domenica.
2: Cosa vuol dire invece questo evento che si ripresentano i 4 anni per voi alpini, ex alpini e tutti coloro che sono affiliati all'ANA?
4: È una cosa importantissima perché raggruppano anche tutte le fasce nostre, no? Quindi diciamo dai più giovani e più anziani che forse sono i più festeggiati. Abbiamo degli eventi collaterali, abbiamo aperto con Maurizio Solieri che è proprio diciamo così un fan degli alpini, almeno se lo dichiarato ieri sera. Poi oggi abbiamo, oltre che alla mitica fanfara della Gattina Giulia, a cui qui va un grazie anche alla Forza Armata per la sua disponibilità. Poi c'è Sabina Sardi Sprint, ci sono i cori e poi domenica tiriamo con gli Spumaz, più la parte ufficiale proprio vera e propria di cerimoniale che verrà fatta a Timau all'Ossario, con sfilata in paese e con anche un omaggio al Monumento delle Posate Cicali.
3: La figura di Lelio Luttazzi sarà ricordata con un concerto inaugurale della stagione estiva in Piazza Verdi a Trieste alle 21.
2: Poi la musica da camera sarà protagonista di un nuovo appuntamento del Festival Trieste Classica all'Istituto Rittmeyer e al Museo Sartorio di Trieste alle 19.30.
3: La saga di Guerre Stellari ispira uno spettacolo musicale della rassegna Fuoricentro in Piazzale Monterè a Trieste alle 20.
2: E ancora spettacoli al Centro Aldo Moro di Pordenone, ogni sera fino a martedì prossimo sono in programma quelli del duo pordenonese I Papu che festeggiano 35 anni e più.
5: Pensavo di fare Pordenone parcheggio per pro Pordenone. Dopo tutta, non mega spiegata, anche con un certo criterio, no, perché tutta la zona delle risorgive, tutta il Magredi, finirà, facciamo una bella gettata alle Malta.
0: Andrea Appi e Ramiro Besa, una giovane coppia di attori comici di mezza età. Così si presentano i Papu, duo pordenonese che da oltre 30 anni racconta il

0: mondo che li circonda con ironia e professionalità. 2240 spettacoli e quasi 3000 ore di palco.
1: Sempre stato sano come un pesce.
2: Poteva essere come un pesce, ma era un bel morsello.
1: Come?
2: Più di qualche volta mi ha fatto la mano morta.
0: Fino al 7 luglio, tutte le sere alle 21 al giardino del Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons, si possono vedere i nuovi spettacoli dei Papu in Festa, 35 anni e più, dicono, senza batter ciglio.
3: 35 anni sono, no? Di più di 35. Lo fai in... Ma li conosci quei due lì, sì?
4: Vai su che altre panchine. Se continui vai su che altre panchine.
0: Cordenons, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: La grande musica da camera inaugura la 35esima edizione di Carne Armonie, il festival che ogni estate porta concerti nei luoghi simbolo della montagna friulana. Il debutto è affidato al trio Smetana, al violinista Georgios Balatsinos e alla Friuli Venezia Giulia Orchestra, all'Abbazia di San Gallo di Molgio Udinese alle 20.30.
6: Altri appuntamenti di spettacoli, Gorizia e Gradisca tornano protagoniste in Invisible Cities XL, il festival che invita a riscoprire il territorio attraverso teatro e performance immersive. A Gorizia va in scena Orfana, la mia città, performance itinerante e partecipativa di Riccardo Tabiglio. A Gorizia alle 18.
5: Il successo teatrale Back to 80s diventa uno show speciale in occasione della Notte Bianca di Monfalcone in Piazza della Repubblica a Monfalcone alle 21.
6: E prosegue la rassegna Sotto il cielo di San Giacomo con la commedia Le Badanti all'ex lavatoio di Trieste alle 19.
5: Le celebri marionette di Vittorio Podrecca tornano in scena in un percorso che unisce spettacolo e patrimonio culturale nei musei nazionali del Friuli Venezia Giulia alle 17.
6: La musica con il folk internazionale che torna protagonista con l'apertura dell'edizione 2026 di Folk Est. Concerti diffusi e artisti da tutta Europa animeranno il centro storico di San Daniele del Friuli dalle 18.15.
5: Tradizione classica e musica popolare si incontrano nella rassegna concerti al castello di Spessa, a Capriva del Friuli alle 18.
6: Riparte anche Jazz Insieme Factory, la rassegna che porta la musica nelle aziende, alla sede Moretto di Pordenone alle 20.30.
5: Le più celebri arie della Traviata incontrano la narrazione della Signora delle Camelie nel complesso storico di Villa Vipolge alle 21.
6: Altri eventi culturali, dopo il rinnovo degli spazi espositivi, riapre il Museo Petrarchesco Piccolo Mineo con un percorso dedicato alla figura e all'opera di Francesco Petrarca, da oggi alla Biblioteca Civica Ortis di Trieste.
5: Due atti unici della drammaturga Giuliana Stecchina rendono omaggio a due protagonisti dell'arte triestina, all'IRCI, Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata di Trieste alle 17.30.
6: Film e cinema con la vita di Michael Jackson che arriva sul grande schermo con il film evento diretto da Anthony Fuqua nell'arena di Largo San Giorgio alle 21.30.
5: Si chiude con 10 cortometraggi italiani l'edizione di Italian Shorts al Giardino Pubblico di Gorizia alle 21.15.
6: Una selezione dei cortometraggi candidati all'European Film Awards invece sarà protagonista di una nuova serata dello Shorts International Film Festival Teatro Mila di Trieste alle 19.
5: Alcuni libri. Il filosofo Maurizio Ferraris presenta il suo ultimo saggio Comunismo Digitale, dedicato al rapporto fra tecnologia, società e nuovi equilibri di potere, all'antico Caffè San Marco di Trieste alle 18.
6: 50 anni dal terremoto del Friuli, una mostra ripercorre la storia della ricostruzione nella conca tolmezzina attraverso documenti e testimonianze, in piazza 20 settembre a Tolmezzo alle 18.30.
5: La letteratura incontra il paesaggio del Collio con la presentazione del nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Roberta Schira alla Cruna di Subida di Cormons alle 18.30.
6: Altri eventi con spettacoli, laboratori e inclusione caratterizzeranno una nuova giornata della rassegna nel Giardino del Mondo nel parco di Casa Madonna Pellegrina a Pordenone alle 19.
5: Prende il via da Cormons la nuova edizione delle Notti del Vino, dedicata alla promozione delle eccellenze vitivinicole del territorio, a Palazzo Lucatelli di Cormons alle 19.
6: Infine torna nel rione di Roiano la tradizionale festa dedicata ai patroni Sant'Ermacora e Fortunato all'oratorio di Via Moreri a Trieste dalle 18.
5: Ora diamo uno sguardo ai programmi radiofonici odierni della nostra sede. Alle 11.10 nella rubrica In Friulano, la Caritas di Udine e la ditta edile Ganzini di Sedegliano, premiati dall'ONU per l'impegno riguardante l'inclusione lavorativa. Alle 11.20 un tranquillo weekend da paura estate, Giulio Cancelli e Marzia Postogna ai microfoni per aiutarci a scegliere l'evento del fine settimana che più ci piace. I programmi poi tornano di nuovo alle 14. Ora sono le 7:53 minuti e 10 secondi. La collaborazione tecnica è stata curata, l'assistenza tecnica è stata curata da Mauro Cumin e da Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Isabella Parutto. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza va in onda il flash e poi ci sarà l'edizione delle 12:30. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione da Andrei Marušić e da Antonio Cajazza. Augurio di una buona giornata e a risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Dal centro operativo dell'automobile Cadice Est, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso, mentre il flusso veicolare è già intenso, in particolare sulla rete autostradale sull'A4 Venezia-Trieste, con code dalla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio con la 27, poi alla barriera dell'Isert in direzione Trieste, dove si sono appena riassorbiti i rallentamenti. I mezzi pesanti oggi, ricordiamo, viaggiano regolarmente con il divieto di circolazione che in questo primo weekend di luglio scatta nella giornata di domani, sabato dalle 8 alle 16 e si ripeterà domenica dalle 7 alle 22. In giornata saranno possibili rallentamenti sulla 4, specie sulla direttrice per Trieste. Ricordiamo che tra San Donà di Piave e Portogruaro si passa anche da 3 a 2 corsie, nonché alla barriera di Trieste Lisette, e possibili rallentamenti anche sulla 28 all'innesso in A4 all'altezza quindi di Portogruaro. Sulla A23 Alpe Adria anche qui previsto un flusso sostenuto, specie sulla direttrice sud, e al momento ci sono lavori tra Carnia e Pontebba e Ugovizza e Tarvisio. Sul raccordo RA14 la diramazione Opicina Fernetti permane una chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni, mentre la galleria Carso è stata riaperta tra Padriciano e Cattinara sull'RA13. Segnaliamo poi alcuni cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria, in particolare sulla strada regionale 464 di Spilimbergo abbiamo un transito a senso unico alternato nel comune di Udine, mentre sulla strada regionale 251 della Valcellina ci sono lavori in più punti, con un transito a senso unico alternato all'altezza delle gallerie Paraprapiero Dint tra i comuni di Montereale, Valcellina e Barcis, poi nel comune di Barcis un restringimento e ancora una deviazione su viabilità di cantiere nel comune di Cimolais. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
9: Per un incidente tra Desenzano del Garda e Brescia Est verso Milano. 8 km di coda in A1, sempre per un incidente, coinvolti due mezzi pesanti di cui uno ribaltato tra Lodi e Piacenza Nord verso Bologna. Code per incidente anche in A8, coinvolti un'autovettura ed un camion tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, rallentamenti per curiosi anche in carreggiata direzione Varese. In A4 Milano-Brescia, code per un incendio tra Cavenago e Trezzo verso Brescia, traffico intenso anche tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Brescia. In A7 code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano, code per lavori tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova. In A10 si rallenta tra Genova Pegli e l'allacciamento con l'A7 verso Genova. Code a tratti in A11 tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 verso Firenze. In A14 traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
10: collaborazione con il CIS.
11: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Ridicolo per gli Stati Uniti mantenere l'attuale sostegno unilaterale per la difesa. Donald Trump torna ad accusare la NATO e gli alleati europei, Italia compresa. Il governo a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio, l'ambasciatore americano Fertitta, le relazioni tra i nostri due paesi sono ottime, l'amicizia più forte di ogni polemica garantisce il ministro degli esteri Tajani. Giorgia Meloni al congresso della UIL, tolleranza zero contro il caporalato, ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti, l'abbraccio con la madre di Luana D'Orazio. Azzerata la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, dimissioni in blocco dell'opposizione che accusa la maggioranza per lo stallo. Lascia anche il centrodestra che ribatte strumentalizzazioni della sinistra. 3 ergastoli per gli omicidi di Altavilla, condannati 2 Santoni e il marito e padre delle vittime. I delitti dopo giorni di terribili torture in un rito di liberazione dal demonio. Calano le temperature, ancora qualche pioggia al centro-sud, almeno fino a domenica, tregua dall'AFA. Tempo ideale per lo shopping, al via domani i saldi estivi. America Inc., sogno e realtà. Gianna Nannini rilegge con Marrakesh il suo classico che acquista nuove sonorità. Il segreto peggio custodito dello show business. Taylor Swift e Travis Kelce si sono già sposati ieri sera al Madison Square Garden di New York e oggi grande festa con invitati super VIP. Mondiali vincono Spagna e Portogallo che si incroceranno agli ottavi. Avanza anche la Svizzera che batte 2-0 l'Algeria. Wimbledon, Sinner torna in campo nel pomeriggio contro l'americano Brooksby. Buongiorno da Sabrina Baldetti. A qualche giorno dal vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare gli alleati. Spendono poco per la difesa, scrive. È ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. Parole messe in relazione anche alla guerra in Iran, in cui nessuno ha detto ha aiutato Washington. Crisi con la Repubblica Islamica sempre ricorrente negli interventi del capo della Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
2: Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO con un post su Truth a pochi giorni dal vertice di Ankara, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese, 999 miliardi di dollari, l'Italia, tra i paesi citati, solo 48,8 miliardi. In una intervista alla CNBC, Donald Trump parla anche dell'Iran. Penso che abbiano accettato tutto quello di cui avevamo bisogno, dice, e sottolinea: Teheran ancora qualche missile, ma possiamo spazzarli via. Sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, Trump vuole vedere la fine di questa strage insensata. Intanto il presidente si prepara alle celebrazioni del 4 luglio. Domani, in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Trump terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, ma il presidente viene criticato per aver trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Festa dell'indipendenza che è stata celebrata ieri sera anche a Roma, Villa Taverna, nella sede dell'ambasciatore statunitense Fertitta. Festa e sorrisi tra il diplomatico e i rappresentanti del governo italiano dopo le tensioni delle ultime settimane tra i leader dei due paesi.
3: L'esecutivo, eccezion fatta per Giorgia Meloni, ma c'è la sorella Arianna, è presente con una folta pattuglia di ministri e sottosegretari, tutti ricevuti con strette di mano dal padrone di casa, Tilman Fertitta, che non lesina parole al miele. L'Italia è partner fidato e amico e i legami tra i nostri paesi sono più forti ogni giorno. Tentativi di disgelo, almeno fino al vertice NATO in programma ad Ankara tra 4 giorni, parallele alle nuove parole di Trump sugli alleati europei. L'amicizia con gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ribadisce il vice premier Antonio Tajani. Un'amicizia conferma l'altro vice premier Matteo Salvini, che nessuno potrà mai mettere in discussione. Dal palco romano parla anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Non è mai stato abbattuto alcun ponte tra i due paesi, anche se entrambi i governi, chiarisce, sono chiamati a fare prima di tutto l'interesse della propria nazione. Al ricevimento l'opposizione è assente annunciata da Elly Schlein a Giuseppe Conte, da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni. C'è il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi, che commenta: giusto esserci, 250 anni di storia sono ben più grandi degli ultimi 2 anni di presidenza Trump. Francesco Macaro, GR1.
1: Si accennava alla volontà di Trump di porre fine alla guerra in Ucraina, dichiarazioni che giungono a poche ore dall'attacco di Mosca su Kiev, più massiccio dall'inizio del conflitto. Bilancio pesantissimo, almeno 30 morti e un'ottantina di feriti.
0: Zelensky promette vendetta, ora tutti attendono la reazione di Kiev ai bombardamenti russi nella notte tra mercoledì e giovedì, i più pesanti dall'inizio della guerra, sostengono le autorità ucraine. Colpito anche un magazzino della Croce Rossa, poco fa un drone di Mosca si è abbattuto su un palazzo nella regione dell'Ucraina nord-orientale di Sumy. 4 le vittime, tra loro anche una madre e una bambina di un anno, 10 i feriti. Questa notte l'esercito ucraino ha centrato con dei missili la città russa di Bielgorod, dove un impianto industriale è in fiamme, secondo quanto riferisce la TV locale. Troppo poco, comunque, per essere annunciata rappresaglia di Kiev. Intanto nella capitale ucraina si continuano a cercare corpi e superstiti tra le macerie, mentre cresce il numero delle vittime. Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere gli impegni presi per la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre missili intercettori Patriot. L'Europa promette nuove sanzioni alla Russia. Il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che intanto vede crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e ha accusato le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione, anche se il cancelliere tedesco Merz ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Torniamo a parlare di Iran. Vanno avanti i colloqui con gli Stati Uniti, nei quali sono stati registrati progressi positivi, affermano Qatar e Pakistan. Nuovi incontri saranno fissati dopo i funerali dell'ex guida suprema Khamenei, ucciso durante i raid americani del 28 febbraio. Le esequie inizieranno domani a Teheran, nel giorno dell'indipendenza americana, un guanto di sfida simbolico da parte dei Pasdaran. Proseguiranno fino al 9 luglio e vedranno la presenza del premier pakistano Sharif tra i protagonisti della mediazione con Washington. Ora Gaza, dove la situazione resta drammatica. Per mantenere viva l'attenzione, oggi digiunano i medici italiani della rete sanitari per Gaza, che coinvolge oltre 100 ospedali e 20.000 professionisti. Chiedono il rilascio degli 80 medici detenuti senza processo nelle carceri israeliane e ricordano che a Gaza la sanità è al collasso dopo il bombardamento di tutti e 36 gli ospedali e l'uccisione di 1.500 sanitari. In Venezuela, nuovo bilancio del terremoto, 2.595 morti. L'annuncio dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez nella sua prima conferenza stampa a una settimana dal disastro. Non è il momento dello scontro politico, ha affermato Rodriguez, respingendo le critiche sui ritardi nei soccorsi. La presidente ha accusato i cosiddetti laboratori mediatici di avere politicizzato la crisi umanitaria. Ed è corsa contro il tempo per salvare un bambino.

0: bambino di 9 anni individuato ancora vivo tra le macerie. Rai Radio 1, la Premier Meloni intervenuta ieri al congresso della UIL a Padova con un discorso in cui ha passato in rassegna vari temi legati al mondo del lavoro e alle sue criticità, dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza.
1: Il momento più toccante, l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio, l'operaia morta di lavoro a 22 anni. Il passaggio più significativo sulle morti bianche, una sconfitta per tutti, dice Giorgia Meloni.
2: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
1: La platea della UIL attendeva un presidente del Consiglio da 20 anni. La nostra porta è sempre aperta, sottolinea la Premier, vantando quella che Giorgia Meloni definisce la cifra del suo governo.
2: E io sono orgogliosa che questo governo abbia contribuito a riavviare un percorso di confronto tra le parti sociali che per molti anni era rimasto bloccato.
1: Rivendicati il tasso di occupazione più alto di sempre, il piano casa, un modello, dice la Presidente del Consiglio, che genererà un moltiplicatore positivo sul PIL, il salario giusto, altra priorità, la lotta al caporalato, contro cui abbiamo tolleranza zero, precisa la Presidente del Consiglio ricordando la strada dei braccianti di Amendolara. Per quei fatti, avverte Giorgia Meloni, non deve esserci alcuna clemenza. Federica Ionta, GR1.
0: Il congresso confederale della UIL durerà fino a domani. Lavoro, sicurezza, potere di acquisto e pensioni, i temi portanti, così come il ruolo dell'intelligenza artificiale. Nella sua relazione il segretario generale Pierpaolo Bombardieri parla anche di redistribuzione della ricchezza. Se l'IA genera produttività, valore e profitti, dice, una quota deve tornare a lavoratrici e lavoratori in salario, tempo, formazione, sicurezza, stabilità occupazionale e qualità del lavoro. L'inviata.
3: Salario giusto, il palco del 19° congresso UIL, l'occasione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri per rivendicarne la paternità, ma anche per parlare di qualità del lavoro con una priorità, il recupero del potere di acquisto per lavoratori e pensionati e giovani, quei giovani che rischiano di rimanere dei fantasmi, secondo Bombardieri.
4: Ce ne sono tanti, l'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part-time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede.
3: I risultati ci sono, ma al governo la richiesta di considerare il rinnovo dei contratti una priorità, di prevedere penalizzazioni per i settori che non li rinnovano.
4: Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28 perché è una missione importante, intanto che ridà più soldi in busta paga.
3: E l'intelligenza artificiale, tema centrale di questo congresso, che cambierà il lavoro e la vita quotidiana,
4: messa in batteria in modo tale che sia in grado di migliorare le condizioni non solo di lavoro, ma le condizioni delle persone. Parliamo di una grande rivoluzione che potrà modificare la vita delle persone.
3: Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
0: Scontro sulla vigilanza Rai, azzerata la commissione. Prima si dimettono la presidente e tutti i rappresentanti delle opposizioni e poi anche quelli della maggioranza.
5: Il colpo di scena arriva all'ora di pranzo, quando, dopo quasi 2 anni di stallo, i membri di opposizione della commissione di vigilanza Rai lasciano, atto dovuto alla paralisi che da mesi impedisce alla bicamerale di svolgere il proprio ruolo di garanzia, scrivono PD 5 Stelle AVS Italia Viva. Insieme a loro anche la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, che parla di decisione sofferta ma necessaria e inevitabile.
6: E mi sembra che da parte della maggioranza sia ormai evidente che c'è praticamente un'occupazione totale della Rai. La misura era colma.
5: Non potevamo essere complici di Telemeloni, aggiunge in serata Schlein. Così li abbiamo smascherati, spiega anche Conte. Ma la maggioranza ribalta le accuse. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI impedendo l'elezione del presidente, spiegano con una nota i membri del centrodestra che si dimettono a loro volta. Francesco Filini, Fratelli d'Italia.
7: La sinistra per anni ha bloccato la commissione di vigilanza perché voleva imporre un proprio presidente.
5: Daniele Petraroli, GR1.
0: Ho paura di morire da solo, ma credo nel potere della preghiera e dico pregate per me. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, intervistato dal Corriere della Sera dopo la rivelazione fatta ieri nella Basilica della Madonna delle Grazie della città campana della grave malattia che lo ha colpito. È stato forse un modo di congedarmi, ha spiegato Mastella commosso. Le sue parole ieri al Vescovo e all'Assemblea.
8: A lei grazie a tutti e a tutti di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.
0: Christine Lagarde non esclude di dimettersi dalla guida della BCE prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027, lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista. Penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese, ha aggiunto Lagarde. Chiaro, il riferimento alla corsa per scegliere il successore di Emmanuel Macron in programma in Francia la prossima primavera. Le 8:13, la cronaca, la strage di Altavilla, Palermo, 3 ergastoli per il massacro di Antonella Salamone e i 2 figli. Furono torturati e uccisi dal marito e padre delle vittime e da una coppia di santoni durante un rito di liberazione dal demonio.
9: Giovanni Barreca e Massimo Carandente e Sabrina Fina sono stati condannati al carcere a vita. Si conclude così il processo di primo grado per la strage del febbraio 2024. Dopo più di una settimana di sevizie e torture, vennero uccisi nella loro villetta Antonella Salamone, 41 anni, e i 2 figli, Kevin, 16 anni, ed Emmanuel, 5 anni, al termine di riti di purificazione dal demonio. Giovanni Barreca, 56 anni, marito e padre delle vittime, in chiesa aveva conosciuto la coppia di santoni Massimo Carandente e la compagna Sabrina Fina. I 3, convinti che Antonella Salamone e i figli fossero posseduti dal diavolo, per giorni si rinchiusero nella villetta, dove le letture sacre si alternarono a crescenti violenze fisiche sulle 3 vittime. Un orrore a cui ha preso parte anche la figlia primogenita Miriam Barreca, allora 17enne, assolta in appello dal tribunale per i minorenni perché considerata costretta a commettere reato. Simona Decina, GR1.
0: Si è difesa parlando di una reazione a ore di violenze e minacce la 33enne arrestata a Civitanova Marche per aver ucciso con una coltellata fatale al braccio il compagno di 62 anni. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio, sono stati proprio i vicini a dare l'allarme. Entrambi avevano precedenti e problemi di tossicodipendenza alle spalle, domani l'udienza per la convalida del fermo. A Roma, serata di tensione, mercoledì al Colosseo. I Maranza aggrediscono la polizia locale, intervenuta per fermare una festa con tanto di fuochi d'artificio tra turisti allibiti e residenti esasperati.
10: Un party di compleanno in piazza di fronte al Colosseo, ad organizzarlo 20 ragazzi con musica alta e fuochi d'artificio. Quest'ultimi però hanno richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine. All'arrivo della polizia i giovani aggrediscono gli agenti che volevano identificarli. Un ragazzo viene portato nell'auto della municipale, il mezzo viene assaltato da alcuni suoi amici, salgono sul cofano e prendono a calci la macchina. Sul posto arrivano anche carabinieri e polizia. La scena di panico e grida viene filmata dal alcuni turisti. Alla fine della serata il festeggiato, un ragazzo di 21 anni egiziano, è stato arrestato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, accensioni pericolose e danneggiamento. Anche un altro è denunciato, in tutto sono 4 i fermati, tutti connazionali, 2 invece gli agenti feriti lievemente. Diversi giovani sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione, alcuni sono irregolari, altri soggiornano in centri di accoglienza minorile. Questa zona non è nuova alla movida violenta, le indagini intanto proseguono, in corso l'acquisizione delle immagini delle telecamere della zona per identificare tutti i responsabili. Elena Paba, GR1.
0: Il meteo, il maltempo si sposta dal nord al centro-sud, calano le temperature e andiamo verso un fine settimana decisamente sereno. Il punto con Paola Guarnieri in studio.
11: In poche ore il quadro meteo, Sabrina, è cambiato radicalmente. Siamo passati dall'afa irrespirabile ai nubifragi che già ieri hanno investito varie regioni del centro-nord. Situazione ancora in parte variabile oggi, allerta gialla in 7 regioni, tutte al sud a parte l'Umbria. Facciamo il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
12: Avremo ancora instabilità al sud, nell'entroterra laziale, dove ci saranno dei rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature che oggi torneranno ad aumentare al centro-nord, mentre saranno in diminuzione al sud, dove ci saranno le piogge. Ci aspetta un gran bel fine settimana con sole quasi ovunque, temperature che torneranno ad aumentare su tutto il paese, anche se rimarremo vicini alle medie del periodo.
11: Dicevamo del maltempo di ieri, tra le aree maggiormente colpite la città di Siena, che ieri come da tradizione secolare avrebbe dovuto ospitare il primo atto del palio, il secondo si correrà il 16 agosto. In realtà non è accaduto, ci dice tutto dalla sede regionale Iuri Guerranti.
13: ed è stato rinviato a oggi il Palio di Siena del 2 luglio dedicato alla Madonna di Provenzano. All'ora di pranzo la sindaca Nicoletta Fabio ha annunciato la decisione. Ieri mattina la pioggia caduta in nottata aveva reso impraticabile la pista di tufo, tanto che è stata annullata la provaccia delle 9. Le previsioni del tempo per il resto della giornata, vista pure l'allerta meteo, non promettevano niente di buono. Da qui il rinvio ad oggi.
14: Abbiamo convenuto che per ragioni di prudenza fosse opportuno rinviare.
13: Poi oggi tutto ricomincerà da dove si è interrotto ieri, quindi nel pomeriggio si terrà il corteo storico e al 19:30 usciranno dall'entrone i cavalli con i fantini. A Palazzo Pubblico in mattinata ieri si è tenuta comunque la signatura dei fantini e fra loro ci sono due esordienti nelle Val di Montone, Salvatore Nieddu, monterà Canarinu. Per lui il capitano ha scelto il soprannome Lesto.
15: Si farà il massimo, farò il possibile per onorare questo giubbetto.
13: Il secondo fantino debuttante è Diego Minucci, che monterà Eberardo. Il nome di battaglia scelto dal capitano del drago è Fastidio.
16: Sì, dai, finalmente ce l'abbiamo fatta.
11: Fine settimana dunque dentro di appuntamenti da godere sotto vari aspetti, anche perché domani, 4 luglio, iniziano i saldi estivi, sconti operativi in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano. Cosa e come compreranno gli italiani, ce lo dice Gelsomina Testa.
17: Un appuntamento irrinunciabile, anche se un po' sottotono, quello con i saldi. Fino al 1 settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
18: La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro. Le famiglie italiane sono circa 16 milioni che saranno interessate a questa tipologia di acquisto e rappresentano circa 3,2 miliardi di spesa.
17: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi.
0: E a proposito di sconti, termina oggi il taglio sulle accise dei carburanti e, salvo un intervento dell'ultimo momento, da domani benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. Finora gli interventi sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere lo sconto. Sentiamo Massimiliano Dona, Unione Nazionale Consumatori.
19: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3,05 euro, sia per la benzina che per il gasolio. La notizia quindi è che il gasolio tornerà a salire oltre i 2 euro in autostrada, ovviamente se non vi saranno riduzioni del prezzo industriale.
0: Siamo alla musica con Gianna Nannini, che rilegge un suo grande classico, America. Il brano, uscito nel 79, acquista ora nuovi suoni e diventa America Inc.
20: Cercherò, io sono sempre per te, cercherò.
0: La rocker ha detto di aver voluto dare una rinfrescata a quella canzone, scritta quando l'America era una terra dei sogni, in tempi quelli di oggi in cui non è più così. Un progetto per il quale ha coinvolto Marrakesh.
21: Hey America! Giovane sexy ci facevi sognare.
0: Ed ecco come i due musicisti ci hanno raccontato questo incontro.
22: Mitologico che lei mi abbia contattato, mitologico partecipare a questo pezzo che tra l'altro è uno dei miei preferiti. Collaborare con Gianna, che è un'icona della musica italiana, del rock, del femminismo. Un pezzo secondo me si attualizza perché comunque parla di un'America che è diversa.
23: Diciamo che non rappresenta più il sogno di una volta.
22: Un sogno che si è sciolto, un liquefatto.
23: Si è sciolto. E se in questo squaglio noi abbiamo messo i nostri pensieri di attualità, c'è le i miei primi 50 anni. Chiamare lui mi ha portato una cosa là, come se mi avesse fatto un regalo.
0: Quindici date da Brescia a Napoli, passando per Pisa, Riccione, La Spezia, Genova. Chiusura il 9 settembre all'Ippodromo San Siro di Milano. È il tour estivo di Emma, che ieri sera ha debuttato a Rock in Roma con uno show ricco di ospiti e di emozioni.
24: Non ho mai pensato che il luogo e il palco decidesse la grandezza di un artista, però devo dire che stasera c'avevo una pressione importante.
1: Una festa con tre chitarre elettriche, un omaggio a Vasco Rossi e tanti artisti ospiti. Unica donna della rassegna Rock in Roma, Emma, prima di salire sul palco, l'ha definita una grande sfida.
2: Sono molto contenta che una donna che è sempre stata, diciamo, etichettata come donna del pop salga su un palco che è sempre stato un palco designato al rock. Quindi questa rottura degli schemi e delle etichette mi fa molto piacere e sono molto orgogliosa di me stessa.
1: 30 titoli in scaletta, di cui 8 duetti da Annalisa a Fabri Fibra, da Alessandra Amoroso a Elisa. All'ippodromo delle Capanne

0: Nelle di Roma, un pubblico che ama l'energia di Emma e la sua semplicità.
1: Non c'ha paura di niente, è una lottatrice.
2: La grinta che ci dà nelle canzoni, ma la grinta proprio nella vita, perché poi le canzoni, ecco, passano di moda, però tu la segui poi come persona più che altro.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: È il segreto peggio custodito dello show business. Le nozze dell'anno tra la regina del pop Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce, previste stasera, sono già avvenute ieri, secondo le indiscrezioni che trapelano ad arte dal Madison Square Garden di New York, trasformato in un castello da fiaba. Uno scenario che non passa inosservato, così come il giorno o i giorni del sì, il weekend del 4 luglio, così come gli invitati super VIP della festa di stasera, che saranno vincolati da un accordo di riservatezza, così come la colonna sonora, sempre ovviamente avvolta da un mistero penetrabile. Si esibiranno anche Paul McCartney e Ed Sheeran. Sono le 8:23 dopo il GR, la seconda parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
4: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ci occuperemo dei rapporti tra Italia e Stati Uniti all'indomani della festa organizzata a Villa Taverna per il giorno dell'indipendenza, i politici presenti e quelli assenti.
3: Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Edmondo Cotta e Stefano Siani, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, linea alla pagina sportiva.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
15: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
16: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
15: Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: GR1 Sport.
19: Buongiorno da Cristiano Piccinelli. La Spagna rilancia la sua candidatura al successo in questo mondiale battendo nettamente l'Austria pur senza i gol del baby fenomeno Yamal.
6: tra Siesta e Fiesta, ovvero tra Capoverde all'esordio e l'Austria ieri. L'approdo tra le migliori 16 del torneo non significa però ancora obiettivo minimo raggiunto per la Roja e del resto è più che giusto per una nazionale arrivata al mondiale nel ristretto novero delle favorite grazie anche al titolo europeo conquistato 2 anni fa. Ma con 8 gol all'attivo e la porta ancora inviolata, vietato ora cercare un posto in seconda fila per la squadra di Luis de la Fuente. Partita vinta, quella contro l'Austria, con l'atteggiamento, col gioco, con la costanza propositiva, mai uguale e mai fine a se stessa. 2 le reti di Oyarra Zabal, già 4 gol in questo mondiale per lui. Nel mezzo la stoccata di testa vincente di Pedro Porro, difensore di ruolo, con licenza però di variare e svariare al termine di una sontuosa azione corale. 3-0 alla fine, 8 raggiunti. Arriva in Spagna, più che una previsione, una constatazione. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
19: Agli ottavi i iberici affronteranno adesso il Portogallo, che ha battuto in rimonta la Croazia.
17: È finita con Luka Modric in campo, abbracciato da tutti, compagni e avversari, in particolare Cristiano Ronaldo. La sfida era stata presentata come il duello tra due giganti all'ultimo mondiale. Ha lasciato Modric, ha lasciato la sua Croazia, seconda 8 anni fa in Russia, terza 4 anni fa in Qatar. Una partita dalle emozioni forti con il VAR protagonista, recupero infinito, ma anche il nostro campionato del passato, del presente e del futuro a mettere più di una firma. 2-1 ed il Portogallo va agli ottavi. I gol nel secondo tempo, Perisic porta in avanti la Croazia, Cristiano Ronaldo segna una gol di grande tecnica ma è un fuorigioco di centimetri, il VAR toglie e dà, dopo pochi minuti Vlasic trattiene in aria Veiga, rigore, segna Ronaldo, l'interista Sucic riporta avanti la Croazia ma è ancora fuorigioco di pochissimo, nel recupero cross di Leao per Gonzalo Ramos e gol vittoria, il Milan si gode un tandem ancora possibile ma non è finita. Oltre 10 minuti di recupero, Guardiol pareggia, l'arbitro norvegese esca sconvalida, il VAR pesca un fuorigioco anche evidente dell'Atalantino Pasalic, uomo assist, il Portogallo sfiderà la Spagna, i tifosi croati smettono il lancio di bottigliette per salutare il loro giocatore più forte di sempre, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
19: Avanza agli ottavi di finale anche la Svizzera, che ha eliminato l'Algeria.
20: Come l'Italia ha imparato a sue spese anche agli ultimi europei, la Svizzera è ormai una realtà del calcio internazionale. La qualificazione agli ottavi è un'altra dimostrazione. La superiorità sull'Algeria è stata evidente. Yohan Manzambi, 21 anni da compiere, attaccante veloce del Friburgo, è una felice sorpresa di questo mondiale americano. 3 gol segnati nella girone, 2 alla Bosnia, 1 alla Canada. Il suo scatto incontenibile a sinistra con il pallone servito sui piedi di Embolo ha aperto la partita. Al 10° minuto la reazione dell'Algeria non è stata efficace, la Svizzera ha potuto controllare, il raddoppio dell'ex Bologna Andoia all'inizio del secondo tempo ha avuto altre occasioni di segnare la nazionale elvetica, Rieder ha sprecato il possibile 3-0, successo legittimo ancora a Vancouver l'ottavo di finale martedì 7 luglio contro la vincente di Colombia-Ghana. Dallas, Daniele Fortuna, GR1.
19: A Wimbledon, dopo la giornata di gloria di ieri per i colori azzurri, oggi torna in campo Jannik Sinner.
21: Un meraviglioso poker azzurro sull'erba londinese. Matteo Berrettini un anno fa voleva smettere, ieri ha giocato da primi 10 del mondo battendo in 4 set 6-4, 7-5, 3-6, 6-2 il francese Arthur Fils. 16 ace, terzo turno, non accadeva dal 2023 per The Hammer, il martello, che ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. 2 tie break 6-1 nel quarto all'australiano Duckworth, terzo turno anche per Flavio Cobolli che ora incrocerà il russo Kachanov. Una vittoria alla Sonego, 5 set, oltre 4 ore di gioco per Lorenzo, prossimo avversario l'americano Taylor Fritz. Infine a completare il meraviglioso poker azzurro sull'erba londinese, una ritrovata Jasmine Paolini, 7-6, 6-4, la svizzera Golubic, ora ci sarà la greca Saccari. Saluta Wimbledon, ma con tanta energia positiva Tyra Grant. Intanto oggi torna in campo Jannik Sinner contro l'americano Jenson Brooksby. Emilio Mancuso, oggi è R1.
19: Ci fermiamo qui, buon ascolto.
22: Radio 1, un mondo da sentire.
23: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
24: E alle nostre vacanze romane.
25: Anche se non siamo a Roma!
23: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: devi sostituire il tuo veicolo commerciale? Non rimandare. Ford anticipa gli incentivi statali. A luglio Ford Transit Van è tuo a 21.450 euro IVA esclusa, in caso di rottamazione. Approfittane subito.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri.

0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.

0: gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: Non è mai stato abbattuto nessun ponte. Quello della Sicilia lo dobbiamo ancora costruire. Quello politico con gli Stati Uniti l'Italia lo terrà sempre vivo. Non possono esserci motivi che impediscano che l'Occidente, quindi l'Italia e gli Stati Uniti, non abbiano relazioni amichevoli. Ci possono essere momenti in cui, come è avvenuto, no? È inutile nasconderci, ci siano dei problemi, ma il fatto che anche oggi siamo qui tutti.
4: Le relazioni sono ottime, ho a che fare con tutti ogni giorno, dal primo ministro in giù. Collaboriamo su questioni militari, politiche, commerciali. Direi che i rapporti sono i migliori da quando sono qui. Il fatto che i due leader si scambino qualche parola non ha niente a che fare con l'ottima cooperazione che esiste tra i nostri due paesi.
5: Il 4 luglio celebriamo la nascita di una grande nazione libera, un modo per ribadire la nostra gratitudine agli Stati Uniti per aver dato un contributo decisivo a restituire libertà e sovranità all'Italia e all'Europa. L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto. L'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda. Essere consci che nei momenti decisivi siamo italiani e americani insieme dalla parte giusta della storia.
6: 8 e 35 minuti, seconda parte di Radio Anch'io. Ieri la tradizionale festa per l'indipendenza americana a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, che era la seconda voce che abbiamo ascoltato. Forse le altre le avete riconosciute: la prima era il presidente del Senato La Russa, la seconda appunto Tilman Fertitta, ambasciatore statunitense a Roma, e la terza era quella del ministro degli esteri Tajani. Ieri sera questa festa appunto a Villa Taverna, ne parliamo con Federica Ionta, redazione politica del giornale radio e chigista, come si dice in gergo, cioè la collega che segue appunto il Presidente del Consiglio. Buongiorno Federica.
7: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
6: Allora Federica, Giorgia Meloni alla fine non è andata a questa festa, ma il governo era comunque largamente rappresentato.
7: Sì, diciamo che alla fine, a conclusione di tutto quello che è stato detto e scritto in queste ultime poi due settimane in cui si è svolto tutto, perché ricordiamo l'antefatto, G7 di Evian a metà giugno, questo incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, la Presidente del Consiglio che lo definisce un incontro cordiale, il rapporto con gli Stati Uniti viene definito immutato rispetto a tutte le varie esternazioni che aveva fatto Donald Trump sulla, secondo lui, mancata collaborazione dell'Italia negli attacchi all'Iran per quanto riguarda le basi militari americane in Italia. Poco dopo nuove esternazioni contro la Presidente del Consiglio, stavolta più personali. Mi ha supplicato di fare una foto, ha detto Donald Trump. A questo punto che cosa è successo? C'è stata una prima fase di rottura, lo possiamo dire, perché il ministro degli esteri Antonio Tajani, che abbiamo sentito nelle voci che avete mandato, ha annullato una missione che aveva prevista negli Stati Uniti, e sembrava che a questa festa del 4 luglio non sarebbe più andato nessuno. Poi in realtà da Palazzo Chigi è arrivata una linea più diciamo dialogante, conciliante, che è stata alla fine accolta da tutti i membri del governo che erano presenti. Non era presente Giorgia Meloni, che è stata al congresso della UIL a Padova nel tardo pomeriggio, sostanzialmente nelle stesse ore in cui si svolgeva il ricevimento, ma a Villa Taverna c'era la sorella Arianna, sia in rappresentanza del partito che possiamo dire insomma anche della famiglia.
6: Quindi una spia comunque la presenza di Arianna Meloni, un segnale ecco diciamo importante.
7: Secondo me sì, un segnale diciamo di non voglio neanche usare la parola.

0: la ricostruzione, perché effettivamente, a parte il retroscena da parte, come dire, di Palazzo Chigi, non è mai arrivato un segnale di allontanamento. E ricordiamoci un'altra cosa: Giorgia Meloni ha iniziato, se mi passa del termine, il mandato sotto l'amministrazione americana di Biden, e lì a quei tempi ribadiva sempre: il rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti è solido a prescindere dalle persone che in quel momento storico rappresentano i rispettivi paesi. C'è stato poi un grande entusiasmo da parte di tutta quella parte politica, quindi del centrodestra, per quanto riguarda poi quando è arrivato Donald Trump. Non ci dimentichiamo Tajani con il cappellino rosso MAGA alla conferenza sulla pace di Gaza, però questa linea sostanzialmente rimane: il rapporto tra i due paesi non è legato quantomeno esclusivamente al rapporto personale più o meno burrascoso fra i due leader, anche perché le esternazioni, chiamiamole così, di Donald Trump hanno un po' colpito tutti i leader europei sostanzialmente.
1: Beh, Giorgia Meloni ha ricevuto la solidarietà anche delle opposizioni nel nostro paese, ma anche degli altri leader europei, che proprio al G7 di Evian, che tu ricordavi prima, le hanno chiesto un selfie, no? Visto che poi Trump l'aveva accusata in qualche modo di essere andata a supplicare una foto con lui, gli altri leader in risposta sono andati loro a chiedere una foto a Meloni.
0: Assolutamente, il primo a mostrare questa solidarietà in quell'occasione è stato il premier spagnolo Pedro Sanchez, di differente corrente politica, lo sappiamo tutti, e che è stato forse quello più colpito dagli attacchi di Trump, perché non ci dimentichiamo che Trump a un certo punto ha detto che voleva escludere la Spagna dalla NATO, quindi rispetto, come dire, a dire si voleva fare un selfie con me, non gliel'ho concesso, mi ha supplicato, eccetera, sono anche attacchi di peso diverso.
1: Grazie Federica Ionta, inviata appunto del Giornale Radio per la redazione politica, grazie per essere stata con noi, e do il buongiorno anche a Giovanni Castellaneta, già ambasciatore negli Stati Uniti, in Iran e in Australia. Buongiorno Castellaneta.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, ambasciatore, allora grazie per essere con noi, e le chiedo: i rapporti tra Italia e Stati Uniti hanno vissuto una corsia preferenziale negli ultimi anni, per i rapporti che sembravano essersi instaurati fino a poche settimane fa tra Trump e Meloni?
2: Ah, sì, alti e bassi, dipende anche dal colore politico. I rapporti tra Berlusconi e Bush erano strettissimi, ma sono rimasti stretti quando è cambiato il presidente ed è arrivato Obama, quindi non al di là dei presidenti, i rapporti da 250 anni, domani si festeggia l'indipendenza, sono ottimi, e sono basati non solo sul fatto personale, ma su 250 anni di storia nella quale l'Italia ha sempre partecipato, non solo attraverso le migrazioni, ma anche attraverso la costruzione del paese. Ricordiamo che gli italiani hanno partecipato alla redazione della Costituzione a Philadelphia degli Stati Uniti, che gli italiani hanno partecipato alla guerra di secessione. Insomma, è un rapporto talmente stretto di 25 milioni di americani di origine italiana che non può ridursi solo a un rapporto personale tra un presidente e un presidente del Consiglio, che comunque sono stati sempre molto forti. Ricordiamo Berlusconi parlò alle Camere riunite, al Congresso, l'ultimo dei leader, uno dei pochi leader europei invitati a questo grande avvenimento, ma lo stesso Berlusconi disse di no quando Bush chiese all'Italia di partecipare alla spedizione militare in Iraq. Quindi direi che bisogna un po' sprondare dal rapporto personale, che è sempre importante, ma andare più invece sul concreto dei rapporti.
1: Ecco, ambasciatore, ci scrive un ascoltatore, Tullio da Bergamo: Italia e Stati Uniti sono amici da sempre, siamo alleati nella NATO, condividiamo valori importanti, facciamo anche tanti affari insieme. Ma lei si è spiegato il perché di questo attacco da parte di Trump nei confronti di Giorgia Meloni?
2: Ma non so se l'ha fatto non solamente a Giorgia Meloni, l'ha fatto agli amici e ai nemici, credo, da quando

0: a turno, a rotazione. A turno.
1: Ma ha accusato i membri della Corte Suprema, che è la massima istituzione americana, di essere traditori e dei venduti, ma giudici che aveva nominato lui stesso in gran parte, quindi sono accusato i suoi fedeli delle malafatte più forti, quindi insomma fa parte del suo carattere molto, diciamo così, sanguigno, molto molto aggressivo, che viene anche dalla sua storia umana di un grande tycoon, cioè grande operatore commerciale a New York, delle piazze più dure nel campo immobiliare. Insomma, si è fatto strada in un ambiente molto, molto di contestazione, quindi fa parte della sua, mi sembra un po' passare oltre questo suo carattere così così forte, con un linguaggio che appunto che noi, ma che però portato nell'ambiente americano è meno ruvido. Non, se vedete anche le traduzioni delle frasi sono in inglese, suonano meno forti, in italiano che siamo abituati a una lingua forse un po' più gentile, un po' più cortese,
0: anche un po' più sfumata. Senta, ambasciatore, la prossima settimana vertice della NATO ad Ankara, martedì 7 e mercoledì 8, potrebbe essere il momento del disgelo definitivo o è ancora presto?
1: No, sicuramente disgelo. Intanto la cosa importante è che gli europei arrivano compatti. C'è stata la riunione in Germania, altre riunioni prima, quindi molto importante che in queste settimane c'è stato un fronte europeo più compatto, un fronte che aiuta l'Ucraina, che ha ribadito l'aiuto all'Ucraina anche dopo le elezioni in Romania. Adesso si sono sbloccati i fondi che l'Unione Europea aveva previsto, quindi questo è molto importante. Presidente Trump, non so, potrebbe, tutti dicono è imprevedibile, che anche i suoi potrebbe anche uscire con qualche accusa o qualcosa, però insomma, la sostanza è che si fa ad Ankara, che è importante perché è simbolo della nuova frontiera della Turchia, che è membro della NATO, ma allo stesso tempo è parte molto importante di questo gruppo islamico che si sta formando dopo l'attacco a guerra all'Iran, formato da Arabia Saudita, Pakistan, la stessa Turchia. Quindi è un valore simbolico fatto ad Ankara, e il disgelo ci sarà nei fatti. Se poi Trump in quel momento, quel giorno, qualcosa gli andrà storto,
0: è
1: magari
0: imprevedibile,
1: dirà qualcosa, però
0: lo scopriremo sul momento. Grazie Giovanni Castellani, già ambasciatore proprio negli Stati Uniti, e do il buongiorno anche ad Enzo Amendola, deputato del Partito Democratico, già ministro per gli affari europei. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno a voi.
0: Onorevole, allora stiamo un po' analizzando le presenze al ricevimento di ieri, simboliche, a questo ricevimento a Villa Taverna. Allora, Giorgia Meloni non è andata, però leggiamo sui giornali che anche la rappresentanza del PD non era proprio fornitissima. Ecco, le leggo dal giornale, la sinistra anti-USA diserta il 4 luglio, ma anche sul Corriere della Sera il titolo è "I PD due punti, siamo un po' pochini".
2: Ma no, non è vero, c'era il capogruppo al Senato, c'era una delegazione al PD, come sempre avviene ogni anno, quindi è certo, quest'anno era un po' sotto accusa la presenza del governo, dei politici, dopo quello che è successo tra le due sponde dell'Atlantico e soprattutto tra il Presidente del Consiglio e Donald Trump, ma non vedo assolutamente nessun problema.
0: Ecco, devo dire che la segretaria del PD Schlein non è andata, ma era stata tra le prime a difendere Giorgia Meloni dopo le parole dure di Trump a proposito del famoso famigerato selfie.
2: Ma guardi, qui si è un po' confuso il livello, perché il rapporto tra i due leader, l'italiano e l'americano, era nato su una vicinanza politica ideologica che travalicava quello che è tradizione, cioè l'interesse nazionale, i rapporti diplomatici tra due paesi amici. Quindi questa confusione ha creato un cortocircuito. Noi ovviamente difendiamo l'Italia, difendiamo le istituzioni italiane quando sono messe sotto accusa, però credo che l'errore iniziale sia stato proprio della destra italiana di aver confuso l'interesse nazionale con una vicinanza ideologica alla destra americana, e quindi hanno cercato su un terreno sbagliato quello che è un rapporto che invece è stato tradizionale negli anni, e questo ha creato una confusione e un cortocircuito evidente.
0: Onorevole Amendola, le leggo un paio di messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori. Cristiano da Roma ci dice: ringraziare ancora obbligatoriamente gli Stati Uniti per l'aiuto durante la Seconda Guerra Mondiale inizia ad essere una scusa stucchevole. Un altro ascoltatore ci dice: piuttosto disincantata la visione politica per la quale gli USA sono intervenuti e intervengono tuttora negli scenari di guerra mondiale a portare la pace senza chiedere nulla in cambio. Secondo lei, ho letto insomma alcune sue dichiarazioni, il governo Meloni è stato troppo appiattito sulle posizioni americane anche appunto sugli scenari di guerra?
2: Ma guardiamo il vertice di Ankara della settimana prossima. L'Italia ha sottoscritto la spesa militare al 5% nella NATO, in maniera un po' acritica. Il paradosso è che noi come governo italiano non riusciamo nemmeno ad aderire ai prestiti comuni safe europei che sono lì sul tavolo da parecchio, figurarsi se riusciamo ad aderire al 5% delle spese militari NATO. Quindi questo continuo non vorrei usare la parola inchino, ma questa continua accondiscenza con tutte le richieste dell'amministrazione americana. Da ieri c'è un tweet addirittura minaccioso del presidente Trump che dice: andrò a Ankara perché questi europei, sti scrocconi, devono cacciare i soldi. Beh, è un qualcosa che non va nell'interesse italiano e nell'interesse europeo. Tra alleati ci si rispetta e si condividono le scelte, si condividono soprattutto quelle che sono le turbulenze dalla guerra in Ucraina, che sta vedendo una recrudescenza in queste ore proprio drammatica, fino a scelte che noi non abbiamo condiviso come la guerra in Iran. Quindi io credo che sia questa confusione tra la destra italiana e americana e invece l'interesse nazionale e europeo rispetto alle scelte americane, credo che crea sempre degli equivoci, degli errori che poi sfociano in quelle che sono delle grandi battaglie, potremmo dire a colpi di tweet tra Trump e la presidente Meloni.
0: Grazie Enzo Amendola, deputato del Partito Democratico, già ministro per gli affari europei. Sentiamo che ne pensa anche Giulio Tremonti, al quale do il buongiorno, presidente della Commissione Affari Esteri ed Europei della Camera, Fratelli d'Italia, presidente anche dell'Aspen Institute Italia. Buongiorno Tremonti.
3: Buongiorno a voi.
0: Presidente Tremonti, allora, si stanno ricucendo i rapporti tra Italia e Stati Uniti che sembravano quantomeno sfilacciati negli ultimi tempi.
3: Ma io credo che la grande questione sia l'Europa. Abbiamo sul confine dell'Europa la guerra, abbiamo la necessità di gestire un futuro che vede un po' diversa la posizione dell'America. Io credo non è tanto questione di questo governo o di quella presidenza. Nel 2003, ricordo, gli americani ci dissero: gli oceani sono due, non c'è solo l'Atlantico, c'è anche il Pacifico, sull'Atlantico dovete investire voi un po' di più. E fu la proposta del governo Berlusconi di emettere Eurobond per la difesa dell'Europa. Tutti contrari. La posizione più intelligente fu quella dell'inglese, che disse: io voto no perché questo è nation building, cioè dire, se emetti i titoli di spesa europei tu di fatto stai avviando il processo di unione politica dell'Europa come nazione, e questo è quello che sarà e deve essere così. Già adesso emettiamo titoli Eurobond per la difesa dell'Ucraina. Non è un passaggio immediato, facile, però adesso la grande questione non è questo governo o quella presidenza, è il futuro dell'Europa. Secondo me è cominciato.
0: Ecco, onorevole Tremonti, l'Italia con Giorgia Meloni sembrava volersi proprio porre come ponte tra Stati Uniti ed Europa. È ancora possibile, guardi, ricoprire questo ruolo, secondo lei?
3: No, io credo che la grande questione ormai sia quella della... Gli Stati Uniti hanno i loro due oceani e devono gestire, o hanno una visione, come dire, di quel tipo. Noi dobbiamo fare l'Europa. Questa, ripeto, voglio sembrare noioso, magari sono anche noioso, ma è la grande questione. E sarà così. Non abbiamo alternative. Guardi, c'è un documento bellissimo, che è il cosiddetto manifesto di Ventotene, scritto nell'agosto del 1941, quando i tedeschi, che sembravano vincitori, erano alle porte di Mosca. nel manifesto di Ventotene c'è scritto: il futuro sarà

0: America, Europa e Asia, e l'Europa deve avere l'esercito e la politica estera comune. Per inciso, non so che erba fumavano a Ventotene, però indubbiamente avevano una visione straordinaria.
1: Beh, guardavano molto in là, molto in là. Senta Tremonti, lei è stato anche ministro dell'economia nei governi Berlusconi, e parlando proprio di economia, uno dei momenti difficili nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa è stato sicuramente l'annuncio dei dazi, la promessa dei dazi di Trump, poi in parte sono rientrati. Quanto è importante appunto porsi come Europa, come continente unito che non va in ordine sparso?
0: Ma dove l'Europa per trattato è unita, e questo sul commercio estero, beh, l'azione dell'Europa è stata molto buona. Hanno di fatto chiuso un trattato, un accordo che difende molto l'economia europea, quindi è stato un buon accordo. La minaccia dei dazi poi si è chiusa con un accordo molto buono o equilibrato per l'Europa. Se siamo uniti funziona bene.
1: Ecco, Presidente Tremonti, sul fronte della difesa invece mi pare che ci sia di più da lavorare, siamo più indietro come Europa.
0: Assolutamente sì, però devi integrare l'industria, devi integrare i sistemi di comando, però l'integrazione, l'aereo migliore del mondo secondo me è l'Airbus, che è un aereo europeo. Quindi integreremo anche l'industria, no, non sarà facile, non sarà domani, però insieme possiamo avere d'altra parte non abbiamo alternative, perché come va l'America un po' per suo conto, come va la Cina dalla sua parte, noi dobbiamo assolutamente fare l'Europa.
1: Presidente Tremonti, a proposito appunto di economia, noi siamo dipendenti in qualche modo dall'economia americana, dal dollaro?
0: Ma è stato così, è così, però nei sistemi finanziari molto ormai sta cambiando, anche la dipendenza totale assoluta, una volta si chiamava Washington Consensus, sta in qualche modo cambiando. Il dollaro è importantissimo, però l'euro sta diventando una buona moneta anche lei.
1: Riusciamo come Europa a conquistare una nostra sovranità economica? Ci stiamo riuscendo?
0: Diciamo che dobbiamo correggere molti errori. Da 20 anni abbiamo avuto una politica economica demenziale. C'è gente che voleva il rigore, adesso dice che è colpa dell'eccesso di rigore, ma erano gli stessi loro che hanno fatto prima l'austerità e poi i tassi sotto zero. Abbiamo avuto troppe regole. Guardi, attualmente se lei va al bar ci sono ancora le bustine monodose per lo zucchero, le salse eccetera, ma dal 4 di agosto saranno vietate e ci saranno i nuovi dispenser,
1: di nuovo le zuccherine.
0: Non so
1: come torniamo
0: è. Diciamo che un grande problema è quello di chi ci ha governato per troppi anni: stupidità e poi l'eccesso di finanza. Le racconto un episodio. Nel 2019, quando c'è il cambio delle consegne tra Draghi e Lagarde, loro sono a Francoforte, stanno sul palco a cinguettare e in platea ad applaudire ci sono tutti i capi di Stato e di governo europei che rendono omaggio alla finanza. Ma lei avrebbe visto De Gasperi e Adenauer che applaudiva questi tizi qua? Non credo.
1: Un'altra epoca. Grazie Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri Europei della Camera Fratelli d'Italia. 8:57 minuti. Noi ci fermiamo qui. In console oggi Massimiliano Savino e Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9. Poi la musica di Radio 1 con Nicoletta Simeone. Lunedì Radio Anch'io Sport. Poi martedì torna Giorgio Zacchini in conduzione. Buon fine settimana.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS.

0: Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via.
5: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. A 4 giorni dal vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare gli alleati. Ridicolo per noi continuare su questa strada, ha scritto su Truth, per poi aggiungere che gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese, da Roma solo 48,8 miliardi. Una nuova bordata al nostro paese dopo le tensioni delle scorse settimane con la Premier Meloni. Stempera invece i toni l'ambasciatore Tilman Fertitta, ricevimento nella sede dell'ambasciata statunitense per la festa dell'indipendenza a Stelle e Strisce. Italia partner fidato e amico, ha detto, sottolineando il rapporto di lunga data tra il presidente Trump e la premier Meloni. I nostri rapporti sono i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha detto. Se i due leader si scambiano qualche parola, questo non ha nulla a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi. Parole che arrivano dopo lo strappo tra il capo della Casa Bianca e la Presidente del Consiglio. A ricevimento erano presenti i vice premier Salvini Tajani, Presidente del Senato La Russa, e una folta pattuglia di ministri e sottosegretari, assenti Schlein, Conte e i rappresentanti di Verdi Sinistra e dei leader dell'opposizione. A Villa Taverna c'era Matteo Renzi. Zelensky promette vendetta dopo i raidi di ieri mattina su Kiev, costati la vita a 30 persone. Si continua a scavare tra le macerie di un palazzo collassato dopo essere stato colpito da un missile, distrutto anche un magazzino della Croce Rossa, in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Il Cremlino intanto minaccia: aumenteremo la pressione sull'Ucraina. Questa mattina raidi droni nella regione di Sumy, 4 morti, tra i quali una bambina di 1 anno. L'Iran si prepara per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano all'inizio della guerra. Accompagnato dalle litanie funebri, in farsi la salma dell'ex guida suprema è stata esposta nel complesso della grande moschea a Teheran. Almeno 15.000 le persone presenti, per la prima volta dall'inizio del conflitto, è apparso in pubblico anche il comandante dei guardiani della rivoluzione, Ahmad Vahidi. Si prevedono 15-20 milioni di persone per una 3 giorni di tributo nazionale all'Ayatollah, che comincerà ufficialmente domani, attese delegazioni da un centinaio di paesi. Il terremoto in Venezuela, a 8 giorni dalle prime scosse, sale a quasi 2.600 il numero dei morti accertati, obitori al collasso con l'arrivo di 400 corpi al giorno. Mancano all'appello 50.000 persone, probabilmente ancora sotto le macerie. E cresce l'allarme per possibili epidemie. A peggiorare la situazione, la pioggia battente che da ieri interessa le aree colpite dal sisma. Ma c'è spazio anche per la speranza. Squadre di soccorso sono al lavoro per salvare un bambino di 9 anni individuato ancora vivo tra le macerie. Ieri salvato un uomo rimasto sepolto sotto il palazzo in cui lavorava. Le autorità parlano di un miracolo. Mercati finanziari in rimbalzo, le borse asiatiche dopo una settimana difficile, in Europa al via le contrattazioni. Colleghiamoci allora con Milano con Chiara Rancati.
3: Ed è un avvio positivo anche per le borse europee, anche se è un po'

0: più cauto, Milano sale dello 0,35%, sono in linea Londra e Parigi, mentre la migliore è Francoforte più 0,76%, trainata da chimica e farmaceutici. Mentre sono, come dicevi, in rimbalzo ben più netto i listini asiatici, spinti da nuovi acquisti sul settore tech, ma anche dai dati positivi sul lavoro americano, che fanno sperare che la politica monetaria di oltreoceano, che traina poi quella spesso del quadrante orientale, torni presto accomodante. Il balzo più netto è quello della borsa di Seul, grande protagonista in questi mesi di sbalzi d'umore del mercato. Sul comparto dei microchip oggi chiude sfiorando il più 6%, eppure non riesce a riportare in positivo il bilancio settimanale. Mentre sembra essere tornato il sereno sui mercati delle materie prime energetiche, il prezzo del Brent da tutta la settimana fluttua poco sopra i $70 al barile, oggi risale leggermente a 72,4, ma resta ben lontano da quella soglia dei $100 che tanto aveva preoccupato nei giorni peggiori della crisi di Hormuz. Linea a voi.
1: Tre ergastoli per gli omicidi di Altavilla, Palermo, dove nel 2024 furono uccisi Antonella Salamone e i figli Emanuele e Kevin di 5 e 16 anni. Condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice delitto dopo giorni di torture in un assurdo rito di liberazione dal demonio in cui fu coinvolta anche l'altra figlia, all'epoca dei fatti aveva 17 anni, processata separatamente. Condannata a 12 anni primo grado, è stata assolta in appello perché incapace di intendere e di volere. L'inchiesta che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 17 anni. Il calciatore ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati, dunque si avvale della facoltà di non rispondere. Sentiti i primi giocatori come persone formate sui fatti, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi sarà ascoltato Riccardo Calafiori. Stagionati a tutto ritmo, dal rock alla classica, un esperimento scientifico dimostra che le vibrazioni sonore influenzano il sapore dei formaggi.
2: Se stagionato suoni di hip hop, il formaggio diventa più fruttato e particolarmente gradevole. Se cullato invece dalle note del flauto magico di Mozart, ha un sapore più aromatico e una struttura ricca. I batteri responsabili della maturazione del formaggio sembrano dunque reagire intensamente alla musica, lo dice uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Berna che ha svolto l'esperimento negli stabilimenti dell'Emmental in Svizzera. Elemento chiave della ricerca, la sonochimica, la disciplina che studia l'influenza delle vibrazioni su liquidi e solidi. L'antropologo Marino
3: La musica ha moltissimi effetti sui sistemi viventi, perfino sulla maturazione e sulla fermentazione dei formaggi. Le vie che la musica apre sono infinite.
2: La musica, dunque, oltre che sul benessere psicofisico, incide positivamente anche sul palato.
3: Come diceva il grande filosofo Friedrich Nietzsche, senza la musica la vita sarebbe un errore.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Restiamo al ritmo, quello di Radio 1 Musica. Buon ascolto.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it. Radio 1 Musica.
5: Ultima puntata della settimana di Radio 1 Musica. Siamo qui, buongiorno da Nicoletta Simeone. In regia c'è Danilo Gionta e alla parte tecnica il leggendario, unico, mitico Massimo Vasciaveo, che è sempre bello ritrovare. Allora, questa è la mia ultima puntata. In realtà dalla prossima settimana invece avrete con voi Giulia Nannini, poi noi ci sentiremo verso la fine di agosto. Come ben sapete, in questi giorni stiamo cercando di strutturare le puntate facendo un viaggio tra i decenni della musica, e quindi noi partiamo dagli anni 60. È vero che ci perdiamo tantissime cose degli anni 20, degli anni 30, degli anni 50, però insomma abbiamo un'ora a disposizione e quindi facciamo quello che possiamo. Però ci sono anche le novità che ha scelto per noi Corinna De Laurentiis, e noi partiamo immediatamente con Maria Antonietta e Colombre, che sono coppia nel lavoro ma anche nella vita. E vi ricordo anche il numero per i vostri WhatsApp per qualsiasi cosa voi vogliate dire: 335-699-2949. Il nuovo singolo di questa fantastica coppia è Senza Vestiti.

0: fresco.
1: Molto molto leggera questa canzone, lo dico proprio come un complimento e forse un po' legato anche al titolo, Senza vestiti, leggerissimi, quindi Maria Antonietta e Colombre qui a Radio 1 Musica. Partiamo allora dagli anni 60 e se si pensa a questo periodo le prime cose che vengono in mente sono gli hippie e la Power of Love, insomma le canzoni di protesta, anche questo. E c'è un pezzo che di solito viene utilizzato anche nel cinema perché fa capire immediatamente in che epoca siamo, e questo pezzo è The Buffalo Springfield e si intitola For What It's Worth. Penso che sia ora di fermarci, così dice il testo. Bambini, cos'è questo suono? Guardate tutti che cosa sta succedendo. Steven Stills ha scritto questa canzone in soli 15 minuti. In realtà lui aveva già scritto un abbozzo di canzone che parlava più che altro della guerra in Vietnam, però assiste ad un evento che lo sconvolge, quindi torna a casa immediatamente, riscrive tutta la canzone appunto in 15 minuti. Allora, in pratica era una manifestazione giovanile di protesta per la chiusura di un club a West Hollywood, quindi siamo in California. E lui disse poi in seguito, descrivendo il fatto: le autorità hanno deciso di chiamare la polizia antisommossa perché c'erano 3.000 ragazzi in strada, non c'era nessun saccheggio, niente di niente, erano lì a manifestare contro la chiusura. Un'intera compagnia di poliziotti di Los Angeles in assetto completo da battaglia macedone, con scudi, elmetti e tutto il resto, erano schierati dall'altra parte della strada. Io ho pensato, perché lo stanno facendo? Non c'era nessuno motivo. Vi dico che a questa manifestazione erano presenti anche Jack Nicholson e Jane Fonda, che fu arrestata, tra l'altro Jane Fonda è stata arrestata tipo un anno fa per una manifestazione perché nonostante abbia 120 anni continua comunque, vabbè, io amo quella donna. Allora Steven Stills si presentò ai produttori dicendo questa frase: allora io ho questa canzone per quello che vale, proprio for what it's worth, se volete. Allora i produttori volevano chiamare questo pezzo come cominciava, quindi

scritta da Steven Stills, questo capolavoro che abbiamo ascoltato a Radio 1 Musica. Io devo chiedergli scusa perché mi ricorda Davide, e veramente sono imperdonabile, che 55 anni fa moriva Jim Morrison, e quindi dovevamo scegliere una canzone dei Doors. Invece mi sa che me la porterò ad agosto, anche se non c'entra niente, insomma non c'è nessun anniversario in quel caso. Però hai ragione, poi tra l'altro c'è un documentario che sta per uscire al cinema proprio sulla storia dei Doors. Grazie Davide per avermelo ricordato. Però avrei un'altra perla. Allora, innanzitutto pensiamo allo scenario di questo pezzo. Un personaggio di nome Rael, creature immaginarie che strisciano su un tappeto, una moquette color ocra, una salamandra che viene incenerita da una fiamma, e poi c'è questa frase che si ripete: devi entrare per uscire, devi entrare per uscire. Tutto questo è uscito dalla mente di Peter Gabriel, perché stiamo parlando di The Carpet Crawlers. Vedo che Danilo Gionta già si prepara a godersi questo pezzo, ma in realtà credo che molti ascoltatori, anche il nostro Massimo Vasciaveo al 335-699-2949, avranno qualcosa da dire, perché di positivo, penso, perché ogni volta che noi poi andiamo nel repertorio dei Genesis succede una sorta di miracolo. Allora, questo pezzo veramente è stato interpretato in tutti i modi, io non mi metto lì ad interpretare, perché secondo me quello che voleva dire Peter Gabriel lo sa solo lui. E tra l'altro non era neanche frutto di droghe, perché Peter Gabriel è stato veramente uno dei pochi musicisti a non fare uso di droghe. Lui dice: io avrò fumato una canna così ogni tanto, un po' di marijuana, ma mi faceva un effetto, avevo paura di perdere il controllo, la mia mente era già così creativa che ho lasciato perdere. Allora, l'album è The Lamb Lies Down on Broadway, è del 1974, è l'ultima registrazione in studio con Peter Gabriel, che lasciò la band al termine del tour promozionale. È un album che è stato registrato veramente con tanta tensione, perché innanzitutto Peter Gabriel stava prendendo un po' troppo il controllo della band, e quindi gli altri c'erano rimasti molto male. E poi in quel periodo c'era stato un parto di sua moglie molto difficoltoso, un postparto altrettanto difficoltoso, e quindi lui faceva avanti e indietro con lo studio di registrazione in casa sua, e gli altri non erano molto contenti, quindi dice:

La band insomma non è stata molto comprensiva in quell'occasione, però Mike Radford ha detto in seguito sì, in effetti non è che ci siamo proprio comportati benissimo. Io vorrei ricordare che è uscita anche una versione, Danilo Gionta dice un pezzo dal vivo veramente eccezionale, da Seconds Out, quella versione lì. Io ne ricordo un'altra del 99, poi magari vi dico perché bisogna ascoltarlo sto pezzo dall'inizio alla fine. The Carpet Crawlers, Genesis.

0: che ci volete fare? Vabbè. Non entrerei mai su questa canzone, invece alla fine dobbiamo farlo. Graziano dice: questo pezzo mi ricorda il famoso programma Rai. L'avete fatta ripartire, vi amo. Supersonica anni 70. Hai ragione. E poi ai brividi, Elena, questo sottofondo che ti tiene sempre lì, attaccato e cresce. Lo stesso effetto del bolero di Ravel, ipnotico. E poi la sua voce così struggente. E poi avevo letto un altro, ecco, allora Peter Gabriel mi ha sempre trasmesso ansia, preferisco il Carpet Clawers di Collins in Seconds Out. Così dice il nostro ascoltatore, dice: grande lavoro da Lamb ma troppo impegnativo. Beh, ad alcuni però faceva quell'effetto lì. Allora gli vorrei consigliare veramente quella versione di cui stavo parlando prima, del 99, l'ultima volta che sono andati in studio Peter Gabriel e Phil Collins insieme. C'è la versione di Carpet Crawlers 99 in cui loro due cantano insieme, e io quella versione lì proprio per me è una roba che mi strappa il cuore, forse anche pensando al fatto che si fossero riappacificati, insomma andatela a pescare. Mamma mia, come faccio? Senti questo sottofondo. Però ci sono le previsioni meteo, sono importanti anche loro, e quindi lo dobbiamo fare. E Radio 1 Musica torna subito dopo. Tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
13: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione.

0: formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Radio 1 Musica.

Niente male questa versione, è uno dei brani veramente più rappresentativi di Gianna Nannini e uno di quelli più riusciti, almeno secondo me, insieme a Marracash in questo caso, America Inc.

Alle 9:33 minuti siamo tornati a Radio 1 Musica. Cambiamo decennio, cambiamo anche atmosfera, perché non so se ricordate la scena Sofisti Pop. Allora, si intende la scena britannica in cui c'erano dei suoni eleganti, però anche messaggi molto molto importanti. Per esempio, comprendeva i Blue Nile, i Prefab Sprout, Matt Bianco, Sade, anche Everything But The Girl.

Burbacara, eccetera. Allora, il loro nome all'inizio era un altro, loro si erano chiamati come Spencer Tracy, però per problemi insomma di diritti hanno dovuto cambiare nome e quindi si sono chiamati Danny Wilson, prendendo il nome da un film che in italiano era Il Capitalista, ma in realtà in lingua originale era proprio Meet Danny Wilson, era un film con Frank Sinatra. Prima di raggiungere il successo, loro suonavano per strada, addirittura Dundee, che era la città in cui loro erano nati, dove preferivano suonare, insomma, però non li vedeva di buon occhio, e un membro dei Deacon Blue, che era un altro dei sofisti pop, ha raccontato questo episodio in cui diceva che il trio era stato allontanato dalle autorità per il disturbo che stavano creando, però avevano ricevuto lettere di sostegno da parte di alcune anziane proprio di Dundee. Sappiate che Gary Clark è ancora in attività, è appena tornato da Hollywood perché è richiestissimo come autore di colonne sonore, e forse ricordate il loro maggiore successo estremamente elegante e leggero dell'87, che si intitola Mary's Prayer.

assoluti sono stati gli Incognito e soprattutto quando hanno preso con loro Mesa, che è questa cantante, e Bluey, il fondatore degli Incognito, e Mesa si sono conosciuti in una maniera molto particolare, perché Bluey ha parlato con un suo amico che viveva a Los Angeles, ha detto che aveva bisogno di una cantante, ha detto basta che non se la tiri, però che non faccia la diva. Allora lui gli dà il numero di Mesa Leak, si parlano e Bluey le dice: guarda, mi potresti cantare qualcosa così al telefono e cerco di capire, per esempio qualcosa di Stevie Wonder, lo conosci? E lei si mette a ridere e dice: guarda, veramente sto facendo in questo momento i cori per il suo album Jungle Fever. E quindi lui adorava Bluey, Stevie Wonder, e Mesa gli ha fatto la sorpresa un giorno. Lui era sul palco, aveva gli occhi chiusi, stavano facendo le prove, stava suonando il riff di chitarra della canzone proprio di Stevie Wonder, Don't You Worry About A Thing, e si aspettava di sentire la voce di Mesa Leak, mentre invece sente una voce che dice è inconfondibilmente quella di Stevie Wonder. Ha detto che è rimasto lì paralizzato, si è dimenticato addirittura di suonare la chitarra, e poi loro sono diventati amici. Stevie Wonder è stato molto generoso con loro, le ha fatti andare nel suo studio, insomma è stata un'esperienza pazzesca, e lui dice noi ci siamo ancora amici, cioè ci sentiamo ancora. E gli Incognito continuano a pubblicare album sempre su questo genere, ma naturalmente con una modernizzazione che solo Bluey è capace di fare. Una delle canzoni a cui sono più affezionate, che mi ha fatto conoscere loro, è questa, Still a

e restiamo in Gran Bretagna, però cambiamo decennio. Se gli anni 80 sono stati quelli dei sofisti pop, invece gli anni 90 in Gran Bretagna sono stati sicuramente quelli dell'AC Jazz, i pionieri a

sembra uscita direttamente dal soul degli anni 60, invece proprio è una novità di Siena Spyro con Material Lover. Sono le 9:48 minuti, noi dobbiamo correre perché dobbiamo arrivare ad un'altra annata, è quella degli anni 2000, e Paolo Nutini, l'esordio di Paolo Nutini, che ha la sua occasione quando nel 2003 viene chiamato per intrattenere il pubblico a un concerto di quello che aveva vinto

un classico talent che si chiamava Fame Academy della BBC. Allora, di questo qui non si sa più nulla, si chiama David Sneddon, mentre invece Paolo Nutini ha avuto una carriera pazzesca. Lo sapete, Paolo Nutini è italo-scozzese, ha profonde radici a Barga, in provincia di Lucca, perché lì c'è una forte comunità italo-scozzese. È andato al festival ad esempio di Barga nel 2024, ha fatto delle fotografie per metterle sulla copertina di un suo album. Tra l'altro, se volete andare a Barga, c'è questo festival dal 4 al 6 settembre proprio di quest'anno, magari incontrate Paolo Nutini. E Paolo Nutini appunto esordì con questa canzone che fece dire a tutti: caspita, qua stiamo davanti a uno che farà strada, perché il pezzo è spettacolare, almeno secondo me, per chi ama le ballate ovviamente. Last Request, Paolo Nutini.

così siamo arrivati ai primi anni 2000 e ci mancano solo i 2010 del 2020. Direi che abbiamo ascoltato qualche pezzo italiano e straniero, ma nel 2010 non possiamo non parlare dei Daft Punk. All'inizio loro avevano un altro nome, si chiamavano i Darling, e un critico musicale ebbe proprio l'ardire, sentendo il loro primo disco, che erano un gruppetto di stupidi teppisti. Io vorrei dire a certi critici: ma perché vi lanciate, siete così eccessivi? Ma nel bene e nel male, perché poi dopo dovete rimangiarvi quello che avete detto. Il gruppetto di stupidi teppisti poi è diventato Daft Punk, ed è vero che tutti quanti si chiedono: ma ritorneranno insieme i Daft Punk? Perché hanno veramente fatto la storia della musica dance. Allora, Thomas Bangalter ha fatto si è sottoposto ad un'intervista, dico si è sottoposto perché lui fa sempre un po' fatica, insomma non è uno che parli molto, ha parlato un po' del suo percorso solista, adesso sta facendo veramente tutt'altro, e ha detto questo: la storia della musica è fatta di partnership fruttuose che di solito durano molto meno dei 28 anni che abbiamo avuto. È stato straordinario, ma restare nel personaggio senza rovinarlo è diventato molto difficile. Non ci sarà una reunion, sono davvero felice che nel corso di questa lunga carriera siamo riusciti a non rovinare tutto. Ci sono altre cose da esplorare, prima ero un robot, adesso sono solo un essere umano senza superpoteri, quindi niente da fare, dobbiamo però continuare ad ascoltare la musica di Daft Punk. È per questo che io insomma vorrei ascoltare ancora i loro brani, anche se ne ho fatti veramente pochi. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla fine di agosto, insomma il 24 agosto credo che sia un lunedì. Vi ringrazio tantissimo per i messaggi, vorrei leggerli tutti ma non posso, ma siete stati come sempre tanto tanto affettuosi. E la prossima settimana ci sarà Giulia Nannini, e quindi sarete con lei per Radio 1 Musica. Io vi lascio con l'Italia in diretta con Raffaele Roselli e Gabriele Broccani. Naturalmente ringrazio immensamente Danilo Gionta che ha curato la regia e Massimo Vasciaveo alla parte tecnica. Bello chiudere in bellezza in questo modo anche qui a Rai Radio 1, e vi lascio con questo pezzo. Io ho scelto questa canzone da Random Access Memories, lo so che non è una di quelle proprio super ascoltate, forse non è neanche un singolo, ma la trovo di una bellezza eccezionale. Si intitola Fragments of Time. Buona estate e buona musica.

0: 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Almeno 15.000 persone affollano la grande moschea di Teheran per l'esposizione della salma di Ali Khamenei, l'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio da un raid israelo-statunitense. La celebrazione accompagnata da litanie in farsi dà il via a 4 giorni di riti funebri attesi tra i 15 e le 20 milioni di persone. Il culmine domani, 4 luglio, festa di indipendenza negli Stati Uniti, una sfida simbolica a Washington, attese delegazioni da un centinaio di paesi. E intanto le trattative con gli Stati Uniti vanno avanti. I paesi mediatori, Pakistan e Qatar, parlano di progressi importanti, mentre il presidente Trump, oltre ad attaccare gli alleati della NATO, torna sui colloqui in corso.
3: And it's really the denuclearization.
4: In una intervista alla CNBC, Donald Trump parla anche dell'Iran. Penso che abbiano accettato tutto quello di cui avevamo bisogno, dice, e sottolinea: Teheran ha ancora qualche missile, ma possiamo spazzarli via. Trump torna anche ad attaccare gli alleati della NATO con un post su Truth a pochi giorni dal vertice di Ankara, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese, 999 miliardi di dollari. L'Italia, tra i paesi citati, solo 48,8 miliardi. Sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, Trump vuole vedere la fine di questa strage insensata. Intanto il presidente si prepara alle celebrazioni del 4 luglio. Domani, in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Trump terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, ma il presidente viene criticato per aver trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Dicevamo delle bordate di Trump agli alleati NATO, Italia compresa. Stempera i toni invece l'ambasciatore Tilman Fertitta durante il ricevimento di ieri sera a Villa Taverna proprio per la festa dell'indipendenza. Ha parlato dell'Italia come di un partner fidato e amico, sottolineando il rapporto di lunga data detto tra il presidente Trump e la premier Meloni. In Ucraina, nuovo raid russo, colpita l'area di Sumi, 4 morti tra i quali una bimba di 1 anno. Ieri il più massiccio attacco di Mosca su Kiev dall'inizio del conflitto, 30 morti, 80 i feriti, distrutto anche un magazzino della Croce Rossa, in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Il presidente ucraino Zelensky promette vendetta. È di 40 morti, 11 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Pakistan. Un autobus è precipitato in un burrone in una regione montuosa nell'ovest del paese. Era in viaggio da Quetta a Peshawar, lungo il confine con l'Afghanistan. Incidente aereo questa mattina a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Un ultraleggero precipitato poco dopo il decollo, morto il pilota, un 58enne. Il velivolo è stato trovato, dopo l'allarme lanciato da un passante, a poche decine di metri dalla strada provinciale, ancora da accertare le cause della tragedia. A Milano una bravata finita male, un 28enne morto annegato in una piscina pubblica dopo essere entrato abusivamente nella struttura con gli amici a tarda sera. Il gruppo si è tuffato, ma lui durante il bagno ha cominciato ad annaspare ed è finito sott'acqua. Gli amici hanno dato l'allarme. Il 28enne è stato soccorso in codice rosso, ma è morto prima di arrivare in ospedale. Carburanti, termina oggi il taglio delle accise, salvo un intervento dell'ultimo momento. Da domani benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. Finora gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere lo sconto. Sentiamo Massimiliano Dona dell'Unione Nazionale Consumatori.
5: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3,05 euro, sia per la benzina che per il gasolio. La notizia quindi è che il gasolio tornerà a salire oltre i 2 euro in autostrada, ovviamente se non vi saranno riduzioni del prezzo industriale.
2: Al via da domani saldi estivi, gli sconti saranno operativi in tutta Italia ad eccezione di Trento e Bolzano. La quota di consumatori interessati tra il 50 e il 55%, ma molti hanno acquistato a prezzi scontati già prima dell'apertura ufficiale della stagione, soprattutto online. Meteo, il maltempo si sposta dal nord al centro-sud. Oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni. Scendono le temperature, che ora sono in linea con la media stagionale e che così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
6: Avremo ancora instabilità al sud, nell'entroterra laziale, dove ci saranno dei rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Andrà meglio sul resto resto del paese, temperature che oggi torneranno ad aumentare al centro nord, mentre saranno in diminuzione al sud dove ci saranno le piogge. Ci aspetta un gran bel fine settimana con sole quasi ovunque, temperature che torneranno ad aumentare su tutto il paese, anche se rimarremo vicini alle medie del periodo.
2: Mondiali di calcio, la Spagna batte nettamente l'Austria 3-0, il Portogallo piega in rimonta la Croazia 2-1 il risultato finale. Le due nazionali si incroceranno agli ottavi nella parte alta del tabellone. La Svizzera, che ha eliminato 2-0 l'Algeria, attende la vincente di Colombia-Ghana in programma nella notte. Tennis a Wimbledon, nel pomeriggio torna in campo Sinner per la sfida con lo statunitense Brooksby, valida per il terzo turno. Ieri hanno superato il secondo Berrettini, Sonego, Cobolli e Jasmine Paolini, che oggi debutta nel torneo di doppio con Sara Errani. Sono le 10:05 minuti e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
0: L'Italia in diretta. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari
7: e da Gabriele Brocca.
0: Che
7: ciao,
0: balla
7: Germana.
0: già
7: sì,
0: balla,
7: mi piace tutto questa sigletta,
0: carina, è vero, sì. Allora, 3 ore insieme a voi fino alle 13 per parlare di tantissimi argomenti. 335-699-2949 per chiacchierare con noi, mandarci i vostri vocali WhatsApp, i commenti a quello di cui parleremo.
7: Quali argomenti?
0: In prima parte con noi è già qui Giorgio Matteoli. Ciao Giorgio.
8: Buongiorno.
0: Parleremo di sport, quindi di calcio e poi di Wimbledon, e ancora avremo un'intervista speciale ad Albano, ancora il nostro spazio salute e benessere, ancora musica, il cinema, insomma tantissime cose. Dovete rimanere
8: viaggi
0: incollati, bravo, viaggi anche molto particolari, incollati con la radiolina tipo
8: sì,
0: tanti anni fa vicino all'orecchio,
8: si faceva negli anni 90.
0: Esatto. Ricordiamo anche la nostra squadra in redazione: Cristiana Affaitati, Roberta Genuini, Valentina Lorusso, Laura Nerozzi, Claudio Urbani, Graziano Navella, in regia Mimmi Micocci. Alla parte tecnica c'è il nostro Massimo Basciaveo.
8: E si parte dalla musica con un brano di Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: Show On.
1: Non vedo l'ora che arrivi settembre per ascoltare il nuovo disco di Chaka Khan. Dopo 7 anni ne pubblica uno nuovo. Intanto ci godiamo questo singolo d'apertura insieme a Snoop Dogg, il brano Boogies in My Soul. 10-11 minuti, Rai Radio 1, Italia in diretta. Germana.
2: Allora, no, Giorgio, ciao Matteoli, capo servizio della nostra redazione sportiva del GR e di Radio 1. Allora, intanto commentiamo un po' le partite di ieri sera e della notte.
3: Eh sì, mancavano partite importanti. Portogallo-Croazia davvero scoppiettante, è successo di tutto, è stata presentata 2-1. Sì, 2-1 per il Portogallo, ha segnato anche Cristiano Ronaldo, tanto per cambiare,
2: su
3: calcio di rigore ha segnato il gol vittoria solo nel finale il nuovo attaccante del Milan,
2: che ha festeggiato
3: Gonzalo
2: così
3: Ramos. 75 milioni di euro l'hanno pagato, sperano che segni anche al Milan, non solo in nazionale. È stata probabilmente l'ultima partita della carriera per Luka Modric. A proposito di Milan, il Portogallo agli ottavi giocherà con la Spagna.
2: Bello, che era, questo incontro.
3: È davvero un ottavo imperdibile. Ha travolto 3-0 l'Austria, una partita, diciamo, senza partita. Doppietta di Oyarzabal, uno Yamal informissima. Insomma, davvero le stelle stanno brillando. In questo mondiale brilla la stella anche della Svizzera, che
2: tutto facile,
3: notte,
2: direi.
3: Sì, ha vinto 2-0, un gol per tempo contro l'Algeria, e questo è, diciamo, la situazione della notte. Stasera si chiuderanno i 16esimi di finale, ci sono le ultime 3 sfide, c'è Australia, Egitto, Colombia, Ghana. Soprattutto a mezzanotte c'è Leo Messi, una sorta di Davide contro Golia, perché l'Argentina gioca con Capoverde. Quindi.
2: Però dai, fino adesso si sono comportati più che bene. Allora Giorgio, domanda scontata, la Spagna è la favorita?
3: Beh, forse insieme alla Francia, diciamo. La Spagna per alcuni è quella che gioca meglio come squadra. Certo, la Francia ha una quantità di talento,
2: Mbappé,
3: Olise, Dembélé, che è il pallone d'oro, ma uno quasi se lo dimentica perché poi vede Mbappé, dice: ma qual è il più forte di tutti? È davvero incredibile. Pensa che a Ibrahimovic hanno chiesto chi sono per te i 5 giocatori più forti di questo mondiale, e lui ha detto: i 3 davanti della Francia sono nella top 5. Quindi già questo fa capire la qualità di questa squadra.
2: E poi comunque diciamo che questi ottavi che si stanno formando, diciamo, a parte la grande delusione Germania, no?
3: Beh sì, però sicuramente è stata l'eliminazione che più ha fatto
2: abbastanza
3: notizia. Le altre ci sono tutte,
2: l'Olanda anche forse.
3: L'Olanda però, ricordiamoci, giocava contro il Marocco, che è arrivato quarto 4 anni fa. Diciamo che stiamo vedendo appunto tante stelle, non tantissimi giocatori della nostra Serie A. Vi do un ultimo, è arrivato in questo istante.
2: Dai.
3: Sulla Serie A è ufficiale, si sa da tempo, ma è arrivato il comunicato ufficiale del Napoli. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli.
2: In bocca al lupo.
3: E questo, insomma,
2: buon
3: almeno
4: lavoro,
3: lo comunichiamo, dato che è un ultimo.
2: Fresca, ci ha dato questa.
4: Non sarà il CT della nazionale.
2: No. E quindi
4: vedremo. Riusciamo a togliere un po' di nome.
3: Chissà se sarà Conte o Mancini, chi lo sa.
2: Possiamo chiedere ai nostri ascoltatori. Perché no? 335-699-2949, chi sarà il prossimo CT della nazionale? Rimaniamo in ambito calcistico. Allora, secondo te, Giorgio, la delusione maggiore, forse abbiamo detto anche la Germania, ma la sorpresa più grande?
3: Ma la sorpresa più grande, secondo me, ancora non c'è stata. Nel senso, io mi aspetto grandi sorprese, magari dagli ottavi di finale.
2: Bene.
3: Perché ecco, addirittura c'è uno di quegli sciamani africani che sta facendo le carte, ha detto che Capoverde stanotte batte l'Argentina. Io non ci credo, però a questo punto, sai, andare contro la magia nera.
4: Sì. Io un Copeco lo punterei così.
3: Ecco, vai alla grande, alla grandissima.
4: Si sa mai.
2: Senti, invece quanto vanno avanti le squadre proprio grazie ai singoli, no? Perché stiamo parlando di questi grandissimi campioni come Ronaldo, Messi, Mbappé, tutti i francesi, eccetera. Ma la squadra che secondo te è più squadra?
3: Guarda, io lo vedo. Tutti dicono la Spagna, al momento sicuramente la Spagna è la squadra che sembra poter andare avanti senza il singolo. Cioè Oyarzabal ha fatto 4 gol finora, ma poteva farli chiunque altro al suo posto, ne ha falliti tanti la Spagna di gol. La verità è che abbiamo visto con l'Inghilterra, se non si fosse svegliato Harry Kane, l'Inghilterra forse sarebbe uscita addirittura con la Repubblica Democratica del Congo. Discorso analogo, insomma, per altre squadre ci sono dei big, diciamo, la stessa Argentina, non dico che sia Messi dipendente,
2: ma Focherello.
3: Però insomma, ecco, vorrei vederla l'Argentina senza Messi.
2: Sì, no, loro sicuramente non vorrebbero vederlo. Hai preparato per noi una chicca formidabile.
4: Sì, sulle tifoserie, è vero.
3: Si parla tanto, diciamo, di questo mondiale tecnologico, social, e sui social si si rincorre la musica, diciamo, di questo mondiale, anche perché rispetto al passato la FIFA ha reso ufficiale l'aspetto sonoro delle singole nazionali, cioè ogni nazionale può comunicare appunto alla Federazione Calcistica Mondiale le sue canzoni, cioè quelle che vogliono le squadre che siano suonate allo stadio durante il riscaldamento, quando arriva un gol e quando finisce la partita, quando scatta la festa con i tifosi. Diciamo che ce ne sono tante, una di quelle che è più scelta dalle varie nazionali e l'ha scelta anche questa notte la Svizzera nella sua festa contro l'Algeria, è Free From Desire, che è una nostra canzone,
2: sì,
3: perché è dell'italiana Gala, è una canzone diventata famosa per celebrare Stefano Pioli al Milan, la ricorderete. E poi c'è la Francia, appunto l'abbiamo celebrato, il talento della Francia, di gol ne segna tantissimi, ogni volta che segna un gol la nazionale francese parte un altro gruppo, in questo caso è un gruppo tutto loro, di casa francese, i Daft Punk con la storica One More Time.
1: Ah, beh.
3: Poi ce ne sono tante, c'è ovviamente quella che cantavamo anche noi nel 2006, bei ricordi, purtroppo lontani ricordi.
1: Seven Nation Army.
3: 20 anni fa, Seven Nation Army, la
2: parte
3: famosa...
2: La lacrimuccia.
3: Parte la lacrimuccia. A proposito di lacrime, scende la lacrima negli Stati Uniti, perché hanno scelto gli statunitensi una canzone di tanti anni fa, di quasi 60 anni fa, Take Me Home, Country Road. Quella la urlano a squarciagola tutti. Sentite, questo è lo stadio
2: è
3: dopo
2: bello,
3: la vittoria degli Stati Uniti contro la Bosnia.
1: Io ho i brividi.
2: Sì.
3: Pensate che l'ha cantata addirittura l'allenatore degli Stati Uniti. C'è un dettaglio, non è statunitense, è argentino, Mauricio Pochettino.
1: Però.
3: Ha cantato anche lui. E a proposito di canzoni statunitense, l'Inghilterra, tra le altre, ne ha scelte due in particolare per festeggiare. Una è proprio statunitense, Sweet Caroline, scelta in tanti eventi sportivi.
1: Sì.
3: Lo stadio davvero
2: sembra di essere là,
3: questi gli inglesi che festeggiano davvero, immaginateli nei pub,
1: sembra il loro
2: quel molto che montera, resta di loro
1: molto composti come sempre,
2: sì,
3: sperando che tornino a casa in autobus in questo caso. Ovviamente gli inglesi però ne hanno di musica loro, ce n'è una che ci teniamo a chiudere con questa, perché
1: ci tenevi tu, perché sappiamo che
3: diciamo gli Oasis sono storicamente una band che legata a stretto
2: sì,
3: giro con il mondo del calcio, e i tifosi, ma gli stessi giocatori in campo festeggiano con gli Oasis e con Wonderwall.

0: partecipazione.
1: Sì, che bella chicca che ci ha portato il nostro Giorgio Matteoli, capo servizio della redazione sportiva del GR di Radio 1. Ovviamente ci ha dato il gancio per Wimbledon, no? Perché adesso subito dopo poi la musica parleremo di Wimbledon, quindi di tennis, però i nostri ascoltatori

0: stanno scrivendoci al 335-699-2949 rispondendo un po' a quello che è la nostra domanda: chi sarà il prossimo CT della nazionale. Marco da Roma dice Mancio per la nazionale, poi secondo me
1: Luke dice, visto che il Brasile non vincerà il mondiale, Ancelotti potrebbe arrivare,
0: magari proprio. Poi Enrico da Roma dice Antonio Conte, sì. Baldini, se vogliamo partire con umiltà, Fabrizio. Quindi insomma stiamo dicendo quelli che sono i numeri, certo, i nomi, certo. Ancelotti la vedo un po' difficile, anche se saremo sì, ovviamente molto contenti. Grazie a Giorgio.
1: Grazie a Giorgio Matteoli. Musica Nigrita.

0: parte da Arezzo con questa canzone che è Magnolia, ci riporta in diretta alle 10.22. Noi da Arezzo ce ne andiamo a Londra, cara Giovanna.
1: Eh sì, andiamo a Wimbledon per parlare di tennis. E allora diamo il benvenuto a Matteo Mosciatti, giornalista sportivo e scrittore ed ex tennista. Ciao Matteo.
0: Ciao Matteo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qui. Allora, ieri erano 5 italiani in campo: Sonego, Grant, Berrettini, Cobolli e Paolini. Ci racconti un po' com'è andata?
2: È andata bene perché parliamo per l'ennesima volta in questi anni meravigliosi per il tennis italiano di uno slam che premia il tricolore e che vede tanti nostri portabandiera andare avanti. Hanno vinto tutti e considerando anche Cobolli, sono 4 uomini e una ragazza, Jasmine Paolini, che giocheranno il terzo turno. L'hanno fatto in modo diverso, sì. perché Berrettini ha vinto una grande partita contro Fils e
1: 4-7, no?
2: Esatto, e lo ha fatto dimostrando ancora una volta comunque di trovarsi molto bene sull'erba, e in particolare in quello slam che lo vide primo finalista della storia del nostro paese nel 2021. È molto interessante quello che sta facendo Sonego, che continua a vincere.
1: Tra l'altro, rimanendo a Berrettini, Matteo si è anche commosso, lui proprio ha il grande cuore, ci tiene tantissimo proprio a Wimbledon e in generale a dimostrare per l'Italia il suo valore.
2: Anche perché, lo ha detto lui stesso, l'anno scorso fu molto pesante per lui uscire al primo turno, una brutta partita che giocò da favorito e che fu un po' il culmine di un periodo molto complicato per lui dal punto di vista fisico e mentale, uno dei tanti periodi in cui fisicamente non era al 100%, e vederlo così dopo un anno sicuramente ci fa star bene, ci dà qualcosa di bello un po' da tutti i punti di vista, noi che abbiamo seguito la sua crescita fin dai tornei giovanili. Dicevo di Lorenzo Sonego, che ha un anno più di Berrettini, che ha fatto una carriera diversa ma sempre al fianco del suo grande amico Matteo.

0: Matteo e Lorenzo Sonego, che anche lui sta approfittando di, delle sensazioni che l'erba gli ha sempre dato, perché è un altro che su questa superficie si è sempre espresso molto bene, vinse addirittura un torneo qualche anno fa ad Antalya in Turchia, diventando uno dei primi italiani a vincere un torneo sull'erba. E Sonego, anche trovarlo al terzo turno è piuttosto sorprendente, perché l'anno scorso ha fatto tanta fatica, quest'anno ha cominciato la stagione con tanti problemi fisici e adesso lo troviamo al terzo turno dopo due belle battaglie, ed è un altro giocatore molto scomodo che insomma comunque dà la sensazione di poter combattere un po' con tutti sull'erba, quindi occhio anche a Lorenzo Sonego.
1: Ha impiegato 5-7, ma insomma l'abbiamo visto anche muoversi bene.
0: Sì, perché poi le sue caratteristiche, un giocatore che gioca bene al volo, che si muove rapidamente, che sta basso sulle ginocchia, insomma è uno dei giocatori che meglio interpreta il tennis sull'erba, che è molto diverso dagli altri campi, quindi veramente un ottimo Sonego, speriamo che continuerà così.
1: E poi stavamo parlando anche di Cobolli, no? Perché in 4-7, ma si può dire capo tie break.
0: Sì, Cobolli che vive, va avanti, prosegue sulla scia dell'entusiasmo del Roland Garros, prima finale slam, quella molto sorprendente in un torneo che insomma lo abbiamo detto più volte, ha visto la caduta dei giganti e quindi ha un po' aperto la strada alle sorprese. Cobolli l'anno scorso a Wimbledon per la prima volta forse ha fatto vedere ai più grandi di esserci e di anche lui di saper interpretare bene il tennis su questi campi verdi che creano tanti problemi a molti giocatori. L'anno scorso fece quarti, perse con Djokovic, insomma si mostrò al grande pubblico, ormai non è più una sorpresa, comunque è un giocatore nei primi 10 del mondo, è testa di serie, è una delle prime teste di serie, insomma è giusto che impari, secondo me, in questa fase della sua carriera a giocare da favorito, che è un'altra roba.
1: È un'altra pressione, sì, assolutamente.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto. Sì, sì. E per adesso sembra che il giovane romano nato a Firenze sia in grado, ecco, di leggere questo tipo di pressioni. Secondo me lui è un altro che adesso non si deve porre limiti.
1: Giocare leggero, no? Niente braccino, non ha niente da dimostrare, vede cosa può mettere sull'erba. Veniamo a un altoatesino invece adesso, Sinner, alle 15.30 in campo, ha detto con il suo staff hanno capito quanto è successo a Roland Garros, quando lo sappiamo si è sentito male, e ha aggiunto anche che potrebbe succedere di nuovo perché non c'è una soluzione, una cosa più ampia, ha detto Sinner, stiamo facendo le cose al meglio affinché non riaccada, ma se dovesse venire di nuovo fuori questo avremo capito che la strada presa non è quella giusta. Molto criptico, hanno capito, sperano di aver capito, adesso vediamo un pochino come andrà questo torneo per Jannik.
0: Sinner dice così, ma è il giocatore che meno lascia al caso il destino delle sue settimane, quindi l'abbiamo visto fra la terra e l'erba, è andato a Milano due volte in ospedale a farsi controllare, perché sì, sicuramente che il numero uno del mondo abbia problemi con il caldo dal punto di vista fisico comunque può essere un problema, però allo stesso tempo per quanto le sue dichiarazioni potrebbero lasciar preoccupare, secondo me parliamo veramente di un perfezionista ai massimi livelli, che non è il numero uno del mondo per caso che gioca a Wimbledon dopo aver già vinto il torneo proprio l'anno scorso, quindi insomma io penso che la cosa particolare sia quella che è accaduta al primo turno quando ha avuto bisogno di 5 set per battere comunque un signor giocatore come Kecmanovic. Sì. Però ecco il secondo turno in cui lo abbiamo visto vincere in 3 set, secondo me è tendenzialmente la normalità, quindi
1: certo,
0: io non
1: poi lui comunque
0: è
1: ritornato in campo, per carità, c'è stata l'esibizione però dopo lo stop, dopo Roland Garros, quindi c'è anche un po' di rodaggio, no, che uno deve fare. Dicevamo anche la Paolini va avanti, però tu quando ci siamo sentiti per metterci d'accordo per intervenire in trasmissione mi hai detto che ci sono delle belle curiosità da Wimbledon che hai preparato per noi, un minutino e ce le racconti.
0: sì al di là di Jasmine Paolini, a cui auguriamo di ritornare.
2: Esatto. Oggi la Sakkari
0: che con la Sakkari sarà una bella partita sarà una bella partita in cui secondo me Jasmine è leggermente favorita, ma sarà molto spettacolare secondo me come partita. A proposito di curiosità, secondo me vale la pena citare Michael Zheng, che sostanzialmente poco più di un mese fa si laureava alla Columbia University, lui classe 2004 e adesso ha cominciato Wimbledon battendo Cameron Norrie, ex numero 9 del mondo, insomma uno che ha giocato le ATP Finals.

0: il numero uno inglese, poi ha battuto Meillat al secondo turno. Insomma, parliamo di uno dei pochi che negli ultimi anni magari ha più studiato che giocato a tennis e che oggi
1: e comunque ha portato i suoi frutti. Leggevo che si trovava a 759esimo posto nel ranking mondiale, dopo 18 mesi è vicinissimo alla top 100, quindi vedi, studiava e poi andava avanti benissimo. Grazie Matteo Mosciatti, giornalista sportivo, scrittore, ex tennista, grazie di questo excursus su Wimbledon e buon tennis.
0: Grazie a voi e buon tennis a tutti.
1: Ciao.
2: Grazie, grazie. Noi alle 10.29 andiamo sulle strade per vedere la situazione del traffico e poi torniamo con Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
5: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
6: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Oreca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
5: Info su conai.org.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10.32 e 10 secondi. Flussi intensi sulle strade e autostrade in questo venerdì 3 luglio. Andiamo sulla 7 Milano-Genova per segnalarvi delle code tra Genova-Bolzaneto e la 10 Genova-Ventimiglia. Code che ritroviamo per un incidente tra la barriera di Genova Est e la 12, la Genova-Rosignano in direzione di Milano. In area milanese sulla tangenziale nord abbiamo delle code tra Monza Sant'Alessandro e la statale del Lago di Como e sulla diramazione per Gallarate Gattico un incidente alla barriera di Gallarate Ovest. In A14 molto trafficato il nodo bolognese, abbiamo delle code tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Questo tratto si percorre in 45 minuti, quindi tempi di percorrenza elevati per tutti i veicoli diretti alla Riviera Romagnola. E abbiamo anche delle code però sempre in A14 per un incidente indicato tra Ancona e Montemarciano. E sulla Firenze Mare anche qui troviamo delle code tra Prato Ovest e l'Autosole e abbiamo una segnalazione sulla via Casilina di due incidenti in tratti diversi, uno in prossimità dello svincolo di Cassino e un altro a Cervaro. E raggiungiamo la Catanese, la statale Catanese, per segnalarvi un incidente a Misilmeri in entrambe le direzioni. Grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e la linea torna al programma Italia in diretta. Arrivederci, buona giornata.
3: In collaborazione con il CIS.

0: E questa era Amanda è libera, oggi è l'Italia in diretta, cara Germana.
1: E perché? Chissà come mai abbiamo trasmesso questa canzone, Gabriele Brocani. Allora, lo dico io, perché abbiamo sentito una delle voci più amate della musica italiana, una carriera che attraversa oltre 60 anni, forse di più, milioni di dischi venduti, concerti in tutto il mondo.
0: Vabbè, hai detto già nome e cognome.
1: Ho detto già nome e cognome, è vero. Un'energia soprattutto che non si ferma mai. Allora, è un piacere dare il benvenuto ad Albano Carrisi.
0: Ciao Albano.
2: Grazie per questo invito.
1: Grazie a te di essere con noi. Allora, tu, l'abbiamo detto, continui a fare concerti con un entusiasmo veramente contagioso, riempi i teatri, le piazze. Come fai? Qual è il segreto per rimanere così vicini al pubblico e anche per mantenere questa carica?
2: Ma secondo me tutto nasce da un sostantivo importante e indispensabile, si chiama passione. E ho iniziato per passione questo tipo di predisposizione alla musica e continua ad essere la stessa importanza in tutti questi lunghi o corti anni, dipende dal punto di vista. Per me è come iniziare ogni giorno un nuovo esame, perché lo vedo, la vita la vedo sempre come un esame da superare.
0: È un esame che tu superi sempre alla grande, grazie ovviamente anche a quella grandissima passione che hai, che è contagiosa e che comunque ancora oggi porta ai tuoi concerti diverse generazioni. Possiamo dirlo che c'è veramente ogni fascia d'età ai tuoi concerti, Albano?
2: Devo dire di sì, me ne rendo perfettamente conto e giuro che non ho fatto niente per... Cioè, molto spesso si fanno dei piani per la propria carriera. Io non mi sono mai mosso, ma ho solo e unicamente pensato alle emozioni che provo quando scelgo le canzoni, alle emozioni che... e con la speranza di poter far provare a chi mi ascolta lo stesso tipo di emozione iniziale che è la mia.
1: Senti, sei anche un idolo nei social, no? I tuoi acuti diventano spesso virali. Come la interpreti questa cosa? Ti piace?
2: Ma non, io essendo nato nel 43,

0: Il fattore social per me, avendolo un po' vissuto, molto spesso mi sembrano più di social che social. Social vuol dire essere sociali, essere. Lì mi sembra di sociali. Io leggo a volte degli insulti, dico, ma questi chi sono per parlare in questo modo di un soggetto che non conosco? Posso capire che non possa piacere la mia voce, il mio stile di canto, e quindi sono liberissimi di dirsi, ma quando passano gli insulti, e ne leggo tanti, ma per fortuna poi ci sono anche le altre. Certo che colpisce più un insulto che non un applauso, no?
1: Sì, anche perché però spesso sono proprio gratuiti senza senso, ma non
2: però
1: solo
2: sono
1: ovviamente
2: di gran lunga più i
1: sì,
2: complimenti.
1: Ma poi soprattutto che sono purtroppo ovunque per chiunque gli insulti, non si sa per quale
0: ma
1: motivo.
0: Ma voglio dire, diamo la giusta connotazione a chi osa fare queste cose. Chiamatevi di social, io sto con voi, ma non social.
1: Senti Albano, nel corso
0: puoi
1: della
0: condividere questo concetto
1: completamente. anche in coro l'abbiamo condiviso. Ti volevo chiedere una cosa, tu hai cantato ovviamente con i più grandi, c'è un duetto, chiamiamolo impossibile, oppure un artista internazionale, non lo so, con cui avresti voluto fare un pezzo magari anche di un genere completamente diverso dal tuo, oppure che lo stai preparando e ci stai per dare in anteprima la notizia di qualcosa del genere?
0: Io lascio fare esempio al destino. Il destino ha voluto che dovevo cantare con Montserrat Caballé, insieme abbiamo fatto 15, anche 20 concerti dalla Germania alla Romania, anche in Italia, e quello è stato il gioco del destino, se vogliamo. Ma la cosa bella, oltre che cantare, si era creata un'atmosfera umana che quando ci penso mi vengono i brividi ancora per la bellezza delle cose che abbiamo vissuto insieme, cantando e vivendo.
2: Bellissimo.
0: E vivendo di musica.
1: Ma se dovessi dire un nome di qualcuno con il quale ti piacerebbe duettare?
0: Celentano.
1: Mamma mia.
2: È vero, Celentano.
0: Io devo sottolineare il fatto che nel 64 il mio primo contratto discografico è stato con il clan Celentano, ma non l'etichetta clan, ma l'etichetta fantasy si chiamava, perché i giovani li mettevano nella fantasy, sì. Però lavoravo con Adriano, concerti che lui faceva, io facevo la prima parte, non ho avuto un rapporto come mi sarebbe piaciuto, perché ero di una timidezza che faceva la dico tutta schifo.
2: No,
1: non sembra possibile,
2: non sembra, perché
0: mi nascondevo, non avevo però quando cantavo lì si apriva l'Albano che conosco bene.
2: Che conosciamo
0: ma per
2: bene.
0: Il contatto, cioè voler parlare, mi mettevo sempre in ultima linea, proprio non volevo essere presente, però vedevo come imparavo a capire come funzionava il mondo della musica leggera.
2: E l'hai capito molto bene, d'altronde poi sei stato sempre sulla cresta dell'onda per tutti questi anni senza.
1: Quanti Sanremo hai fatto?
2: Facci un conto rapido.
0: Allora, infatti io
2: da partecipante,
1: io ne ho contati 25, ma secondo me mi sbaglio.
2: Poi come partecipante
0: 16
2: attivo,
0: più 4 come
2: ospite.
0: 4 da ospite d'onore.
2: Quindi potresti anche presentarne uno, no, dei prossimi.
0: Ma non
2: ti piacerebbe?
0: Non mi va di aspettare, no. Presentare Sanremo no. Sai cos'è? Per me Sanremo è sempre rimasto quello primordiale, la gara. E un po' il campionato delle sette note, come lo chiamo io.
2: Sì.
0: Ma l'ho fatto anche come ospite d'onore. Non ti rimane niente.
2: No, non c'è la stessa
1: è il pathos
2: emozione
1: della gara, che è bello.
2: Mi piace.
0: Quando gareggi, ma tu incominci a questa intenzione già dal momento in cui hai pensato di andare a Sanremo. Ed è un'emozione di quelle intense, belle, interessanti, piene di adrenalina ancora prima di salire sul palcoscenico.
1: Bello.
0: Io mi ricordo che capitai a fianco a Ray Charles, lui era l'ospite d'onore, io cantavo e poi sarebbe entrato lui. E lui che diceva, I don't know why, but I am so nervous tonight. Non so perché, ma mi sento così nervoso questa notte.
1: Anche lui.
0: È perché a Sanremo disse.
1: Senti, Albano, tu tornerai in tour con Romina, lo hai detto.
0: Abbiamo due concerti con Romina Power, sì. Uno a Merbyshin House in Austria e l'altro è a Sopot in Polonia.
1: E le date?
0: Sai che non me le ricordo.
1: Allora, si può andare a cercare online, sicuramente le troviamo.
0: Dovrebbe essere, sì, Merbyshin, mi sembra che sia il 10 di agosto.
2: Quindi ci siamo, eh? E quindi sarà questa bellissima occasione per rivedervi sul palco insieme, ma soprattutto riascoltarvi. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone che è Volare, poi torniamo a parlare con il maestro Albano.

0: volare,
1: che meraviglia.
0: Oggi facciamo volare il nostro ospite.
1: Ci vuole sempre.
2: Sai perché volare?
0: Perché?
2: Perché quella sera in cui Modugno andò a Sanremo, era un 25-26 di gennaio del 58, e vinse. E quella volta io ho detto, cazzo, voglio arrivare anch'io a Sanremo. Avrò avuto 14-15 anni. E ci sono arrivato.
1: E dei sogni, che bello.
0: Vincendolo anche, certo.
2: Sì.
1: Senti Albano, negli ultimi anni ti abbiamo visto anche spesso in TV in vesti diverse, no? Hai fatto il concorrente, sei stato giudice anche di talent show. Come ti trovi in ruoli così?
2: Ma tutto ciò che ha a che fare con la musica, sia proponendola, sia ascoltandola, io lo trovo divertente. Poi è chiaro, io ho bisogno sempre di lavorare, perché l'ozio non fa parte della mia giurisdizione.
1: Sì, non ti ci si vede.
2: Tutti i lavori che mi propongono, scelgo sempre quelli che sono consoni alle mie esigenze. Mi ricordo quando mi chiamarono per l'Isola dei Famosi,
0: sì,
2: che proprio l'altra sera ho rivisto delle cose che mi hanno anche divertito, quando feci l'imitazione di Paolo Turco e della sua signora, ma tutto quel vivere che mi portò indietro nel tempo, quando io facevo le stesse cose che ho fatto poi sull'Isola.

0: Io li facevo a San Gennaro, si chiamava, che è una località a 10 km da casa mia.
1: Bello. Quindi insomma nel cuore della Puglia è proprio,
0: esattamente.
1: Ed è proprio un foto, tu oltre a essere un ambasciatore della musica italiana nel mondo, perché le tue canzoni si sentono e comunque ovunque in tutto l'angolo, ogni angolo del pianeta.
0: Posso assicurarti che si sentono più all'estero che non in Italia.
1: Vabbè, forse così negli ultimi anni, ma per insomma le tue canzoni le conoscono tutti
2: e le cantano tutti. Parte un Felicità non c'è nessuno che non lo sappia.
0: Ma quelle io le chiamo canzone miracolo, un po' come è stato Volare, un po' come lo è stato anche altri brani. Felicità in tutto il mondo è veramente un brano miracolo.
1: Sì, aspetta,
2: anche perché è un inno, no?
1: È un inno proprio.
0: È diventato un inno, sì.
1: Sì,
0: scatta la molla, cioè tu fai 2 ore di spettacolo, poi arriva il momento di felicità e scatta una reazione da parte del pubblico, grandi, piccoli o meno grandi, è pazzesco, ogni sera la stessa reazione in qualsiasi parte del mondo.
1: Io ho visto gente cantarla proprio insospettabile, cioè un motociclisti con facce da criminale
2: sulle Harley,
1: sì, che cantano a squarciagola canzoni che hanno comunque un messaggio che ancora oggi rimane quello proprio delle cose semplici, no? Che tu hai sempre voluto.
0: Io quando ho ascoltato questa canzone, che purtroppo secondo me è un difetto quella canzone,
1: che
0: peccato che non l'abbia scritta io. Però al di là della battuta, quando l'ho sentito la prima volta con il testo di Minellono, voglio ringraziare anche gli autori, sì, di Stefani e Farina,
1: sì,
0: quando ho sentito questo brano, io, cavolo, questa è mia, arrivò Freddy Najjar, che era il capo della Baby Record dove io ho appena firmato il contratto,
1: sì,
0: dice: senti questa canzone, io l'ho sentita. E detto, cacchio, è quello che ci vuole in questo momento, perché venivamo da quei maledetti 10 anni degli anni 70 dove l'Italia si era messa una contro l'altro, e Brigate Rosse, e Brigate Verdi, e Potere Nero, e Potere Azzurro, è una vergogna, cioè, e
2: poliziotti. Serviva un po' una ventata d'ossigeno.
0: Ma non solo, e i cantautori che erano quasi al servizio di questo sistema,
1: sì,
0: che io non condividevo. Avevo vissuto un'Italia che era l'Italia che aveva voglia di costruire, di uscire fuori, e l'Italia del miracolo economico.
2: Certo.
0: Avevo partecipato anch'io a questa reazione naturale del dopoguerra.
2: Albano, non posso non farti un'altra domanda, perché ovviamente si è parlato del fatto che sposerai, l'hai detto, l'hai confermato, la tua Loredana.
0: Signore, io ho detto questa frase e non me la rimangio.
2: Ma allora ci dici anche una data? Dai.
0: Io non ho nessuna
1: data. Non hai una data?
0: Io non ho nessuna, noi, non io, noi non abbiamo nessuna data. È chiaro che è un passo che bisogna fare, perché uno che vive 25 anni con una donna, con gli alti e bassi di un,
1: certo,
0: di un,
2: per forza,
0: un discorso in comune.
2: Ma entro l'anno tipo?
0: Com'è?
2: Entro l'anno?
0: No, che entro l'anno? No,
2: quella è una cosa più.
0: Non abbiamo
2: deciso. Non avete ancora. Ma una location da te, ovviamente.
0: No.
1: Non si sa.
2: Non si sa niente.
1: Rimarremo così, così in sospeso.
0: Ma no, perché penso che sia giusto fare quello che bisogna fare.
1: Con calma.
0: E ovviamente con calma, soprattutto perché chi c'ha fretta? Ho aspettato 25 anni. Sì,
2: ma tu hai mai pensato di scrivere un libro con tutto quello che hai vissuto?
0: Io ho scritto due anni fa, ho scritto Il Sole Dentro, te lo consiglio, se hai voglia di perdere un po' di tempo, giusto?
1: No, perfetto, sotto l'ombrellone, Il Sole Dentro sembra una lettura perfetta per l'estate.
0: Sì, direi proprio di sì. Mondadori,
1: ci racconti lì ovviamente tanti aneddoti della tua vita, sia artistica che personale, perché insomma tu.
0: Esatto.
1: Ed è sicuramente un bellissimo legge.
0: Guarda, io so che non mi definirò mai uno scrittore, però scrivere quello che io ho vissuto mi è talmente facile che voglio lasciare anch'io un segnale. Se volete sapere di me, questa è la verità.
1: Anche perché è meglio che lo scrivi tu di te che lo scriva un biografo tu.
0: Esattamente, quello è il punto.
1: E allora noi ti ringraziamo ovviamente per il tempo che ci hai dedicato, ci salutiamo con una canzone che è rimasta nella storia, che queste

0: questo caso però l'hai scritta anche tu, e quindi ci teniamo insieme a Pallavicini, un brano bellissimo che è proprio in tema con queste calde giornate, si chiama Nel Sole. Ringraziamo il maestro Albano per essere stato con noi Italia in diretta quest'oggi.
1: Grazie mille.
0: Le auguriamo il meglio della vita, ovviamente della musica, e anche quella vita
1: e anche
0: private,
1: buon'estate.
0: E anche buon'estate. Grazie Albano.
2: Grazie per
1: ciao.
2: Tutto e buon tutto sempre.
0: Grazie mille.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Tati, che voce, eh? Era Albano, grazie ad Albano per essere stato con noi
1: oggi. Assolutamente sì, adesso diamo la linea al GR1 delle 11 e poi torniamo puntuale subito dopo per stare con voi ancora 2 ore. Ciao!
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale. Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: I

0: 11.
1: GR1.
2: Le tensioni crescenti tra Stati Uniti e alleati della NATO. Secondo il Wall Street Journal, il segretario alla difesa Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare l'alleanza taglia le forze statunitensi in Europa. Sarebbe però stato stoppato dal segretario di Stato Rubio. Questa notte invece nuovo attacco di Trump alla NATO. Ridicolo per noi continuare su questa strada, ha scritto su Truth, per poi aggiungere che gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese, da Roma solo 48 miliardi. È una nuova sfida a Washington, questa volta solo simbolica, arriva dall'Iran. Fissati per domani 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, i funerali di Ali Khamenei, ucciso da un raid israelo-statunitense il 28 febbraio. La salma è già esposta nella grande moschea di Teheran. Migliaia le persone in fila per rendere omaggio all'ex guida suprema. Si calcola che in 4 giorni di riti saranno almeno 15 milioni le persone che arriveranno nella capitale iraniana. La guerra tra Russia e Ucraina, dopo il massiccio attacco di ieri su Kiev e le minacce di Zelensky, Mosca non molla.
3: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un missile ha colpito Kryvyi Rih, incendiando alcuni edifici residenziali e ferendo diverse persone. Un drone ha centrato un palazzo a Sumy, nel nord-est. 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di un anno. 10 i feriti. L'Ucraina ha invece bersagliato la città russa di Belgorod con droni e missili. 2 le vittime, tra le quali una donna, secondo il governatore locale. Soprattutto a Belgorod, Kiev ha colpito e dato alle fiamme lo stabilimento Energomash, azienda chiave nella filiera di produzione di apparecchiature energetiche russe. Troppo poco comunque per essere la risposta promessa da Zelensky dopo i bombardamenti russi nella notte tra mercoledì e giovedì, i più pesanti dall'inizio della guerra, secondo le autorità locali. Intanto nella capitale ucraina continua la ricerca di superstiti tra le macerie, mentre cresce il numero delle vittime. Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere gli impegni presi per la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre missili intercettori Patriot. Per la prima volta intanto la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione, anche se il cancelliere tedesco Merz ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La cronaca: scontri davanti ai magazzini H di Seano, vicino a Prato, dove questa mattina è stato sgomberato il presidio di operai organizzato dal sindacato Sud Cobas per protestare contro la chiusura del polo di logistica. I manifestanti hanno tentato di entrare nella struttura, sono stati trattenuti dai poliziotti, ne sono seguiti disordini e tafferugli. Carburanti: termina oggi il taglio delle accise, salvo un intervento dell'ultimo momento. Da domani benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. Finora gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere lo sconto. E a proposito di sconti, da domani 4 luglio il via ai saldi estivi.
4: È il periodo più atteso per consumatori e commercianti, tutti a caccia di affari. Fino al 1 settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
5: La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro, in linea con i dati dell'anno scorso.
4: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Gelsomina Testa, GR1.
2: Lo sport calcio: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ufficializza l'arrivo di Allegri in panchina. Benvenuto Max, scrive sui social il numero uno dei partenopei. L'ex allenatore del Milan, che a Napoli ha giocato 30 anni fa, ha firmato un contratto fino al 2029. Ai mondiali americani, ultime partite dei sedicesimi di finale, 3 squadre africane in campo. Alle 20 l'Egitto di Salah sfida l'Australia, che è stata capace di battere la Turchia. A mezzanotte i campioni in carica dell'Argentina contro i debuttanti di Capo Verde, già felici di essere arrivati fin qui. Alle 3:30 la Colombia, che ha vinto imbattuta il suo gruppo, affronta il Ghana, qualificata tra le migliori terze. Il segreto peggio custodito dello show business. Le nozze dell'anno tra la regina del pop Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce, previste questa sera, sono già avvenute ieri, secondo le indiscrezioni che trapelano ad arte dal Madison Square Garden di New York, trasformato per l'occasione in un castello da fiaba, uno scenario che non passa inosservato, così come il giorno o i giorni del sì, il weekend del 4 luglio, così come gli invitati super VIP della festa di questa sera, che saranno vincolati da un accordo di riservatezza, così come la colonna sonora, sempre ovviamente avvolta da mistero penetrabile. Si esibiranno anche Paul McCartney e Ed Sheeran. Prima di chiudere, un'ultima ora che riguarda l'attentato avvenuto a Monaco. L'attentatrice è fuggita in auto in Italia. La donna, 39 anni, legami con la criminalità, ha piazzato la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia. La sua fuga è stata ricostruita dagli inquirenti monegaschi e francesi, che sono citati da Le Parisien. Sono le 11:05 e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le ore 11, 6 minuti e 23 secondi, il benvenuto vi viene da Tania Marmai e da Eugenio Giuffrida dalla parte tecnica. La programmazione per la sede RAI per il Friuli Venezia Giulia oggi inizia con Way of Evelyn Dee alle 11.10. L'agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR, ha premiato infatti la Caritas di Udine e non solo per l'impegno riguardo all'inclusione lavorativa. Al centro di questo riconoscimento c'è la storia di Duad, giovane pakistano giunto in Italia nel 2023, accolto da un progetto Caritas e accompagnato nel suo percorso di integrazione dall'equipe Forma Love. Oggi Duad è assunto a tempo pieno, autonomo, integrato, allora scopriamo la sua storia. Alle 11.20 ritorna un tranquillo weekend da paura estate. Giulio Cancelli e Marzia Postogna nuovamente ai microfoni per aiutarvi a scegliere l'evento del fine settimana che più vi piace. In queste calde giornate di luglio vi proporranno tanti eventi in natura, tra camminate nelle valli, letture in Carsiana e musica in Carnia. Ci saranno anche i giochi da tavolo, l'esplorazione urbana a Gorizia, la musica dei concerti in regione, fino ad arrivare al festeggiamento di un compleanno davvero importante. Tanti auguri al rifugio Pier Fortunato Calvi, che compie 100 anni. E arriviamo così alle 12.30, orario del giornale regionale, un'anticipazione delle notizie con Andrei Marusic.
2: In apertura ci occuperemo della sanità con le denunce dei sindacati sulle carenze d'organico e sulle difficoltà che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, continuano a pesare sull'organizzazione dei servizi alla casa di cura Salus di Trieste. Ci sposteremo poi sul fronte dell'ambiente con un ulteriore approfondimento dedicato ai comuni ricicloni, focus sui risultati ottenuti dai centri della provincia di Pordenone e sulle buone pratiche che li hanno portati ai vertici della raccolta differenziata. Da Udine il racconto di un ex carabiniere vittima di una truffa che ha deciso di raccontare la propria esperienza per mettere in guardia altri cittadini. A Trieste invece si parla di degrado urbano con il report del nucleo comunale impegnato nei controlli sul territorio. Chiuderemo con il piano generale regionale, al centro delle osservazioni degli ambientalisti che chiedono modifiche su alcuni punti ritenuti più critici. In conclusione, come sempre, ogni venerdì uno sguardo alle previsioni del tempo per il fine settimana.
1: E alle 14 ritorna Estate in Onda, come ogni giorno apriremo il programma con la rubrica Oggi Accadde, tra curiosità, anniversari e fatti che hanno lasciato il segno, accompagnati dalle grandi hit dell'estate di ieri e di oggi. Inaugureremo una nuova finestra dedicata agli artisti del Friuli Venezia Giulia. Prima ospite sarà la cantautrice Bigliana, che presenterà il suo percorso artistico e alcuni dei suoi brani. Ci collegheremo poi con le spiagge di Lignano, Sabbia d'Oro e Grado per raccontare l'avvio della stagione balneare e poi tornerà la rubrica Mare da Mare con Marco Bergamasco, che attraverso il quarto libro dell'Eneide di Virgilio dimostrerà ancora una volta come i grandi classici continuano a parlare anche al nostro presente. E infine debutterà la nuova rubrica L'Allora e l'Oggi, realizzata nell'ambito della comunità radiotelevisiva italofona, e nella prima puntata ripercorreremo la straordinaria storia d'amore e di impegno civile tra Oriana Fallaci e il rivoluzionario greco Alekos Panakoulis. Alle 15.15 Way of Evelyn Dee, domani a Udine per il Festival Cori d'Europa il gruppo polifonico Claudio Monteverdi di Ruda, che ospita il coro giovanile dell'Università Statale in Ucraina, intitolata Mikola Gogol, e poi parleremo dell'edizione 2026 di Estate in Villa, gli appuntamenti culturali a San Giovanni al Natisone che proseguono per tutto il mese di luglio. E allora i nostri programmi continuano anche domani alle 11.30, dalle 11.30 alle 12.30 e domenica mattina con l'appuntamento in TV e i racconti sceneggiati in radio, entrambi gli appuntamenti alle 9.15. Tutte le nostre più informazioni, tutte le sinossi sul sito sedefvg.rai.it. Alle 11.10 e 20 secondi Tania Marmai vi saluta e vi augura un buon ascolto in nostra compagnia.

0: program di attualità, costum, culture e società.
1: La Agenzia des Nazioni Unite per i Refugiati, che in sigla è UNHCR, e ha riconosciuto la Caritas di Udine e la impresa di costruzione Ganzini di Sedean per il loro impegno a chiappa dentro i rifugiati dando un lavoro. Questo riconoscimento si concentra sulla storia di Duad, un giovane in Pakistan che è arrivato in Italia dal 23, con un progetto di Caritas, tal suo viaggio di integrazione, anche il gruppo Forma Lav, e alla conosciuto per mesi che sviaggia l'azienda furlane, un'impresa, dulà che alla attaccata fa il muridor e poi alle state integrate e chiappazzù definitivamente a lavorare lì. Tanta lei che vuoi Duad al lavoro a team plan, alle indipendenti, integrate, e le da ora anche a trasferirsi in tasso nuove chiese. Di queste storie, ma anche dal numero dei rifugiati che hanno chiattato a Cetta Udi e a son rivassa farsi una nuove vite chenti e dal lavoro di Caritas diocesane a Tordi che sconto, fevelarin vuoi su Radio Rai 1. Un saluto di Antonella Lanfritta e studi di Udi con Giacomo Plot nella regia e l'ufasarin in grazie dei nostri ospiti che è Anna Piuzzi, che ho ringrazio in particolarmente anche Novare Spuduti essi e investite a Eachi e Iea dall'ufficio di comunicazione da Caritas. Buondì e benchiatale.
2: Buondì Antonella e buondì a tutti che non stanno ascoltando.
1: E prendi tu quanto un migrante poi di al declararsi e essi riconosciuto anche un rifugiato?
2: Beh, innanzitutto può fare domande immediatamente appena che arriva in territorio italiano, può immediatamente fa domande di insomma richieste di asilo, di protezione internazionale, dopo sono poi gradazioni. Dopo ovviamente ha tutto un percorso, è una commissione che valuta il caso, però tal momento in cui che al fa domande e al venire chiappato in carica de prefetture e de questure i venire chiappato un post in accoglienza e quindi dai vari progetti.
1: Però duci poi di no, dopo naturalmente sarà la commissione a decidere se sì o se no, ma quali sono le caratteristiche che rendono un migrante, si riva distingue un migrante da un rifugiato? Ah, sono dalla particolarità o
2: tutti quelli? Sicuramente bisogna produrre tutte una documentazione riguardante innanzitutto di là che si venga, no?
1: Quindi sì. E di in pericolo di vita.
2: Insomma, i diritti se andi sei un evore metus a rischio, se andi sei persecuzione, se andi sei, cioè alla di sei un regime oppressivo sì. Naturalmente e dopo sono anche altre situazioni ecco, che vengono tutelate a dire verità sempre manco se appunto le normative è sempre più stringente.
1: E c'è numero si può di noda in condi che sfenomena Udin eventualmente anche in regione?
2: Dunque, allora, le persone che sono in accoglienza sono numeri facili di reperire perché ogni di il ministeri al pubblica sul suo sito che il calè il cruscotto quotidiano
1: e i ministeri dall'interno?
2: I ministeri dall'interno, sì. E ogni 15 dal mese e l'ultimo dal mese pubblica anche che sono le presince. In che momento in accoglienza, però che non vuol dire rifugiati, non rifugiati, eccetera, in accoglienza, quindi persone che hanno fatto le domande in regione e sono 4.000, calul di il 0,3% di popolazione furlane.
1: Allora,

0: c'è la Caritas in particolare, anche queste imprese furlane esistate premiate. Ci vedo fa dagli INSI e delle Nazioni Unite.
1: Allora, dunque, l'UNHCR ogni anno ci dà risultati proprio in occasione della giornata mondiale del rifugiato a delle buone pratiche che sono sul territorio. Dicono che questi premi idealmente abbracci anche tante altre storie, perciò che le Caritas di Ains ormai e ha ideato un'equipe che è trasversale a tutti i servizi de Caritas e che si occupa appunto di orientamento al lavoro, quindi le persone che vengono a pade in carica, ma che possiede anche una persona non necessariamente straniere e possiede una persona che ha delle fragilità, no? E se italiana naturalmente. Allora vengono valutate le risorse delle persone, valorizzate, si pensa ai percorsi anche professionalizzanti, proprio per favorire l'inserimento. Di queste bande ovviamente si cira anche delle aziende che hanno desideri di fare questo percorso, ma nel lavoratore, nell'azienda, e sono mai la salvi da soi, e vengono costantemente accompagnati, al caso ad esempio di aziende Ganzini e di Daoud, che è giovane in Pakistan, che è stata inserita, era per esempio stato necessario un rinforzo dall'italiano, e allora si è proprio dovuto a rinforzare l'italiano con un corso aggiuntivo. Però oltre a questo, disin che è una grandissima volontà de bande sia di aziende che ha accolto queste scommesse, sì, che non è semplicissime, ma anche un grandissimo desiderio di staccare una nuova vita di bande di Deud, perché che alla fa veramente tutto ciò che poteva per imparare, per integrarsi. Ivan Ganzini, che è il titolare di aziende, giovane anche lui, ha la stessa età di Daoud,
0: si può dire dice età.
1: Basti 30 anni, quindi sì, esattamente. E sostanzialmente mi contava che via Paldi si segnava i noms da imprese che callava doprante, le sere con cal tornava a chiave, io imparava a memoria e poi di dopo pal sei pronte. Quindi anche un lavoro velocemente, sì, alla imparare duce cal riguardava anche ovviamente le sicurezze sul cantiere.
0: Sì, ma curiosità, te imparavi al partaglian o anche par furlan?
1: Ma pal momento par taglian, ma ho crotto anche par furlan, perché insomma, sì, beh, una roba alle volte intanto. Perché ovviamente gli estinti aziende dal Medio Friuli si tabà e furlan, e quindi sicuramente il passo successivo il bilinguismo anche per furlan.
0: Lui è arrivato dal Pakistan e cumò, insomma, quasi come i furlans, dopo vecchiata di lavoro, all'intint di chiata la chiase.
1: Le ha già chiattate, comunque queste è una caratteristica avonde comune, perché una delle prime robe che il giovane e ci rindi fa, beh, innanzitutto io da chiave e mandi in bestia chiave, sì, appena che arrivi a lavorare, ma le anche che il di poter chiattare una chiave, noi vengono dai anche collegas che sono mediatori culturali, che le prime robe che hanno fatto è stata appunto ci riune chiase in tunevore di cas, proprio anche perché che amin le nature eccetera eccetera, e hanno scelto chiaves in zone di zin che si stanno spopolando, quindi per esempio i paesus del Navison, quindi alle anche un risvolto interessante dal punto di vista appunto dai paesi che stanno perdendo in popolazione e che forse così con nuove persone e poi anche ve un domani.
0: E vi dite che giovane non è l'unico, perché che sono altri che stanno facendo il stesso programma per essere inseriti?
1: Sì, sì, certo, continuamente, perché che disin che l'obiettivo è di rendi indipendenti e autonome le persone. Ovviamente non tutti i casi vanno a buone fin come con Daoud, ma ande veramente tanti.
0: Una buona parte. Sì. Grazie, sì, sì. Sungrum, a Anna Piuzzi per aver contato di donne queste storie. Un saluto a Ie e a tutti gli altri che stai ascoltando. Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e Partecniche. Non si torna a sentire l'Unis.

0: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Bentrovati a questa nuova edizione di un tranquillo weekend da paura estate. Al di là del vetro, in regia, la nostra condottiera di puntata, Tania Marmai. Alla parte tecnica, il nostro prezioso Eugenio Giuffrida e... udite, udite, ai microfoni di Mamma Rai, per voi, per tutta l'estate, la nostra Marzia Postoni.
1: Ciao, ciao a tutti, che felicità, qui di nuovo.
0: Veramente, veramente, è il tuo secondo anno, questa è quasi ormai una strana coppia, no?
1: Strana, ma
0: insomma,
1: funziona.
0: Ci siamo.
1: Che funzioni.
0: Al microfono con voi Giulio Cancelli, che vi accompagna in queste avventure estive.
1: Che saresti tu, Giulio Cancelli?
0: Ah, non l'ho detto?
1: No, hai detto vi accompagna. È lui,
0: sì,
1: Giulio Cancelli.
0: Ah, sì, vero, parlavo di... Incredibile, neanche fossi Napoleone. Sì, va bene, che insomma è il terzo anno che sono con voi e niente, mi fa veramente molto piacere essere qui. Marzia,
1: dimmi.
0: Dove andiamo? Come stai?
1: Ma guarda, io sto bene perché appunto qui è veramente un piacere lavorare qua alla Rai di Trieste. L'altro anno è stato una bellissima
0: battesimo.
1: E questa riconferma, ci rende felici.
0: È una gioia.
1: E in più abbiamo ormai un vissuto, quindi
0: un trascorso. Veramente. Ma senti, ma dove andiamo? Io ho voglia di giocare.
1: Anch'io, sempre, veramente. Ma sai che è importante giocare?
0: Sì,
1: è importante sempre a tutte le età.
0: Sì, sì.
1: E per farlo ci sono tanti modi. Mm-hmm. Però quello che... Ce n'è uno che viene promosso in particolare, per esempio, proprio questo weekend a Palmanova. Sì. Ed è uno dei modi di giocare, quello proprio più classico, quello che tutti ci siamo passati.
0: Ma sai, io penso che Anna Sabatti...
1: Può aiutarci
0: in questo.
1: Magari anche in linea.
0: Sei in linea, chiaramente. Altrimenti faremo. Pronto, Anna, sei con noi?
2: Sì, sono con voi. Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Dunque, Board Games Night, che poi è...
1: Nights, sono tante.
0: Nights?
1: Plurale?
2: Sì, sono tante.
0: Ok, infatti però questa sera ne abbiamo una quindi è una night, no?
2: Esatto. Giusto.
0: Bene.
1: A Palmanova,
2: questa sera, sotto la loggia, quindi in Piazza Grande. E durante l'estate appunto ci spostiamo all'aperto perché così godiamo anche insomma delle belle serate e ci sono queste serate dedicate ai giochi da tavola

0: aperte a tutti gratuitamente dai 10 ai 99 anni.
1: Ecco, scusami, io vorrei fare una piccola cesura su questo. Cioè, ma se uno avesse 101 anni,
2: sta a casa perché fa troppo caldo.
1: Non puoi, gli è vietato?
0: No, assolutamente. Aperto a tutti, in realtà noi abbiamo dato ovviamente un'età indicativa, un po' richiamando anche quella che è la tradizione dei giochi da tavolo.
1: Sì,
0: no?
1: Figurati, ma io non stavo scherzando, ovviamente. So bene come funzionano, almeno io sono un affezionato a certi giochi in particolare. Ma senti, dici come funziona il tutto, come
0: è un'iniziativa che nasce a febbraio del 2025 e quindi portiamo avanti da oltre un anno in collaborazione con il comune di Palmanova, l'amministrazione, in particolare le politiche giovanili del comune di Palmanova, perché si inserisce proprio in un lavoro di più generale di politiche giovanili che il comune ha deciso di fare. Mm-hmm. E quindi una delle iniziative che abbiamo creato appunto l'anno scorso è stata questa, ritrovarci. Inizialmente lo facevamo in biblioteca, adesso ci siamo spostati appunto con i giovani, ma anche con i bambini e con gli adulti, proprio per creare delle opportunità di incontro, di socializzazione e di attività un po' diverse dal solito, perché insomma i ragazzi non li vediamo usare il cellulare, ad esempio.
1: L'hai detto tu.
2: Ecco, perché questa cosa di giocare con qualcosa di fisico, con le pedine, i dadi, che può sembrare qualcosa di semplice, in realtà oggi come oggi ha un valore aggiunto, cioè ci stacca dagli schermi.
1: Sì, esatto.
2: Dove magari si gioca, ma si gioca come dire, non uno davanti all'altro, ma davanti allo schermo.
1: Da soli, per lo
2: praticamente
1: più,
2: anche quando si sta con gli altri, soli, c'è questa mediazione dello schermo. Invece qua bisogna guardarsi negli occhi, arrabbiarsi, gioire.
1: Io tra l'altro sono un affezionato del non arrabbiare,
2: esatto, condividere delle regole.
0: Esattamente, delle regole. Infatti, e in più lo facciamo in modo intergenerazionale, perché appunto a volte abbiamo delle tavolate che uniscono persone adulte e bambini o ragazzi, ecco, quindi questa cosa ci piace un sacco.
2: Gli uni di fronte agli altri. E che tipo di giochi vanno per la maggiore? Perché ovviamente ci sono vari filoni, no, in questi giochi da tavolo. Quali sono?
0: Il comune ha fatto un acquisto importante di giochi, quindi abbiamo ormai oltre una settantina di giochi che vengono messi a disposizione, insomma, di chi partecipa alle serate. Ma vanno veramente tutti i giochi, cioè dalla partita a scala 40 al gioco che implica magari un po' più di movimento anche fisico, mm-hmm, il classico risico, il Monopoli, ma davvero un po' di tutto, devo dire la verità, piace tutto.
2: Poi è bello che ci sia questa disponibilità di giochi acquistati dal comune, perché effettivamente hanno un costo,
1: ormai.
2: Dei bei giochi da tavolo, di questi più articolati, con dei bellissimi design, oggetti che permettono di interagire, eccetera, sono un piccolo impegno magari per una famiglia. Invece così, un po' come appunto in biblioteca, c'è la possibilità, diciamo, per tutti di provarli quantomeno. Mm-hmm. Ed è una bellissima opportunità, perché alle volte, io per esempio qualche volta ho comprato dei giochi che poi non ho trovato particolarmente interessanti, e invece così uno può sperimentare, insomma.
0: Infatti, e c'è stato anche chi ha partecipato portando i suoi giochi da casa, giusto, mettendoli in condivisione. Poi qualcuno anche li ha donati, altri se li sono riportati a casa, però c'è stato anche questo spirito di iniziativa, di condivisione, che ci è piaciuto molto.
1: Dimmi, il twister qualcuno ci
0: quello
1: gioca?
0: Quello non ce l'abbiamo, quello ci manca, provvederemo, una bella idea.
1: Vabbè, certo che adesso io non so le temperature lì, però il twister c'è il rischio che tutti quanti si incollino.
2: Scivolino.
1: più facile che
2: magari
1: per
2: chi non sa.
0: Indicato per l'inverno, diciamo.
2: Bene, e niente, quindi...
1: Ma scusami, sono tante notti, no? Giusto? Quindi oggi noi abbiamo questo venerdì 3 luglio dalle ore 20:30 alle 22:30, loggia di Piazza Grande, e dopo c'è un
2: prossimo
1: altro
2: appuntamento?
0: Ci sono dei prossimi appuntamenti, tendenzialmente facciamo due appuntamenti al mese. Il prossimo di luglio ci spostiamo, cambiamo location e andiamo a Jalmicco, dove ci sarà la sagra del paese, e quindi faremo la serata giochi da tavolo venerdì 17 luglio alla sagra di Jalmicco.
2: Quindi
0: venerdì.
2: Stasera 3 luglio 22:30 a Palmanova e la prossima volta a Jalmicco.
1: Bene. Anna, grazie molte per essere stata con noi.
2: Grazie.
1: Buon divertimento.
0: A voi, vi aspettiamo.
1: Senz'altro. Una buona estate.
2: Ciao, buoni
0: grazie
2: giochi.
0: Ciao,
1: ciao Anna.
0: Mille.
1: Ciao.

0: dai, wow, questa mattina veramente giusto per non sudare, perché c'è qua,
1: ma noi abbiamo il trucco di questa aria condizionata meravigliosa.
0: Sì, certo, io aumenterei ancora, però in questo momento
1: pensa
0: non c'è
1: voce,
0: tempo.
1: La voce,
0: vero, anche questo. Dunque, dai giochi all'hip hop di Eminem, niente, adesso invece
1: un po' di natura,
0: sì, un po' di appunto, io preferisco generalmente cercare il fresco in questo modo, se riuscissi a spostarmi dalla città, perché
1: invece
0: in
1: no,
0: questo momento, però lo posso fare con il pensiero, e chi lo può fare,
1: chi ce lo può raccontare,
0: sì, certamente ce lo può raccontare Marco Pascolino. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Ciao Marco.
2: Buongiorno.
0: Marco è una guida naturalistica del Friuli Venezia Giulia, giusto? Dico bene.
2: Corretto.
0: Bene.
2: Sì.
0: E ci parlerà di questa di queste geoescursioni che in realtà abbiamo scoperto proprio ora. In mattinata. Che l'appuntamento che volevamo dare di domenica il 5 luglio, in realtà è già strapieno, tutto esaurito, giusto?
2: Purtroppo, per fortuna sì.
0: No, vabbè, no, ma possiamo dirlo tranquillamente, perché
1: tanto,
0: così
1: esatto,
0: comunque spieghiamo tipo innanzitutto il tragitto, no? Che fate,
1: ci sarà
0: che
1: un altro appuntamento comunque.
0: E poi appunto parliamo anche dell'altra escursione, quella di sabato 11 luglio, così insomma chi può si organizza per tempo.
1: Chi verrà ispirato da questo adesso nostro racconto,
0: esatto,
1: magari
0: esatto,
1: a modo di recuperare.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: Marco,
1: dove siamo intanto?
0: No, ah, ok.
1: Dove allora, si svolge?
2: Questa domenica c'è proprio, era in programma, è in programma una geoescursione con il Geoparco delle Alpi Carniche, che è appunto un ente, insomma, una realtà in carico alla comunità di montagna della Carnia, che si occupa di promuovere la geodiversità del territorio delle Alpi Carniche. È una zona che vengono studiate da tutto il mondo e abbiamo qui in casa, quindi insomma mi sembra doveroso
1: valorizzarla.
2: Sì. La camminata in programma è sul monte Terzaglia.

0: la facciamo nel pomeriggio proprio per cercare di catturare un po' di fresco, come dicevate voi.
1: Sì, vabbè, guarda, so che se, forse anche noioso, perché ce lo diciamo tutti da ormai almeno 2 settimane, però non si riesce a non parlarne, perché veramente ti toglie proprio l'aria. Ma senti che ti dico, perché allora io sono sempre stato un camminatore e comunque leggo sulle descrizioni che insomma c'è comunque un dislivello abbastanza importante e la durata è lunga.
0: Beh, è un'escursione sì con quasi 1 migliaio di metri di dislivello, quindi è adatta a persone con un certo livello di allenamento.
1: Sì.
0: In sé sarà un percorso andata e ritorno, però diciamo che in questo modo, soprattutto all'andata, avremo modo di ripercorrere un po' la storia geologica del territorio, appunto, della Carnia, e prima parte nel bosco, poi insomma nella seconda parte si uscirà fuori dal bosco, ma insomma saranno già le 4:30, voglio dire, si va già verso un orario potabile.
1: Sì.
0: Trovare il fresco si va dentro un fiume o in una grotta in questo periodo. Sì.
1: No, certo. Poi leggevo che per il ritorno c'è la necessità della torcia.
0: Comunque arriveremo in cima prima del tramonto e poi insomma al ritorno arriveremo giù all'ora del tramonto, sono poco dopo, quindi insomma in prima serata rientreremo alle auto, quindi
1: capito.
0: Sarà un po' diversa rispetto al solito.
1: Comunque giusto per parlare di questa bella iniziativa, però che è domenica purtroppo, signori siamo full.
2: E quindi si passa invece all'escursione,
1: sì,
2: di sabato 11 giusto, luglio. Comune di Pulfero, giusto?
0: Sì, Pulfero, nelle varie
2: Pulfero, chiedo scusa.
1: Ci sono sempre queste accentazioni mancanti sulla carta, di conseguenza uno dice
2: andiamo
1: la butto
2: così,
1: là.
2: Andiamo
1: provo,
2: così,
1: vediamo cosa succede.
2: 50% si sbaglia e si sbaglia.
1: si sbaglia, categorico.
0: No, poi è del tutto normale perché sono nomi appunto che sono mutuati da altre lingue, il Pulfero deriva dal tedesco addirittura, quindi insomma
2: sì, queste terre nostre qua di confine
1: con noi si cammina,
2: cioè,
1: ci sono nozioni linguistiche,
2: ecco,
1: cioè,
2: per questa escursione di sabato 11 luglio quali sono quei punti, perché appunto qua era necessaria la torcia, avevo letto anche non ci sono fonti di approvvigionamento di acqua lungo il percorso, quindi borracce da portarsi, la borraccia, giusto?
0: Allora, per l'11 luglio l'escursione appunto è promossa invece dal comune di Pulfero e dalla comunità di montagna del Natisone del Torre,
2: sì.
0: Ed è un'escursione giornaliera invece sotto il monte Matajur, diciamo che anche in questo caso il fresco è demandato ai boschi delle pendici del monte,
2: mm-hmm.
0: E arriveremo alle malghe di Mersino, quindi non proprio in cima in realtà, al Matajur, ma nelle sue immediate vicinanze, dove appunto faremo un po' di osservazioni faunistiche, paesaggistiche, insomma fa parte di un ciclo di 3 appuntamenti promossi dal comune di Pulfero e che hanno lo scopo di far valorizzare il territorio comunale appunto dal punto di vista della conoscenza per le persone del luogo, ma anche per altre persone, turisti, insomma chi viene alla conoscenza dell'iniziativa.
2: Bene.
1: Sì, infatti non è detto che non ci si incontri dal vivo, perché se riuscisse a passare sabato sarei molto contento, infatti lo ricordiamo comunque sabato 11 luglio alle ore dalle ore 8 del mattino, immagino.
2: E serve la prenotazione obbligatoria, giusto?
0: Sì, anche
2: ecco.
0: In questo caso sì, la prenotazione è obbligatoria attraverso un link che posso fornire nel volo,
1: sì,
2: sì.
0: bit.ly/malghemersino oppure attraverso i contatti social del comune di Pulfero o i miei riferimenti social.
2: Benissimo.
1: La differenza sostanziale, se ce n'è, a parte che insomma quello che accomuna tutto è la bellezza del territorio, ma tra un'escursione e l'altra, se c'è, se no, tranquillo, non dobbiamo inventarci niente.
0: No, c'è senz'altro. Beh, innanzitutto uno si svolge in Carnia, quindi Alpi Carniche, è una zona completamente diversa dalle Prealpi Giulie, dove invece si svolge la seconda. Matajur poi è un monte molto isolato dalle Prealpi Giulie, quindi è veramente un mondo a parte. E anche gli obiettivi sono diversi, la prima è una gira escursione, mentre la seconda è un'escursione che ha la funzione, almeno per quanto sono gli obiettivi del comune, di recuperare un po' le radici del territorio, quindi paesaggistica, storica, naturalistica, e poi appunto di legarsi con alcune realtà del territorio, quindi al rientro ci fermeremo in uno degli ultimi bar, diciamo, del territorio, il bar di Mersino, una delle borgate alte.
1: Hola.
0: Per forza, no?
1: Bisogna idratarsi.
2: Idratarsi e anche insomma sì, rallegrarci un po'.
1: Sì, un po' tutto.
2: Un po' tutto.

0: No.
1: Sì, anche per tenere un po' in vita, no? Questi locali che sono veramente erano il fulcro della vita popolare oggi.
0: Certo, sì.
2: Ah, ecco,
0: sì,
2: c'è sì, anche sì, questa funzione, queste gite, insomma, giusto, ravvivano giusto un po' tutti gli aspetti di queste zone, giustamente.
0: Allora noi ringraziamo Marco Pascolino per essere stato con noi, per averci parlato di queste belle iniziative. E niente, buon fresco, buone camminate, buon estate.
2: Buona natura.
0: E buona natura.
1: grazie a voi. Buon fine settimana.
0: Ciao Marco.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Bene, bene, bene. Allora, Marzia.
1: Eccoci.
0: Senti.
1: Ma io ricordo l'altro anno che non eravamo sempre solo io e te, a parte gli ospiti.
0: Vabbè, no, certo, ma no, ma siamo sempre in compagnia, no?
1: Sempre.
0: Questo è. però c'è un appuntamento fisso. Molto molto importante, molto anche uno dei più tra virgolette complesso, perché siamo in, c'è una riunione, una sorta di riunione di condominio,
1: certo, no? Anche un collegamento internazionale,
0: assolutamente,
1: con
0: Barbara Urizzi da Capodistria.
1: Ciao, bentrovata.
2: Buona mattinata, che piacere. Oggi però il collegamento è meno complesso perché non abbiamo gli ospiti, siamo solo noi.
0: Sì, siamo noi che parliamo del futuro.
2: Sì.
0: Alla fine, perché noi praticamente il nostro collegamento che sarà fisso inizierà il 10 luglio.
1: Infatti.
2: No? Questo era un saluto praticamente.
0: Sì.
1: Ci sentiamo dopo quasi un anno.
0: Alla fine.
1: Dove ce ne sono successe di cotte e di crude?
0: Sì, in questo momento soprattutto cotte. Perché
1: cotte.
0: Io cotto, sono completamente cotto.
1: Vabbè, siamo
0: cotto
1: tutti nello
0: proprio
1: stesso brodo.
0: Però,
1: primordiale,
0: sì,
1: che è questa,
0: sempre
1: questo clima
0: rimaniamo nel fresco.
1: Senti, e dove ci porterai con i tuoi racconti?
0: Esatto.
2: Dove vi porterò? Io sto già portando un po' gli ascoltatori, perché io Finisterre lo...

0: cominciata, allora questa è la terza puntata, perché noi abbiamo iniziato un pochino prima, e oggi siamo andati in giro in bicicletta con una bella guida per chi si prepara al suo primo viaggio in bici, poi andremo in India, nelle isole Egadi, per cui insomma c'è anche oggi molto da viaggiare, ma praticamente facendo un po' i conti, questo è il vostro terzo anno di un tranquillo weekend
1: il
0: da
1: mio,
0: paura.
1: Il mio modestamente sì, il mio è il terzo anno e il suo è il secondo, siamo stati riconfermati.
0: Allora sta diventando, per citare Rosa Ramazzotti, un po' una storia importante.
1: Sì, io direi di sì.
2: È vero, vedremo se Giulio confermerà la buona impressione della.
1: Vediamo
2: scorso.
1: Se mi comporto adeguatamente. Ecco.
0: Insomma, se righi dritto. Comunque vorrei dirvi, è un piacere ritrovarvi in onda anche quest'anno per tutta l'estate, essere in onda così un pochino tra vicini di casa, perché questa è la realtà. Ecco, per cui noi diamo appuntamento allora tutti i prossimi venerdì, dove noi così tra virgolette ci presenteremo e ci scambieremo un pochino gli ospiti.
1: Sì, informazioni varie ed eventuali, insomma, come sempre.
0: Birceremo nelle nostre relative trasmissioni, una in onda da Radio Capodistria e poi questa da Rai Friuli Venezia Giulia, per cui da Trieste.
1: Da via ecco. Fabio Severo con furore.
0: Con furore e con tanta complessità, però ce la facciamo.
1: Sì, sempre. Assolutamente, sempre.
0: Ragazzi, allora buon inizio della vostra trasmissione.
1: Grazie e buon proseguimento e a presto. Va bene?
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Barbara.
3: Ciao.
2: E adesso continuiamo quindi con il prossimo appuntamento Invisible Cities, e parliamo di questo Invisible Cities che si svolge tra Gorizia e Gradisca di Isonzo in questi giorni con Alessandro Cattunar.
4: Buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno.
2: Ciao,
1: grazie di essere con noi.
2: Allora, questa iniziativa che torna giusto tra il 4 luglio tra appunto Gorizia e Gradisca di Isonzo, si tratta di un'iniziativa che va dal teatro alla performance itinerante. Ci racconti un po' di cosa si tratta, che cosa andiamo a vedere se veniamo a Gorizia e Gradisca questi giorni?
4: Si tratta della versione XL di Invisible Cities, che è il festival, è arrivato ormai alla sua 12ª edizione. Questa versione XL porta spettacoli e performance in giro per il Friuli Venezia Giulia, porta performance site specific, nate in contesti specifici per raccontare territori, la loro storia, la loro particolarità. Sono tutti lavori che nascono da ricerca sul territorio con le comunità, per poi raccontarli in modo accattivante, coinvolgente, divertente. Certo. Portando il pubblico a esplorare gli spazi da un lato, a porre nuovi sguardi sulla città, sul mondo che ci circonda, per conoscerne le storie. Questo è il caso innanzitutto di Orfano e la mia città, che è la performance che andrà in scena per strada pomeriggio
2: alle 18.
4: Ed è un'occasione davvero unica per scoprire una città bellissima ma poco appariscente che è Gorizia, e la sua storia, la storia del confine che la attraversa, del confine che la divide e la unisce a Nova Gorizia, il che vuol dire attraversare il Novecento, e noi attraverseremo il Novecento attraversando strade e piazze che quel Novecento lo raccontano.
2: E questo con l'aiuto anche di una tecnologia che è abbastanza nuova, cioè con delle cuffie wifi, giusto?
4: È un percorso audio. Tecnologia molto semplice di per sé, ma anche molto efficace. Saremo un gruppo che si muoverà insieme ascoltando tutti la stessa traccia, ma anche saremo da soli, ognuno con le proprie cuffie. E questo comporta una dimensione particolare in cui si è immersi in se stessi, nell'ascolto, in una voce che hai nella testa e che ti accompagna in giro per la città, ma al contempo si è gruppo, si interagisce, si dovranno fare delle piccole azioni nello spazio, osservarlo, toccarlo, esplorarlo. E intanto sentiremo i racconti di goriziani e goriziane che in questi decenni abbiamo intervistato e che entrano in questo racconto, entrano le loro voci, le loro esperienze. E ne esce veramente un'esperienza collettiva in cui attraversiamo lo spazio e il tempo, e sono sicuro scopriremo delle cose molto interessanti di un territorio di frontiera.
2: Questo cambia un po' lo sguardo che poi qualcuno che abita anche questi luoghi ha poi anche nel futuro, no? Cioè magari non passeranno.

0: più per quelle strade queste persone con lo stesso sguardo, perché sentiranno queste voci ancora risuonare, queste storie, questi racconti. Bellissimo,
1: da organizzatore
0: bellissimo.
1: C'è ancora, cioè io, perché a parte la sento, quindi è una domanda un po' retorica, devo dirti la verità, ma come vivi l'emozione? Cioè, nel senso, proprio ti emoziona ancora?
2: Altrimenti non farei questo lavoro.
1: Infatti ti ho detto, la mia era una domanda retorica, perché comunque l'ho sentito dal tuo tono, no? E quindi questo mi ha fatto suscitare questa domanda.
2: Vedere ogni volta il pubblico, sia quando lo facciamo con le nuove generazioni, sia quando lo facciamo con gruppi misti, è proprio bello vedere come ogni replica, fra l'altro, è diversa, come ogni spettatore reagisce in modo diverso e come interagisce. Poi alla fine ci sono le chiacchiere, le curiosità, gli occhi che sono carichi di voglia di approfondire ancora di più, ed è davvero il bello di questo mestiere, di questo tipo di opere che curiamo in tutte le loro fasi, dalla ricerca alla presentazione al pubblico, e quindi sentiamo molto nostre come associazione, come gruppo di professionisti che ci lavora.
0: E invece l'appuntamento di sabato 4 luglio?
2: È un appuntamento in uno spazio più delimitato, perché
0: più
2: saremo nella corte Marco D'Aviano. Uh-huh. Sì, lo spazio più tradizionale, la performance un po' meno, perché portiamo in scena un archivio storico, sì, che ci parla di come l'omosessualità sia stata perseguitata o repressa fra la fine dell'impero austro-ungarico e il periodo fascista. Due momenti diversi della nostra storia che ha reso il litorale, Trieste, un luogo veramente interessante di incroci di persone e di passaggi da uno stato all'altro. E le mascolinità devianti sono sempre state affrontate come un problema, ma in modo molto diverso dagli asburgici e dagli italiani durante il fascismo. Mm-hmm. Marco Regli ha fatto delle ricerche storiche molto interessanti a partire anche da testimonianze orali,
0: sì,
2: e le portiamo in scena con Gioele Perestini, che ci racconta queste storie, ma le racconta dal suo punto di vista di trentenne di oggi, che si confronta con questi temi dell'omosessualità, dell'inclusione, dello stigma, di qual è la visione della mascolinità che abbiamo e come sta cambiando questa visione della mascolinità, speriamo, e lo fa permettendo anche al pubblico di mettere le mani nell'archivio. Ha ricreato uno schedario molto bello in cui si può sfruccogliare per guardare dentro, ci sono le schede delle persone che non sono state segnalate, ci fa capire insomma che cos'è un archivio storico, ce lo fa vivere con passione, con emozione.
0: Quindi interattiva, anche questa è un'esperienza alla fine interattiva, insomma, coinvolgente.
2: È un tentativo di aprire dei luoghi che sono spesso considerati riservati a studiosi, impolverati, chiusi all'interno delle accademie, e invece è un pezzo delle nostre storie che ci parla tantissimo ancora dell'oggi, di un territorio di confine come il nostro e di storie che sono storie in realtà molto vicine, anche se spesso nascoste, poco visibili, certo, poco raccontate, certo, perché sono di una comunità minorizzata, a lungo perseguitata e discriminata, ma le cose insomma stanno cambiando ed è bello un po' ragionarci su.
0: Assolutamente. Senti, molto stimolante.
1: Io ti faccio una delle domande delle mie, che ovviamente spero di tutto, è tutto improvvisato quello che sto dicendo in questo momento, ma XL sta per extra large?
2: E anche extra long, perché normalmente il festival...
1: No, perché proprio sono quelle cose che mi rimangono
0: allora,
1: da autistico.
0: Allora
1: proprio,
0: anch'io,
1: cioè,
0: se si riesce, in sintesi, velocissimo, 4704, questo nome.
2: Il nome della nostra associazione sono due date, il 1947 e il 2004, legate a quello che racconteremo oggi in Orfa nella mia città, quando è nato il confine fra Italia e Jugoslavia nel 1947.
1: Ma chi l'avrebbe mai detto? Cioè, ma Marzia ci ha centrato, ma veramente...
0: Ho fatto una 2004. Domanda.
1: Appunto, hai centrato la questione.
0: Hai visto?
1: Le date.
2: Tutto
0: hai
2: torna.
0: Visto?
2: Sembra quasi che facciamo le cose in modo
1: corretto. Sembra che ce le scriviamo. Vabbè, senti, grazie Alessandro,
2: grazie
1: per essere stato con noi. Ringraziamo Alessandro Kaptunar. E come si dice in questi casi, in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo,
1: comunque,
0: o
1: no?
0: Break your leg.
2: Viva il lupo.
1: Ok. Ciao Alessandro.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: Ma queste sono le sonorità esotiche degli Alting Gun, molto interessante,
1: molto,
0: vero Marzia?
1: Mi piacciono più i suoni, proprio il sì, i suoni degli strumenti.
0: No, veramente questa fusion esotica,
1: poi beh, le lingue,
0: dire.
1: Ma poi dai, il fascino delle lingue.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, infatti.
1: No, siamo sempre abituati all'inglese, all'italiano, a sentire queste lingue appunto che risultano ancora un po' esotiche.
0: E io posso dirti di più, sai? Perché loro, se tu nel caso volessi approfondire, beh, loro sono in concerto oggi, sai?
1: Posso andarli a sentire dal vivo?
0: Al festival Sexto Unplugged, a Sesto al Reghena. Ce l'ho fatta forse, no?
1: Perfetto.
0: Che okay, ero terrorizzato di sbagliare accento.
1: Ma sarebbe
0: accento,
1: una serata
0: solito.
1: Veramente originale.
0: No, veramente sono... Anzi, ringrazio la nostra regista che ce li ha fatti conoscere, perché andrò a spulciare dicendo anche secondo me ti piacciono, e ci ha preso.
1: Brava. Se invece qualcuno desidera, come dire, godere della tradizione, ma ai suoi più alti livelli, la musica classica.
0: E dove mi porti?
1: Ti porto all'inaugurazione della 35esima edizione di Carni Armonie.
0: Benissimo.
1: Proprio
0: benissimo.
1: Questa sera alle 20:30 nell'abbazia di San Gallo a Moggio Udinese.
0: Inizia tutto.
1: Sì, il concerto di debutto del festival.
0: Fantastico.

0: Fantastico. E chi è con noi?
1: È con noi il direttore artistico.
0: No.
1: Claudio Mansutti.
0: Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
0: benvenuto qui.
2: Grazie.
0: Speriamo che tu appunto sarai felice di indottrinarci a riguardo di questa...
2: Sì, con
0: di questa...
2: piacere, con piacere. Allora, beh, innanzitutto sono 35 e quindi è già un bel numero, devo dire.
0: Sì,
2: È un numero importante, per cui devo ringraziare un pochino tutte le persone che in questi anni, io c'ero quasi sempre, non sempre, ci hanno sostenuto, ci hanno aiutato, le parrocchie, i comuni. Diciamo che far andare d'accordo quasi tutti i comuni della montagna friulana già di per sé meriterebbe un Nobel.
1: Viva la sincerità.
2: E questo sia l'unico ente che ce la fa, infatti sono tutti entusiasti.
0: Sì, ormai questa particolarità è molto diffusa, come puoi ben immaginare,
2: di questo disaccordo
0: costante. No?
1: L'epoca un po'...
2: Invece c'è una bella atmosfera e penso sia questo veramente uno tra i valori aggiunti.
0: Bene.
2: Stasera siamo a Mozzo, Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, la FVG Orchestra, con il trio Smetana, che è questo trio tra i più antichi, perché c'è anche un passaggio di generazione tra musicisti d'Europa, pluripremiato, hanno inciso veramente tutto il repertorio. Stasera suonano come solisti, quindi violino, violoncello e pianoforte, con l'orchestra, un autore ceco, un rondò veramente brillantissimo e molto divertente. E poi c'è l'orchestra con questo Balantinos, che è un direttore greco-svizzero molto bravo, in cui ci sarà prima un'ouverture, e concluderemo con la sinfonia scozzese di Mendelssohn, che è veramente anche questa esuberante, quindi un grande inizio. Poi ci sviluppiamo per oltre 40 concerti lungo tutta l'estate.
0: Niente dopo di meno, eh?
2: Sì, perché il pubblico è veramente variegato e ci segue, tanto che ci sarà il timbro quest'anno, visto che sono i 35 anni, e dei premi per quelli che seguiranno più concerti, perché veramente abbiamo delle persone che vengono in vacanza apposta in un certo periodo per seguire più concerti possibili. E quindi quest'anno abbiamo pensato a...
0: Sono dei competitivi, insomma, loro sono molto competitivi.
2: No, non ancora, li facciamo diventare
1: come
2: noi.
1: Si fa
2: io
1: per i
2: rifugi? Fare il timbro sul braccio di quelli a caldo, ma mi hanno detto che non è possibile.
1: Un tatuaggio direttamente.
0: Quello, vabbè, alla lunga se ne fai tanti poi non...
1: Vabbè, un po' come
0: so
1: per i
0: funziona.
1: Rifugi, no? Quindi nei rifugi non mettono anche...
2: Sì, vero,
1: è un po' il concetto, bellissimo.
2: E quindi ci saranno un sacco di artisti, alcuni famosissimi, alcuni giovani emergenti, jazz, contaminazione, classica, i posti sono belli, si mangia bene, si può andare a vedere anche i musei, quindi è veramente una festa continua per noi, è un'occasione di vedere la nostra bellissima montagna, stare al fresco, ascoltare musica.
0: Guarda, volevo spezzare proprio così, volevo sapere io una curiosità, quindi si può godere di tutto ciò anche con delle temperature più umane,
2: sì,
0: passami il termine.
2: La montagna si sta sempre, devo dire, molto bene. Siamo fortunati, abbiamo una bellissima montagna ancora abbastanza, diciamo, non contaminata dalla modernità anche, a mio parere, quindi anche farci una passeggiata si sta più a fresco, si sta meglio su.
1: E le location dei concerti sono le più varie, perché per esempio questa sera è l'abbazia, altrimenti anche altri tipi di luoghi?
2: Allora, abbiamo tante pievi, tante chiese, anche alcune antiche, ricordo Socchieve, Cavazzo, Tullio, chi più ne ha ne metta. Alcune sale, perché ad esempio alla fine faremo 55 secondi l'opera, quella per il terremoto, e ovviamente la facciamo a Candoni, e poi qualcosa anche all'aperto.
1: Bellissimo.
2: E quindi in orario normalmente mattutino, perché sappiamo che in montagna il pomeriggio può sempre variare il meteo, quindi abbiamo imparato cammin facendo, e quindi vi aspettiamo.
0: Sì,
2: io direi come sempre, perché ormai devo dire siamo fortunati.
1: 35 anni è proprio una tradizione, credo che chi ci ascolta in tanti già conoscono questa meravigliosa iniziativa. E comunque per tutte le informazioni c'è il sito carniarmonie.it e le pagine social del festival per conoscere ogni volta, insomma, dove, come e cosa.
2: Esatto.
0: E quindi oggi è l'inizio.
1: Oggi è l'inizio.
0: Giusto?
2: Oggi
0: inaugurazione ufficiale.
2: San Gallo a Mozzo, sì. Inaugurazione si parte.
1: Con questo ensemble è nato nel 34, quindi io direi che gli diamo fiducia.
0: No, signori.
2: No, erano i

0: I primogeniti.
1: Immagino. Però mi ha incuriosito questa cosa, così che ha radici mm-hmm. così antiche.
2: Grazie Claudio. Veramente grazie per essere stato con noi. Abbiamo avuto Claudio Mansutti, il direttore artistico di questa fantastica manifestazione, e anche a voi un grande in bocca al lupo, che secondo me fa sempre bene, è benaugurante, e niente,
1: un'estate di grande musica.
2: Sì. Grazie.
0: Grazie.
2: Ciao Claudio, ciao.

0: Dunque, oggi abbiamo appena sentito Fra Quintale, che tra l'altro è in concerto a Pordenone. Oggi
1: stasera succede, Fra Quintale.
0: Inizia l'estate. Oggi.
1: I concertoni dell'estate.
0: Per noi sicuramente. Quindi, sì. Ancora musica, io ti dirò. Marzia, ancora
1: musica.
0: Sì.
1: La musica di qualità.
0: Di qualità.
1: Del Verdi, dell'orchestra del Verdi, in particolare della sezione degli ottoni del Verdi.
0: Sì.
1: Abbiamo Massimiliano Morosini, Massimiliano Oldrati, Simone Berteni, Luca R, Domenico Lazzaroni, i
0: rispettivamente
1: quali,
0: tromba, corno, trombone e eufonio.
1: Che ammetto la mia ignoranza.
0: Andrò a controllare.
1: Andremo,
0: ma adesso non è elegante farlo.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: no,
0: lo farò in un'altra maniera. E devo fare una tesi.
1: Verdi, Wagner, Puccini, Lehár e Benazzi, quindi dalla sì. grande opera all'operetta, in tantissime location bellissime.
0: Ovviamente sul sito troverete tutte quante le informazioni del caso.
1: Comunque
0: inizia
1: domani
0: e finirà domenica 19 luglio, tutto ingresso libero,
1: sì, giorno direi.
0: Tutto all'aperto, sì. Dislocato dappertutto, meraviglioso. Dai,
1: giardini,
0: forza,
1: Borgo San Sergio, giardino pubblico, Parco di San Giovanni, Piazza San Giacomo, insomma
0: di tutto e di più, dappertutto
1: ogni
0: per
1: sera
0: tutti i gusti.
1: Dei bei concerti.
0: E adesso invece così passiamo alla nostra televisione.

0: trasmissione in onda.
1: Rai.
0: Sì, sì, ovviamente, sì. Rai qua, Rai siamo.
1: Esatto.
0: Scusa.
1: Rai 3, ore 19, domenica 5 luglio.
0: Sì.
1: Lynx Magazine.
0: No, scusa, alle ore 9 15. E 15.
1: Sì, sì, sì. Sì,
0: 9 e 15, 9 domenica 15. 5 luglio. Su Rai 3,
1: Rai 3,
0: chiaramente regionale, Lynx Magazine. Abbiamo appunto la puntata che dopo sarà in replica mercoledì 8 luglio su Rai 3 Bis.
1: Bis alle
0: 21:20.
1: E di cosa si tratta? Di un magazine della TV transfrontaliera, che sì, è una collaborazione tra le redazioni italiane e slovene dei programmi Rai e TV Coper Capodistria.
0: Sì, qui si parlerà di un concerto del Phoenix Piano Quartet,
1: sì,
0: che insomma spazierà anche qui, restiamo sempre nella musica.
1: Sì, sì, sì, sì, esatto. Quindi, è stato registrato a Capodistria proprio,
0: sì,
1: due pianoforti a coda.
0: È un repertorio che comprende opere originali per più pianisti e trascrizioni, sì, di celebri composizioni.
1: Da Saint-Saëns a Piazzolla, a,
0: sì,
1: Mozart, Smetana, quindi insomma...
0: Guno. Mozart, di tutto. Quindi,
1: bellissimo.
0: Insomma, avete anche questo appuntamento.
1: Grande musica, grande musica.
0: Esattamente. E ora passiamo a una cosa, e ora qualcosa di completamente diverso, come direbbero i Monty Python. Adesso invece passiamo...
1: Siamo tra natura,
0: sì, natura
1: e letteratura,
0: natura,
1: ma per...
0: cultura, passando
1: per
0: attraverso... Sì,
1: per Piccini, perché c'è una collaborazione tra Carsiana,
0: sì,
1: e Nati per leggere.
0: Io ho scoperto che questa c'è Carsiana, che per me,
1: sì,
0: è un faro nella mia memoria,
1: sì,
0: perché Carsiana mi ricordo che appunto da quando ero più piccolino, e ci hanno portato dalla scuola. Carsiana è...
1: Ma non so se c'era ancora Nati per leggere all'epoca,
0: perché sei un po' antico.
1: Così.
0: Beh,
1: che non...
0: antico. Io sono un giovane uomo.
1: Ma sentiamo cosa è Nati per leggere. E sentiamo perché Carsiana direttamente da Antonella Farina, che è con noi al telefono e che ci racconterà questa iniziativa veramente poetica.
0: Ciao Antonella.
2: Ciao, anche saluto anche ascoltatrici, ascoltatori.
0: Sì.
2: Cosa volete sapere?
0: Ah, ecco, così, una controdomanda, ma questa
1: cosa...
0: proprio veramente...
1: Oh,
0: ah sì,
1: preparata.
0: Allora io vorrei sapere qual è la cosa... No, allora, innanzitutto, come stavo dicendo prima a Marzia, io ho un bellissimo ricordo di Carsiana, perché Carsiana, per chi non lo sapesse, è una vera e propria oasi naturale all'interno del Carso, che poi, insomma, che comprende moltissima flora del territorio e non, oserei dire... È racchiusa in questo posto veramente magico, cioè, quindi che, nel quale tra l'altro tu avrai l'occasione di lavorare, suppongo, Antonella, giusto?
2: Allora, noi siamo a Carsiana, come Nati per leggere, siamo a Carsiana dal 21. Sono già 6 anni ormai. I primi bambini che sono venuti a ascoltare le storie a Carsiana con noi ormai vanno alle medie, insomma,
0: ecco.
2: Sono grandi.
0: No, io non c'ero, non ero tra loro neanche camuffato, ecco, cioè.
1: E quindi si va a unire appunto la lettura con l'osservazione della natura, giusto? Quindi qualcosa,
2: allora,
1: di molto stimolante,
2: sì,
1: per i bambini.
2: È molto bello come percorso. Noi abbiamo iniziato questa collaborazione con la cooperativa Rogos, che gestisce il giardino botanico Carsiana, appunto nel 21. La referente ha frequentato il corso di Nati per leggere, così siamo veramente in sintonia completa.
1: Certo.
2: E noi leggiamo storie sempre a tema natura,
1: uh-huh,
2: e la guida, che può essere Gianna, ma può essere anche un'altra guida del giardino, poi accompagna i bambini alla scoperta del giardino, ma con un percorso proprio dedicato a loro. E le nostre storie sono in italiano e sloveno, perché siamo a Sgonico, che,
1: certo,
2: giustamente è comune bilingue,
0: mm-hmm,
2: e fanno parte di un progetto di Nati per leggere, anche di Leggiamo 018, che è il nostro progetto regionale che promuove la lettura ai bambini appunto da 0 a 18 anni, bambini e ragazzi, e noi ci occupiamo.
0: Sì, brava, perché
2: sennò
0: dopo si offendono le nuove generazioni. Cioè.
2: Ecco, esatto. Noi ci occupiamo dello 06, ma Carsiana.

0: per ovvi motivi accogliamo i bambini dai 2 anni perché devono essere camminanti e quindi dobbiamo, perché dopo dobbiamo fare la passeggiata insieme.
1: Giusto. Beh, interessante.
2: Scusatemi se mi intrometto così a gamba tesa, ma parliamo di una cosa importante brevemente. Là, c'è bisogno della prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp, giusto?
0: Sì, esatto.
2: Al numero 349-325-6747, per chi, esatto, insomma, se lo volesse segnare, dopo tranquillamente potete risentire la puntata su Rai Play Sound. Ciapa qua.
0: Mi raccomando, sì? Di far presto, perché i posti ormai sono pochissimi.
2: Bene, hai fatto
0: le prenotazioni sono aperte da una settimana e abbiamo tanti bambini che vogliono venire con i loro genitori. Bene. Ad ascoltare le storie.
2: Quindi affrettatevi, perché domenica 5 luglio dalle 10:30 alle 12:00 c'è questa bellissima iniziativa che ormai inizia a essere, voglio dire, questo è il quinto anno, giusto?
0: Sesto anno.
2: Quindi non togliamo.
1: Quindi benissimo. Natura, lettura
0: e anche promozione del bilinguismo e, esatto, del multilinguismo, esatto, che sono
2: del
0: molto
2: territorio, insomma,
0: nei primi anni di vita
2: di tutto, cioè veramente
1: benissimo.
2: Bene, grazie bene. Antonella, per essere stata con noi
0: grazie a voi di avermi invitato
2: e buon proseguimento, che dire.
0: Grazie.
2: Buoni eventi, buone manifestazioni.
1: Grazie mille.
0: Okay.
1: Grazie.
2: Ciao.
3: See you dance, man.

0: insomma, Marzia.
1: Sì.
0: Cosa vuoi sapere? Dimmi,
1: tante
0: cosa vuoi sapere?
1: Cose.
0: Vuoi sapere tante
1: però
0: cose?
1: Però sai cosa ho deciso? Che uso l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Così risolvo.
0: Ma allora, guarda, ti
1: no,
0: dico
1: non
0: io.
1: È vero,
0: ti dico
1: io sono per l'interazione umana.
0: Sì, anch'io. Assolutamente, ma ti dico io dove potresti andare.
1: Dove potrei andare?
0: Abbiamo appena sentito zucchero, incredibile.
1: Buono.
0: Cioè, nel senso, zucchero.
1: No, buono nel senso, il zucchero. No, perché
0: ecco,
1: c'è un piccolo calo.
0: Hai un piccolo calo.
1: Sì, sempre dovuto.
0: Vabbè.
1: Però,
0: vabbè.
1: Sai che io ho dei ricordi proprio zucchero, no?
0: Sì.
1: Con le sue oro, incenso e mirra, questa cosa qua, cioè mi riporta proprio
0: parecchi
1: anni fa.
0: Ma sì, ma anche a me.
1: Infatti, comunque, era per me era un po' sparito quando l'ho visto qua nella scaletta.
0: No, sta facendo il tour. Sta facendo il tour.
1: Ancora il tour.
0: Esatto.
1: Cioè, la possiamo anche andare a sentire
0: sabato 4 luglio è allo stadio Friuli di Udine.
1: Ma cioè, allora è vivo vegeto,
0: allora,
1: è super.
0: Sì, sì, va, va, in piena.
1: In piena, volevo

0: piena, però ti vergognavi.
1: Mi vergognavo,
0: no?
1: Mi vergognavo.
0: Però siamo,
1: questa...
0: insomma, Trieste, Friuli Venezia Giulia,
1: in piena,
0: in piena,
1: cioè, è un'espressione frequente, diciamo. Va però bene, se vogliamo continuare invece a forgiare il nostro corpo attraverso delle belle camminate, sì, attraverso il raggiungimento di mete, di cime, dove andiamo?
0: In un
1: bel rifugio che però in più non è solo un rifugio, c'è anche la festa.
0: Cioè, perché c'è la festa?
1: C'è la festa perché sono 100 anni che ci si rifugia in quel rifugio.
0: Ah, quindi è tanti auguri a te.
1: No, sarà un po' più. No, scusa, quella cosa in...
0: Hai visto?
1: Ce ne parlerà.
0: Ci hanno stupito dalla regia.
1: Con questa canzone che... Vabbè,
0: fiesta
1: con questa toccata di Trieste che noi così ci piace.
0: Sì.
1: In piena, appunto, vogliamo sentire in piena al telefono il presidente del CAI, Dario Piller.
0: Che Dario, sei con noi?
1: Sei con noi?
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao
2: a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Che ci racconterà di questi 100 anni del rifugio Calvi. 1926-2026.
2: Esatto, è un rifugio che 100 anni, diciamo, non sono pochi.
1: No.
2: Dire che è iniziato con la storia dell'alpinismo, poi delle nostre regioni, l'alpinismo italiano, sono i primi rifugi fatti con quello scopo lì.
0: Lo scopo
1: era? Cioè, qual era il primo scopo dei rifugi? C'era una cosa più, diciamo, militare o...
2: No, non era turistica, diciamo che intorno agli anni 1920, dopo i primi pionieri esploratori dell'alpinismo, che erano per lo più inglesi, tedeschi, che andavano a esplorare un po' quelle aree dove non c'era il tempo per esplorare le nostre montagne e scoprire cosa c'era, allora poi è iniziato con proprio l'alpinismo, e l'alpinismo lì si è trovata la necessità di dare un punto di appoggio a questi viandanti, questi esploratori
1: che erano veramente degli avventurieri, sì, un pochino all'epoca, perché se noi ci facciamo l'idea di un alpinismo un po' più turistico, un po' più, no, edulcorato tra virgolette nei rischi, le cose, invece quella volta secondo me era più avventurosa la
0: infatti,
1: cosa, no?
0: Il rifugio mi dava un po' l'idea del significato,
1: sì,
0: ma così vagamente. Cioè, no, comunque, cioè, la suggeriva, no?
1: Infatti.
0: Però quindi qui abbiamo una manifestazione vera e propria, perché c'è anche una sorta di calendario giornaliero, no? Perché stiamo innanzitutto parlando di sabato 4 luglio, giusto?
2: Esatto.
0: Che inizia, insomma, da una messa e si va fino alla musica, passando dal coro, passando... Ma raccontaci tu come si svolgerà questa giornata.
2: Ma ovviamente allora dopo i 100 anni, come si usa di solito, allora inizieremo alle ore 10 con una messa,
0: sì,
2: per ricordare, benedire un po' tutto quello che i 100 anni di storia possono aver visto e aver affrontato. Dopodiché ci sarà una dimostrazione.
0: Ma scusami, però c'è anche da dire che la messa è proprio in questa piccola cappellina del rifugio, no?
2: Esatto.
0: Questo
2: dopodiché cosa interessante di quella cappelletta, che nell'88 venne anche Papa Wojtyła.
0: Ecco.
2: Dove infatti sulla cima del Peralba, che quindi è il gruppo che sorge proprio di fronte al rifugio Calvi, nel 20 luglio 88 il Papa Wojtyła da Lorenzago decise di andare in cima al Monte Peralba.
1: Che era uno sportivo, no? Lui.
0: Che si sa che lui,
1: me
0: appunto,
1: lo ricordo,
0: sì,
1: sugli,
0: sì,
1: sci, me, sì, lo ricordo,
0: sì, sì,
1: che
0: lui era uno sportivo, sì. Amante, molto, un grande amante della montagna, tra l'altro.
2: Esatto, infatti da quella volta poi la normale del Peralba, quella che va sulla parte nord, si chiama sentiero da normale Papa Wojtyła.
1: È stato proprio nominato.
2: Esatto.
1: Interessante.
0: E dopo come si svolgerà?
2: Dopo, appunto, dopo la Santa Messa ci sarà una dimostrazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, e al quale poi ci sarà della musica e commenti sulle manovre che andranno a eseguire nelle montagne circostanti. Dopodiché avremo un gruppo qua di Sappada che farà della musica folk, ci sarà il coro che allieterà tutti gli ospiti e gli invitati a questa cerimonia. E dopodiché ci sarà il tempo e lo spazio per raccontarsi aneddoti, storie, perché appunto 100 anni di storia ne ha visti di passare di piedi che camminano su sentieri.
0: È vero, un vero momento di aggregazione, oserei dire,
2: sì,
0: così. Rischio. No, bello.
1: Diciamo, da questo rifugio quali sono le attrattive

0: oltre che naturali. Ci sono anche, ho intravisto così, anche dei siti storici, diciamo, no?
1: Da visitare. Diciamo che allora appunto l'area, quindi l'Alta Val Tevis, sì, e la storia proprio del rifugio Calvi ha fatto vari passaggi, perché all'inizio è nato appunto nel 26 da una sezione CAI, quella sezione cadorina, e dopodiché è passata come guardia di finanza, come caserma.
0: Certo.
1: Dopodiché è tornata di nuovo come rifugio alpino, e poi con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale è diventato un rifugio, diciamo, militare, proprio durante gli anni della guerra, per poi iniziare a diventare rifugio normale nel 1949.
0: E da lì, insomma, ovviamente la funzione turistica è... Esatto,
2: Dario, noi ti ringraziamo,
0: grazie,
2: veramente,
0: grazie mille
2: per il tuo intervento. Invitiamo tutti quanti sabato 4 luglio a questo compleanno, questo centenario del rifugio Calvi,
0: a festeggiare questi 100 anni.
2: Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie.
2: Il tempo è tiranno e noi ti dobbiamo salutare. Comunque,
0: grazie mille.
2: Festeggiate anche per noi, va bene?
1: Si festeggia tutto l'anno comunque, non solo domani.
0: Ah, bravo, bene,
2: bravo,
0: bene.
2: Che sì, questo mi piace, va bene, è giustamente un centenario, va bene, ok, grazie,
0: ciao,
2: grazie Dario, buona giornata, grazie, buona serata, ciao, ciao. E niente, noi siamo, ce l'abbiamo fatta.
0: Bene.
2: Dai, ce l'abbiamo fatta, cioè, così, siamo al photo finish e ci vediamo il prossimo venerdì.
0: Sì, belli caldi, belli caldi, insomma.
2: Dai, no, caldi,
0: belli
2: no,
0: carichi,
2: dai, belli
0: carichi,
2: freschi.
0: In piena.
2: Ciao a tutti, in piena, ciao.
0: Ciao.
3: La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Incendio verso le 8:30 di stamattina in una palazzina ater di Pasiano di Pordenone. Tre inquilini sono riusciti a fuggire rifugiandosi sul tetto. A salvarli è stato un vigile del fuoco fuori servizio che è riuscito a portarli in salvo.
2: Organici insufficienti.

0: Recenti turni massacranti e possibili ricadute sulla sicurezza di pazienti e operatori. Will, CIS e Nursind lanciano l'allarme sulla situazione del policlinico triestino delle strutture del gruppo Salus. I sindacati chiedono l'intervento della regione e, senza risposte immediate, annunciano lo stato di agitazione e la richiesta di verificare l'utilizzo dei finanziamenti pubblici. Accuse smentite dall'azienda.
1: La destra Tagliamento stravince il confronto dei comuni ricicloni della regione. Pordenone è il migliore fra i capoluoghi. Secondo Legambiente, il pordenonese sbanca anche nelle categorie dei comuni più piccoli, da Chionza ad Azzano Decimo a Valvasone Arzene.
0: Dopo l'apertura affidata a Riccardo Cocciante, il cartellone di Verso Pordenone 2027 oggi accende il parco di San Valentino con Fra Quintale, al suo debutto nel tour estivo. Sul palco i brani del nuovo album Amor Proprio e i successi che lo hanno consacrato tra i nomi di punta della scena musicale italiana.
1: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Andrei Maruscic e Antonio Cagliazza. La cronaca apre il nostro giornale radio, l'incendio che ha interessato una palazzina dell'Ater a Pasiano di Pordenone. Verso le 8.30 l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Poco prima pare che qualcuno avesse sentito un'esplosione. Non si esclude alcuna pista. Una persona è stata medicata sul posto dai sanitari, si tratta di un 89enne leggermente intossicato dal fumo. Noi abbiamo intervistato una delle persone protagoniste della vicenda, Sumia Khalil, che era in casa col fratello e la cugina.
2: Tu ti trovavi in casa stamattina insieme a chi?
3: Con mio cugino e mio fratello.
2: Che ora era? Che cosa è successo?
3: Erano circa le 8.30, ci eravamo appena svegliate, io ho sentito lo scricchiolio al piano di sotto, il che sono scesa giù a vedere. Però non avevo compreso bene, lo scricchiolio non sapevo di cosa fosse. Quando sono sceso ho visto le fiamme dalla vetrata che ho vicino alla porta e da lì ho iniziato a urlare mio fratello e mia cugina per metterci insomma in salvo.
2: E come vi siete messi in salvo?
3: Siamo uscite dalla finestra che avevamo sul retro, che è di una camera della casa, per andare sul tetto.
2: E poi lì cosa è successo?
3: E lì abbiamo trovato i vicini che ci hanno aiutato a scendere e che avevano già nel frattempo chiamato i pompieri.
2: Avete idea della causa dell'incendio?
3: Non sappiamo niente, perché riguardo a quello che dicono i pompieri, fuori non ho niente di collegato all'elettricità. In cantina sì, in cucina sì, nelle stanze tutto sì, però nel porticato dove c'erano le fiamme no.
2: E le fiamme venivano dal porticato?
3: Dal porticato, io a mente lucida sì, mi ricordo che sono dal porticato sì, perché c'era il vetro, insomma l'ho visto.
2: E c'erano delle bombole all'interno?
3: Sì, c'è una bombola, sì, perché abbiamo per i fornelli. Sì, sì, sì, c'era una all'interno, ma non deriva neanche da quello.
2: La casa in che condizioni è? Che danni ha subito?
3: Non ho visto bene, ma sotto è tutto bruciato. Sopra non ci hanno neanche fatto accedere, cioè non ci hanno fatto accedere, è stata solo per qualche domanda ai pompieri e basta.
4: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Carenza cronica di personale, turni sempre più pesanti e presunti rischi per la sicurezza nelle strutture del Policlinico triestino. Will FPL, CISL FP e Nursind chiedono l'intervento della regione. I sindacati minacciano lo stato di agitazione e sollecitano verifiche sull'impiego dei fondi pubblici destinati al gruppo Salus, gruppo che smentisce ogni accusa.
5: Un solo infermiere per ciascun piano di notte, un OS per più piani, ritmi di lavoro frenetici, un'organizzazione che, secondo quanto segnalato dai lavoratori, non garantisce adeguati livelli di sicurezza. E questa la denuncia di tre sigle sindacali rispetto a quanto accade nella casa dei cura Salus a Trieste. Il comunicato è a firma di CISL, Will e Nursind, una critica che si allarga a tutte le strutture del gruppo, il Policlinico Triestino, che include la Pineta del Carso e l'RSA Mademar e Igea. Accuse respinte con fermezza dall'azienda, che le ritiene prive di riscontro nella reale situazione aziendale. Pur nelle note difficoltà di reperimento delle figure professionali sanitarie, si legge nella nota del Policlinico Triestino, allo stato attuale gli organici di tutte le strutture della società risultano sufficienti alla copertura della regolare turnazione. I tre sindacati chiedono alla regione di verificare l'appropriatezza dell'utilizzo delle risorse pubbliche erogate nella convenzione che permette al Policlinico Triestino di incassare 32 milioni di euro l'anno. Le criticità esposte da CISL, Will e Nursind non erano state comunicate precedentemente alla regione e alle aziende sanitarie. A fronte di una segnalazione di questo tipo, la regione verifica l'effettivo rispetto delle regole previste dall'accreditamento dell'azienda e interviene prontamente nel momento in cui vengano accertate non conformità su quanto dichiarato, fanno sapere proprio dalla regione. Sarà dunque la parte pubblica a verificare che gli standard sanitari siano effettivamente adeguati. I tre sindacati criticano

la gestione delle relazioni sindacali e chiedono un tavolo separato dalla CGIL. I rapporti tra SIGL nella sanità sono pessimi e le loro questioni sono finite anche in tribunale. Mafalda Ferletti della CGIL riconosce

0: del blitz operato dai carabinieri. Durante un servizio di osservazione della squadra mobile in via della Rosta, gli agenti avevano notato un sospetto via vai di persone. Il ragazzo è stato visto nascondere alcuni involucri e cedere poco dopo qualcosa ad un'altra persona. I controlli hanno portato al recupero di 28 grammi di hashish e di 10 dosi confezionate, 6 delle quali contenenti complessivamente 4 grammi di cocaina, mentre le altre erano riempite con sostanze diverse. Il 19enne, richiedente protezione internazionale, è stato portato nel carcere di Udine.
1: I carabinieri di Udine hanno denunciato in stato di libertà uno straniero di 30 anni senza fissa dimora per danneggiamento. Ieri sera in via Butrio ha avuto una lite molto accesa con un'altra persona e per motivi ancora da chiarire ha scagliato una pietra contro un veicolo parcheggiato in strada, danneggiando nel parabrezza anteriore. I militari immediatamente intervenuti hanno trovato sul posto solo l'autore del danneggiamento, mentre l'altra persona si era già allontanata a piedi.
0: A Gorizia, nel cortile della caserma Guella, sede del comando della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, si è svolta la cerimonia di saluto del contingente in partenza per l'operazione Leonte in Libano, dinanzi al comandante del Multinational Division South di Firenze, il generale Giuseppe Scuderi. Il comandante della Pozzuolo del Friuli, il generale di brigata Andrea Bertazzo, ha rivolto un saluto a tutta la città di Gorizia, ai familiari dei militari che saranno impiegati nella delicata operazione e ha ricordato tutte le tappe addestrative ed esercitative che hanno preparato il personale prima dell'impiego all'estero. Per la brigata Pozzuolo del Friuli, che assumerà il comando del Sector West di UNIFIL, si tratta dell'ottava missione nel difficile e incandescente teatro operativo libanese.
1: Il comune in Friuli Venezia Giulia, dove si ricicla di più, è Pordenone. La città ricicla l'85% dei suoi rifiuti e produce pochissimo residuo secco. La testa la classifica di Legambiente. Gorizia si ferma al 65% di differenziata, Udine al 64,7%. Trieste chiude la classifica con solo il 40,5%, diverse a seconda del numero di abitanti. Le classifiche invece, che Chions primeggia tra quelle tra 5.000 e 15.000, Azzano Decimo in testa alla classifica dei comuni non capoluogo oltre i 15.000 abitanti a Valvasone Arzene, nella categoria fino a 5.000 abitanti, tutti in provincia di Pordenone. Per l'amministrazione di Valvasone Arzene, ad esempio, il risultato è frutto anche del confronto costante con i cittadini, utile a rendere il servizio sempre più efficiente, oltre che delle attività di educazione ambientale nelle scuole e nelle giornate ecologiche promosse sul territorio. Ma sentiamo il servizio.
2: Pordenone piglia tutto nella classifica di Legambiente per i comuni ricicloni. Sono infatti tutti della destra tagliamento i comuni del Friuli Venezia Giulia premiati per la percentuale di raccolta differenziata. Da Valvasone Arzene per i più piccoli, prima assoluta in provincia con una differenziata che sfiora il 90%, a Pordenone tra i capoluoghi, passando per Chionze e Azzano Decimo per le rispettive categorie. Ma Pordenone conquista anche il primo posto nazionale fra le città capoluogo con una differenziata dell'85,1% e una produzione di rifiuto secco residuo di 68,4 kg per abitante all'anno, ben al di sotto del parametro fissato da Legambiente a 75 kg. Tra i comuni premiati, tre hanno affidato la gestione dei rifiuti ad Ambiente Servizi, che si colloca al quarto posto fra i consorzi tra i 50 e i 200.000 abitanti. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il dottor Giulio Trillo, direttore della SORES del Friuli Venezia Giulia, la struttura operativa regionale per l'emergenza sanitaria con sede a Palmanova, inaugura una nuova rubrica voluta per sensibilizzare gli automobilisti sulla guida sicura. Trillo, anestesista e rianimatore di grande esperienza, individua nella distrazione e nell'abuso di alcol le principali cause di incidenti stradali sulle vie della nostra regione.
3: La maggior parte degli incidenti stradali io considero derivino da un fattore principale, la distrazione. La distrazione può essere declinata su varie cose che facciamo o non facciamo alla guida, ma due dei determinanti principali che ho visto e che vediamo sono, ahimè, l'assunzione di alcol e la distrazione determinata da faccio qualcos'altro. E il qualcos'altro nel 2026 è l'uso del cellulare o comunque di dispositivi del genere, non solo per telefonare ma anche per mandare un messaggio e gestire i social e cose del genere.
1: Il sistema di soccorso

0: soccorso, soprattutto l'eli soccorso, sta evolvendo? Ci sono delle innovazioni importanti che state portando nel servizio sanitario?
1: Assolutamente sì, il sistema sanitario d'emergenza del Friuli Venezia Giulia è sempre stato robusto, basato su ambulanze di tipo A, quindi sempre con infermiere a bordo, su una rete di 6 automediche, sull'eli soccorso, ma proprio negli ultimi mesi l'eli soccorso, che è nato nel 1992, quindi molti anni fa, è passata a quella che viene chiamata la fase 3, quindi nel volo notturno non si va più da base a una piazzola riconosciuta o prericognita, ma può atterrare praticamente ovunque e non c'entra con gli incidenti stradali, ma può anche fare operazioni speciali, quindi usare il verricello anche in ambiente montano, cosa che praticamente rende quasi equiparabile il giorno alla notte per la risorsa di soccorso e il elicottero.
0: Sono le 12:42 e 10 secondi, andiamo con il meteo, con un cielo sereno su costa e pianura, poco nuvoloso sull'arco montano, le temperature registrate alle 11. Trieste 29 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi. Gorizia 29,5, Pordenone e Udine 29 gradi. Tolmezzo 25, Tarvisio 23, Forni di Sopra 22,5, Sappada 19,5, Piancavallo 18,5. In quota Monte Zoncolan 15 gradi, Sullussari 14 gradi e mezzo, a Grado e Lignano 28 gradi e mezzo, temperatura del mare rispettivamente di 26 e 28 gradi.
2: E ora le previsioni per il fine settimana da Marcellino Salvador dell'ARPA. Sarà un fine settimana soleggiato nei limiti delle temperature medie di inizio luglio.
3: Per quanto riguarda il tempo nel fine settimana, diciamo un fine settimana abbastanza tipico, estivo, classico, come è normale avere in questo periodo di solito nella nostra climatologia, quindi nessuna sorpresa dal punto di vista delle temperature, rimangono in linea con quelle di questi ultimi 2-3 giorni in cui si sono stabilizzate, sono valori nella norma o leggermente superiori, ma nulla a che vedere col periodo di fine giugno, quindi bene da questo punto di vista. Per il resto domani è una bella giornata di sole, praticamente su tutta la regione e per gran parte del periodo, anche in montagna la possibilità di rovesci limitata al pomeriggio, magari verso il cadore, ma sono cose di poco conto, comunque sarà una bella giornata anche in montagna, quindi sono condizioni ideali, venti di brezza. Domenica al mattino bel tempo, poi nel pomeriggio qualche rovescio in montagna e invece verso sera la possibilità di qualche temporale su pianura e costa. Questa situazione si ripresenterà forse anche nei giorni dopo, ma si tratta di episodi locali, temporanei, che fanno parte della nostra estate, quindi niente di particolare, di particolarmente forte come invece c'è stata l'altra sera, ad esempio dopo il gran caldo. Quindi una situazione che si ripropone nella normalità dopo un periodo eccezionale.
0: Conoscere i livelli di radiazione ultravioletta per esporsi al sole in sicurezza è l'obiettivo del nuovo Widget UV, l'applicazione grafica sviluppata da ARPA Friuli Venezia Giulia, presentata ufficialmente oggi. Lo strumento è pensato per essere integrato facilmente nei siti web di comuni, enti turistici e strutture ricettive. Offre a cittadini e visitatori una previsione dettagliata e costantemente aggiornata sull'indice UV a livello comunale, promuovendo un turismo consapevole e la prevenzione sanitaria anche in ambito lavorativo, in particolare durante la stagione estiva. L'esposizione eccessiva alla radiazione ultravioletta, invisibile ma ad alta energia, ricordiamolo, può comportare rischi significativi per la pelle e per gli occhi, in particolare nei soggetti più sensibili.
2: È stato presentato il bilancio dei primi 6 mesi del nucleo interventi speciali della Polizia Locale di Trieste e da questo bilancio emerge un dato preoccupante sul microspaccio fra i giovanissimi.
4: Il microspaccio è sempre più giovane, è il riflesso del disagio e della fragilità in cui crescono gli adolescenti di oggi. L'età media è bassissima, dai 12 ai 15 anni. Il dato preoccupante emerge dal bilancio dell'attività del NIS, il nucleo interventi speciali della Polizia Locale di Trieste, che si occupa di contrasto al degrado urbano, il mancato rispetto delle regole della convivenza civile. 3 pattuglie al mattino e 3 al pomeriggio svolgono l'attività di controllo in 3 zone della città, est, ovest Trieste Centro e in estate anche a Barcola. Gli agenti si occupano di bivacchi in aree urbane che sono in diminuzione, di vandalismi, minzioni, di padroni di cani senza guinzaglio, indicatori di parcheggio, DASPO e un fenomeno in aumento dei venditori abusivi. Ma il dato che preoccupa di più è il microspaccio ragazzini di 12 anni che vendono dosi piccolissime di hashish e marijuana che non superano i 15 grammi. Il comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi.
5: Purtroppo sembra diminuire l'età in cui alcuni ragazzi provano o consumano abbastanza abitualmente sostanze stupefacenti. Questo è un dato che noi preoccupa, che noi verifichiamo in tutti i punti di aggregazione proprio per cercare di prevenire il più possibile questo fenomeno che è pericoloso dal punto di vista sanitario, della loro salute e anche di quello che magari combinano nel momento in cui sono sotto l'effetto di queste sostanze.
4: Il contrasto al microspaccio è stato rafforzato con un'unità cinofila. Il nucleo interventi speciali dispone oggi di 22 operatori regolarmente formati. L'assessora alle politiche della sicurezza cittadina, Caterina De Gavardo.
6: È un servizio voluto fortemente dal sindaco ancora nel 2007, che si è sempre occupato di contrasto al degrado urbano e che è sempre stata la pronta risposta della polizia locale alle emergenze.
4: Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sono partiti i lavori di riqualificazione e ampliamento di Malga Valinis, un intervento strategico con cui il comune di Meduno punta a rafforzare l'attrattività turistica del territorio. Situata sull'altopiano del Monte Valinis, meta conosciuta per il volo libero, le escursioni e la corsa in montagna, la struttura sarà rinnovata grazie a un importante finanziamento regionale. Il progetto mira a valorizzare una delle principali risorse naturalistiche della zona, migliorando i servizi per residenti e visitatori. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo della montagna e delle attività economiche locali, creando nuove opportunità di crescita. Per la sindaca di Meduno, Marina Crovatto, l'avvio del cantiere rappresenta il risultato concreto di un percorso amministrativo che guarda il futuro dell'intera comunità.
2: Da domenica a Lignano Sabbiadoro torna il servizio gratuito di bus navetta dal parcheggio del Luna Park alle spiagge, con una novità importante: oltre a Sabbiadoro saranno servite anche Pineta e Riviera. L'iniziativa, promossa dal comune in collaborazione con Arriva Udine, punta a incentivare una mobilità più sostenibile, riducendo il traffico nelle aree balneari durante la stagione estiva. Le navette saranno attive tutte le domeniche fino al 31 agosto, oltre a Ferragosto, con corse ogni mezz'ora dalle 9 alle 19.30. Chi raggiungerà Sabbiadoro potrà inoltre rientrare gratuitamente al parcheggio anche dopo l'ultima corsa utilizzando la linea A1. Il servizio sarà operativo anche in occasione dell'air show, con alcune modifiche al percorso. Per l'assessora comunale Marina Bidin, l'estensione del collegamento a tutto il litorale migliora l'accoglienza di turisti e residenti, favorendo una gestione più sostenibile della mobilità.
7: Ti si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo.
0: State ascoltando Fra Quintale con il singolo Missili. Stasera sarà il protagonista del cartellone Verso Pordenone 2027, il programma di eventi che accompagna la città verso il titolo di capitale italiana della cultura. Dopo il concerto inaugurale di Riccardo Cocciante, sarà dunque il turno del cantautore bresciano ad aprire dal Parco San Valentino il suo tour estivo. Prima tappa di una serie di concerti che lo porteranno in tutta Italia. Fra Quintale porterà sul palco i brani del nuovo album, Amor Proprio, insieme ai successi che negli ultimi anni lo hanno consacrato tra gli artisti più seguiti della scena urbana e cantautorale italiana. Tra questi il singolo in sottofondo, Missili, e la canzone 8 miliardi di persone. Appuntamento dunque al Parco San Valentino di Pordenone alle 21.
7: M'hai fatto pezzi la voce e adesso non ti parlo più.
2: La Boramata di nuovo a Trieste. Parliamo della manifestazione che celebra il vento che caratterizza la città e la sua identità. 11ª edizione con le tradizionali girandole presenti in Piazza dell'Unità domani e domenica.
8: È il vento di Trieste, la Bora, celebrata da 11 anni da una manifestazione che trasforma per 2 giorni Piazza dell'Unità in un giardino di girandole. Sabato 4 e domenica 5 luglio il vento, che caratterizza la storia e l'identità della città di Trieste, diventa un'esperienza di partecipazione pubblica, anche con manifestazioni collaterali nel nuovo Borarium di Opicina in Via Nazionale, dove è ospitata la mostra Il Vento in Primo Piano. L'apertura al pubblico sabato dalle 16 alle 18. Alle 17 invece è in programma il laboratorio di cose ventose dedicato ai più grandi. Un gelato speciale invece renderà per tutti più dolce l'esperienza dell'incontro con la Bora. Le girandole saranno le protagoniste dell'iniziativa di solidarietà con un'asta benefica domenica mattina, che quest'anno sarà a favore di ABC Bambini Chirurgici, associazione nata per dare un aiuto ai bambini nati con malformazioni congenite

0: loro famiglie, girandole che questa volta appoggiano su basi molto solide, quelle in pietra realizzate con ciottoli recuperati dai terreni agricoli del Friuli, rocce nate tra le montagne e giunte a valle dopo milioni di anni, le stesse montagne del terremoto del Friuli di 50 anni fa. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La figura di Lelio Luttazzi sarà ricordata con un concerto inaugurale della stagione estiva triestina in Piazza Verdi a Trieste alle 21.
2: E proseguiamo con qualche altro appuntamento per questa serata. La musica da camera sarà protagonista di un nuovo appuntamento del Festival Trieste Classica all'Istituto Rittmeyer e al Museo Sartorio di Trieste alle 19.30.
1: E la saga di Guerre Stellari ispira uno spettacolo musicale della rassegna Fuoricentro in piazzale Monterea Picina alle 21, alle 20.
2: La grande musica da camera inaugura la 35esima edizione di Carni Armonie, il festival che ogni estate porta concerti nei luoghi simbolo della montagna friulana. Il debutto è affidato al trio Smetana, al violinista Georgios Balazzinos e alla Friuli Venezia Giulia Orchestra, all'Abbazia di San Gallo di Moggio Udinese alle 20.30.
1: Agli spettacoli Gorizia e Gradisca tornano protagoniste in Invisible Cities XL, il festival che invita a riscoprire il territorio attraverso teatro e performance immersive. A Gorizia va in scena Orfana la mia città, performance itinerante e partecipativa di Riccardo Tabiglio alle 18.
2: Il successo teatrale Back to 80s diventa uno show speciale in occasione della Notte Bianca di Monfalcone in Piazza della Repubblica alle 21.
1: E prosegue la rassegna Sotto il cielo di San Giacomo con la commedia Le Badanti all'ex lavatoio di Trieste alle 19.
2: Le celebri marionette di Vittorio Podrecca tornano in scena in un percorso che unisce spettacolo e patrimonio culturale all'interno del circuito dei musei nazionali della regione, oggi tappa a Miramare alle 17. E ora sono le 12:53 minuti e 30 secondi. Grazie ad Eugenio Giuffrida e a Mauro Cumin per l'assistenza tecnica, a Cristina Polselli per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Da Andrei Maruscic e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Santoreste, per esempio, Santoreste, in virtù del suo isolamento geografico, ha conservato un dialetto molto marcato. Io sono un cultore del dialetto.
6: Tre cosine.
7: Hai vinto anche premi di poesia su questo.
6: Dici una bravissima cosa in dialetto.
5: Aglio tagliaglio.
6: Ecco, devo fare cinese, qualche cosa che non ho capito.
5: Devo andare verso giù.
6: Ah, ok, va bene, è proprio un'altra
5: devo
6: lingua completamente.
5: In basso.
6: Sì, è vero, cantonese, esatto. Poteva essere. E quindi cosa c'è? Oltre a questo, ovviamente il dialetto eccetera, sì. Una chicca da vedere a Santoreste.
5: Beh, sicuramente il centro storico e l'eremo di San Silvestro sulla vetta del Monte Soratte, dove anticamente sorgeva un tempio dedicato ad Apollo. Oggi è un edificio cristiano, è un piccolo eremo, una piccola chiesetta, ma veramente davvero poetica, ricchissima di affreschi, dalla quale si ammira un panorama spettacolare a 360 gradi sulla Valle del Tevere,
6: ecco,
5: sulla
6: e farà pure fresco
5: e sulla provincia di Roma, e farà pure fresco, veramente è una chicca di meraviglia. Vedi? Incastonata nel Monte Soratte.
6: Grazie mille. Sì, no, infatti adesso andiamo, infatti, usciamo e andiamo via.
7: Si mangerà pure bene.
5: Siamo vicinissimo a Roma.
6: Sì,
5: Germana,
6: sì, infatti noi siamo comodi qua da Saxa Rubra, siamo assolutamente comodi. Grazie di essere stato
5: veramente pochissimo.
6: William Sersanti, grazie di essere stato con noi, guida ambientale escursionistica, appunto ci ha portato dentro al Bunker Soratte.
7: Ricordiamo il sito bunkersoratte.it, potete trovare tutte le informazioni necessarie, le aperture e come partecipare a questa bellissima escursione.
6: Sono volate queste tre ore, mio caro Gabriele.
7: Direi proprio di sì, anche la settimana per me è volata.
6: Io però sono intervenuto solo oggi.
7: Lo so, ma infatti tu e io lasciamo il testimone, perché da lunedì ci saranno altre due voci da accompagnare.
6: Esatto, Lucrezia Scardini e Noemi Serracini, e poi però cambieranno ancora. Saremo con voi tutta l'estate, ovviamente.
7: Io ancora nel pomeriggio.

0: ci saranno ancora spazi, ovviamente lo spazio con Italia in diretta nel pomeriggio continua.
1: Assolutamente, 3 ore del pomeriggio dalle 16 alle 19, anzi 16.05 dopo GR.
0: E allora su, sentiamo la base, che no, sta arrivando la base per salutare, perché siamo praticamente ormai in chiusura, sta arrivando.
1: Questo però mi sembra Vasco.
0: Non ti scappa niente.
1: Vasco.
0: Vogliamo ringraziare allora Cristiana Affaitati, Roberta Genuini, Valentina Lorusso, Darone Rozzi, Claudio Urbani, Graziana Bella in redazione. Vogliamo ringraziare Mimi Micocci in regia. La parte tecnica si sono alternati. Max, cioè, in questo momento
1: c'è sempre in ombra.
0: Massimiliano Savino, e prima c'era Massimo Masciaveo.
1: Quindi. Se non si chiamano Massimo o Massimiliano, non li vogliamo.
0: Va bene, noi capiamo questi qua, però insomma lo riconosciamo dalla sagoma.
1: Esatto.
0: E poi, ovviamente, Gabriele Broker in Germania, Brizzolari vi salutano e vi augurano
1: buon weekend. Tante care cose, come si diceva un tempo. Adesso arriva il GR1 delle 13, poi c'è il Mangiadischi con il nostro Duccio Pasqua. L'estate in onda e appunto l'Italia in diretta. Rimanete su Radio 1. Ciao.
0: Buon proseguimento, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: È fuggita verso la Svizzera attraversando Francia e Italia. L'ucraina Anastasia Berezovska è accusata del tentativo di omicidio a Monaco dell'oligarca Ermolaev. Gli inquirenti: non ha agito da sola. Il funerale di Ali Khamenei, 6 giorni di lutto nazionale. L'Iran sospende i negoziati con Washington. La salma nella grande moschea di Teheran. Piano Mattei, 76 progetti avviati, 18 paesi coinvolti. Continueremo a lavorare in questa direzione. Il commento di Giorgia Meloni. Vigilanza, la maggioranza, falso che noi abbiamo boicottato la commissione. Il centro-sinistra, le nostre dimissioni inevitabili dopo anni di stallo. Strage di Altavilla, il procuratore soddisfatto per gli ergastoli. In 30 anni da pubblico ministero mai vista tanta crudeltà. Rai c'è, presentati i prossimi palinsesti, tante conferme. Tra le novità, 2 prime serate per Salda Vinci e 1 con Roberto Benigni. La di Giampaolo Rossi, siamo una presenza viva. Taylor Swift dice sì e Manhattan si blocca. Il matrimonio della cantante con il campione di football americano Travis Kelce a New York, fra marketing e amore. Mondiali di calcio, oggi si chiudono i 16esimi di finale. Formula 1, weekend sprint a Silverstone. Tennis, nel pomeriggio Sinner in campo per il terzo turno di Wimbledon. Giorgio Schiavoni in studio. Importanti novità sull'attentato in cui lunedì è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolaev nel Principato di Monaco. Identificata la principale sospettata, poco fa hanno parlato gli inquirenti, ci dice tutto la corrispondente da Parigi.
3: Cette nouvelle identification de l'individu.
4: Una conferenza stampa breve, quella del procuratore del Principato di Monaco Raymond, che ha confermato l'identità dell'attentatrice che lunedì scorso ha piazzato l'ordigno all'ingresso del civico 4 di Rue Foulon a Monaco ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Si tratta di Anastasia Berezovska, 39 anni, di origini ucraine. La donna, come emerso dalle analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sarebbe entrata in azione nel momento in cui Ermolaev, la sua compagna e il loro figlio 13enne avevano parcheggiato l'auto accanto alla residenza. La borsa contenente la bomba era stata lasciata all'ingresso e attivata poi a distanza con un telecomando. Ieri sera è scattato nei confronti della Berezovska un mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Finora le autorità non sono riuscite ad arrestarla. Ogni suo movimento è stato però ricostruito con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia e l'arrivo in Germania, dove il suo ultimo domicilio noto è a Francoforte. 250 gli agenti impegnati per un'inchiesta che sta mobilizzando una cooperazione internazionale. Caccia a lei e ai mandanti. Da Parigi per il GR1 Alessandra De Stefano.
2: La guerra tra Russia e Ucraina si aggrava. Il bilancio delle vittime dell'ultimo attacco russo su Kiev, 30 i morti, oltre 90 i feriti. L'inviato speciale di Trump Witkoff e il genero del presidente Kushner sono pronti a recarsi in Russia e in Ucraina qualora emergano nuove questioni da discutere. Vittime anche tra i russi nella parte di Zaporizhzhia occupata. 5 persone uccise mentre si trovavano in un mercato, fanno sapere fonti filo Mosca. E da presidente americano Trump, ancora stoccate i paesi alleati della NATO alla vigilia del 4 luglio, il giorno dell'indipendenza, nel 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti.
5: Per aprire le celebrazioni del suo 4 luglio, Donald Trump ha scelto il Monte Rushmore nel South Dakota, quello in cui sono scolpiti i ritratti dei padri della patria. Da lì il presidente terrà un discorso, anche se il discorso solenne per il 250esimo anniversario della fondazione lo reciterà domani alla Casa Bianca e sarà molto lungo, nonostante siano previsti 41 gradi di temperatura, lo ha detto lui stesso per dimostrare che lui può fare qualunque cosa. Nel frattempo Trump continua a fustigare gli alleati europei della NATO. Stamattina un nuovo post su Truth per dire come sia ridicolo che gli Stati Uniti continuino a pagare le spese militari per proteggere gli altri, un crescendo di dichiarazioni polemiche alla vigilia del vertice della NATO di Ankara, che secondo gli ambienti diplomatici sarà il momento della verità per capire fino a che punto Trump si spingerà in una direzione che appare già chiara: il crescente disimpegno degli americani nella difesa del vecchio continente. Francesco Mincone, GR1.
2: In Iran, alla vigilia delle esequie solenni che inizieranno domani, figure chiave della Repubblica Islamica rendono omaggio ad Ali Khamenei, la precedente guida suprema, ucciso negli attacchi israeliani e statunitensi. Da Istanbul, il corrispondente.
6: L'Iran si ferma per i funerali di Ali Khamenei da domani e fino al 9 luglio. Le cerimonie si svolgeranno tra Teheran, Qom e Mashhad in Iran e Najaf e Kerbala in Iraq. Nella capitale iraniana è già stata esposta la bara dell'ex guida suprema, avvolta nella bandiera nazionale, come è insieme ad altre 4 di suoi familiari. Alle esequie parteciperanno delegazioni da oltre 100 paesi e il regime spinge per una grande partecipazione popolare per proiettare un'immagine di unità. A una cerimonia in forma ridotta ha già preso parte il generale Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, che hanno promesso una risposta più devastante che mai contro eventuali nuovi attacchi da parte del nemico. Il presidente Pezeshkian ha espresso dolore per la perdita dell'Ayatollah, ma afferma: il suo martirio non è stato la fine del cammino, bensì l'inizio di una nuova stagione di resistenza. E per Kalibaf, presidente del Parlamento e capo negoziatore, Khamenei sarà vendicato con la liberazione dei musulmani dall'oppressione di Israele e Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: A Gaza, ucciso in un raid israeliano un militante di Hamas che portò nella striscia il corpo di un ufficiale dell'esercito di Tel Aviv dopo il 7 ottobre e poi tenne in ostaggio 3 civili israeliani, lo comunicano le stesse forze armate dello Stato ebraico. A 1000 giorni dall'inizio delle operazioni militari, un nuovo allarme sulla crisi umanitaria nella striscia è stato lanciato dalle Nazioni Unite, mentre in Libano 100.000 bambini rischiano di perdere l'anno scolastico per le conseguenze della guerra. E in solidarietà con la striscia, annunciati oggi presidi in circa 50 piazze italiane sotto il titolo 1000 giorni di genocidio a Gaza. In Venezuela

0: La sale a oltre 2.500 morti e 12.000 feriti il numero delle vittime del terremoto del 24 giugno scorso. Malgrado i giorni trascorsi, si cercano ancora superstiti sotto le macerie. Siamo ancora nella fase del soccorso, dice la presidenta ad interim del paese Delcy Rodriguez nella sua prima conferenza stampa dal giorno della tragedia. Dalla leader venezuelana, finita al centro delle critiche per la gestione dei soccorsi e la scelta di militarizzare la zona più colpita dal sisma, l'invito a non politicizzare la crisi umanitaria. Trasmessa al Parlamento la terza relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l'Africa. Sta producendo risultati tangibili, sottolinea la Premier Meloni.
1: 76 progetti in corso in tutto il continente, raddoppiato il numero dei paesi coinvolti, che sono oggi 18, e raddoppiata la dotazione finanziaria di 5,5 miliardi, con ulteriori 4 miliardi di garanzie da SACE e 1 miliardo dal Fondo per il Clima, sebbene i progetti non riguardino solo fonti rinnovabili, ma anche approvvigionamento di gas e idrocarburi. Giorgia Meloni rivendica i numeri del Piano Mattei per l'Africa e in una nota di governo precisa è una strategia operativa che produce risultati visibili ed è ormai riconosciuto come modello internazionale. Parole pronunciate dalla Premier in occasione dell'ultimo G7 di Evian, dove Giorgia Meloni ha rilanciato l'iniziativa italiana auspicando un cambiamento nell'approccio della cooperazione internazionale. Il prossimo vertice Italia-Africa è in programma nel 2028. Federica Ionta, GR1.
0: E nel dibattito politico tiene ancora banco la vicenda della commissione di vigilanza Rai, azzerata ieri dopo le dimissioni prima dei membri delle opposizioni e poi di quelli di maggioranza.
2: L'ultima strada possibile. Gli ex membri di opposizione in vigilanza spiegano così le ragioni del passo indietro. La maggioranza ci ha ricattato sull'elezione del presidente, dice la 5 Stelle Barbara Floridia, facendo mancare il numero legale. L'accusa al centrodestra, condivisa con PD, AVS e Italia Viva, è di voler occupare la Rai in vista del voto. Identità di vedute che si estende alla legge elettorale con il no a qualsiasi dialogo sul testo e che prenderà forma mercoledì sera a Napoli, dove i leader progressisti apriranno il cantiere del programma. Nessun boicottaggio dei lavori, replicano dalla maggioranza, portando come prova l'audizione già in calendario del ministro Alessandro Giuli. Il ricatto è venuto piuttosto dalle opposizioni, spiega da Fratelli d'Italia Francesco Filini. Si sono rifiutate di votare il presidente indicato dal CDA, sfruttando una anomalia normativa. Quanto alla legge elettorale, il centrodestra non ha ancora superato lo scoglio preferenze. Al sì del partito della Premier Noi Moderati si contrappone il no di Forza Italia e Lega, che ricordano furono tolte con un referendum perché si registravano ingerenze e clientelismo. Lucio Bondi, GR1.
0: Il congresso confederale della UIL a Padova. Confronto e intesa con i segretari di CGIL e CISL. L'inviata.
3: Economia e dignità della persona e affare da sfondo la pace, imprescindibile in tutte le sue sfaccettature. La seconda giornata del congresso UIL apre così. E spetta alla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, il compito di sintetizzare obiettivi e urgenze.
4: È fondamentale confrontarsi, ognuno nella propria autonomia. Abbiamo le nostre proposte, penso per esempio all'IRPEF da allargare ai redditi fino a 60.000 euro.
3: Congresso UIL all'insegna del confronto e del dialogo, ieri con il governo, oggi con il sindacato tutto. La detassazione dei rinnovi dei contratti, un punto fermo. Ma come? Si interroga Maurizio Landini, leader della CGIL.
5: Noi vogliamo che si aumentino realmente i salari e che si aumentino anche i redditi. Quindi lo stiamo chiedendo alle controparti nel rinnovo dei contratti, introducendo aumenti che vadano oltre l'inflazione, meccanismi che tutelino davvero il salario dall'inflazione.
3: Un aspetto emerge su tutti in questo congresso, sottolinea Pierpaolo Bombardieri, numero uno UIL.
6: Oggi il segnale più forte questo dell'unità sindacale. Ci aspettiamo un senso di responsabilità da parte di Confindustria, Confcommercio, Confapi e tutte le associazioni datoriali.
3: Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 11:10. Andiamo a Lampedusa, che ormai è pronta ad accogliere Leone XIV, atteso domani 4 luglio, per una visita di poco più di 3 ore, ma dal forte valore simbolico.
7: La prima tappa sarà al cimitero dell'isola, dove renderà omaggio alle vittime delle migrazioni e pregherà per loro. Subito dopo si recherà alla Porta d'Europa, quindi al Molo Favaloro, dove benedirà la targa con cui lo scalo viene intitolato a Papa Francesco. L'ultimo appuntamento, la celebrazione della messa. Poco più di 3 ore a Lampedusa, dal grande valore umano e spirituale quale, a un anno e due mesi dall'inizio del pontificato, Leone XIV sceglie di visitare l'isola nella stessa data in cui negli Stati Uniti si celebra l'indipendenza, una decisione che pone la dignità delle persone e la tutela dei più deboli tra i temi centrali del suo pontificato, come aveva già indicato del resto nel recente viaggio a Gran Canaria. Proprio Lampedusa fu teatro della prima visita apostolica di Bergoglio nel 2013, da qui Francesco denunciò la globalizzazione dell'indifferenza. Ora Leone XIV raccoglie quell'eredità, riportando il Mediterraneo e il dramma delle migrazioni al cuore del dibattito globale tra guerre, povertà, persecuzioni e crisi climatiche. Per l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, la visita si inserisce pienamente nel solco di Francesco, facendo di Lampedusa un luogo simbolo non solo geografico ma morale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: La strage di Altavilla e Ergastolo per i tre imputati che hanno seviziato ed ucciso Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni. Soddisfatto per gli Ergastoli, in 30 anni mai vista tanta crudeltà, così il procuratore di Termini Imerese, Angelo Vittorio Cavallo.
8: Fine pena mai per gli autori della strage di Altavilla, a morire dopo numerose sevizie Antonella Salamone e i suoi figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5 anni, ad ucciderli il padre dei ragazzi e marito di Antonella, Giovanni Barreca, e una coppia di sedicenti Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. La sentenza, dopo oltre 10 ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d'Assise di Palermo hanno ritenuto tutti e tre gli imputati pienamente capaci di intendere e volere, respingendo la richiesta della Procura di Termini Imerese, che per Barreca aveva chiesto una pena a 30 anni per un vizio parziale di mente. Le vittime furono ritrovate dai carabinieri nella villetta della famiglia Barreca, furono uccise in nome di una purificazione religiosa. La strage l'11 febbraio del 2024, il fratello di Antonella, Calogero Salamone.
9: Io non posso altro che essere soddisfatto per il momento della sentenza, perché comunque l'ergastolo per me è la cosa minore che ho ottenuto come giustizia.
8: Coinvolta anche la figlia della coppia, allora 17enne, Miriam, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Elena Paba, GR1.
0: Omicidio-suicidio. Stamane all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie 67enne ricoverata nel reparto di riabilitazione e subito dopo si è tolto la vita. In corso le indagini. Più di due terzi degli europei, 410 milioni di persone, ha toccato almeno una volta i 35 gradi centigradi nella canicola tra il 15 e il 30 giugno, superando i livelli della storica ondata di calore del 2003. È quanto emerge dalla rielaborazione dei dati dell'Osservatorio Europeo sulla siccità e sulla popolazione. Condizioni al momento apparentemente superate in Italia. L'ultima coda della perturbazione, seguita al gran caldo dei giorni scorsi, ha portato temporali violenti da nord a sud e un graduale ritorno a temperature stagionali. Sarà così almeno fino a domenica. Il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
10: Avremo ancora instabilità al sud, nell'entroterra laziale, dove ci saranno dei rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature che oggi torneranno ad aumentare al centro nord, mentre saranno in diminuzione al sud, dove ci saranno le piogge. Ci aspetta un gran bel fine settimana con sole quasi ovunque, temperature che torneranno ad aumentare su tutto il paese, anche se rimarremo vicini alle medie del periodo.
0: Al via domani saldi estivi, il giro d'affari è di oltre 3 miliardi di euro per una spesa di circa 200 euro a famiglia, dice Confcommercio. Secondo un sondaggio Confesercenti Ipsos, rispetto allo scorso anno il 28% degli intervistati ha ridotto il budget previsto. Per i commercianti, calendario da rivedere. Dopo la giapponese Nintendo, anche Sony ha annunciato che dal 2028 tutti i titoli PlayStation usciranno solo in formato digitale. La fine di un'epoca per un'intera generazione, ennesimo segnale che un altro oggetto fisico, quello delle console, si va smaterializzando.
11: Che si tratti di strategia evolutiva in senso darwiniano o di ineluttabile congedo da un'abitudine radicata dipende da che punto la si guarda. Per l'industria è semplicemente adattamento. Si asseconda un mercato che ha già smaterializzato gesti, oggetti, supporti, vedi film e musica, tagliando costi di produzione, distribuzione e magazzino. Per chi ha una libreria di custodie, dischetti, schede o CD ammucchiati in cameretta, sovrastati da apposita console, invece, è qualcosa che assomiglia più a un lutto. Accadrà in un futuro molto prossimo, visto che Sony ha appena annunciato che dal 2028 tutti i nuovi titoli PlayStation usciranno esclusivamente in formato digitale. Già oggi, ha spiegato l'azienda, l'80% dei giochi per PS5 è acquistato senza passare da un disco. Una scelta destinata a fare scuola. Nel solco potrebbero presto infilarsi Nintendo e Microsoft. Microsoft, fino a che anche i dischetti con le loro custodie troveranno il loro posto d'onore in qualche mercatino, accanto a vinili, musicassette, DVD e fotografie ingiallite. Paola Guarnieri, GR1.
0: Al torneo di tennis di Wimbledon, al centro dell'attenzione nelle scorse ore, non solo le imprese sportive, ma anche un ospite speciale. Da Londra, la

0: corrispondente.
1: Arriva a sorpresa la principessa di Galles, Katrin, ha saltato la tribuna reale e si è unita direttamente alla famosa fila di Wimbledon, il modo più democratico e popolare per assistere al torneo più snob tra quelli del Grand Slam, dove i posti a sedere possono costare molte migliaia di sterline. Facendo la fila con pazienza e sotto il sole invece con 30 pound ci si assicura l'accesso, ed è qui che Kate è apparsa in tailleur di lino blu fiordaliso con la coda di cavallo. Si è messa a chiacchierare con chi aveva passato la notte in tenda per essere in fila già la mattina presto. Ha persino aiutato il personale a scansionare i biglietti ai cancelli. Più tardi ha scelto il campo 18 per tifare i giocatori britannici, con lei la leggenda del tennis Andy Murray. Un'improvvisata molto studiata che consolida il successo della principessa in continua ascesa. La sua popolarità è ai massimi storici. A Wimbledon, torneo del quale madrina, sorrisi ed empatia col pubblico più normale, tenendosi alla larga almeno per ora dai VIP del centrale. Ancora principessa, ma già regina di cuori per una successione inevitabile che metta al sicuro il futuro della corona. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: L'hanno già ribattezzato il matrimonio del decennio, Manhattan blindata per le nozze colossal tra la pop star Taylor Swift e il campione di football americano Travis Kelce.
2: La micidiale macchina organizzativa l'aveva pianificato dal principio, creare un evento nell'attesa stessa dell'evento, disseminando indizi e indiscrezioni ad arte, capaci di ingigantire di ora in ora l'appeal attorno alla festa nuziale delle due maggiori celebrità contemporanee, Taylor e Travis. Ieri il preludio, una cena di prova intima per circa 100 fortunati, ma l'attesa è tutta riversata sul mega party di questa sera, con oltre 1000 invitati, da Selena Gomez a Gigi Hadid, che andranno avanti con i festeggiamenti fino alle 4 del mattino. Strade blindate attorno al Madison Square Garden, trasformato per l'occasione con imponenti scenografie interne. C'è attesa, inevitabile anche sull'abito da sposa, con le testate di moda più autorevoli che indicano un testa a testa tra lo stilista Jonathan Anderson e la Maison Christian Dior. Probabilmente un classico a corsetto con un'ampia gonna a principessa, forse ispirato all'iconico abito indossato da Elizabeth Taylor nel 1950. E poi, ovviamente, la scaletta musicale, con brani della stessa Swift, siamo pronti a scommettere, compresa quella You Belong With Me, che i due si erano già dedicati durante i festeggiamenti del Super Bowl. Mauro Zanda, GR1.
0: Ad Ancona la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027, tante conferme ma anche novità, in diretta l'inviata Marcella Sullo.
3: Eccoci, come dicevate, presentata in questi minuti al Teatro delle Muse di Ancona l'offerta Rai di quello che vedremo nella prossima stagione. Tra le sorprese c'è Roberto Benigni su Rai 1 il 4 ottobre con la serata speciale dedicata a San Francesco per gli 800 anni dalla morte. Tra le novità anche il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, con due puntate del suo show dal titolo Meravigliosamente. E a proposito di Sanremo, tra le conferme Stefano De Martino, con in più l'onere e l'onore del festival. Ma allora sentiamo l'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, che ci spiega il perché del titolo della presentazione, ovvero Rai c'è. Dopodiché la linea torna a voi in studio.
4: Rai c'è rivendica l'identità della Rai, cioè la Rai c'è come presenza viva, perché la Rai continua a essere presente nella grande costruzione del nostro immaginario. La Rai c'è in tutte le sue forme espressive, c'è in tutte le capacità di distribuzione di tutte le piattaforme, c'è una quantità di prodotto che è unico in Europa, il che significa che noi siamo una presenza viva e costante nella costruzione della nostra cultura. Devo dire che io con grande orgoglio rivendico il ritorno con noi di Roberto Benigni in Rai, perché è il grande cantore del nostro tempo, un grande poeta e ha una capacità sempre di lettura critica anche della profondità del nostro tempo.
0: Musica, tra le uscite discografiche di questo venerdì arriva anche il nuovo singolo di La Niña. Il brano Rare che conta sulla forza espressiva della cantatrice napoletana, che utilizza come elemento portante della canzone un coro di bambini. L'uscita arriva nel piano del tour estivo di La Niña, che alterna date in Italia al resto d'Europa. Questa sera in Olanda, il 16 luglio a Catania e il 28 a Roma. Il tour si chiuderà il 18 e 19 settembre a Pompei. E a Roma è vigilia del concerto evento di ultimo tra prova generale e messa a punto del piano sicurezza, tutorial per aiutare i 250.000 spettatori in arrivo. Questi frammenti della prova generale, aperta ieri alle persone con disabilità, ha rivoluzionata la viabilità nella zona di Tor Vergata, dove ad attendere i fans c'è uno spazio di 150.000 metri quadrati, imponente la macchina organizzativa, un chilometro di banchi dedicati a cibo e bevande, dove sarà possibile pagare soltanto senza contanti. Viste le condizioni meteo, sarà possibile introdurre borracce, medicinali e integratori, distributori di acqua, di

0: disponibili, le tre linee della metropolitana di Roma resteranno attive per tutta la notte. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, regia Fabio Cardinali e Edmundo Cotta. La linea va ora al GR1 Sport da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: GR1 Sport.
13: 13:23, buongiorno da Luca Cesaretti. Il calcio in primo piano con il mondiale. Oggi si chiudono i sedicesimi di finale con le ultime tre sfide. Apre il programma alle 20, Australia-Egitto, uno dei nostri inviati.
14: Per la prima volta l'Egitto ha superato il gruppo di qualificazione al mondiale e per la prima volta ha vinto una partita 3-1 sulla Nuova Zelanda. A Dallas decine di tifosi hanno aspettato la nazionale davanti a un albergo di downtown. Polizia, misure di sicurezza particolari non erano state adottate, per esempio, quando è arrivata l'Argentina. Si prevede equilibrio nel sedicesimo di finale, forse meno appariscente. L'Australia è già arrivata per due volte agli ottavi, nel 2022 e nel 2006, il rigore decisivo di Totti. Insomma, l'occasione è propizia per entrambe. Senza fuoriclasse conclamati l'Australia, con gli italiani Cercati e Volpato e l'emergente e velocissimo Iracunda. L'Egitto è Salah, accostamento magari poco rispettoso per i suoi compagni, ma efficace. Le maglie dei tifosi portano il suo nome o quello di Marmouche del Manchester City. Salah è stato sostituito contro l'Iran per un problema muscolare, giocherà dall'inizio. Il commissario tecnico Hassan non si è sbilanciato. Non correrò rischi, ma Salah è molto motivato e farà parte del gruppo per la partita. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
13: A mezzanotte poi tocca di nuovo all'Argentina di Leo Messi contro la sorpresa Capoverde.
15: A Miami va in scena il sedicesimo di finale più sbilanciato, perlomeno sulla carta. Argentina-Capoverde in teoria avrebbe il sapore dell'esibizione, ma la storia dei mondiali, compresi quelli in corso, è piena zeppa di risultati a sorpresa. Certo, risulta difficile immaginare i campioni in carica eliminati da Capoverde, ma Messi e soci faranno bene a non prendere sotto gamba un avversario capace fin qui di bloccare sullo 0-0 la Super Spagna di Luis de la Fuente e di restare imbattuto anche contro Uruguay ed Arabia Saudita. Insomma, niente male per una formazione che per la prima volta si affaccia alla fase finale e che ha nel tecnico Bubista e nel portiere Vosigna i due uomini Domenico Pertina. A dirla tutta, Capoverde il suo mondiale l'ha già vinto, mentre sono altri gli orizzonti a cui guarda Scaloni.
11: Stiamo bene? Logicamente illusionato.
16: Noi siamo bene, logicamente entusiasti come tutti, però c'è un avversario da affrontare e da rispettare, un avversario.

0: che ha fatto le cose molto bene. Adesso il margine di errore si restringe a una partita in cui chi perde torna a casa, e questo lo sappiamo.
1: Francesco Albanese, GR1.
2: Chiude il programma alle 3.30 Colombia-Ghana, e dopo il flop mondiale la Germania ha ufficializzato l'esonero di Nagelsmann con Klopp, possibile nuovo CT della Mannschaft. Intanto in Italia è arrivata l'ufficialità di un altro allenatore, Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Napoli. Benvenuto Max, così lo ha salutato sui social il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Ora il tennis, perché Wimbledon si apre il terzo turno e tocca subito a Jannik Sinner, che intorno alle 15.30 circa sfiderà sul campo numero 1 l'americano Brooksby, numero 81 del mondo. Rimaniamo in Inghilterra, perché la Formula 1 è di scena a Silverstone per un weekend sprint. L'inviato.
3: Quel che ti colpisce ogni volta che arrivi a Silverstone è il contrasto tra lo splendido e placido countryside di questo spicchio di Northamptonshire, i placidi villaggi da cartolina, i campi coltivati, il profumo di terra e fieno, i cartelli che rivendicano l'orgoglio contadino, no farmers, no food, si legge qua e là, niente agricoltori, niente cibo, e la passione ribollente, l'adrenalina, l'energia totale e totalizzante che si respira poco più là, in questo vecchio aerodromo della RAF dove nel 50 si corse la prima gara del mondiale di Formula 1. Un contrasto affascinante, spiazzante, qui la respiri, la storia, il concetto di culla del motorsport lo vivi a 360 gradi, ed è un weekend crocevia del mondiale. Russell, Mercedes è tornato a vincere in Austria e corre in casa. Hamilton con la Ferrari ha vinto a Barcellona, ha sofferto a Spielberg, ma questo è il giardino di casa sua ed è il più tifato. C'è la voglia di rivalsa di Leclerc, ci sono le McLaren col campione del mondo in carica Norris che riabbraccia il suo pubblico, e poi c'è il leader del mondiale Antonelli che con una calma sovrumana per i suoi 19 anni promette battaglia.
4: Credo che Silverstone sia quasi un weekend di riscatto, perché comunque sono state due weekend dove le cose non sono andate per il verso giusto, bisognerà essere sul pezzo immediatamente.
3: Weekend sprint alle 13.30 le uniche libere, nel pomeriggio già qualifiche. Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
2: Con lo sport è tutto, buon pomeriggio e buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui temporali sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, mentre sul resto del meridione avremo solo nubi sparse. Sereno sul resto del territorio. Per domani, sabato 4 luglio, continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il mangia dischi, note al dente.

Buongiorno da Duccio Pasqua, puntata del venerdì del Mangiadischi. Arriviamo alla fine anche di questa terza settimana di trasmissioni e lo facciamo come sempre con Ludovico Suppa in regia, Federica Forni in redazione, oggi Massimiliano Savino in console. Ci siete sempre voi, se volete ovviamente, al 335-699-2949 e c'è il Good Morning Mangiadischi che arriva da Filadelfia. Salutiamo Italo e che dice: se domani non avete impegni, qui si fa una festicciola per il 4 luglio. Italo, ora vediamo di organizzarci. Marcella oggi è Ancona, l'avete sentita nel servizio del GR1 di poco fa per la presentazione dei palinsesti televisivi. Magari partiamo ognuno dalla sua base, io da Roma, lei da Ancona, e corriamo a Filadelfia. Poi salutiamo Niccolò che dice: 9 anni senza la matricola 1001/bis. Eh sì, perché il 3 luglio del 2017 se ne andava Paolo Villaggio, e allora è un piacere ricordarlo. Tra l'altro ieri era il compleanno del mitico maestro Fabio Frizzi, che è l'autore della colonna sonora di Fantozzi, la mitica ballata di Fantozzi, quindi cogliamo l'occasione per fargli gli auguri. Sicuramente anche in questa edizione del Mangiadischi prima o poi passerà a trovarci, anche perché poi parte con un grandissimo tour americano con le musiche di Lucio Fulci. Salutiamo Romolo dall'Aquila, salutiamo Ciccio da Lecce che ci dice che oggi almeno c'è un po' di venticello, ventusel, e ascolta la nostra musica. Un simpatico Mangiadischi a tutti augura Antonio da Potenza. Insomma, via, ci siete tutti anche oggi, anche Rodrigo dal Brasile, siete in tantissimi. E noi cominciamo con un classico degli anni 80, andiamo indietro fino al 1984, quando Philip Bailey, cantante degli Earth, Wind and Fire, chiama Phil Collins, che conoscete sicuramente per la sua storia nei Genesis e per quella solista, e gli dice: senti, ti va di produrre il mio disco? Non è che magari scriviamo anche una canzone insieme? E viene fuori questa che è Easy Lover.

Per le voci di Phil Collins e di Philip Bailey abbiamo cominciato così. Salutiamo Mauro che ci scrive dalla Maddalena, anche lì c'è un po' di vento fresco, proprio come questa canzone di apertura, Easy Lover, dice lui. Giacomo da Mestre manda un saluto a me, a Federica in redazione, a Ludovico in regia, a tutto il team, dice: siete la mia ora di relax. Che carino Giacomo, grazie, grazie. E poi salutiamo Danilo e Teseo che tornano ad ascoltarci oggi, questo mi fa molto piacere. Teseo è un Barbagianni per la cronaca, che seguiva spesso anche Stereo Notte. Poi c'è Claudio da Milano che ci chiede se c'è qualcosa dei Nomadi. Claudio, ci sarà lunedì, te lo posso anticipare, lunedì abbiamo i Nomadi. E poi ancora salutiamo Vincenzo da Salerno che come al solito ci ascolta dagli scogli, oggi c'è il vento ma sono sempre lì ad ascoltarci. 55 anni fa moriva Jim Morrison a Parigi, ci dice Giovanna da Bari, eh sì, anche questo un anniversario importante. E poi invece salutiamo Francesco dalla Maddalena che vuole offrirmi una colazione se passo da quelle parti, ci provo prima o poi, Francesco, ci provo. Salutiamo sempre Jenny con Kelly da Belluno e poi nonna Ida da Messina e ancora come sempre c'è chi dalla Parabiago Bene ci fa ci dà una notizia interessante. Parlo di Michele, dice: ma hai mai sentito parlare della rassegna musicale Umbria Jazz? Non è una parodia, non è una bufala, non è una parodia di Umbria Jazz, è un festival che si svolge nella provincia di Sondrio. E sì caro Michele, l'avevo sentita nominare, non la conosco bene ma sono andato a vedermi subito il programma. E tra l'altro l'edizione di quest'anno si intitola Paesaggi e di paesaggi parleremo più tardi, è iniziata da qualche giorno e c'è un bel programma, tra gli altri anche Paolo Fresu, quindi grazie per la segnalazione. 335-699-2949 se vi va continuate a scriverci, c'è anche Gaetano la Macerata, c'è Riccardo che come al solito ci manda una rima. Chi il Mangiadischi ascolta sarà una persona più colta, viva la musica, speriamo, noi ci proviamo. E c'è anche la poesia di Paolo da Roma che oggi è molto personale, molto familiare, ma noi la leggiamo lo stesso e poi andiamo avanti con la musica. Si intitola Il compleanno di mia nipote Flavia e fa così: oggi compie gli anni una mia nipotina che è molto dolce e assai carina, oggi raggiunge il suo 9° anno, auguriamole insieme buon compleanno, molto volentieri. Certo, questa canzone che arriva non è proprio la più adatta per festeggiare il compleanno di una bambina di 9 anni, ma Whisky Facile di Fred Buscaglione ci sta sempre bene.

Beh, una confessione in piena regola questa di Fred Buscaglione con il suo whisky facile in modo diverso, molto diverso. Anche Piero Ciampi con le sue canzoni sul vino ogni tanto si lasciava andare a confessioni di questo tipo, ovviamente un po' più drammatiche. Salutiamo ancora i nostri ascoltatori. Giuliana da Roma si mette nella scia di chi ci manda messaggi in rima e dice così: è tornato venerdì e con voi oggi sono qui. Buongiorno al team radiofonico più frizzante che allieta l'estate con la musica in modo colto e interessante. Grazie Giuliana, troppo buona. Massimo da Padova dice: l'intelligenza artificiale non sa fare canzoni così belle. Sono d'accordo Massimo. E poi invece arrivano anche consigli da Fabio di Milano per Marcella Sullo per andare a godersi un buon pranzo o una buona cena dalle parti di Ancona a Porto Novo. Poi glielo faremo sapere Massimo, assolutamente, anzi Fabio scusa. Flavio da Vercelli, sulla scia di Michele da Parabiago, segnala l'Estival Jazz a Lugano, anche quello un bellissimo festival. E insomma, davvero mi piace questa vostra deriva sulla segnalazione di eventi musicali e culturali. Giacomo da Mestre dice: whisky o whiskey scritto con la E? C'è una differenza di due tipi che non ricordo. Allora, il whisky scritto SKY è quello scozzese che io ricordi, e quello con la E in mezzo, quindi SKEY, è quello irlandese. Ovviamente i grandi fan del whisky preferiscono i single malt scozzesi, però insomma anche il whisky irlandese ha una tradizione molto importante. 3356992949, continuate a scriverci se vi va. Noi nel frattempo ci ascoltiamo il nuovo singolo degli Snow Patrol con Kylie Minogue. È un brano che si intitola These Alarms. E però nel frattempo facciamo anche i complimenti al nipote di Carla da Siracusa, perché ha appena superato l'esame di maturità. Eccoli qua, These Alarms, Snow Patrol, Kylie Minogue.

0: E questo è il nuovo singolo di Snow Patrol insieme a Kylie Minogue. La band inglese ha unito le forze con la mitica cantante australiana, autrice di grandissimi successi negli anni Ottanta, e hanno tirato fuori questo brano intitolato These Alarms, questi allarmi, che appunto ascoltiamo, perché credo sia il primo giorno questo proprio di messa in onda. Caro Lucio, ci dice Massimo da Bergamo, c'è il whisky e poi ci sono i whisky, quelli di Last Summer, vero, vero, verissimo. E Giacomo poi aggiunge in effetti Whisky in the Jar, poi ripresa dai Metallica, era probabilmente una vecchia melodia irlandese, quindi scritto con la E tra la K e la Y. Vabbè, queste sono dissertazioni tecniche sul whisky. Salutiamo Massimiliano da Pescara, che dice che lo stile di Buscaglione era molto affine a quello del grande Enzo Iannacci, che si rivolgeva più al proletariato lombardo. Vero, vero, anche questo. Mi piacciono le vostre interpretazioni. Anche Agnese da Torino si mette sulla scia di chi ci manda versi e dice: sono qui non solo il venerdì ma tutti i dì. Grazie Agnese, e ci appuntiamo anche la richiesta per a casa di Irene. Salutiamo Silvia da Soncino, ci manda un abbraccio, e anche Sandro, un abruzzese verace, che segnala anche lui un festival, la festa d'estate di Villa San Romualdo di Castilenti in provincia di Teramo, e ci saranno concerti di Nomadi, che ci chiedeva poco fa un altro ascoltatore, Branduardi, Pappalardo, Cugini di Campagna e tanti altri. Quindi insomma andate a vedere concerti, che fa sempre bene in queste sere d'estate. Ogni tanto mi arrivano le vostre richieste, come è successo poco fa con Agnese, e ogni tanto io cerco di esaudirle, e faccio così adesso perché Marco da Roma qualche giorno fa ci aveva chiesto Azzurro nella versione di Paolo Conte, eccola qua.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

quasi prendo il treno, vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

Azzurro nella versione di Paolo Conte, che l'ha scritta peraltro, ma insomma poi sapete che quella più conosciuta è la versione di Adriano Celentano, ma a noi piace ogni tanto tornare a questa originale. Allora, 3356992949, i messaggi continuano ad arrivare copiosi, però io adesso vi faccio sentire una meraviglia jazz, visto che abbiamo parlato di un po' di festival jazz, ed era proprio una richiesta di Michele dalla Parabiago Bene, un bellissimo brano di Pat Metheny che arriva da un disco intitolato Off Ramp, in cui c'è quel genio di Lyle Mays, scomparso purtroppo qualche anno fa alle tastiere, al pianoforte, che sentite in sottofondo. Questo brano si chiama James, il Pat Metheny Group. Con questa meraviglia arriviamo al primo break del Mangiadischi e poi però torniamo fino alle 3 sempre. A tra poco, Lucio Pasqua.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Devi sostituire il tuo veicolo commerciale? Non rimandare. Ford anticipa gli incentivi statali. A luglio Ford Transit Van è tuo a 21.450 euro IVA esclusa in caso di rottamazione. Approfittane subito.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Venerdì 3 luglio, Marco Vitrotti al microfono per questa ultima puntata della settimana dagli studi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. Vi terrò compagnia per quest'ora insieme ad Estate in Onda, il programma ricco di musica, rubrica e soprattutto tanti ospiti. Maddalena Lubini in regia, che saluto, e Marco Ferritto alla parte tecnica. La nostra rubrica giornaliera dell'Oggi Accadde ci ricorda che il 3 luglio del 1886, proprio l'altro ieri praticamente, è ricordato come la data della nascita della prima automobile della storia, ovvero Carl Benz brevettò la sua Motorwagen a tre ruote, cambiando per sempre la modalità di spostarsi per gli esseri umani. Viaggiando invece al 1971, è un anniversario un po' così, a Parigi morì Jim Morrison, carismatico leader e cantante dei Doors, trasformando questa data in un anniversario appunto, come dicevo, molto sentito dagli appassionati di musica. E proprio per restare in tema The Doors e Jim Morrison, Row

0: Roadhouse Blues e i Doors, questi veramente penso che faranno strada, questi baldi giovani, insomma grandi artisti. Ma il venerdì, non l'abbiamo ancora detto, ma sarà dedicato ad artisti, a talenti del nostro territorio che operano qui in Friuli Venezia Giulia, e oggi qui in studio abbiamo il piacere di avere ed apprezzare la musica di Bigliana, ovvero una grande amica qua a Trieste, Friuli Venezia Giulia, nata in Serbia ma adottata proprio qui in FVG. Buongiorno.
1: Buongiorno, ormai quasi triestina.
0: Quasi triestina, si può dire. E sei nata appunto in Serbia, ma come mai ti sposti dalla Serbia a Trieste? Poi ovviamente passiamo più che altro alla parte musicale.
1: Allora, quando ho finito le scuole superiori pensavo dove studiare, alla fine se andare a Belgrado, magari andare all'estero, alla fine ho deciso di venire qua. Dopo non ho mai finito l'università, giustamente perché la vita mi ha portato a fare altre esperienze e grazie a Dio mi ha portato dopo a studiare proprio musica, che ho fatto per un paio di anni canto lirico, dopo ho studiato canto moderno per diventare insegnante, vocal coach, sto facendo un altro corso adesso che devo finire in settembre perché non si finisce mai di studiare. Tu puoi confermare
0: musica,
1: che sei anche musicista, bravissimo.
0: Caffè pagato, però sì, appunto, come ricordavi te, non si finisce mai di studiare, di imparare, soprattutto nella musica. E noi siamo qua anche per parlare delle nuove uscite che ci riguardano e andremo anche ad ascoltare un paio di canzoni tue, ma invece per quanto riguarda il processo creativo, tu hai fatto i complimenti a me, ma li faccio anch'io a te, hai una voce straordinaria, ma come nasce di solito una tua canzone? Parti dal testo, dalla melodia, o proprio un'emozione, dici un po'?
1: Allora, dipende dal momento, però principalmente io parto dalla scrittura della musica, che è la melodia dopo mi porta a fare il testo sopra. Qualche canzone è nata magari perché mi è venuta qualche frase che l'ho messa là o l'ho registrata mezza addormentata, perché di solito arrivano questi momenti.
0: No, te capisco benissimo.
1: Sì. E quindi sicuramente, ecco, anche queste che sentiremo sono partite dalla musica e il testo è arrivato, io dico.
0: È arrivato poi, sì. È arrivato. E con chi hai lavorato per questi due brani invece? Ricordiamo, perché i brani che andremo ad ascoltare li possiamo già svelare,
1: certo,
0: in questo momento qua,
1: certamente.
0: Il titolo Freedom, My Paradise, sei riuscita a lavorare qua a Trieste?
1: Sì, ho avuto fortuna, perché quando dovevo studiare un strumento giustamente per poter insegnare agli altri, ho scelto il pianoforte . E ho avuto fortuna di studiare con il mio produttore Cristiano Norbedo, che salutiamo, che lui ha lavorato con me su tutti i miei singoli. E questo praticamente, Freedom, è l'ultimo dell'EP, che dovrebbe essere anche in stampa fisica prossimo mese.
0: Quindi sì, si torna al fisico. Oh.
1: Sì. Volevo comunque avere una cosa.
0: Un qualcosa che puoi tenere in mano.
1: Beh, certo.
0: Non è la stessa cosa. Cioè, se penso ai vinili, penso ai nastri cosiddetti e anche i CD, veramente.
1: Le cassette, io facevo anche ora le cassette, perché io sono quella generazione, quindi a me serve avere a casa.
0: Ma e dopo questi due singoli cosa possiamo aspettarci? Cioè, dopo l'EP, scusami.
1: Adesso faccio la promozione dell'EP, farò qualche live, concerto, volevo organizzare magari anche con i miei allievi, perché ho tanti allievi bravissimi, quindi volevo organizzare qualcosa anche con loro, e sto pensando di scrivere anche qualcosa in serbo, anzi ho scritto tante cose, devo decidere e scegliere.
0: Cioè, italiano, inglese, serbo, insomma, dopo.
1: Diciamo che italiano è ancora difficile per me, però per scrivere,
0: lo è anche per me, tranquilla. E noi adesso andremo ad ascoltare Freedom, che proprio l'ultima uscita, dopo ne parliamo meglio e ovviamente anche introdurremo l'altro pezzo.
1: Va bene.
0: Quindi Bigliana con Freedom.

0: Freedom, Biljana, complimenti, bellissima canzone.
1: Grazie.
0: Questo è un titolo molto diretto. Da dove nasce l'idea di questa canzone? Ovviamente, cosa rappresenta per te la libertà?
1: Ah.
0: È una domanda facile. No?
1: Allora, sicuramente per me libertà rappresenta anche questa cosa, poter esprimersi con la musica e comunque comunicare qualcosa che alla fine il vissuto, il dolore, la gioia e tutte le emozioni messe insieme, ecco. Quindi secondo me, ecco, possiamo dire che questa canzone rappresenta una libertà personale per ognuno, si può trovare, pensare nella libertà tra rapporti umani, nel lavoro, nella vita in generale.
0: Certo.
1: Io l'ho scritta sicuramente perché passavo anche un periodo abbastanza strano, diciamo che anche noi artisti abbiamo anche molti sbalzi e magari anche a livello creativo ero un po' bloccata, e questa è arrivata come un sblocco dopo un po' di tempo, quindi non potevano chiamarla Freedom.
0: Freedom, una manna dal cielo, e faccio anche, cioè ho detto manna dal cielo perché invece possiamo anche parlare di My Paradise,
1: certo,
0: che andremo ad ascoltare tra poco. E invece My Paradise ha praticamente un titolo, non dico quasi opposto a Freedom, però è più intimo in un certo,
1: sì,
0: senso.
1: Sì, parla della pace inferiore,
0: interiore, sì, sì, sì,
1: e
0: sì,
1: nel come si vive anche, come si crea questo spazio per noi. Quindi più o meno alla fine il messaggio è molto simile, diciamo, io sono molto romantica, canto tanto di amore e di queste cose proprio perché me le vivo a piena, e vorrei anche condividere, perché effettivamente sia con Freedom che My Paradise, che sentirete dopo, c'è questo messaggio di superare le proprie paure per poter vivere più a pieno.
0: Ma il tuo è uno stile, si può dire, soul, pop,
1: sì,
0: e ovviamente ricordavi anche vocal coach,
1: sì,
0: di esperienza ne hai, e sei giovanissima come me, non per vantarci, ma insomma siamo ancora giovani, ma se dovessi far ascoltare questa canzone, anche solo 30 secondi, anzi queste canzoni, tra Freedom e My Paradise, quale sceglieresti? È una domanda, cioè, un po' come scegliere uno dei figli, no? È brutta. Però
1: posso scegliere 15 qui.
0: Ok, 50-50. Ok.
1: Ecco.
0: Ma il pubblico, secondo te, italiano, serbo, internazionale, insomma, conosci diverse tipologie di pubblico. Secondo te, qual è la più grande differenza tra appunto queste varie tipologie di pubblico?
1: Diciamo che, ecco, forse in Serbia in questo momento si ascolta più musica popolare, ecco,
0: okay,
1: più del
0: okay
1: posto, però ho sempre avuto complimenti, e è andata sempre bene anche là, perché effettivamente da noi si ascolta anche un po' di tutto. Posso dire che in Italia in inglese è un po' più particolare, come però anche qua ho avuto abbastanza riscontro, anche con My Paradise, che avevo fatto con la mia casa discografica, anche la pop, ho avuto tanto ascolto,
0: tanti
1: sicuramente
0: ascolti,
1: sì,
0: okay,
1: sì, sì.
0: No, guarda, noi siamo verso la chiusura di intervista, e ovviamente dobbiamo ricordare dove possiamo trovarti, sui social.
1: Sui social come Biljana Music, sia Instagram, TikTok, Facebook.
0: Anche TikTok.
1: Sì,
0: vedi,
1: sì.
0: Io ancora non mi ci sono cimentato perché ho paura.
1: Io ci provo.
0: Quindi io lascio a te in questo caso presentare My Paradise, perché è stato un piacere, un onore averti qua in studio con noi.
1: Ma grazie a te. Allora, per tutti quelli che vogliono trovare il proprio paradiso, My Paradise.
0: Grazie.

E qua abbiamo ascoltato veramente bella musica del nostro territorio Bigliana con My Paradise. Ma oggi è venerdì, quindi è l'ultima puntata anche delle nostre pillole del nostro carissimo Marco Bergamasco. Il classico da mare di oggi è tratto dal famoso libro dal quarto dell'Eneide di Virgilio, quello in cui si racconta della straziante fine di Didone e di come fu Iride a porre fine al suo breve percorso terreno tagliandole un solo capello, quello

Avete presente quando restiamo a bocca aperta davanti ad un arcobaleno? Bene, oggi parliamo di iride, nome che spesso nei testi letterari è impiegato come sinonimo di arcobaleno. Dovete sapere che per gli antichi l'arcobaleno era una sorta di ponte tra gli dèi e gli esseri umani, il simbolo di un legame suggerito dalla forma e dai suoi delicati colori. L'arcobaleno era inoltre inteso come un presagio per gli uomini o un prodigio inviati da Zeus. Nell'Iliade, Iride è sia la personificazione dell'arcobaleno sia la principale messaggera degli dèi, che al suo passaggio provoca meraviglia per l'effetto visivo che crea, un arco dai mille colori, come scriverà Virgilio nell'Eneide. La meraviglia del resto è nel suo DNA, visto che Iride è figlia di Taumante, il cui nome ha la radice del verbo greco zaumazzo, meravigliarsi, stupire. Iride dunque è figlia d'arte ed è un prodigio luminoso. Oltre che al servizio di Zeus, Iride serve anche Era, come nel racconto che voglio richiamare a questo punto e che rappresenta una di quelle storie degli antichi che nella loro semplicità sembrano però racchiudere un significato profondo. Alla fine del quarto libro dell'Eneide, dedicato all'amore tragico di Didone ed Enea, la regina di Cartagine, Didone, delusa, disperata, addolorata per la partenza e aggiungerei per l'indifferenza di Enea, decide di suicidarsi con la spada appartenuta ad Enea. Allora cambia per noi lo scenario e apprendiamo che Giunone,

0: misera il profondo dolore e la difficile morte di Didone, difficile perché prematura e conseguente ad un gesto folle, ragion per cui Proserpina non l'ha ancora portata con sé nel regno dei morti. Giunone si risolve a soccorrerla e le invia pertanto Iride, che è definita rugiadosa con croce e penne e che al suo passaggio in cielo trae mille vari colori dal sole. E Iride ha un ruolo importantissimo in chiusura di libro, perché è lei a porre fine all'agonia di Didone. Come? Le taglia dal capo il biondo capello per consacrarlo a Dite, signore dei morti. E così Didone muore e la sua vita dilegua nei venti. Una liberazione per Didone. Ma a me piace da sempre quell'idea che ci sia un capello quassù, sopra la nostra testa, che ci colleghi all'alto e che ci tenga in vita. Potenza della poesia.
1: Marco Bergamasco, grazie ancora alle sue pillole e Mare, ovviamente per quanto riguarda i classici da Mare, ritorna ovviamente lunedì con Estate in Onda. E restando proprio in ambito estate, come parola è sinonimo di spiagge, vacanze e momenti di svago. Lignano in Friuli Venezia Giulia è tutto un susseguirsi di eventi per un'estate davvero ricca e interessante, e comunque davvero speciale. E tanta musica, incontri, laboratori con attività per tutte le età, ma anche grande sport internazionali. Grandi nomi della musica e personaggi dal mondo della cultura e dello spettacolo faranno tappa da noi per arricchire un'offerta turistica variegata, dinamica ed inclusiva. E con noi è Roberto Falcone, presidente di Lisagest, la Lignano Sabbiadoro Gestioni SPA, proprio per parlare di questa importante stagione già nel pieno delle iniziative. Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio a voi tutti e grazie per averci invitato.
1: Grazie a lei per essere qui con noi. Qual è la risposta dei turisti? Come sta andando questa apertura di stagione?
2: L'apertura di stagione che direi positiva. Abbiamo avuto un inizio molto vivace in aprile e maggio, interessantissimo, perché il tempo ci ha dato una grande mano, arrivi sostanziosi dai mercati principali, che sono quello austriaco, poi anche l'est europeo ci ha donato molte presenze. Giugno diciamo una leggerissima pressione, sempre mantenendo però numeri consistenti. Weekend assolutamente strapieni.
1: Questo ovviamente ottimo per tutta la città di Lignano Sabbiadoro. E in questo momento qua, anzi, le voglio chiedere quali sono gli appuntamenti più attesi, ecco. Non facciamo una lista di proprio di più vicini, ma in linea di massima fino a settembre, quando si chiude la stagione, cosa ci possiamo aspettare da Lignano Sabbiadoro?
2: Allora, Lignano Sabbiadoro ha la fortuna di essere variegato, abbiamo eventi sportivi praticamente quotidiani, ricordo il più vicino che è il meeting di Atletica che abbiamo domenica prossima, e abbiamo poi eventi, concerti, abbiamo Bollani, un nome graditissimo alla località, ha avuto un successo incredibile l'anno scorso, torna da noi alle 21:30 all'Arena Alta e Aria il 5 di luglio, quindi grandissima folla per questo evento gratuito, vorrei sottolineare, gratuitamente. Poi abbiamo le Frecce di Colori, orgoglio nazionale, vengono da noi domenica 12, fanno l'air show, che è una cosa che richiama appassionati da tutta Europa.
1: Me lo ricordo anche da piccino, quando visitavo le spiagge proprio di Lignano Sabbiadoro, era un'emozione comunque quando c'erano questi avvenimenti così speciali, così gradevoli anche da vedere, ovviamente. Mi scusi se l'ho interrotta. Le volevo chiedere invece per quanto riguarda la terrazza Mare, si prosegue anche a lavorare, è finita,

0: Sono finiti i lavori di ristrutturazione.
1: La Carota Mare è una gioia per noi, un simbolo iconico per tutto Lignano Sabbia d'Oro. La regione ci ha donato un'opera meravigliosa. Abbiamo aperto le luci 2 giorni fa e quindi siamo contentissimi. Dobbiamo attrezzarla all'interno per poterla rendere usufruibile, io spero nei prossimi mesi. Per quest'estate un po' arriviamo tardi, perché poi bisogna organizzare e fare bella figura.
0: Ovviamente. Sì.
1: Da di fuori è già una, come si dice, la sporca figura, bellissima, bellissima da vedere.
0: No, assolutamente. Le chiedo, prima accennava anche sport. Questa domenica, se non erro, se ho capito bene, atletica,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Per quanto riguarda anche le attività in spiaggia, perché sono un aspetto molto importante, cosa comprende l'offerta di Lignano?
1: Mi dà l'occasione di introdurre, abbiamo aperto direi ieri, diciamo la verità, un'area sportiva all'altezza dell'ufficio numero 6 più o meno, dove c'è un'attività di spinning, l'attività di volley, di beach, beach tennis, abbiamo il padel, le bocce, abbiamo il mini club, abbiamo il basket, e diciamo, eccetto il padel, sono tutte attività gratuite, che tutte attività sportive che noi diamo gratuitamente ai nostri turisti. E poi c'è il Wind Village, che è famoso, dove si può imparare ad andare a vela con le derive.
0: Quindi se una famiglia vuole portare i propri figli, insomma, divertirsi in compagnia, verso l'ufficio spiaggia numero 6, ricordava tanta attività anche in questo caso, e quindi Lignano Sabbia d'Oro per una volta in più, insomma, non che ne avesse bisogno, ma è la riprova di un qualcosa che funziona, una città che funziona turistica a livello nazionale. Io ovviamente la ringrazio per essere stato qui con noi a Estate in Onda. Grazie Presidente.
1: Mi ringrazio.
0: E ovviamente, per restare in tema, spiagge di Renato Zero.

0: Renato Zero con Spiagge, siamo tornati indietro nel tempo al 1983 e ovviamente da Lignano Sabbiadoro passiamo a Grado, l'isola d'oro del Friuli Venezia Giulia. La stagione, partita già a maggio con le belle giornate, sta continuando tra innumerevoli appuntamenti per rendere queste vacanze sempre più ricche di spunti e svago. Siamo in compagnia di Leonardo Tognon, già responsabile della comunicazione della GIT, ovvero Grado Impianti Turistici, con il quale parleremo del nutrito panorama di iniziative previste per quest'anno. Buon pomeriggio, benvenuto qui in trasmissione.
1: Buon pomeriggio ai radioascoltatori e buon pomeriggio a tutti voi.
0: Innanzitutto le chiedo, come ho chiesto anche al suo collega, insomma, di Lignano Sabbiadoro, qual è l'affluenza di quest'anno? C'è un buon riscontro già da segnalare?
1: Ma diciamo che, come sempre, i conti si fanno alla fine. Comunque, se noi prendiamo un indice, quel legato alle prenotazioni e alle presenze, diciamo che siamo sulla linea degli ultimi anni con un incremento interessante. Le prenotazioni davano una percentuale attorno al 5% in più, però sono sempre da verificare poi, perché oggi il mondo è molto più veloce anche nel cancellare, ma le indicazioni sono molto buone.
0: Una cosa, mi ricordo un paio di anni fa, probabilmente avevamo parlato proprio io e lei insieme, si parlava proprio di accessibilità in spiaggia. Grado è riconosciuta per questo importante traguardo, appunto, dell'accessibilità in spiaggia.
1: Eh sì, è un argomento, ne avevamo parlato, mi fa molto piacere ricordarlo. Anche perché si sta sviluppando sempre di più. Parlavamo di una doppia accessibilità in autonomia, quindi entrare in una visione proprio interessante da parte chi vive un momento di disabilità o la vive in un momento o lo vive per sempre, perché dalla mamma che è in attesa del bambino, dall'obeso, dall'infortunato che ha avuto una frattura, sta facendo riabilitazione, o chi vive la disabilità permanente.
0: Ogni
1: giorno c'è tutta una serie di, c'è una serie di attenzioni che sempre più fanno parte anche dell'accoglienza turistica, fanno finalmente anche parte del nostro pensiero di vita e danno la possibilità dell'accessibilità in autonomia. La spiaggia di impianti turistici, faccio dei piccoli esempi, dalle passerelle che sono poi anche calibrate rispetto alla tipologia di carrozzina, no? Perché
0: sì,
1: le carrozzine
0: sono
1: tutte uguali, quindi
0: sono,
1: poi
0: sì,
1: per l'accesso al mare ci sono ci sono una serie di carrozzine, di strumenti, perché poi dobbiamo pensare alla sabbia, c'è la Job, per esempio, una carrozzina con delle grosse bombe gialle che aiuta la persona a fare il bagno, entrare in acqua. Poi ci sono vestiti in sano, un altro tipo di carrozzina che è molto più leggera, fatta in alluminio. Comunque sono proprio mirate alla spiaggia di Grado, alla GIT. E poi faccio ancora un esempio, una piccola attenzione: i lettini leggermente più alti danno una facilitazione,
0: è un aiuto in più.
1: E queste sono tutte segnalazioni e accorgimenti, come gli spogliatoi dedicati a tutti, dove anche la persona con disabilità in carrozzina può tranquillamente cambiarsi. Sono tutte attenzioni che rispondono all'ascolto degli ospiti che scelgono Grado.
0: Ma giustamente, dove vive bene una persona con disabilità, vivono meglio tutti. Le attività di spiaggia sono un aspetto molto importante, ovviamente. Cosa comprende l'iniziativa Made in Spiaggia e quali sono i programmi, insomma, da ricordare per questa estate 2026 a Grado?
1: Diciamo che di fondo c'è una filosofia che va studiata, che è stata studiata. L'idea di segmentare la spiaggia, parliamo di segmentarla in più settori e per rispondere ai vari tipi di domanda, è l'idea di fondo, è così. È che in ogni fascia oraria e ogni luogo della spiaggia, e lo ribaltiamo anche della città, può diventare un'esperienza, cioè vivere un'experience, no? Quindi abbiamo la spiaggia per l'intrattenimento, che è legato appunto alle famiglie, ai bambini, ai boomers, alla generazione Z, E anche i cani.
0: Un po' per tutti, e anche per i cani, giustamente.
1: Per
0: giustamente.
1: I cani. O chi arriva con la bicicletta. Quindi poi invece la parte del retrospettivo è questo durante tutta la fascia oraria, quindi quella solare, il tramonto e poi anche alla sera, utilizzando anche il grande parco acquatico, e poi alla sera tutto attorno a quello che è la spiaggia, il centro storico, viene un po', diventa un po' un palcoscenico.

0: culturali per incontri e concerti.
1: Le chiedo proprio in 10 secondi se può ricordare l'evento che non possiamo permetterci di perdere quest'estate.
0: Allora, ne devo dire uno velocissimo, perché questo weekend è quello religioso dedicato al perdono Barbana, quindi da Savo Grando a della domenica c'è questa processione votiva che dal 1237 vede i pescherecci della comunità grebese recarsi in quel di Barbana. Io direi che se dovessi sceglierlo da boomers, sceglierei la serata della manna il 25 di luglio.
1: 25 di luglio, quindi assolutamente ce lo segniamo.
0: Sì, 25 di luglio è la serata che rievoca, ricorda con grande festa una storica discoteca di Grado, e da alcuni anni viene ricordata appunto direttamente in spiaggia, questa volta al parco acquatico. E poi così in ordine di tempo io ricorderei che poi abbiamo il concerto di NEC, per esempio, il 26, il giorno dopo.
1: Lo ricorderemo ancora, magari nelle prossime settimane. Purtroppo la devo lasciare. Tognone, grazie per essere stato ospite qui ad Estate in Onda. E noi ci salutiamo, ovviamente torniamo lunedì con Trieste in Onda, ma che continua con la rubrica L'Allora e l'Oggi, attualità, letteratura, cinema e storia di personalità unica. E adesso si va con L'Allora e l'Oggi.
2: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
3: Bentrovati, io sono Vida Valencic ed oggi vi propongo la prima delle 13 puntate di questa serie radiofonica coprodotta da 13 emittenti radiofoniche pubbliche, raggruppate nella comunità radiotelevisiva italofona. La comunità radiotelevisiva italofona è una rete di cooperazione audiovisiva alla quale partecipano radio e televisioni pubbliche di 12 paesi che trasmettono in lingua italiana. In questa serie dal titolo L'Allora e l'Oggi vi proporremo una carrellata di storie interessanti che sono in qualche modo legate agli anniversari del 2026. Storie tratte dalla letteratura, dal cinema, dall'eredità culturale di personalità uniche, tutte legate ad anniversari che cadono proprio quest'anno. Dalla storia d'amore di Oriana Fallaci con l'attivista greco Alekos Panagoulis, all'eredità culturale di Umberto Eco, dal suffragio femminile datato 1946 a due eventi del 1976, il racconto del terremoto in Friuli e quello del colpo di Stato in Argentina. Dalle donne pastore nell'anno internazionale della pastorizia alla personalità di Goliarda Sapienza, dal carisma spirituale di San Francesco al fascino di una star di Hollywood come Marilyn Monroe, dalle opere dello scultore Brancusci e del poeta Petro Marco all'eredità di pensiero di Grazia Deledda e dal genio di Kurt Weill nell'interpretazione di Ute Lemper. Tutte storie e fatti legati ad anniversari che cadono proprio quest'anno. Oggi iniziamo questa carrellata dando la parola a Radio Atene per scoprire l'intenso legame tra la giornalista Oriana Fallaci e del rivoluzionario greco Alekos Panagoulis, morto in un incidente d'auto, probabilmente un omicidio inscenato, proprio 50 anni fa. L'evento segnò profondamente la scrittrice, che dedicò a Panagoulis e alla sua lotta il celebre romanzo biografico Un uomo. Buon ascolto.

Benvenuti. Quella che stiamo per raccontare non è solo una cronaca nera o di politica. È la storia di un fulmine che incontra una tempesta. È il racconto di come l'amore possa diventare l'arma più potente contro la tirannia. Restate con noi per viaggiare nel cuore pulsante di Aleko Spanagoulis e Oriana Fallaci. Un amore in rivolta, tratto

dall'omonimo saggio di impatto di Tassos Mavris pubblicato sul giornale finapnews.gr. Atene, agosto 1973. Il caldo è una cappa di piombo che grava sulle rovine della democrazia greca, schiacciata da anni sotto lo stivale dei colonnelli. In una stanza che sa di fumo, storia e attesa, sta per compiersi un incontro che cambierà non solo due vite, ma l'immaginario collettivo di un'intera generazione europea. Lei è Oriana Fallaci, la giornalista più temuta e ammirata del mondo, la donna che ha sfidato i potenti della terra con la forza della sua parola. Lui è Alexandros Alekos Panagoulis, il simbolo vivente della resistenza greca, l'uomo che ha tentato di uccidere il dittatore Papadopoulos e che è sopravvissuto a anni di torture medievali nelle carceri di Boiati. Non è un'intervista qualunque, è lo scontro tra due solitudini immense, due orgogli feroci che si riconoscono nell'odore del sangue e della libertà. Quando Oriana entra in quella stanza, non trova un eroe da copertina, ma un uomo devastato nel corpo, con le ossa rotte e i segni delle bruciature di sigaretta sulla pelle, ma con uno sguardo che brucia di una luce insostenibile. In quel momento, tra la cronaca e l'eternità, nasce un amore che sarà una guerra, una poesia e infine una tragedia greca in epoca moderna. Questo non è il racconto di un idilio, ma la cronaca di un incendio che ha illuminato il buio della tirannia. La storia d'amore tra Alekos e Oriana è indissolubile nel loro impegno politico. Per Panagoulis la politica non era diplomazia, ma un atto di purificazione. Egli non voleva semplicemente sostituire un governo, voleva risvegliare la coscienza di un popolo anestetizzato dalla paura. Il suo fallito attentato del 1968 a Varchisa non fu, nelle sue parole, un atto di violenza, ma un tentativo di uccidere il simbolo del male. Oriana Fallaci, dal canto suo, vedeva in Alekos l'incarnazione dell'uomo con la U maiuscola, colui che dice no quando tutti dicono sì. La loro relazione divenne immediatamente un laboratorio politico. Mentre Alekos lottava contro la giunta militare, Oriana trasformava la sua penna in un'arma a sostegno della causa greca. Attraverso i suoi articoli, il mondo scoprì l'orrore delle carceri greche e la statura morale di un uomo che preferiva morire piuttosto che piegarsi. Vivere con Panagoulis era per la Fallaci un'esperienza estrema. Alekos era un uomo difficile, tormentato dai fantasmi della tortura e da un senso del dovere che rassentava il martirio. La loro vita quotidiana era scandita da pedinamenti, minacce di morte e fughe. Non c'era spazio per la borghesia del sentimento. Si amavano tra una manifestazione e un esilio, tra una poesia scritta su un pezzetto di carta igienica nella cella e un articolo di fuoco scritto a Firenze. La politica era il loro terzo incomodo, ma anche il collante. Quando la dittatura dei colonnelli cadde nel 1974, la loro sfida non finì. Alekos fu eletto in Parlamento, ma si rese conto presto che la neonata democrazia era inquinata dagli stessi uomini che avevano servito il regime. Iniziò così la sua caccia al dossier, la ricerca della verità sui traditori e sui collaborazionisti della dittatura. Oriana era al suo fianco, testimone di una battaglia donchisciottesca contro i mulini del potere occulto. Il loro legame fu segnato anche da tragedie private. La gravidanza di Oriana, terminata con un aborto spontaneo dopo una violenta lite con Alekos, segnò una ferita insanabile. Era l'amore che generava vita, ma la vita che veniva spezzata dalla frenesia della lotta e dell'impetto di due caratteri troppo simili per non respirare.

0: spingersi violentemente. Eppure, nonostante le grida e le partenze, tornavano sempre l'uno dall'altra, uniti da un destino che sembrava scritto dagli dei dell'Olimpo. La notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 1976, Aleko Spanagoulis muore in un sospetto incidente stradale ad Atene, pochi giorni prima di rivelare i dossier che avrebbero provato i legami tra i politici della Nuova Repubblica e la vecchia giunta. La versione ufficiale parlerà di un errore umano, ma per Oriana e la gran parte della Grecia fu un omicidio di Stato. L'epilogo di questa storia non è però del sangue sull'asfalto, ma nella parola scritta. Oriana Fallaci dedicherà i successivi 3 anni della sua vita a scrivere Un uomo, il romanzo verità che trasformerà Aleko Spanagoulis in un mito immortale. In quelle pagine la Fallaci non piange solo l'amante perduto, ma celebra l'eroe che ha sfidato il potere senza mai chiedere nulla in cambio. L'eredità di Spanagoulis e Fallaci è oggi più attuale che mai. In un'epoca di compromessi facili e di politica liquida, la loro storia ci ricorda che la libertà ha un prezzo altissimo e che l'amore, quando è vero, non è un rifugio, ma un campo di battaglia. Aleko si è morto come ha vissuto, correndo contro il vento, urlando la sua verità. Oriana è rimasta a custodire quel fuoco, trasformando il dolore in una denuncia universale contro ogni forma di tirannia. Essi ci hanno insegnato che non si combatte per vincere, ma per non essere vinti dal silenzio. Aleko Spanagoulis non è stato solo un rivoluzionario greco, e Oriana Fallaci non è stata solo una scrittrice italiana. Insieme sono stati l'esempio di come 2 anime possono diventare un unico grido di rivolta contro l'ingiustizia nel mondo. La loro storia finisce dove inizia la nostra memoria, nell'imperativo morale di restare uomini. Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona. Al microfono di Radio Atene era Tassos Mavris per raccontarvi di un sacrificio che si è fatto mito. Perché, come ci hanno insegnato Aleko e Oriana, il silenzio è l'unica battaglia che non possiamo permettersi di perdere. Grazie per aver camminato con noi tra le pieghe di questa storia. Restate liberi. Restate umani.
1: Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Buon pomeriggio a tutti, ascoltatrici e ascoltatori. Io sono Livia, volontaria della Bottega del Mondo di via Mazzini 43, qui a Trieste. Una città che da sempre è un ponte, un luogo senza confini dove le storie si incontrano. Con me c'è Beatrice del Mosaico per un Comune Avvenire, un'associazione che promuove il movimento del commercio equo e solidale anche attraverso l'attività di gran parte delle associate e degli associati nella gestione della cooperativa Bottega del Mondo. Oggi vi portiamo dentro un universo che conosciamo tutti, o almeno crediamo di conoscere. È l'universo della moda, fatta di colori, di vetrine che cambiano ogni settimana, ma anche un universo che corre troppo veloce, così veloce da lasciarsi dietro un'ombra lunga.
2: Oggi proviamo a rallentare quella corsa, perché dietro ogni maglietta, pochi euro, dietro ogni capo che dura una stagione, ci sono storie che spesso non vediamo. Storie di mani che cuciono, di occhi che si affaticano, di vite che restano schiacciate dal ritmo della fast fashion.
1: La fast fashion non è solo un modo di produrre,

0: Significa creare capi velocemente, a bassissimo costo, copiando le ultime tendenze. Significa decine di micro collezioni all'anno, prezzi stracciati che trasformano gli abiti in oggetti quasi monouso, materiali scadenti e un uso massiccio di fibre sintetiche derivate dal petrolio, come il poliestere.
1: E questo modello ha un prezzo. Un prezzo che non paghiamo noi, qui, quando entriamo in un negozio occidentale. Lo paga qualcun altro, di cui non sappiamo pressoché nulla e che spesso vive e lavora molto lontano da noi.
0: Il 24 aprile 2013 il mondo ha visto quel prezzo in tutta la sua brutalità. Il Rana Plaza, un edificio di 8 piani in Bangladesh, crollò su oltre 1000 lavoratrici, donne giovanissime. Quel giorno non è stato solo una tragedia, è stato uno specchio. Ci ha costretti a guardare cosa c'è davvero dietro i nostri vestiti.
1: Rana Plaza ha mostrato che i prezzi bassi nei negozi occidentali dipendono dallo sfruttamento nei paesi in via di sviluppo. Diritti negati, turni massacranti, assenza di sindacati, ambienti tossici. È uno sfruttamento di genere evidente. La maggior parte della forza lavoro è composta da giovani donne ricattabili, senza alternative.
0: Dopo la tragedia è nato Hukord Fair and Building Safety in Bangladesh, un protocollo vincolante firmato da oltre 200 marchi internazionali per migliorare la sicurezza nelle fabbriche. Migliaia di edifici sono stati ispezionati, molti chiusi, altri ristrutturati, non per generosità, ma perché la pressione dell'opinione pubblica è diventata troppo forte per essere ignorata.
1: E questo ci dice una cosa importante. Quando le persone chiedono trasparenza, qualcosa cambia. Non tutto, non subito, ma cambia.
0: La fast fashion è un sistema che produce tantissimo, vende tantissimo e scarta tantissimo. Ogni anno nel mondo vengono buttati via milioni di tonnellate di vestiti. Per produrre una sola t-shirt servono circa 2200 litri d'acqua, di cui 1000 solo per irrigare i campi di cotone. È un modello che ha contribuito a disastri enormi, come il prosciugamento del lago Daral, svuotato dalla deviazione dei fiumi per irrigare immense coltivazioni di cotone in Uzbekistan.
1: E poi ci sono le microplastiche. Ogni lavaggio rilascia fibre sintetiche che finiscono nei fiumi, nei mari, nei pesci e poi sulle nostre tavole. È un circolo che non possiamo più ignorare.
0: Non siamo qui per fare la morale. Siamo qui per raccontare che un'altra moda è possibile. Una moda che non sfrutta, ma costruisce. Che non consuma, ma rigenera. Che non corre, ma cammina.
1: E questo cammino passa anche dalle nostre scelte quotidiane. Acquistare abiti di seconda mano, valorizzando l'acquisto nei mercatini dell'usato e nei negozi vintage per allungare il ciclo di vita dei prodotti. Usare piattaforme digitali per vendere ciò che non si usa e comprare i capi pre-loved. Supportare marchi che utilizzano materiali biologici e garantiscono salari equi ai lavoratori lungo tutta la filiera. Noleggiare abiti per occasioni speciali o cerimonie anziché acquistarli. Riparare e trasformare vecchi abiti dimenticati nell'armadio in nuovi modelli unici attraverso il taglio e il cucito creativo. Comporre un guardaroba minimalista con pochi capi base, facilmente abbinabili tra loro. Cambiare mentalità. Rallentare i ritmi di acquisto preferendo la qualità dei materiali alla quantità dei capi. Insomma, scegliere con consapevolezza. E se posso permettermi una nota personale, il mio abito da sposa non era nuovo. L'ho acquistato, usato e riadattato. Succedeva già 18 anni fa. È stata una scelta consapevole che ha aggiunto valore a quel giorno rendendolo ancora più speciale. È stato bellissimo.
0: E proprio perché nelle prossime settimane avremo modo di raccontarvi più nel dettaglio alcuni progetti tessili del commercio equo, oggi vogliamo solo aprire una finestra, una piccola anteprima, un assaggio di ciò che ascolterete nelle prossime trasmissioni.
1: Sì, perché dietro ogni capo equo e solidale ci sono storie che meritano tempo e spazio. E noi lo faremo, una puntata alla volta.
0: Partiamo dall'India con I Was a Sari, un progetto che trasforma vecchi sari in capi nuovi, coloratissimi e unici. Una donna che opera nel progetto ha detto: «Non ho solo imparato a cucire, ho imparato ad esistere».
1: In Vietnam c'è Craft Link, che lavora con le minoranze etniche, tessuti tradizionali, telai antichi, colori naturali.
0: In Bangladesh c'è Base, dove la tessitura diventa riscatto. Una tessitrice racconta: «Ogni filo è un passo verso la libertà».
1: E poi i progetti palestinesi, dove il ricamo diventa memoria e resistenza. E l'Iran, con Papital Gallery, dove tessili e gioielli nascono da percorsi di rinascita personale. Tutti questi progetti non sono lontani, sono qui, nelle nostre botteghe del mondo, a Trieste, in via Mazzini 43, dove i volontari sono pronti a raccontarvi storie, percorsi, volti.
0: E in tutta la regione ci sono altre botteghe: Udine, Codroipo, Spilimbergo, Tolmezzo, Gemona, Cormons e realtà attive a Pordenone, Staranzano e Monfalcone. Per trovare quella più vicina basta visitare il sito equofvg.it.
1: La moda sostenibile non è un lusso, è un atto di giustizia. È scegliere che il bello non debba mai costare la dignità di qualcuno.
0: Ogni volta che indossiamo un vestito, indossiamo anche una storia. Possiamo scegliere che sia una storia di sfruttamento oppure una storia di riscatto. La moda non cambierà da sola, ma può cambiare se cambiamo noi. Un capo alla volta, un gesto alla volta, un filo alla volta.
1: Grazie per averci ascoltate e grazie a tutte le persone che ogni giorno scelgono di fare la differenza, anche attraverso ciò che indossano.
2: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa nuova edizione del nostro giornale radio. Sanità in primo piano, organici insufficienti, turni massacranti e possibili ricadute sulla sicurezza dei pazienti. I sindacati UIL, CISL e NURSIND lanciano l'allarme sulla situazione della casa di cura Salus e di tutte le strutture del gruppo policlinico triestino, accuse smentite dall'azienda.
2: Un solo infermiere per ciascun piano di notte, un OS per più piani, ritmi di lavoro frenetici, un'organizzazione che, secondo quanto segnalato dai lavoratori, non garantisce livelli di sicurezza adeguati. Lo denunciano tre sigle sindacali a proposito della situazione nella casa di cura Salus di Trieste. Il comunicato è a firma di UIL, NURSIND e CISL, che minacciano lo stato di agitazione. La critica si allarga a tutte le strutture del Policlinico triestino, comprese la Pineta del Carso e le RSA Made Maregea. Stefano Bressan, segretario regionale della funzione pubblica della UIL.
3: Una carenza di organico che comunque è già conosciuta da tempo, in questo caso crea seri problemi sia, diciamo, per gli operatori che lavorano e anche mette a rischio l'utenza.
2: L'azienda respinge con fermezza le accuse e le ritiene prive di riscontro nella reale situazione aziendale. Pur nelle note difficoltà di reperimento delle figure professionali sanitarie, si legge nella nota del Policlinico triestino, allo stato attuale gli organici di tutte le strutture della società risultano sufficienti alla copertura della regolare turnazione. I tre sindacati chiedono alla regione una verifica, dato che l'azienda riceve 32 milioni di euro l'anno per prestazioni in convenzione. Dopo una segnalazione di questo tipo, la regione controlla l'effettivo rispetto delle regole e interviene prontamente nel momento in cui vengano accertate non conformità su quanto dichiarato, fanno sapere dalla regione stessa. UIL, NURSIND e CISL criticano la gestione delle relazioni sindacali e chiedono un tavolo separato dalla CGL. I rapporti tra UIL e CGL nella sanità sono pessimi e le loro controversie sono finite persino in tribunale. La CGL riconosce i problemi ma sceglie un altro tipo di approccio. La segretaria regionale della funzione pubblica, Mafalda Ferletti.
4: Ci sono delle criticità in quelle strutture, un esempio è che da Mademar, per esempio, si sono licenziati diversi medici

0: ma le criticità e i problemi vanno affrontati al tavolo, non si affrontano urlando.
1: Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La cronaca: un incendio è scoppiato stamattina in una palazzina Ater di Pasiano di Pordenone, tanta paura, ma tutti in salvo gli inquilini, tra cui solo un anziano è stato leggermente intossicato. Tre ragazzi sono dovuti scappare sul tetto.
3: Erano circa le 8:30, ci eravamo appena svegliate, io ho sentito lo scricchiolio al piano di sotto, il che sono scesa giù a vedere. Però non avevo compreso bene lo scricchiolio, non sapevo di cosa fosse. Quando sono sceso ho visto le fiamme dalla vetrata che ho vicino alla porta e da lì ho iniziato a urlare mio fratello e mia cugina per metterci insomma in salvo.
4: Sumia Khalil è una dei tre giovani che si trovavano nelle camere al primo piano dell'abitazione Ater di via Pradolini a Pasiano, colpita da un incendio. Il rogo si è sviluppato al piano terra.
3: Siamo uscite dalla finestra che avevamo sul retro, che è di una camera della casa, per andare sul tetto. E lì abbiamo trovato i vicini che ci hanno aiutato a scendere e che avevano già nel frattempo chiamato i pompieri.
4: Tra i primi a dare l'allarme e ad aiutare i ragazzi a mettersi in salvo utilizzando una scala per farli scendere dal tetto, anche un vigile del fuoco libero dal servizio che abita nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona e i residenti delle abitazioni vicine, dal momento che nella casa incendiata si trovavano anche bombole di GPL. Fra loro un uomo di 89 anni che è stato aiutato a uscire e visitato dai sanitari della Sores intervenuti con un'ambulanza. Ha riportato una lieve intossicazione ma ha rifiutato il ricovero. Nessuna conseguenza invece per i giovani che si trovavano nell'abitazione. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale, oltre al sindaco Marta Amadio. L'abitazione nella quale i ragazzi risiedono assieme ai genitori assenti al momento del rogo ha subito gravi danni. La famiglia troverà ospitalità in casa di parenti. Al vaglio dei carabinieri della locale stazione le cause dell'incendio, che secondo le testimonianze dei giovani sarebbero partite dal porticato. Pasiano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Presentato il bilancio dell'attività dei primi 6 mesi dell'anno del nucleo interventi speciali della Polizia Locale di Trieste, dal quale emerge un dato molto preoccupante sul microspaccio tra giovanissimi.
5: Il microspaccio è sempre più giovane, è il riflesso del disagio e della fragilità in cui crescono gli adolescenti di oggi. L'età media è bassissima, dai 12 ai 15 anni. Il dato preoccupante emerge dal bilancio dell'attività del NIS, il nucleo interventi speciali della Polizia Locale di Trieste, che si occupa di contrasto al degrado urbano, il mancato rispetto delle regole della convivenza civile. 3 pattuglie al mattino e 3 al pomeriggio svolgono l'attività di controllo in 3 zone della città, est, ovest, Veste centro e in estate anche a Barcola. Gli agenti si occupano di bivacchi in aree urbane che sono in diminuzione, di vandalismi, minzioni, di padroni di cani senza guinzaglio, indicatori di parcheggio, DASPO e un fenomeno in aumento dei venditori abusivi. Ma il dato che preoccupa di più è il microspaccio, ragazzini di 12 anni che vendono dosi piccolissime di hashish e marijuana che non superano i 15 grammi. Il comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi.
6: Purtroppo sembra diminuire l'età in cui alcuni ragazzi provano o consumano abbastanza abitualmente sostanze stupefacenti. Questo è un dato che noi preoccupa, che noi verifichiamo in tutti i punti di aggregazione proprio per cercare di prevenire il più possibile questo fenomeno che è pericoloso dal punto di vista sanitario, della loro salute e anche di quello che magari combinano nel momento in cui sono sotto l'effetto di queste sostanze.
5: Il contrasto al microspaccio è stato rafforzato con un'unità cinofila. Il nucleo interventi speciali dispone oggi di 22 operatori regolarmente formati. L'assessora alle politiche della sicurezza cittadina, Caterina De Gavardo.
7: È un servizio voluto fortemente dal sindaco ancora nel 2007, che si è sempre occupato di contrasto al degrado urbano e che è sempre stata la pronta risposta della polizia locale alle emergenze.
5: Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia.
2: Ancora truffe, in genere vengono prese di mira gli anziani che diventano prede considerate facili, ma la storia che vi raccontiamo ora è quella di una scelta sbagliata, stavolta l'anziano è un ex carabiniere.
8: Buongiorno, siamo i Carabinieri. È cominciata così la telefonata ricevuta ieri mattina da un anziano dell'Intradan Udinese. Una volontà di chiarimento su alcuni documenti, la vaga notizia di un'auto rubata e poi la richiesta. Ci consegni gli oggetti d'oro che custodisce in casa. È una truffa che segue uno schema diffuso e che viene messa in atto quasi ogni giorno, soprattutto ai danni di persone anziane, sfruttando l'effetto sorpresa. Questa volta però la vittima è un carabiniere in pensione, 84 anni, che capisce tutto al volo e con la collaborazione della moglie decide di tendere una trappola ai delinquenti.
9: Certo, come me l'hanno fatta loro, l'ho fatta io loro.
8: I truffatori chiedevano di stendere su un telo tutti i preziosi e di inquadrarli con il telefono. L'uomo ha scelto di far chiamare alla moglie i carabinieri veri, mentre lui perdeva tempo.
10: Non sapeva più cosa dire, che materiale avevamo, quanti gioielli, cosa dicevo, fai braccialetti, fai anelli.
8: Alla fine i carabinieri, arrivati alla loro abitazione, sono entrati dal retro. Poco dopo si presentava davanti a casa l'emissario dei truffatori.
9: Mi affaccio al finestrino, tiro giù la lastra, l'occupante, e sente dire: entri in casa, entri in casa. È sceso ed è entrato in casa con me.
8: E lì è stato arrestato. Un'avventura finita bene. Non è sempre così però. Il giorno prima lo stesso truffatore aveva sottratto a un'altra persona 30.000 euro di gioielli, ora restituiti. Ma la sensibilità di fronte a questi fenomeni sta cambiando e le persone sono diventate più accorte.
10: È stata utile tutta l'informazione che stanno dando continuamente in televisione, nei giornali, per radio, sicuramente. E dire alle persone, a chi succede queste cose, di possibilmente chiamare, darsi da fare o denunciare.
8: Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Inizia oggi la campagna della TGR per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Noi abbiamo sentito Pasquale Trillò, direttore della Sala Operativa Regionale per l'Emergenza Sanitaria, che ha una lunga esperienza in materia di soccorso per incidenti stradali.
11: La maggior parte degli incidenti stradali io considero derivino da un fattore principale, la distrazione. La distrazione può essere declinata su varie cose che facciamo o non facciamo alla guida, ma due dei determinanti principali che ho visto e che vediamo sono, ahimè, l'assunzione di alcol e la distrazione determinata da faccio qualcos'altro. E qualcos'altro nel 2026 è l'uso del cellulare o comunque di dispositivi del genere, non solo per telefonare ma anche per mandare un messaggio e gestire i social e cose del genere.
12: Il sistema di soccorso, soprattutto l'elisoccorso, sta evolvendo? Ci sono delle innovazioni importanti che state portando nel servizio sanitario?
11: Assolutamente sì, il sistema sanitario d'emergenza del Friuli Venezia Giulia è sempre stato robusto, basato su ambulanze di tipo A, quindi sempre con infermiere a bordo, su una rete di 6 automediche, sull'elisoccorso, ma proprio negli ultimi mesi l'elisoccorso, che è nato nel 1992, quindi molti anni fa, è passata a quella che viene chiamata la fase 3, quindi nel volo notturno non si va più da base a una piazzola riconosciuta o pre-ricognita, ma può atterrare praticamente ovunque e non c'entra con gli incidenti stradali, ma può anche fare operazioni speciali, quindi usare il verricello anche in ambiente montano, cosa che praticamente rende quasi equiparabile il giorno e la notte per la risorsa di soccorso, elicottero.
12: Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: I carabinieri di Udine hanno denunciato in stato di libertà uno straniero di 30 anni senza fissa dimora per danneggiamento. Ieri sera in via Butrio l'uomo ha avuto una lite molto accesa con un'altra persona e per motivi ancora da chiarire ha scagliato una pietra contro un veicolo parcheggiato in strada, danneggiandone il parabrezza anteriore. I militari, immediatamente intervenuti, hanno trovato sul posto solo l'autore del danneggiamento, mentre l'altra persona si era già allontanata a piedi. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo è variabile sulla nostra regione, queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 28 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 26 gradi e mezzo, a Udine 31, a Pordenone 30 gradi e mezzo, a Gorizia 30, a Tolmezzo 29 e mezzo, a Forni di Sopra 24, a Tarvisio 23 e mezzo, a Sappada 21 e mezzo, a Piancavallo 19 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 18 e mezzo, sul Monte Lussari 14 gradi e mezzo, a Lignano 30 e mezzo, a Grado 29. La temperatura del mare è a Lignano di 26, a Grado di 28 gradi. Ora le previsioni per il fine settimana, sentiamole da Marcellino Salvador dell'ARPA. Sarà un fine settimana soleggiato nei limiti delle temperature medie di inizio luglio.
13: Per quanto riguarda il tempo nel fine settimana, diciamo un fine settimana abbastanza tipico, estivo, classico, come è normale avere in questo periodo di solito nella nostra climatologia, quindi nessuna sorpresa dal punto di vista delle temperature, rimangono in linea con quelle di questi ultimi 2-3 giorni in cui si sono stabilizzate, sono valori nella norma o leggermente superiori, ma nulla a che vedere col periodo di fine giugno, quindi bene da questo punto di vista. Per il resto domani una bella giornata di sole praticamente su tutta la regione e per gran parte del periodo, anche in montagna la possibilità di rovesci limitata al pomeriggio, magari verso il cadore, ma sono cose di poco conto, comunque sarà una bella giornata anche in montagna, quindi sono condizioni ideali, venti di brezza. Domenica al mattino bel tempo, poi nel pomeriggio qualche rovescio in montagna e invece verso sera la possibilità di qualche temporale su pianura e costa. Questa situazione si ripresenterà forse anche nei giorni dopo, ma si tratta di episodi locali, temporanei, che fanno parte della nostra estate, quindi niente di particolare, di particolarmente forte come invece c'è stata l'altra sera, ad esempio, dopo il gran caldo. Quindi una situazione che si ripropone nella normalità dopo un periodo eccezionale.
2: A Gorizia, nella sede del comando della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, si è svolta la cerimonia di saluto del contingente in partenza per l'operazione Leonte in Libano, dinanzi al comandante della Multinational Division South di Firenze, il generale Giuseppe Scuderi. Il comandante della Pozzuolo del Friuli, generale di brigata Andrea Bertazzo, ha rivolto un saluto a tutta la città di Gorizia e ai familiari dei militari che saranno impiegati nella delicata operazione e ha ricordato tutte le tappe addestrative ed esercitative che hanno preparato il personale prima dell'impiego all'estero. Per la brigata Pozzuolo del Friuli, che assumerà il comando del Sector West di UNIFIL, si tratta dell'ottava missione nel difficile teatro operativo libanese. Da domenica a Lignano Sabbiadoro torna il servizio gratuito di bus navetta dal parcheggio del Luna Park alle spiagge, con una novità importante. Oltre a Sabbiadoro saranno servite anche Pineta e Riviera. L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Arriva Udine, punta a incentivare una mobilità più sostenibile, riducendo il traffico nelle aree balneari durante la stagione estiva. Le navette saranno attive tutte le domeniche fino al 31 agosto, oltre a Ferragosto, con corse ogni mezz'ora dalle 9 alle 19.30. Chi raggiungerà Sabbiadoro potrà inoltre rientrare gratuitamente al parcheggio anche dopo l'ultima corsa, utilizzando la linea A1. Il servizio sarà operativo anche in occasione dell'Air Show, con alcune modifiche al percorso. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Marco Ferrito e Samuel Montalto. Da parte di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Domani a Udine, per il Festival Cori d'Europa, il Group Polyphonic Claudio Monteverdi di Rude ha l'ospite le chorale dai Zovins Svitik de Università Statale Nizhyn in Ucraina, intitolata al drammaturgo Mykola Gogol. La seconda parte fu velarinda edizione 2026 di Estate in Villa, appuntamenti culturali a San Juan dal Nadisun che la ran indenante anche per tutto il mese di lui. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a quest'ultimo appuntamento di settimana col programma VUE Fevelin D, un programma fatto dalle sede Rai di Udine e Dut Par Furlan, che potesse ascoltare in radio e anche su internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it. E sono anche a disposizione i podcast cocchiatais sulle piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Giacomo Plotzner, con saluti e con ringrazi. O saluto e ringrazio anche il primo ospite di VUE, Cale Moreno Valentinuzzi, presidente delle chorale polifoniche Claudio Monteverdi di Rude. Mandi Valentinuzzi.
2: Mandi a tutti.
1: Dunque, vabbè, ricordin che per chi che non conosce, a Rude sono tanti coro, sale il coro polifonico, poi le chorale Claudio Monteverdi e mi pare che intimo un'altra chorale che come non mi visi il nome, ma ovviamente
2: le anzo un coro femminile.
1: Esatto.
2: Si chiama Multifarium,
1: quindi ovvero una grande tradizione corale, ma in tacca il caschi e il vuestri Claudio Monteverdi di Rude di quan nasia?
2: Chi sta festeggiando il 50° della nostra fondazione, perché dal 1976 il mese di piazza ha deciso di tirare d'ongia 16 coristi e di partire con questo progetto e l'ha pensato bene, perché si arriva a 50 anni di attività con quasi 1000 concerti in Italia, all'estero, in tutto il mondo.

0: questo.
1: Beh, insomma, non le può che e sono ridotte al da un voglade su che è proprio il paese di Rude, calatanti e anche che vengono di fur chiaramente a Chianta, ma che ha questa grande passione per Chianta alle fine.
0: Assolutamente sì, a Ruda si canta di sempre, le di veramente che Ruda dopo raccoglie, no, il circondari,
1: sì,
0: chi li vos che sono da zona limitrofa e quindi
1: le eccellenze anche da vos,
0: esatto, esatto, sì sì, è proprio così, sicuramente è un orgoglio per il paese in sé, ma la va di tanto, cioè che rappresenti tutte che lei al la friulanità, se che in tenestri chant raccoglie oltre che la musica sacra, la musica profana, bilottis e musica d'autor, di autor furlans. Vin anche qualche progetto di zin abbastanza conosciuto di chants popolars che così mantengono in vivo di zin la nostra propensione a valorizzare la musica e la tradizione da nostra tiara.
1: Tra l'altro il concerto di domani a Nuf lì dal santuario da Bea de Vergine da Grazie si piace prima di mai, sì, alle 26ª edizione del Festival Internazionale Cori d'Europa, un evento ideato e promovuto proprio dal coro polifonico Claudio Monteverdi di Rude. Ecco, chi stasera domani appunto, chi stasera vi darà domani le partecipazioni di che coro dai giovani svitic da Università Statale appunto Gogol di Nizin in Ucraina. C'è molto peso, sì, pensare di da chi scoro e c'è caratteristiche sano.
0: Ma la premessa è che chi sta arrivando alla 26esima edizione di Kiss Festival, che viene ideato assolutamente no, e che ogni anno ospita al manco i due groups provenienti dall'Italia e anche dall'estero, no? Viene chiamato praticamente donja quasi 40 coros in 26 science di tutta l'Europa,
1: sì,
0: e di quasi 20 paesi diversi, quindi per noi è un orgoglio poter partadongia e far conoscere la nostra realtà, le nostre culture, e dopo magari avere l'occasione di fare un scambio con culture diverse da nostra. Chi sta ben pensato, in realtà il contatto non scommessa già che l'altro anno, perché che pensa che una realtà, un paese come l'Ucraina, che gli donja la nostra tiara per mille interazioni che sono tra i famiglie, che sono sotto guerra già di un par di anni, anzi che sono ormai 4 anni che sono sotto bombardamenti, per noi veramente che stanno riceve la loro disponibilità a venire fuori dalla loro tiara per la prima volta, è stato un motivo di orgoglio,
1: sì,
0: così che le veramente emozionante quando hai ricevuto la loro disponibilità, perché loro sono sotto attacco e per esempio i Jones non possono venire fuori di lì perché sono sotto di armi.
1: Sì, sì. Le prime parte sarà dedicata alle esecuzioni dal questi coro e le seconde parte al repertorio sacri e profano del coro ospit,
0: sì, esatto.
1: Dopo fasaresse una chiusura dulac insieme sul palco o fasaresse qualche talk studiato per l'occasione, in particolare c'è chiantareso.
0: In questi repertori le in gran parte ovviamente di musica sacra in inglese e così a di essi gli dare in spazio anche a qualche brano che le è significativo anche dalla situazione attuale. Anche loro partaranno qualche autor di provenienza da loro chiara, proprio per sé che chi le è significato di chi scambio. Dopo faremo un brano insieme.
1: Ah, un tocco facessi insieme,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Beh, è un appuntamento importante perché che Watris, appunto come che diceva ai nostri ospiti, come ovesse di tanti anni deciso di mettere ad un vince sì, appunto edizions, e ovesse sempre pensato di ospitare un coro differente, insomma, da quel che sono i coros nessis che vengono di altri bandis d'Europa. O volevi domandarti, e dal monto, come tu mi disaras tu, quali sono state le esperienze che os resterà più particolarmente importante le ade a ponta un immaginario di una serata con un coro come già fatto?
0: Sono tanti le esperienze che sono state positive, che più belli sicuramente sono state che dopo andan consentiti di approfondire la conoscenza contro scambio. Ad esempio, con la Repubblica Ceca, vin vut al manco un par di volte la possibilità di clamare l'or in canestra chiara e essi no ospiti in talor, e si è creata proprio un'amicizia che non sa fat conosci in tal'ambito musicale, ma dopo che era stata viva, no, in tal'estri cur. Altre importanti esperienze sono state sicuramente che con la Polonia, come mi venta già a Francia, col Portogal, chiari veramente distanti, ma che hanno un'affinità incredibile con gli aspetti musicali che condividiamo. Quindi non ridi a metti una.
1: Ma no, si conferma anche il nesso territorio come un territorio dove anche con le musiche si fa di crociere, quindi di crocevia si dice rispartagliano tra est e ovest.
0: È sempre stato così, no? Al Friuli, a lei, una terra storicamente di passas, è da vedut passati di ogni, dai barbars, no? Ai longobards, fino alle culture provenienti dall'est.
1: Sì, sì.
0: E quindi Jens è stata abbastanza contaminata di culture differenti. La roba biela è veramente arriva a condividi robis che non sono restati fermi in tenesta chiara, ma che veramente raccogli un passato, no? La musica polifonica nasce in tal senso col Rinascimento e anche mo cumò prosegue, va in davanti con la musica contemporanea
1: e allora,
0: veramente belle realtà.
1: Estarina Viodi, grazie anche per essere stato con noi, a Moreno Valentinucci, presidente delle Coral Polifoniche Claudio Monteverdi, in bocca al lupo, perché domani ha un appuntamento appunto con Cori d'Europa e il gruppo Polifonic di Svitik di Ucraina. Un tocco di musica e dopo torniamo per Fevelà invece di Estate in Villa a

0: è stata in villa 2026 a San Juan del Nadison a le rassegne culturali, ricreative e sore nuie, quindi le entrate se sono gratuite, se organizzate dal comune che gli attaccate il 26 di mai, se non sbaglio la rendi l'un fino al 6 di agosto e comunque ti apparà dentro tutto il mese di lui a Villa de Brandis per fevelà che io ne ville dal 700 dal paese. Par fevelà di questo vi ospite al telefono le vice sindiche di San Juan al Nadison che è Catuscia Dilena. Mandi Dilena, buondì.
1: Beh,

0: e radioascoltatori, siamo benvenuti a voi.
1: Allora, è un appuntamento importante che gli è stato in villa, sai che insomma a San Juan i tignes tante, Villa de Brandis ovviamente, è insomma una villa bielissima e naturalmente riguarda anche un momento che al va a chialà che caielle ufiarte culturale dal vostri comune e mi pare che io ne vorrei sì ore.
0: Esatto, l'ha detto os. Le ville del Brandis e le nostre gioiellotte, disegno, no? A Tor, proprio tale ville, ho fatto quasi tutte l'anno, sicuramente tutte l'anno, da attività culturali e ricreative. Come si arriva a metà di queste rassegne di estate in villa, no? Ho già avuto appunto tutto il mese di maggio e tutto il mese di giugno con ben 5 attività, tra talk, tra concert, addirittura il concerto all'alba è un concert. Investi in tal parco de ville di Epagnot, a Snoop di sera, insomma, Snoop Mese di sera, che ha riscontrato un biel public. E come ho in poi altri biei events, no?
1: Beh, sai, Enrico Galliano, per esempio, che presenta il suo ultimo libro, Il cuore non va a dormire.
0: Esatto. Enrico Galliano, che presenta il libro, che dopo lui è spazio, basta che non fa nemmeno presentazione del libro. Io, proprio tu, una serata è lì che lui non smette davanti ai voi. È il mondo ai giovani, no? Lui e lei insegnate, le docenti, quelli medie, e quindi è là ogni idea che fa con i fros. E non smette van determinati rubis che non magari neanche non si ne accorgono, no? No genitori, no adults, no? E quindi, e dopo non schiappa, lei è un personaggio abbastanza carismatico, lei è un personaggio che è tanto social, quindi lo conosce in time, e li vari volti che lo invita sempre in ville o in auditorium lì a San Juan. E ha sempre portato tante gente e grande soddisfazione di chi che veniva appunto a ascoltarlo.
1: Naturalmente ho vinto anche di Disi per informazioni di servizi che salvesi sedi bruttimp si fa le serate dell'auditorium Zorzuti.
0: Esatto, sì, in auditorio d'ogni de squelis ho vinto il piano B perché ormai ho sei abituato che cal tem non sta qualche scherzotto ogni tanto, quindi piano A, piano B e andiesi per forte sempre pronti.
1: Ma c'è molto reagisce le int a questi appuntamenti che guardi se facesse già di Heinz lì a San Juan?
0: Allora, disin che ultimamente, un po' anche perché ho visto una campagna di pubblicità abbastanza serrate, no? Con messaggings sul canale WhatsApp, con i canali Instagram, con i canali Facebook, disin che le int anche dal territorio che comincia a influire a Vignifur e partecipe. L'anno passato ho avuto quasi 2000 presenze in tutte le rassegne estive, no? E quindi sono veramente soddisfatto di chi sta lanta con le rassegne.
1: Tra l'altro sai che proprio te a benefici di chi che sono donne, magari non sanno di ve o è sanno di ve una bellezza come Villa de Brandis, ma non conoscono ben dentro, mi arco sei vincitori di lui o facesse anche le visite guidate a Villa de Brandis.
0: Esatto, mi arco svincedoi ospite in il festival Nei suoni dei luoghi, è il festival internazionale, e prima di questo concerto di musiche classiche, le sinfoniette lì che faseranno dai brani di coloni sonori di film famosi, faseranno appunto le visite guidate di tutte le nostre biele ville, che è, come tu dicevi prima, è un gioiellino, ma ha un grande... una grande quadrerie e è veramente una roba importante, no? Se è una villa dal 700, come che si diceva prima, e da dipinti, quadri e addirittura arredo Sant'Imo in tas e su creo sin investente viene appunto un lascito testamentale che non dice di valorizzare e ostin vio dentro una larga Jan di fa investimenti anche importanza anche su di esse.
1: Sì, sì.
0: E partirà un disegno in tai prossimi science, in tai prossimi mesi, anche un gran lavoro di restauro anche dal parco, come un via il parco annesso.
1: Sicuro. Ma a livello ovviamente IE che si occupa da culture lì a San Juan, immagini che dopo insomma calè un comune, calè d'ogni anche attività produttive importanti, anche le adis al mondo al vin, dull'intor lì insomma, e anche al monte una volta era il mondo a chiadre anche importante, però al vedi anche un voli a che caie la spiet culturale, what is lo dimostrais, o devi dire che non è sempre facile per l'amministrazione comunale partire davanti per 10 culturali?
0: Sì, no, non è facile. Se che non fa piacere è che aziende dal territorio stanno crudenti in case, no? Tant'è che ho appunto dai sponsors che non sostengono tutte le attività estive e anche

0: disegni l'attività culturale durante tutte le stagioni, tutte l'anno. E per quel che riguarda il discorso di attività enogastronomiche, sono in proprio dedicate le giornate dal 6 di agosto con le noti del vino, che è una rassegna che nasce, che gira attorno alla città del vino, e quindi dal Parco de Ville, e saranno appunto determinati produttori, e saranno musici, un concerto, e si starà insieme un par di ore, in allegrie, e conoscendo appunto lì i produttori locali e le attività dal territorio enogastronomiche e enodomechese.
1: Che dopo le anche l'evento calciare è stato in villa?
0: E lei l'evento calciare appunto è stata in villa. Calciare è stata in villa per quel che riguarda i disegni, le rassegne estive dopo, poi Frost comunque viene dedicato a settembre, quindi dedicata anche a altri avvenimenti, altri events, sempre in Ville de Brandis. Sempre in Ville de Brandis, o ben appunto dai laboratori sensoriali, addirittura un escape room, in maniera tale che i frusti potete conoscere Ville de Brandis e i suoi proprietari.
1: E allora,
0: quindi sarà una roba abbastanza interattiva.
1: E allora, magari torneremo anche a Fevelà. Intanto grazie a Catiuscia Di Lena, vice sindaca di San Juan dal Natison, per venus contatti, chistis bielis novitas, e per venus spiegata anche estate in villa. Grazie anche a Daniel Apostol per il mixer audio. Noi altri torniamo a sentirsi lunis di mattina e anche dopo di mesdì. Intanto buon fin di settimana a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Dicevate una cosa importante, qui si che tende sempre a skippare, come si dice, no? Cioè sì. Si cambia troppo, me ne rendo conto anch'io.
2: Fa troppo,
1: cioè,
2: zapping anche
1: 30
2: in
1: 30 secondi e poi cambiamo
2: e uno non
1: pezzo.
2: Si gode la canzone.
1: Non si gode la canzone.
3: Esatto,
1: è vero.
2: Mentre
1: un reel musicale.
2: Mentre prima, che c'era più tempo, no? Perché sì. C'erano i CD, le persone imparavano anche ad assaporare di più le cose, il momento, la musica.
3: E magari le imparavamo anche proprio come parole, no? Sì. Le entravano molto di più dentro di noi, credo.
2: E quindi imparavamo anche le lingue, no? Esatto, le canzoni in inglese e in spagnolo, via discorrendo. Ma Vale, prima stavamo raccontando con i gemelli di Guidonia un po' quello che faremo quest'inverno, quest'estate. Abbiamo scoperto, io sapevo perfettamente che loro fossero di Caserta, ma loro non sapevano che io ero di Salerno.
4: No, infatti abbiamo scoperto questa cosa.
2: E voi mi avete detto che andrete a Salerno in tour.
3: Andremo a Salerno, il tour teatrale.
1: Il nostro nuovo spettacolo.
3: Si può dire,
1: questo stiamo dando proprio.
2: Ah, un'altra esclusiva per Radio 1.
5: Perché quando uno si trova bene, si sente a casa.
1: Si sente a casa. No, quindi spoiler stiamo dando, no, un po' l'abbiamo detto, però il nostro nuovo spettacolo che si chiamerà Gemetflix.
3: Diciamo che è una piattaforma nuova in cui noi facciamo un po' quello che
1: siamo fatti la nostra piattaforma.
3: È un canale.
1: Ovviamente insomma l'assonanza richiama, no? Sì. A quello che è facile immaginare, però insomma abbiamo immaginato la nostra piattaforma e dove accadrà ovviamente di tutto e di più.
5: Allora, ora abbiamo un collegamento telefonico che ci sta per raggiungere, ma noi in prima ascoltiamo un po' di musica perché c'è Partenope, ma rimanete con noi qui all'Estate in Onda.

0: a colorare questa giornata meravigliosa qui all'Estate in Onda in compagnia di Valentina Poggi, dei nostri ascoltatori e dei tre ospiti d'eccezione, i gemelli di Guidonia, che sono ancora qui con noi.
1: Ancora.
0: Non sono scappati.
2: Hai sottolineato questa parola, sono ancora qui.
1: Non li hanno cacciati ancora.
0: No, devo dire che non siete scappati voi, ma adesso abbiamo anche un altro ospite collegato.
3: Sì,
0: vero,
3: ve l'avevo promesso, ve l'ho detto prima, e è in collegamento con noi, un collegamento video, noi lo vediamo, lui ci vede, noi ve lo raccontiamo, è un DJ, è uno che di musica se ne intende, ha anche un cognome molto importante. Sto parlando di Lorenzo Rossi. Ciao Lorenzo.
4: Ciao ragazzi.
3: Ciao, ciao, benvenuto.
4: Ciao Marzia, ciao anche ai gemelli di Guidonia.
1: Ciao,
4: ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao.
3: Lui che adesso in questo momento è geolocalizzato dove? Dove sei? A Bologna?
4: Sotto il sole di Riccione, per rimanere in tema di canzoni estive, di tormentoni. Ho preso un pomeriggio libero per venire al mare.
3: Fantastico.
0: E invece sei qui con noi.
4: Sì, e mi fa un gran piacere.
3: Senti, ma qual è la playlist della tua estate? Perché ne stavamo parlando. Nella tua playlist c'è molto papà anche, che è Vasco,
4: la
3: ovviamente.
4: La prima canzone che c'è adesso, che è Vasco, nella prima playlist l'avete appena messa in onda.
3: Ah sì?
4: Dei The Colors con la Brancale, sì. È fresca, è divertente, è colorata, è proprio di estate, sai. La prima che c'è nella mia lunghissima playlist, che supera quello del vostro ascoltatore con 1500 canzoni più o meno, e alla prima posto c'è questa qui oggi, cioè da qualche giorno in realtà.
3: Beh, sì, ti piace tanto, quindi ci sta.
4: Sì, parecchio, parecchio.
0: Ma proprio a proposito di questo, no, tu ormai respiri musica, si può dire, da quando sei nato, se non prima, da quando eri nella pancia della tua mamma. Ma secondo te cos'è che manca un pezzo, o meglio, cosa deve avere un pezzo per diventare un tormentone estivo da ascoltare in macchina, nei viaggi in autostrada, in treno, insomma, per accompagnarci in estate?
4: Manca sempre la parte forte, che è il ritornello, quella che cantano tutti quando parte la canzone in spiaggia, una festa, ovunque. Il ritornello forte da cantare tutti insieme, che negli ultimi anni secondo me un po' si è perso. Si sta ritrovando quest'estate con la Brancale e con altre canzoni, ma per me il ritornello è la parte più forte.
0: Quindi
4: è più divertente.
0: Il ritornello fa il tormentone estivo.
4: Sì, che sa, è la parte che sanno tutti delle canzoni più o meno, il ritornello, è la più carica.
3: Senti, invece parlando un po' di Amarcord e sempre di musica, chiaramente di playlist, c'è una canzone di quando sei piccino che ti è rimasta impressa e che canti magari ancora? Oppure...
4: Io da quando sono piccolino ho sempre gli Oasis nel cuore, parlando di musica non italiana. Ho visto il concerto l'anno scorso a Manchester, uno dei giorni più belli della mia vita, quindi sì, ci sono tutte le canzoni degli Oasis e di tanti altri artisti che ascolto tutt'oggi, perché sono molto legato al passato a livello musicale, più che alla nuova musica.
3: Qui ci sono i gemelli che hanno domande per te, mi sa.
4: Certo.
0: Iniziamo da Gino.
2: Intanto complimenti, insomma, per quello che fai, e insomma, ti conosciamo anche oltre. E beh, no, sarebbe bello sentire magari tuo padre in un tormentone estivo, no?
3: Sarebbe
2: no, su Papa Vasco, no, magari il tormentone. Lui in realtà, penso, ovviamente. Ne ha fatti, però diciamo sarebbe bello immaginarlo in una chiave adesso così moderna, un po' alla Brancale, no? Anime cori, sarebbe male, non sarebbe
3: è una crasi di due branche,
2: esatto. Non sarebbe male, no, però
4: è non sarebbe male, no.
2: Il ritornello, dice giustamente, quello
1: il ritornello
2: che
1: è anche la semplicità, secondo me, della melodia, che comunque rimane, secondo
2: deve
1: me
2: essere sempre
1: tormentone.
2: L'immediatezza,
1: ma anche la capacità di ricantabilità, perché ricantabilità. se una melodia è semplice ed è ricantabile da tutti, senza che tu magari per forza delle doti vocali, no, particolari, quella è una cosa vincente, credo, no, nel tormentone, no? Nella
4: tante volte poi magari la canzone non ti piace, ma ti ricordi il ritornello e la canti, come quest'estate c'è La testa gira, che a me non piace, ma ogni tanto mi ritrovo a cantare gira, la testa gira, non ti esci più dalla testa.
1: È vero.
3: Ma invece se dovessi andare in auto adesso, ritornando da Riccione verso casa, e dovessi scegliere invece un brano di tuo papà, quale sceglieresti? Di Vasco Rossi, chiaramente.
4: In questo momento sceglierei sempre Un gran bel film.

0: Che è uno dei miei preferiti. Non ne ho una preferita, ne ho tante legate a dei momenti della mia vita. Però allora, questa è quella che è in macchina proprio da cantare.
1: E allora, perfetto, noi ti ringraziamo. Rimani qui con noi perché ora Life is a Roller Coaster.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia, ai microfoni con voi Giulia Magro. Oggi parleremo dell'incendio che è divampato stamattina in una palazzina Atter di Pasiano di Pordenone, poi della sanità con organici insufficienti e del meteo previsto per questo fine settimana. Un incendio è scoppiato stamattina in una palazzina Atter di Pasiano di Pordenone. Tanta paura, ma tutti in salvo gli inquilini. Solo un anziano è stato leggermente intossicato. Tre ragazzi sono dovuti scappare sul tetto.
2: Erano circa le 8:30, ci eravamo appena svegliate. Io ho sentito lo scricchiolio al piano di sotto, il che sono scesa giù a vedere. Però non avevo compreso bene lo scricchiolio, non sapevo di cosa fosse. Quando sono sceso ho visto le fiamme dalla vetrata che ho vicino alla porta e da lì ho iniziato a urlare mio fratello e mia cugina per metterci insomma in salvo.
3: Sumia Khalil è una dei tre giovani che si trovavano nelle camere al primo piano dell'abitazione Atter di via Pradolini a Pasiano, colpita da un incendio. Il rogo si è sviluppato al piano terra.
2: Siamo uscite dalla finestra che abbiamo sul retro, che è di una camera della casa, per andare sul tetto. E lì abbiamo trovato i vicini che ci hanno aiutato a scendere e che avevano già nel frattempo chiamato i pompieri.
3: Tra i primi a dare l'allarme e ad aiutare i ragazzi a mettersi in salvo utilizzando una scala per farli scendere dal tetto, anche un vigile del fuoco libero dal servizio che abita nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona e i residenti delle abitazioni vicine, dal momento che nella casa incendiata si trovavano anche bombole di GPL. Fra loro un uomo di 89 anni che è stato aiutato a uscire e visitato dai sanitari della Sores intervenuti con un'ambulanza. Ha riportato una lieve intossicazione ma ha rifiutato il ricovero. Nessuna conseguenza invece per i giovani che si trovavano nell'abitazione. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale, oltre al sindaco Marta Amadio, l'abitazione nella quale i ragazzi risiedono assieme ai genitori assenti al momento del rogo, ha subito gravi danni. La famiglia troverà ospitalità in casa di parenti. Al vaglio dei carabinieri della locale stazione le cause dell'incendio, che secondo le testimonianze dei giovani sarebbero partite dal porticato. Pasiano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sanità in primo piano, organici insufficienti, turni massacranti e possibili ricadute sulla sicurezza dei pazienti. I sindacati UIL, CISL e NURSIND lanciano l'allarme sulla situazione della casa di cura Salus e di tutte le strutture del gruppo policlinico triestino, accuse smentite dall'azienda.
4: Un solo infermiere per ciascun piano di notte, un OS per più piani, ritmi di lavoro frenetici, un'organizzazione che, secondo quanto segnalato dai lavoratori, non garantisce livelli di sicurezza adeguati. Lo denunciano tre sigle sindacali a proposito della situazione nella casa di cura Salus di Trieste. Il comunicato è a firma di UIL, NURSIND e CISL, che minacciano lo stato

0: d'agitazione. La critica si allarga a tutte le strutture del Policlinico Triestino, comprese la Pineta del Carso e la RSA Made Maregea. Stefano Bressan, segretario regionale della funzione pubblica della UIL.
1: Una carenza di organico che comunque è già conosciuta da tempo, in questo caso crea seri problemi sia, diciamo, per gli operatori che lavorano e anche mette a rischio l'utenza.
0: L'azienda respinge con fermezza le accuse e le ritiene prive di riscontro nella reale situazione aziendale. Pur nelle note difficoltà di reperimento delle figure professionali sanitarie, si legge nella nota del Policlinico Triestino, allo stato attuale gli organici di tutte le strutture della società risultano sufficienti alla copertura della regolare turnazione. I tre sindacati chiedono alla regione una verifica, dato che l'azienda riceve 32 milioni di euro l'anno per prestazioni in convenzione. Dopo una segnalazione di questo tipo, la regione controlla l'effettivo rispetto delle regole e interviene prontamente nel momento in cui vengano accertate non conformità su quanto dichiarato, fanno sapere dalla regione stessa. UIL, Nursind e CISL criticano la gestione delle relazioni sindacali e chiedono un tavolo separato dalla CGIL. I rapporti tra UIL e CGIL nella sanità sono pessimi e le loro controversie sono finite persino in tribunale. La CGIL riconosce i problemi ma sceglie un altro tipo di approccio. La segretaria regionale della funzione pubblica, Mafalda Ferletti.
2: Ci sono delle criticità in quelle strutture. Un esempio è che da Mademar, per esempio, si sono licenziati diversi medici, ma le criticità e i problemi vanno affrontati al tavolo, non si affrontano urlando.
0: Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ancora truffe. In genere vengono presi di mira gli anziani, che diventano prede considerate facili. Ma la storia che vi raccontiamo è quella di una scelta sbagliata. Stavolta l'anziano è un ex carabiniere.
4: Buongiorno, siamo i Carabinieri. È cominciata così la telefonata ricevuta ieri mattina da un anziano dell'Interland Udinese. Una volontà di chiarimento su alcuni documenti, la vaga notizia di un'auto rubata e poi la richiesta: ci consegni gli oggetti d'oro che custodisce in casa. È una truffa che segue uno schema diffuso e che viene messa in atto quasi ogni giorno, soprattutto ai danni di persone anziane, sfruttando l'effetto sorpresa. Questa volta però la vittima è un carabiniere in pensione, 84 anni, che capisce tutto al volo e con la collaborazione della moglie decide di tendere una trappola ai delinquenti.
5: Certo, come me l'hanno fatta loro, meglio l'ho fatta io loro.
4: I truffatori chiedevano di stendere su un telo tutti i preziosi e di inquadrarli con il telefono. L'uomo ha scelto di far chiamare alla moglie i carabinieri veri, mentre lui perdeva tempo.
6: Non sapeva più cosa dire, che materiale avevamo, quanti gioielli, cosa dicevo, fai braccialetti, fai anelli.
4: Alla fine i carabinieri, arrivati alla loro abitazione, sono entrati dal retro. Poco dopo si presentava davanti a casa l'emissario dei truffatori.
5: Mi affaccio al finestrino, tiro giù la lastra con l'occupante e sente dire: entri in casa, è sceso ed è entrato in casa con me.
4: E lì è stato arrestato. Un'avventura finita bene. Non è sempre così però. Il giorno prima lo stesso truffatore aveva sottratto a un'altra persona 30.000 euro di gioielli, ora restituiti. Ma la sensibilità di fronte a questi fenomeni sta cambiando e le persone sono diventate più accorte.
6: È stata utile tutta l'informazione che stanno dando continuamente in televisione, nei giornali, per radio, sicuramente. E dire alle persone, a chi succede queste cose, di possibilmente chiamare, darsi da fare o denunciare.
4: Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E Pordenone è il comune in Friuli Venezia Giulia dove si ricicla di più. La città ricicla l'85% dei suoi rifiuti e produce pochissimo residuo secco. Lo attesta la classifica di Legambiente. Gorizia si ferma al 65% di differenziata, Udine al 64,7%. Trieste chiude la classifica con il 40,5%. Legambiente ha stilato anche una classifica regionale con categorie diverse a seconda del numero di abitanti. Chions primeggia tra quelli tra i 5.000 e i 15.000. Azzano Decimo è in testa alla classifica dei comuni non capoluogo oltre i 15.000 abitanti e Valvasona Arzene nella categoria fino a 5.000 abitanti, tutti in provincia di Pordenone.
7: Pordenone piglia tutto nella classifica di Legambiente per i comuni ricicloni. Sono infatti tutti della destra Tagliamento i comuni del Friuli Venezia Giulia premiati per la percentuale di raccolta differenziata. Da Valvasone Arzene per i più piccoli, prima assoluta in provincia con una differenziata che sfiora il 90%, a Pordenone tra i capoluoghi, passando per Chions e Azzano Decimo per le rispettive categorie. Ma Pordenone conquista anche il primo posto nazionale fra le città capoluogo con una differenziata dell'85,1% e una produzione di rifiuto secco residuo di 68,4 kg per abitante all'anno, ben al di sotto del parametro fissato da Legambiente a 75 kg. Fra i comuni premiati, tre hanno affidato la gestione dei rifiuti ad Ambiente Servizi, che si colloca al quarto posto fra i consorzi tra i 50 e i 200.000 abitanti. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Giulio Trillò, direttore della SORES FVG, la struttura operativa regionale per l'emergenza sanitaria con sede a Palmanova, inaugura la nuova rubrica voluta per sensibilizzare gli automobilisti sulla guida sicura. Trillò, anestesista e rianimatore di grande esperienza, individua nella distrazione e nell'abuso di alcol le principali cause di incidenti stradali sulle strade della nostra regione.
8: La maggior parte degli incidenti stradali io considero derivino da un fattore principale, la distrazione. La distrazione può essere declinata su varie cose che facciamo o non facciamo alla guida, ma due dei determinanti principali che ho visto e che vediamo sono, ahimè, l'assunzione di alcol e la distrazione determinata da faccio qualcos'altro. E qualcos'altro nel 2026 è l'uso del cellulare o comunque di dispositivi del genere, non solo per telefonare ma anche per mandare un messaggio e gestire i social e cose del genere.
9: Il sistema di soccorso, soprattutto l'elisoccorso, sta evolvendo? Ci sono delle innovazioni importanti che state portando nel servizio sanitario?
8: Assolutamente sì, il sistema sanitario d'emergenza del Friuli Venezia Giulia è sempre stato robusto, basato su ambulanze di tipo A, quindi sempre con infermiere a bordo, su una rete di 6 automediche, sull'elisoccorso, ma proprio negli ultimi mesi l'elisoccorso, che è nato nel 1992, quindi molti anni fa, è passato a quella che viene chiamata la fase 3, quindi nel volo notturno non si va più da base a una piazzola riconosciuta o pre-ricognita, ma può atterrare praticamente ovunque e non c'entra con gli incidenti stradali, ma può anche fare operazioni speciali, quindi usare il verricello anche in ambiente montano, cosa che praticamente rende quasi equiparabile il giorno alla notte per la risorsa di soccorso e elicottero.
9: Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E ora le previsioni per il fine settimana da Marcellino Salvador dell'ARPA. Sarà un fine settimana soleggiato nei limiti delle temperature medie di inizio luglio.
10: Per quanto riguarda il tempo nel fine settimana, diciamo un fine settimana abbastanza tipico, estivo, classico, come è normale avere in questo periodo di solito nella nostra climatologia, quindi nessuna sorpresa dal punto di vista delle temperature, rimangono in linea con quelle di questi ultimi 2-3 giorni in cui si sono stabilizzate, sono valori nella norma o leggermente superiori, ma nulla a che vedere col periodo di fine giugno, quindi bene da questo punto di vista. Per il resto, domani una bella giornata di sole praticamente su tutta la regione e per gran parte del periodo, anche in montagna la possibilità di rovesci limitata al pomeriggio, magari verso il cadore, ma sono cose di poco conto, comunque sarà una bella giornata anche in montagna, quindi sono condizioni ideali, venti di brezza. Domenica al mattino bel tempo, poi nel pomeriggio qualche rovescio in montagna e invece verso sera la possibilità di qualche temporale su pianura e costa. Questa situazione si ripresenterà forse anche nei giorni dopo, ma si tratta di episodi locali, temporanei, che fanno parte della nostra estate, quindi niente di particolare, di particolarmente forte come invece c'è stata l'altra sera, ad esempio dopo il gran caldo. Quindi una situazione che si ripropone nella normalità dopo un periodo eccezionale.
3: La Boramata di nuovo a Trieste. Parliamo della manifestazione che celebra il vento che caratterizza la città giuliana, giunta all'undicesima edizione con le tradizionali girandole presenti in Piazza dell'Unità.
11: È il vento di Trieste, la Bora, celebrata da 11 anni da una manifestazione che trasforma per 2 giorni Piazza dell'Unità in un giardino di girandole. Sabato 4 e domenica 5 luglio il vento, che caratterizza la storia e l'identità della città di Trieste, diventa un'esperienza di partecipazione pubblica, anche con manifestazioni collaterali nel nuovo Borarium di Opicina in Via Nazionale, dove è ospitata la mostra Il Vento in Primo Piano. L'apertura al pubblico sabato dalle 16 alle 18. Alle 17 invece è in programma il laboratorio di cose ventose dedicato ai più grandi. Un gelato speciale invece renderà per tutti più dolce l'esperienza dell'incontro con la Bora. Le girandole saranno le protagoniste dell'iniziativa di solidarietà con un'asta benefica domenica mattina, che quest'anno sarà a favore di ABC Bambini Chirurgici, associazione nata per dare un aiuto ai bambini nati con malformazioni congenite e alle loro famiglie. Girandole che questa volta appoggiano su basi molto solide, quelle in pietra realizzate con ciottoli recuperati dai terreni agricoli del Friuli, rocce nate tra le montagne giunte a valle dopo milioni di anni, le stesse montagne del terremoto del Friuli di 50 anni fa. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Questa edizione del notiziario della Venezia Giulia termina qui. Assistenza tecnica di Samuel Montalto. Da Giulia Magoro, un buon proseguimento d'ascolto con

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Riccardo Cicconetti in regia, da Samuel Montalto alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di

0: Oggi a Sconfinamenti, l'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza negli atti del convegno promosso dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria in collaborazione con il Circolo della Stampa di Trieste, il Centro Italiano Carlo Combi, la Biblioteca Centrale Srećko Vilhar di Capodistria. Abbiamo con noi due ospiti in collegamento telefonico. Il presidente del Circolo Istria, Ezio Giuricin. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Un piacere. Assieme a Giuricin, il presidente del Circolo della Stampa di Trieste, Pierluigi Sabatti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai telespettatori.
0: Cominciamo...
2: Agli ascoltatori.
0: Si sarà capito chiaramente il lapsus, ma ci immaginiamo anche di vedervi e ci immaginiamo di vedere... Un Fulvio Tomizza che viene raccontato

0: con una lente particolare, quella appunto della visione europea. Potremmo cominciare con Ezio Giuricin proprio per capire come si sia arrivati alla pubblicazione di questi atti e andare quindi al convegno che si era tenuto nel 2025, 12-13 novembre 2025. Ecco, perché questo convegno, Giuricin, e che cosa ha portato?
1: Sì, due giorni di convegno, il 12 e 13 novembre del 2025, la prima giornata a Trieste nella sede del Circolo della Stampa, la seconda giornata alla Biblioteca Centrale Sresko Vilhar di Capodistria. L'obiettivo era fondamentale, quella di capire quale sia oggi la reale portata del messaggio dell'ascito letterario, ma non solo, culturale, civile e anche politico di Fulvio Tommizza, un grande scrittore europeo, italiano, istriano, per antonomasia lo scrittore di frontiera che ha meglio di tutti gli altri rappresentato la nostra condizione di frontiera in quest'area multiculturale e multilingue. A cavallo di tre confini in Istria, e appunto volevamo capire cosa sia rimasto e quanto sia ancora vitale il pensiero di Fulvio Tommizza oggi, per cui abbiamo invitato i più grandi conoscitori dell'opera letteraria e dell'attività, della vita di Fulvio Tommizza a due giorni di dibattito, di convegno, per cercare di focalizzare questo aspetto.
0: Un convegno transfrontaliero anche nelle persone, nelle voci che hanno partecipato e quindi anche negli scritti che vengono poi pubblicati con gli atti.
1: Sicuramente passiamo da grandi docenti, importanti docenti che hanno studiato a fondo l'opera di Tommizza come Elvio Guagnini, Cristina Benussi, Gianni Cimador, poi gli altri che hanno partecipato alla giornata di lavori di Trieste, come lo scrittore Diego Zandel, lo stesso Pierluigi Sabatti, scrittore e giornalista, Franco Fornasaro, scrittore, Donatella Schurz, storica, Pio Baisserro, anche un esperto anche della dimensione europea di Fulvio Tommizza. La seconda giornata è stata una giornata particolare perché ha riunito alla Biblioteca Centrale di Capodistria alcuni dei più grandi studiosi di Tommizza, sia da parte italiana ma soprattutto croata e slovena. Parliamo solo di Milan Rakovac, ma anche di Nives Zudic Antonic dell'Università del Litorale, Ivan Markovic della Biblioteca Centrale, il nostro storico Christian Knez del centro Carlo Combi, anche membro del Circolo Istria, il vice sindaco di Capodistria Mario Steffè, la senatrice Tatiana Roiz, le docenti Corinna Gerbaz Giuliano, Gianna Mazzieri Sankovic dell'Università di Fiume, l'operatrice culturale capodistriana Jasna Cebron, ma anche Karin Stefanski del Fondo Tommizza della Biblioteca Cantonale di Lugano, Neven Ushumovic della Biblioteca Civica di Umago e anche i traduttori sia in sloveno e croato dell'opera di Tommizza come Primož Sturman e Lorena Monika Kmet, e poi ancora la poetessa Isabella Flego, Irena Urbic, Antonia Blasina Miseri della Dante Alighieri di Gorizia e tanti altri che hanno costruito questo mosaico di riflessioni attorno all'attualità oggi dell'opera dell'ascito letterario di Fulvio Tommizza.
0: Giuricin, tra poco andremo anche ai risultati, chiaramente non sarà possibile esporli tutti, ma una panoramica sarà certamente questa possibile, ma prima una curiosità per chi ci sta ascoltando sul rapporto originario fra Fulvio Tommizza e il Circolo di Cultura Istroveneta Istria. Ecco, qual è questo rapporto per chi lo conoscesse, ma anche per chi non lo conoscesse?
1: Fulvio Tommizza è uno dei lari, uno dei fondatori morali, diciamo così, del Circolo Istria. Il Circolo di Cultura Istroveneta Istria è nato nel 1982 oltre 44 anni fa a Duino Aurisina ed è frutto dell'impegno di un gruppo di intellettuali istriani, esuli istriani, non solo, che avevano questa ambizione di superare le barriere, superare le frontiere in un momento non facile in quell'epoca, per avviare nuove forme di collaborazione, di dialogo soprattutto e di contatto con gli italiani rimasti, rimasti in generale, la popolazione diciamo così dei territori ceduti, in un contesto in cui si erano costruite dopo la Seconda Guerra Mondiale l'esodo barriere spesso invalicabili. E, Circolo Istria con Guido Miglia, con Giorgio De Panger, con Marino Vocci, con Livio Dorigo, si sono un po' ispirati anche alla, come dire, a questa a questo invito intellettuale e morale di Fulvio Tomizza di aprire la società degli esuli al dialogo con i rimasti.
0: Abbiamo con noi in collegamento, ricordiamo, anche Pierluigi Sabatti. Nel corso appunto del convegno e quindi negli atti, il suo contributo che titola Tomizza e Trieste, un rapporto tormentato. Sabatti, potremmo proprio chiederle di raccontarci questo rapporto. Che rapporto ci fu fra Trieste e Tomizza?
2: Senz'altro un rapporto tormentato, perché Tomizza sceglie di venire a Trieste a viverci nel 55, quindi degli anni veramente difficili, sono gli anni di quel lungo dopoguerra triestino che ha conosciuto i 40 giorni dei titini, i 9 anni di occupazione anglo-americana e quindi è l'incertezza per la città di conoscere il suo futuro. Tomizza veniva dall'esperienza jugoslava, perché lui aveva voluto capire si sarebbe sviluppata la Jugoslavia, che era una creatura nuova, e da uomo intelligente, curioso, un vero intellettuale che non aveva preconcetti, andò a studiare prima a Belgrado, poi a Lubiana. Tra l'altro questo gli dà anche molte occasioni da sfruttare poi, per esempio, nel mondo del teatro. E quindi però capisce subito che non è un sistema che possa piacergli, per appunto il fatto che non è un sistema veramente democratico, e quindi viene a Trieste, ma l'arrivare dalla Jugoslavia, non aver scelto subito la strada dell'esodo, come aveva fatto peraltro la sua famiglia, perché il padre tra l'altro era stato perseguitato dai titini, e quindi questo gli dà uno stigma da parte di una parte della città che non lo considererà mai un suo concittadino, e questo naturalmente ferirà Tomizza, nonostante lui a Trieste abbia trovato l'amore, avrebbe trovato Laura, quindi la donna che sposerà e con cui condividerà la propria vita, nonostante a Trieste lui poi abbia trovato la scrittura, abbia cominciato a scrivere e quindi capito quale sarà anche la sua strada, cioè sarà quella appunto di scrivere. È una città che lui ama poi, tra l'altro, perché basta leggere La città di Miriam, dedicato appunto alla moglie Laura, Gli sposi di Via Rossetti, dove lui esamina con grande perizia un momento molto oscuro della resistenza slovena a Trieste, Franziska, un bellissimo libro in cui si parla dei rapporti tra una ragazza slovena e un giovane ufficiale italiano, quindi tutta una serie di temi che egli esplora, ma come li esplora? Li esplora in modo diverso, li esplora non partendo, ripeto, da pregiudizi di un genere o di un altro, ma partendo dal fatto dell'andare incontro all'altro, cioè d'andare incontro all'altro come appunto tra l'altro nota Miran Kosciuta, che è docente di italianistica all'Università di Trieste. E questo suo andare incontro all'altro non piace né all'uno né all'altro in certi momenti, perché viene visto o come filo titino oppure come anche anti-jugoslavo. Perché? Perché Tomizza tra l'altro esplora la complessità di queste nostre terre. E noi, davanti alla complessità,

0: spesso cediamo e preferiamo le soluzioni semplici. Domizia non le ha.
1: Scopriremo dopo un intermezzo musicale come si evolverà il rapporto, come proseguirà nei decenni il rapporto tra Fulvio Tomizza e Trieste. Continueremo sempre assieme a Ezio Giuricin, presidente del Circolo Istria, ad esplorare i contenuti generati dal convegno e leggibili negli atti l'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza. Lo faremo dopo un breve intermezzo musicale appunto.

0: sempre a sconfinamenti con gli atti del convegno L'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza, pubblicazione promossa dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria in collaborazione con la Biblioteca Centrale Srećko Vilhar, il Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria e il Circolo della Stampa di Trieste. È frutto del convegno di studi che si è svolto il 12-13 novembre 2025 proprio fra Trieste e Capodistria. Siamo in collegamento con Ezio Giuricin, presidente del Circolo Istria, e con Pierluigi Sabatti, presidente del Circolo della Stampa di Trieste. Sabatti, concludiamo questa panoramica del rapporto tormentato, appunto, come lei diceva, tra Fulvio Tomizza e Trieste. Nei decenni, ecco, come si evolverà questo rapporto?
1: Beh, nei decenni si è evoluto perché poi si è capita l'importanza di Tomizza e quindi lo si è cominciato ad apprezzare. Certo, ci sono stati comunque è rimasta una parte di così diffidenza nei suoi confronti. D'altronde le sue opere sono talmente belle, talmente interessanti, e poi escono da queste nostre zone, vengono conosciute, vengono tradotte, e quindi allora si conosce l'Istria, anche gli istriani che sono andati via, gli istriani che potrebbero appunto avere diffidenze con Tomizza, ne riconoscono, come si vede dal lavoro fatto dal Circolo Istria, ne riconoscono la validità e l'importanza. Perché? Perché lui aveva visto lontano. Si pensi soltanto alle opere che aveva fatto, per esempio, riguardo al protestantesimo nelle nostre zone, con La miglior vita, Il male viene dal nord. Ecco, ha affrontato questo tema. Si pensa al fatto che Tomizza ha portato la cultura contadina, la scrittura contadina, in una letteratura, quella triestina, che era una letteratura borghese, molto sì, caratterizzata da temi e da personaggi appunto appartenenti a questa classe. Tomizza fa irruzione col suo mondo contadino, selvaggio, eccetera. Quindi è un po' una rivoluzione da certi aspetti, e poi soprattutto il fatto che lui ha guardato lontano indicando la strada per affrontare i problemi davanti ai quali ci troviamo oggi: l'identità, l'ideologia, la diversità, problemi che si risolvono accogliendo e non tentando di comprendere chi è differente da noi per razza, lingua, fede. Ecco, questa è la cosa fondamentale di Tomizza, che scriveva: in tutta la mia infanzia, adolescenza e giovinezza ho dovuto sempre misurarmi con questa frontiera che divideva Trieste dall'Istria, certi istriani da altri istriani. Ecco, lui l'ha affrontata da uomo con le spalle dritte.
0: Una curiosità, Sabatti, dove si trova oggi l'archivio Tomizza?
1: Ah, bella domanda. L'archivio di Tomizza si trova in Svizzera. Si trova in Svizzera perché è stata la richiesta da parte del Canton Ticino e della biblioteca intitolata a Prezzolini. Prezzolini era andato a vivere nel Canton Ticino nel 68 perché non stava bene, non si sentiva al sicuro in Italia, e lì appunto rimasero tutte le sue carte, le sue opere, eccetera, e che diedero vita ad una biblioteca, la biblioteca Prezzolini, che poi raccolse opere di altri autori italiani e naturalmente di autori della Svizzera italiana. E a un certo punto chiesero alla signora Tomizza anche di lasciare alla biblioteca Prezzolini le opere di Fulvio Tomizza. Devo dire, visto che non le era stato richiesto nulla di tutto questo dopo la morte prematura di Tomizza, Laura preferì darle appunto alla Svizzera, e purtroppo certamente possiamo usufruirne, andarle a vedere, a leggere, eccetera, però non sono qui, avrebbero meritato di esserlo.
0: Resti con noi in collegamento, Sabatti, mentre torniamo a Ezio Giudicin per raccogliere e per approfondire uno spunto che proprio Giudicin ci ha dato. Un convegno, quindi una pubblicazione di atti per sottolineare la portata letteraria, culturale, civile e politica di Fulvio Tomizza in uno sguardo, in un'ottica europea. È difficile forse riassumerlo in pochi minuti, ma guardando proprio a queste quattro voci, quali sono le risposte, quali sono i contributi che questo convegno ha portato, Giudicin?
1: Beh, proprio in queste parole espresse poco fa da Pierluigi Sabatti, è emerso un grande scrittore europeo, non solo perché ha avuto grande successo in Europa e nel mondo, forse più in Europa e nel mondo per il numero di edizioni, di traduzioni, è stato tradotto in oltre 30 lingue in tutto il mondo, eccetera, ma perché ha incarnato lo spirito europeo, dunque lo spirito del dialogo, della vicinanza al diverso, della comprensione del diverso, della valorizzazione della multiculturalità e del multilinguismo, dunque tutti quegli aspetti che sono all'origine dei valori europei oggi. Questo è emerso fondamentalmente dal convegno, così come è emerso questo aspetto precorritore di Tomizza, che gli è valso il fatto di non essere stato sempre compiutamente compreso né in Italia né nell'ex Jugoslavia in vari periodi, proprio per questa sua volontà di precorrere i tempi, di andare avanti e di guardare avanti, di superare le barriere, i confini, soprattutto quelli mentali e culturali prima ancora che quelli fisici. Ed è nell'ambito del convegno ci sono posti anche questa domanda: come mai negli ultimi decenni

0: Nelle università dell'Alto Adriatico ci sono, abbiamo riscontrato questo fatto, un numero relativamente scarso di dottorati di ricerca, di tesi di laurea su Tommizza, ed è una cosa strana questa, mentre abbiamo appurato che c'è un risveglio degli studi, delle ricerche universitarie su Tommizza negli vari Atenei nel mondo, anche oltre Atlantico e così via. Dunque uno scrittore che è riconosciuto ovunque e che però per certi aspetti e in certi periodi non è stato completamente compreso qui da noi. E infatti il convegno ha avuto proprio questo segno, questo obiettivo di inquadrare nuovamente i grandi valori, la grande portata dell'ascito culturale civile di Tommizza, che rimane enorme, grande, e perché è un Tommizza che ci dà più, ci pone più domande che risposte, che non ci dà certezze, che interroga, come diceva prima Pierluigi Sabatti, la complessità della dimensione sociale del territorio in cui viviamo, anche in quest'epoca, in Europa, in Italia, in Slovenia e Croazia. Ci insegna a coabitare con la diversità, a comprendere il diverso, ed è un esercizio non facile questo che ci insegna Tommizza, per cui dobbiamo continuare a studiarlo, continuare a capire quelle che sono diciamo così i messaggi che ci ha lasciato. Ecco, voglio solo citare una breve frase pronunciata da Fulvio Tommizza nel famoso intervista con Riccardo Ferrante del 92, il destino di frontiera, dialogo con Riccardo Ferrante. Dice: quando vado in Istria, Tommizza afferma, mi sento nel mio habitat, nella condizione fisica, sentimentale, ideologica, ideale. Sono una persona di nuovo integra, innocente, spesso per me è una fuga dal mondo di oggi. È veramente Tommizza il cantore di questa Istria meravigliosa per la sua complessità, che non, come dire, non supera, non cancella le identità, la forza delle identità, ma anzi le valorizza ulteriormente nell'ambito di questo suo essere mosaico.
1: Tra poco avremo in collegamento anche Christian Knetz, direttore del Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria. Ma prima chiediamo ancora a Ezio Giuricin un'informazione utile per chi non avesse partecipato al convegno e per chi volesse anche leggere gli atti che sono stati prodotti. Il Circolo Istria Giuricin ha messo a disposizione le registrazioni, una sorta di podcast per poter godere di nuovo del convegno per chi appunto non fosse stato presente. Gli atti come potranno essere raggiungibili dai lettori?
0: Allora, il convegno del novembre dell'anno scorso, tenutosi in due sedi distinte, è stato completamente registrato, è stato trasmesso in diretta streaming ed è stato completamente videoregistrato ed è fruibile su YouTube attraverso il sito del Circolo. Il sito del Circolo attualmente in fase di come dire, di rielaborazione, di estensione, e comunque attraverso il sito del Circolo Istria si può accedere ai filmati dei lavori del convegno, e anche nell'ambito della biblioteca del sito si può accedere al PDF degli atti in cui si riassumono tutti gli interventi presentati al convegno.
1: Perciò appunto l'opportunità di poter leggere e approfondire i tanti spunti nati dal convegno che, ricorda Ezio Giuricin, si è tenuto fra il 12 e il 13 novembre scorso a Trieste e Capodistria e che ha visto la pubblicazione degli atti appunto recentemente. Gli atti, per chi si collegasse in questo momento, l'Istria e la visione europea di Fulvio Tommizza. Noi restiamo con Ezio Giuricin, presidente del Circolo Istria, con Pierluigi Sabatti, presidente del Circolo della Stampa di Trieste, e torneremo tra poco ad approfondire nuovi spunti, in particolare il rapporto fra Tommizza e Capodistria.

0: sempre a sconfinamenti con una lente, la lente di uno sguardo europeista, una lente che ci permette di conoscere meglio Fulvio Tomizza, l'autore e scrittore di Giurizzani, appunto, al quale è stato dedicato un convegno, il convegno dello scorso 12 e 13 novembre 2025, che ora mette a disposizione i frutti grazie alla pubblicazione degli atti L'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza. Siamo in collegamento, ricordiamo, con Ezio Giuricin e Pierluigi Sabatti. Ci ha raggiunti Christian Kness, direttore del Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria. Buon pomeriggio e ben ritrovato anche a lei.
1: Buongiorno, grazie.
0: Kness, partiamo proprio da un'osservazione a cui lei tiene in particolar modo: l'importanza di una collaborazione fra il Centro Carlo Combi, il Circolo Istria, la Biblioteca Sarecko Vilhar, il Circolo della Stampa. Ecco, qual è questa importanza oggi, appunto, nel 2026, pensando magari proprio a Tomizza?
1: Ma le collaborazioni sono sempre un aspetto positivo, ci tenevo, ecco, di sottolineare questo aspetto. Io col Circolo di Cultura Istroveneta Istria collaboro personalmente da oltre un ventennio, lo avrei fatto comunque, ma è stato importante coinvolgere anche il Centro Italiano Carlo Combi. Abbiamo accettato subito, anche perché rientra nel mandato culturale della nostra istituzione, e tanto più aveva senso proporre una parte del convegno a Capodistria, alla città che ha rappresentato molto nel percorso biografico di Tomizza. Le collaborazioni erano importanti a livello culturale e non solo, quando c'era il confine. Probabilmente c'erano molte ragioni in più per collaborare, se non altro per superare idealmente la barriera. Lo abbiamo ricordato però

0: anche qualche giorno fa, quando abbiamo presentato a Capodistria gli atti di questa, di queste due giornate di studio, forse oggi, venuto meno anche il confine, ci siamo tutti un po', come potrei dire, adagiati, e forse certe collaborazioni, certi stimoli che prima erano molto più presenti, ora sono venuti meno, perché il confine non c'è, si transita dall'una all'altra parte del territorio con molta più facilità, però mancano gli incontri, e quelli ci devono essere a prescindere dal confine, perché è il territorio che deve dialogare e deve, insomma, porsi domande e lavorare in sinergia. Quindi nello spirito del Circolo Istria, il Centro Italiano Carlo Combi ha aderito, ma anche altre realtà, la biblioteca, il Circolo della Stampa, hanno fatto parte di questa piccola cordata, e oltre ovviamente a tutti i relatori, che erano veramente numerosi. Quindi il bilancio di questa iniziativa è più che positiva.
1: Knessi, in particolare, lei anche durante il convegno ha affrontato il tema degli anni capodistriani di Fulvio Tomizza. Ce li può riassumere? Ecco, come sempre i minuti purtroppo a disposizione sono pochi, ma che rapporto si instaurò fra l'autore di Giurizzani e la città di Capodistria?
0: Ma nonostante il periodo storico sia uno dei più difficili e concitati, perché parliamo del decennio 45-54-55, quindi anni di grandi trasformazioni, di metamorfosi, quando la città è sottoposta a pressioni di ogni tipo e a una metamorfosi senza precedenti, però nonostante questo, sono gli anni della formazione, sono gli anni del liceo, è il periodo in cui praticamente Tomizza, in qualche modo, per buona parte si forma intellettualmente. Questo lui lo riconosce in tanti scritti, in tante interviste, e anzi un aspetto che forse andrebbe più in qualche modo evidenziato, lo ricordò proprio in un'intervista degli anni 80 alla Voce del Popolo, ecco, adesso vado a memoria, in cui ricorda che proprio le frequentazioni a Capodistria, perché c'è il Circolo Italiano di Cultura, c'è Radio Capodistria, che all'epoca aveva un altro nome, si chiamava Radio Trieste Zona Jugoslava, frequentava il Teatro del Popolo, quindi tante realtà, dice, però sono entrato in contatto anche con la nuova letteratura, soprattutto quella americana, o anche la nuova letteratura, quella americana in traduzione, o quella del bel paese, che e quelle letture, quei libri, dice, gli hanno giovato tantissimo, dice, forse senza quelle letture io non sarei forse neanche diventato uno scrittore. Quindi è una dichiarazione, come dire, forte, importante. Però volevo dire ancora questo: lo scorso 11 settembre è stato inaugurato l'antico edificio del Collegio di Nobili, dopo quasi 2 anni di restauro. Sì. Ebbene, tra i tanti studenti illustri sono stati fatti i nomi di Tartini, di Carli, di Pietro Kandler. Ebbene, i presidenti della Repubblica, sia Sergio Mattarella sia Natascia Pirtmussar, nei loro discorsi, nei loro passaggi, ecco, è emerso anche il nome di Fulvio Tomizza. Quindi un nome importante per il contesto capodistriano. Lui diceva, per aver frequentato quella scuola, diceva, posso ritenermi a tutti gli effetti un capodistriano, quindi sono un altro. Sì. Di adozione, quindi anni importanti, e quindi è stato doveroso ricordarlo con un convegno a Capodistria, e anche, diciamo, dedicare una relazione specifica proprio agli anni giustinopolitani.
1: Knez, cominciamo con lei con un pensiero che poi potremmo proporre anche a Ezio Giuricini, a Pierluigi Sabatti, un convegno che mette tante menti e tante mani assieme per ragionare sulla stessa persona, su Fulvio Tomizza. Knez, un convegno di questo tipo permette di raggiungere dei risultati che da soli magari non si potrebbero raggiungere? Avete conosciuto degli aspetti che non conoscevate personalmente di Tomizza grazie al contributo delle altre voci che hanno partecipato, Knez?
0: Vabbè, assolutamente, sarebbe un azzardo, ecco,

è anche un po' anche una grande ipocrisia dire di sapere tutto di Tomita, allora non aveva senso fare la giornata di studio. No, è stato fondamentale perché effettivamente tutti i contributi sono stati complementari, praticamente si sono incastrati bene ed è emerso veramente, grazie a questa platea di relatori, sono emersi tasselli tra i più diversi, dall'aspetto biografico a quello letterario,

0: legati, diciamo, a un Tomizza forse più intimo, con i ricordi di chi lo ha conosciuto, quindi anche nei momenti non ufficiali, quindi, ma proprio perché era amico dello scrittore. Quindi veramente è emerso veramente un mosaico, e credo che saranno delle tessere importanti, anche se un giorno qualche studioso si cimenterà a ricostruire, diciamo, la biografia di Tomizza, perché noi oggi disponiamo di una bibliografia, diciamo, anche corposa, di critica, insomma, di vari aspetti, però ci manca una biografia organica, quindi dalla nascita nella campagna istriana praticamente fino alla sua dipartita. E quindi lavori come gli atti del libro di cui stiamo dicendo ora qualcosa, sarà materiale importantissimo per una ricostruzione.
1: Giuricina, anche per lei delle sorprese sono nate da questo convegno, delle sorprese appunto riguardanti l'autore?
2: Ma senz'altro, il convegno ha offerto l'occasione per dare uno spunto ulteriore alla conoscenza dell'opera e dell'ascito civile e culturale, oltre che letterario, di Tomizza. Ed è emersa come l'Istria che lui descriveva, la complessità del pensiero di Tomizza, che è stato uno scrittore, ma che è stato anche un pensatore, un intellettuale, un filosofo, alcuni al convegno lo hanno definito così. Ed è emerso, mi piace citare, cito a caso uno dei tanti relatori, Mario Steffè, vice sindaco di Capodistria e presidente della locale comunità degli italiani, che ha parlato del bisogno di un nuovo tomizianesimo oggi. Occorrerebbe forse, afferma questo relatore, uno sforzo collettivo per rimettere in circolo le domande che Tomizza ha lasciato, domande sulla giustizia e sull'appartenenza, sulla possibilità di conciliare le differenze senza annullarle, sulla responsabilità dell'intellettuale di frontiera. E afferma, in questo senso, tornare alla sua Capodistria non significa chiudere un cerchio ma aprirne un altro, riconoscere che il vero confine non è quello geografico ma quello interiore. Se davvero, ed questo è emerso dal convegno, vogliamo rendere omaggio a Fulvio Tomizza, si crede non ci sia modo migliore che continuare a interrogarlo e a lasciarci inquietare dalle sue domande. Dunque un tema che rimane aperto, quella della meravigliosa complessità di questa dimensione di frontiera che è la nostra Istria.
1: In un minuto, Pierluigi Sabatti, rivolgiamo anche a lei appunto questa domanda. Ha avuto delle sorprese? Ha conosciuto meglio Tomizza in questo convegno?
3: Ho avuto tante sorprese, poi quasi 30 relazioni di quel livello, francamente, hanno dato un grande spessore alla vita e alla cultura di Tomizza. E si è capito, come ha scritto Magris sul Piccolo il 22 maggio del 99, un vero scrittore non muore. In effetti un vero scrittore come Tomizza non muore, però questo convegno aiuta, invita, e qui mi ricollego a quello che ha detto Giuricin, a quello che ha detto Knez, invita veramente a riscoprire, a studiare ancora la figura di Tomizza e a dare le risposte alle domande che lui continua a porci.
1: Salutiamo allora, ringraziamo nell'ordine Pierluigi Sabatti, presidente del Circolo della Stampa di Trieste, grazie, un buon lavoro, buon proseguimento.
3: Grazie a voi.
1: Ezio Giuricin, presidente del Circolo di Cultura Istroveneta Istria, grazie per averci esposto questo convegno, buon lavoro.
2: Grazie altrettanto.
1: E Christian Knez, direttore del Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria, grazie per aver partecipato, grazie per averci raccontato il Tomizza capodistriano. Siamo così in chiusura di puntata, ma ci trovate per riascoltarci o scaricarla sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Riccardo Cicconetti e Samuel Montalto, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: L'amore e soprattutto chi ha bisogno di un cuore, se un cuore può essere spezzato, queste le domande proprio. Che pone Tina Turner.
2: Domande basilari. A me si è accapponato, anche i capelli mi si sono accapponati.
1: Sta ascoltandola.
2: È strepitosa, donna strepitosa, manca tantissimo. Io ho anche visto in TV, insomma, sulle piattaforme degli omaggi di grandissime star internazionali come Beyoncé, per esempio, quando
1: è stato fatto anche un film su di lei.
2: Sì. Lei ha fatto un concerto in presenza di Tina Turner, omaggiando Tina Turner, tutto su Tina Turner. È perché vogliamo dire che non era mica una personcina mica da poco.
1: Da poco.
2: E va bene. Sei un grande esempio. E guardi le fiction?
1: Sì. Devo dire, seleziono molto quello che guardo.
2: Sei quello seriale che tutte le puntate non se ne perde una. Vuoi vedere?
1: Dipende dalla fiction, però alcune sono straordinari esempi di cinema, vogliamo dire.
2: Assolutamente. E la Rai, devo dire che insomma ne produce anche considerevoli, di notevoli, con Rai Fiction. E comunque ti devo dire, comunico a te e anche agli ascoltatori, qualora interessati, che parte il Festival delle Serie TV tra Rimini e Riccione, la seconda edizione, ed è un evento promosso con il supporto del Ministero della Cultura, patrocinato dalla sottosegretaria alla cultura, appunto, Lucia Borgonzoni. Buonasera, benvenuta, dottoressa.
3: Buonasera a tutti.
2: Onorevole, questo evento, chiamiamolo così, prevede anteprime, incontri, mostre, proiezioni, ma tutto a ingresso gratuito. Questo perché? Per promuovere la fiction non credo ne abbia bisogno, o per mostrare che lavoro c'è dietro la realizzazione di questi prodotti?
3: Beh, questo è un festival che è nato con l'idea comunque di farlo gratuito per la gente e arrivare a più persone possibili. È nato così perché poi è sponsorizzato per buona parte dal Ministero della Cultura, poi c'è anche la Regione, i comuni, e comunque avvicinare le persone al mondo dell'audiovisivo, finalmente fare un festival sull'audiovisivo, perché voglio ricordare che a livello mondiale sono pochissimi i festival che parlano di audiovisivo, sì. E piano piano le serie stanno invadendo i festival, quelli classici, del cinema, creando non pochi problemi col festival, perché le serie hanno anche un impatto mediatico molto più grande della maggior parte dei film, per cui tendono a mangiare tutta la comunicazione all'interno dei festival stessi, proprio perché la gente ci si appassiona tantissimo, avendo più tempo magari per sviluppare anche i personaggi. Le persone si affezionano molto ai personaggi delle serie, ci sono alcune serie che vanno avanti 7, 8, 10, 20 anni, Le persone piano piano si innamorano o vedono magari uno dei personaggi come l'acerrimo nemico quasi della loro vita, come un parente.
2: è vero. Questo. Onorevole Borgonzoni, però ogni tanto ciclicamente assistiamo, diciamo, a una deviazione geografica delle produzioni. Prima andavano di moda le sudamericane chiamate telenovelas, poi ci sono state le serie americane, statunitensi, che tipo General Hospital, durata 850 anni, per carità. Poi via via noi come italiani

0: e ci siamo specializzati. Ultimamente, diciamo, c'è un'ingerenza turca che sta andando molto forte. Ma lei crede che il prodotto italiano comunque abbia sempre una valenza, non dico superiore, per carità, non voglio sminuire le altre produzioni, ma comunque, essendo più affine, diciamo, alla nostra realtà, possa avere un maggior impatto?
1: Sicuramente le serie italiane hanno un grandissimo impatto, magari noi non ce ne accorgiamo anche all'estero. Ora, una su tutte, pensiamo Sandokan, parlando della Rai, è stata venduta non so in quante nazioni, ma così anche Il Paradiso delle Signore, parliamo anche di serialità, magari quelle lunghe giornaliere. Sicuramente i turchi hanno messo in campo un tipo di promozione molto aggressiva, anche dando sul mercato il loro prodotto a prezzi molto più bassi, proprio per far affezionare a un tipo di prodotto e linguaggio. Hanno cercato di arrivare a una serie di mercati, compreso quello italiano, e diciamo che lì Mediaset sicuramente rispetto alla Rai gli hanno dato notevolmente mano. Hanno risparmiato un po', poi, perché ci sarebbe un tecnicismo. Esistono delle cose che si chiamano obblighi di investimento e programmazione, cioè programmare prodotto europeo, e nella cosa assurda, per l'Europa dell'audiovisivo la Turchia è dentro, anche se non è in Europa.
2: Ecco.
1: Per cui diciamo che così si può ovviare il fatto di mettere del prodotto italiano europeo mettendo quello turco.
0: E quando si diceva una volta cose turche, adesso ce le abbiamo.
1: Dunque, diciamo, per ogni scelta ogni tanto magari c'è anche qualche cosa che
2: non balza immediatamente all'occhio.
1: Diciamo così, sì. Però allora, noi avremo due star turche, anche, devo dire la verità, qua ci saranno due star turche. E proprio come dite voi, perché piacciono così tanto, so che i social sono impazziti per questa coppia,
2: per questa coppia che arriva. Tra l'altro c'è davvero ospiti, non vedo un elenco infinito di ospiti importanti, rilevanti da un punto di vista internazionale, davvero sono tantissimi. Accanto a questo c'è però le novità di cui stavamo parlando, ma ci sono anche delle celebrazioni, ricorrenze importanti.
0: Sì,
1: già l'anno scorso avevamo parlato e avevamo fatto, c'era stata la ricorrenza del Paradiso delle Signore. Quest'anno invece ci saranno altre ricorrenze, vabbè, oltre che c'è Lino Banfi con noi, per cui ci festeggeremo in qualche modo il suo compleanno. Abbiamo un evento molto importante con tutto il cast di Star Trek.
2: Questo è davvero
0: sono 60
2: cosa,
0: anni dalla produzione di Star Trek,
2: una cosa che richiama davvero tanta gente,
1: Sì, soprattutto poi questo è per noi anche molto importante, perché hanno scelto di venire a fare la prima e la presentazione della nuova serie, e hanno scelto di tutta Europa di venire proprio qua a Rimini e Riccione. Verrà buona parte del cast, devo dire che questo è, insomma, per noi, per la scelta, insomma, che è stata fatta 2 anni fa di venire in Riviera, di scegliere magari una zona dell'Italia che, anche se con Fellini ha parlato sempre tanto di cinema, non era un luogo magari immaginato per fare un grande festival così tanto atteso. Certo. E il fatto che
0: ce l'avete fatto diventare,
1: di venire. Sì. E poi dopo ci sarà La Casa nella Prateria, Netflix presenterà La Casa nella Prateria, e 30 anni di Un Posto al Sole.
0: Vogliamo dire, onorevole Borgonzoni, da quando? Comincia oggi, no? Giusto? 3 luglio fino
1: oggi
0: all'11.
1: Oggi comincia fino all'11, sì.
0: Quindi ci saranno anteprime. Ecco, ci saranno incontri, abbiamo detto, attori di fama internazionale. C'è una chicca però che vorrei sottolineare, vorrei che lei ne parlasse. Avete trovato lo spazio anche per la ricorrenza, una ricorrenza importante, 50 anni dalla proiezione di Gesù di Nazareth di Zeffirelli.
1: Power infatti sarà insieme a
0: ci
1: noi.
0: Ci sarà?
1: Sì.
0: È meraviglioso.
1: Con noi ci sarà lui, ci sarà anche una masterclass in cui, insomma, lui parlerà, racconterà, e è meraviglioso anche perché potrà raccontare, insomma, ha lavorato, conosciuto Zeffirelli, credo che potrà essere sicuramente un momento importante anche per i ragazzi, comunque, perché noi abbiamo fatto un accordo con una serie di università italiane, per cui quest'anno ci saranno anche 100 ragazzi universitari che verranno a seguire tutto il festival, tutte le masterclass, tutti gli incontri del festival.
0: Immagino ci saranno anche studenti di cinematografia, di cortometraggio, sì, sì, sì. Immagino sarà un'occasione per loro.

0: da Roma, da Bologna, per cui insomma sono anche importanti perché sono momenti dove il cinema, le serie, tutto questo mondo viene anche un po' spiegato da dentro, cioè c'è un premio Oscar con noi che è lo sceneggiatore di 10 anni schiavo, per cui insomma ci sono nomi importanti che possono sicuramente portare anche a questi ragazzi, oltre a tutte le persone che andranno, contenuti insomma alti. Io penso che questo festival la cosa che ha di più bello è che è al contempo popolare, ha quel famoso il tappeto rosso che piace, è popolare perché è in mezzo alla gente, è gratuito, tutti possono entrare, però al contempo anche tanti.
1: Allora inauguriamo il tappeto verde noi con questa meravigliosa iniziativa. Onorevole, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a Borgonzoni,
1: sottosegretario alla cultura, e beh, insomma, andremo a Rimini e Riccioni a vedere un po' di
2: seconda edizione dell'Italia Global Series di fiction di tutto il genere e da tutti i tempi, davvero importante per noi. E allora chiudiamola con la musica e chiudiamo con un'altra grande voce. Abbiamo aperto con Madame, per quel che riguarda la musica contemporanea, abbiamo reso omaggio a Tina Turner, e adesso chiudiamo con una canzone che arriva dall'anno d'oro di Giorgia, e parliamo di Giorgia, da quell'anno che l'ha vista vincere con Come Saprei per il Festival di Sanremo, quell'anno che come con l'album come Thelma e Louise lei raggiunse davvero il suo primo grande successo. Questa è una canzone che si chiama C'è ancora il mare, lei è Giorgia, subito dopo il GR1, ma poi Lucrezia, torniamo qui.
1: Ci tocca tornare, ma soprattutto poveri ascoltatori, ci saremo ancora noi.
2: Ci saremo ancora noi, saremo insieme fino alle 19, insieme per questo pomeriggio di questo giovedì. Intanto Giorgio, e subito dopo il GR1.
1: A dopo, ciao.

0: GR1.
1: In studio Francesca Romana Ceci. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che 80 fiale di fentanyl, sufficienti per 20.000 dosi, sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Il Ministero della Salute ha avviato un'ispezione e ha attivato i carabinieri dei NAS. L'attentato di Monaco. La procura di Francoforte ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, la donna ucraina sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso nel Principato. L'obiettivo era uccidere l'oligarca Ermalev. Quest'ultimo e la compagna sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto ricostruito finora durante la fuga, la donna ha attraversato Francia, Italia e Svizzera. Sono gli inquirenti monegaschi. Secondo gli inquirenti monegaschi, la donna ha agito da sola. Non si è presentato davanti ai pubblici ministeri di Milano il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
2: Si è presentato in procura a Milano solo il suo avvocato per ribadire quanto aveva già spiegato ieri. Il calciatore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni in questa fase delle indagini si avvale della facoltà di non rispondere. Un semplice fatto tecnico in attesa di conoscere meglio le carte. Nel frattempo i legali ribadiscono l'estraneità del difensore dell'Inter ai fatti contestati, ovvero prostituzione minorile. Un'accusa che deriva dalle chat tra il calciatore e il PR Alessio Salamone per una serata dopo cena compreso organizzata nel luglio del 2020 quando aveva 21 anni con una minorenne di 17 anni. È uno degli episodi emersi dall'inchiesta sulla MADE, l'agenzia di Cinisello Balsamo finita nella bufera per favoreggiamento della prostituzione, i cui titolari Deborah Ronchi e Alessio Buttini sono accusati di aver organizzato incontri a pagamento tra giovani ragazze e facoltosi clienti, per buona parte calciatori. Bastoni finora è l'unico indagato, ma ieri sono stati ascoltati, come persone informate dei fatti, Cristian Maldini dell'Atalanta e Kevin Bonifazi del Bologna. E oggi, sempre come testimone, dovrebbe essere sentito il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori. Per il GR1, Roberto Rotondo.
1: La politica. Dopo lo scontro su legge elettorale e vigilanza RAI, il dibattito si infiamma anche sui trasporti. Dal cantiere della nuova stazione alta velocità di Firenze, il ministro Salvini rivendica il tasso di puntualità dei treni in costante miglioramento, all'80% per l'alta velocità, al 91% per i regionali, spiega. Di parere opposto il PD. L'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa solo alle poltrone e alla legge elettorale. È il fallimento di Meloni e Salvini, replicano dal Nazareno. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita pastorale di Leone XIV, che arriverà domani mattina alle 9 sull'isola, simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. La visita del Papa è un messaggio anche contro la remigrazione, ha detto Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Il pontefice visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e il Molo Favaloro, dove incontrerà i migranti e benedirà una targa dedicata a Papa Francesco. Poi celebrerà la messa. A Leone XIV verrà donato un faro realizzato con il legno dei barconi dei migranti.
3: Il faro e poi il mare sono due elementi fondamentali per te.
4: Il faro rappresenta come la mamma, perché allumina. Il mare mi fa ricordare il viaggio. Il viaggio è stato duro, è stato difficile, posso dire terribile.
3: L'orgoglio di indossare la divisa della Croce Rossa Italiana gli si legge negli occhi.

0: Sunkar Ubalde arriva dal Senegal a 29 anni, più della metà li ha vissuti in Italia. Ne aveva 14 quando ha lasciato la sua terra per aiutare dopo la morte del padre, mamma e fratelli. Il viaggio difficile attraversando il deserto per arrivare in Libia, 2 anni di attesa, poi la traversata su un gommone di 10 metri da condividere con altre 112 persone.
1: Primo giorno passato, alcuni hanno perso la coscienza, volevano scappare dentro il mare. Non vedevamo niente. A un certo punto arriva prima il soccorso, poi vedevo la nave, mi sono alzato su la mia testa guardando sopra il Signore e ringraziando. Siamo vivi.
0: Per il GR1 Antonella Gurrieri.
2: Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner è in campo contro l'americano Brooksby. Per gli aggiornamenti la linea di Emilio Mancuso.
3: Tutti. Numero 1 del mondo contro il numero 81, per la classifica non ci sarebbe storia, invece è una partita non facile per Jannik Sinner. Primo set, un solo break nel settimo game, chiuso 6-4 dal fuoriclasse con la racchetta in mano. Si gioca sul campo numero 1, secondo parziale, 2 palle break per Jannik, non trasformate, lo stesso per l'americano. Set molto equilibrato, nel settimo game ancora il break per Sinner, chirurgico come nel primo parziale, 6-4, 5-3, tutto per il numero 1 del mondo. Ha scagliato un paio di dritti alla Sinner, Jannik a tutto braccio, a grande velocità, finora 10 ace per il numero uno del mondo, a conferma che il servizio è davvero caldissimo in questa edizione di Wimbledon. Linea allo studio.
2: A Roma è vigilia del concerto evento di Ultimo, tra prova generale, messa a punto del piano sicurezza, tutorial per aiutare i 250.000 spettatori in arrivo. Questi frammenti della prova generale, aperta ieri alle persone con disabilità, rivoluzionata la viabilità nella zona di Tor Vergata, dove ad attendere i fans c'è uno spazio di 150.000 metri quadrati. Imponente la macchina organizzativa, 1 chilometro di banchi dedicati a cibo e bevande, dove sarà possibile pagare solo senza contanti. Viste le condizioni meteo, sarà possibile introdurre borracce, medicinali, integratori, distributori d'acqua disponibili. Le 3 linee della metropolitana di Roma resteranno attive per tutta la notte. È tutto, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 18, buon ascolto.
4: L'Italia in diretta.
5: Ed eccoci qua pronti. Tu te la prendi comoda, chiacchieri.
6: Ho bisogno di un caffè, un tonico.
5: Va bene, cerchiamo di tirarci su e lo facciamo attraverso la musica, perché la musica qui non manca mai. Stiamo parlando del nuovo singolo di Gaia, lei italo-brasiliana, che ha proprio deciso a questo punto ufficialmente di coniugare le due sponde, una quella europea, l'altra quella americana, sudamericana per la precisione, con un allora, voi sapete che la bossa è la bossa nova, è un genere musicale che nasce in Brasile alla fine degli anni 50, riesce a fondere da una parte la samba e dall'altra la musica tradizionale, scritta insieme a colui che viene e arriva dai Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Riccardo Zanotti. Lei è Gaia e questa è Bossa Nostra.
6: Andiamo, vai.

0: Si chiama Gaia e si sente, insomma, no? Che sta.
1: C'è una matrice brasiliana.
0: La mamma è brasiliana.
1: Ma sai allora, che anch'io sono mezza famiglia in Brasile?
0: Ah, sì?
1: Ma sì, ma San Paolo do Brasil.
0: Pensavo, però così come stai parlando, sembravi un po' emiliana. Più che brasiliana.
1: Era una pietra emiliana.
0: È una frate emiliana. Allora, qui con voi, con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi, c'era Gaia e adesso ce ne andiamo a spasso per altre zone.
1: Eh sì, andiamo a spasso con una storia molto bella, devo dire, che riguarda un animaletto che aveva un destino segnato e invece poi è arrivato un ragazzo che è un amante, uno sportivo, uno che fa scalate, uno che solo a sapere le cose che fa mi stanco solo a leggerle, ma cominciamo con Thomas Colussa e ci racconterà la storia di cui appunto vi sto accennando. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Thomas, possiamo darci del tu?
2: Assolutamente.
1: Chiedo sempre. Allora, Thomas, tu hai una storia particolare. A te piace viaggiare, scalare, tante cose, però a un certo punto fai un incontro che ti cambia un pochino la vita, il tuo modo di approcciarti a questo tuo mondo. E incontri un lupo cecoslovacco, che sarebbe un cane, una razza di cane, un lupo cecoslovacco, appunto, che era destinato addirittura all'eutanasia, perché aveva una serie di problematiche, tu invece te ne innamori e scopri in lui un compagno, non solo di avventura, ma un vero e proprio compagno di vita. Ci racconti la storia di questo lupo e di te con il tuo lupo?
2: Beh, sono quegli incontri che si dice che si facciano per caso, tanto più che non stavo nemmeno guardando questa razza, ne stavo guardando un'altra e appunto è sbucato all'improvviso lui, che
1: come
2: appunto già da piccolo aveva. Come?
1: Come si chiama? Non l'ho detto, dillo tu.
2: Si chiama Numb. Ovviamente. Un ossimoro, perché ovviamente Numb, tradotto letteralmente in italiano, significa intorpidito, un po' spento, diciamo così.
1: Perché cosa aveva questo animaletto? Cosa aveva?
2: Ha avuto un incidente in cucciolata, niente di troppo grave, ma l'ha tenuto fermo per una settimana. E tenendolo fermo per una settimana, il femore è cresciuto storto, è cresciuto leggermente a C, andando a provocare artrite, artrosi anche al ginocchio. Come sapete, magari se i cani adesso non sono perfetti, nessuno se li vuole prendere, ecco. Quindi lui era l'ultimo rimasto in cucciolata.
1: E
2: quindi
1: tu.
2: Quando sono poi. E poi sono arrivato io, ha detto: non c'è problema.
1: Ma ti ha scelto lui? Ti ha scelto? Sei stato tu arrivato lì, lo hai visto e hai detto: posso fare qualcosa per lui?
2: Ma in realtà mi ha saltato addosso suo padre.
1: Perché infatti di solito sono loro che scelgono il tra virgolette padrone. Quindi.
2: Esattamente. E poi poi è stata subito alchimia, ecco, diciamolo così, fin da piccolo, perché avevo visto subito il carattere del soggetto.
1: Beh, tu te lo sei

0: portato un po' dappertutto. Addirittura con lui a un certo punto, immagino tu abbia fatto percorsi riabilitativi per lui, lo abbia insomma seguito, fatto curare eccetera, quello che è possibile collegato alle patologie di cui è affetto. Ma a un certo punto gli hai fatto fare una cosa molto importante, una scalata, una vera e propria scalata a diversi metri di altezza. Ce la vuoi raccontare?
1: Sì. Diciamo che appunto l'approccio con la montagna è stato un approccio terapeutico, perché è vero che da friulano che sono, comunque vengo dalla montagna, ma vengo dalla montagna in maniera completa, venivo dalla montagna in maniera completamente differente, che era lo sci, quindi velocità, quindi piste, quindi zone sicure, quindi si scende di corsa. Con lui invece abbiamo cominciato a fare il contrario, proprio in virtù che doveva essere operato appunto per questo femore qui. Abbiamo cominciato, giustamente come hai detto, sotto monitoraggio e dietro consiglio anche di alcuni veterinari dell'epoca, a fare un rinforzo muscolare praticamente camminando in salita per boschi. Quindi si univa un po' già una preparazione per appunto rinforzare la muscolatura, quello che è veramente la sua natura, appunto, certo. Il cane lupo cecoslovacco stando per boschi.
0: Ma lui come l'ha presa nel momento in cui ha cominciato a vedere che intenzioni avevi, cioè di farlo camminare in scalata, in salita, in montagna?
1: L'ha presa che mi diceva muoviti, ovviamente.
0: Grandissimo.
1: L'ha presa in quella maniera lì, e quindi si vedeva proprio, anche per questo si vedeva proprio la natura di quella che voleva andare. E quindi abbiamo cominciato con cose assolutamente leggere, 200-300 metri massimo di dislivello, quindi con pochi chilometri e via dicendo, fino a poi a diventare vero e proprio cime importanti.
0: Cioè voi siete arrivati sul Monte Bianco? Thomas, davvero tu con il tuo cane, il lupo cecoslovacco, sei salito fino a 4.809 metri?
1: È esattamente l'anniversario oggi, del 3 luglio del 2023, ma alle 7.13.
0: Tu e il tuo cane siete veramente dei miti, ma scusami se lo dico, più il tuo cane, perché veramente...
1: Ah, quello sì, perché era bellissimo vedere quel giorno, vedere le facce di chi ci incrociava salire, perché comunque non il Monte Bianco è una...
0: È altino, e anche, voglio dire, no, sceso, non è proprio una salita facile, voglio dire. Voi
1: dalla via italiana, che era l'unica percorribile, certo. Sì, è molto tecnica.
0: E voi avete
1: tecnica.
0: Battuto con questa scalata il record europeo di scalata in montagna con il proprio animale, quindi qualche altro c'è stato, però non con... voi siete arrivati addirittura ad entrare nel record europeo, dimostrando così che l'amicizia tra uomo e animale e la determinazione alla fine superano qualsiasi ostacolo, e Numbne è un esempio proprio lampante.
1: Come stiamo continuando a fare ora, esattamente.
0: Lo ami?
1: Per forza, se no saremo qui.
0: Lo dico perché purtroppo poi dopo aver chiuso con te, salutato e ringraziato naturalmente per essere stato con noi e averci raccontato questa storia bellissima di grande amore e di salvezza, anche perché tu di fatto hai salvato un esserino che forse non avrebbe vissuto oltre i pochi mesi che aveva quando lo hai adottato. Parleremo poi di altro, cioè dell'indegno, scusatemi se lo dico, ma lo dico veramente con grande dispiacere, l'indegno e abitudine di abbandonare invece l'animale, soprattutto in questo periodo, ma ne parliamo tra poco. Intanto grazie a Thomas Colussa per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Allora, Thomas Colussa e la sua avventura in montagna con il suo cane cecoslovacco, lupo cecoslovacco. E a questo punto cosa succede? Abbiamo già l'altro ospite o cosa? Sto parlando con la nostra regia, ovviamente.
0: Sembra che ci sia della musica.
2: Della musica.
0: Mi sa che ti tocca.
2: E allora musica sia, perché a questo punto arriva colui che negli anni 90 è stato un dominatore delle classifiche, si chiama Seal, questa era la sua Fused Love Paradise.

0: prodotto da Trevor Horn, uno dei maghi della musica degli anni fine anni 80 e inizio 90, non a caso questo arriva proprio all'inizio del 1990 della nuova decade, e che dà il suo contributo importante al successo di questa Fusion Love Paradise con la voce di Seal.
1: Continuiamo a parlare di animali, io ho detto e lo ripeto, parliamo adesso di quel fenomeno terrificante che è l'abbandono. In questo periodo poi assistiamo veramente a migliaia di abbandoni di cani, gatti, persino pappagalli, cioè si riesce ad abbandonare qualsiasi cosa, coniglietti. Ne parliamo con la dottoressa Eleonora Mentaschi, etologa comportamentalista. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, bentrovati.
1: Forse bisognerebbe studiare più il comportamento umano che quello animale, perché visto che le vittime poi alla fine sono delle povere anime che non hanno fatto nulla, ma assistiamo dagli scempi pazzeschi in questo periodo, non solo in questo periodo ma maggiormente in questo periodo. Vogliamo andare contro tendenza, dottoressa? Vogliamo dire che ci sono comunque, per chi ha degli animali, ci sono sempre più posti che accettano animali, perché poi la scusa è sempre quella: ma dove vado in vacanza perché non accettano l'animale? Ma questa non può essere una ragione per abbandonarlo. Ci aiuta con qualche consiglio e soprattutto sollecitiamo a far capire agli ascoltatori, chi diciamo ha fatto o ha intenzione di fare una cosa del genere, che si può evitare tranquillamente?
2: Assolutamente, anzi io vado ancora più in controtendenza. E perché no, in questo periodo in cui abbiamo più tempo da dedicare a noi, anche ai nostri compagni, perché non dedicarlo ad adottare, a cercare un nuovo compagno con cui condividere il nostro tempo? Quindi invece che lasciarli, abbandonarli, ma proprio dedicare queste vacanze alla ricerca di un nuovo cagnolino o comunque compagno di vita.
1: E non solo cuccioli, dottoressa, mi permetto di dire, è facile, poi il cucciolo poi è anche paradossalmente più, come posso dire, più complicato da gestire e spaventa, perché lo si prende quasi come un giocattolo, poi ci si rende conto che invece ha delle esigenze, dei bisogni, delle necessità e magicamente non serve più.
2: Ah, io sono tra l'altro anche personalmente, oltre che professionalmente, d'accordo, perché ho spesso adottato cani adulti. Ci sono una serie di vantaggi reali nell'adozione di un cane adulto. Intanto che il cane ha già una sua abitudine, una sua educazione, un suo carattere, e noi possiamo valutarlo nel momento in cui andiamo, ad esempio, in un canile, in un rifugio, dove oggi tra l'altro ci sono tanti educatori professionisti che ci possono aiutare a capire quale può essere il cane più adatto a noi, al nostro stile di vita, alle nostre aspettative, ai nostri bisogni. È un cane adulto che ha già superato la fase critica del cucciolo, che fa la pipì in casa, che distrugge, che quindi insomma non è
1: che anche in quel caso bisogna avere solo pazienza, cioè non è che tu se hai un bambino piccolo lo butti perché ti fa la cacca, ti fa la pipì,
2: esatto.
1: È proprio il senso che non riesco a comprendere. Magari adesso riceverò una marea di critiche, perché figuriamoci, perché sono eccessivamente animalista, ma io stessa raccatto qualsiasi cosa, ho trovato cani in autostrada, ho trovato persino un coniglietto nano buttato nel bidone della spazzatura. Per cui ecco, no, queste sono cose che io non comprendo, non riuscirò mai a comprendere, non ci sarà mai nessuno che mi farà cambiare idea. Per questo le chiedo, facciamo un appello. Sì.

0: bello ad adottare, andate nei canili. Dottoressa, lo faccia lei, la prego.
1: Assolutamente, andate nei canili, fatevi anche supportare dagli operatori, gli educatori, che sicuramente potranno darvi anche una mano a trovare il compagno di vita con cui veramente passare del tempo di qualità, anche perché il cane è, secondo noi, è veramente rimasto un po' l'ultima opportunità di essere a contatto con la natura, ma anche con una relazione più vera, più empatica e più dialogante.
0: Facciamo adottare anche i micetti, però, dottoressa, non soltanto cani, che sì, che io amo, per carità. L'anno scorso i numeri sono stati terrificanti, cioè parliamo di 50.000 cani abbandonati e 80.000 gatti quelli censiti, perché non oso immaginare poi se i numeri si estendono di quelli non censiti, perché non è che si può censire tutto. Per cui, se questo fenomeno ha questi numeri mastodontici, cioè c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, c'è qualcosa che non funziona anche un po' proprio nella sottovalutare l'impegno nel momento in cui si decide di introdurre un animale in casa.
0: Forse anche l'educazione e il rispetto per un essere vivente, che possa essere cane, canarino, gatto, coniglio o altro.
1: Assolutamente, anche perché ormai, per quanto riguarda il cane, le ricerche scientifiche lo hanno ampiamente dimostrato, i cani hanno delle capacità cognitive, intelligenza, ma anche un mondo emotivo che è veramente molto simile al nostro, e quindi è una grande opportunità quella di condividere la nostra vita con un individuo così profondo e così capace, intelligente emotivamente e cognitivamente. Ma ovviamente sono scelte che vanno fatte
0: con consapevolezza.
1: Esatto, per non trovarsi poi con questi numeri veramente terribili che parlano, come dicevi tu, dell'essere umano, chiaramente, no? Tendenze.
0: Io vorrei affiancarmi al tuo appello, anzi al tuo appello, dottoressa, ti do del tu, visto che me lo hai dato tu,
1: sì,
0: io
1: ne prendo
0: l'abitudine. Oltre che essere etologa comportamentalista, quindi ne sai parecchio di quello di cui stiamo parlando, lancerei un appello anche alle persone che magari non possono avere un cane per una serie di ragioni che non stiamo qui ad indagare, però potrebbero dedicare del loro tempo facendo i volontari, perché ci sono una marea di rifugi e canili dove purtroppo non c'è nessuna possibilità di far uscire dalle gabbie queste povere bestiole, perché non c'è gente che li fa uscire a sgambare, a fare qualcosa per loro. E questo potrebbe anche essere un'alternativa, e occuparsi di questi poveri animali che spesso passano l'intera vita nelle gabbie di canili e senza avere nessuna possibilità di avere una famiglia. Questo è veramente tristissimo.
1: Sì, io faccio un appello da questo punto di vista anche a, non solo agli adulti, ma anche a accompagnare i bambini, i ragazzi.
0: Brava.
1: A fare questo tipo di attività. Sarebbe bello che anche già nelle scuole, no, si iniziasse un'educazione al rapporto con gli animali e al volontariato nella relazione proprio nei canili, nei rifugi. Ce n'è tanto bisogno, ma fa tanto bene a entrambe le parti, e anche dal punto di vista educativo, pedagogico, secondo me sarebbe una grande opportunità.
0: E poi diciamolo, sterilizzare, perché non è possibile far fare cucciolate e poi chiuderli in un sacchetto e buttarli come se fossero spazzatura. È una cosa veramente indegna dell'umanità, una cosa che non riesco veramente a concepire, e purtroppo io stessa ho visto diverse volte una cosa del genere. Per cui, perché non sterilizzare? L'alibi è perché costa? Ci sono delle situazioni anche convenzionate, cioè addirittura adesso le cliniche si sono persino organizzate con delle finanziarie, e poi per quanto possa costare un piccolo sforzo per evitare di mettere al mondo degli animali destinati ad essere buttati come spazzatura, magari si potrebbe anche fare, ma questo forse sono troppo di parte. Leonora Mentaschi, grazie per essere stata con noi, grazie a voi,
1: a tutti gli ascoltatori, buona continuazione,
0: grazie, buon pomeriggio.
2: Sentite la nostra sigletta, ci prendiamo un piccolo attimo di pausa, la pubblicità e il meteo, e poi torna l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade

0: del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
11: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Meteo Radio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui temporali sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, mentre sul resto del meridione avremo solo nubi sparse. Sereno sul resto del territorio. Per domani, sabato 4 luglio, continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
16: Le 17:32 minuti, caro Claudio, come stai? Tutto bene?
17: Io tutto bene, tu Lucrezia?
16: Non ti dispiace un pochetto, non è la lacrimuccia che è l'ultima puntata nostra?
17: L'ultima nostra puntata, la lacrimuccia c'è, ma torneremo perché sì.
16: Questa è una minaccia, un avvertimento.
17: Innanzitutto l'Italia in diretta non si ferma, nonostante insomma io a questo punto mi dileguo, scompaio, ma tornerò. Lucrezia invece continuerà
16: a far fustigare le orecchie, sì, degli ascoltatori. Io ho una piccola appendice a quello di cui abbiamo parlato prima della pausa, parlando di animali, di abbandoni. Ci sono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, tantissimi lamentano appunto il fatto che non si sterilizzi in tanti comuni. La Sardegna, la Calabria, la Sicilia, la Puglia sono diciamo tra le regioni più colpite dal randagismo, che è anche un vogliamo, una mancanza di attenzione, perché comunque vogliamo ricordare che per legge i cani randagi sono di proprietà del comune e pare che ci sia, adesso non sono sicurissima, ma credo che sia così perché l'ho letto da più parti, c'è un sindaco proprio in Sardegna, non voglio dire la città, che addirittura ha emanato un'ordinanza che vieta di dare cibo e acqua ai randagi. Io non so che cosa passi per la testa delle persone, ma sinceramente sono piuttosto basita. Detto questo, chiudo la parentesi perché mi infervoro troppo e magari sono, come posso dire, passibile di critiche. Passiamo adesso a parlare di borsa, di economia. Ha chiuso Piazza Affari, vi facciamo subito un collegamento con la redazione di Milano. Abbiamo Fabrizio Patti. Buonasera Fabrizio.
18: Buonasera, buonasera. Oggi la giornata è cauta ma positiva per le borse europee. Milano sta chiudendo in questi minuti, ultimi scambi, più 0,74%, è in linea con l'indice paneuropeo Eurostoxx 600, che oggi segna peraltro il massimo storico. Si chiude una settimana positiva per Piazza Affari con un rialzo del 3% che ha permesso di recuperare la discesa della scorsa settimana da inizio anno. Per Piazza Affari più 17,5%. Oggi, dicevamo, la giornata è calma sui mercati perché sono chiuse le borse americane alla vigilia della festa nazionale del 4 luglio. Hanno invece avuto un rimbalzo nella notte i listini asiatici, Seul in particolare, salita del 5,70%, sono stati spinti da una nuova ondata di acquisti sul settore tecnologico dopo però le forti cadute di ieri. Tra i dati macroeconomici oggi ce ne sono stati due positivi che hanno riguardato l'Italia. Le vendite al dettaglio sono salite a maggio del 2,2% su base annuale, miglioramento dal più 1,7% del mese precedente. Buon viatico per i saldi che cominciano domani. Il miglioramento anche l'indice composito dei direttori acquisti, che misura gli ordini e le attese nella manifattura e dei servizi. L'Italia è salito da 50,4 a 50,8, nell'eurozona da 48,5 a 50, cioè arrivato al confine tra la contrazione e l'espansione dell'economia. Tra i titoli Piazza Affari si segnalano in rialzo in particolare Amplifon, Saipem e Lottomatica, tutti con salite tra il 3,5 e il 4,70%. Invece c'è un ribasso per Stellantis, meno 3,5%, questo perché una società di investimenti Equita ha ridotto il prezzo obiettivo del titolo di Stellantis e anche abbassato le previsioni degli utili per azioni sia quest'anno che l'anno prossimo. Questo nonostante oggi siano arrivati dei dati per la verità positivi sulla produzione in Italia, che è tornata a crescere più 13%.
16: Guarda, velocemente Fabrizio, dammi un assist perché tra un po' parleremo di crisi energetica. I titoli di energia ci possono raccontare qualcosa? C'è una flessione, c'è un rialzo?
18: Assolutamente. Allora, oggi il petrolio è piuttosto stabile, è a poco meno di $72 al barile il Brent, 72,93, sono livelli di poco inferiori al giorno prima dell'inizio della guerra in Iran. Quindi diciamo che il petrolio si è stabilizzato abbastanza, questa settimana si è mosso abbastanza poco ed è stato su questi livelli. Oggi ha fatto un po' discutere la previsione di una società, di una banca, Citi, che dice che in questo momento si sta arrivando addirittura a una situazione di eccesso di offerta, tanto che si prevede a fine anno, questa società lo prevede, un prezzo di $60 al barile.
16: Ti ringrazio molto Fabrizio Patti, grazie per questo collegamento, questo aggiornamento dopo la chiusura di Piazza Affari, ma anche su un po' tutto il resto, compresa l'energia di cui ci hai parlato, e che di questo mi consente appunto di avere un assist per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buonasera, benvenuto.
19: Buonasera, grazie.
16: Allora, dottor Tabarelli, noi la crisi energetica ormai sono diversi anni, insomma, che torniamo a parlare di crisi energetica. Guarda caso si scatenano sempre, o comunque pare si scatenino maggiormente in concomitanza, purtroppo, di conflitti che interessano paesi, diciamo, fornitori di energia per la maggior parte. Ma diciamo, l'andamento di questa crisi energetica non smetterà mai? Cioè soltanto la fine, speriamo presto, dei conflitti porterà ad un assestamento, oppure una volta che sono saliti i costi non se ne parla più di tornare indietro?
19: Guardi, in questo momento c'è la solita grande instabilità in Medio Oriente. L'Iran ha di fatto affermato il suo potere su Hormuz, che era una cosa che temevamo da 50 anni, pertanto esce addirittura un po' vincitore. C'è ancora tensione in Libano tra Israele, perché è lì che nasce la guerra il 7 ottobre del 2023, che poi è continuata negli anni, negli ultimi 3 anni, poi il 28 febbraio scorso. Però i prezzi, come avete detto, sono bassi, pertanto possiamo dire che non sono efficienti i mercati, che non scontano tutti i problemi che ci sono. Però sta di fatto che la politica oggi conta molto meno rispetto al passato, e questo è estremamente positivo per noi italiani, per noi europei, che importiamo, noi italiani, il 70%

73-75% dell'energia che consumiamo la prendiamo dall'estero, quasi il 90% del petrolio e del gas anche. Pertanto la politica conta meno, l'instabilità c'è sempre purtroppo in quella zona. Speriamo che adesso questa pace, che è difficile comunque, porti più pace e duratura, però nel frattempo, dato di fatto, c'è tantissimo petrolio, tantissimo gas in giro per il mondo e i prezzi sono tendenzialmente bassi.

0: viaggiano sempre su gomma, su treno poco, meno, insomma il 90% dei trasporti che crescono tra l'altro nel mondo, perché più economia, più internazionalizzazione, globalizzazione vuol dire più trasporto, e questo si fa per il 90% con i derivati del petrolio, perciò la nostra dipendenza dagli idrocarburi, più importante del petrolio, è alta. Poi noi italiani, che abbiamo un po' di petrolio ma non lo riusciamo a sfruttare, comunque non sarebbe risolutivo, continuiamo a importarlo, ma questo è un male.
1: Perché
0: di
1: per quantità
0: l'Europa.
1: Dice lei, dottor Tabarelli, sì. non sarebbe risolutivo?
0: No, consumiamo 50 milioni di tonnellate, ne produciamo 5, potremmo raddoppiarlo tranquillamente a 10, non ce la facciamo per le varie ragioni, però insomma i 40 le dovremmo sempre importare. E poi ci sono tutte le raffinerie, le nostre raffinerie, che il petrolio tal quale non serve a niente, se lo mettiamo nel barile di petrolio.
1: Se non viene lavorato ovviamente non...
0: Allora ci sono le raffinerie, che sono una cosa un po' sofisticata, difficile, nessuno le vuole perché sono dei grandi impianti, però insomma noi siamo sempre, rispondendo alla sua domanda, un po' troppo dipendenti. È da 50 anni, ma io direi anche dall'Unità d'Italia, che noi proviamo italiani a essere avere la nostra energia. Ricordo sempre il grande idroelettrico, che è la prima fonte rinnovabile tuttora in Italia. In questi anni abbiamo fatto più rinnovabili col fotovoltaico, ma queste rinnovabili fanno l'energia elettrica. Le auto, i treni, i camion
1: non vanno col vento, di certo, cioè non possiamo,
0: vanno ancora con il idrocarburo.
1: Ecco, questa, diciamo, e questa introduzione di batterie, di macchine elettriche, di adesso per esempio già parcheggiare è un problema in tutte le città, adesso c'è l'obbligo di avere, di destinare alcuni posti obbligatoriamente alle colonnine per il rifornimento delle macchine elettriche, però in qualche modo, diciamo, non è stato risolutivo neanche questo, anche perché hanno comunque dei costi piuttosto importanti e non tutti possono accedere a questi costi.
0: Esagero un po', so che molti non sono d'accordo, però la libertà che ci dà la benzina, cioè l'idrocarburo, grazie alla sua grande densità energetica, la batteria non ce lo darà mai. Facciamo i tentativi, ricordo che da 100 e oltre anni che ogni tanto si propone l'auto elettrica, abbiamo fatto uno sforzo enorme negli ultimi anni, ci sono alcuni paesi, ma che sono dei casi particolari, soprattutto la Cina, che vanno meglio, però in Cina ci sono 30 milioni di auto elettriche, o 35 adesso, ma ne hanno sempre 350 con motore tradizionale, con un ibrido. Insomma, il mondo sta provando a fare anche dell'elettrico.
1: Ma che fine ha fatto l'idrogeno? Si ipotizzava vetture ad idrogeno? No. Che fine ha fatto?
0: Vabbè, allora si ricordi che noi quando parliamo di idrocarburi parliamo anche di idrogeno, perché gli idrocarburi, la benzina è idrogeno, certo, con del carbonio. Perciò il problema è il carbonio. Detto questo, anche questo ce n'è, ad esempio una delle grandi case automobilistiche giapponese, che non posso fare il nome, per non fare pubblicità, che è la prima produttrice al mondo di auto, che è quella che ha fatto, inventato il grande successo dell'auto ibrida, che non è elettrica però c'è una batteria elettrica più grande, ecco, sta investendo da 50 anni sull'idrogeno e ancora insiste, ci crede sempre, perciò non è sparito, ma anche questo. E ogni tanto per regolarità negli anni 70, negli anni 90, ultimamente, ma ripeto, scalfire la facilità, la libertà che dà la benzina è difficilissimo.
1: Posso fare una domanda provocatoria, anche se magari lei è la persona meno indicata, però essendo nel settore, studiando il settore, magari mi può rispondere. Quanto c'è di speculazione in tutti questi tentativi?
0: Allora, ma non è speculazione, è il tentativo del capitalismo di fare dei soldi, poi se lo dobbiamo chiamare speculazione, anche Henry Ford era uno speculatore, però ha attivato questa grande cosa che è stata l'auto, poi sarebbe tornata anche di nuovo qualcun altro, non era uno speculatore. Se vuole parlare di speculazione, rispondo io in maniera provocatoria, gli dico: i prezzi del petrolio sono bassi e la benzina per tutti quelli che stanno partendo adesso è bassa perché c'è della speculazione. Ma è della speculazione per la prima volta nella storia al ribasso, perché le borse, come abbiamo sentito prima, sono talmente ottimiste su tutto, anche sulla guerra, anche sul Medio Oriente, che hanno venduto, non credono ai prezzi alti del petrolio, certo, e pertanto la benzina bassa. Perciò è una provocazione, esagerazione questo, ma un po' di verità c'è anche qua.
1: Certamente, è stato chiarissimo, dottor Tabarelli, che ringrazio per essere stato con
0: noi,
1: averci fornito questo quadro completo dei mezzi.
0: Positivo,
1: diciamo, per la verità non me l'aspettavo, però grazie, perché un po' di positività non guasta. Grazie ancora per essere stato con noi, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.

Bene, allora arriva la musica qui all'Italia in diretta, sono le 17.44 e 44 secondi. C'era un tempo una band, una grande band, un trio che si chiamava Police, poi come tutte le cose anche i Police sono finiti, a parte qualche coda qua e là in cui si sono riuniti per fare tour, ma non mai un nuovo disco. E da quel momento, da quel giorno, siamo più o meno alla metà degli anni 80, Sting da solo, con vari esperimenti degli altri due, ovvero il chitarrista Andy Summer e il grande batterista Stuart Copeland, ma quello che ebbe grande successo continua ad essere lui, Sting. Questo è stato il suo primo singolo da solo, si chiamava If You Love Somebody, Set Them Free.

Si chiamava If You Love Somebody Set Them Free, una grande band con lui per questo suo primo album da solista, quello che era Dream of the Blue Turtles, la band che l'ha accompagnato anche in un album dal vivo nel 1986, avendolo accompagnato per l'intero tour a seguito e per promuovere il disco. Il disco si chiama Bring on the Night e loro erano straordinari musicisti come Kearney Kirkland, come

0: Omar Hakim come Wynton Marsalis e lo stesso Kenny Kirkland, appunto. Questo era Sting.
1: Questo era Sting, devo dire che uno Sting di Sant a noi ci è sempre piaciuto tanto, però lui è molto italiano anche, lui ama il nostro paese,
0: ci vive buona parte del tempo della sua
1: vita. Questa è una curiosità. Adesso, a proposito di curiosità, facciamo un saltino in Svizzera, a spasso per Baden, per la precisione, dove si sono inventati due artisti.
0: Luogo di famose terme,
1: esatto,
0: tra l'altro.
1: Ne sai qualcosa? Eh?
0: Non sono mai stato, però ne ho letto.
1: Corroborante anche questo. Pensa che esiste un servizio navetta trasporto senza meta e senza orario. Tu vai a Baden, dici vabbè, dove vado non lo so, salgo su sto mezzo, mi porto
0: dove va questo mezzo non lo so.
1: E quindi ne parliamo con Maurizio Canetta della RSI, cioè la Radio TV Svizzera. Benvenuto, buonasera Maurizio Canetta.
2: Buonasera a voi, eccomi qua.
0: Non a caso questo servizio si chiama Linea Zero.
1: Esatto, ma perché? Cioè, come gli è venuto in mente? Io voglio sapere dove vado e a che ora devo prendere il mezzo. Perché nasce questa iniziativa? Abbastanza divertente, devo dire.
2: Il centro dell'iniziativa. Dunque, è un'iniziativa artistica. Sono due fratelli, Frank e Patrick Ricklin si chiamano, che hanno fondato il Future Lab e sono andati dall'azienda dei trasporti pubblici di Baden e di Wettingen, che è un'altra cittadina vicina, e hanno proposto questa linea zero, ovvero degli autobus che non vanno secondo nessun orario e nessun percorso. In sostanza la loro idea era quella di riconquistare l'imponderabile. Di solito siamo abituati, no? Mezzi pubblici, orari, se arriva due minuti in ritardo ti indispettisci, fermate fisse. E beh, qui no, salivi senza pagare il biglietto, che in Svizzera è già un bel elemento, e poi si andava, e soprattutto erano i passeggeri a definire dove andare. Leggevo nelle testimonianze di chi l'ha fatto che a un certo punto l'autista diceva: dove volete andare, a destra o a sinistra, quando c'era un bivio, e una votazione.
1: No, vabbè. E non va bene,
2: hanno visto quelli che hanno detto a sinistra e via, si andava da quella parte.
1: Eppure in Svizzera, così precisetti, invece si sono dimostrati creativi.
2: Il concetto è proprio quello degli artisti, dicevano: rovesciare l'abitudine che ti fa mettere sui trasporti pubblici, con degli orari molto precisi e delle tappe già stabilite. E poi l'altro elemento, ho parlato con il servizio di comunicazione dell'azienda di trasporto di Baden, era quello di aprire al dialogo, alla chiacchiera. Addirittura mi raccontavano che l'autista a un certo punto mette della musica e la gente canta. Cioè, c'è tutto un altro approccio al viaggio in autobus rispetto alla norma, che è fatta di telefonino, messaggi, scrollare, vedere filmati. E questo è l'elemento che, dicono, è stato il più evidente in questa esperienza.
1: È incredibile. Però pare, insomma, che è talmente piaciuto questo progetto che hanno dovuto aggiungere altri bus, cioè c'è stata una richiesta superiore alle aspettative.
2: Allora, innanzitutto è durato 3 settimane, adesso è finito e non hanno intenzione di riprenderlo, era veramente un unicum artistico. Però hanno detto: abbiamo dovuto anche noi improvvisare, cosa che nel trasporto pubblico è la maledizione per i dirigenti, perché c'era così tanta gente che abbiamo dovuto inserire altri autobus. E quindi da questo punto di vista è stato un grande successo, proprio perché la gente l'ha presa come un'esperienza verso qualcosa che
1: da raccontare, insomma. Certo,
2: esatto,
1: certo, una bella esperienza da raccontare. Ne avete scritto, ne avete parlato di questo progetto artistico che si è concluso? Per carità, è durato solo 3 settimane.
2: Tutti i giornali, le televisioni, non solo svizzere, anche voi ve ne interessate. Poi ci sono stati, mi dicevano, telegiornali dalla Cina, che sono venuti. È talmente
1: quelli sono curiosi, i cinesi sono tremendi, si impicciano di tutto.
2: Poi con tutti gli autobus che hanno loro, fra elettrico e benzina, sentivo prima la discussione. E comunque dicono: non è stato un operazione di marketing per avere più pubblico e più clienti, poi se questo aiuta a essere più familiari, tanto meglio. Però era davvero un esperimento artistico, e c'è l'Università di San Gallo, in effetti non ti chiedevano il biglietto sull'autobus, ma ti chiedevano impressioni, quindi hanno raccolto gli studenti dell'università, adesso elaboreranno uno studio per capire chi l'ha preso, perché l'ha preso, che età, quali sentimenti associati.
1: Devo dire che è interessante davvero questa forma artistica applicata ai trasporti. Allora Maurizio Canetta, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, averci raccontato questa singolarità svizzera e ti auguriamo buon pomeriggio e buon lavoro.
2: Buon pomeriggio e buon lavoro a voi, e grazie.
0: Allora, sono le 17:55, 20 secondi. C'è una storia dietro questa canzone, la canzone che ci porta a contatto con il GR1, ovvero durante un suo viaggio per lavoro in America, Phil Collins, colui che fu il batterista di Genesis, ma anche importante autore in solitaria, che a un certo punto cominciò a girare con la macchina che lo accompagnava e vide tante, ma così tante persone, di quelle persone che vivevano nella strada, di quelle persone che non avevano assolutamente niente, da cominciare a rifletterci sopra, al punto da fare quello che gli veniva più naturale quando emerge un'emozione così forte, ovvero scriverci una canzone. She calls out to the man on the street è una delle frasi di questa Another Day in Paradise, lui è Phil Collins, subito dopo il GR1, e poi torniamo qua e ci sarà Moreno Amantini con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando tre prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica.

0: GR1.
1: Studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura. La Procura di Roma indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio dopo il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico. Il Ministero della Salute ha avviato un'ispezione.
2: 80 fiale di fentanyl scomparse dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. A denunciare è stata la responsabile della farmacia. Nessun segno di effrazione. Chi ha commesso il furto, su commissione ipotizzano gli investigatori, aveva probabilmente le chiavi. Il fentanyl è un oppioide sintetico usato legalmente come analgesico ed anestetico, ma è sempre maggiore la sua diffusione nel mercato nero delle droghe. Le fiale sottratte sarebbero idonee a confezionare fino a 20.000 dosi, potenzialmente destinate al consumo illecito. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Dopo i primi accertamenti, i carabinieri del NAS hanno depositato una prima informativa presso la Procura di Roma. Il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli. Nei prossimi giorni a Palazzo Chigi verrà riconvocato il tavolo di monitoraggio del piano antifentanyl, attivo dal 2024, la cosiddetta droga degli zombie, 80 volte più potente della morfina negli Stati Uniti. È ormai un'emergenza nazionale. Elena Baiocco, GR1.
1: Omicidio o suicidio all'ospedale della Versilia a Camaiore. Un 86enne ha accoltellato a morte l'ex moglie, poi l'uomo si è gettato dalla finestra del terzo piano.
3: A dare l'allarme è stata un'infermiera che, entrando nella stanza, si è trovata davanti l'orrore. Una paziente, 67 anni, ferita a morte nel letto, più colpi inferti con la lama di un coltello da cucina. A toglierle la vita poco prima era stato l'ex marito, 80enne, che dopo il gesto si è gettato da una finestra del terzo piano. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimare entrambi. Una scena che poco prima di mezzogiorno ha sconvolto l'ospedale della Versilia e il cui quadro è ancora tutto da definire. Le indagini stanno prendendo le mosse in questi momenti. La squadra mobile della polizia di Lucca è al lavoro per raccogliere testimonianze e ricostruire l'accaduto. Secondo le prime informazioni disponibili, risulta che la donna fosse ricoverata da 3 settimane nel reparto di riabilitazione in seguito a un malore che l'aveva ridotta in condizioni gravi. L'uomo andava regolarmente a trovarla in ospedale nonostante fossero separati. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
1: Incidenti sul lavoro a Pescasseroli in provincia dell'Aquila. Un operaio edile di 46 anni in gravi condizioni dopo essere caduto dalla tettoia di un distributore di benzina dove stava effettuando degli interventi. Probabile il cedimento di un pannello in fibra cemento. L'attentato nel Principato di Monaco. In fuga la sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso, che ha ferito gravemente l'oligarca ucraino Vadim Yermolaev. Secondo gli investigatori, la donna 39enne, anche lei di nazionalità ucraina, si chiama Anna Berezovska e non avrebbe agito da sola. L'ultimo avvistamento a Francoforte, città dove anche è stata perquisita la casa dell'attentatrice. Negli ultimi 250 anni, per tante popolazioni in tutto il mondo, è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. Lo ha detto Papa Leone XIV nel discorso pronunciato in video collegato alla cerimonia di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, il riconoscimento americano assegnato a quanti si sono distinti nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti che ricorrono domani. Il pontefice ha poi aggiunto: è stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Presentati ad Ancona i palinsesti Rai per il 2026-2027, tante le conferme ma anche diverse novità. Tra queste la nascita del canale specializzato italiano. L'obiettivo è raccontare il paese reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive. Così la di Giampaolo Rossi, che ha anche annunciato che l'Italia è stata nominata per ospitare il Latin Grammy e la Rai sarà il broadcaster ufficiale dell'evento musicale. Ma sentiamo le parole dell'amministratore delegato sulla prossima programmazione.
4: Cioè, la RAI c'è come presenza viva, perché la RAI continua a essere presente nella grande costruzione del nostro immaginario. La RAI c'è in tutte le sue forme espressive, c'è in tutte le capacità di distribuzione di tutte le piattaforme, il che significa che noi siamo una presenza viva e costante nella costruzione della nostra cultura.
1: E in chiusura lo sport, tennis a Wimbledon. Jannik Sinner sconfigge in 3 set lo statunitense Brooks Pee in una gara valida per i 16esimi di finale, una decina di minuti fa all'ultimo punto, che ha consentito all'alto atesino di prevalere con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: L'Italia in diretta.
3: È 18.05 minuti?
5: Cioè 36 secondi.
3: Io vedo già una presenza inquietante qui in studio.
5: Ma non inquietante, è una presenza che ci porterà in alto.
3: Sì, dopo ne parliamo.
5: Nei cieli più sfrenati del gossip. Moreno Mantini.
6: Sono arrivato, è puntuale come un orologio svizzero, visto che avete parlato.
3: In Svizzera.
5: Abbiamo rimesso anche gli orologi. Questa è l'Italia in diretta, l'ora l'abbiamo detta, Lucrezia Scardini, Claudio De Tommasi, a brevissimo, l'ospite famoso di questo. Ultima puntata, almeno quel che riguarda me, voi poi proseguirete per altri lidi. Intanto la musica arriva con una considerazione su quello che può essere la materia, quindi il lusso sfrenato, la celebrità, i soldi, e quelli che sono invece i sentimenti veri. Voi che perché dite che
3: sempre più
5: vince?
3: Rare, devo dire. Io spero i sentimenti veri, va.
5: Però, non lo so, vediamo.
6: Facciamo vincere il cuore.
5: Facciamo vincere il cuore, perché siamo buoni e perché nel cuore speriamo ancora. Può darsi. Intanto questa si chiama Mamma Cirella Love.

0: pure quasi da Bacharach questo So Easy to Fall in Love, così facile innamorarsi, visto che stiamo parlando di amore.
1: Moreno Mantini e Wallace.
2: E Wallace, stava a dirle, è vero. Allora, siete pronti?
1: Molto pronti.
2: Pronti perché
1: abbiamo... Anche molto curiosi.
2: Curiosi, vi ho portato un'attrice poliedrica, molto amata dal piccolo schermo, ma anche in cinema e teatro. E poi è un'autrice, devo dire, sfiziosissima, perché è capace di raccontare le donne con un'autoironia pazzesca, ma anche con grande verità. All'Italia in diretta diamo il benvenuto ad Elda Alvigini.
1: Buonasera.
3: Grazie, buonasera, che bella presentazione.
0: Vedi?
1: Tutta meritata.
3: Ora me la riascolto così.
2: Registra, registra. Allora Elda, esatto, tu sei un volto molto amato del piccolo schermo, anche grazie ad una serie televisiva veramente di grandissimo successo,
3: certo,
2: i Cesaroni, no?
3: Assolutamente.
2: A Stefania, tu sei Stefania,
3: esatto,
2: insomma, per
3: io
2: tutti.
3: Sono Stefania, sì.
2: Senti,
3: esatto,
2: com'è stato tornare sul set dopo tanti anni, tornare in un luogo storico romano che è la Garbatella e soprattutto di trovarsi un po' tutti insieme, una grande famiglia che si rincontra?
3: Sì, devo dire, non credevo, ma quando sono rientrata a casa Cesaroni, il set ricostruito in studio, che noi insomma giriamo quasi tutto negli studios,
2: certo,
3: giriamo
2: certo,
3: molto poco alla Garbatella, e mi ha detto Claudio, che ci ha accompagnato una alla volta, mi ha detto: oh, è incredibile, avete pianto tutti. L'emozione, cioè la prima cosa è stato piangere, cioè è stato commuoversi, perché è come se in quel momento avessi realizzato quanta vita io avevo passato tra quelle pareti di cartapesta.
1: Che hai girato molte stagioni nella prima edizione.
2: Tutte.
3: Io sono una di quelle storiche. Insieme a Claudio siamo i due storici, insieme a Branciamore, ti dico quelli che sono da prima all'ultima serie, c'erano Federico Russo e Ludovico Fremont, che fa mio figlio. Noi siamo quelli che, e poi c'è Nicolò Centioni ovviamente, insomma noi siamo quelli che siamo rimasti storici.
1: Ecco, poi c'è qualcuno che però via, purtroppo è assente, grazie.
3: Beh, sai, questo è un lavoro
1: molto. No, per la mancanza, per esempio, di Antonello Fassari, che è scomparso lo scorso anno.
3: Stavo dicendo,
1: si è sentita molto la sua assenza.
3: Ho pianto, credo, anche capendo che non c'era Antonello, cioè che quest'anno non ci sarebbe stato Antonello, no? Credo che la nostra commozione,
2: certo,
3: anche non pensata magari proprio coscientemente ma inconsciamente, era legata anche a aver perso non solo un collega ma una persona così preziosa, insomma, quindi
2: ma c'era,
3: sì,
2: c'era, sicuramente c'era, perché anche
0: in qualche maniera c'era.
2: Esatto,
3: guarda,
2: Cesare non può
3: dico,
2: mancare, esatto.
3: Cesare c'era, e comunque ormai la serie si è vista e anche in scrittura hanno trovato il modo di farlo essere,
0: di
3: con
0: farlo
3: noi
0: essere
3: sempre, quindi...
0: Senti Elda, allora, ma è una formazione classica e cinematografica, ti sei dedicata però anche ad altre cose, alla scrittura, alla stand-up comedy,
3: sì,
0: ma c'è un campo, un orizzonte, un panorama in cui ti senti più libera di esprimere, ma soprattutto di esprimere la vera Elda?
3: Guarda, devo essere sincera, sì, sono due, sono il teatro e la scrittura, perché a teatro, il teatro è comunque un atto politico nel senso più alto e profondo. Quando io scrivo i miei spettacoli, io dico quello che penso, e così quando scrivo un libro, anche se è di finzione, anche se è di invenzione, tu porti avanti qualcosa che prima di tutto conosci bene, perché sennò non ne potresti, esatto, non ne potresti parlare, però anche un po' una tua visione del mondo, quindi sicuramente queste sono due. Quando fai l'attore tu sei al servizio della parola e del pensiero doppio di qualcun altro, sia di chi ha scritto che a volte non è,
1: certo,
3: il regista, no? Quindi
2: esatto,
3: passi attraverso a più filtri, perché devi riuscire a esaudire l'immagine che qualcun altro ha di quel personaggio, quindi sei molto nascosto ecco, l'impeachment della televisione magari è quello, no?
1: Quando... Io devo dire che di te si capisce che sei quella che si vede, cioè non hai infingimenti, per quanto tu sia una bravissima attrice, però si capisce che ci metti molto di tuo, della tua personalità. Però si parla spesso di quanto sia difficile, purtroppo il tempo passa per tutti, per le donne over 50 e non solo, affermarsi ed essere raccontate un po' fuori dagli schemi classici. Come vivi tu il tempo che passa e come ti rapporti alle aspettative, soprattutto condizionate dai social, di questa società?
3: Beh, sembrerebbe che hai letto il libro, insomma, io da inutilmente figa il romanzo parlo, esatto, proprio di questo, cioè l'esigenza di scrivere il libro è stata quella di non vedere rappresentate delle donne over 50 come me e come tante sono oggi, devo dire, né in televisione né al cinema né in scrittura, perché ci sono un po' delle figurine stereotipate in cui dobbiamo rientrare, che certo, è o la donna che ormai ha fatto tutto, ha messo su famiglia, si lascia anche un po' andare esteticamente perché non ha più grilli per la testa, no? Non so come dire, oppure c'è la mangiatrice di ragazzini come fossero degli arrosticini, visto che sto andando in Abruzzo.
0: Esatto. L'ispirazione, no, diretta.
3: Oppure la donna che si è realizzata con un'identità, magari è una manager, è una grande professionista, e quindi ha rinunciato
2: a tutto il resto,
3: esatto, a avere famiglia, cioè sei sempre una poraccia,
2: esatto, insomma. Cos'è, ti prendo su questo, Elda, tu hai citato Inutilmente Figa, che è questo libro molto molto molto divertente, però vorrei farti una domanda. L'inutilmente figa, facciamo una sorta di disegno, un quadro,
3: che hai scritto tutto attaccato. Importante.
2: Essere inutilmente figa, secondo te oggi è un difetto, un'insicurezza o magari è un superpotere?
3: Però... Ma alla fine credo sia un superpotere. C'è da dire una cosa, non è un libro al femminile perché non contiene, come si potrebbe immaginare, un j'accuse agli uomini, anzi io ho fatto, realizzato un merchandising anche tutto al maschile, quindi c'è anche l'inutilmente figo, questo ci tengo a dirlo, perché anche gli uomini sono costretti a entrare
0: in voglia, studi, possiamo, no? Confermare.
1: Esatto, io purtroppo non sono circondata da inutilmente fighi, sono fighi puri quelli che sono qua dentro.
3: Non so, guarda, esistono, lo so che esistono, però l'inutilmente è anche quando forse sei troppo figo, cioè non so come dire, no? Nel senso, certo, che tu hai tante skills, hai tanti,
1: sì, ma diventa una fatica, un lavoro,
2: è un lavoro, esatto, sta dietro a tutto,
3: ma non sai che faccio con tutta sta roba, è inutile. Il problema è quello, è che diventa inutile, quindi...
0: Senti, Elda, libro, monologhi come 101 modi di essere inutilmente figa, appunto, tantissima autoironia. Comunque è importante oggi per una donna non prendersi, ma torniamo all'inutilmente figo anche per un uomo a questo punto, non prendersi, certo, troppo sul serio?
3: Ma io penso che sia fondamentale per sopravvivere, no? Perché ora viviamo in un momento storico veramente drammatico, difficile, con problemi più grandi di noi e dell'affrontare.
0: E quanto
3: la vita
0: più
3: quotidiana.
0: Grandi, tra l'altro, Elda, e quanto più grandi.
3: Esatto. Ora non voglio fare discorsi retorici, no, certo, questo assolutamente. Però io credo che a me personalmente l'autoironia mi ha proprio salvato anche da cose più gravi, no? Da angosce, da tristezze, da depressioni.
1: Da terapista, magari, no?
3: No, il terapista è io ci sono dovuta andare, comunque.
2: Sì, quello l'ho tenuto.
3: Cioè, te lo devo dire.
1: Ce l'ho, mi manca.
3: Quello è stato fondamentale proprio per capire quanto invece io avessi già in me, certo, delle potenziali risposte, certo, proprio dovute a questa autoironia, no? Se vuoi.
2: Certo. Senti, rimanendo proprio in tema di autoironia, nella stand-up comedy spesso l'ironia si fonde un po', se vogliamo, alla satira, no? E si trattano, sì, anche tematiche belle forti. Il, sì, politicamente corretto che sta lì, che ci guarda, che ci giudica, è arrivato anche lì oppure siamo un po' più liberi?
3: Allora, purtroppo io devo dire, non si può fare stand up comedy se non sei scorretto, cioè
0: ci sono anche, e ne abbiamo visti tanti, dei principi della scorrettezza, esatto, nella stand comedy.
3: No, nel senso, per esempio, non voglio far nomi, però ci sono dei colleghi che in televisione si devono attenere ha dei paletti, se li vai a vedere a teatro vedi la verità, nel senso che poi là loro sono più liberi, no? non hanno censure. Comunque se vai in televisione subisci una censura di contenuto, non parliamo di parolacce, di cose ovvie che non è, io non penso che bisogna dire le parolacce per far ridere, però quello non si può toccare, quello non si può, capito, proprio gli argomenti che non puoi toccare, mentre
0: la voglia
3: è la, non puoi fare stand up se non parli di queste cose. Io poi non sono una
1: scusami, non ti volevo interrompere.
3: No, dimmi.
1: Sono molto curiosa perché tu hai un curriculum pazzesco, hai fatto tanto cinema con grandissimi registi.
3: C'è una certa.
1: Ma è un background.
3: Non faccio mentire, quando comincia a vedere il curriculum lungo dice vabbè, però questa è una signora, diamole per lei.
1: Però per Bacco hai popò di registi con i quali hai lavorato, sì. Marco Bellocchio, insomma, sto leggendo dei registi, dei nomi importantissimi, voglio dire. Insomma, che ne so, Francesco Falardi, Marcello Cesena, Claudio Caligari, Massimo Fagioli, Liliana Cavani, Tognazzi, insomma ce n'hai ben da raccontare. Ma tra i tanti personaggi che hai interpretato, ce n'è uno, un ruolo magari che ti piacerebbe interpretare che ancora non ti hanno mai neanche proposto?
3: Ma guarda, io devo dire la verità, credo che come tutti gli attori pensiamo di poter fare tutto, ma questo è vero nella misura in cui c'è una storia che chiede di essere raccontata, quindi è molto importante la storia che racconti. Io non sono, cioè dipende anche, per esempio potrei fare anche un ruolo di tre pose, ma se quel ruolo è fondamentale per lo svolgimento della storia, perché poi il film va avanti in un altro modo e quindi tu sei proprio fondamentale per la drammaturgia, per me va benissimo, cioè non è che so di raccontare le battute o che né il tipo di ruolo. Sicuramente in questo momento capisco che è difficile magari per i casting vedermi in qualcosa di più drammatico, no? Calcola che pensa che io sto in questo momento nel van con quello che era il mio agente quando ho dovuto faticare per farmi fare Emma sono io di Falaschi, perché io avevo fatto la balia di Bellocchio e quindi ero un'attrice drammatica e non potevo mai fare la commedia.
2: Le etichette tutte italiane, però
3: esatto,
2: diciamo
3: adesso è esattamente il contrario. No? Cioè, sarebbe difficile tornare a fare un provino perché un film come L'odore della notte di Caligari.
2: Senti, invece noi siccome vogliamo augurarti invece di realizzare tutti i tuoi desideri nel tuo lavoro, quindi come attrice, per chiudere, grazie, prima di salutarci, dici un regista, un attore e un'attrice con cui vorresti lavorare.
3: In questo momento la regista con cui voglio lavorare è Margherita Spampinato, la regista di Gioia Mia, per il coraggio, per la storia che ha raccontato, perché io sono siciliana di origine e mi ha veramente toccata profondamente, perché il 90% di quello che fa quel ragazzino io e mio fratello l'abbiamo fatto, identico, una nonna siciliana, cioè è meraviglioso quel film, quindi sono curiosissima di conoscerla.
2: C'è tanta verità, è vero, sì.
3: Attrice, attore, allora ce ne sono tanti secondo me in questo momento. Sicuramente mi incuriosisce la serietà di un ragazzo così giovane come Francesco Ghechi, mi piace tantissimo Barbara Ronchi, non saprei, cioè
2: vabbè,
3: ce ne sono,
2: già ce ne hai detto due.
1: Comunque sei veramente figa,
2: altro che inutilmente figa, è veramente figa,
1: esatto. È veramente figa.
3: Grazie ragazzi.
2: A te Elda, so che appunto sei in viaggio, stai girando, andrai a fare
3: sto andando adesso, stasera siamo a Basto, Basto d'autore, che è un festival letterario dove appunto parleremo del libro.
2: E allora tanta vita, tanta vita.
3: Grazie a voi.
2: Grazie Elda.
0: Allora, grazie. Noi ci stiamo avvicinando al momento del GR regionale dell'Onda Verde, ci arriviamo attraverso la colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada. Rimaniamo in ambiente, insomma, quello 2 però, il 2, non so se l'avete visto.
1: Dopo il 20 anni dal primo, fantastico, devo dire, mitica Meryl Streep.
0: Si chiama Sienna Miller, lei, Sienna Spyro, ed è in realtà, il nome d'arte sarebbe Sienna Spari, ma lei è Sienna Miller, si chiama Material Lover. IGR regionali, l'Onda Verde, e torniamo qua per la nostra ultima parte.
1: Mi sa.
0: L'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 18, 25 minuti, 58 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove tra Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e raccordo Viale Certosa verso Torino ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. Sulla A4 Brescia-Padova, tra Desenzano e Sirmione, code per 6 km, c'è stato un incidente e siamo in direzione di Padova. Ora il traforo del Monte Bianco, qui l'attesa è di 30 minuti al Piazzale Italiano. Verso Chamonix c'è la coda. A7 Milano-Genova, tra Genova Ovest e il Bivio A7, A12 Genova-Livorno verso Milano, coda per traffico intenso. Anche sulla 8 tra Svincolo di Lainate Arese e Busto Arsizio verso Varese, coda a tratti per il traffico intenso. Così tra sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Bivio A10 A7 Genova-Pegli verso Ventimiglia, coda per traffico intenso. E tra Genova-Pra, tra Bivio A10 A7 verso Genova, di nuovo coda per il traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Bivio A1 inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna, le code a tratti per il traffico intenso. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Turni e personale inadeguati alla Salus di Trieste, lo affermano 3 sindacati. L'azienda respinge le accuse, chieste verifiche alla regione.
10: Incendio in una casa di Pasiano di Pordenone, 3 ragazzi si rifugiano sul tetto e sfuggono alle fiamme, nessun ferito.
9: Sempre più microspaccio a Trieste con protagonisti sempre più giovani. Bilancio dei servizi antidegrado della polizia locale.
10: A Udine tentata truffa del finto maresciallo, ma la vittima, un vero carabiniere in congedo, fa arrestare il malvivente.
9: Parte la campagna della TGR contro gli incidenti stradali e contro la distrazione al volante, causa della maggior parte dei sinistri.
10: Il Friuli Venezia Giulia sigla un memorandum con il Giappone. Obiettivo: sviluppare una collaborazione strutturata su investimenti, infrastrutture, innovazione e scienze della vita.
9: Ancora un cordiale buonasera da parte di Giulia Magro ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa ultima edizione del nostro giornale radio. Sanità ancora in primo piano, organici insufficienti, turni massacranti e possibili ricadute sulla sicurezza dei pazienti. I sindacati UIL, CISL e NURSIND lanciano l'allarme sulla situazione della casa di cura Salus e di tutte le strutture del gruppo policlinico triestino. Accuse smentite dall'azienda.
7: Un solo infermiere per ciascun piano di notte, un OS per più piani, ritmi di lavoro frenetici, un'organizzazione che, secondo quanto segnalato dai lavoratori, non garantisce livelli di sicurezza adeguati. Lo denunciano tre sigle sindacali a proposito della situazione nella casa di cura Salus di Trieste. Il comunicato è a firma di UIL, NURSIND e CISL, che minacciano lo stato di agitazione. La critica si allarga a tutte le strutture del Policlinico triestino, comprese la Pineta del Carso e le RSA Made Maregea. Stefano Bressan, segretario regionale della funzione pubblica della UIL.
11: Una carenza di organico che comunque è già conosciuta da tempo, in questo caso crea seri problemi sia, diciamo, per gli operatori che lavorano e anche mette a rischio l'utenza.
7: L'azienda respinge con fermezza le accuse e le ritiene prive di riscontro nella reale situazione aziendale. Pur nelle note difficoltà di reperimento delle figure professionali sanitarie, si legge nella nota del Policlinico triestino, allo stato attuale gli organici di tutte le strutture della società risultano sufficienti alla copertura della regolare turnazione. I tre sindacati chiedono alla regione una verifica, dato che l'azienda riceve 32 milioni di euro l'anno per prestazioni in convenzione. Dopo una segnalazione di questo tipo, la regione controlla l'effettivo rispetto delle regole e interviene prontamente nel momento in cui vengano accertate non conformità su quanto dichiarato, fanno sapere dalla regione stessa. UIL, NURSIND e CISL criticano la gestione delle relazioni sindacali e chiedono un tavolo separato dalla CGL. I rapporti tra UIL e CGL nella sanità sono pessimi e le loro controversie sono finite persino in tribunale. La CGL riconosce i problemi ma sceglie un altro tipo di approccio. La segretaria regionale della funzione pubblica, Mafalda Ferletti.
12: Ci sono delle criticità in quelle strutture. Un esempio è che da Mademar, per esempio, si sono licenziati diversi medici, ma le criticità e i problemi vanno affrontati al tavolo, non si affrontano urlando.
7: Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: È un incendio scoppiato stamattina in una palazzina Ater di Pasiano di Pordenone. Tanta paura, ma tutti in salvo gli inquilini, tra cui solo un anziano è stato leggermente intossicato. Tre ragazzi sono dovuti scappare sul tetto.
13: Erano circa le 8:30, ci eravamo appena svegliate. Io ho sentito lo scricchiolio al piano di sotto, il che sono scesa giù a vedere. Però non avevo compreso bene lo scricchiolio, non sapevo di cosa fosse. Quando sono sceso ho visto le fiamme dalla vetrata che ho vicino alla porta e da lì ho iniziato a urlare mio fratello e mia cugina per metterci, insomma, in salvo.
14: Sumia Khalil è una dei tre giovani che si trovavano nelle camere al primo piano dell'abitazione Ater di via Pradolini a Pasiano, colpita da un incendio. Il rogo si è sviluppato al piano terra.
13: Siamo uscite dalla finestra che avevamo sul retro, che è di una camera della casa, per andare sul tetto. E lì abbiamo trovato i vicini che ci hanno aiutato a scendere e che avevano già nel frattempo chiamato i pompieri.
14: Tra i primi a dare l'allarme e ad aiutare i ragazzi a mettersi in salvo utilizzando una scala per farli scendere dal tetto anche un vigile del fuoco libero dal servizio che abita nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona e i residenti delle abitazioni vicine, dal momento che nella casa incendiata si trovavano anche bombole di GPL. Fra loro un uomo di 89 anni che è stato aiutato a uscire e visitato dai sanitari della SORES intervenuti con un'ambulanza. Ha riportato una lieve intossicazione ma ha rifiutato il ricovero. Nessuna conseguenza invece per i giovani che si trovavano nell'abitazione. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale, oltre al sindaco Marta Amadio. L'abitazione nella quale i ragazzi risiedono assieme ai genitori assenti al momento del rogo ha subito gravi danni. La famiglia troverà ospitalità in casa di parenti. Al vaglio dei carabinieri della locale stazione le cause dell'incendio, che secondo le testimonianze dei giovani sarebbero partite dal porticato. Pasiano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Presentato il bilancio dell'attività dei primi 6 mesi dell'anno del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale di Trieste, dal quale emerge un dato molto preoccupante sul microspaccio tra i giovanissimi.
15: Il microspaccio è sempre più giovane, è il riflesso del disagio e della fragilità in cui crescono gli adolescenti di oggi. L'età media è bassissima, dai 12 ai 15 anni. Il dato preoccupante emerge dal bilancio dell'attività del NIS, il nucleo interventi speciali della Polizia Locale di Trieste, che si occupa di contrasto al degrado urbano, il mancato rispetto delle regole della convivenza civile. Tre pattuglie al mattino e tre al pomeriggio svolgono l'attività di controllo in tre zone della città, est, ovest, Ovest e centro e in estate anche a Barcola. Gli agenti si occupano di bivacchi in aree urbane che sono in diminuzione, di vandalismi, minzioni, di padroni di cani senza guinzaglio, indicatori di parcheggio, DASPO e un fenomeno in aumento dei venditori abusivi. Ma il dato che preoccupa di più è il microspaccio, ragazzini di 12 anni che vendono dosi piccolissime di hashish e marijuana che non superano i 15 grammi. Il comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi.
16: Purtroppo sembra diminuire l'età in cui alcuni ragazzi provano o consumano abbastanza abitualmente sostanze stupefacenti. Questo è un dato che noi preoccupa, che noi verifichiamo in tutti i punti di aggregazione proprio per cercare di prevenire il più possibile questo fenomeno che è sì pericoloso dal punto di vista sanitario, della loro salute e anche di quello che magari combinano nel momento in cui sono sotto l'effetto di queste sostanze.
15: Il contrasto al microspaccio è stato rafforzato con un'unità cinofila. Il nucleo interventi speciali dispone oggi di 22 operatori regolarmente formati. L'assessora alle politiche della sicurezza cittadina, Caterina De Gavardo.
17: È un servizio voluto fortemente dal sindaco ancora nel 2007, che si è sempre occupato di contrasto al degrado urbano e che è sempre stata la pronta risposta della polizia locale alle emergenze.
15: Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia.
10: Ancora truffe, in genere vengono presi di mira gli anziani che diventano prede considerate facili, ma la storia che vi raccontiamo è quella di una scelta sbagliata. Stavolta l'anziano è un ex carabiniere.
18: Buongiorno, siamo i Carabinieri. È cominciata così la telefonata ricevuta ieri mattina da un anziano dell'Interland Udinese. Una volontà di chiarimento su alcuni documenti, la vaga notizia di un'auto rubata e poi la richiesta. Ci consegni gli oggetti d'oro che custodisce in casa. È una truffa che segue uno schema diffuso e che viene messa in atto quasi ogni giorno, soprattutto ai danni di persone anziane, sfruttando l'effetto sorpresa. Questa volta però la vittima è un carabiniere in pensione, 84 anni, che capisce tutto al volo e con la collaborazione della moglie decide di tendere una trappola ai delinquenti.
19: Certo, come me l'hanno fatta loro, me l'ho fatta io loro.
18: I truffatori chiedevano di stendere su un telo tutti i preziosi e di inquadrarli con il telefono. L'uomo ha scelto di far chiamare alla moglie i carabinieri veri, mentre lui perdeva tempo.
20: Non sapeva più cosa dire, che materiale avevamo, quanti gioielli, cosa dicevo, fai braccialetti, fai anelli.
18: Alla fine i carabinieri, arrivati alla loro abitazione, sono entrati dal retro. Poco dopo si presentava davanti a casa l'emissario dei truffatori.
19: Mi affaccio al finestrino, tiro giù la lastra, quell'occupante, e sente dire: entri in casa, è sceso ed è entrato in casa con me.
18: E lì è stato arrestato. Un'avventura finita bene, non è sempre così però. Il giorno prima lo stesso truffatore aveva sottratto a un'altra persona 30.000 euro di gioielli, ora restituiti. Ma la sensibilità di fronte a questi fenomeni sta cambiando e le persone sono diventate più accorte.
20: È stata utile tutta l'informazione che stanno dando continuamente in televisione, nei giornali, per radio, sicuramente. E dire alle persone, a chi succede queste cose, di possibilmente chiamare, darsi da fare o denunciare.
18: Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Inizia oggi la campagna della TGR per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Sentiamo Pasquale Trillò, direttore della sala operativa regionale.

0: telefonare, ma anche per mandare un messaggio e gestire i social e cose del genere.
1: Il sistema di soccorso, soprattutto l'e di soccorso, sta evolvendo? Ci sono delle innovazioni importanti che state portando nel servizio sanitario?
0: Assolutamente sì, il sistema sanitario d'emergenza del Friuli Venezia Giulia è sempre stato robusto, basato su ambulanze di tipo A, quindi sempre con infermiere a bordo, su una rete di 6 automediche, sull'e di soccorso, ma proprio negli ultimi mesi l'e di soccorso, che è nato nel 1992, quindi molti anni fa, è passata a quella che viene chiamata la fase 3, quindi nel volo notturno non si va più da base a una piazzola riconosciuta o prericognita, ma può atterrare praticamente ovunque e non c'entra con gli incidenti stradali, ma può anche fare operazioni speciali, quindi usare il verricello anche in ambiente montano, cosa che praticamente rende quasi equiparabile il giorno e la notte per la risorsa di soccorso e il elicottero.
1: Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: L'intervista era a Giulio Trillò, direttore della Sala Operativa Regionale per l'Emergenza Sanitaria.
3: Sono numerosi gli incendi boschivi divampati in questi giorni in diverse zone del Friuli Venezia Giulia, sempre tempestivamente spenti dai vigili del fuoco. Gli ultimi sono stati individuati a Lusevera, ora dichiarato spento, mentre restano attivi ad Andreis e Tremonti di Sopra, come rende noto la Protezione Civile in un aggiornamento delle operazioni in corso. Si ipotizza che tutti gli incendi siano stati innescati da fulmini durante l'ondata di maltempo tra mercoledì e ieri. Quella a Lusevera è stato spento dopo 39 lanci d'acqua. Sono state svolte anche le bonifiche a terra su circa 400 metri quadrati. Rimangono attivi gli incendi sul Monte Raut e ad Andreis, sul Monte Corda Piccola, Tremonti di Sopra. Gli elicotteri regionali hanno effettuato ieri rispettivamente 42 e 50 lanci d'acqua. Questa mattina il personale delle stazioni forestali competenti ha effettuato ulteriori sopralluoghi per verificare l'eventualità di nuovi focolai e per completare le bonifiche e monitorare la stabilità delle zone colpite.
2: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo variabile sulla nostra regione, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 29 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 26 gradi e mezzo, a Gorizia 32, a Udine 31 e mezzo, a Pordenone 31, a Tolmezzo 28, a Tarvisio 25, a Forni di Sopra 24, a Sappada 22, a Biancavaldo 20, sul Monte Zoncolan 17 gradi, sul Monte Lussari 16 gradi e mezzo, a Lignano 31 gradi e mezzo, a Grado 29, la temperatura del mare è rispettivamente di 26 e 28 gradi a Lignano e a Grado.
3: Ora le previsioni per il fine settimana di Francesco Sioni dell'ARPA. Sarà un fine settimana soleggiato nei limiti delle temperature medie di inizio luglio.
4: Buongiorno a tutti. Nel fine settimana un marcato anticiclone delle Azzorre interesserà l'Europa occidentale e influenzerà anche la nostra regione, portando tempo in prevalenza stabile. Sabato infatti una giornata con cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, nel pomeriggio sulla zona montana qualche tipico cumulo pomeridiano, appunto, che si sviluppa spesso in questa stagione, con qualche rovescio.

0: Nel pomeriggio qualche rovescio temporale sulla zona montana e in seguito la previsione diventa più incerta perché alcuni di questi temporali potrebbero in serata interessare anche la pianura e costa e essere localmente forti. Temperature in linea con il periodo e ancora venti di brezza. Lunedì e martedì la situazione generale sarà del tutto simile a quella del fine settimana, ancora con l'anticiclone a ovest, però un fronte martedì potrà raggiungerci. Lunedì quindi una giornata con cielo in prevalenza poco nuvoloso e dei locali rovesci sulla zona montana, martedì maggiore nuvolosità sul pianura e sulla zona montana con anche maggiore probabilità di qualche rovescio e qualche temporale. Temperature in linea con il periodo, con massimo in pianura attorno ai 31 gradi e sulla costa attorno ai 28. Buon fine settimana a tutti.
1: Andiamo in Giappone per un memorandum d'intesa con la prefettura di Osaka, firmato per la parte giapponese dal direttore generale del Dipartimento Commercio, Industria e Lavoro, Ikashigu Kuchi, per la nostra regione, dell'assessore Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che ha dichiarato di voler così consolidare un rapporto stabile con il Giappone e sviluppare una collaborazione strutturata su investimenti, infrastrutture, innovazione e scienze della vita.

0: al documento e allo stesso tempo un punto di arrivo del percorso avviato negli ultimi anni e un punto di partenza per nuove opportunità di crescita comune.
1: L'intesa si inserisce nel percorso di rafforzamento delle relazioni tra Friuli Venezia Giulia e Giappone, sviluppato in occasione di Expo Osaka 2025 e consolidato attraverso numerose iniziative di cooperazione istituzionale, economica e scientifica, tra cui l'edizione speciale di Selecting Italy. Memorandum definisce un quadro stabile di collaborazione tra i due territori nei settori delle scienze della vita, della ricerca, dell'innovazione tecnologica, del trasferimento delle competenze, dello sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese, della transizione verde e delle attrazioni degli investimenti. L'accordo promuove inoltre lo scambio di informazioni, la realizzazione di iniziative congiunte e il rafforzamento dei rapporti tra istituzioni, università, centri di ricerca e sistema produttivo.
0: Da 40 anni svolgono un ruolo chiave nello sviluppo del territorio, nella formazione di competenze utili al sistema produttivo, professionale, istituzionale e all'innovazione sociale. Sono i corsi di laurea di economia dell'Università di Udine. Il primo fu Scienze economiche e bancarie nell'anno accademico 1985-86. L'anniversario è stato celebrato oggi nel capoluogo friulano, nel campus del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. La formazione in campo economico dell'Ateneo è patrimonio del Dipartimento che dal 2011 gestisce la didattica prima della riforma Gelmini riservata alla Facoltà di Economia e la ricerca, in precedenza articolata su più dipartimenti. Qualche dato: quasi 13.000 laureati complessivi, 2.100 iscritti, 8 corsi di laurea e di laurea magistrale, un corso di dottorato di ricerca, 7 master e percorsi di alta formazione. Nell'anno accademico in corso gli immatricolati sono aumentati complessivamente di quasi il 21%, toccando quota 690. Il Dipartimento può contare su 62 professori e ricercatori, quasi un centinaio di studenti in mobilità internazionale, più di 50 sedi Erasmus attive. Inoltre, coordina 30 accordi e convenzioni con amministrazioni pubbliche, aziende, enti e realtà private del territorio e 3 progetti di ricerca.
1: Aumenti salariali del 5,5% in aggiunta agli adeguamenti previsti dal contratto nazionale, una giornata annua in più di permesso retribuito per esigenze familiari e il rafforzamento degli strumenti di dialogo e confronto tra le parti sociali. E quanto prevede il rinnovo del contratto integrativo regionale degli impiegati agricoli del Friuli Venezia Giulia, sottoscritto da Confagricoltura, Coldiretti, CI Agricoltori Italiani e Confederdia sul fronte datoriale, FLAI, CGL, FAI, CISL e UILA, UIL su quello sindacale. Il nuovo accordo, che ha validità dal 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2029, prevede un incremento economico complessivo del 5,5% da erogare in due tranche. Il 4% dal 1 gennaio 2026, con diritto agli arretrati dunque, e l'1,5% dal 1 gennaio 2027. La firma dell'integrativo regionale per gli impiegati arriva pochi giorni dopo la chiusura del contratto nazionale degli operai agricoli, che prevede un aumento salariale del 5,1% e ulteriori benefici in un settore, come ricorda Maurizio Comandella, FLAI, CGL Udine, Friuli Venezia Giulia, dove il sindacato è fortemente impegnato per contrastare il caporalato e lo sfruttamento. Tra le strategie messe in campo su questo versante, ricorda ancora Comando, la richiesta di attivare le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità, che ad oggi non sono ancora state convocate dalle sedi territoriali INPS.
0: Al Via Monfalcone, il progetto che coinvolge 10 persone in stato di disoccupazione, progetto realizzato grazie al finanziamento della Regione. Le persone sono state selezionate attraverso la graduatoria predisposta dal competente centro per l'impiego. Per i prossimi 174 giorni lavorativi, i partecipanti saranno impegnati in attività di manutenzione e cura del territorio. Gli interventi interesseranno la manutenzione delle aree pubbliche urbane, comprese quelle del cimitero comunale, delle aree carsiche e del litorale, contribuendo al miglioramento del decoro urbano e alla valorizzazione del patrimonio della città. I lavoratori saranno impiegati per 6 ore e 30 minuti al giorno per 5 giorni alla settimana.
1: Ancora una volta Pordenone spicca nella classifica di Legambiente dei comuni ricicloni.
2: Pordenone piglia tutto nella classifica di Legambiente dei comuni ricicloni. Sono tutti della destra tagliamento, quelli del Friuli Venezia Giulia premiati per la raccolta differenziata. da Valvasone Arzene per i più piccoli a Pordenone fra i capoluoghi, passando per Chionse a Zano Decimo. Ma Pordenone conquista anche il primo posto nazionale fra le città capoluogo. Il merito, concordano gli assessori all'ambiente, va prima di tutto ai cittadini, oltre che ai gestori. Fra i comuni premiati, tre si affidano ad Ambiente Servizi, al quarto posto fra i consorzi della sua categoria. In città il servizio è promosso anche dai cittadini.
3: Io abito in centro e in centro è sempre abbastanza pulito.
4: Anche nel mio quartiere, che io abito un po' più fuori del centro, e la facciamo, la differenziate. Anche
5: già da qualche anno che la facciamo e trovo tutto efficiente.
2: Le critiche riguardano piuttosto il rispetto delle regole.
6: Non tutti poi mettono le immondizie alle ore stabilite, quindi un po' viene un po' a sporcarsi la città.
7: Se mettessero una telecamera funzionerebbe.
2: E l'isola ecologica.
8: È un po' piccola, un po' critica per smaltire i rifiuti.
2: A proposito di regole, hanno fatto discutere le multe per l'esposizione anticipata dei rifiuti. Mattia Tirelli, assessore all'ambiente del comune di Pordenone.
9: Il sistema porta a porta si fonda su un rapporto di collaborazione e fiducia tra istituzioni, gestore e cittadini, su delle regole per cercare di rendere più decorosa possibile la città.
2: Danno i loro frutti il lavoro fatto nelle scuole e le giornate ecologiche, sottolinea Mario Liuta, assessore a Chionse, dove si lavora a migliorare ulteriormente separando le capsule di caffè. Ma differenziare bene permette di risparmiare? Di certo per l'assessore di Azzano Decimo, Antonio Ferraiuolo, la riduzione degli svuotamenti dell'indifferenziato comporta un risparmio, ma il trend resta quello di un aumento generalizzato della Tari, che pure a Pordenone è la settima fra le più economiche d'Italia.
9: L'evoluzione è quella di un generale aumento derivante dai costi dei servizi, anche quelli di raccolta dei rifiuti, che non sono esenti dall'aumento dei costi della fonte, per esempio delle materie prime e dei costi energetici.
2: Pordenone, Lara Zani, GR Friuli Venezia Giulia.
0: Da domenica a Lignano Sabbiadoro torna il servizio gratuito di bus navetta dal parcheggio del Luna Park alle spiagge, con una novità importante. Oltre a Sabbiadoro saranno servite anche Pineta e Riviera. L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Arriva Udine, punta a incentivare una mobilità più sostenibile, riducendo il traffico nelle aree balneari durante la stagione estiva. Le navette saranno attive tutte le domeniche fino al 31 agosto, oltre a Ferragosto, con corse ogni mezz'ora dalle 9 alle 19.30. Chi raggiungerà Sabbiadoro potrà inoltre rientrare gratuitamente al parcheggio anche dopo l'ultima corsa, utilizzando la linea A1. Il servizio sarà operativo anche in occasione dell'air show, con alcune modifiche al percorso.
1: Il disegno di legge su cui la Regione sta lavorando per la riforma del governo del territorio, così com'è, non va. Lo dicono le associazioni ambientaliste, che chiedono una reale svolta su aree protette, consumo di suolo e tutela del paesaggio.
10: Così non va il disegno di legge regionale 90 sulla riforma del governo del territorio, che recepisce sia un regolamento europeo di 2 anni fa che il decreto legislativo 80-2026, stabilendo obiettivi e obblighi vincolanti per il recupero degli ecosistemi naturali degradati e la mitigazione dei cambiamenti climatici, presenta 3 gravi criticità. Lo sostengono le associazioni ambientaliste WWF, LIPU e Rosman, che insieme hanno presentato le loro osservazioni alla Regione. Innanzitutto chiedono che sia ampliato il sistema delle infrastrutture verdi e blu essenziali alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Si parla in pratica di parchi, giardini, boschi urbani, tetti e pareti verdi che aiutano a ridurre l'inquinamento e a migliorare il microclima urbano, ma anche di fiumi, laghi, zone umide, canali e bacini di ritenzione che svolgono un ruolo cruciale nella gestione del rischio idrogeologico. In secondo luogo, il DDL introdurrebbe troppe deroghe al consumo di suolo che lo spirito del regolamento europeo vorrebbe azzerare. La Regione, scrivono le associazioni, dovrebbe censire e riutilizzare le aree dismesse, evitando nuove urbanizzazioni. Infine si chiede di prevedere esplicitamente che tutti gli strumenti di pianificazione territoriale siano vincolati al piano paesaggistico regionale, come già previsto anche dalla legislazione nazionale. Fonti della Regione da noi interpellate frenano. Il disegno di legge è ancora in via di predisposizione, così viene definito. Il testo dovrebbe passare in commissione verso la metà del mese. Ci sarà tempo e modo per il confronto con i portatori di interesse. Prese di posizione in questa fase rischiano di essere premature. Trieste, Lorenzo Gherlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ed è tutto per quest'ultima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Carlo Morello e Marco Ferrito. Da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zacco

0: Quello che vi parla, grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: E anche gli amministratori di sinistra e la donna che guida questa California Coastal Commission, che è diventata per i repubblicani adesso il simbolo del woke, no? Cioè di quelli che vogliono stravolgere le tradizioni bianche degli statunitensi, che vogliono festeggiare appunto a torta di mele, birre e fuochi d'artificio, ma loro dicono anche la fauna e gli animali, sia marini che di terra, insomma, vanno rispettati. E quindi stanno, diciamo, come molte cose in questo stato, che l'abbiamo ripetuto è molto, insomma, progressista, o così gli piace disegnarsi, stanno virando su delle scelte più ecologiche.
3: Diciamo che possono essere condivisibili queste iniziative, devo dire.
2: Ovviamente stiamo parlando, scusate, degli spettacoli pubblici, cioè quelli dei comuni, perché se venite a Los Angeles domani, appena cala la sera,
3: c'ho pronto l'aereo. Pronto,
2: però ve lo racconto.
4: Sei pronta ad andare?
3: Prontissima.
2: È tutto uno scoppiettare, voglio dire, che Napoli a Capodanno in confronto, insomma, è nulla.
3: Vabbè, allora, tra Forcella e Los Angeles, noi ti ringraziamo. Grazie per essere stata con noi, Lucia Maggi,
2: grazie.
3: Corrispondente ANSA, grazie mille, buona giornata a te.
4: Siamo arrivati alla fine dell'Italia arrivati. In diretta di oggi, anche dell'intera settimana, mia cara Lucrezia, per cui auguriamo noi buon weekend ovviamente ai nostri ascoltatori e a tutti coloro che hanno partecipato alla trasmissione.
3: ANSA, a cominciare dalla redazione, composta da Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi.
4: E poi Francesco Galluzzo per quel che riguarda la regia, Alessandro Campanella, lì lo vediamo in questo momento.
3: C'è stato Francesco Parisi e Gianni Tola che si sono succeduti alla
4: Lucrezia Scardini e Claudio
3: Tommasi.
4: Io torno
3: lunedì e martedì di mattina dalle 10:05 alle 13:00.
4: Tra un po', ma torno.
3: Torneremo. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Quando dico ragazzi intendo gli ascoltatori. Buona serata.
4: Buona serata e state bene. Ciao.
1: Radio 1. Un mondo da sentire.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
6: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
7: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
8: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Sono José Mourinho. Mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: 80 fiale di fentanyl scomparse dall'ospedale israelitico di Roma. Non escluso il furto su commissione. Il governo in allarme. Quantità di oppioide per 20.000 dosi di droga degli zombie. Vigilia di viaggio a Lampedusa. Il Papa agli Stati Uniti. Gli immigrati hanno plasmato il futuro.

0: futuro della nazione. Il cardinale Pizzaballa al GR1, i più deboli pagano l'uso della forza. L'attentato di Monaco, caccia internazionale per Anastasia Berezovska, l'Ucraina sospettata dell'attacco per gli inquirenti, non ha agito da sola. Saldi, sabato si parte, giro d'affari di oltre 3 miliardi, bel tempo nel fine settimana della corsa agli acquisti scontati. Conferme e novità nell'offerta Rai 2026-2027. Salda Vinci, mattatore per due serate. Torna Benigni, la di Giampaolo Rossi, palinsesto vitale fra tradizione e innovazione. Ultimo domani il concerto dei record, attesi in 250.000 per il live sulla spianata di Tor Vergata. Mai così tanti biglietti venduti nella storia della musica italiana. Tennis, Sinner non lascia scampo all'americano Brooks B. Vince in 3-7 e si qualifica agli ottavi del torneo di Wimbledon. Formula 1, la Ferrari di Hamilton centra la pole position della sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Mondiale di calcio, si chiude il programma dei sedicesimi. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con il maxi furto di fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale ha aperto un'inchiesta, intensificati i controlli dei carabinieri.
1: Nessun segno di effrazione. Chi ha sottratto le 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma avrebbe avuto le chiavi della cassetta di sicurezza. A denunciare è stata la responsabile della farmacia, che afferma sempre svolti i controlli necessari. Ascoltati i dipendenti dagli investigatori, che ipotizzano un furto su commissione. Depositata una prima informativa presso la procura capitolina, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS dei Carabinieri di Roma.
2: Siamo stati attivati dal Ministero della Salute per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
1: Le fiale rubate idonee a confezionare fino a 20.000 dosi potenzialmente destinate al consumo illecito. A Palazzo Chigi, convocata una riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Presto verrà riconvocato il tavolo di monitoraggio del piano antifentanyl, attivo dal 2024. Elena Baiocco, GR1.
0: Cerchiamo dunque di capire meglio che cos'è il fentanyl e quali sono i suoi pesanti effetti sulla salute.
3: Nasce come farmaco anestetizzante per il dolore intenso, che sia postoperatorio, oncologico o cronico, ma bastano 2 mg, pochi granelli appena, per un overdose letale. Il fentanyl è un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina. Crea dipendenza con grande rapidità. Viene chiamato droga degli zombie per l'effetto che produce sui consumatori abituali. Rallenta i movimenti e la parola, curva il corpo in avanti in una sorta di torpore prolungato. Un effetto documentato soprattutto nelle strade di alcune città americane, dove si è diffuso in fretta. In Italia, secondo la recente relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, per ora non ha attecchito, ma l'allerta è massima. Federico Mello, GR1.
0: Continua la caccia all'attentatrice che nel Principato di Monaco ha ferito in maniera grave l'oligarca ucraino Yermolayev e la sua famiglia. La corrispondente.
4: Sulle tracce di Anastasia Berezovska ci sono l'Interpol, l'Europol, la polizia e la gendarmeria francese, più i 250 agenti mobilitati nel Principato di Monaco per assicurare alla giustizia la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e la sua famiglia, avvenuto lunedì scorso presso la sua residenza monegasca. Stamane il capo della procura, nel corso di una conferenza stampa, ha confermato l'identità della donna, nota alla criminalità organizzata, determinante per il suo riconoscimento. L'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza che la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio tredicenne stavano rientrando a casa, dove ad attenderli c'era la borsa contenente l'ordigno esplosivo, attivato poi a distanza con un telecomando. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma i suoi movimenti sono stati ricostruiti con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania dove è stata avvistata a Francoforte, ultimo suo domicilio noto, presso il quale la polizia ha effettuato delle perquisizioni. Si cercano complici e mandanti, ne sono certi gli inquirenti. Non ha agito da sola. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Tra Mosca e Kiev ancora raid incrociati, 5 morti in Ucraina per i nuovi bombardamenti della notte scorsa, all'indomani del più pesante attacco dall'inizio del conflitto. 8 persone, dicono invece le autorità filorusse dei territori occupati,

0: sono state uccise nella regione di Zaporizhia da raid ucraini, uno dei quali avrebbe colpito un mercato. Altre due vittime in territorio russo, nelle regioni di Bielgorod e Bryansk. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Domani il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. L'inviata.
1: Leone XIV a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco. Una visita lampo che parla all'Europa e all'Italia. La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano.
2: Penso che uscirà un messaggio che ancora una volta sottolinei la dignità di ogni persona umana. Questo tema è necessariamente un tema politico.
1: Prevost toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni. Prima tappa, la visita al cimitero con l'omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Infine, al Molo Favaloro, benedirà la targa dedicata a Bergoglio. Alle 10.30 Leone celebrerà messa allo stadio di Lampedusa, tempio senza mura capace di accogliere simbolicamente l'intera umanità. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio, un messaggio anche contro la remigrazione.
2: La remigrazione è un neologismo di cui si poteva fare almeno. Potrebbe anche assonare con deportazione, che però è fastidiosa. Vendiamo una parola nuova.
1: E alla vigilia del 250° anniversario della nascita degli USA, Leone XIV, in occasione dell'accettazione della Liberty Medal a Philadelphia, lancia un forte appello. Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Prosperate nella pace. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
0: Il dramma dei migranti è quello degli sfollati di ogni guerra, al centro anche dell'intervista al giornale radio del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
3: Quali analogie ci sono tra la condizione dei migranti e quella degli sfollati?
4: Sono frutto di diseguaglianze sociali, civili, economiche, di ingiustizie e di violenza, di guerra, di logica della forza. Pagano sempre i più piccoli e i deboli. Tutto in questo contesto così polarizzato, così ferito, così diviso, è la capacità di non fermarsi al dolore che tutti abbiamo, è una delle missioni della Chiesa.
3: Cosa rimane della vocazione di pace della Terra Santa?
4: La pace che nasce dall'alto l'abbiamo visto finora fallita. Dobbiamo cominciare dal basso, nelle relazioni, nelle scuole, nella vita della società civile.
3: In che senso sta reggendo la tregua?
4: Non c'è la guerra che abbiamo visto fino ad ottobre con i bombardamenti a tappeto. Ci sono ancora, sono morte centinaia di persone dall'inizio della tregua, per cui ci sono ancora scontri, però non è cominciata la ricostruzione, cioè è tutto ancora fermo, quindi le situazioni, le relazioni, la vita soprattutto si deteriora ancora di più.
3: Ritiene che la risposta del mondo al dramma del Medio Oriente sia adeguata?
4: E le istituzioni hanno mostrato la loro debolezza, la società civile no, mi sembra che sia stata molto presente, ho notato una grande attenzione e una grande sensibilità al dramma delle guerre del Medio Oriente, non solo a Gaza.
3: Lei quindi dice che la società civile è molto più avanti dei governi.
4: È proprio radicato ormai nella coscienza civile il senso della dignità, del rispetto dei diritti, della vita, mentre le istituzioni hanno dimostrato di essere molto deboli, molto incapaci di affrontare adeguatamente questa situazione.
3: Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Veniamo dunque alla delicata situazione in Medio Oriente. Fermi i negoziati con gli Stati Uniti, l'Iran si prepara ai funerali solenni della precedente guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio, primo giorno dei bombardamenti statunitensi e israeliani. L'inviata della RAI.
5: C'è persino un manifesto nelle strade di Teheran dove l'Ayatollah Khamenei invita i passanti a bersi con lui del tè, come se non se ne fosse mai andato. Gigantografie di un leader che viene sepolto nel funerale più lungo. Domani a Teheran si attendono milioni. Quelli che non rimpiangono, un nome che incarna anche il crescendo di proteste represse con violenza, tirano dritto per strada. I posti di blocco sono ovunque, soprattutto davanti all'università di Teheran, capitale che si blinda più contro una minaccia dal cielo però che per il rischio di un dissenso esangue. L'Iran avverte Stati Uniti e Israele, nessuna sorpresa alle esegue della guida suprema uccisa nel primo bombardamento di guerra davanti alla sua bara, dove una mano ne ha inanellato per l'ultima volta il turbante. Lo piangono i vertici della Repubblica Islamica, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf,

0: ma non c'è il figlio Mojtaba, la nuova guida, che non si mostra. Ora il bersaglio è lui. Così, tra i canti, la notte della vigilia si scolora nell'altra notte che sembra eterna, quella sul futuro dell'Iran. Tehran, Lucia Goracci, GR1.
1: Trasmessa al Parlamento la relazione annuale sul piano Mattei per l'Africa, Giorgia Meloni rivendica i numeri dell'iniziativa: 76 progetti in corso, 18 paesi coinvolti dagli iniziali 9, 4 miliardi di garanzie concesse da SACE e 1,2 miliardi stanziati dal Fondo per il Clima, in aggiunta alla dotazione iniziale di 5 miliardi e mezzo. Il piano produce risultati visibili ed è ormai riconosciuto come modello internazionale, così la Premier, che in vista del vertice NATO di Ankara ha avuto una conversazione telefonica con Erdogan. I due leader, fa sapere Palazzo Chigi, hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Ad animare il dibattito politico la situazione dei trasporti in Italia è la sentenza della Corte Costituzionale sul decreto Cutro del 2023. La Consulta non ritiene sproporzionata la pena da 20 a 30 anni di carcere che la norma ha introdotto per gli scafisti in caso di morte o lesioni gravi dei naufraghi.
2: La Corte Costituzionale dà ragione al governo e grazie alla sentenza va avanti la rivoluzione italiana del buonsenso, sottolinea Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
3: La Consulta conferma che aveva ragione il governo Meloni. È legittimo il giro di vite voluto con il decreto Cutro contro gli scafisti che lucrano sulla disperazione degli esseri umani. Un altro duro colpo alla sinistra immigrazionista.
2: La Consulta, un segnale importante contro gli scafisti. Colpire la rete dei trafficanti è una priorità assoluta, commenta anche la Lega, che con il ministro Salvini rivendica poi i dati sui trasporti e il tasso di puntualità dei treni, che spiega è in costante miglioramento. Le parole di Salvini, il peggior ministro dei trasporti che l'Italia abbia mai avuto, sono un'offesa ai disagi di milioni di italiani, replicano i 5 Stelle, non solo per i suoi risultati scandalosi, ma anche per la faccia tosta con cui nega i costanti ritardi, malfunzionamenti e disagi. Stessa linea del PD, che rincara: l'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa ad altro. Andrea Casu.
4: Mentre Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, la situazione nelle ferrovie è peggiore ogni giorno. Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026, con il governo diviso sulle nomine da spartire, ma unito nel condannare gli italiani a disagi e di servizi record.
2: Filippo Misano, GR1.
1: Seconda giornata a Padova del 19° congresso nazionale della UIL. Bombardieri ha condiviso la linea con Fumarola e Landini. L'inviata.
5: Uniti pur mantenendo le proprie differenze, CGIL e CISL e UIL proseguono nel percorso unitario su contratti, precarietà, solidarietà. La segretaria della CISL, Daniela Fumarola.
6: Oggi noi ci siamo ritrovati su delle parole chiave: partecipazione, il salute e sicurezza.
5: Uniti per ricostruire anche una fiducia verso il mondo del lavoro, oggi spesso precario, ha sottolineato il segretario della CGIL, Maurizio Landini. Frizioni assenti sia nel sindacato che con il governo, che però il segretario della CGIL sollecita.
7: Dalla prossima legge di bilancio, la restituzione del drenaggio fiscale e la maggior tassazione sulle rendite finanziarie, sui profitti e sulle rendite immobiliari è una richiesta che rimane sul tavolo.
5: Sensibilità diverse ma unite, ribadisce il leader della UIL Gianpaolo Bombardieri.
8: E oggi il segnale più forte è questo, dell'unità sindacale. Ci aspettiamo un senso di responsabilità da parte di tutte le associazioni datoriali.
5: Posizione distante da un contesto internazionale dove si sottolinea in questo congresso il multilateralismo inclusivo è in crisi. Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
1: Saldi estivi da domani via in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano.
9: Inizia la caccia all'acquisto scontato, un rito laico che si ripete 2 volte l'anno e che dura, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno.
10: Guardando la tendenza degli ultimi anni non mi aspetto grandissime cose, speriamo che ci sia affluenza.
11: Vengono fatti troppo presto. Da anni fa si facevano a settembre, perché di luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
9: Ma i saldi, come le vacanze, non sono alla portata di tutti. Il caro vita si fa sentire e anche le famiglie a reddito medio sceglieranno la prudenza negli acquisti.
12: Ho visto tante cose, dei bracciali.
13: Non penso di comprare niente in realtà.
9: E da un sondaggio Ipsos a Confesercenti emerge una curiosità. Per i saldi gli uomini spenderanno in media 225 euro, mentre le donne solamente 196 euro. Lorenzo.

0: Soprice, GR1.
1: A New York, ospiti VIP e ferre misure di sicurezza per il matrimonio della pop star Taylor Swift e della stella del football americano Travis Kelce. La corrispondente.
2: C'è grande attesa qui a New York per quello che ormai viene chiamato il matrimonio reale fra Taylor Swift e Travis Kelce in un Madison Square Garden blindato. I festeggiamenti dovrebbero cominciare attorno alle 23 ora italiana. Un migliaio di invitati, vietati i cellulari. Una prova generale c'è già stata ieri sera con una cena per un centinaio di ospiti e c'è chi dice che il matrimonio in realtà sia già stato celebrato a coronamento di una storia d'amore cominciata 3 anni fa tra una delle pop star più grandi e influenti di tutti i tempi e il campione di football americano che ha vinto 3 Super Bowl. Prima delle nozze la coppia ha donato 26 milioni di dollari in beneficenza a diverse organizzazioni, tra cui ospedali pediatrici. Il Madison Square Garden, tempio della musica e dello sport, garantisce sicurezza e privacy e la scelta della data non è casuale. Il weekend del 4 luglio, che quest'anno segna il 250° anniversario dell'indipendenza. I festeggiamenti in pompa magna voluti da Trump rischiano di essere oscurati dal matrimonio di Taylor Swift, che spesso ha criticato il presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Ora il meteo. Dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana. Le previsioni del luogo tenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
3: La situazione sul nostro paese vedrà un campo di alta pressione atlantica avanzare sul Mediterraneo, portando condizioni di bel tempo su gran parte del paese, ad eccezione delle estreme regioni meridionali, dove insisterà una moderata instabilità, principalmente su Sicilia e Calabria. Domenica tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, tranne sui settori orientali, dove potranno verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Temperature in generale aumento su tutto il paese per il fine settimana, con punte fino a 35 gradi.
1: Il fascino di stelle e pianeti fissato in un'immagine. C'è un italiano tra i finalisti del più grande concorso di fotografia astronomica.
4: La passione per l'osservazione del cielo è nata insieme alle missioni Apollo, quelle che hanno portato alla conquista della Luna. Da quasi 30 anni l'ingegnere Mario Cogo, vicentino, si dedica alla fotografia astronomica con importanti riconoscimenti. I suoi scatti più volte sono stati scelti dalla NASA come immagine astronomica del giorno e ora è tra i finalisti del più prestigioso concorso internazionale del settore organizzato dall'Osservatorio di Greenwich, con un ritratto molto suggestivo del Sole che Cogo racconta così.
5: È un'immagine in alta definizione del Sole, ripresa con un rifrattore, quindi un telescopio a lenti, che mostra un fenomeno che si chiama filaprom, un filamento visto sul bordo del Sole, una nube di gas incandescente sospesa sopra la superficie solare.
4: A contendere la vittoria finale ci sono altre foto spettacolari, selezionate tra le 4.000 inviate al premio da tutto il mondo, come la superluna nel cielo di Parigi, la galassia Andromeda e la cometa Lemmon sopra le Alpi Svizzere. Il 17 settembre il verdetto. Daniele Morgera, GR1.
1: Presentati al Teatro delle Muse di Ancona i palinsesti Rai per il 2026-2027, tante le conferme ma anche diverse novità. In questi minuti il red carpet dei talent protagonisti e poi questa sera uno spettacolo evento. L'inviata.
6: Dottore.
7: Benvenuti.
8: Musica, risate.
9: Salda Vinci Mattatore con 2 serate su Rai 1. Il ritorno di Roberto Benigni con un appuntamento speciale dedicato a San Francesco. Sono solo 2 delle novità dell'offerta Rai per la prossima stagione. Nel valzer delle conduzioni tra chi va e chi viene si parte con il live di Cremonini al Circo Massimo sulla rete Ammiragli al 2 settembre. Ancora a Sanremo, Stefano De Martino. Nuovi approfondimenti, Gomez, Cerno e Salvo Sottile. Alberto Angela con 5 appuntamenti dedicati alla cultura. Confermati dopo le polemiche Stefano Bollani e Valentina Cenni nella primavera 2027. Non c'è ancora un nome per la successione alla Sciarelli, per chi l'ha visto. Non si esclude il ritorno di Amadeus, ma serve un'idea. Il commento dell'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi.
10: Beh, una stagione entusiasmante come sempre per la Rai. Il servizio pubblico presenta questo palinsesto che è la festa della Rai, è la festa dei suoi talent ed è un palinsesto bello, vitale, un palinsesto che mantiene elementi di conservazione ma punta anche all'innovazione.
9: Marcella Sullo, GR1.
1: Per la musica il nuovo singolo di Céline Dion. Bonjour, pardon, merci, il titolo della canzone dell'artista canadese ispirato a una preghiera hawaiana, il brano in attesa del grande ritorno dal vivo con 10 concerti in autunno a Parigi, altri 10 a maggio del prossimo anno, lontana dal palco per alcuni anni dopo che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida. Céline Dion aveva cantato in Mondovisione sulla Torre Eiffel per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2024.
0: Merci.
1: Ed è tutto pronto a Roma per Ultimo 2026, la favola per sempre, il mega evento di domani a Tor Vergata che accoglierà 250.000 persone, mai così tanti biglietti venduti nella storia della musica italiana. Ultimo salirà sul palco alle 20.30 preceduto da un DJ set pomeridiano e da Fabrizio Moro alle 19.30.
6: Il giorno che aspettavo, titolo del nuovo album di Ultimo, sta per arrivare. Cancelli aperti dalle 7 di domattina per il grande raduno degli ultimi. I fan del cantante romano saranno accolti in un'area di 150.000 metri quadrati.
7: Video dedicati con percorsi e risposte semplici, così da guidare tutti in sicurezza al concerto.
6: Sui social della Questura di Roma tutti i consigli, le aree di sosta e l'itinerario digitale da seguire per arrivare ai varchi di accesso all'area del concerto. Gratuite di collegamento dalla metro ai vari ingressi, un palco lungo 140 metri al centro, la firma di Ultimo inserita all'interno del simbolo dell'infinito che da sempre rappresenta il legame tra Ultimo e il suo pubblico.
11: L'infinito secondo me racconta bene questo percorso, soprattutto live, che è iniziato da quando, diciamo, ho fatto uscire il mio primo disco più o meno e che è sempre continuato nel corso degli anni e dà un senso di continuità, per cui l'unica indicazione che avevo dato era proprio questo infinito, di far ritrovare questo infinito nel palco.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Daniele Di Noia e Fabio Cardinali. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 15 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da...
19: Iperceramica!
20: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
21: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
20: Info su suzuki.it.
22: Suzuki.
23: GR1 Sport.
24: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Apriamo con il tennis, con la vittoria convincente di Jannik Sinner sull'americano Brooksby, che consente al numero uno del mondo di qualificarsi agli ottavi del torneo di Wimbledon. Ci racconta tutto in diretta Emilio Mancuso.
0: La miglior partita del torneo nella giornata più calda. Ci sono tante note positive nella vittoria 3-7-0 di Jannik Sinner 6-4-6-3-6-4 sull'americano Jenson Brooksby. E il numero uno del mondo vola così agli ottavi di finale senza troppa fatica per la quinta volta consecutiva sull'erba londinese, il campione in carica. 13 ace, 2 doppi

0: falli per Jannik, che ha servito il 66% di prime ottenendo l'87% dei punti. Male la resa invece con la seconda, appena il 37% dei punti ottenuti, 10 su 27. Agli ottavi, domenica 5 luglio, affronterà la sorpresa il giapponese proveniente dalle qualificazioni Mochizuki, che a sorpresa appunto ha eliminato 3-7-1 lo spagnolo Rafa Odar. Ha perso Daniel Medvedev 3-7-0 per il tedesco Struff. Immenso Novak Djokovic 7-6 al quarto al francese Rindernesh, 18ª volta negli ottavi a Wimbledon per il serbo come Roger Federer, sconfitto 3-7-0 infine dal russo Safiullin. Il brasiliano João Fonseca, linea allo studio.
1: Grazie a Emilio Mancuso. E l'Inghilterra regala sorrisi agli italiani anche in Formula 1, perché il Gran Premio di Gran Bretagna nasce nel segno del duello tra la Ferrari di Lewis Hamilton e la Mercedes di Kimi Antonelli, un duello tiratissimo che è andato in scena nelle qualifiche della gara sprint. L'inviato.
2: È il boato di Silverstone ad accogliere la pole position nella gara di casa di Lewis Hamilton. È vero, è solo quella per la gara sprint, ma il pilota inglese della Ferrari ha letteralmente dominato il venerdì nel Northamptonshire, con il miglior tempo nell'unica sessione di prove libere e i migliori rilievi nella prima, nella seconda e nella terza parte di questa qualifica sprint, dimostrando di essere in forma smagliante e di aver preso piena confidenza con una Ferrari assolutamente ritrovata. Domani Lewis Hamilton partirà davanti a tutti, come detto, nella gara sprint. In prima fila a fianco a lui ci sarà il leader del mondiali Kimi Antonelli con la Mercedes, staccato di appena 11 millesimi. Incredibile pensare che Hamilton potrebbe essere il papà di Antonelli anagraficamente, ma che i due se la stiano giocando in maniera più che mai sul filo dei millesimi. Seconda fila con Verstappen, Red Bull e Leclerc, quarta posizione con l'altra Ferrari. Solo in quinta posizione George Russell, il compagno di squadra in Mercedes di Kimi Antonelli, peraltro rivale del bolognese nella lotta al mondiale. Russell rimedia 357 millesimi di ritardo da Hamilton, che sono praticamente lo stesso distacco che incassa anche dal compagno di squadra. Nella gara di casa sono veramente tanti. Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
1: Ed eccoci ai mondiali di calcio con le ultime tre partite dei sedicesimi. Si comincia tra poco alle 20 con Australia e Egitto, a mezzanotte Argentina Capoverde, alle 3:30 Colombia Ghana. Su Australia e Egitto sentiamo le ultimissime collegandoci in diretta con il nostro inviato a Dallas.
3: Sì, Dallas Stadium a Darlington, caldissimo fuori, temperatura di oltre 32 gradi, qui sono quasi le 12:30, detto però lo stadio è il tetto chiuso, è modernissimo, c'è l'aria condizionata. Chi vince questa sfida va a trovare proprio la vincente di Argentina Capoverde nell'ottavo di finale del 7 luglio alle 18 italiane ad Atlanta. Notizia da dare subito: gioca Salah, perché era in dubbio dopo l'infortunio con l'Iran, e invece guiderà l'attacco dell'Egitto. Nell'Australia, che ha stupito, magari non ha incantato nel gruppo, ma si è qualificata al secondo posto dietro agli Stati Uniti e ha battuto la Turchia, ha pareggiato poi con il Paraguay. Nell'Australia si diceva vengono confermati tutti e 11 i titolari della partita con il Paraguay, ci sono anche due italiani, italo-australiani, Circati e Volpato davanti nel tridente d'attacco del commissario tecnico Tony Popovic. Non hanno mai vinto una sfida eliminazione diretta ai mondiali queste due nazionali, quindi oggi una delle due farà la storia. Da Dallas, Daniele Fortuna, GR1.
1: E ricordiamo le radiocronache di Australia, Egitto e Argentina Capoverde qui su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, con ampi prepartita all'interno di tutto il mondiale minuto per minuto. L'eliminazione ai sedicesimi della Germania per mano del Paraguay è costata la panchina a Julian Nagelsmann. Oggi la federazione tedesca ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'ormai ex commissario tecnico e al tempo stesso ha annunciato che avvierà delle discussioni con Jürgen Klopp. L'ex tecnico del Liverpool ha già manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico. E a proposito di allenatori, ora è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico del Napoli e sostituisce Antonio Conte. L'annuncio da parte del club, contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti buon proseguimento di serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta

0: Tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: 19:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e il Bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino le code a tratti sono per via del traffico intenso. A Bergamo, in uscita da Milano, coda per il traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al Piazzale Italiano. In direzione di Chamonix c'è la coda. A 10 Genova Ventimiglia, tra Bivio A10 fino a Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, 4 km di code a tratti. Sulla A12 tra Bivio A12 A7 e Rapallo verso Livorno code a tratti per il traffico intenso, così a Rapallo per chi viene da Genova. A14 tra Bologna e Borgo Panigale il Bivio A14 A13 verso Ancona, 5 km di coda in aumento, coda per via di un incidente. Sulla A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze le code a tratti per il traffico intenso. Tra Firenze e Scandicci il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna coda a tratti per il traffico intenso. Tra Firenze Sud in Cisareggello coda a tratti per il traffico intenso verso Roma. Concludiamo con la A11 Firenze Pisa Nord, dove l'attesa è prevista è di 1 ora e 10 minuti. Tempi di percorrenza tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Buon viaggio da Rai Mobilità.
9: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
11: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
12: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione, quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
11: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
13: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1 litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
2: Nel mondo contemporaneo, dove la tecnologia sembra farla da padrona fino al punto da voler quasi soppiantare la magnifica Humanitas, come la chiama Papa Leone XIV nella sua recente prima enciclica, viene da chiedersi se abbia ancora senso parlare di virtù. Oggi, infatti, le virtù sembrano come essersi dissolte per lasciare spazio al successo sfolgorante, alle apparenze provocatorie e non di rado al vizio sfacciato presentato come libertà. Eppure è un grande uomo del Rinascimento, come Leonardo da Vinci, forse con qualche enfatico ottimismo, affermava che chi semina virtù fama raccoglie. Le virtù cardinali, che hanno radici nella filosofia greca, in Platone e Aristotele, e sono state successivamente riprese e integrate dalla teologia cristiana insieme alle tre virtù teologali, vogliono offrirci proprio un perno intorno al quale far ruotare la nostra vita nel concreto di ogni giorno. Esse sono la prudenza, ovvero la capacità di discernere il vero bene in ogni circostanza e di scegliere i mezzi adeguati per compierlo; la giustizia, ossia la volontà costante e ferma di rispettare i diritti altrui e di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto; la fortezza, ovvero la costanza nel resistere alle difficoltà e la determinazione nel perseguire il bene, superando la paura del dolore e degli ostacoli. Ed infine la temperanza, che altro non è che la moderazione e l'equilibrio nell'uso dei beni materiali. Ma qual è il premio all'essere uomini e donne virtuosi? Possiamo far nostre le parole del filosofo americano Emerson: l'unico premio della virtù è la virtù. Amare la virtù, aggiungiamo noi, è amare quanto ci permette di essere profondamente umani.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
4: Davanti a noi la linea del traguardo dei sedicesimi di finale ed ecco che spuntano le sfide che per diversi motivi non ti aspetti, non te le aspetti, eppure ci sono, perché il mondiale a 48 ha allargato le maglie e ha permesso a squadre che in passato avevano fatto solo qualche sporadica comparsata nella fase eliminazione diretta invece di spingersi fin qui, oppure non te le aspetti perché rientrano nel più classico dei filoni, Davide contro Golia, magari campioni in carica contro la favola dell'ultima arrivata. Questa in qualche modo è la storia della serata, della lunga serata che ci attende. Allora buonasera, bentrovati da Guido Arduino al microfono, 19:39 in questo istante dai nostri studi di Dallas. Mi assiste alla parte tecnica Daniele Antelmi con Mauro Tedesco al di là del vetro, e poi salutiamo anche a Roma Alessandro Campanella, Gianni Tola, Cettoni Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Sì, lunga serata perché saremo con voi fino alle 2 o oltre se necessario, a mezzanotte in punto, la gara che difficilmente avremmo immaginato in questo momento del torneo e dal pronostico in teoria blindato, Argentina-Capoverde. Più complicato invece fare previsioni sulla partita che sta per cominciare alle 20, entrambe seconde nei rispettivi gironi, consapevoli che l'occasione è ghiotta, accompagnate da un tifo davvero pittoresco. Le abbiamo visti qui a Dallas perché qui si gioca Australia-Egitto. Daniele Fortuna, buonasera.
5: Buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. Pittoresco, il tipo pittoresco dicevi, e beh qui insomma sono tanti faraoni con il copricapo del faraone tra i tifosi egiziani e anche tanti canguri di plastica, ma anche un tifoso vestito con il costume da canguro, con tanto di marsupio e piccolo canguro all'interno del marsupio a sfidare il caldo. Qui fuori fa veramente caldo, dentro allo stadio come sempre no, perché l'aria condizionata, il tetto si chiude, ma fuori a 30 gradi.

0: proprio al debutto dall'Australia. In teoria erano squadre più accreditate, invece l'Australia ha centrato il secondo posto. Dall'altra parte l'Egitto, intanto notizia, Salah in campo dal primo minuto perché c'era qualche dubbio per un infortunio muscolare riportato con l'Iran, si è allenato ieri ed è in campo dall'inizio. L'Egitto dall'altra parte, dicevo, nel girone alla fine ha intravisto anche l'eliminazione nella partita con l'Iran, ma insomma poi ce l'ha fatta la nazionale allenata dal commissario tecnico Hassam. Un blocco all'Ali, che è la squadra che ha vinto di più in Egitto, e poi appunto Salah marmouche del Manchester City, che finora non ha fatto benissimo e vuole far ricredere tutti quanti. Celebrità qui ad Arlington, Samuel L. Jackson, attore feticcio di Spike Lee e di Quentin Tarantino in Pulp Fiction, compagno di malefatte di John Travolta. Insomma, sono i mondiali americani, grande intrattenimento, stadio colorato e pieno. L'Australia giocherà con Beach in porta, poi Harrington, Circati e Sutter, la difesa a tre, Bossi, Irvine, O'Neill e Bejcik a centrocampo, davanti Metcalf e Iran Kunda, attenzione a questo ragazzo di 20 anni, e poi Christian Volpato. L'Egitto, Shubir tra i pali, poi Eni, Rabia, Ibrahim e Hafez, la difesa a 4, i due mediani sono Atiyah e Fatih, Salah, Ashour, Zico dietro a Marmouche. Zico, in realtà il suo nome è Mohamed Zaki, ma insomma c'è questa abitudine nelle famiglie egiziane devote al calcio di dare dei soprannomi. C'è Zico, c'è anche Trezeguet in panchina. Zico ha un'origine familiare per questo giocatore del Al Ahly. Per quanto riguarda Trezeguet invece, è stato l'allenatore dell'attaccante che è in panchina, l'allenatore nelle giovanili, ad attribuire il soprannome. Il riferimento è all'attaccante della nazionale francese, ex della Juventus, per somiglianza fisica ma anche di gioco. Dimmi a te.
1: Benissimo, grazie a Daniele Fortuna. Soprannomi certo impegnativi, e poi il nostro inviato ad Arlington, anche in coda al GR1 Sport che ha preceduto l'inizio del nostro tutto il mondiale, aveva opportunamente ricordato come la vincente di questa sfida andrà ad incrociare agli ottavi la vincente della gara che poi racconteremo a partire dalle 24. Argentina Capoverde, la nottata italiana, la tarda serata americana si concluderà con l'ultimo sedicesimo di finale, ore 3:30 del mattino in Italia, Colombia Ghana, e qui verrà occupata l'ultima casellina disponibile per la griglia degli ottavi. La vincente andrà a sfidare la Svizzera, che nella notte italiana trascorsa ha liquidato con un secco 2-0 l'Algeria, meritando più che mai il passaggio del turno. Ma restiamo su Australia Egitto che sta per cominciare. Ad affiancare Daniele Fortuna al commento tecnico ci sarà il nostro Massimo Orlando. Massimo, buonasera e sempre ben trovato.
2: Buonasera a te Guido e ai nostri radioascoltatori.
1: Massimo, abbiamo sentito le formazioni, ora l'Egitto sì. Non sarà soltanto Salah, ma certo e soprattutto Salah, poi c'è ovviamente Marmouche, insomma, che ancora deve accendersi del tutto, così come non è stata memorabile o comunque al di sotto delle aspettative la sua stagione al City. Ma al di là di questo, l'ex Roma comunque è uscito malconcio dall'ultima sfida, alla fine sì è titolare, da valutare le sue condizioni. Sul fronte australiano io avevo un po' riguardato, come di certo avrà fatto Daniele che ci spiegherà tutto in radiocronaca, le formazioni, gli schieramenti precedenti. Mi sembra che in questo caso alla densità preferita a centrocampo sia stato favorito invece sulla carta un modulo quantomeno più propositivo, perché in effetti il pronostico davvero è sul filo dell'equilibrio tra queste due squadre, che non attendevamo una contro l'altra in uno scontro eliminazione diretta.
2: No, assolutamente. Guarda, l'Egitto me lo aspettavo, se la giocava con l'Iran, e così è stato. E onestamente all'Australia no, perché c'era gli Stati Uniti, Paraguay e soprattutto la Turchia, che è stata la grande delusione di questa prima parte, e ci dispiace perché il nostro Montella è uscito prematuramente dai mondiali. È equilibrata davvero, è chiaro che Salah è un giocatore che può fare la differenza. Io l'ho già commentato, l'Egitto, Salah praticamente fa il trequartista, è un po' libero di andare dove vuole negli ultimi 30 metri, non fa la punta, non ha lo spunto in questo momento che conosciamo, quello del Liverpool, quel giocatore fantastico che ha fatto innamorare tutti con le sue giocate. E hai ragione quando dici che Marmouche, che è un giocatore di grandissimo valore ma ancora non ha fatto vedere tutte le

0: le sue qualità, e dall'altra parte oggi è davvero l'Australia con questo 3-4-2-1 vuole evidentemente aggredire la partita, e ti devo dire, per me questa è 50-50
1: e in
0: non
1: effetti,
0: mi sbilancio oltre,
1: molto molto più equilibrata, ma dico una cosa effettivamente scontata rispetto alla gara, comunque non priva di fascino, perché un incrocio tra Argentina e Capoverde, già preannuncio la sfida delle 24, anche questo io le mettevo insieme più o meno in maniera opportuna, perché sono comunque due abbinamenti, due incroci in un turno a eliminazione diretta inedito, perché i sedicesimi non ci sono mai stati, che davvero non attendevamo. A tal proposito, visto che il quadro poi degli ottavi si completerà praticamente nella notte italiana con le ultime tre qualificate, prima di andare in campo per il primo tempo della partita con Daniele Fortuna e Massimo Orlando, io ricordo in breve, almeno descrivo la fotografia del tabellone. Da una parte, ottavi di finale già definiti, Canada-Marocco, Paraguay-Francia, le vincenti si affronteranno tra di loro, spicca il derby iberico Spagna-Portogallo, e nello stesso braccetto c'è Belgio-Stati Uniti. Poi andiamo dalla parte opposta del tabellone, dove troviamo, e anche qui possiamo immaginare comunque un quarto di finale che sarà di altissimo livello, perché verrà fuori dalle due sfide Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra, ancora sguarnita la parte bassa a destra del tabellone, la Svizzera è qualificata e attende la vincente di Colombia-Ghana, e poi da Australia-Egitto e da Argentina-Capoverde, per quanto il pronostico possa essere blindato, uscirà l'ultimo ottavo di finale da designare in quella zona del tabellone. Anche noi abbiamo ammirato il sorriso sornione di Samuel Jackson dal monitor di servizio, ci spiegava tutto il nostro Daniele Fortuna inviato ad Arlington. Si va in campo a Australia-Egitto il primo tempo con Daniele Fortuna, ribadisco Massimo Orlando al commento tecnico, e noi come sempre ci ritroviamo dagli studi centrali di Dallas nell'intervallo della partita. Buon ascolto a tutti voi su Rai Radio 1.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: La partita.
13: Si srotolano le bandiere nelle due mete a campo, a sinistra quella dell'Australia in campo blu, il riquadro con la Union Jack del Regno Unito, e poi le stelle rappresentano le federazioni dell'Australia. Dall'altra parte invece l'Egitto, bande orizzontali dall'alto verso il basso, il rosso, il bianco, il nero.

0: L'Aquila in mezzo sulla banda bianca, si gioca tra poco qui ad Arlington questo sedicesimo di finale tra Australia e Egitto. Lo racconteremo io e Massimo Orlando, io Daniele Fortuna, Massimo Orlando. Massimo, ti saluto subito, ti introduco. Ciao, buonasera.
1: Buonasera Daniele, a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Le squadre che stanno per entrare in campo, è un sedicesimo equilibrato qui a Dallas, ad Arlington. Si fa la storia in un modo o nell'altro, perché nelle loro partecipazioni ai mondiali, 7 per l'Australia, questa è la quarta invece per l'Egitto. Salah entra in campo, il boato per lui, ha recuperato all'ultimo momento. E beh, dicevo, non sono riuscite queste due nazionali a vincere un incontro a eliminazione diretta. In realtà l'Egitto ha già fatto la storia, perché per la prima volta ha vinto una partita intanto nella fase finale di un mondiale, e poi è passato alla seconda fase, è riuscito a superare il gruppo. L'Australia per due volte invece è arrivata agli ottavi di finale, una, ce la ricordiamo molto bene, esattamente 20 anni fa contro l'Italia. L'Italia riuscì a battere, grazie a un calcio di rigore segnato da Francesco Totti, proprio la nazionale australiana. Le due squadre, i 26, comunque tutte le due rose intorno alla centrale del campo, che è completamente coperto da un pallone con i continenti del mondo. Si fa silenzio ad Arlington, lo speaker invita tutti ad alzarsi in piedi per l'inno nazionale dell'Australia.

nazionale australiana che fa della propria diversità la sua forza, e questo è un orgoglio che viene anche nella comunicazione pubblica dell'Australia. 19 su 26 calciatori hanno origini di altri paesi. L'inno nazionale dell'Egitto adesso sono più gli egiziani forse rispetto ai tifosi dell'Australia.

Uomo Sallalung, avete cercato dalle telecamere nelle immagini dello schermo gigantesco che sovrasta il campo. Vengono riarrotolate le bandiere. Saluti tra i giocatori.

0: le due squadre. Tra poco comincia la partita, il sedicesimo di finale qui a Darlington, Dallas Stadium. Momento di pausa per noi, prima pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Saluti che proseguono con... Ha già smesso la maglia, però ha già smesso il sopra della maglia, la nazionale egiziana, maglia rossa, numeri bianchi, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. Dovrebbe giocare invece con la maglia gialla tradizionale l'Australia, e sono tanti tifosi degli Aussie qui arrivati a Dallas. I Socceroos sono arrivati qui fino ai sedicesimi, i giocatori allenati da Tony Popovic, il commissario tecnico, dalla 2024, origini lontane, anche lui australiano, australianissimo, sì certo, ma origini croate. La forza di questa nazionale che schiera Massimo Orlando, prima di andare a vedere le formazioni, anche due italo-australiani che però hanno scelto la nazionale australiana, Circati e Volpato dall'inizio, giocatori interessanti. Circati nel Parma, difensore, guida la difesa, Volpato invece esterno del Sassuolo, giocatori molto interessanti.
2: Potevano essere dei giocatori a disposizione della nostra nazionale. Circati è un ottimo difensore, arcigno, molto forte sull'uomo, a Parma davvero ha fatto un ottimo campionato nell'ultima stagione, insomma un giocatore molto affidabile. Volpato lo conosciamo, un ragazzo che ha tantissime qualità, grande tecnica, bravissimo nell'uno contro uno, bravo anche a calciare in porta. Insomma un giocatore che secondo me, giocando tra le linee, lo cercheranno spesso, perché sicuramente è il giocatore che ha più qualità in questa Australia, che è una squadra che comunque corre molto, è una squadra che va, gli piace giocare a ritmi molto alti, e questo chiaramente l'Egitto dovrà tenerne conto.
0: Corre corre molto, concede poco, è una squadra molto giovane, l'età media più bassa di tutto il mondiale nella partita di debutto dell'Australia contro la Turchia, e in effetti Volpato ha 22 anni, Circati e ne ha 22, c'è anche un ragazzo di 18 anni in difesa, Harrington dei Colorado Rapids. Poi attenzione lì davanti a Ilan Kunda del Watford, 20 anni, ha segnato anche lui nella gara di debutto alla Turchia. Da una parte i giocatori dell'Australia, nella loro metà campo, in cerchio, dall'altra quelli dell'Egitto. Egitto con qualche problema di formazione, non cambia nemmeno un titolare rispetto all'ultima partita, lo 0-0 con il Paraguay. Tony Popovic, commissario tecnico dell'Australia, dall'altra parte Hassan deve rinunciare, beh, per esempio a uno dei centrocampisti come Lashin. Dobbiamo capire anche quali sono effettivamente le condizioni di Salah, certo è lui l'ispiratore nonostante qualche filo bianco nella barba, ma lui ha appena 34 anni, lascerà il Liverpool. La storia del calcio egiziano e anche del calcio inglese negli ultimi 9 anni, 4 volte capocannoniere, i titoli con il Liverpool, giocatore veramente forte. L'Egitto non è soltanto lui però, ha ricordato Popovic, lo sa bene anche Assami, il commissario tecnico del Belgio. La partita che comincia con il calcio d'inizio affidato all'Australia, con il pallone che viene girato all'indietro proprio per il capitano Suttar, lancio nella metà campo dell'Egitto che non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa laterale allora subito con Boss che gioca sulla destra, che va a giocare il pallone all'indietro, ancora adesso Circati a centrocampo, poi il pallone finisce di nuovo in fallo laterale. Gioca vicino a porta per l'Australia, riepiloghiamo le formazioni: Harrington, Circati, Suttar in difesa, Boss, Irvine, O'Neill, Becic a centrocampo davanti Metcalfe, Ilan Kunda e Volpato dall'altra parte per l'Egitto, Shubir in porta, poi Eni, Rabiah, Ibrahim, Hafez, Atiyah e Fatih davanti alla difesa con Salah, Ashour e Zico, dietro a Marmoush.

0: prova delicatissima per l'attaccante del Manchester City. Insomma, la stagione non è stata entusiasmante. In Premier intanto Iran Kunda riesce a colpire di testa, poi arriva Ibrahim che rilancia, si gioca a metà campo adesso con l'Egitto che prova a venire in avanti, chiuso immediatamente, l'Australia recupera il pallone, poi prova a giocarlo all'indietro con Circati, recuperato l'Egitto da una parte all'altra, a metà campo pallone che viene giocato adesso da difensori egiziani, da Ibrahim in orizzontale per Rabia. Vedo una difesa a 5 naturalmente dell'Australia, forse è più un 5-3-2 quando l'Egitto ha il pallone. Egitto che adesso prova ad andare via in velocità, lo fa sulla sinistra con il movimento a venire incontro di Marmouche, poi ancora a sinistra c'è Hafez, si è allargato, pallone giocato all'indietro per Rabia e ancora i difensori centrali. Adesso l'Australia si difende, lascia il possesso palla all'Egitto, c'è Eni. Insomma, questi primi due minuti di partita ancora non ci hanno detto moltissimo. Massimo Orlando,
1: no, c'è grande densità e non c'è pressing da parte delle due squadre, come vedi accennano appunto il pressing proprio per non consentire di verticalizzare o di trovare giocatori soprattutto tra le linee. In questo momento si stanno studiando, però diciamo che è un po' quello che ci aspettavamo in questo inizio partita.
0: Adesso prova a correre l'Egitto, c'è la chiusura di Harry Suttar del Leicester, giocatore di 27 anni, il fratello invece John ha scelto di giocare con la Scozia, origini comuni, entrambi giocano per onorare, per ricordare un altro fratello più grande che è morto qualche anno fa per una malattia neurodegenerativa. È lui che guida i fratelli Suttar, appunto Harry che è il capitano dell'Australia, gioca nel Leicester in Inghilterra. L'Australia che prova a ripartire in contropiede, c'è un lancio per il velocissimo Iran Kunda, questo pallone è troppo lungo anche per lui, deve uscire però con un po' di titubanza Shubir, il portiere dell'Egitto, manda il pallone direttamente in fallo laterale. Ecco, questa è una possibilità, una via da percorrere per l'Australia, lanci per innescare la velocità di Iran Kunda, giocatore abbastanza particolare, però ha fatto un gran gol, lui ama fare soltanto gol belli e difficili, l'ho fatto vedere con la Turchia alla debutto, giocatore peraltro giovanissimo, a 20 anni, insomma deve fare molta attenzione a Iran Kunda, la difesa dell'Egitto, l'Australia che adesso gioca il pallone, si scambiano il pallone al centrocampo nel cerchio centrale, poi a venire incontro adesso, conclusione di Volpato col sinistro con il pallone che va a toccare la traversa, Volpato che dice qualche cosa di poco riferibile italiano, insomma abituato probabilmente, insomma se la prende con la sorte, perché aveva fatto veramente un gran tiro da 25 metri con il sinistro e il pallone che ha toccato la parte alta della traversa.
1: Sì, un po' quello che avevamo detto, no? Nel presentare la partita, Daniele, con l'Australia e i suoi difensori centrocampisti che cercheranno molto Volpato, che è bravissimo a giocare tra le linee, qui stoppa il pallone di sinistro, fa partire un grandissimo tiro, scheggia la traversa, non so se ci sarebbe arrivato il portiere, però lui davvero ha tanta qualità, ha questi colpi, dunque in questo caso comunque l'Egitto si è fatta trovare impreparata, perché ha lasciato veramente Volpato stoppare il pallone e calciare da zona pericolosa. Credo che d'ora in poi avrà una marcatura un po' più seria.
0: Sono giocatori interessanti, di Iran Kunda abbiamo già parlato, e poi Volpato lo conosciamo perché è un giocatore molto tecnico, magari non ha avuto tantissimo spazio nell'ultima stagione nel Sassuolo nonostante gli infortuni di Berardi, comunque poi lo spazio l'ha avuto. Australia che adesso gioca il pallone a partire dal portiere del Melbourne City, il lancio ancora una volta, attenzione ai movimenti del giocatore di origine olandese Bossa che entra nell'area di rigore, alla fine fermato proprio

0: all'ultimo momento in scivolata. In extremis da rabbia soffre all'Egitto in apertura, e questa era una delle possibilità con Boss ad agire sulla destra. Si è fatto immediatamente vedere il terzino dell'Australia e del pallone che è stato mandato in scivolata in calcio d'angolo da Rabia, ma veramente intervento in extremis, insomma, disperata da parte di questo difensore dell'Egitto e del Al Ahly, la formazione più titolata egiziana, formazione del Cairo, insomma della capitale, mentre c'è un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo. La bandierina di sinistra batte O'Neill che poi scambia, va a cercare il cross, qui ha perso troppo tempo l'Australia, riesce a ribattere l'Egitto, pallone ancora controllato però dai giocatori dell'Australia al settimo minuto, 0-0 ad Arlington, un po' in difficoltà fuori dalla propria area di rigore Beach, il portiere dell'Australia, mentre l'Egitto questa volta controlla dopo il rilancio, si torna da Shubir con i piedi, l'Egitto ferma il pallone, là praticamente ancora non si è visto, non so, forse c'è ancora qualche problema, Massimo credo che si muove molto molto tra le linee, però diciamo la corsa non è quella che sì. Ci ricordiamo, per adesso è in una fase di controllo, poi magari ci sì. Stupisce con uno scatto dei suoi.
1: Sì, o basta anche una giocata delle sue, un'intuizione, no? Un pallone dato in verticale sul movimento di un compagno. Come hai detto te, giustamente, l'Australia si difende a 5 e poi in ripartenza, però, come abbiamo visto, Boss e Becic vanno sempre ad attaccare alla profondità, e devo dire Boss aveva fatto una grande giocata e poi bravo Fati a recuperare, ma non stanno i giocatori dell'Australia tanto a giocare con palla a terra, ma cercano spesso la profondità.
0: E giustamente c'è l'Egitto adesso però che prova ad attaccare, questa volta palla a terra, tocca proprio Salah, poi va a giocare in mezzo i centrocampisti, addirittura ho visto una sorta di 4-2-4 magari spurio da parte dell'Egitto, mentre portavi la pallone dall'altra parte, lo fa ancora adesso con Ibrahim a centrocampo, si gioca ancora con l'Egitto che scambia il pallone, l'apertura sulla destra per Fati, poi si va dall'altra parte, a Fez prova a rientrare, ancora all'indietro, sempre Fati, cambio di gioco, si gioca a destra con Eni, riesce a tenere i palloni in campo, linea laterale, ma adesso va a giocare con le linee vicinissime l'Australia che ha recuperato il pallone sulla cross, prova ad andare via in contropiede, Irvine a centrocampo, finisce a terra il giocatore del San Paolo, qui c'è fallo, ci sarà anche calcio di punizione, qualche protesta, però Irvine era arrivato in anticipo lì a centrocampo, non è riuscito a frenare la sua corsa, se non ho visto male Ibrahim, calcio di punizione, decisione condivisibile quella dell'arbitro che è l'uruguaiano Tejera, così come gli assistenti della stessa nazionalità Barreiro e Tarani, il quarto ufficiale lo svizzero Scherer. Australia che gioca questo pallone a destra ancora una volta con Boss, poi c'è Circati in mezzo, il capitano Suttar, questa è la linea difensiva dell'Australia, poi dall'altra parte a sinistra il giovanissimo Harrington, 18 anni, ancora Boss prova ad andare via, Fez in scivolata in fallo laterale all'altezza della tre quarti sulla destra, da lì prova ad attaccare ancora l'Australia, 0-0 quando siamo arrivati al decimo minuto del primo tempo, combatte in questo caso Volpato, è stato lui a portarsi il pallone oltre la linea laterale, sembra più organizzata e più intraprendente la nazionale australiana, almeno fino a questo momento, al di là della traversa colpita da Volpato.
1: No, assolutamente, con l'idea di gioco molto chiara, abbiamo visto anche prima uno dei tre centrali cambiare gioco subito per Boss, che si era inserito ancora una volta con i tempi giusti, e questa è la scelta di Popovic di non giocare in questo momento con palla a terra, di non rischiare di perdere palla a metà campo, anche perché poi ci sono delle ripartenze probabili pericolose da parte dell'Egitto, e dunque questa palla lunga per il momento sta

0: dando dei buoni benefici all'Australia.
1: Stava per perdere il pallone invece su un retropassaggio il portiere dell'Egitto Shubir. Egitto che adesso attacca, va via sulla sinistra con Marmoush, si è andato a prendere il pallone il giocatore del Manchester City, pallone giocato a sinistra ancora sempre Marmoush, questa volta lontano dalla porta, chiede lo scambio ancora in area di rigore, poi va a terra Zico proprio lì quasi al limite all'altezza dell'area piccola, è arrivato in anticipo, cominciano a sviluppare, a sgranchire la propria tecnica i giocatori di maggior talento dell'attacco egiziano, e da quelle parti si fa vedere Salah, perché da lì si può anche concludere, pallone che è sistemato nella parte alta del lato corto dell'area di rigore a sinistra, spostato verso il vertice, beh insomma sì, andare in porta direttamente è complicato, più probabile un cross, si fa vedere anche l'Egitto al 12° minuto, sempre 0-0 tra Australia ed Egitto ad Arlington, va a parlare con i giocatori dell'Australia in barriera l'arbitro l'uruguaiano Teixeira, ma adesso è tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione proprio con Momo Salah che alza il braccio, va lui il colpo di tacco, la finta, uno schema, conclusione, ribattuta, poi è Marmoush che cerca lo spazio, si va a giocare a destra, pallone giocato in mezzo, arriva la rete dell'Egitto con Ashour, colpo di testa, sorpresa la difesa dell'Australia, cross, è la prima occasione, passa la nazionale egiziana, ha segnato Ashour, Australia 0 Egitto 1 al 13° del primo tempo.
2: E qui si è fatta sorprendere, come hai detto giustamente te, la difesa dell'Australia, Ashour che già aveva provato lui, no? Sul calcio di punizione lo schema con la palla corta di Salah, è andato a calciare anche bene, respinta da un difensore, poi ottimo questo cross ma completamente dimenticato, attirati dal pallone ma non dalla posizione degli avversari, poi da quella posizione è stato molto bravo a metterla sul primo palo, comunque l'errore qui c'è.
1: Hafez è stato lui a crossare con il sinistro, da destra si è aggiustato il pallone, bel cross sul secondo palo ma sbuca completamente da solo all'altezza del secondo palo, Ashour porta in vantaggio l'Egitto, no, l'Australia non aveva concesso poi tanto, giusto nella seconda partita però con gli Stati Uniti in grandissima forma, però 2-0 con la Turchia, 0-0 con il Paraguay. Era partita bene l'Australia in questa sfida di Arlington, la prima occasione però è arrivato il gol di Ashour per l'Egitto, poi tutti inginocchiati sul campo di Arlington, una sorta di gratitudine religiosa da parte dei calciatori egiziani, mentre c'è una rimessa laterale adesso per l'Australia e dovrebbe essere una rimessa lunga a giudicare dalla rincorsa di Alessandro Circati, sulla destra all'altezza del lato corto dell'area di rigore, pallone che spiove, che rimbalza un paio di volte, arriva una conclusione, arriva un altro tiro in diagonale completamente fuori misura, sballato, si fa vedere comunque l'Australia in questo caso con O'Neill, con il mancino, il centrocampista del New York City, con questo pallone che è spiovuto pericolosamente nella area di rigore dell'Egitto, Egitto in vantaggio per 1-0 sull'Australia quando siamo arrivati al 15° del primo tempo.
2: E queste rimesse ormai sono calci piazzati pericolosissimi, no? I giocatori riescono a arrivare all'altezza del dischetto del rigore, poi ci sono questi rimpalli che chiaramente possono infastidire la fase difensiva, qui O'Neill ha provato ad incrociare, non ha preso lo specchio della porta, però ecco c'è stata una reazione, strano che abbiano preso gol di testa, perché comunque da un punto di vista anche dell'altezza dei centimetri l'Australia è piazzata molto bene su questo fondamentale.
1: Tra l'altro è stato anche un tema di discussione nella conferenza stampa del commissario tecnico dell'Egitto Assam, proprio la differenza di centimetri di stazza, e lui aveva detto che insomma i suoi giocatori si erano preparati, ma la differenza è notevole perché comunque sono giocatori alti 1,90 m e anche più, quindi divario di centimetri, però comunque qui conta l'attenzione e la posizione Marmoush per l'Egitto, area di rigore, le finte, forse si allunga il pallone, conclusione, ribattuta, respinta da

0: Sutar si salva, così l'Australia, tutto bene. Marmouche era andato,
1: che bella stazione.
0: Eh sì, una bella conclusione da parte dell'attaccante del Manchester City, cercava il tiro a girare sul palo più lontano, per fortuna dell'Australia è arrivato Sutar con il corpo a respingere. Beh, molto meglio l'Egitto dopo il gol anche naturale, non ha reagito l'Australia, soprattutto i calciatori di maggior tecnica dell'Egitto, Marmouche,
1: sì,
0: su tutti cominciano a farsi vedere.
1: Bravo, bravo, detto bene, c'è più qualità tecnica da parte dell'Egitto, lo stiamo vedendo, non solo Salah, ma lo stesso Ashour, che ricordiamo già il secondo gol in questo mondiale, un giocatore, sì, che si inserisce sempre con i tempi giusti, e Zico comunque un altro giocatore che ha una buona tecnica. D'altra parte, ripeto, c'è corsa, c'è agonismo, ma sul piano tecnico sembrano inferiori.
0: Sì, sembra più forte l'Egitto, che adesso, anche con la forza del gol del vantaggio 1-0 per la nazionale egiziana quando siamo arrivati al 18° del primo tempo, dicevo, adesso con tutta la tranquillità possono tornare indietro, far portare il pallone ai difensori centrali, a Ibrahim in questo caso. Dall'altra parte, sempre nella metà campo difensiva, l'Egitto, pallone girato da Marmouche, gran lavoro da parte del numero 22 dell'Egitto, viene incontro, partecipa, è anche un'opera di raccordo la sua, lancio ora nell'area di rigore dell'Australia, blocca il pallone il portiere Bici, non uscita però un po' precipitosa, senza grande tranquillità, con i piedi adesso l'Australia, con Sutar che fa giocare da boss largo, anzi è cercati, altro retropassaggio del giocatore della Parma per il portiere che ha fatto partire Harrington, questa volta sulla sinistra, in mezzo c'è O'Neill e poi c'è Irvine, ancora i centrocampisti dell'Australia, si sgancia però sulla sinistra Harrington, linea centrale del campo, poi torna indietro, anzi va in mezzo da Sutar, ancora Iran Kundan, per il momento non si è visto il ragazzo del Watford, soltanto all'inizio, ora si è spostato più in una posizione centrale nel tridente dell'Australia con Volpato a destra, e dall'altra parte c'è Metcalf, si lotta ancora, ultimo rimpallo, premio all'Egitto, rimessa dal fondo per la nazionale egiziana. Australia 0, Egitto 1, 19°, però un po' di confusione di troppo in questi tentativi dell'Australia.
1: Sì, assolutamente sì, qui si vede il limite secondo me della squadra australiana quando deve trovare soluzioni per la fase offensiva, fanno fatica proprio nella costruzione, fanno fatica a trovare l'uomo libero, è vero che si sta difendendo bene l'Egitto, però insomma tutti i limiti tecnici si stanno vedendo, invece dall'altra parte si vede che gioca con una manovra al di là del gol che ti dà molta più sicurezza, insomma è più squadra l'Egitto almeno in questi primi 20 minuti.
0: Sembra invece avvilita l'Australia dopo aver subito il gol, il dato del possesso tutto a favore dell'Egitto, è un dato che conta quando si è in vantaggio, perché significa che l'altra nazionale non ha la possibilità di riprendere il pallone, di andare ad attaccare. L'autore del gol, Ashour, linea centrale del campo, gioca lì dietro, ancora in orizzontale, non c'è pressing da parte di Rancunda, di Volpato, di Metcalf dell'Australia, all'indietro l'Egitto che può manovrare, può amministrare e governare il pallone con tanti passaggi indietro, forte di questo vantaggio per 1-0. Certo non è una fase particolarmente divertente del primo tempo al 21°, 1-0 per l'Egitto che adesso prova ad accelerare. Passaggio di prima, tutto ben riuscito, c'è Salah di rigore, conclusione larga e di pochissimo, ma c'era anche fuori gioco, comunque gran lancio, non era Salah ma era Zico,
1: perché era Zico,
0: Salah non,
1: sì,
0: non avrebbe sbagliato,
1: no,
0: da quella posizione lì, è fatica che va direttamente con un lancio interessantissimo di prima intenzione nell'area di rigore dell'Australia, Marmouche. Ma il pallone era in posizione di fuorigioco, comunque infatti è stato lanciato il giocatore della nazionale egiziana,

0: Che milita nel campionato del Qatar al Wakra, qui comunque non era in posizione di fuorigioco, dunque se avesse segnato sarebbe stato comunque un gol inutile per che un gol buono l'ha fatto al 12esimo, adesso conduce per 1-0. Il gol è stato segnato da Ashour, parte Suttar, adesso va a cercare il passaggio in verticale, volpato sulla sinistra, qui è bene Becic, cross in mezzo, recupera la difesa egiziana, anzi recupera proprio Ashour che è andato ad aiutare in difesa, non riesce però a tenere il pallone in campo. Sarà il secondo calcio d'angolo della partita a favore dell'Australia, calcio d'angolo che verrà battuto in questo caso dalla sinistra, proprio Christian Volpato va a raccogliere il pallone, finora il più pericoloso dell'Australia con quella traversa colpita proprio in apertura, la parte alta a dir la verità, ma con un gran sinistro dal limite dell'area di rigore. Volpato adesso con il mancino a battere linea di sinistra, i movimenti nell'area di rigore dell'Egitto sul secondo palo, Harrington tocca il colpo di testa però molto lontano rispetto alla porta, termina sul fondo, un'altra carezza e un ringraziamento da parte del portiere dell'Egitto Shubir, l'autore del gol, Ashour al 23esimo, un pugno generale di disapprovazione sottolinea la pausa, sì, in questo caso è piuttosto chiaro, a volte i fischi possono essere interpretati in una maniera o nell'altra, questa pausa piace e non piace, insomma ne abbiamo dibattuto fino allo sfinimento, certamente però comunque gli allenatori ne approfittano, magari cambia qualche cosa per il gioco, è un momento che spezza, che interrompe in due tempi, sì, c'è l'aspetto commerciale, l'aspetto pubblicitario, possiamo vederlo anche qui nello schermo gigantesco proprio davanti a noi, schermo sospeso sopra al campo, è un altro aspetto che magari è stato meno affrontato, è un time out anche per gli arbitri che in questo momento sono lì al centro del campo, arbitro e assistenti, parlano magari delle situazioni da tenere presente con maggiore attenzione.
1: Eh sì, però davvero questo stadio meraviglioso che tu hai raccontato, coperto con l'aria condizionata, chissà Daniele quando mai potrà arrivare da noi tutta questa bellezza e poter disputare un mondiale in un paese dove di solito è quasi proibitivo, no? Per il caldo che c'è, invece rende le partite molto regolari, giusto che sia così, anche perché qui in Italia c'è un caldo che e sinceramente sarebbe davvero difficile poter giocare una partita con intensità per 90 minuti. Bello vedere una partita in uno stadio così. Questo break mi sembra un po' troppo lungo però.
0: Sì, sono pause lunghe, proprio perché devo. Perché comunque ci sono anche le ragioni commerciali, ecco, in questo caso non è il minuto del basket, è lì, è il minuto, poi i giocatori vengono richiamati dalle panchine, dagli arbitri, vengono invitati a tornare in campo, qui la situazione è diversa per il pubblico che è qui allo stadio, spettacoli, musica, cheerleaders dei Dallas Cowboys in questo momento sugli schermi. C'è lo schermo davanti a noi che è gigantesco, è uno schermo cinematografico moltiplicato però per 10, questo ha avuto dei nostri ascoltatori per cercare di capire proprio qui sospeso, e davvero questo stadio non è soltanto una frase fatta, insomma ha un po' le apparenze architettoniche dell'astronave, però insomma qui a Dallas è l'ora di pranzo, sono le 3:25, in Italia è l'ora di cena, ma è dimensione palazzetto dello sport, perché comunque ci sono le luci artificiali e fuori caldissimo, a sole a picco non si potrebbe giustamente giocare. Inquadrato il boato del pubblico, abbiamo detto prima, Samuel L. Jackson, insomma, divinità hollywoodiana per i suoi film con Quentin Tarantino, con Spike Lee, insomma si trovano anche questi personaggi a vedere delle partite dei mondiali. E intanto si ricomincia a giocare al 26esimo, perché giustamente Massimo, come dicevi, la pausa è stata anche abbastanza lunga in questo caso. In Egitto manovra all'indietro con il portiere, con Shubir, ancora il possesso palla in difesa qui si è spostato un pochino più avanti per andare a

0: disturbare per andare a pressare con Iran Kunda. Allora ci sono le uscite da parte dei giocatori dell'Australia sulla possesso palla dell'Egitto, uscite che sono proficue perché l'Australia riconquista il pallone, lo sta per fare con Suttar, ma c'è rimessa laterale per la nazionale australiana. Da qualche cosa ai suoi il commissario tecnico Tony Pop. Pallone giocato all'indietro per il portiere dell'Australia, completo viola per Beach, dall'altra parte pressing anche dell'Egitto e rimessa laterale per l'Australia, 1-0 per l'Egitto al 27esimo. Per ora decide il gol segnato da Ashur al 12esimo. Rimessa laterale per l'Australia che non è riuscita a riorganizzarsi e a riassestarsi dal punto di vista. Invece sembrava più intraprendente prima di subire il gol. Ha colpito la traversa con Volpato, insomma sembrava avere tutto un altro atteggiamento, tutto un altro piglio. Adesso Metcalf si porta il pallone in fallo laterale, rimessa per l'Egitto che non ha alcun interesse ad alzare il ritmo. Massimo sta controllando.
1: Esatto.
0: Il pressing dell'Australia, un gol di vantaggio con la possibilità magari di colpire, di infilzare l'Australia con i lanci lunghi come è successo prima.
1: No, prima fra l'altro il lancio su Marmoush e il controllo d'esterno dell'attaccante del Manchester City è stato favoloso. Poi è rientrato, ha provato il tiro a giro sul secondo palo, è stato contrastato dal difensore, ma tutto molto bello. Marmoush che mi sta sorprendendo perché praticamente parte da centrocampista e lascia sempre lo spazio per Zico, per Ashur e per lo stesso Salah. È molto molto più indietro, evidentemente non vuole dare punto di riferimento ed è molto bravo con i suoi movimenti delle volte a farsi dare il pallone. Dunque Marmoush secondo me è abbastanza in palla in questa partita.
0: Tocca il pallone adesso Salah, uno dei primi palloni della sua partita, abbastanza timido, defilato a Salah rispetto all'azione, ma adesso tocca a lui e proprio sulla destra si fa dare il pallone dall'autore del gol, da Ashur. A parte Salah, controlla, gioca all'indietro, retropassaggio, ancora una volta addormenta la partita all'Egitto che è in vantaggio per 1-0 sull'Australia al 29esimo. Shubir, il portiere, lancio lunghissimo, se ne parlava appunto di questa possibilità, in effetti apprezza Ashur, l'autore del gol, anche se non è riuscito a controllare il pallone, ma questa può essere un'opportunità per l'Egitto per sorprendere. Palloni lunghi, una difesa dell'Australia magari troppo alta per riuscire ad aggirarla, a scavalcarla.
1: Sì, anche perché come dicevamo è vero che si difende a 5, ma delle volte non riescono a rientrare, come in questo caso Becic e Boss. In questo caso Becic si era fatto un po' sorprendere, poi chiaramente Ashur non è riuscito a gestire questo pallone, però il tentativo proprio è di non far sì che la squadra australiana si schieri a 5, che ti dà chiaramente molte più difficoltà poi nella costruzione in fase offensiva.
0: Ancora un altro lancio lungo per Marmoush, non sta facendo altro l'Egitto, però poi qui basta un'occasione per sorprendere l'Italia e per portarsi molto molto avanti nella partita. 1-0 per l'Egitto alla mezz'ora del primo tempo. Circati non si è fatto sorprendere in questo caso, il portiere dell'Australia pronto a rimettere il pallone in gioco, un lancio lungo, un lancio fuori misura, un po' sbilenco con Boss che non riesce a controllare, si sta vedendo meno, stava spingendo in modo molto molto interessante all'inizio e invece non riesce più a dare spinta sugli esterni, sui due giocatori di fascia. L'Australia, possesso palla sempre dell'Egitto, ancora con Ashur, questa volta parte da lontano il centrocampista dell'Alali, poi si ferma all'indietro a cercare l'aiuto di un compagno. Centrali che vengono coinvolti da Ibrahim, Rabia a sinistra, rischia qualche cosa qui con il passaggio l'Egitto e in effetti è proprio Rabia che deve andare con un rilancio cadendo, poi Iran Kunda si fa vedere, ma questa volta subisce fallo il ragazzo del Watford, è stato lui a subire fallo mentre terra l'autore del fallo.

0: Allora, si tratta di Ibrahim, numero 2 dell'Egitto, che è arrivato però decisamente in ritardo rispetto a Iran. Kunda aveva preso il tempo, era andato via. Ci sarà un calcio di punizione sulla tre quarti, ma non si gioca allo stadio di Dallas perché il giocatore dell'Egitto ha riportato le conseguenze peggiori da questo intervento falloso e quindi è a terra. Si tratta di Enin, in realtà,
1: che aveva fatto
0: Ibrahim.
1: Aveva fatto la diagonale sull'errore, no? Di Rabiat, che ha cercato questo cambio di gioco molto pericoloso. Bravo Iracunda, fra l'altro credo che qui ci stesse anche la munizione, Daniele,
0: è
1: arrivato
0: completamente in ritardo.
1: Questo stare a terra secondo me è abbastanza studiato per non arrivare al cartellino, che invece secondo me era giusto. Però insomma adesso conquista un calcio di punizione e qui secondo me l'Australia è il momento dove può essere pericolosa. L'abbiamo detto, vanno calciati bene. Volpato prima non ha calciato come avrebbe voluto, ma ci sono dei giocatori, Sutter, Irvine, lo stesso Harrington, sono veramente molto molto alti e potrebbero essere decisivi sulle pallinature.
0: Visto che qua è tutto intrattenimento, ne approfittano gli spettatori per farsi vedere mentre c'è calcio di punizione che viene già battuto per l'Australia. Pericolo, conclusione di Cercati, centrale bloccata da Shubir. Questo arbitro però aveva già interrotto il gioco. Poteva essere molto pericolosa questa azione da parte dell'Australia. Intanto vediamo se Eni riesce comunque a proseguire, perché il commissario tecnico dell'Egitto Assam ha mandato giocatori a riscaldarsi, anzi un giocatore si sta riscaldando. Meglio prevenire, meglio non correre rischi. In realtà però ci sono delle indisponibilità nell'Egitto, degli assenti, non è che poi ci sia tanta scelta, soprattutto per quel che riguarda il reparto difensivo. Shubir, il portiere, con i piedi a rilanciare il colpo di testa di Zico direttamente tra i piedi del portiere dell'Australia, che ha già fatto ripartire sulla sinistra Becic. Poi si ferma all'altezza della linea centrale del campo, all'indietro per Harrington e poi Sutar, quel pallone Cercati a testa alta, cerca i movimenti dei compagni dell'attacco, si affannava a chiamare il pallone proprio Becic dall'altra parte sulla sinistra e invece torna indietro l'Australia, prima Harrington e poi Sutar. L'Egitto in vantaggio per 1-0 sull'Australia al 35esimo. Australia però attacca con Becic, giocatore esperto, 5 anni, svincolato in questo momento. Il cross taglia tutta l'area di rigore dell'Egitto, sulla destra lo raccoglie Boss, gioca il pallone all'indietro, arriva Volpato, si fa vedere la sua tecnica, poi cerca di passare in profondità per Boss, ha recuperato l'Egitto ma ruba il pallone l'Australia, che resta in avanti. Una rimessa in zona d'attacco, gran lavoro Volpato, vuole veramente fare bene in questa partita. Certo, potrebbe anche essere l'ultima per l'Australia, così come per l'Egitto. Ci tiene a farsi vedere, lui non ha ancora segnato un gol con la nazionale. La sua scelta di rispondere alla chiamata della nazionale australiana. Volpato ha giocato anche con l'Under 21 italiana nell'area di rigore dell'Egitto. Adesso l'Australia con Pione. Shubir a terra, blocca il pallone, costruisce qualche cosa, è stato Becic qui a concludere. Buon lavoro di Irancunda, tocca all'indietro la sponda, Becic non riesce a concludere con la dovuta potenza con il sinistro, poi il tiro è raso terra, è centrale, blocca senza difficoltà. 36esimo, Australia 0 Egitto 1.
1: Eh sì, però sempre da questi lanci lunghi di Cercati con il fallo laterale che mette in difficoltà sul gioco aereo, infatti ancora una volta a carambola, Irancunda è stato molto bravo nella protezione a servire Becic, che è arrivato da dietro, non è riuscito a dare forza e la parata è stata semplice per Schubert. Però insomma qualcosina in più adesso, non un po' con con la frenesia, non tanto con

0: la qualità, però insomma vediamo un'Australia che ci sta mettendo un po' più di cuore.
1: Ancora cercate per il Rangunda, arriva provvidenziale l'uscita e la presa di Shubir, il portiere dell'Egitto, ma qui tutto in verticale, è fatto tutto anche abbastanza bene, certo è estremamente semplice, lancio di Circati con Irancunda che fa rimbalzare il pallone, poi ha il tempismo giusto nell'uscita, il portiere dell'Egitto Shubir riesce a interrompere questa azione pericolosa dell'Italia. Va a Shur adesso a centrocampo nel cerchio centrale, poi con all'esterno cerca Marmoush, respinge la difesa dell'Australia, poi va via col Pato, ruba il pallone, una Veronica, finisce a terra, calcio di punizione per l'Australia. Col Pato dobbiamo dire, per la voglia e sì, per la tecnica, il migliore dell'Australia.
0: Non c'è niente da dire, quando riceve il pallone lui si vede sempre qualcosa di interessante, oltre alla traversa messo un paio di palloni filtranti, poi insomma si vede il giocatore è assolutamente di grande talento e lo cercano come giusto che sia, è lui che secondo me può dare veramente la svolta a questa partita in fase offensiva per l'Australia.
1: Poi che banda in profondità Boss, c'è la scivolata, ci sarà un altro calcio d'angolo per l'Australia che adesso insiste, attacca al 38esimo del primo tempo con l'Egitto che è in vantaggio per 1-0, il terzo calcio d'angolo per l'Australia da destra, a batterlo sempre Volpato, sempre col mancino, ma chiaramente imprimerà una traiettoria diversa al pallone sul secondo palo, il colpo di testa, la sponda, poi stacca anche Rabiot ad allontanare in orizzontale, così come si deve fare in quelle situazioni. Ibrahim, lancio lungo, certo si gioca molto con i lanci, questa volta la difesa dell'Australia senza difficoltà con Becic che va a scambiare con il portiere, poi è ancora a prendere il pallone, si riparte, lanci lunghi per l'Australia, lanci per l'Egitto, è comunque una soluzione Massimo, nulla di disprezzabile.
0: Ah sì, no no, assolutamente, poi quando non sei abituato a giocare o a rischiare, no, il giro palla o la costruzione dal basso, non sei la Spagna, non sei la Francia, l'Argentina, dunque conoscono anche i loro limiti e a volte hai visto anche prima Rabiot che ha provato un cambio di campo in orizzontale, ha perso un brutto pallone, a volte meglio la palla lunga di sicuro, qui ha rischiato ma è stato bravo.
1: Sì, ha rischiato ancora l'Egitto, ha rischiato con Shubir, poi può correre sulla destra con Eni che si è ristabilito dopo quell'intervento falloso da lui commesso, era è finito a terra e in effetti Assam ha richiamato il giocatore, il difensore che aveva mandato a scaldarsi. Possesso palla dell'Egitto adesso con il pallone che viene messo, mandato all'indietro da sinistra a ancora i difensori centrali, poi rallenta l'Egitto, viene incontro a Tia, parlavamo di tecnica, però ecco, al di là dei lanci lunghi poi c'è sempre Salah che ha la possibilità di inventare qualche cosa, per ora sembra un po' avulso dal gioco come sì, si diceva, non so se per suoi demeriti, una condizione fisica nient'altro, oppure proprio per il tipo di gioco della nazionale egiziana, un po' estrana con un giocatore di
0: sì,
1: quella tecnica,
0: un po' strano,
1: di quel carisma, vero, soprattutto.
0: No, giocatore fantastico, l'abbiamo detto, ridetto, giocatore che ci ha fatto divertire molto probabilmente anche l'annata, no, passata con Liverpool, dove ha avuto un fortunio, dove ha giocato comunque con meno continuità, gli ha tolto quella brillantezza, quello strappo, quelle caratteristiche che conosciamo, no, di Salah, che oggi sta giocando più da punta proprio perché Marmoush si muove molto, ma mi sembra che anche sulla corsa non abbia quella velocità che conosciamo di Salah.
1: Per la prima volta nell'ultima stagione, dicevi in Premier, delle difficoltà di Salah, soltanto 7 reti nelle precedenti 10 stagioni e va inclusa anche la Roma, era sempre andato in doppia cifra, capocannoniere in Premier 4 volte, addirittura con un record di 32 reti segnate in Premier League, calcio di punizione battuto l'Egitto, ancora

una situazione pericolosa nell'area di rigore, un po' come quella che ha portato alla gol di Ashura al 12esimo. Questa volta però si salva la difesa dell'Australia, che manda il pallone in fallo laterale, anzi si ricomincia però con una rimessa

0: una grande occasione, l'Egitto l'ha sfruttata, poi c'è stata anche una possibilità con Marmoush per l'Australia, ricordiamo la traversa colpita sullo 0-0 da Christian Volpato, il migliore della nazionale australiana. Iran Kunda va, diciamo, a duellare anche fisicamente con Ibrahim dell'Egitto. Iran Kunda, che ha proprio questa fama, nomen omen, giocatore piuttosto intemperante, fumantino, a volte anche indisciplinato, sì, per insomma cartellini gialli, ammonizioni, in effetti anche qui ha qualcosa da dire a distanza alla difensore dell'Egitto, insomma lo ha anticipato, poi Iran Kunda lo tocca. C'è stato comunque un chiarimento, continuano a dirsi qualche cosa, si è alzato Ibrahim, chiarimento che non viene completato, a giudicare dall'espressione del volto del difensore dell'Egitto del Al-Ahly, sì, c'è qualcosa che ancora resta nell'aria qui nello stadio di Dallas ad Arlington. Rimessa laterale comunque battuta dall'Egitto con il colpo di testa di O'Neill, con un altro giocatore dell'Egitto che resta a terra a centrocampo, anche duelli fisici, ma com'era la rimessa laterale, però è stata battuta all'indietro dalla nazionale australiana, che adesso prova a salire con Circati, poi in mezzo deve essere anche un po' più veloce la nazionale di Popovic. Circati per Boss, invece anche qui tutto prevedibile, il pallone che termina nel fallo laterale, ma c'è stata l'uscita buona, felice da parte di Fezza dell'Egitto con il pallone che è terminato in out da parte. L'Australia riparte a centrocampo con il giovanissimo, il 18enne difensore Harrington, ancora linea mediana, ma sulla destra c'è Circati, poi in mezzo Suttar. Iran Kunda lascia scorrere il pallone con una certa malizia, però poi quel pallone lì bisogna anche rincorrerlo, e invece finisce tra i piedi del portiere Zubir, che controlla. Manca un po' l'attacco dell'Australia nel primo tempo, non Volpato ma Iran Kunda, e dall'altra parte anche Metcalf, che aveva segnato al debutto, hanno fatto poco. L'Egitto controlla il pallone, altro possesso palla, 50 secondi, qualcosa di meno al 45esimo. Insomma, sarebbe essenziale, banale dirlo, per la nazionale egiziana andare al riposo con il gol del vantaggio senza aver rischiato poi tantissimo. L'Australia ci riprova, attenzione al contropiede per l'Egitto con Marmoush che tocca, ma il pallone è troppo lungo e qui vuole mandare in profondità Salah. Altro lancio sbagliato, insomma alcuni momenti non sono proprio esteticamente apprezzabili in questo primo tempo di Arlington.
1: Massimo. Direi proprio di no, e diciamo che il centrocampo dell'Australia proprio difetta nella
0: tecnica,
1: qualità
0: diciamo.
1: Esatto, difetta davvero tanto, sbaglia passaggi anche semplici, Irvine e O'Neill molto male, non riescono mai a trovare una giocata anche in verticale, tornano sempre indietro quando ricevono il pallone, non hanno grandi idee per il momento, sono anche loro che danno poco all'attacco. Invece Volpato e Iran Kunda, quando entrano in possesso della palla, comunque fanno vedere qualcosa.
0: Beh, ma si capisce anche comunque dai campionati nei quali giocano, seguiamo l'azione dell'Egitto con Salah, il colpo di testa non segue però Zico, ha seguito tutto Beach, il portiere dell'Australia, che ha già rimesso il pallone in gioco. I campionati, Irvine, São Pauli, la seconda serie tedesca, squadra di grande tradizione, di grande nome, però poi ci sono sempre le categorie, così come O'Neill che gioca nel City, l'Australia in attacco, ecco Volpato invece, Sassuolo cerca lo spazio per la conclusione, a girare non gira troppo, pallone largo, ma anche qui buona possibilità con sinistro, la sua posizione dal limite, tocca con l'interno, ma il pallone non gira un paio di metri al lato rispetto alla porta di Shubir.
1: Sì, ma tutto giusto, tutto perfetto qui, l'intenzione a parte di Volpato, prima di tutto attacca la profondità e dunque detta il passaggio perfettamente al compagno, e poi dopo il mancino, si sa, quando rientra da quella posizione cerca il tiro a giro, non gli è riuscito bene, però ancora una volta è l'unico che dà la sensazione di poter far male.

0: male. Sottar per l'Australia, da centrocampo, Circati, linea mediana, ancora lì indietro per Sottar, e poi a farsi vedere, vuole chiudere l'attacco questo primo tempo. L'Australia nel terzo dei cinque, anzi nel secondo dei cinque minuti di recupero, con l'Egitto in vantaggio per 1-0. Harrington, ancora il ragazzo di 18 anni che poi cerca Volpato tra le linee dall'altra parte. Metcalf si è spostato Circati sul secondo palo per mettere in difficoltà la difesa dell'Egitto. Recupera Becic da sinistra, altro cross, Irankunda, colpo di testa, il portiere dell'Egitto che riesce a bloccare in mezzo ai due difensori dell'Egitto. Irankunda ha preso posizione, ha toccato di testa, resta un giocatore della nazionale egiziana, ma si comincia a giocare un paio di azioni interessanti dell'Egitto, dell'Australia, chiedo scusa, anche questa, sì. Questo cross dalla sinistra, e comunque Irankunda, la malizia di un giocatore esperto, magari si perde, si distrae, però era lì in mezzo pronto a colpire.
1: Sì, devo dire la verità, sono stati lui molto bravo a farsi trovare su questo pallone ben crossato da Becic, però questa volta Ibrahim e Rabia sono stati bravissimi, perché hanno stretto praticamente la posizione e hanno dato poca possibilità a Irankunda di colpire liberamente, lo hanno ostacolato, non gli hanno consentito di battere da due metri, da lì sarebbe stato molto probabilmente gol, però devo dire che qualcosa in più almeno l'Australia la stava facendo vedere in questa parte finale.
0: E ancora in attacco,
1: poca roba,
0: nella metà sì, non tantissimo. Volpato ha fatto vedere le cose migliori, la traversa in apertura e quella conclusione con il sinistro, con il tiro che però la traiettoria non ha girato, non è riuscito a dare l'effetto giusto. Cristian Volpato attacca Boss, poi finisce a terra, non c'è fallo, c'è Irankunda che si avventa sul pallone largo in posizione di ala, poi proprio Volpato, ancora lui, una finta, un dribbling, poi cerca il cross, allarga le braccia Volpato, chiede un tocco con il braccio di un giocatore dell'Egitto. L'arbitro però proseguire gli ultimi 30 secondi nel quinto e ultimo minuto di recupero, lo sforzo dell'Australia adesso per attaccare, per cercare di al pareggio con O'Neill, centrocampo, poi Becic sulla destra, all'indietro per Harrington, rimasto a terra Boss sulla fascia destra, il pallone però è ancora in gioco e l'Australia deve sbrigarsi perché sta per scadere il quinto minuto di recupero. Circati manda il pallone, lo calcia anche con una certa rabbia in fallo laterale per permettere allo staff medico dell'Australia di intervenire. Boss rimane a terra e questa sarebbe una perdita pesante per la nazionale australiana. E intanto il primo tempo non è ancora terminato, l'arbitro ad aiutare a capire come sta Boss, l'arbitro uruguaiano Tequera, che resta ancora a terra. Vediamo, forse ha fischiato la fine del primo tempo, però a questo punto l'intervento in campo dello staff medico su Boss, vanno a parlare con l'arbitro, i giocatori dell'Australia, quelli dell'Egitto si incamminano spogliatoio, l'Egitto che è in vantaggio per 1-0 sull'Australia a Dallas con la rete segnata al dodicesimo da Ashur. Lo studio a Dallas adesso e poi dopo ci ricollegheremo per il secondo tempo della partita. Studio.

0: nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci da Dallas, dagli studi distanti una trentina di chilometri dallo stadio che sta ospitando questo 14esimo, dunque terzultimo, 16esimo di finale della serie. Il tutto si concluderà nel corso della notte italiana, ma restando a quello che accade ad Arlington, era partita bene l'Australia con la traversa di Volpato, ma a colpire è stato l'Egitto ancora prima del quarto d'ora. Ashur, lo dicevano Daniele Fortuna e Massimo Orlando, uno dei componenti del blocco dell'Al Ahly, per ora decide questa sfida che poi dopo non ha offerto molte altre

0: occasioni, giocata comunque a un ritmo accettabile. Primo scontro inedito in una fase eliminazione diretta non solo tra queste due squadre, ma più in generale tra una squadra africana e una squadra asiatica, perché come saprete da 20 anni ormai l'Australia ha aderito a quella confederazione, lasciando la meno competitiva Oceania. Tra poco il secondo tempo di Australia-Egitto, 16esimi di finale del Mondiale 2026. Ci ritroviamo dopo il GR1 Saxa-Rubra.
1: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: GR1.
9: In studio Nicola Tedeschini, Roma, 80 fiale di fentanyl sufficienti per confezionare 20.000 dosi di sostanze stupefacenti sono state rubate all'ospedale israelitico. La procura della capitale ha aperto un'inchiesta.
10: Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stata la farmacista a denunciare ai militari dell'arma il furto delle 80 ampolle di farmaco che erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Il fentanyl è un potente oppiaceo utilizzato nella terapia del dolore, ma anche come droga sintetica, considerata tra le più pericolose. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza sul caso. Durante l'incontro è emersa la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio a tutela della salute pubblica. Un monitoraggio sarà avviato nei prossimi giorni sull'attuazione del piano antifentanil. 2 ispezioni sono state disposte nel nosocomio della Magliana, una del Ministero della Salute e una della Regione Lazio. Le ASL hanno avuto mandato di effettuare controlli sulla gestione degli stupefacenti. L'ospedale israelitico si considera parte lesa nella vicenda.
11: Per il GR1 Nazario Basili.
9: C'è una notizia dell'ultima ora che arriva dal Venezuela. Il capo della polizia dello stato di La Guaira, la zona più colpita dalle scosse, è ancora vivo sotto le macerie di un condominio a ormai 9 giorni appunto dal duplice terremoto. Lo hanno riferito i soccorritori che continuano le operazioni di salvataggio, i tentativi di salvataggio, e il capo della polizia appunto dello Stato, Gustavo Romero Matamoros, sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca e appunto i tentativi di salvataggio si sono da lì intensificati. Attesa a Lampedusa per la visita pastorale domani mattina di Papa Leone XIV, l'arrivo è previsto alle 9, alle 10:30 la celebrazione della messa allo stadio, un viaggio breve ma dal profondo valore simbolico, dedicato alla memoria, alla preghiera e all'incontro con i migranti. Il pontefice, alla vigilia dei 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, che cadranno domani, in videocollegamento ha pronunciato il discorso di accettazione della Liberty Medal statunitense, e il pontefice in questo discorso ha esortato al

0: rispetto della dignità umana. L'attentato di lunedì sera nel Principato di Monaco, prosegue la caccia alla 39enne sospettata di aver collocato la bomba che ha gravemente ferito l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, la compagna e il figlio. La donna, l'attentatrice, anche lei di cittadinanza ucraina ma residente in Germania, si chiama Anna Berezoshka e non avrebbe agito da sola. La prima tappa della sua fuga è stata l'Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia, poi il ritorno verso nord, Svizzera o Austria e infine Francoforte, città dove è stato ispezionato un appartamento di proprietà della donna. Tra Mosca e Kiev continuano i raid incrociati, 5 morti in Ucraina per i nuovi bombardamenti della notte scorsa, all'indomani del più pesante attacco da inizio conflitto. 8 persone, dicono invece le autorità filorusse dei territori occupati, sono state uccise dal fuoco ucraino nella regione di Zaporizhia. Altre 2 vittime nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. La premier Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Erdogan in vista del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. I 2 leader, fa sapere Palazzo Chigi, hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Da Giorgia Meloni anche una dichiarazione sul piano Mattei per l'Africa. È ormai riconosciuto come modello internazionale, dice, trasmessa al Parlamento la relazione annuale sul piano, 76 progetti in corso, 18 i paesi coinvolti, 4 miliardi l'ammontare delle garanzie concesse da SACE e 1,2 miliardi le somme stanziate dal Fondo per il Clima in aggiunta alla dotazione iniziale di 5,5 miliardi. La seconda giornata del 19° congresso nazionale della UIL, a Padova il segretario generale Pierpaolo Bombardieri ha condiviso una linea unitaria con gli omologhi di CISL e CGL, Fumarole e Landini, smentendo le attese di polemiche o strappi. Pronti a un tavolo non stop con le imprese per l'accordo sulle nuove relazioni industriali, ha annunciato Bombardieri.
1: CGL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali, quindi ci aspettiamo. Siamo sicuri che ci sarà, ma altrettanto senso di responsabilità da parte di Confindustria, Confcommercio, Confapi e tutte le associazioni datoriali che siano in grado di rispondere a quelle nostre proposte e si avvii un negoziato.
0: Musica stasera alla Casa del Jazz di Roma, Gratitude, concerto omaggio a 4 grandi musicisti nel decennale della scomparsa.
2: Un incontro fra parole e musica, in un omaggio appassionato a 4 grandi della storia del pop. Li raccontano a loro modo il Gabriele Cohen Quartet e lo scrittore Giancarlo De Cataldo.
3: 10 anni fa morivano David Bowie, Leonard Cohen, George Michael e Prince e abbiamo voluto dedicare questa serata raccontando qualcosa di alcune delle canzoni più importanti di questi grandissimi musicisti che vengono eseguite dal quartetto di Gabriele Cohen. Io faccio un po' da raccordo tra un pezzo e l'altro.
2: C'è qualcosa che lega questi 4 artisti così diversi?
3: Io credo che sia la sensibilità, lo sguardo, uno sguardo verso gli esseri umani e le loro storie.
2: Che cosa cerca di rintracciare che ci permette di leggere e capire meglio queste canzoni?
3: Le emozioni che gli artisti hanno regalato a noi e le emozioni che le loro canzoni possono ancora continuare a regalarci.
2: Paola D'Angelo, GR1.
0: Palio di Siena, la vittoria è andata alla Contrada dell'Aquila con il fantino Giovanni Azzeni sul cavallo Diodoro. L'Aquila non vinceva dal 92, la corsa si è disputata oggi a causa del maltempo di ieri. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranzia

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ancora con voi dagli studi di Dallas, siamo nell'intervallo di Australia-Egitto, il terzultimo sedicesimo di finale di questo mondiale 2026, si gioca proprio qui nella città che ospita i nostri studi e dopo la prima frazione di gioco i faraoni nordafricani sono avanti 1-0 con la rete di Ashour al tredicesimo, tra pochissimo il secondo tempo. Intanto mi incuriosiva un dato in breve, visto che avevamo forse sottostimato l'entusiasmo degli statunitensi, americani impropriamente detti, per la propria nazionale. È anche vero che questo entusiasmo è stato coltivato dalle cose ottime che sta facendo la squadra di Maurizio Pochettino, però l'ultima partita giocata, appunto il sedicesimo, vinto, lo ricordo, dagli Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia nella notte tra mercoledì e giovedì, è stata seguita sulle due emittenti che trasmettono le partite in lingua inglese e in lingua spagnola da 33 milioni e mezzo di telespettatori. Ora non è tanto il numero in sé in valore assoluto, perché ovviamente qui c'è una platea molto molto più ampia, ma è stato paragonato all'audience televisiva delle NBA Finals recentissime. Noi eravamo già qui quando sono arrivate alla conclusione tra New York e San Antonio. Ebbene, le prime gare hanno avuto una media di 20 milioni di telespettatori, in gara 5 il picco è stato di 33 milioni, quindi possiamo dire che forse per la prima volta nella storia, ma non mi sbilancio, il calcio televisivamente parlando ha superato l'NBA, che è un mostro sacro da queste parti, assieme ad altri sport di certo più popolari del pallone, o forse che erano più popolari. Dal sogno degli Stati Uniti all'incubo della Tunisia, eliminata ai gironi, unica africana fuori prima della fase eliminazione diretta, 8 casi di positività a sostanza, il clenbuterolo, che sì è una sostanza dopante ma si ipotizza anche un'ingestione accidentale, ci sono dei precedenti, perché è utilizzata anche in Messico, dove era di casa la squadra a sua volta nordafricana, e anche utilizzata negli allevamenti per accrescere la massa muscolare. Diciamo danno, beffa, e ci saranno le controanalisi, ma insomma tutto va nella direzione di una assunzione accidentale di questa sostanza vietata. Daniele Fortuna e Massimo Orlando, tra pochissimo si riparte. Daniele, ovviamente la traversa di Volpato aveva fatto immaginare per qualche istante una gara diversa. Ashour ha sfruttato in pieno l'occasione, il monitor di servizio mi torna ottimo in questo caso, era veramente solo nell'area avversaria, il più vicino era Iran Kunda, che proprio difensore non è, poi tu mi insegni che anche gli attaccanti fanno ripiegamento difensivo, però insomma dopo non è accaduto molto molto altro in realtà.
5: No, in realtà non è stato un grandissimo primo tempo, però qui si gioca per un obiettivo storico, davvero, e l'aggettivo non è incongruo per le due squadre che non sono mai riuscite a superare un appuntamento in una fase finale di un mondiale, in una partita a eliminazione diretta, vale per l'Australia, vale per l'Egitto, poi con Massimo Orlando parlavamo anche delle difficoltà tecniche, soprattutto dei calciatori australiani, hanno fatto qualcosa di più quelli dell'Egitto, perché comunque Salah e Marmoush danno una qualità maggiore e migliore alla nazionale egiziana. Vedremo, ci saranno dei cambi nel secondo tempo, uno nell'Australia da subito, se non ho visto male, adesso andremo a capire. Sì, in effetti riguarda però è un cambio che potrebbe essere penalizzante, perché Boss evidentemente non è riuscito a ristabilirsi da quell'infortunio che lo ha fermato, veramente lo ha piedato alla fine del primo tempo, e dunque uscirà proprio lui, che all'inizio aveva spinto molto e bene sulla fascia.
4: Massimo, il tuo flash davvero, l'Egitto non può limitarsi a controllare, basta un'imbucata, una distrazione, anche se l'Australia è tecnicamente meno dotata. 10 secondi.
6: Sì, assolutamente, deve cercare di trovare il secondo gol, non può pensare solo a difendersi, perché comunque ritmo, intensità, penso che presseranno molto in questo finale, in questo secondo tempo, dunque ci sta che la partita possa anche cambiare, visto che
4: ce l'auguriamo per quello che avete raccontato, non per colpa vostra nel primo.

0: Massimo, Daniele Fortuna, Massimo esatto, Orlando, il secondo tempo di Australia-Egitto si riparte tra pochi istanti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La partita.
3: Marmouche sbaglia in apertura del secondo tempo, l'occasione che poteva già chiudere la partita a favore dell'Egitto è andato via da solo. Qui la difesa dell'Australia è distratta e non riesce a trovare la porta, allarga troppo, si è presentato da solo davanti alla portiere dell'Australia, Beach, e non è riuscito a mettere il pallone in rete. Questa è un'occasione, Massimo, veramente dilapidata.
4: Assolutamente, qui Marmouche poteva e doveva far meglio, chiaramente bellissima l'azione, bella l'imbucata, a quel punto Marmouche prende il tempo al difensore, non piazzati bene neanche questa volta i difensori dell'Australia, però da lì insomma devi cercare quantomeno di prendere lo specchio della porta, grande chance per l'Egitto.
3: Triuin ha sostituito l'infortunato Boss, cambia molto per l'Australia, il giocatore del New York City va a sistemarsi sempre dalla stessa parte non cambia molto fino a un certo punto, perché a proposito di campionati che conferiscono una certa esperienza perché si gioca in un certo modo, Boss gioca in Olanda nel Feyenoord e dunque insomma competizioni internazionali e coppe è tutta un'altra cosa. È un giocatore sul quale anche la stampa australiana ha un certo affidamento lì sulla fascia. C'è Volpato ancora in campo e si appresta lui a battere un calcio di punizione dalla tre quarti per l'Australia, maglia gialla, pantaloncini verdi, dall'altra parte la maglia rossa con i numeri bianchi dell'Egitto, il colpo di testa, il pallone viene allontanato da Salah, poi si gioca ancora nei pressi dell'area di rigore dell'Egitto con l'Australia che va in avanti, un cross in mezzo sul secondo palo, pallone fuori di poco, buona occasione, è andato Metcalf, c'è stato uno scontro, ha avuto la peggio Eni come nel primo tempo, è rimasto a terra, i giocatori dell'Egitto si sbracciano per chiamare gli addetti sanitari della nazionale egiziana che si precipitano in effetti lì in campo. È stato un brutto scontro, naturalmente fortuito, Eni a terra, però va tutto bene, sembra dire un giocatore egiziano lì in campo. Per un attimo c'era stata una certa preoccupazione, interviene, arriva anche la Barella, Eni è nell'area piccola dell'area di rigore egiziana. Siamo arrivati al terzo minuto, l'Egitto è in vantaggio per 1-0 sull'Australia, partita vivace, prima l'errore di Marmouche sotto porta, adesso questo tentativo dell'Australia di sfruttare i centimetri e i saltatori, insomma il secondo tempo che è cominciato in maniera vivace.
4: Sì, vivace, chiaramente deve fare attenzione l'Australia perché come abbiamo visto l'Egitto ha qualità per mettere queste palle filtranti per i giocatori di qualità Marmouche e appunto lo stesso Salah o Ashour, e invece questa azione è nata tutta, parlo dell'Australia, su palle native con Suttar che è 1,95 m, forse anche più alto, è riuscito sempre a vincere i duelli e da lì ne è nato un cross dove non è riuscito ad arrivare, se non sbaglio, Neil sul secondo palo, però è stata un'azione potenzialmente pericolosa.
3: Dato Eni si è ristabilito, adesso si ricomincia a giocare, insomma parlavi dell'altezza dei giocatori dell'Australia, Massimo, intanto insomma per esempio Circati è 1,91, dicevi di Suttar è 1,98 addirittura il giocatore dell'Leicester City, questa è un po' la differenza, Burgess che non gioca in panchina è 1,94, insomma sono giocatori veramente alti, è una possibilità, un aspetto che va sfruttato, lo sa bene anche il commissario tecnico dell'Egitto Hassam, lo sa Popovic, l'allenatore dell'Australia, si gioca a centrocampo, la ripresa è cominciata da poco meno di 5 minuti, l'Egitto è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Australia qui allo Stadium a Darlington grazie al gol segnato

0: Da Ashour al dodicesimo del primo tempo, se l'Australia a fare possesso palla proprio con il capitano, con Suttar si porta avanti il pallone con il destro, poi va rasoterra a cercare più avanti Metcalf sulla sinistra, Harrington tocca il pallone, si fa vedere anche Metcalf sempre a sinistra, si sviluppa l'azione dell'Australia, poi Becic che riesce a girare il pallone dalla linea laterale in mezzo, chiuso l'Egitto, ma l'Australia prova a stabilirsi nella metà campo dell'Egitto, a giocare il pallone sempre sulla fascia, prova proprio il numero 8 Metcalf che gioca un po' più indietro, adesso si va a destra in mezzo, cerca anche di dare un po' di velocità in più al proprio palleggio, però poi ci sono gli errori individuali, la tecnica come in questo caso, come Irvine che tocca malissimo il pallone all'indietro, si complica la vita qui l'Australia.
1: E manca quel tipo di giocatore proprio, Daniele, scusa se ti ho interrotto, manca proprio il giocatore di qualità in mezzo al campo che riesca a gestire, a far ripartire la palla con qualità, a trovare i giocatori che si muovono davanti e spesso tornano indietro, e questo è un grosso problema, anche se adesso sta attaccando con
0: tutto
1: più convinzione.
0: Sempre volpato il dribbling, poi il cross in mezzo, il colpo di testa da parte di Eni con il pallone fuori dall'area di rigore dell'Egitto, dall'altra parte O'Neill prova ad andare via, e qui Ashour, sempre lui protagonista qui anche con una scivolata con il pallone che è terminato in fallo laterale, si resta in attacco con l'Australia in attacco, no, perché l'arbitro, che è l'uruguaiano Tejera, dice che l'ultimo a toccare è stato proprio O'Neill e non Ashour, prezioso anche in questa situazione il giocatore del Lali. Si ricomincerà con una rimessa laterale, zona difensiva per la nazionale egiziana, al settimo minuto della ripresa, sempre Ashour che tocca di testa a seguire, ma arriva Harrington dell'Australia in anticipo lì su quella fascia sinistra d'attacco dell'Australia, va a battere un fallo laterale con Becic, poi ancora Harrington con il piatto destro per il portiere, per Beach in completo viola, la destra per Triuin, poi c'è Circati al limite dell'area di rigore, gira su se stesso, ma Marmuscio qui è più bravo e più furbo soprattutto, ha sbagliato Circati, ha perso il pallone, lo gioca all'indietro l'Egitto, palla persa magari non proprio da giocatore di Serie A, quella di Circati se l'è allungata, è stato più veloce Marmuscio, ma ancora Australia con l'attacco Becic, il cross in mezzo, chiudono i difensori centrali dell'Egitto, Ibrahim in particolare manda il pallone in fallo laterale, errori assortiti Massimo, soprattutto da parte dell'Australia.
1: Sì, bravissimo, errori da una parte e dall'altra, però, perché anche qui i difensori dell'Egitto hanno perso un brutto pallone e Iran Kund ancora è stato bravo poi a far ripartire l'azione, e diciamo che un po' di tensione, un po', ripeto, la tecnica che sta mancando, e secondo me in questo momento è più propositiva l'Australia, perché chiaramente deve provare a trovare il gol, mi sembra che abbia alzato il ritmo, più pressing, e così deve fare, perché se non hai qualità devi provarci con l'orgoglio, con la forza e con l'intensità,
0: con il furore, perché poi i limiti sono
1: esatto,
0: evidenti, ma loro ne sono certamente consapevoli. O'Neill adesso con una buona calcio di punizione da sinistra, pallone in parallelo in corrispondenza rispetto al vertice alto dell'area di rigore, a metà tra il lato corto e la linea laterale, O'Neill con il destro sul secondo palo, rete! Ha segnato l'Australia, il colpo di testa, vediamo di chi è stato sul calcio di punizione, da parte di O'Neill, tutti ad abbracciare l'autore del gol, forse è stato Suttar, devo dire la verità, non sono riuscito a distinguere, anche perché la nostra posizione è molto molto in alto, e comunque ha pareggiato l'Australia su questa azione da calcio di punizione. Adesso si può anche rivedere mentre ci sono gli abbracci, si può rivedere sullo mega schermo mentre ci sono gli abbracci tra i giocatori. dell'Australia.

0: Australia, forse addirittura un autogol, vediamo.
1: È un autogol di
0: Lane.
1: È un autogol di Ani, che è stato sfortunato in questa partita, tanti infortuni qui, cerca di anticipare, e se non sbaglio Irvine che arriva per colpire di testa, e il classico colpo che non ti aspetti. Esatto, e come avevamo detto sulle palle inattive, comunque era uno dei pochi modi per andare a cercare il pareggio. Comunque è entrata benissimo in campo, almeno con l'atteggiamento, l'Australia in questo secondo tempo, al di là della grande occasione di Marmoush. Poi è stata l'Australia con la forza, col vigore, con la voglia e con l'intensità. Adesso vedremo se la squadra egiziana subirà il colpo oppure riuscirà a reagire.
0: Partita in equilibrio, tornati in equilibrio con questo autogol di Eni su calcio di punizione battuto da O'Neill. Insomma, avevamo detto, tanti centimetri nell'area di rigore dell'Egitto, tanti giocatori, difensori, i saltatori, alla fine così come era successo per il gol del vantaggio egiziano con Ashour al 12esimo. Lì era stata un'azione da calcio da fermo, ma un'azione abbastanza articolata, però cross e colpo di testa di Ashour lasciato completamente libero sul secondo palo. In questo caso invece da calcio piazzato da fermo ha trovato il gol l'Australia, con il calcio di punizione battuto dalla sinistra da O'Neill, con la deviazione, l'indietro involontaria e l'autorete di Eni dell'Egitto. Dunque tutto da rifare per la nazionale di Salah. Per ora si è visto poco, tocca adesso il pallone, lo gioca all'indietro proprio per Eni, si gioca sulla destra all'indietro l'Egitto, Salah si fa consegnare il pallone, viene incontro molto largo, apre il sinistro, rigioca per i difensori centrali, da cerchio di centrocampo da Ibrahim, poi per Rabiat dall'altra parte, prova a spingere a sinistra, l'Egitto ha rubato il pallone, l'Australia con Circati, bravissimo in questo caso, poi buon tocco morbido da parte di Irvine, arriva il lancio completamente fuori misura per Irankunda, anche qui un paio di passaggi, poi il lancio per innescare la corsa di Irankunda, però poi i lanci bisogna anche farli bene, perché se il lancio è troppo sul portiere è inutile, è un pallone buttato via.
1: Sì, no, stranamente sì, erano usciti bene col palleggio soprattutto Circati, poi l'idea era anche giusta, perché Irankunda dimostra di essere assolutamente più veloce dei difensori, solo che non gli arriva mai la palla con i giri giusti. Il tentativo, ti ripeto, era giusto, però bisogna essere più precisi.
0: Marmoush, Salah, limite dell'area di rigore dell'Australia, è esitato troppo qui Marmoush, che invece aveva la possibilità di andare dritto per dritto per cercare di colpire nell'area di rigore dell'Australia, e invece passato il pallone in orizzontale al limite, Amamo si è visto chiudere dai giocatori dell'Australia. Quando l'Egitto è in attacco vanno in 5 con la linea dei centrocampisti, in questo caso proprio in questo momento, proprio sotto la postazione dalla quale sto parlando, sono in 4 e poi si alternano nell'uscita sul portatore di palla, lo fa spesso Irvine in mezzo, dall'altra parte a sinistra Triu in nuovo entrato, ha preso il posto di Boss, infortunato, l'Australia ha recuperato il pallone, prova a giocarlo in velocità, Irankunda prova ad andare via, subisce fallo, grande esperienza malgrado l'età, perché tocca il pallone, perché sente dietro di sé il contatto di Ibrahim, che Ibrahim sta arrivando su di lui che è in ritardo, e allora lì con la punta va a toccare il pallone, poi con magari non troppe possibilità di raggiungerlo, arriva la spinta del difensore dell'Egitto, calcio di punizione per l'Australia.
1: Sì, però un po' di inesperienza qui da parte di Ibrahim, perché quella palla la devi accompagnare, o se vai in anticipo come ha cercato lui devi essere sicuro di prendere il pallone. Dico questo perché adesso arriva un altro calcio piazzato e sappiamo quanto siano pericolosi. Prima mi sono dimenticato di dire che sul gol O'Neill lo ha calciato perfettamente.

0: perfetto, forte tagliato, qui invece ha calciato male.
1: Però la posizione della Juve era molto molto più lontano rispetto all'area di rigore, praticamente dalla tre quarti, calcio di... sempre pallone tra i piedi di Onile, altro cross in mezzo, e questo è un buon cross, poi dall'altra parte ancora Australia pericolosa, l'Egitto allontana il pallone, un colpo di testa al limite dell'area di rigore, poi si lotta ma c'è l'Australia che in un momento propizio nella sua partita dopo aver trovato il pareggio con l'autogol di Eni, adesso il palleggio stretto, breve, limite dell'area di rigore, Iran Kunda, la sua velocità, poi tocca con il sinistro, arriva il cross, Iran Kunda, una finta, cerca lo spazio per la conclusione, aspetta troppo il tiro che viene ribattuto e poi ancora scontri a centrocampo, questa volta il fallo contro l'Australia, calcio di punizione per l'Egitto. Stiamo vedendo però una partita migliore complessivamente al di là degli errori rispetto al primo tempo, tanta foga nel gioco dell'Australia, dall'altra parte l'Egitto in questo momento sembra più dimesso, Salah in questo momento cammina a testa bassa in campo, è vero che può segnare da un momento all'altro, è il giocatore con la tecnica migliore in campo, e dobbiamo dirlo, e certamente per distacco però non si è praticamente mai visto.
0: Mai visto, mai visto, hai ragione, non sarà in difficoltà, ma lo è dalla prima partita, poi è chiaro che è talmente un campione, ha dato talmente tanto all'Egitto che magari nella scelta del pre-partita ha detto all'allenatore voglio giocare perché questa è la partita che può far la storia, ma onestamente ha dato pochissimo alla squadra, e poi lo vedi quando riceve il pallone non salta mai l'uomo, non ha quello strappo, quelle giocate insomma che conosciamo in lui, evidentemente la sua condizione fisica è molto molto deficitaria.
1: Prevedibile, lo sto seguendo adesso soltanto lui mentre scambiano il pallone i giocatori dell'Egitto da una parte all'altra, possesso palla però prevalentemente in orizzontale, adesso nella zona centrale del campo si va a destra proprio da Shure, si va a vedere Salah, la tolto l'area di rigore, prova ad accendersi, prova ad accelerare, lo raddoppiano ed era in fuorigioco, calcio di punizione, alza gli occhi al cielo, Momo Salah si è fatto trovare in posizione di fuorigioco e si stava sistemando nel mezzo dell'attacco dell'Egitto tra Marmoush e Zico. Momo Salah in questo caso ha trovato il pallone ma era in posizione di fuorigioco, calcio di punizione che sta per essere battuto dal portiere dell'Australia, vince al 18° minuto del secondo tempo con Australia ed Egitto sull'1-1, il calcio di punizione soltanto un cambio per adesso, il cambio obbligato dell'Australia, fuori Tune, dentro dentro Truin che proprio adesso va a ricevere sulla destra nella zona centrale del campo, gioca il pallone all'indietro per Circati e poi il riferimento basso della difesa australiana, Suttar che riceve ancora, non corre rischi perché c'è il pressing da parte di Zico, retropassaggio per il portiere, poi Circati, qui non vuole buttare via il pallone in Australia, Iran Kunda tocca di testa, tocca male con il pallone che finisce in fallo laterale su un lancio, qui è sbagliato in Iran Kunda perché era libero di fatto e forse avrebbe potuto controllare, non andare con
0: sì,
1: questo colpo di testa.
0: Sì, sì, sono d'accordo con te, avesse stoppato di petto, perché poi Iran Kunda se prende velocità veramente non lo prendi più, qui è andato a scegliere la situazione più difficile, è comunque un giocatore che sta mettendo in difficoltà la difesa dell'Egitto, perché va a pressare tutto e tutti, attacca la profondità, è un giocatore che non puoi mai perdere di vista, perché quando hai quelle caratteristiche, quella velocità, quella potenza, insomma, un giocatore che ti può far male da un momento all'altro.
1: Ci saranno due cambi per l'Egitto tra adesso, tra qualche istante, uno riguarda l'attacco, a Sam, 24 anni, gioca nel Real Oviedo, la seconda serie spagnola, un cambio in attacco, vedremo chi uscirà mentre l'Australia porta in avanti il pallone, verso Volpato, se lo è allungato recupera allora l'Egitto, gioca il pallone all'indietro, retropassaggio, scambiano i difensori centrali, si va da Eni sulla destra, lui che porta il pallone in avanti va a impostare, aspetta l'Australia all'uscita

0: dei giocatori più offensivi, prima era Ancunda, poi Volpato sulla destra. In questo momento non accelera l'Egitto, non riesce a farlo, prova ad andare via a Fez, a destra ancora la nazionale egiziana con l'autore del gol, con Ashour che tocca il pallone all'indietro. Siamo sempre nella stessa zona, zona centrale del campo, linea mediana con l'Egitto che prova a partire. Ashour adesso in verticale, buona idea, ma Harrington ha capito tutto, intercettato il pallone. Vediamo se riesce ad andare via in velocità l'Australia. Brutto errore qui di Circati, passaggio e pallone regalato all'Egitto che scende, conclusione diagonale, Harrington respinge, sfrutta male questa possibilità l'Egitto. Irancunda non riesce a controllare il pallone, poi Eni, cross in mezzo, qui Suttar senza difesa.
1: Non ci siamo. Ah,
0: tocca il pallone, sì, ma insomma l'Egitto non riesce soprattutto a innescare né Marmouche né Salah. Ha possesso palla e guarda come passa l'Australia con i cinque difensori, e poi anche la linea dei centrocampisti diventa 4, aiuta anche Irancunda. Ashour al limite del rigore, allarga il pallone e in cross in mezzo, questa poteva essere una buona idea. Becic però recupera per l'Australia, va a calciare il pallone proprio addosso al terzino destro dell'Egitto e va così a far guadagnare alla nazionale australiana una rimessa dal fondo. Abbiamo detto Hassan, un attaccante, ma non è l'unico cambio perché c'è anche un difensore pronto a entrare in campo, Ossam sulla maglia. Si tratta di Abdelmagid, che è un difensore di 25 anni, la seconda squadra del Cairo, del Zamalek, squadra grande rivale dell'Ali, che costituisce, forma il blocco per la nazionale egiziana allenata dal commissario tecnico Assam. Questi sono i due cambi, fuori proprio Eni, sfortunato in occasione dell'autorete, e fuori anche Zico, ruolo per ruolo in questo caso. Vedremo se Abdelmagid va a sistemarsi proprio a destra al posto di Eni, perché comunque la difesa dell'Egitto resta a 4. Becic dell'Australia finisce a terra, ci sarà calcio di punizione per l'Australia. Quando siamo arrivati al 23esimo, siamo in zona pausa nel secondo tempo, pausa che arriva proprio in questo momento, si fa consegnare il pallone l'arbitro uruguaiano Tequera. Pausa, Australia 1 Egitto 1, e pubblicità per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Di nuovo Arlington, Dallas, interruzione nel secondo tempo. Australia sono sull'1-1. Ripetiamo il gol dell'Egitto nel primo tempo, segnato da Ashour, colpo di testa, autorete di Eni su azione, calcio piazzato per l'Australia nell'undicesimo della ripresa. Dunque partita in perfetto equilibrio. Sono arrivate le prime sostituzioni. Massimo Orlando là però non si tocca, voleva giocare e ha giocato dall'inizio, non sta facendo molto. E come si fa a togliere un giocatore del
1: mai
0: genere? La storia del calcio egiziano.
1: Esatto, è la storia. E poi c'è sempre

0: la sensazione, no, da parte di tutti e soprattutto del suo allenatore, che possa trovare una giocata delle sue e portare l'Egitto alla vittoria. È chiaro che l'abbiamo visto in difficoltà dal primo minuto, cammina in campo, vedo che anche quando riceve il pallone l'uno contro uno non lo prova mai, ti ricordi insomma il Liverpool ti saltava con una grande facilità. Diciamo che sta mancando e questo è un grosso problema per l'Egitto. Dall'altra parte bisogna fare i complimenti l'approccio dell'Australia in questo secondo tempo, niente di trascendentale, però tanta voglia, tanto cuore che gli ha consentito di pareggiare una partita che non era per niente semplice.
1: Impeto, sì, da parte dei giocatori dell'Australia. Sembravano dimessi dopo aver subito il gol nel primo tempo. Continua a essere il migliore a mio avviso Christian Volpato sulla destra, proprio lì attacca l'Australia, proprio Volpato tiene il pallone in campo dopo l'intervento del suo compagno di Truin, provi a rientrare, pallone giocato all'indietro, Australia in attacco, cross in mezzo, Irancunda sul secondo palo, viene anticipato però dalla chiusura di Rabia, poi prova l'Egitto ad andare via con il nuovo entrato, con Assam, ha preso il posto di Zico, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa per l'Egitto proprio davanti alla panchina con Assam, il commissario tecnico a indicare qualche cosa lì nel campo, una posizione dove mettere il pallone. L'Egitto riparte, va a giocare a sinistra 1-1 al 27esimo del secondo tempo, a Fez, poi in mezzo si va dall'altro, nuovo entrato Abdelmagid sulla destra, apertura per Anik, che non è stato lui evidentemente uscire dal campo, ha cambiato, sì, forse insomma il numero era quello, sulla lavagna luminosa a bordo campo, quindi adesso cercheremo di capire che è stato il giocatore sostituito, Fatin in realtà.
0: Esatto.
1: Abdelmagid ha preso il posto di Fatin, invece ti confermo, assai confermo gli ascoltatori, Hassan per Zico, cambio nell'Egitto, un attaccante per un altro, Egitto che fa possesso palla proprio con il nuovo entrato, con Hassan parte da destra, poi prova a convergere con il mancino, il cambio di gioco dall'altra parte, sulla sinistra c'è Afez che tocca il pallone all'indietro, si schiera la linea dei difensori dell'Australia con la maglia gialla, dall'altra parte ancora Eni, in questo caso da terzino più da ala, che poi va da, tocca il pallone, lo ferma sempre Niku, ha trovato spazio per il cross, ma ha trovato anche Harrington, arriva una conclusione da dimenticare, non saprei come altro dire, da uno dei migliori dell'Egitto in realtà, sì. Da Oshur che ha fatto il gol e ha fatto anche molto altro qui, in questo caso però dai 20 metri è un diagonale larghissimo con il pallone che termina nel calcio d'angolo.
0: Eh sì, peccato per lui perché l'ha presa davvero male questa palla, un'azione questa volta ben costruita dall'Egitto che da sinistra ha fatto girare il pallone sulla destra. Mi sembra che Hassan sia un giocatore che abbia comunque vivacità, che punta all'uomo, può essere comunque un fattore per l'Egitto in questa parte finale. Poi Ashur è arrivato e ha provato il tiro e ne è uscito veramente un brutto tiro, però bisogna dire che lo trovi in tutte le zone del campo, davvero una buonissima prestazione la sua, oltre al gol.
1: Il giocatore dell'Egitto che probabilmente ha toccato più volte pallone, spesso è stato prezioso, essenziale anche nei recuperi difensivi. Due cambi nell'Australia, uno riguarda in un certo senso anche l'Italia perché è uscito Christian Volpato, insomma non sono così convinto, però insomma è prassi per il commissario tecnico dell'Australia Tony Popovic, è uscito anche Ilan Kunda, non l'ha tenuto dentro Mohamed Touré, altro ragazzo molto giovane, 22 anni, gioca nel Norwich City in Championship, è una storia che lo accomuna a tanti, ad altri calciatori di questa nazionale, è nato in un campo profughi in Guinea da genitori liberiani, storie, tante persone che sono in Australia passando da un campo profughi per fuggire dalla guerra, insomma sono molto sensibili a questo i giocatori della nazionale australiana. Proprio Touré adesso che va a contendere un pallone all'altezza della tocco

0: dell'area di rigore, altro giocatore che è entrato nell'Australia a sostituire Volpato, russo, visto in Italia con la Salernitana e con il Verona, attacca l'Australia, va a guadagnare anche una rimessa laterale, no, il pallone era ancora in campo, dunque soltanto rilancio, ancora l'Australia che adesso sembra più fresca, sembra avere più energie,
1: sì, più dinamica, sì assolutamente.
0: Molto di più rispetto al primo tempo, anche se non ci sono state occasioni vistose. 31esimo, Australia 1 Egitto 1, l'occasione l'ha avuta praticamente per chiudere la partita massimo all'inizio del secondo tempo, Marmouche, ma non l'ha sfruttata, anzi l'ha proprio buttata via, palleggio a centrocampo dell'Australia, adesso anche con una certa disinvoltura da O'Neill a Tuin, poi all'inizio scambia con Circati il movimento di Irvine, la posizione non è sua, molto largo, quasi da ala, ancora il pallone, qui un buon palleggio da parte dell'Australia e anche con la tecnica giusta, ma si torna ancora indietro, Circati non vuole rischiare l'Australia, lunghissimo retropassaggio per il portiere alla propria area di rigore al 32esimo. Australia 1 Egitto 1, equilibrio, forse anche un po' di timore in queste due squadre di subire gol, ecco perché arrivati a questo punto della partita, a un quarto d'ora poco meno dalla fine, certo poi ci sarà il recupero, prendere una gol potrebbe risultare esiziale.
1: Ah beh, difficilissimo vedendo le due squadre come giocano. Poi dopo Belgio Senegal
0: non diciamo
1: possiamo,
0: più nulla.
1: Esatto, non possiamo
0: però
1: dire
0: qui è
1: nulla.
0: Più facile.
1: Esatto. Però ecco, e la sensazione è che le due squadre non vogliano rischiare, ma che abbia qualcosa in più l'Australia. Vedi che arriva a calciare comunque da buona posizione, i tre difensori marcano praticamente sulla linea di centrocampo, un'altra mentalità in questo secondo tempo.
0: Sì, attacco, palleggio come in questo momento dai 20 metri, è costretto ad abbassarsi molto l'Egitto con Salah riferimento lì davanti a fare un pressing piuttosto sfiatato, però mentre l'Australia a cercare le fasce questa volta con Triuina, fa sostituito bene l'infortunato Boss nel secondo tempo, il ragazzo del New York City, va Irvine, tocca il pallone ancora il rasoterra O'Neill, sempre a destra si articola la manovra dell'Australia in questa situazione, poi il movimento sovrapposizione in area di rigore di Rustic, il filtrante ancora una volta Ashour va a intercettare, poi allarga per Hafez che forse ha un problema di crampi perché finisce a terra, dice qualche cosa all'arbitro, all'uruguayano Tequera, ci sarà rimessa laterale per l'Australia che resterà comunque in zona d'attacco. 34esimo, Australia 1 Egitto 1, crampi perché deve intervenire lo staff medico dell'Egitto, è arrivato anche il dato sugli spettatori e la mia impressione è che ci fosse un po' meno gente, almeno all'inizio rispetto ad altre partite qui a Dallas e ad altre partite dei mondiali, perché gli stadi sono sempre pieni, ecco questo lo possiamo dire, e invece no, anche sì. In questo caso per l'Australia e per l'Egitto ci sono oltre 70.000 spettatori, prezzi dei biglietti molto alti, prezzi di bevande e cibari e qui nello stadio altissimi, pensabili, diciamo anche a chi ci ascolta, $17 per una lattina di birra, non tutti fanno così, per esempio in alcuni stadi di alcune gestioni più oculate mettono i prezzi più bassi dal punto di vista economico, dicono anche che c'è una resa migliore, le persone sono più invogliate a comprare, ma insomma detto questo, tutto questo per dire comunque un'ottima organizzazione, almeno a mio avviso quella dei mondiali americani, per quello che sono riuscito a vedere sugli stadi nuovi, sul pubblico sempre pieni e anche sulla gestione di tutta la logistica per arrivare agli stadi. Cambio nell'Egitto, fuori proprio a Fezza, dentro Trezeguet che però è un attaccante, in prepartita Massimo si diceva appunto della questione dei soprannomi, è una questione, cioè i soprannomi sì, sono molto diffusi tra i calciatori egiziani, Trezeguet è proprio lui, è il giocatore francese, ahimè, è quello del golden goal del 2000 della Juventus.
1: Assolutamente.
0: Giocatore fortissimo.

0: Gioca l'Australia, il calcio di punizione per la nazionale australiana, 36esima Australia 1, Egitto 1, dentro Trezeguet dunque, fuori un terzino come Hafez, ma l'Australia in attacco è sempre un il, ma dalla tre quarti l'odore del calcio di punizione che poi si è trasformato in suggerimento, diciamo così, per l'autorete che ha portato l'Australia sulla pareggio, l'autorete di Eni, ancora Australia in attacco, questa volta però l'Egitto respinge, allontana il pallone dalla propria area di rigore, ancora tre, poi altro colpo di testa, blocca il portiere dell'Egitto, Shubir, era andato Sutar, il capitano, a saltare, tutti i giocatori dell'Egitto vanno a dire qualche cosa a Touré, attenzione ad Ashour che si copre la bocca e non potrebbe farlo perché qui comunque le regole sono chiarissime. Ecco, non diciamo che deve, il labiale deve restare scoperto, però insomma Sutar in maniera molto molto robusta sulla numero 5 rabbia, però poi ce l'avano tutti quanti con Touré, non ho capito bene,
1: sì, perché
0: cosa
1: Touré
0: sia successo.
1: È andato a protestare perché era contro la protesta dei giocatori dell'Egitto, che invece avevano ragione perché Sutar era arrivato con veemenza e il fallo era più che giusto, dunque aveva poco da lamentarsi Touré.
0: È buona l'apertura in questo caso di Salah sulla sinistra a centrocampo, sposta il pallone lì e da quella parte proprio con Trezeguet, le sue finte, poi il pallone giocato per Ashour, ancora da Trezeguet sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, prova ad andare via, si allunga il pallone, buona qui la difesa da parte di Thuin e poi Marmoush è l'ultimo a toccare per una rimessa dal fondo per l'Australia, qui Trezeguet cerca di fare una cosa impossibile, di allungarsi il pallone, il giocatore dell'Australia resta con lui, le movenze insomma diciamo che lasciano che supporre una certa tecnica, una certa fantasia da parte di questo giocatore dell'Egitto, però poi bravo Thuin a mettersi davanti con il corpo a coprire il pallone, rimessa dal fondo dell'Australia al 38esimo del secondo tempo. Australia ed Egitto sono sull'1-1, si intravedono i supplementari, l'Egitto a portare il pallone perché comunque non ci sono state grandissime occasioni, ma numericamente Massimo c'è stato il gol nel primo tempo dell'Egitto, poi la grandissima opportunità di Marmoush per raddoppiare all'inizio della ripresa, poi ha guadagnato campo e fiducia all'Australia, ha sì, trovato il pareggio con l'autorete di Eni, ma insomma i portieri non è che abbiano fatto chissà che
1: no,
0: cosa in questa sfida.
1: No,
0: di
1: direi Daniele che il pareggio
0: il
1: veramente rispecchia assolutamente quello che stiamo vedendo in campo e l'Egitto ha chiaramente avuto la grandissima occasione con Marmoush, lì la partita ovviamente sarebbe cambiata, ma poi ti ripeto, l'orgoglio, la voglia e anche un po' di fortuna sull'autogol dell'1-1, però onestamente se l'è meritata l'Australia.
0: Sì, si è meritato il pareggio per l'atteggiamento, per la voglia. L'Egitto va a giocare il pallone indietro nel cerchio di centrocampo, sempre Ashour, lui adesso fare il regista con Momo Salah che cerca di trovare il tempo giusto magari per un lancio da dietro per infilarsi tra i due difensori, tra i difensori dell'Australia, i due difensori Sutar e Harrington. Cambiano il pallone i giocatori dell'Egitto in orizzontale a destra sul terzino, su Eni, si fa vedere Hassan, poi si sovrappone Eni, però è ottima la copertura dei giocatori australiani. Allora fa tutto da solo Hassan, va con il cross dall'altra parte, taglia l'area di rigore al limite, il velo di Ashour, Touré stava per fittare, ma poi si allunga troppo il pallone che finisce tra i piedi di Rabiot. Ricomincia allora l'Egitto ancora con Hassan, veloce, va da Eni, subito il cross immediato in mezzo, in tuffo va a chiudere Cercati, poi cerca la conclusione l'Egitto con Attia, si resta in attacco sempre con la nazionale egiziana, sempre con Hassan, è morbido il cross sul secondo palo, deve uscire Beach sul cross di Hassan, è entrato bene questo ragazzo che gioca nel Real Oviedo.

0: seconda serie spagnola. Da quella parte lì la sua velocità non dà punti di riferimento alla difesa dell'Australia, poi va molto incontro al pallone, come in questa, poi prova a convergere, prova ad andare via, cerca sul secondo palo l'inserimento di Trezeguet, colpisce di testa, fa da sponda per nessuno, nessuno però ha seguito le sue intenzioni ed è un peccato per l'Egitto. L'Australia, vediamo se riesce a approfittarne con un contropiede, prova ad andare via sulla destra, un 2 contro 3, non c'è superiorità numerica, c'è Trioin che va a cercare la conclusione, poi il cross in ambola. L'Egitto allontana il pallone dall'area di rigore, ancora Sutar in bello stile a centrocampo nel cerchio centrale, 42esimo, 1-1, trova ancora lo spazio per Trioin, lato corto dell'area di rigore da destra, cross e calcio d'angolo con deviazione di Rabia, anche lì da quella parte sulla destra si trova spazi, l'Australia li esplora con Trioin, entrato nel secondo tempo al posto dell'infortunato Boss. Questo è il primo corner della ripresa in assoluto, il quarto in tutto per l'Australia. Da destra tutta l'attenzione, il dramma sportivo sui volti dei tifosi dell'Australia, di quelli dell'Egitto, 1-1, 3 minuti dal 90esimo, c'è calcio d'angolo, c'è un'altra possibilità con i saltatori dell'Australia, c'è Rustic, è andato lui, la bandierina è quella di destra, andrà con il mancino in mezzo, prova a trovare spazio, colpo di testa, respinge il muro dei difensori dell'Egitto, altra respinta sulla conclusione di Trioin in questo caso, e poi un altro cross in mezzo e deve intervenire Shubir, un po' di problemi adesso in questo finale su questi cross per l'Egitto. L'Australia sta facendo meglio, non riesce però ad affondare, qui insomma si è salvata però la nazionale egiziana, mancano meno di 2 minuti al 90esimo. Massimo,
1: sì, grossa sofferenza su queste palle dall'inizio della partita, lo diciamo, qui c'è stato anche il colpo di testa di Irvine ed è stato Sutar a rinviare, invece voleva toccare la palla e indirizzarla verso la porta, invece ha rinviato. Bella anche questa entrata in campo di Hassan, che è davvero giocatore interessante, davvero salta l'uomo, veloce, adesso qui si è lasciato andare, non era assolutamente fallo, però insomma sulla fascia destra ha fatto vedere delle cose interessanti.
0: Però non lo prendono, non lo prende nemmeno Becic, che si è abbassato, va,
1: che è veloce Becic,
0: sì, da quella parte lì, però devo dire, da tanta imprevedibilità alle azioni offensive della nazionale egiziana. Rimessa dal fondo, il portiere dell'Australia che ha già battuto 1-1 quando siamo per entrare nell'ultimo minuto effettivo, però nel 90esimo poi ci sarà recupero. Trezeguet, vediamo se le squadre si accontentano, per così dire, dei tempi supplementari, vogliono che la sfida, la qualificazione si decida lì, o magari chissà anche ai rigori, staremo a vedere. Ancora Ashour all'indietro per l'Egitto, e poi il pallone che viene giocato da Abdelmagid che si è spostato a destra, forse adesso con una difesa a tre l'Egitto, mentre attacca solitario e isolato gli statuari difensori dell'Australia. Salah lì in mezzo da solo, che marmoscia, poi alla fine dopo quell'occasione sprecata all'inizio del secondo tempo si è un po' smarrito, forse proprio avvilito, depresso da quello sperpero in apertura di ripresa. 1-1 quando siamo per entrare nel 90esimo, vedremo quanto recupero verrà concesso dall'arbitro, dall'uruguaiano Tequera. C'è un possesso palla piuttosto parte dell'Egitto, poi però arriva il lancio con Trezeguet che fa ancora da sponda di testa, c'è una scivolata di Circati se non ho visto male, 5 minuti di recupero, primo calcio d'angolo della partita per l'Egitto proprio mentre scocca il 90esimo, potrebbe essere questa una buona possibilità nonostante il divario di centimetri del quale abbiamo parlato più volte. Ci sono due palloni in campo, c'è Marmoush che ne va a calciare uno, proprio l'attaccante del Manchester City a sistemare il pallone sulla bandierina di sinistra. Lui con il destro studia la posizione dei giocatori dell'Egitto, due nell'area piccola, c'è anche Assam, va all'indietro perché c'è la libertà completa per Fati sul secondo palo. Non viene controllato da nessuno, lo gioca all'indietro proprio Salah, ancora una volta Assam, altro cross in mezzo morbido, Errington saltando all'indietro, poi sul secondo palo prova ad andare in scivolata e non tocca il pallone. Abdel Magid, confusione portata dall'Egitto nell'area di rigore dell'Australia, sempre da Assam il giocatore più pericoloso in questo finale per l'Egitto. Eni proprio da Assam, ancora una volta sempre lui, uno contro uno, e forse dovrebbero raddoppiarlo. Altro cross sempre sul secondo palo, sempre per Trezeguet, e fanno sempre la stessa cosa però i giocatori dell'Egitto cercano lui, quindi basta chiudere su Trezeguet perché Sam. 2 minuti dei 5 di recupero e adesso attacca l'Egitto da sinistra. Marmoush va a riprendere il pallone, batterà una rimessa laterale in zona d'attacco in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore da sinistra. Gioca questo pallone l'Egitto in mezzo a Shur, l'autore del gol per la nazionale egiziana nel primo tempo, poi è arrivato il pareggio per l'Australia nella ripresa con l'autorete di Eni. Assam sempre la stessa posizione, tocca il pallone con la suola dello scarpino a sinistro, poi prova ad accelerare, va via col destro, crossa verso la linea di fondo, in mezzo respinge in orizzontale così come si deve fare la difesa dell'Australia, poi Touré ad aiutare, cerca di calciare il pallone proprio sul corpo, qui sbaglia perché di fatto offre un calcio d'angolo all'Egitto nel tempo di recupero al 48esimo, nel terzo dei 5 minuti di recupero 1-1 qui tra Australia ed Egitto. Calcio d'angolo con Salah che va sul pallone, la fascia da capitano, la bandierina è quella di destra, il sinistro di Momo Salah va a lui, 4 giocatori dell'Egitto, ancora Sutter a saltare, poi il pallone resta lì, Errington lo tocca, poi viene allontanato Salah, qui l'aggancio così così da parte di Salah che poi riceve cross immediato in mezzo, colpo di testa, salva no. Tutto il portiere dell'Australia Beach, poteva passare l'Egitto. Grande Salah, grande cross, una cosa sola ma fatta molto molto bene per il colpo di testa ravvicinato, e Beach salva l'Australia. E fa, perché manca un minuto e 40 secondi, altro calcio d'angolo, proprio Salah, area di rigore, conclusione centrale, blocca in due tempi,
1: incredibile, incredibile davvero, ha fatto una giocata meravigliosa perché il cross di prima non dà tempo ai difensori di piazzarsi, il colpo di testa è perfetto, ma devo dire Beach fa una super parata perché guarda, la vede all'ultimo e con la mano sinistra, era anche sbilanciato, ha fatto veramente un capolavoro qui, bravissimo lui, e chiaramente l'Egitto che si sta mangiando le mani perché questa è stata una super occasione.
0: Come occasioni di più l'Egitto, Marmoush e poi Rabia con l'intervento di Beach che vale come un gol, ancora l'Egitto prova ad attaccare fino alla fine, mancano 40 secondi allo scadere del quinto e ultimo minuto di recupero. Assam ancora sulla destra, rinvigorito l'Egitto da questi attacchi finali, anche lo stesso Salah, il pallone che viene calciato adesso nella metà campo egiziana, esce dalla propria area di rigore, il portiere della nazionale egiziana Shubir in completo celeste, vediamo se c'è la possibilità per la nazionale di Salah di costruire un'altra azione d'attacco, sempre Sam parte lui, poi l'apertura a Shur dall'altra parte sulla sinistra a campo, ma l'Egitto deve mandare il pallone nell'area di rigore dell'Australia. Salah ancora, grande cambio di gioco sulla sinistra, prova ad andare via in dribbling, accelera, tocca il pallone in mezzo, conclusione, ancora là l'Australia che si salva con Sutter che tocca il pallone sulla conclusione proprio di Assam che si era sistemato lì, finita la partita è finita 1-1. Sì, ci vorranno i tempi supplementari almeno per decidere chi passerà il turno tra Australia ed Egitto. Massimo, torniamo rapidamente agli studi di Dallas e poi di nuovo qui per i supplementari 1-1 tra Australia ed Egitto.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci da Dallas, allora per la quarta volta in 14 partite fin qui disputate dei sedicesimi di finale, 90 regolamentari più vari recuperi non bastano per decretare chi andrà avanti. Era accaduto in tre occasioni: le vittorie ai rigori di Paraguay e Marocco su Germania e Olanda, Belgio-Senegal si concluse ai supplementari con un incredibile epilogo, e al microfono c'erano proprio Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra pochissimo per questi supplementari tra Australia ed Egitto in palio un posto agli ottavi contro quella che sarà la vincente del match della mezzanotte, che pure racconteremo su Rai Radio 1, tra Argentina e Capoverde. Quanto a ciò che accadrà nell'immediato, ovviamente non ci sarà il GR1 nella sua classica confezione, ma per un rapido, ancorché esaustivo, come sempre, aggiornamento sulle principali notizie di queste ore, andiamo subito a Saxarubra, nei nostri studi di Roma, dal collega del giornale radio, che naturalmente saluto, Carmelo Lazzaro. Buonasera e bentrovato, a te la parola.
5: Buonasera, buonasera a tutti. Il terremoto in Venezuela è stato individuato sotto le macerie di un condominio ed è ancora vivo a 9 giorni dal sisma il capo della polizia dello stato di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros. Sono in corso i tentativi di salvataggio. Non ce l'ha fatta invece il bimbo di 9 anni rimasto intrappolato nel cedimento di un edificio a Carabaglieda. I soccorritori non sono più riusciti a rilevare segnali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto stima come grave il rischio di epidemie per i tanti corpi ancora sotto i palazzi crollati. 80 fiale di fentanyl, sufficienti per confezionare 20.000 dosi, sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma, non escluso il furto su commissione. A Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza per fare il punto della situazione. La struttura sanitaria si dice parte lesa nella vicenda. La procura della capitale ha intanto aperto un'inchiesta. Una circolare del Ministero della Salute dispone un'ulteriore stretta dei controlli sui medicinali contenenti fentanyl. Stati Uniti, sparatori in un centro commerciale a Dearborn, in Michigan. Secondo quanto riportato dal canale TV Fox, il bilancio è di 2 morti e almeno 1 ferito. La polizia ritiene che si sia trattato di un gesto mirato, ma al momento non è noto il movente. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Domani mattina alle 9 il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. Palio di Siena, la vittoria è andata alla contrada dell'Aquila con il fantino Giovanni Azzeni sul cavallo Diodoro. L'Aquila non vinceva dal 1992, la corsa si è disputata oggi a causa del maltempo di ieri. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Guido Ardone e a tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E grazie davvero a Carmelo Lazzaro e ai colleghi del GR1. Prima di rituffarci per l'appunto nell'atmosfera di questi mondiali, perché stiamo per seguire i tempi supplementari quantomeno del 16° di finale tra Australia ed Egitto, una notizia che riguarda il nostro sport, che ci porta un po' lontano, ma è una notizia dal sapore storico, perché parliamo di atletica e ne parliamo tra l'altro a poco più di un mese dall'inizio degli europei di Birmingham. Ebbene, Francesco Pernici, classe 2003, ha stabilito il nuovo record italiano sugli 800, andando a migliorare un primato per oltre mezzo secolo appartenuto al mitico Fiasconaro. Parliamo della gara di Nancy in Francia, dove il classe 2003 bresciano ha chiuso in 1:43:60, migliorando di un decimo netto un primato appunto mitologico che resisteva dal 27 giugno 1973. Peraltro si tratta per Francesco Pernici, con questo 1:43:60, dell'8° tempo mondiale stagionale, del 2° riscontro europeo di quest'anno. Chiusa la parentesi, complimenti a Francesco Pernici. E allora torniamo invece invece ciò che accade proprio qui a Dallas, dove c'è il nostro inviato allo stadio di Arlington, Daniele Fortuna, è sempre con noi Massimo Orlando al commento tecnico. Daniele, tra un po' si riparte abbozzando ovviamente un commento e poi la gara avrà il suo sviluppo. L'Egitto è passato dal potenziale colpo del KO proprio a inizio ripresa con Marmoush a quell'autogol sfortunato quanto volete, che però ha un po' cancellato la squadra nordafricana di Hassan, che poi alla fine ha avuto due occasioni clamorose per evitare ciò che sta per accadere, ovvero i tempi supplementari.
6: Sì, sì, soprattutto quella di Rabia con l'intervento decisivo del portiere di Beach. Entra un'altra conoscenza del calcio italiano, entra con Engstler, con il numero 24, è un centrocampista a 21 anni, è il figlio, lui si chiama Paul Junior, è il figlio di Paul Ocon, visto con la Lazio, stiamo parlando degli anni 90, e anche lui, se non ricordo male, ha il doppio passaporto, e il fratello di Ocon, il centrocampista dell'Australia, ha scelto invece di giocare, fratello minore, di giocare con le giovanili dell'Italia. Quello che stavi dicendo, grande equilibrio, si ricomincia, calcio d'inizio dei supplementari affidato all'Australia. Allora andiamo, Guido, con la diretta di questi tempi supplementari con Massimo Orlando.
4: Ovviamente a voi il microfono, vai pure.
6: Grazie a Guido Ardone, ritroveremo lo studio di Dallas alla fine dei supplementari, alla fine dei calci di rigore, vedremo che cosa succederà fuori Metcalf e O'Neill e dentro Mabile Ocon Engstler per l'Australia. Altri due cambi decisi da Popovic in una partita comunque che è equilibrata, che in questo momento non si gioca perché c'è un calciatore dell'Australia a terra. Cambio anche qui ruolo per ruolo, un centrocampista, un giocatore più offensivo, calcio di punizione. Vedremo quale sarà poi la reazione, l'atteggiamento dell'Australia, atteggiamento che assumerà l'Australia in questi tempi supplementari. Ha voluto con forza il pareggio l'Australia, Massimo l'ha ottenuto nel secondo tempo, l'abbiamo detto, ha fatto forse anche meglio come energia, come aggressività. Poi le occasioni migliori però bisogna riconoscere che sono state per l'Egitto nel finale con il salvataggio di Beach su Rabia, beh quello vale veramente come un gol. Vedremo adesso che tipo di supplementari saranno. Intanto il colpo di tacco per Mabil nell'Australia, che riparte, prova ad andare all'attacco, pallone sulla fascia, pallone che viene riconquistato dall'Egitto, Trezeguet poi all'indietro, ancora buona uscita qui da parte dell'Egitto tra gli applausi per eludere e aggirare il pressing dell'Australia con Eni, poi il solito Assam, parte lui, va dall'altra parte, cerca Trezeguet che può puntare Triuin a sinistra, gioca il pallone all'indietro sempre Ashur, se lo allunga per un attimo, stremato Ashur, ancora Trezeguet all'indietro e poi il pallone che viene giocato in mezzo dall'altra parte sulla destra, prova a cercare spazi all'Egitto, però fa molta attenzione l'Australia. Questo è un po' il merito della nazionale australiana, Massimo.
1: Sì, anche perché hai detto bene, secondo tempo hanno reagito, hanno trovato il gol, ma negli ultimi 10 minuti, per merito soprattutto di questo ragazzo che ha la palla tra i piedi, cioè Hassan.
6: Altra conclusione, pallone alto di Salah, è arrivato sul secondo palo dopo un rimpallo, un cross nell'area di rigore, proprio Hassan in mezzo, fortunato, colpisce male di testa Suttar proprio sui piedi di Salah, che non ne approfitta. Sorriso di
1: sì, anche
6: Salah.
1: Se non è, sì, non è il suo piede preferito, però insomma abbiamo visto far gol in tutti i modi. Qui un rimpallo gli aveva dato la possibilità di avere una palla veramente molto molto buona da calciare verso lo specchio della porta, invece colpisce corpo all'indietro. E la palla molto alta, però insomma le occasioni cominciano a essere abbastanza quelle dell'Egitto, e ripeto, Hassan come abbiamo detto più volte in questi 20-30 minuti, davvero ha cambiato la partita, salta sempre l'uomo. Hai detto bene prima, gli australiani continuano a non raddoppiare la marcatura su questo giocatore, ma dovrebbero iniziare, perché davvero salta sempre l'uomo e fa sempre una cosa che diventa poi pericolosa in fase offensiva.
6: Cambiato tutto l'attacco il commissario tecnico della nazionale australiana Popovic, l'Egitto ancora a salire, il colpo di testa però di Harrington su cross che arrivava dalla sinistra, ancora Ashour, poi in mezzo Marmoush, questa volta il rimpallo dal limite dell'area di rigore premia l'Australia con il pallone che schizza tra le braccia del portiere Beach, poi lo mette a terra, vuole giocarlo con i piedi, gran protagonista dell'Australia sul mega schermo, sullo schermo gigantesco proprio davanti a noi, viene riproposto l'intervento che ha salvato l'Australia proprio alla fine dei tempi regolamentari su colpo di testa ravvicinatissimo di Rabia, grandissimo intervento di questo portiere giovane tra l'altro, 23 anni, del Melbourne City. Ancora cercati ora per l'Australia, che però non riesce più a ripartire. Siamo al quinto del primo tempo supplementare, 1-1 tra Australia ed Egitto. Assam ancora scende sulla destra qui da Mizzala, aspetta però l'arrivo di Ennis, cambiano ancora i due da quella parte, l'Egitto crea più problemi all'Australia, cambio di gioco sbagliato con questo lancio per Trezeguet fuori misura, poi però Trezeguet approfitta di un errore da parte dei giocatori dell'Australia, va di nuovo entrato Mabil a lottare, a giocare il pallone all'indietro, poi Irvine in qualche modo a portarlo in avanti a linea di centrocampo, però c'era stato fallo su Irvine che è a terra, un giocatore comunque importante per il centrocampo dell'Australia, per il suo carisma, anche per la forza fisica che riesce a dare al centrocampo della nazionale australiana. Harrington con il sinistro all'indietro per il capitano, per Suttar, gioca palla a terra adesso a centrocampo l'Australia, Truin e poi cercati l'indietro, un po' timorosa l'Australia, ma Suttar va a giocare questo pallone a terra a testa alta, Ocon e poi Becic largo sulla sinistra, non trovano spazio, ancora Ocon in mezzo all'indietro, ancora l'Australia a centrocampo qui, però buona giocata da parte di Ocon, poi il passaggio per Touré, area di rigore dell'Egitto, prova a trovare spazio, ancora Becic va via a terra, un contatto fortuito, si tocca l'orecchio Becic, però qui si era allungato il pallone, poi il contatto effettivamente c'è stato, non il calcio di punizione, ma in realtà il numero 16 dell'Australia non sta protestando. 1-1
1: no, tra... la botta l'ha sentita, per quello ci sta a quelle velocità con Touré, che ha avuto una buona chance di rientrare sul piede destro e calciare in porta, è stato ben fermato. La sensazione però, che ti devo dire, Touré non è entrato bene in campo, per il momento è poco attivo, levare Volpato e Irancunda, secondo me, al di là sai che l'allenatore chiaramente non lo voglio mai contestare, è il suo lavoro, però secondo me ha levato un po' di qualità lì davanti e si vede che fatica a trovare soluzioni in questo momento l'Australia.
6: Forse ci possiamo permettere di dire, Massimo, che i cambi sono arrivati un pochino troppo in fretta, un po' troppo in anticipo rispetto a una partita,
1: esatto,
6: poi che poteva,
1: esatto,
6: invece essere molto molto lunga, ed è lunga perché comunque siamo nel primo tempo supplementare all'ottavo minuto, sempre 1-1, l'equilibrio che resiste con l'Egitto che però sa più campo, anche se fa possesso palla lento e va all'indietro a
0: tra i difensori, a sinistra per Rabiot, si è spostato lì ancora a trovare spazi e poi a cercare di liberare sempre Hassam, il giocatore più pericoloso dell'Egitto. Il doppio passo corto dell'area di rigore sulla destra, accelera, lascia tutti lì, poi crossa, ma sul secondo palo non c'è nessuno e questa volta il cross è stato sbagliato, infatti da sì. Un pugno al campo di gioco, va via molto molto bene lo strappo, però poi il cross è troppo alto e troppo lungo per tutti.
1: Sai, quando il piede non è tuo, delle volte trovare il cross giusto diventa difficile. Ha dato troppa forza a questo cross con il destro, però ancora una volta aveva lasciato l'uomo lì fermo, lo aveva saltato con grande bravura e credo che insomma questo ragazzo abbia dimostrato veramente tante cose quando è entrato. Un ottimo giocatore.
0: Che con Ashu forse i due giocatori migliori dell'Egitto, mentre Salah che comunque resta in campo, si è fatto vedere veramente soltanto a tratti, proprio una presenza intermittente, è entrato in quella grandissima occasione alla fine dei tempi regolamentari con quel colpo di testa di deviato in calcio d'angolo dal portiere dell'Australia Beach, ma poi per lui, per l'ex ormai dobbiamo dire del Liverpool, poco altro. Sempre a Sam, si ripete la situazione lì sulla destra all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Becic cerca di non lasciargli spazio all'indietro, altro cross sul secondo palo, non c'è nessuno, non arriva nessuno dei giocatori egiziani, quindi la pallone che finisce in fallo laterale al minuto del primo tempo supplementare. Ancora meglio l'Egitto nel cercare di costruire occasioni, sembra che si stia un po' accontentando l'Australia, semplicemente non riesce più a ripartire. Massimo,
1: no, non riesce più a ripartire, o forse si sta accontentando come hai detto te, però fatica davvero tanto, e invece ci prova l'Egitto, ci prova in continuazione, e è chiaro che passano i minuti e il gioco è molto concentrato su Hassan, che prova i cross, poi chiaramente la difesa schierata dell'Australia sappiamo che è una garanzia soprattutto sulle palle alte, però se c'è una squadra che ci sta provando, quella è sicuramente l'Egitto.
0: Adesso lo raddoppiano sempre a Sam, che prende la palla questa parte sulla destra, poi tocca il pallone all'indietro, filtrante sbagliato da parte dell'Egitto, le idee possono anche essere giuste, poi alla fine torniamo sempre lì al discorso sulla tecnica e magari anche sulle scelte. In questo caso l'idea poteva essere buona, questo passaggio filtrante nell'area di rigore dell'Australia, però da quella parte lì non c'era nessuno, poi il passaggio era troppo forte dell'Australia, perde il pallone al centro, ancora l'Egitto non lo tiene, poi un lancio con il pallone però che è uscito, così segnala il primo assistente dell'arbitro, l'uruguaiano Tejera. Si ricomincerà con una rimessa laterale per l'Egitto al 12° minuto del primo supplementare, sempre 1-1. Trezeguet vuole fare qualche cosa di più l'Egitto, questa è la sensazione. Si percepisce, va a giocare Ibrahim ancora sulla destra, Pereni da quella parte, l'Egitto fa cose migliori, più pericolose e anche più belle con Hassam che tocca il pallone e poi anche con lo stesso Eni. Ora si va a sinistra invece, siamo nella zona centrale del campo con il pallone che viene giocato da Tia, poi cambio di gioco, sempre quella situazione, prima Eni, poi a Sam, stavolta si va in mezzo da Ashur, dai 30 metri, conclusione larghissima rispetto alla porta di Beach, prova a fare qualcosa in più però se non altro l'Egitto. 1-1, 13° nel primo tempo supplementare.
1: Sai, difesa schierata e far girare sempre questo pallone chiaramente ha messo nelle condizioni l'Australia di essere posizionata molto bene in fase difensiva, e dunque Ashur, che è un giocatore che calcia bene in porta, calciato col sinistro che non è il suo piede, però giustamente provare anche queste soluzioni quando non ci sono spazi.
0: Un tentativo, un tiro nello specchio della porta per l'Australia, 3 per l'Egitto, poi comunque c'è anche quel tiro fuori, ma solo davanti alla porta di Marmoush all'inizio del secondo tempo. Marmoush non si vede più, ma è ancora in campo. Davvero è tanto tempo che non lo nominiamo, abbiamo nominato poco sia lui ma anche Salah, mentre Circati adesso per l'Australia sbaglia il passaggio filtrante per il numero 11 Bill, che alza comunque il pollice. L'idea era buona, l'esecuzione meno. Dall'altra parte l'Egitto, che comincia sempre dalla stessa parte, da destra, va a cercare Assam, che questa volta parte da lontanissimo, praticamente dall'incrocio delle linee, ma a centrocampo. Si gioca il pallone in mezzo, sempre per l'Egitto. Questa volta si va per i centrali, un altro passaggio va a Tia, poi sulla destra sempre Ibrahim, perde il pallone qui l'Egitto, però a centrocampo anche un po' di nervosismo per questo fallo commesso da Assam, che viene ammonito. Non ricordo male.
1: Sì, giusto.
0: Sì, giusto. È il secondo ammonito della partita, sì, non è il primo, perché che era andato via, quindi un calcio di punizione. Ci sono le proteste. Il miglior giocatore dell'Egitto con Asciurco, l'autore del gol, Assam del Real Oviedo, cartellino giallo per lui. E calcio di punizione da molto lontano, però, per l'Australia, però approfitta, vuole sfruttare la situazione, quindi porta diversi giocatori, almeno tre lì al limite dell'area di rigore, in linea con i giocatori dell'Egitto. Si parte da molto lontano, praticamente dalla zona centrale del campo. Pallone morbido in mezzo, colpo di testa ad allontanare, rimessa laterale. L'Australia resta in attacco in una situazione offensiva, anche se sta per scadere nel primo tempo supplementare. È così, e allora finisce qui il primo tempo supplementare, 1-1 tra Australia ed Egitto. Dobbiamo dire, Massimo, meglio l'Egitto, sì, adesso, sì. Insomma, per occasioni, per impegno, per intensità, ci saranno altri cambi ora.
1: Sì, meglio l'Egitto, ci sta provando di più, l'Australia sembra che voglia davvero arrivare ai calci di rigore, non ha soluzioni in fase offensiva, non le cerca neanche, invece l'Egitto comunque attraverso il giro palla, e soprattutto quando arriva dalle parti di Assam, abbiamo visto che sono riusciti comunque ad essere insidiosi. Dunque la squadra egiziana, per quanto mi riguarda, dagli ultimi 10 minuti dei 90 minuti ad adesso, ha fatto vedere molto di più rispetto alla squadra australiana.
0: Sostituzione questa volta che riguarda l'Egitto, queste però sono altre pause, sono altri time out. Abdel Karim pronto a entrare in campo nella nazionale egiziana, si giocano moltissimo da quella parte lì, lo abbiamo raccontato sulla con Eni e poi anche con Hassan, che si è preso la fascia da quando è entrato, ha messo in mezzo palloni interessanti, anche lui ha dato il suo contributo, era andato alla conclusione proprio nel finale dei tempi regolamentari, conclusione deviata in maniera vitale per l'Australia da parte di Sutar, da parte del capitano e difensore centrale, un altro attaccante, Hamza Abdel Karim, gioca nella seconda squadra del Barcellona, un ragazzo giovanissimo, una classe 2008, 18 anni appena compiuti, chissà che momento è per lui. Con la maglia della nazionale egiziana, infatti è lì molto molto concentrato, sta per battere Abdel Karim, fuori Marmoush, e allora vediamo, insomma, se avrà avuto ragione, avrà ragione il commissario tecnico della nazionale egiziana, Assam, ha tolto Marmoush, è entrato bene in partita. Massimo, una rapida sintesi della partita di Marmoush, era entrato nella partita all'inizio, e poi però su di lui pesa tantissimo, è un macigno l'errore all'inizio del secondo tempo che poteva dare all'Egitto il 2-0.
1: Assolutamente, hai detto tutto molto correttamente, è entrato bene nel primo tempo e poi quel gol sbagliato molto probabilmente lo ha messo in grande difficoltà, non è più entrato in nessuna azione e credo che il cambio sia arrivato anche un po' tardi rispetto a quello che ha fatto vedere, però sai, sono sempre giocatori di valore e l'allenatore fino alla fine spera nel colpo di questi giocatori importanti, però davvero dopo il gol sbagliato è uscito dalla partita.
0: Prova a rientrare in partita invece con un altro piglio nei tempi supplementari l'Australia con un colpo di testa di Touré, il pallone però che è terminato fuori, aveva sfruttato un errore nella costruzione dall'area di rigore dell'Egitto. L'Australia, riparte proprio l'Egitto con Ashour, il cambio di gioco va sulla sinistra, buona possibilità adesso con Trezeguet che va via pugno per il nuovo entrato per Abdelkarim, c'è fallo in attacco, c'è un giocatore dell'Australia a terra, ci sarà calcio di punizione per la nazionale australiana. Sono andato a vedere qui sui calci di rigore, non ho visto male, non ci sono precedenti al mondiale, ma perché? Perché comunque l'Egitto per la prima volta va a giocare una partita a eliminazione diretta, era arrivato sì agli ottavi di finale, attenzione però all'Australia con Touré, area di rigore, va a cercare il boss, bravissimo Abdelmadjid con il corpo a opporsi, poi l'Egitto evita anche il fallo laterale, Salah sbaglia il passaggio in profondità per una possibile contropiede dell'Egitto e alla fine il lancio dell'Egitto è sbagliato con il pallone che finisce direttamente tra le braccia del portiere dell'Australia. Dicevo, gli ottavi di finale dell'Egitto, la sua prima partecipazione in un mondiale nel 1934, ma era un mondiale a 16, quel mondiale vinto dall'Italia, e quindi si partiva dagli ottavi di finale con l'Ungheria, perse la nazionale egiziana per 4-2. Poi da quel momento nelle altre due partecipazioni, una arrivata nel 90, l'altra nel 18, l'Egitto non aveva mai vinto nemmeno una partita del gruppo ed era sempre uscito subito, quindi questa è una prima volta. Per quel che riguarda invece l'Australia, per la terza volta è agli ottavi di finale, un precedente lo abbiamo ricordato, quello con l'Italia del 2006 con il rigore trasformato da Totti, e l'altro precedente nel 2022 una buona Australia aveva perso agli ottavi con l'Argentina, poi la campionessa del mondo proprio a Qatar 2022, 2-1 per l'Argentina sull'Australia in quegli ottavi. Conclusione dalla distanza dell'Egitto, blocca Beach.
1: Sì, però c'è stata una deviazione che stava mettendo in difficoltà Beach, che ha dovuto rimediare all'ultimo. Se vedi è Sutter che cambia la direzione, sono sempre più insidiosi, no? E qui non era comunque un grosso pericolo, però è sempre molto difficile per un portiere gestire una deviazione.
0: Prova a svegliarsi anche l'Australia con Becic, via sulla fascia, ma poi perde con Harrington, commette fallo per evitare una partenza veloce di Salah, indicazioni dell'arbitro però forse per una sostituzione per il calcio di punizione che deve essere battuto ma dall'Egitto, mentre siamo arrivati al quarto minuto del secondo tempo supplementare, 1-1 tra Australia ed Egitto, la situazione non cambia, si resta nell'equilibrio mentre l'Egitto a fare possesso palla sulla destra con Eni, si fa vedere a Sam, però adesso lì accorcia e stringe la nazionale australiana per non dare troppo campo ad Sam, che invece riceve il pallone, parte come sempre da lontano, poi accelera, lascia lì il Rustic, va a cercare il cross o con a chiudere, va a liberare l'Australia con Becic che manda il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per l'Egitto, l'arbitro dice qualche cosa a Eni che ha raccolto il pallone, è andato lui a rimettere all'indietro per Ibrahim, poi in mezzo Abdelmadjid dall'altra parte a giocare da Ale l'Egitto che si è sistemato con una difesa a tre da quando è entrato proprio Abdel Magid, spostando Eni davanti, spostando Assam, parte da dietro proprio l'Egitto con il numero 19, con Atia in mezzo, poi Assam e questa volta va in mezzo al campo, converge, poi va dall'altra parte, Trezeguet sulla sinistra, ferma il pallone, l'Australia indietro al sesto minuto del secondo tempo supplementare, sempre 1-1, poi Atia cerca un pallone in orizzontale proprio per il nuovo entrato per del Mazim, va Sutter a toccare, ad allontanare il pallone dall'area di rigore dell'Australia, ha toccato Abdelkarim prima, va Politacco di Trezeguet con l'Egitto, Salah, lato corto dell'area di rigore, poi converge, poi va da Shour che prova a piazzare la deviazione in calcio d'angolo, e l'aveva piazzata con il sinistro,
1: l'aveva piazzata, sì, bravo Shour, perché aveva ancora una volta trovato una bellissima giocata, non so se ci sarebbe arrivato il Beach, ma ci è arrivato Sutter. Adesso un calcio d'angolo, vediamo.
0: Si accendono i tifosi egiziani, Salah, il pallone allontanato ancora sui piedi di Salah, però il suo sinistro verso il lato corto dell'area di rigore, aspetta il movimento di Assam che tiene il pallone nel campo, arriva il cross, arriva anche un'altra deviazione di Irvine, qui in apnea l'Australia sugli attacchi dell'Egitto che riparte, gioca il pallone in mezzo, un altro cross nell'area di rigore dell'Australia, con le armi dell'Australia l'Egitto con i cross in mezzo, questa volta però il pallone esce, può respirare l'Australia, 1-1 nel settimo minuto del secondo tempo supplementare.
1: Sì, sperano sempre, non calciano quasi mai direttamente perché chiaramente sanno che il duello quasi sempre lo vince l'Australia, allora cercano sempre di far muovere la difesa e di crossare da altre zone, come è successo nel primo tempo col gol di Ashour.
0: Egitto adesso con Salah che va via nel dribbling nell'area di rigore, cerca il cross, la conclusione, ci sarà un altro calcio d'angolo. Si è acceso
1: un assaggio
0: Salah
1: di un assaggio,
0: finale,
1: un sì. Assaggio. Un solo. Assaggio di Salah, meno male.
0: Potrebbe essere però quello giusto proprio nel finale per dare la scossa all'Egitto che adesso attacca, vuole cercare di e calci di rigore, Salah, pallone allontanato, il colpo di testa sul primo palo è stato di Rustic, poi ancora Sutter, sempre lui il capitano dell'Australia, il difensore centrale a uscire limite dell'area di rigore, Trezeguet da sinistra, un altro cross, un altro pallone allontanato, l'Australia riesce a partire almeno in contropiede, no, preferisce tornare indietro, controllare il pallone, prima Bill, poi pallone giocato a centrocampo, si torna da Sutter, ancora l'Australia con Harrington, rischia qualche cosa, lascia scorrere il pallone, c'era Salah in pressing, va all'indietro dal portiere, va da Bill. Cercati dall'altra parte in campo fino alla fine, buon lancio questo di Cercati sulla destra, però Triwin forse lascia rimbalzare troppe volte il pallone, poi non è più in grado di controllarlo, chiede la deviazione perché il pallone è uscito, ma non ci sarà calcio d'angolo, ci sarà rimessa dal fondo per l'Egitto, sembra più affaticata l'Australia, ma
1: sì, forse quel è quel tentativo, no, per pareggiare che ha portato a spingere molto e ha portato via energie e l'Egitto sembra averne di più onestamente e cerca di più la vittoria,
0: continua a giocare sulla destra sempre, ma in questo momento la dovuta dell'area di rigore va via in dribbling slalom, ma troppo però, poi alla fine arriva la scivolata in calcio d'angolo di Harrington, ragazzo di 18 anni, gioca negli Stati Uniti, Colorado Springs, però si è mosso bene, insomma, non ha lasciato molto ai giocatori dell'Egitto, una buona presenza lì nell'area di rigore dell'Australia, altro calcio Napoli con Salah. Passano i minuti nel decimo del secondo tempo supplementare, quindi 5 minuti ancora, poi anche il recupero e poi ci saranno i calci di rigore, sempre Egitto con Salah, pallone morbido, però a coprire va ancora Irvine, sui piedi di Salah, limite dell'area di rigore, cerca di rimettere un'altra in mezzo all'area dell'Australia, non ci riesce, sempre Egitto però con Attia, alza la testa, altro cross con il pallone che taglia tutta l'area di rigore dell'Australia, davvero si sono proprio scambiati i ruoli Australia ed Egitto, adesso tanti cross, però i giocatori dell'Australia sono pronti a respingere palloni, sì, poi può succedere qualsiasi riempi l'area di rigore della squadra avversaria con tanti giocatori, ma si stanno difendendo molto bene con grande efficacia.
1: Sì, assolutamente, i cross si sentono forti in questa situazione di gioco, sanno di essere insomma superiori appunto sulle palle alte, dunque lasciano in questo momento giocare di più l'Egitto. È chiaro ormai, secondo me, poi può succedere di tutto, che l'Australia voglia arrivare poi dopo, magari adesso arriva il gol e come sempre
0: veniamo smentiti. Mabil finisce a terra,

0: 20 metri stava per entrare nell'area di rigore dell'Egitto. A terra c'è, oh, perché arriva in ritardo dall'altra parte. Eni arriva in ritardo notevole, e dunque calcio di punizione e possibilità. Qui però bisogna battere a rete. Suttar va a parlare con Mabil, arriva anche Rustic, giocatori di talento, giocatori in grado di battere. Un calcio di punizione diretto verso la porta, verso la porta difesa da Shubir. Restano proprio loro, restano Mabil e poi Rustic, che però si allontana con l'Egitto che sistema tre giocatori in barriera. Pallone molto spostato a sinistra, 23, siamo quasi all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, un pochino fuori. Mabil, sempre lui sulla schiena di Ashur, si oppone, manda il pallone in fallo laterale. Poteva essere battuta meglio questo calcio di punizione. Ci sarà comunque una rimessa laterale, un fallo laterale con Circati, specialista in queste rimesse che sembrano calci d'angolo. A prendere la rincorsa lunghissima poi proprio nell'area di rigore per i saltatori, Suttar che ha commesso fallo. Vediamo se l'Egitto riesce a creare qualcosa in contropiede. Sbaglia tutto, pallone troppo largo.
1: Poteva ancora una volta Salah, però sinceramente non ti aspetti da un fenomeno come lui. Veramente ha sbagliato tantissimi palloni. Questo era un appoggio, stanchezza anche per lui, siamo alla fine, però è un appoggio assolutamente semplice, giocatore in difficoltà, però ormai siamo vicini ai rigori, è chiaro che lui è uno dei rigoristi. Cambia portiere.
0: Vuol dire che c'è uno specialista ed è già sì. Successo però per l'Australia in passato. Entra Matthew Ryan dell'Australia ed esce il portiere però che ha salvato l'Australia nei tempi regolamentari, addirittura con capitano. E gli viene, vediamo se la fascia da capitano, se Sutta accede addirittura la fascia da capitano. Matthew Ryan, che è un portiere più esperto, ha 34 anni, gioca nel Levante, 104 presenze, questa sarà la presenza numero 105 con la maglia della nazionale, proprio per i rigore che ormai si approssimano, si possono vedere. Deve fare degli esercizi di riscaldamento Ryan, che non abbiamo seguito, però evidentemente si era già riscaldato lì nei pressi della panchina, mentre prova a chiudere in attacco l'Australia, ma forse non c'è più tempo perché sta per scadere il 15° e ultimo minuto del tempo supplementare. Munizione per Ibrahim, poi vedremo che cosa succederà, se ci saranno appunto i rigori come ormai sembra piuttosto chiaro, rigori che sono stati preparati dall'Australia, anche dall'Egitto naturalmente. Se ne è parlato per esempio, ecco, nello spareggio per questi mondiali 2, l'Australia battuto il Perù 5-4, il secondo portiere, questo Redmayne, è stato decisivo, è entrato proprio al 120°, si ripete la storia per l'Australia, almeno il commissario tecnico Popovic spera che ripeta,
1: certo.
0: Sì, sicuramente, però insomma a volte va bene con i rigoristi, con i giocatori fatti entrare proprio all'ultimo momento, con gli specialisti, con i portieri, a volte si vede anche questo. Ci sono sì certamente precedenti, ci sono cambi anche nell'Egitto, sempre per lo stesso motivo, dentro Saber, fuori Attia. Saber che aveva anche qualche problema fisico perché se non giocato, ma intanto però c'è l'Australia che fa battere un calcio di punizione. Questa può essere veramente l'ultima possibilità nel minuto di recupero sul secondo palo, il colpo di testa alla sponda, poi la carambola e blocca Shubir. Fortunato qui l'Egitto, aveva portato tanti saltatori nell'area di rigore della nazionale egiziana. L'Australia, Shubir si ritrova con il pallone tra le braccia. Qui era andato Circati a saltare, ha subito anche un colpo, si tocca il viso, forse un colpo sul naso, vediamo se si riprenderà a giocare. Circati, poi un giocatore dell'Egitto lì

0: nell'area piccola, anche lui si tocca la fronte, Giubira alza gli occhi al cielo, è il momento per i giocatori, è molto drammatico sportivamente. Poi negli Stati Uniti c'è un intrattenimento drammatico, insomma, anche per tanti spettatori, però poi nelle pause, le pause vengono riempite, lo diciamo per i nostri ascoltatori, da queste immagini che riguardano i tifosi sugli spalti. Allora, quando vieni ripreso, comunque ti agiti, salti e dimenti anche la situazione, cioè la nazionale che si sta giocando per la prima volta nella sua storia il passaggio a un ottavo di finale, insomma un passaggio in un turno a eliminazione diretta. E tutto questo succederà ai rigori, perché è finito il secondo tempo supplementare. Dunque è entrato il secondo portiere dell'Australia, Matthew Ryan. Tra lui a difendere la porta dell'Australia, insomma, esito giusto, Massimo?
1: Sì, assolutamente sì. Qualcosa in più lo ha fatto l'Egitto, dobbiamo essere sinceri, però diciamo, dai, nel computo dei 120 minuti è diciamo risultato giusto, dai. Giusto. Torniamo, andare ai rigori.
0: Torniamo da Guido Ardone da Arlington, studi di Dallas.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Eccoci ancora voi dagli studi di Dallas. Soluzione impietosa dal dischetto per la terza volta in questi sedicesimi di finale, dopo che, come ricordiamo ancora, il Paraguay e il Marocco avevano estromesso Germania e Olanda. Dunque un'africana era già passata dagli 11 metri dopo i tempi supplementari, ma la cabala, i precedenti possono contare poco. Conta molto altro la condizione psicofisica, le scelte, la pressione. A proposito di scelte, in questo torniamo subito da Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che a breve ci racconteranno questi rigori, lo ricordo, tra Australia ed Egitto, per stabilire chi andrà storicamente in ogni caso agli ottavi di finale, chi andrà ad affrontare poi la vincente della gara che seguiremo tra Argentina e la sorprendente Capoverde a partire dalle 24. Daniele, io guardavo il fronte offensivo dell'Australia, tutto cambiato, l'Egitto che ha tenuto Salama ha tolto Marmoush, poi ovviamente la principale notizia è l'ingresso di Matthew Ryan. Ricordavi l'esperienza, 104 presenze, prevalentemente capitano, una stagione alla Roma senza giocare. Se sono corrette le statistiche che ho frettolosamente cercato, diciamo il suo score, visto che siamo in Nord America, 12 rigori parati su un totale di 69 fronteggiati, però Popovic è stato chiaro, insomma, punta su di lui ovviamente.
7: Sì, sì, certamente, se no non avrebbe messo, insomma, piuttosto banale. Lo vediamo lì in mezzo al campo. Tutar, tra l'altro, ha ceduto al portiere, a portiere di 34 anni, la fascia da capitano, la indossa lui adesso con Salah proprio al centro del campo, la scelta della la porta. Esultanza dei tifosi egiziani, si sono sistemati lì, diciamo, rispetto alla tribuna. C'è la postazione della quale sto parlando, diciamo la mia destra, curva dietro a una delle porte, curva completamente rossa perché ci sono tifosi dell'Egitto ben distinguibili dalla maglia della nazionale, il Nonni Anello lì dietro, quindi Salah ha indicato quel lato lì, quella porta, e hanno esultato dalla c'è la macchia gialla dei tifosi dell'Europa.

0: Australia, sono ancora tutti in cerchio i tifosi dell'Egitto, quasi una sorta di raccoglimento, parlano a turno i giocatori e invece sono tutti già sulla linea di centrocampo i giocatori dell'Australia. Guido.
1: E allora Massimo Orlando, ovviamente poi sono momenti in cui intanto la responsabilità è grossa, la scelta è delicata. È chiaro che il portiere può fare la differenza, in questo momento si sta avviando verso la propria postazione. Io spio dal monitor di

0: serenità, riuscire ad essere calmi è il fattore più importante, perché abbiamo visto giocatori tecnicamente preparati, bravissimi, sbagliare. Qui la freddezza secondo me è l'aspetto più importante.
1: Massimo, per il gusto di una previsione, sarà ad aprire o a chiudere proprio in un secondo, tra gli ultimi magari?
0: Sì, sarà.
1: Probabilmente sì. Allora vedremo quali saranno state le scelte anche in termini di ordine, ma il microfono va a Daniele Fortuna e Massimo Orlando per i calci di rigore tra Australia e Egitto, sedicesimi di finale. Daniele.
2: Sutter, il difensore dell'Australia, a sistemare il pallone sul dischetto. Lui, Shubir, è stato già decisivo contro l'Iran, su rigore di Taremi, anche con i suoi interventi nel finale. Insomma, Sutter sul pallone, il numero 9, il giocatore del Leicester, apre l'Australia, altissimo in curva, mani tra i capelli, ma ha tirato bene Sutter, aperto lui, giocatore abbastanza esperto. Rigore sbagliato, ha cominciato così l'Australia. Massimo,
0: vedi, qui si fa per dire, perché poi dopo bisogna trovarsi in certe situazioni, però davvero allunga il passo, corpo all'indietro, la palla non può che alzarsi. Giocatore di esperienza, però evidentemente non era sereno, calciato un brutto rigore.
2: Vediamo chi è il secondo, dovrebbe Saber, se non ho visto male, per il numero 21, sì, Mahmoud Saber per il calcio di rigore per l'Egitto. Lui ha già trovato il gol in questo mondiale. E allora Saber contro Ryan, il portiere esperto alla quarta partecipazione alla mondiale con questa partita, con altri grandi del calcio australiano. Uno di questi è Tim Cahill. Saber contro Ryan, rete, è combattuto benissimo, boato dei tifosi egiziani, fanno sentire, bacia il campo, si inginocchia, c'è sempre un aspetto religioso di gratitudine legato ai gol da parte dei tifosi, dei giocatori egiziani. Qui Ryan non poteva fare altro.
0: Qui è stato perfetto, perché l'aveva intuito Ryan, si era buttato dalla parte giusta, ma ha calciato talmente forte, angolato, che non ha potuto arrivare il portiere dell'Australia. Un gran calcio di rigore. Adesso già per questo, per Irvine, è un calcio di rigore fondamentale.
2: Per il centrocampista dell'Australia e del San Paolo, rete, che freddezza però, pallone mezza altezza, anzi sotto alla traversa, ma soprattutto Shubir spiazzato, si era buttato dall'altra parte sulla sua destra, a sinistra invece il calcio di rigore di Irvine per l'Australia, 1-1, ma il primo tentativo dell'Australia è andato a vuoto. Il calcio di rigore tirato male da Sutter, altissimo. Saber, adesso secondo calcio di rigore per l'Australia, se non vedo male un difensore, dovrebbe essere Rabia, che stava per portare l'Egitto già agli ottavi, quasi al novantesimo, proprio nel finale di partita, ma è stato deciso volo di Beach. Adesso in porta c'è Matthew Ryan, giocatore più esperto, uno specialista, parte Rabia, spiazzato, rete, non ha sbagliato qui Ryan, forse si è buttato un po' troppo in fretta, sempre molto sì. Molto semplice, no? Dirlo da qui, Massimo.
0: No, è facile davvero, però già lui parte con l'intenzione di incrociare questo tiro, ma riesce all'ultimo secondo già a vedere che il portiere si era buttato dall'altra parte, Ryan, dunque gli è venuto un calcio di rigore abbastanza semplice. Comunque bravo, perché quando spiazza il portiere sei sempre bravo.
2: Adesso c'è Mabil per l'Australia, bacia il pallone prima di sistemarlo sul dischetto. Mabil, specialista, 30 anni, originario del

0: Sud Sudan è nato proprio in un campo profughi molto conosciuto, Kakumo, uno dei più grandi del mondo. Adesso sul dischetto, molto grata Tralia, spiazza il portiere e segna ed esulta proprio per questo, lo ha detto, l'ha ribadito più volte Mabil, grande riconoscenza nei confronti della nazionale australiana. Questo momento, situazione tre pari se consideriamo anche l'1-1 dei tempi supplementari, il momento di Salah. E che momento,
1: No, incredibile. Pensavo, l'aveva chiesto Guido, pensavo fosse il primo o l'ultimo, che sono sempre i più importanti, e invece il terzo rigore di un campione. Adesso vediamo anche lui comunque.
0: Sai, sulla scelta poi tu puoi dirci meglio, però poi sulla scelta dei rigoristi poi bisogna anche arrivare all'ultimo rigore, allora magari se hai un rigorista molto affidabile può anche tirare prima. Il 10 sulla maglia, la maglia rossa, Momo Salah. Non è stata una gran partita la sua, il movimento sinistro, un gol strano, quasi
1: un mezzo
0: cucchiaio da parte di Salah.
1: Sì, chi ha rischiato, tanto, perché Ryan era molto vicino, solo che si è sbilanciato, sì, ha calciato neanche non bene onestamente, e gli è andata bene a Salah, è andata rischiato, veramente bene.
0: Scivola anche Ryan, secondo me vuole scegliere sicuramente un lato per buttarsi, però scivola. Adesso Harrington, 18 anni, il più giovane in campo, vediamo se si fa scuotere da tutti questi fischi, se si fa distrarre, se si fa portare da un'altra parte. Per l'Australia, rigore delicatissimo, Harrington traversa e sbaglia, e allora adesso al quarto rigore. Facciamo bene i conti un attimo,
1: sì.
0: Infallibile l'Egitto, se segna il prossimo avanti la nazionale egiziana, passerà il turno, andrà agli ottavi di finale, perché poi non ci sarebbe più possibilità per l'Australia per rimontare. Sono due gol di vantaggio, uno
1: dispiace per Harrington, però un ragazzo comunque che ha avuto il coraggio di presentarsi, perché quando prepari i rigori te lo chiede l'allenatore. Dunque il ragazzo di 18 anni l'ha sbagliato, però insomma complimenti a lui che è andato senza paura.
0: L'uomo della storia per l'Egitto è Abdel Magid, è entrato nel secondo tempo. Per ora la scelta di mandare in campo Ryan, il secondo portiere, proprio alla fine non si sta rivelando indovinata. Abdel Magid per portare l'Egitto agli ottavi di finale. Rete, si toglie la maglia, passa l'Egitto, alla fine anche meritatamente, è grande festa, è storia, abbracciato da tutti, Saber, e poi arrivano via via tutti gli altri, i portieri, alla fine ai rigori, passa l'Egitto, infallibile, quattro rigori segnati, due errori invece per l'Australia. Forse l'Egitto meritava anche di più per le occasioni create, ma alla fine passa l'Egitto e affronterà la vincente di Argentina a Capoverde nel ottavo di finale. Tutto dallo stadio di Harrington a Dallas, grazie Massimo per i tuoi interventi.
1: Grazie a te Daniele, buona serata ai nostri radioascoltatori.
0: Io ricordo che l'Egitto nel sedicesimo di finale ha battuto l'Australia ai calci di rigore, e restituisco la linea agli studi di Dallas. Guidardone.
2: Tutto il mondo. mondiale minuto per minuto.
3: E questo l'epilogo della gara di Arlington. Aveva cambiato il portiere proprio in extremis il CT dell'Australia Popovic inserendo Ryan, ma non la storia di questa partita. Ad avanzare è l'Egitto, come ci hanno appena raccontato Daniele Fortuna e Massimo Orlando, agli ottavi contro la vincente, ribadisco ancora, della partita che seguiremo di qui a poco più di un'ora, Argentina-Capoverde. Ma attenzione, collegamento prepartita in diretta su Rai Radio 1 tra poco più di mezz'ora, 23:30, e sarà un lungo inizio di nottata per voi ascoltatori. Dunque ci ritroviamo tra pochissimo, vi saluto non prima di aver ringraziato ancora da Roma Alessandro Campanella, Gianni Tola, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia, ma tutta la squadra al completo sarà ancora con noi più avanti. Grazie a Daniele Antelmi alla parte tecnica. Ritorniamo alle 23:30 per il calcio d'inizio alla mezzanotte di Argentina Capoverde. Il mondiale continua in questa lunga serata su Radio 1, a tra poco.
4: Radio 1, un mondo da

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il maxi furto di fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
3: Grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico si potrebbero immettere sul mercato della droga fino a 20.000 dosi di fentanyl. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri, nessun segno di effrazione né telecamere. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione. Il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
4: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
3: Dalla riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta da sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. La droga degli zombie, oppioide sintetico impiegato anche come analgesico, fino a 100 volte più potente della morfina. Elena Baiocco, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela è stato individuato sotto le macerie di un condominio ed è ancora vivo a 9 giorni dal sisma il capo della polizia dello stato di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros. Sono in corso le operazioni di salvataggio. Non ce l'ha fatta invece il bimbo di 9 anni rimasto intrappolato nel cedimento di un edificio a Carabaglieda. I soccorritori non sono più riusciti a rilevare segnali. Il bilancio delle vittime sale a 2.645 morti e oltre 12.000 feriti. Gli sfollati sono più di 15.000, quasi 900 le scosse di assestamento. Papa Leone XIV sarà domani mattina a Lampedusa. Al centro della visita il tema migranti, e nel suo discorso di accettazione della Liberty Medal americana il pontefice ha ricordato che gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Il riconoscimento è assegnato dal National Constitutional Center a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Una festa quest'anno dunque speciale, quella del 4 luglio negli Stati Uniti, a dare il via alla volata finale dei festeggiamenti. Donald Trump, che torna dopo 6 anni al Monte Rushmore nel Dakota del Sud, dove nella notte italiana terrà un discorso. Non mi piacerebbe fare il Presidente della Repubblica, e su un possibile capo dello Stato non di centrosinistra, Giorgia Meloni ha detto una cosa di un'ovvietà incredibile. Lo dice il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato alla rassegna Pantelleria Mediterraneo d'autore. Poi sulla legge elettorale chiarisce: noi, Fratelli d'Italia, vogliamo le preferenze ed evitare il pareggio. La guerra in Ucraina, annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica nel Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie causate dal bombardamento di 2 notti fa, almeno 30 è morti. Altre vittime, tra cui una bambina di 1 anno, nella zona di Sumy, colpita nelle scorse ore. Secondo fonti russe, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone nell'area di Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Briansk. Proseguono in più paesi le ricerche della sospetta attentatrice che lunedì nel Principato di Monaco ha ferito gravemente con una bomba l'oligarca Vadim Yermolayev e la sua famiglia. La corrispondente.
5: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata. Fondamentale per l'inchiesta l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano entrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Omicidio-suicidio all'ospedale della Versilia, Lido di Camaiore. Un 86enne ha coltellato a morte l'ex moglie che proprio oggi avrebbe compiuto 67 anni. Poi si è gettato dalla finestra del terzo piano. La donna era da tempo ricoverata per gravi problemi neurologici e il marito la accudiva nonostante la separazione. Presentati al Teatro delle Muse di Ancona i palinsesti Rai per il 2026-27. Ci sarà Sal da Vinci con due serate su Rai 1, Roberto Benigni con uno speciale su San Francesco, Rivoluzione Sanremo 2027 con Stefano De Martino. Un'offerta tra approfondimento, musica, fiction e intrattenimento. Attesa per la serie evento su Rai 1 in 3 puntate, La famiglia Panini, l'avventura delle figurine. Protagonista Serena Rossi.
0: Tutti dicevamo ce l'ho, mi manca, per colpa dei Panini e dei loro album meravigliosi di figurine. Io sono felicissima di essere qui, di presentare questa serie che racconta proprio la storia di questa famiglia. La serie si intitola La famiglia Panini, l'avventura delle figurine, perché è stata un'avventura imprenditoriale, familiare, incredibile. Una famiglia così unita, così semplice, che ha avuto questa intuizione geniale che ha permesso a milioni di bambini di sognare e di continuare a sognare ancora adesso in tutto il mondo. Una storia molto semplice ma piena di valori che io sposo e che amo. È stato molto toccante.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi lascio la musica di Radio 1. Un buon proseguimento di ascolto.

0: Colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
1: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione e quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
0: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto.

0: cambiano decisamente in fretta le cose nel mondo del calcio e soprattutto durante un mondiale, perché dopo la fase a gironi, e così torniamo indietro con la memoria di qualche giorno, avevamo celebrato il quasi unplane delle squadre africane, avanti 9 su 10, poi sono iniziate le sfide da dentro fuori e al di là del passaggio del Marocco ai calci di rigore contro l'Olanda è arrivata una sequela di 5 eliminazioni. A rimettere un po' i conti in pari l'Egitto, a riequilibrare la media, Egitto che circa una mezz'ora fa, sempre dal dischetto, ha eliminato l'Australia migliorando un risultato già di per sé storico, conti che però non sono ancora chiusi, ma a dire il vero non è questa la prospettiva dalla quale guardare alla partita che sta per cominciare, per quella che sarà davvero una insolita notte mondiale. Allora, ancora ben trovati da Guido Arduini al microfono, 23:29 dai nostri studi di Dallas, è rimasto al suo posto diligentemente Daniele Antelmi che mi permette di andare in onda. Un ringraziamento come sempre speciale in questi casi a chi sarà al nostro fianco da Roma fino alle 2 o forse oltre, chi lo sa, Giannitolo alla parte tecnica, Tony Tinsi in redazione, c'è ovviamente Ombretta Conti in regia, da una parte un gigante calcistico, demografico, geografico con i suoi quasi 3 milioni di chilometri quadrati e dall'altra un pugno di isole nell'Atlantico, sono i campioni del mondo contro l'esordiente per eccellenza che ispira certo la simpatia di tutti, ma è anche una squadra che è arrivata fin qui clamorosamente e da imbattuta per di più. E allora a mezzanotte si gioca, ma noi vi presentiamo la gara che sta per cominciare, il penultimo 16esimo di finale Argentina-Capoverde. Non l'avremmo mai pronosticato a questo punto della competizione. A raccontarvi questa partita Francesco Albanese ed Emanuele Granelli, il mio saluto va naturalmente a entrambi, ma per la presentazione ufficiale e le formazioni che sono allo stesso modo ufficiali comincio da te Francesco, buonasera, ancora non buonanotte.
1: Buonasera a te Guido Ardone, naturalmente a tutti coloro che sono all'ascolto di Rai Radio 1, pronti a vivere insieme a noi Argentina-Capoverde. Si gioca allo stadio di Miami, ma tutti puntano il naso all'insù in questi minuti che precedono il fischio d'inizio da parte del canadese Fischer. Perché dico questo? Perché insomma nubi minacciose incombono all'orizzonte, c'è un rischio temporale, un rischio fulmine, sappiamo quanto sia rigido il regolamento della FIFA in tal senso e allora bisognerà aspettare, bisognerà capire se effettivamente questa gara inizierà come da programma alla mezzanotte italiana, alle 18 di Miami, o seppure potrebbe esserci uno slittamento. Al momento le squadre sono regolarmente in campo, stanno svolgendo gli esercizi di riscaldamento, ma è bene precisare che un rischio slittamento per questa partita di sedicesimi di finale della fase finale del mondiale tripartito effettivamente esiste. Guardando alle scelte dei due tecnici non sorprende quella di Scaloni, che di fatto conferma l'11 titolare che ormai sta contraddistinguendo questa campagna americana per la squadra campione del mondo uscente. Dunque in porta ci sarà il Dibu Martinez, in difesa da destra a sinistra Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina, i tre a centrocampo saranno McAllister, De Paul, Enzo Fernandez, i tre in attacco naturalmente Lionel Messi, Lautaro Martinez e Thiago Almada. Dunque ancora una volta Lautaro Martinez si aggiudica il ballottaggio nei confronti di Julian Alvarez, risponde la sorpresissima Capoverde allenata dal tecnico bubista, l'unica delle quattro debuttanti in questo mondiale a spingersi fin qua, a spingersi fino alla fase ad eliminazione diretta, peraltro come giustamente ricordava da Dallas Guido Ardone ci arriva anche da imbattuta in virtù dei 3 pareggi rimediati nella fase a gironi. Queste le scelte di bubista, Vosigna sarà il portiere, Moreira, Pico Lopez, Borges e Lopez Cabral in difesa.

0: difesa Kevin Pina, il regista posizionato davanti allo schieramento difensivo. I quattro a centrocampo saranno da destra a sinistra Ryan Mendes, i due fratelli Duarte, a sinistra Giovane Cabral, conoscenza del calcio italiano perché ha militato nella Lazio e nella Salernitana, e davanti agirà Da Costa. Come detto, l'arbitro è Drew Fisher. Continuiamo a scrutare il cielo, c'è un parterre de roi anche sugli spalti, naturalmente presente Shakira, che come sapete è autrice anche dell'inno di questi mondiali, Manu Ginobili, grande ex del basket americano, del basket argentino, leggenda davvero per quanto riguarda l'Abbi Celeste, e poi non potevano mancare, perché qui sono di casa, David e Victoria Beckham, arrivati per ammirare. C'è anche il Ciolo Simeone nel frattempo, l'abbiamo appena scorto, ma non poteva mancare naturalmente la coppia Beckham per tifare il proprio idolo Messi, che naturalmente ha eletto Miami come sua seconda città d'adozione. Guidardone, a te la linea.
1: Benissimo, grazie, grazie per il momento a Francesco Albanese, abile nel ballo, dobbiamo dire, il Ciolo Simeone ancora rilassato, visto che partirà dalla panchina Giuliano. Andiamo a dare il benvenuto in trasmissione a chi accompagnerà Francesco Albanese alla radiocronaca della partita, Emanuele Granelli, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera Guido, buonasera a tutti. Sì, c'era il Ciolo Simeone che sembrava parecchio rilassato effettivamente in tribuna, e in Argentina si parla tanto di una anima ciolista di questa Argentina e della selezione di Lionel Scaloni, proprio perché molti giocatori sono passati o militano ancora in questo momento nell'Atletico Madrid, ma per questo grandissimo attaccamento proprio alla maglia albiceleste. Sembra effettivamente uno dei sedicesimi di finale più sbilanciati in assoluto, come diceva anche Francesco Albanese, qualcuno l'ha definito anche il mismatch più grande in assoluto della storia dei mondiali. Beh, ci sono dei dati a supporto assolutamente di questa tesi. L'Argentina arriva a questa partita, l'Argentina di Scaloni, senza aver perso una gara di eliminazione diretta nei grandi tornei, addirittura dalla semifinale della Copa America del 2019, quando addirittura Scaloni doveva essere confermato dalla Federazione Argentina dopo il fallimento assoluto del CT Jorge Sampaoli nei mondiali di Russia. Dopo quel terzo posto Scaloni fu confermato e poi il resto è storia, il mondiale in Qatar, le due vittorie in Coppa America, tra l'altro quella l'ultima, la seconda è arrivata 2 anni fa proprio in questo stadio, all'Hard Rock Stadium di Miami, con il gol decisivo di Lautaro Martinez nei tempi supplementari. E Lautaro ancora una volta è stato confermato dal primo minuto, l'unico giocatore di movimento dell'Argentina in questo mondiale ad essere sempre partito dal primo minuto, perché si sta rivelando ancora una volta il partner d'attacco di Lionel Messi, e si è anche sbloccato contro la Giordania con una esultanza anche piuttosto polemica, scrollandosi un po' di dosso quello che erano state le critiche, non per il suo lavoro in campo ma soprattutto per la sua vena realizzativa. Credo stia sfruttando anche il fatto che Julian Alvarez non sia particolarmente centrato e concentrato su questa partita, su questo mondiale più che altro, perché Julian Alvarez, attaccante dell'Atletico Madrid, si è messo più che mai sul mercato proprio a mondiale in corso, è uscito allo scoperto, ha detto di voler andare via dall'Atletico Madrid, e adesso insomma Lautaro in questo momento è nettamente avanti nelle gerarchie e riparte titolare anche oggi. A te Guido.
1: E tra l'altro, a proposito di gerarchie, grazie davvero a Emanuele Granelli, a tra pochissimo anche con te, poi alla fine delle 8 reti realizzate dall'Argentina, lo ricordo banalmente, 6 sono firmate da Leo Messi, che guida con Mbappé la classifica dei marcatori. Mini aggiornamento o non aggiornamento sulle condizioni meteorologiche, perché in questo gli organizzatori sono particolarmente solerti nel comunicare il tutto. Era prevista appunto una notizia a mezz'ora dal calcio d'inizio, termine ormai trascorso, e allora prossimo aggiornamento eventuale a un quarto d'ora dal calcio d'inizio, ovvero tra 8 minuti. Per ora a Miami si dovrebbe giocare, noi vogliamo sperarlo, sarà in ogni caso una storia nella storia questo Argentina Capoverde. E allora bentornato ai nostri microfoni a chi di storie, di calcio, di sport ne racconta da tempo, giornalista, scrittore, narratore, Furio Zara, buonasera, ben trovato su Radio 1.
3: Buonasera, buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Un capitolo eventuale nel libro che, se un po' ti conosco a distanza, già stai preparando su questo mondiale. Chiaro che la sfida nessuno aspettava, la sfida dai grandi contrasti, un'epopea possibile contro una favola nascente, Davide e Golia, ci mettiamo di

0: tutto, Furio. Poi il nostro prepartita di solito è dedicato a aspetti tecnici, tattici, che pure tu maneggi con grande familiarità, però insomma questo è un mini libro nel libro del maxi mondiale americano.
1: Questo è già un romanzo, questo è già un romanzo, è una storia bellissima. A noi piacciono le sorprese mondiali, no? Perché spuntano dal nulla, fanno la linguaccia ai pronostici e stanno dove nessuno pensava potessero stare. E allora la nazionale, tra l'altro debuttante, del paese più piccolo per estensione, 4.000 metri quadri, ovvero Capoverde, a giocare la Coppa del Mondo. Ha rimpallato le ambizioni delle squadre che ha eliminato di fatto, perché essere approdata qui e potersela giocare con l'Argentina di Messi è davvero un grande traguardo. Quindi questa è la premessa, la storia sono loro, nessuno si sente fuori gioco, però tre però, c'è l'Argentina di Messi, c'è probabilmente una delle due tre candidate seriamente a questo titolo, e quindi la partita sembra davvero, insomma, andare già adesso, che tra poco comincerà, in una sola direzione.
0: Sì, a proposito poi della qualificazione di Capoverde, chiedete un po' alla Celeste di Bielsa, che ha pagato amaremente le spese proprio di questo secondo posto della formazione di Bubista. Furio Zara, al di là della gara che comincerai, al di là di quanto possa essere, diciamo, orientato da una parte il pronostico, prendiamo il percorso fatto finora dalle grandi big: l'Argentina, la Francia, la Spagna, il Brasile, tutte più o meno convincenti, direi molto più convincente la Francia, abbiamo visto una grande Spagna ieri, l'Argentina ha dominato il suo girone, e il coefficiente di difficoltà quanto conta nei singoli casi per capire davvero quelle che possono essere le aspirazioni di arrivare intanto a New York il 19 luglio e poi oltre, chi lo sa?
1: Il coefficiente di difficoltà dà la misura di quanto la nazionale possa pretendere da se stessa. Faccio un esempio molto semplice: la Francia ha dominato e stradominato, ha seminato bellezza, ha messo in mostra, in vetrina, tutti i suoi campioni, da Mbappé a Dembélé, da Doué a Barcolà fino a Dolise, che è veramente un giocatore anomalo, un giocatore fuori da ogni logica, mi verrebbe da dire, perché fa delle cose che nessun altro giocatore oggi al mondo fa, cioè ha un'idea di mondo che veramente ha soltanto lui. Il cammino delle grandi, allora il Brasile, se la Francia chiaramente ci ha rapito il cuore ma anche lo sguardo per la sua prepotenza proprio tecnica, il Brasile non mi è piaciuto moltissimo, devo essere sincero. Mi è piaciuto più Ancelotti, perché ha ribaltato una partita nel secondo tempo ed è riuscito contro il Giappone di fatto a spingere il Brasile dove la Selezione non era riuscita a ragionare. La Spagna ha fatto un girone dignitoso, però nella prima partita che contava subito ha alzato la testa, ha battuto i pugni sul tavolo e ha fatto vedere di che pasta è fatta, insomma è una squadra che chiaramente ambisce ad arrivare il più lontano possibile. E poi ci sono le altre, come l'Inghilterra, che è andata a strappi, lo stesso Portogallo, che però è ancora lì e tra l'altro se la vedrà con la Spagna nell'ottavo di finale. Attenzione, sì. le sorprese possono essere il Marocco, che affronterà il Canada, e la Norvegia, che certamente giocherà contro il Brasile, candidata seria alla vittoria finale. Però la Norvegia, per esempio, è spinta anche dall'onda della statistica di un tabù: il Brasile in quattro sfide dal 1988 al 2006 non ha mai battuto la Norvegia, quindi partita apertissima anche quella.
0: A proposito di spinte e di onde, Furio, visto che non le citavi, non colpevolmente, perché ovviamente io ti sollecitavo sulle big, però alla voce sorprese noi qui abbiamo due padrone di casa nel vero senso della parola, perché gli Stati Uniti chiaramente saranno accompagnati comunque dal tifo di casa contro il Belgio a Seattle, e l'Azteca già ribolle di passione per quella che sarà forse per loro un po' la sfida del secolo contro l'Inghilterra. Quanto può fare la differenza? E poi l'attenzione del pubblico nordamericano, diciamo statunitense, io prima leggevo insomma questa notizia secondo me molto interessante, che la partita con la Bosnia televisivamente qui negli Stati Uniti ha superato gara 5 delle Finals NBA, ed è un fatto per il calcio secondo me clamoroso, assoluto.
1: Hai fatto benissimo a sottolinearlo, perché credo sia un fatto davvero straordinario, soprattutto se visto dalla nostra prospettiva, mi verrebbe da dire dal nostro buco della serratura, perché certe volte guardiamo il mondo veramente dallo spioncino della porta, dal buco della serratura. In realtà questo dato ci significa, sta lì proprio a marcare in maniera netta e definitiva quanto importante sia la Coppa del Mondo per gli americani, quanto davvero non soltanto guarda le partite degli Stati Uniti, non soltanto della squadra di Pochettino, ma tutto il mondiale si è diventato una cosa, un affare, mi verrebbe da dire, pubblico. E allora, per tornare alla questione tecnica, Stati Uniti-Belgio, beh, la squadra di Pulisic e di Pochettino ovviamente, ma mi riferisco ai due nomi da copertina degli americani, è parte favorita probabilmente, perché il Belgio fino a due minuti dalla fine era una squadra con un piede nell'abisso, no?

0: dodicesimo uomo, perché la Zecca in questo momento può dare alla nazionale messicana qualcosa in più. Meno fortunata è stata nel sorteggio il Canada, che affronta il terzo paese organizzatore, che affronta il Marocco. Però per quanto riguarda gli Stati Uniti, tra l'altro, guarda, non si sottolinea ma è abbastanza, ma è una squadra molto ben organizzata, e questo era quasi prevedibile, nel senso che Pochettino è un signor allenatore, è una squadra però che fa della rapidità di esecuzione e della qualità tecnica il suo valore aggiunto.
1: Sì, squadra che gioca a calcio, che può apparire un'espressione pleonastica, almeno è l'impressione che ho avuto io seguendola più o meno in diretta, più o meno a distanza. A breve dovrebbe arrivare il nuovo aggiornamento del comitato organizzatore proprio sulle condizioni meteo, in particolare sul rischio fulmini su Miami, dove, lo ricordo, tra un quarto d'ora è previsto il calcio d'inizio di Argentina-Capoverde, il penultimo sedicesimo di finale. Con noi Furio Zara, narratore di calcio e di sport, Emanuele Granelli, che accompagnerà Francesco Albanesi in Radio Cronaca. Ovviamente la possibilità di salutare Furio anche da parte tua, che poi molto spesso con noi piacevolmente su Radio Uno Sport, quindi un po' di casa, dai Emanuele.
2: Esatto, mi sono prenotato in tempo, allora Guido, sì, saluto Furio Zara, buonasera ovviamente.
0: Ciao,
2: Furio,
0: buonasera.
2: Volevo farti una domanda su questo duello a distanza straordinario tra Leo Messi e Kylian Mbappé, entrambi capocannonieri in questo momento nel mondiale, nella classifica all time. Mbappé sta rincorrendo Leo Messi in questo momento 19-18 per l'argentino, che però, diciamo, ha una partita in meno, quella di questa sera tra poco con Capoverde, può riprendere le distanze. Possiamo aspettarci, diciamo, una risposta da parte di Messi dopo la doppietta di Mbappé contro la Svezia? Se era più facile aspettarci un mondiale del genere da parte del francese dopo anche una stagione complicata con il Real Madrid, ti potevi aspettare, Furio, un inizio di mondiale del genere di Messi a 39 anni in questa condizione fisica?
0: Sinceramente no, ma lo dico con molta onestà, perché non discutiamo nemmeno la qualità e la caratura di Messi, discutiamo l'anagrafe. Ci arriva a 39 anni, ci arriva giocando in un campionato che tutti noi siamo qui a dire non è, da un punto di vista della competizione, non è così competitivo, scusa il gioco di parole, però Messi evidentemente si è preparato proprio per questo mondiale. Si diceva prima, ha segnato credo l'80% dei gol dell'Argentina, è una squadra Messi dipendente. Pensa che lo stesso Lautaro, che in Italia fa la differenza, usa una parola volutamente tra virgolette, fa il gregario nell'Argentina, nel senso gioca per aprire gli spazi a Messi. Detto questo, Messi è il vecchio che avanza, ma avanza perché in qualche modo riesce ancora a far la differenza, e questa è veramente la parabola che non finisce mai di un campione straordinario. Per quanto riguarda Kylian Mbappé, a me è piaciuto moltissimo, perché sembra davvero che abbia una consapevolezza della propria forza che non ha mai avuto, soprattutto perché è circondato da campioni. Abbiamo visto Mbappé segnare dei gol bellissimi, l'abbiamo visto anche nel ruolo di rifinitore, di assist man, e gioire con i compagni, essere veramente felice per un assist e non per un gol. Questo fa di lui oggi probabilmente il giocatore che al mondo determina nella maniera più incisiva le sorti e il destino della propria squadra. Direi più ancora di Messi, perché quando il pallone capita tra i piedi di Mbappé può davvero succedere di tutto. Però è una sfida a distanza, come sottolineavi tu, Emanuele, una sfida a distanza bellissima, bellissima e preziosa, che dovremmo conservare, perché il calcio è esattamente questa cosa qui.
2: È come se Francia Argentina,
1: scusa, potrà essere rinnovata. Sì, no, vai pure a chiudere davvero che andiamo in campo.
2: Sì, è come se Francia Argentina di 4 anni fa non fosse mai realmente conclusa, anzi potrebbe essere l'atto finale.
1: Esattamente, esatto.
0: Come se ci fosse la prolunga, sì, come una
1: esatto,
0: serie TV con una stagione
1: ragione imprevista. Esatto, la puntata extra. Furio Zara, il mondiale continua, quindi non perdiamoci di vista o d'ascolto, più corretto dire, su Radio 1. Buon lavoro, buona narrazione, grazie per essere stato con noi.
0: È stato un piacere, a presto, un saluto.
1: Grazie Furio Zara. Calcio d'inizio confermato, ma situazione che resta ancora monitorata, quindi si giocherà. Andiamo subito agli inni nazionali. Dopo la pubblicità comincia Argentina, Capoverde, al microfono Francesco Albanese, Emanuele Granelli dallo studio centrale di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita in questa notte mondiale su Rai Radio 1.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000

0: 1.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: La partita.
8: E dunque di nuovo buonasera per raccontarvi quello che sta per accadere al Miami Stadium, 16esimi di finale della Coppa del Mondo di Calcio 2026, di fronte Argentina e Capoverde, squadre già pronte nel tunnel a fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Tra poco dunque l'esecuzione degli inni internazionali, tanto dell'Argentina quanto di Capoverde. Abbiamo così l'occasione per riepilogare quanto accaduto nel prepartita e intanto per confermare che il calcio d'inizio avverrà in maniera puntuale, dunque alla mezzanotte italiana, alle 18 di Miami. Fino a pochi minuti fa c'era incertezza legata alla situazione meteo, ebbene le autorità continueranno a monitorare il meteo, ma al momento rischio fulmini scongiurato e dunque il calcio d'inizio confermato alle 24 ora italiana. In questo istante fanno il loro ingresso sul terreno di gioco le squadre, abbiamo tempo e modo di ricordare le formazioni scelte dai due tecnici. L'Argentina, campione del mondo in carica, si presenta con il Dibu Martinez tra i pali, difesa a 4 da destra composta da Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina, McAllister, Enzo Fernandez, De Paul a centrocampo, in avanti Thiago Almada, Lautaro Martinez e naturalmente la stella, il capitano Lionel Messi. Risponde Capoverde del tecnico bubista, Busini il portiere, Moreira Lopez, Borges, Lopez Cabral in difesa, Kevin Pina è il regista centrocampo. Centrocampo più avanzati troveremo poi Ryan Mendes, il capitano di Capoverde, i fratelli Duarte, poi Giovanni Cabral, Da Costa, riferimento offensivo. Accanto a me Emanuele Granelli, buonasera, ben trovato.
9: Buonasera Francesco Albanese, buonasera a tutti. Sì, nessun cambiamento particolare, nessuna sorpresa nella formazione dell'Argentina, confermato ancora una volta Lautaro Martinez come partner d'attacco di Leo Messi. Forse si aspetta qualcosa in più Scaloni da parte di Thiago Almada, il talento che ha raccolto forse l'eredità più pesante in assoluto, quello di dover sostituire Angel Di Maria. Non ha brillato particolarmente nelle prime due partite, atteggiamento invece e formazione che sembra ancor più conservativa da parte invece del CT bubista di Capoverde, un 4-1-4-1 con due incontristi come Duarte, ancor più difensivi.
8: Naturalmente la missione è ben diversa per le due formazioni, l'Argentina punta alla il titolo conquistato in Qatar. Capoverde, non ce lo nascondiamo, il suo mondiale lo ha già vinto, non fosse altro per essersi qualificata al debutto già per le fasi finali, e arriva il momento degli internazionali, si comincia con quello dell'Argentina.

grande emozione per questo inno composto nel 1812. Lo stadio è in maggioranza per l'albiceleste, ma adesso il momento del canto della libertà, o cantico della libertà, l'inno di Capoverde.

0: Tra poco si comincia, tra poco sarà Argentina Capoverde.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: E allora riprendiamo la linea perché manca davvero pochissimo al calcio d'inizio della sfida tra Argentina e Capoverde, sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di Calcio 2026, che si disputa, come tutti sapete, tra Messico, Stati Uniti e Canada allo stadio. La cornice è quella di Miami, c'è stato un po' di timore alla vigilia, nella mezz'ora precedente la sfida riguardo il rischio fulmini che al momento risulta scongiurato. Dunque Drew Fisher, il direttore, il fischietto canadese, potrà regolarmente dare l'avvio a questa gara che Emanuele Granelli, buonasera di nuovo, non ha precedenti naturalmente, non ci sono precedenti tra le due formazioni, tra le due nazioni così distanti, così diverse. Una delle strafavorite per la vittoria finale è l'Argentina, campione in carica, che punta a un bis che nella storia dei mondiali è riuscito soltanto al Brasile 58-62 e all'Italia nel 34 e nel 38, e quindi l'Argentina ha nel mirino anche questo traguardo prestigioso. Capoverde il suo mondiale lo ha già vinto, ma come si dice, l'appetito viene mangiato.
2: Assolutamente, anche perché riparte da alcune certezze arrivate dal percorso in generale in tutto il mondiale di Capoverde, sia dalle qualificazioni in cui è riuscita a mettersi alle spalle comunque una gigante d'Africa come il Camerun, vincendo 7 partite su 10 con appena una sconfitta, e con un girone poi al mondiale da imbattuta. È stata solamente in tutte e tre le partite del girone appena 15 minuti in situazione di svantaggio, ovvero il primo quarto d'ora della ripresa contro l'Uruguay, con una organizzazione difensiva davvero eccezionale. Lo abbiamo ammirata soprattutto nella prima partita contro la Spagna, e fa ancora più impressione avendo visto la Spagna ieri sera nelle ultime uscite, con la doppietta anche di Oyarzabal ieri sera, che invece in quella partita fu completamente imbrigliato e annullato. Quindi Capoverde, ovviamente, come ha detto ieri il CT bubista, vuole continuare il suo sogno, ma anche con una discreta, diciamo, serenità e consapevolezza di aver fatto già tantissimo. Per l'Argentina invece un'enorme occasione, soprattutto vedendo quel quarto di tabellone che è anche, Francesco, particolarmente importante.

0: palpitante.
1: Assolutamente, con l'Egitto che attende di conoscere la vincitrice di questa sfida, che affronterà poi in quel di Atlanta il prossimo 7 luglio, e noi vedremo nei minuti iniziali della partita che sta per cominciare anche i rispettivi atteggiamenti di carattere tattico. Poco da scoprire per l'Argentina di Scaloni, che si presenterà con un 4-3-3, anche se molto flessibile, perché Almada si accentra molto, Messi in pratica fa quel che vuole, esatto. Di fatto il suo
0: libero
1: glielo concede. Probabilmente sarà un 4-5-1, quello disegnato da Bubista, anima e spirito di questa formazione in panchina, così come Vosinha, il portiere, lo è in campo. C'è stata una parola chiave usata da uno dei vice di Scaloni che abbiamo ascoltato nel prepartita. Ayala ha detto la parola hueco, spazio, buco, dovremmo trovarlo questo spazio tra le maglie strette di Capoverde.
0: Esatto, la domanda è stata: come si fa a affrontare un avversario che si chiuderà così tanto, una partita così serrata, era la domanda. Bisognerà farlo con la qualità dei giocatori offensivi. Messi ovviamente sarà il regista su tutto, ma ci si aspetta tanto appunto da Thiago Almada dell'Atletico Madrid, che ha un po' deluso in realtà nelle prime due partite, e poi con Lautaro Martinez, che comunque si è sbloccato nella sua ultima partita con la Giordania.
1: È partito nel frattempo l'ormai consueto conta alla rovescia countdown, visto che siamo negli Stati Uniti, che sancisce l'avvio della partita. 1, pronti, via, il fischio arriva in questo preciso istante, comincia Argentina-Capoverde, 16° di finale del mondiale di calcio, con l'Argentina che rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da sinistra verso destra, tradizionale tenuta quella per la formazione sudamericana, vale a dire la maglia dell'albiceleste con bande bianche e bande celesti verticali. Prima maglia anche per Capoverde, completo blu, visto che si mantiene fede al proprio soprannome, gli squali blu, questo il soprannome della formazione dell'arcipelago dell'Atlantico, 10 isole a distanza un po' non tanto ravvicinata con il Senegal, costa atlantica dunque dell'Africa. È Capoverde che manovra il pallone in questo primo minuto di gioco. Naturalmente il punteggio è sullo 0-0, con Capoverde che prova a sviluppare la propria azione sulla corsia di sinistra, prova a dar manforte anche Giovane Cabral, conoscenza del calcio italiano, ai compagni di centrocampo. Sbaglia però Capoverde in uscita, allora l'Argentina che prova ad approfittarne subito con la possibilità per Lautaro Martinez, che invita all'azione sulla corsia di destra Rodrigo De Paul, la palla finisce direttamente sul fondo e Capoverde dunque può riprendere il gioco, si riprenderà con il possesso palla proprio in favore della formazione sudamericana. Emanuele Granelli, già abbiamo visto un tema tattico, gli errori in fase di impostazione di Capoverde rischiano di essere esiziali per la sorte della squadra africana.
0: Ma anche una possibile strategia dell'Argentina offensiva, cioè lasciare un po' più il pallone a Capoverde per avere proprio più spazio, non andare a cercare ad avere subito il pallone e ritrovarsi poi Capoverde negli ultimi 25-30 metri chiusa, come è stato, come è successo proprio con la Spagna, ma magari sfruttare proprio gli errori in impostazione. Abbiamo visto anche l'atteggiamento difensivo classico dell'Argentina con il 4-4-2 e l'allargamento in questo caso sulla destra di Rodrigo De Paul, molto diverso dal De Paul che ricordiamo all'Udinese, in cui era trequartista prima con Simeone all'Atletico Madrid, poi con Scaloni invece con l'Argentina ha arretrato decisamente il raggio d'azione.
1: E De Paul la stava per combinare grossa, perché ha sbagliato in fase di alleggerimento e Da Costa per poco non si invola verso la porta difesa dal Dibu Martinez. L'Argentina che ha riconquistato il pallone, siamo al terzo minuto di gioco del primo tempo tra Argentina e Capoverde, non è cambiato naturalmente il risultato, sempre 0-0. Altro controllo sbagliato da parte di Molina, dunque aggressiva Capoverde, che non ci sta a fare il ruolo degli sparring partner, prova anche a far valere le proprie qualità in fase di palleggio. Messi tra due e tre giocatori riesce comunque a uscire da una mischia, poi la possibilità per Enzo Fernandez, si sviluppa sulla corsia di sinistra, la possibilità per Lautaro Martinez, corsia di sinistra, l'appoggio, c'è Medina che deve però perdere qualche metro, l'azione d'attacco della formazione allenata da Scaloni che giostra ancora all'altezza del centro sinistra, sempre zona d'attacco per l'Argentina che con Medina stesso chiama direttamente in causa i propri centrali difensivi, palla che giostra all'altezza del cerchio di centrocampo con l'Argentina che ancora va alla pervicace ricerca di uno spazio che per il momento non c'è, perché le maglie sono molto strette a centrocampo per la formazione allenata dal tecnico Bubista. Allora appoggia l'azione offensiva per l'Argentina, Cuti Romero, cambio sulla corsia di destra con De Paul, finisce a terra il calciatore dell'Argentina, tutto regolare, anzi si trattava di Molina, che dà anche uno sguardo al collaboratore del direttore di gara Fischer, ma si prosegue a giocare. Forse qui poteva essere sanzionato l'intervento,
0: probabilmente sì, il gomito era leggermente alto, però abbiamo visto un po' di più quello che potrebbe essere il canovaccio della gara, ovvero l'Argentina che ovviamente fa la partita. Capoverde rinchiusa nella sua metà campo, soprattutto negli ultimi suoi 25-30 metri, con un 4-5-1 particolarmente chiuso. Abbiamo rivisto praticamente una fotocopia della partita contro la Spagna. L'Argentina però abbiamo visto come, dando palla a Messi, attira 2-3 giocatori e lì si liberano gli spazi poi per gli inserimenti dei centrocampisti e soprattutto di Thiago Almada sulla sinistra.
1: Inizia il quinto di gioco tra Argentina e Capoverde, sempre 0-0 il risultato. Adesso c'è una pausa perché il direttore di gara ha interrotto il gioco per prestare le cure a Cabral, che era rimasto contuso dopo uno scontro con De Paul. Evidentemente cominciano anche a farsi sentire i calciatori in campo, da una parte e dall'altra qualche colpo proibito, come dire, per mettere un po' in chiaro le situazioni.
0: La questione, esatto, per questo inizio partita. C'è però un'interessante punizione dalla sinistra per Capoverde, battuta proprio da Sidney Lopez Cabral.
1: E la palla che spiove nei 16 metri d'Argentina, arriva comunque Romero ad allontanare la minaccia, la possibilità. Allora si sviluppa sempre sulla corsia di destra per Capoverde, in zona d'attacco Moreira prova a mettere il pallone nel mezzo, è stato però attento in fase di ripiegamento difensivo Medina a non lasciarsi sorprendere. Capoverde comunque si mantiene in zona d'attacco con Ryan Mendes, che poi lascia l'incombenza direttamente a un compagno di squadra. Siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore, è partito anche il controrovescio del direttore di gara, che non vuole perdere di tempo. Da Costa non arriva sul pallone, Martinez Lisandro allontana la minaccia, ma l'Argentina può soltanto osservare il tentativo di replica da parte di Capoverde, che in fase di impostazione va con Kevin Pina, l'azione che si sviluppa sulla corsia di sinistra dove va ad avventurarsi un po' Cabral, perde il pallone, allora può distendersi l'Argentina di Scaloni con Messi, che aveva cercato la collaborazione di un compagno molto arretrato nella circostanza, il capitano dell'Argentina, che scambia con Molina, quindi De Paul. Siamo adesso nella metà campo di Capoverde, non ci sono spazi, si riparte allora per linee orizzontali con Enzo Fernandez, che suona la carica per i suoi nel cerchio di centrocampo, prova a farsi vedere, a dar luce alla manovra della squadra sudamericana. Anche McAllister è un po' oscurato, un po' schermato dai centrocampisti della squadra allenata da Bubista. Allora lo stesso Enzo Fernandez che si fa carico dell'impostazione ancora per l'Argentina, che in questo momento soltanto supera la linea mediana del campo con Romero, che avanza al piccolo trotto. Ancora non è particolarmente elevato il ritmo di gioco.
0: Sì, abbiamo visto anche prima nella palla persa da Giovane Cabral, anche qui c'è un contatto, altro contatto dell'ex giocatore della Lazio, della Salernitana, con McAllister. Anche la capacità e la velocità nel rientrare subito in fase difensiva dopo una palla persa, si è rimessa subito a posto e lì l'Argentina trova le sue difficoltà, come le hanno trovate tutte, anche la Spagna, anche se era con un Yamal ancora a mezzo servizio e senza Nico Williams.
1: Attenzione a Vosinha, che si permette un dribbling su Lautaro Martinez, ma che rischio per il portiere di Capoverde, che perde palla, altezza e centrocampo. Bravo McAllister in prima battuta, poi la proiezione offensiva da parte di Fernandez, che viene fermato con la rimessa lunga, che prova a far scattare il contropiede con Capoverde, che sta per entrare in area di rigore con Ryan Mendes, serie di fitte, palla sul sinistro, deviato, batti e ribatti, poi la palla docile arriva tra le braccia del Dibu Martinez. Ancora però attenzione agli alleggerimenti da una parte e dall'altra,
0: esatto. Vosinha si è preso un bel rischio prima con un dribbling in piena area di rigore, però abbiamo visto anche poi la qualità di Capoverde nel saper ripartire, in particolare con le due ali, Ryan Mendes a sinistra, Giovane Cabral a sinistra, Ryan Mendes a destra. Per questo Bubista anche ha scelto Nuno da Costa, che è un attaccante un pochino più rapido per sfruttare proprio le ripartenze.
1: È particolarmente in fiducia il portiere di Capoverde Vosinha, autentico campione anche sui follower. In pochi giorni è passato da poche centinaia di follower,
0: quasi 18 milioni di follower su Instagram.
1: Questo vi fa capire quanto il mondiale sia seguito in tutto l'orbe terreacqueo. Messi prova a farsi vedere, termina a terra, regola del vantaggio applicata da Fischer. Allora l'Argentina che prova a sfondare per linea centrale, McAllister prima di tutti, scambia con Fernandez, la palla sulla sinistra è servita bene per Medina, che appoggia l'azione offensiva, scambio con Thiago Almada, ma Capoverde è brava a chiudersi a riccio la possibilità sulla corsia di destra, dove tentava di raggiungere con suggerimenti in profondità Molina. È stato però intercettato da Cabral, che prova a distendersi sulla corsia di sinistra. Attenzione a questa controreplica da parte di Capoverde, ma sono già 2, 3, 4 i giocatori addirittura dell'Argentina che hanno accerchiato l'attaccante di Capoverde.

0: e inevitabilmente il pallone è stato perso. Nono di gioco, sempre 0-0.
1: Perfetto ripiegamento difensivo da parte dell'Argentina, però abbiamo visto ulteriormente i continui raddoppi anche sulla fascia da parte di Capoverde, come avevamo visto anche con la Spagna. Da una parte Giovane Cabral, grande ripiegamento, praticamente creano una linea difensiva quasi a 6 ed è complicato trovare spazio soprattutto alle spalle della difesa. Anche in questo caso Molina non ha trovato spazio sull'imbucata provata da Messi.
0: Interessante la posizione che si era andato a ricucire Messi sul terreno di gioco, visto che per linee centrali non c'era grande possibilità di ricevere palloni giocabili. Ora Messi è
1: prova
0: andato
1: a trovare spazio lateralmente
0: e comunque quasi ci riusciva ad innescare la velocità di Molina.
1: Sì, diciamo che lui e Almada hanno la possibilità un pochino più di svariare. Almada ha la possibilità anche più di accentrarsi per cercare le combinazioni nello stretto proprio con Messi, e anche per liberare sulla fascia sinistra Facundo Medina, che ha vinto poi il suo ballottaggio con Tagliafico, esterno del Lione. Medina, che ha sicuramente una propensione offensiva diversa rispetto a Tagliafico.
0: Capoverde in attacco dopo un fallo di punizione battuto e già con il possesso palla per la formazione africana, che gestisce il possesso della sfera all'interno della metà campo avversaria. Poi Nuno Costa non può essere raggiunto dalla Costa dal pallone che gli era stato servito in profondità da uno dei due fratelli Duarte. Queste le scelte operate da Bubista. Lui sì, ci ha un po' sorpreso, sì, con scelte che non sono state, diciamo così, usuali rispetto agli 11 scelti nei precedenti tre incontri.
1: Nelle prime tre partite del girone, soprattutto lasciando fuori il numero 10, Monteiro, che era il giocatore con un po' più di qualità, anche capace di ribaltare l'azione da difensiva a offensiva. Intanto però una palla interessante per Lautaro, anticipato in questo caso da Borges, il centrale difensivo sinistro. Sì, Monteiro soprattutto ha fatto scalpore la sua assenza, ha voluto dare ancora più diciamo robustezza in questo senso al centrocampo. E anche la scelta di Nuno da Costa comunque è particolare, perché lasciando in panchina Rocha Livramento, insomma, ha lasciato in panchina un pezzo importante anche per come è arrivato al Mondiale Capoverde, ha segnato il gol decisivo della qualificazione, l'ex Hellas Verona.
0: Attacca l'Argentina, siamo all'altezza della tre quarti di campo, ora tutto spostato sulla destra, c'è Rodrigo De Paul, non trova sbocchi la manovra della squadra allenata da Lionel Scaloni, che allora deve necessariamente rifugiarsi addirittura in un retropassaggio che dal centrocampo raggiunge all'altezza della propria area di rigore il Dibu Martinez, che non perde troppo tempo, rimette il pallone a disposizione dei propri calciatori. In questo caso si tratta di Lisandro Martinez, che prova la profondità, la va a cercare in Thiago Almada, appoggio sulla corsia di sinistra dove c'è Medina, l'appoggio ancora per Almada, poi fa buona guardia a centrocampo Kevin Pina, posizionato là dove doveva stare, dove doveva interrompere la manovra offensiva dell'Argentina. Allora Capoverde prova con una replica sulla corsia di destra, subito fermato da Medina, bravo nel suo ripiegamento difensivo. Sono 12 adesso i minuti sul cronometro del Miami Stadium, sempre 0-0 tra le due formazioni, 0-0 tra Argentina e Capoverde, anche sotto lo sguardo vigile del presidente della FIFA Gianni Infantino, che evidentemente cerca di non perdersi tutti i match che si disputano, naturalmente fusi orari permettendo. Ancora un lancio che più che altro sembra un alleggerimento da parte di Capoverde, non c'erano grandi idee a centrocampo, il pallone allora tranquillamente può essere raccolto ancora dall'estremo difensore dell'Argentina Dibu Martinez, 13 sul cronometro, sempre 0-0.
1: Sembra poter essere una partita parecchio complicata per Nuno da Costa, come era stato per del resto anche per Rocha Livramento nella morsa di due difensori centrali della Spagna nella partita d'esordio. Toccò veramente pochi palloni, effettivamente anche Nuno da Costa dovrà fare soprattutto da schermo iniziale, rompere un pochino l'impostazione iniziale dell'Argentina, in particolare con il regista, in questo caso McAllister, ma i centrocampisti dell'Argentina tra Enzo Fernandez, De Paul, lo stesso McAllister, ruotano continuamente anche in fase di regia.
0: Se poteva esserci qualche dubbio di natura tattica in fase di presentazione di questo match, diciamo che dopo 13 minuti ce li siamo tolti tutti.
1: Nessuna sorpresa.
0: È un 4-5-1 molto stretto quello presentato da Bubista, con due linee, quella di difesa e quella di centrocampo, davvero ravvicinatissime, e il povero si fa per dire da Costa lì davanti sì. che cerca di trovare gli spazi che eventualmente potranno concedergli gli avversari. 14 sul cronometro, sempre 0-0 tra Argentina e Capoverde, con Romero che chiama in causa direttamente McAllister. Ha subito un leggero calcetto il calciatore del Liverpool, nulla di grave, sempre McAllister, cabina di regia, scambia a testa con De Paul.

0: verso nel cerchio di centrocampo ancora Martinez, che prova ad impostare l'azione offensiva per l'Argentina. Cede di nuovo a De Paul, che da destra si è spostato a sinistra, scambio in profondità sulla sinistra, c'è l'appoggio costretto verso Medina, ma Capoverde da quella parte non si scopre, allora necessariamente la squadra di Scaloni va di nuovo a tentare per linee centrali, avanza però dopo metro con la possibilità di avvicinarsi sempre di più all'area di rigore avversaria, ma davvero è difficilissimo trovare quel famoso hueco di cui parlava Ayala in fase di presentazione.
1: Non ci sono varchi, non ci sono assolutamente spazi, anche Giovanni Cabral tende ad accentrarsi proprio per andare a marcare Rodrigo De Paul, che viene a giocare dentro al campo. Adesso la palla è filtrante proprio
0: di De Paul. Attenzione con l'Argentina in area di rigore, tiro di Messi sul secondo palo, la termina sul fondo la sfera con Messi, che appena però gli concedi mezzo metro lui se lo prende, e come stavolta non è stata pulitissima la conclusione col mancino del capitano dell'Argentina, che ha un po' ciccato,
1: esatto,
0: perché la palla
1: non ha preso benissimo il pallone con il sinistro, però tutto nato dalla prima verticalizzazione di questo primo quarto d'ora, ovvero quella di Rodrigo De Paul, da cui era nato anche il gol contro l'Algeria, la palla filtrante proprio per Leo Messi in apertura. Poi la sponda di Thiago Almada, Messi non ha colpito benissimo col mancino la palla che si è andata a perdere sul fondo. Immancabile anche in questo caso David Beckham, presidente dell'Inter Miami, perché sì, Messi gioca anche in casa, non solo Messi, anche Rodrigo De Paul, lui l'ex udinese ormai da un anno, Messi invece ormai da 3 anni all'Inter Miami. David Beckham è il presidente, uno dei 3 proprietari proprio della squadra rosanero, nonché principale artefice dell'approdo proprio di Messi a Miami.
0: 16 sul cronometro, sempre 0-0 tra Argentina e Capoverde. Non è un caso che quella possibile azione pericolosa firmata, e come sbagliarsi, da Messi sia nata da uno spostamento tattico di De Paul, che evidentemente anche per creare un po' di scompiglio nello scacchiere tattico avversario si è spostato da destra verso sinistra. Allora ecco lì che si perdono un po' le misure, si perdono i riferimenti per quel che riguarda Capoverde e la possibilità per l'Argentina di rendersi più pericolosa fatalmente aumenta. 16esimo, sempre 0-0, ancora con l'Argentina che prova a proiettarsi in zona offensiva con uno dei propri centrali difensivi, si trattava di Lisandro Martinez a sinistra, sempre l'appoggio per Medina, poi con Almada che cerca e trova lo scambio con Enzo Fernandez, resiste a un paio di cariche il calciatore del Chelsea, poi va a incaponirsi in una serie di dribbling, termina a terra, si trattava di De Paul se non sbaglio, anzi proprio di Messi, l'arbitro dunque ha sanzionato l'intervento sul capitano dell'Argentina, ci sarà un calcio di punizione, questo da posizione particolarmente interessante, anche se forse Cabral aveva toccato prima il
1: pallone. Aveva preso il primo il pallone, però abbiamo visto la posizione più centrale da parte di Almada, proprio ad andare a cercare immediatamente Messi. Attenzione a questo tipo di punizioni dal limite, è vero, non siamo proprio dal limite, siamo all'altezza dei 25 metri circa, forse poco meno. Attenzione perché l'Argentina è reduce da una partita contro la Giordania in cui ha segnato su 2 calci di punizione proprio dai 18 metri, prima con Lo Celso e poi ovviamente con Leo Messi.
0: E scalda lo stadium di Miami questa possibile occasione per l'Argentina, con Messi che con grande cura va a sistemarsi le scarpette, perché è evidente che vorrà tentare la battuta diretta verso la porta avversaria quando è stato superato anche il minuto numero 17. Siamo sempre sul punteggio di partenza, Argentina 0 Capoverde 0. Cerchiamo di far capire a chi è all'ascolto dove è collocato il pallone. Pallone leggermente spostato sul centro-sinistra, 7-8 metri fuori dell'area di rigore, davvero con grandissima cura Messi è andato a sistemare il pallone sul terreno di gioco. Poi De Paul ha qualcosa da dire al direttore di gara, evidentemente riguardo al rispetto della distanza che deve osservare la barriera di Capoverde. Tutto è pronto per la battuta, Messi prende una piccola rincorsa, 3-4 passi, non di più, osserva il piazzamento di Vosegna, attende il fischio di Fischer, Messi guarda il portiere avversario, parte la rincorsa di Messi, palla sul primo palo, Vosegna c'è e risponde a Messi, c'era la precisione ma il tiro non troppo potente.
1: Dai 25 metri era complicato comunque dare potenza al pallone, era anche una posizione non semplicissima anche per un mancino, seppur il miglior mancino del mondo come quello di Leo Messi. In realtà aveva trovato un varco poi alla fine nella barriera, arrivata facilmente in maniera abbastanza docile tra le mani di Vosigna. Poteva essere un'occasione anche per il destro di De Paul, ma quando c'è Messi c'è poco da contrattare.
0: Probabilmente Messi ha cercato anche di far rimbalzare la palla prima che arrivasse da Vosigna. Attenzione.

0: perché l'Argentina è già davanti con Messi, ancora una volta stoppato da Vosigna, e allora comincia il duello ravvicinato tra i due uomini simbolo di questa gara, Messi per l'Argentina, Vosigna per Capoverde. E attenzione che se Vosigna inizia ad esaltarsi, Spagna Docet, potrebbero essere guai per l'Argentina. Ma naturalmente siamo appena al minuto numero 19 del primo tempo tra Argentina e Capoverde, 0-0 il risultato, lo stesso Vosigna che adesso ancora va a prendersi altro rischio, stavolta su Lautaro Martinez, lo fa fuori con un dribbling, però questa è una pratica rischiosa. Poi Capoverde ancora si avventura con un rimessa verso la zona centrale, riesce comunque a venire fuori Duarte, la possibilità di distendersi sulla corsia di sinistra è per Cabrale che viene però subito atteso in zona da De Paul, perde metri Capoverde, perde poi lo stesso pallone, allora l'Argentina che può di nuovo tentare una sortita offensiva, il piccolo trotto se ne va alla Toro Martinez, De Paul cerca l'appoggio sicuro e lo trova in McAllister, avanza a pieno organico la squadra di Scaloni che vuole attaccare con più uomini possibili, preferisce l'azione ragionata.
1: E qui ha perso un tempo di gioco in questo momento l'Argentina, poteva effettivamente ripartire, però abbiamo visto sia dai dribbling in area di rigore di Vosigna, ma anche dall'impostazione dal basso, dalla costruzione dal basso di Capoverde, il grande coraggio comunque di questa nazionale. Dopotutto noi abbiamo conosciuto con quella partita con la Spagna forse la sua versione più difensiva, ma in effetti si è conquistata questo mondiale con le qualificazioni con un gioco piuttosto propositivo e lo sta facendo vedere a tratti.
0: Medina, palla scagliata nel cuore dell'area di rigore avversaria, ma lì c'è sempre Kevin Pina che non si lascia sorprendere e prova allora a portare di nuovo avanti i suoi, vale a dire Capoverde che ha possibilità sulla corsia di destra, siamo nel cerchio di centrocampo, Argentina che a questo punto deve necessariamente arretrare per tentare di fermare le folate offensive avversarie. A questo punto l'Argentina fa un po' Capoverde, si schiera con due linee in blocco basso a cercare di stoppare ogni sortita avversaria che comunque riparte sempre dai piedi del proprio regista, sempre dai piedi di Pina, uno dei due calciatori che sono andati a segno per Capoverde in questa rassegna mondiale, due gol ha firmato Capoverde nella sfida con l'Uruguay, il primo di Pina, poi l'altro quello di Elio Varela, e sono anche naturalmente gli unici due gol realizzati da Capoverde nella storia dei mondiali di calcio, gol pesantissimi perché hanno permesso a Capoverde di arrivare fin qui. Attenzione ancora a Ryan Mendes, la possibilità sulla corsia di sinistra, Cabral manca l'aggancio e questa poteva essere un'occasione molto interessante per Capoverde.
1: Si era liberato Cabral sulla sinistra, poteva scendere comunque fino in fondo e poter andare al cross per una azione potenzialmente interessante, ha mancato completamente il controllo. Qui rivediamo poi anche il incredibile dribbling in area di rigore da parte di Vosigna che incredibilmente poi arriva a questa partita, e questo fa parte anche della storia assurda diciamo di Capoverde, arriva a questa partita con da svincolato, senza un contratto perché gli è scaduto qualche giorno fa il 30 giugno con quella che era ormai la sua ex squadra, ovvero il Chaves, squadra di Serie B portoghese. Diciamo che dopo questo mondiale probabilmente troverà un'altra squadra, ci sono già diverse offerte dal Brasile, però ritrovarsi davanti l'Argentina campione del mondo con Messi miglior marcatore della storia dei mondiali senza contratto da svincolato, ecco, fa parte della incredibile storia anche questa di Capoverde.
0: Il pallone è ancora gestito da Capoverde all'altezza della propria linea di difesa, Borges ha scambiato con Pico Lopez e sbaglia però il suggerimento in profondità, ne approfitta allora l'Argentina che avanza con Enzo Fernandez, c'è Messi che viene subito stoppato da Borges, ma il riparo favorisce ancora Messi, palla sul sinistro, deve girarsi nella rete di rigore Messi, non ci riesce, Capoverde fa buona guardia, rilancia in avanti, la Costa termina a terra, tutto regolare per Fischer, si addormenta poi Enzo Fernandez, c'è allora questa volta sì il tentativo di replica e di contropiede da parte di Capoverde, si poteva partire con un 3 contro 3 ma l'azione di rimessa da parte della formazione allenata da Bubista è lenta, si va allora ancora una volta al calcio ragionato, siamo al minuto numero 23 del primo tempo tra Argentina e Capoverde, sempre ferme sullo 0-0, ancora con Duarte in cabina di regia, prova a scambiare col fratello Laros, Duarte trova sbocchi questa volta a sinistra per Cabral ma si impiccia come dice sul pallone e il possesso palla viene facilmente recuperato da parte della squadra di Lionel Scaloni.
1: Sì, viene da una stagione tra l'altro Cabral in cui ha giocato pochissimo nella prima parte di stagione, è andato particolarmente bene nello Strela Amador in Portogallo, è stato comprato dal Benfica poi per poco più di 8 milioni, José Mourinho però non l'ha praticamente quasi mai schierato in campo, nella prossima stagione giocherà

0: in Turchia al Trabzonspor.
1: Prova ad accendere la luce Lionel Messi, poi però il disimpegno difensivo è a beneficio di Capoverde, che con Duarte riesce ad uscire da una situazione piuttosto intricata. Poi Borges si avventura in un dribbling all'interno della propria area di rigore, gli va comunque bene, cerca la profondità dove Da Costa deve guerreggiare con Romero, che però ha la meglio, anche perché superarlo sul piano fisico non è facile, lo sappiamo bene, perché in Italia Romero ha vestito le maglie di Genoa e Atalanta prima di accasarsi ora al Tottenham, che viene allenato, come sapete, dal nostro De Zerbi. Due uomini dell'Argentina sulla corsia di destra, c'è De Paul che allora avanza verso il vertice del rigore, palla in profondità, si cercava la testa di Messi, non è quello il modo migliore di servire Messi, Capoverde ancora una volta riesce ad allontanare.
0: C'è anche Gabriel Omar Batistuta tra l'altro in tribuna con anche Arsène Wenger, però abbiamo notato anche un altro cambiamento nel sistema tattico dell'Argentina, in cui De Paul prova un pochino di più a defilarsi sulla destra, ha provato in questo caso il cross, effettivamente non è il migliore dei modi per attaccare la difesa di Capoverde, però come dicevi correttamente Francesco, cercare di dare meno punti di riferimento possibile alla difesa di Capoverde, cercando di ruotare il più possibile le posizioni, lo fa bene Rodrigo De Paul, che spesso si fa trovare praticamente come esterno di centrocampo a 4, è stato abituato anche dall'Atletico Madrid di Simeone e lo sta utilizzando ancora di più in quel ruolo Scaloni.
1: E arriva uno dei momenti ormai tradizionali di questo mondiale, vale a dire la pausa per idratarsi, esattamente al minuto numero 25 sullo 0-0 nel primo tempo tra Argentina e Capoverde. Ecco che Drew Fisher ha invitato i calciatori a recarsi verso le proprie panchine per dissetarsi, per refrigerarsi e, perché no, per ascoltare qualche suggerimento dalle rispettive panchine. Immaginiamo che da parte di Capoverde ci sia una sostanziale soddisfazione per quello che abbiamo visto. L'Argentina deve fare e può fare senz'altro meglio,
0: senza ombra di dubbio, anche forse allargare un pochino più il gioco sulle fasce. Ha provato tanto cercando gli inserimenti centrali, le combinazioni tra Messi e Almada. Bubista in conferenza stampa ieri aveva detto: noi non abbiamo un piano anti-Messi perché non c'è solamente lui in questa nazionale, però la copertura della zona centrale del campo è quello che viene meglio in assoluto a Capoverde. Migliore in campo in questo momento Kevin Pina, che si sta dimostrando veramente un ottimo incontrista e con delle letture ottime in fase difensiva. Deve cercare di coinvolgere un pochino di più gli esterni d'attacco. Medina per ora effettivamente poco coinvolto, c'è stata quell'azione con il lancio nei confronti di Molina, da cui poi è nata la potenziale occasione per Leo Messi, con l'uscita da parte di allargare di più il gioco potrebbe essere un'idea da parte di Scaloni, un possibile suggerimento in questa sorta di time out.
1: Cercato dalle telecamere internazionali sulle tribune anche il Cholo Simeone, allenatore del Real Madrid, ma oggi soprattutto padre di Giuliano Simeone. Allora, in omaggio al figlio, il Cholo Simeone indossa la casacca dell'Argentina, naturalmente col numero 17, il numero scelto dal figlio per presentarsi a questa rassegna mondiale. Stiamo per assistere al termine della pausa per l'idratazione, siamo al minuto numero 27, quindi si andrà come di consueto ad un recupero piuttosto corposo in occasione di questo primo tempo. Si riparte con l'Argentina in possesso palla al 28esimo minuto, con Molina in zona d'attacco per un fallo laterale all'altezza del lato corto dell'area di rigore, dunque fronte destro offensivo per quanto riguarda la formazione allenata da Scaloni. McAllister di nuovo verso Molina, ancora McAllister, prova adesso a giocare di prima l'Argentina per disorientare i difensori avversari. Con l'esterno Martinez indietro verso Medina, non ci sono possibilità però da quella parte. Enzo Fernandez deve necessariamente chiamare all'azione Lisandro Martinez, gli si fa incontro McAllister, ma c'è sostanzialmente un gioco molto compassato, non ci sono movimenti senza palla nella squadra campione del mondo, che allora prova a rifugiarsi nella velocità di Molina, che però non può essere innescata a destra perché è subito stoppato da Cabral. Allora il pallone che gira ancora per linee centrali, la profondità cercata verso Messi, in area di rigore Messi, rete, ha segnato Lionel Messi, mezzo metro gli ha concesso la difesa di Capoverde e Messi ha colpito ancora una volta, per la settima volta in questo mondiale, per la ventesima volta nella storia dei campionati del mondo di calcio. Al minuto numero 29 l'Argentina la sblocca, naturalmente col suo capitano.

0: naturalmente con Leo Messi.
1: Straordinaria però l'imbeccata da parte di Lisandro Martinez, con un cambio di gioco che ha trovato quello spazio perfetto per Leo Messi, con un controllo straordinario con l'esterno sinistro e poi ancora con il suo sinistro ad anticipare anche l'uscita di Vosigna, che forse è rimasto un po' troppo all'interno dell'area piccola. Posizione assolutamente regolare da parte di Messi, che scappa alle spalle di Borges. Controllo strepitoso, poco da fare effettivamente per Vosigna, non si poteva aspettare, o forse sì perché è Leo Messi, un controllo del genere. Poi immediatamente sotto la traversa, gol straordinario di Messi, capocannoniere del mondiale, 7° gol, riprende vantaggio su Kylian Mbappé in quello straordinario duello a distanza di cui parlavamo anche in precedenza, 20° gol mondiale per il 10 argentino.
0: Rende facile quello che facile non è, un gol da calcetto verrebbe da dire, con un controllo d'esterno sinistro, la palla incollata al piede, resta lì, poi ancora con l'esterno a battere Vosigna, ma davvero possiamo rimproverare poco a Capoverde, al suo portiere, alla sua difesa. Un giocatore straordinario, non lo scopriamo certo oggi, anche per come si è liberato, giustamente lo stava sottolineando Emanuele Granelli, un movimento corto lungo per sfuggire alla trappola del fuorigioco, e poi una volta che si presenta davanti al portiere da solo, Messi è una sentenza.
1: Una sentenza assoluta. Dei 9 gol quindi segnati dall'Argentina, 7 sono siglati da Leo Messi, e questa era la parte più importante della partita per l'albiceleste, cercare di sbloccarla il prima possibile. È stata una mezz'ora complicata per la squadra di Scaloni e poi come al solito ci ha pensato Messi.
0: Argentina dunque in vantaggio quando è stata superata la mezz'ora nei confronti di Capoverde. Adesso la gara, anche dal punto di vista tattico, necessariamente dovrà stapparsi, dovrà cambiare. C'è un break a centrocampo dell'Argentina che adesso vuole sfruttare anche il momento psicologico favorevole dopo il vantaggio siglato ormai 2 minuti fa da Lionel Messi, e ancora una volta ci insegna la storia di questo mondiale. Dopo la pausa per l'idratazione qualcosa accade, è un momento di svolta, o evidentemente o si fanno sentire gli allenatori dalle panchine o comunque si interrompe una determinata inerzia, ma qualcosa succede. Questa volta si è ripetuto puntualmente.
1: Si è ripetuto puntualmente, sempre nel primo tempo poi a sbloccare le partite. Tra l'altro è dall'ottavo di finale di Qatar 2022 che segna consecutivamente Leo Messi, siamo all'ottava partita consecutiva, però ritrovarlo così 4 anni dopo il Qatar a 39 anni in questa condizione fisica era davvero impensabile, anche con questa performance dal punto di vista realizzativa, assoluto goleador.
0: Si rischia davvero di perdere il conto e di sprecare aggettivi per Leo Messi, che naturalmente ci tiene a far benissimo in generale in questo mondiale, a maggior ragione stasera nel suo stadio, perché questo è lo stadio dell'Inter Miami, la squadra che ospita Leo Messi, la città che lo ha nuovamente adottato dopo la parentesi parigina e dopo la vita trascorsa naturalmente in quel di Barcellona. Una conclusione a metà tra il tiro e il cross, prova da sinistra a Cabral, la palla termina direttamente sul fondo. I fischi che sentite sono quelli dei tifosi argentini, che certo non hanno apprezzato la giocata del calciatore capoverdiano. 33esimo sul cronometro, Argentina 1, Capoverde 0.
1: Adesso dovremo vedere anche un piano B da parte di Capoverde, non so se inizierà direttamente da questo primo tempo, anche perché è stato poco in svantaggio in questo mondiale, appena 15 minuti contro l'Uruguay. In quel quarto d'ora Bubista mise in campo subito Varela, che poi segnò subito dopo 3 minuti, anche sfruttando uno sbarione incredibile della difesa dell'Uruguay tra Matias Oliveira e Fernando Muslera. Vedremo quali saranno poi gli accorgimenti da parte di Bubista, ma la fine del primo tempo è ancora lontana.
0: In versione playmaker Messi, che adesso ha arretrato il proprio raggio d'azione all'altezza della linea di centrocampo, dunque dopo aver segnato lui si vuole adesso trasformare in suggeritore. Così fa, punta però verso l'area di rigore avversaria, fa fuori un avversario, scarica il pallone sulla corsia di destra dove lo riceve Molina, poi la possibilità per Enzo Fernandez, spada che dal destro passa sul sinistro, ancora lo scambio tentato però soltanto con Messi, prova ad andarsi allora a Cabral, scambio con Da Costa, Cabral deve superare la guardia di due avversari, ci riesce per linee centrali, il ritorno però dell'Argentina sul pallone è feroce e Medina, anche congratulato dai propri compagni, ha riconquistato ancora la sfera per la formazione del campione del mondo in carica, che riparte in cabina di regia con McAllister. 34 minuti sul cronometro, sempre con l'Argentina in vantaggio per una rete a zero.

0: e poi invita i compagni a proiettarsi in avanti. Evidentemente si vuole accettare che la possibilità di attaccare con più effettivi venga effettivamente praticata da parte della squadra di Scalone, che non vuole dare respiro, non vuole dare spazio agli avversari, anche, come dire, mortificarli un po' dal punto di vista del morale, perché sappiamo anche come dal punto di vista psicologico sia importante chiuderle poi queste partite. De Paul in profondità a cercare Enzo Fernandez, di sesta non ci arriva, si riprenderà con una rimessa in gioco con le mani per Capoverde.
1: Sì, ha provato con il cambio di gioco, come aveva provato poi ai tempi anche la Spagna, era stato un continuo cambio di gioco tra Rodi e Cucurella. Messi fa proprio il segno ai suoi difensori centrali e anche ai centrocampisti: teniamo il pallone a terra, basso, però basso. Poi teniamo il pallone basso, però poi il gol è nata da uno straordinario cambio di gioco proprio di Lisandro Martinez, anche lui un mancino di assoluta qualità. Adesso l'Argentina però può permettersi effettivamente di anche di allentare un po' i tempi di gioco e di gestire anche questo vantaggio, anche se ovviamente meglio per l'Argentina, deve chiudere immediatamente la questione per poi cercare poi di pensare direttamente all'ottavo di finale.
0: 35esimo, Argentina 1 Capoverde 0. Chissà che quell'indicazione di tenere il pallone basso non fosse riservata a tutti gli altri, nel senso che a me potete anche darla lunga, tanto poi la sistemo la situazione. Magari per gli altri non è così semplice. Si cerca ancora la profondità col lancio lungo, dove comunque Thiago Almada ha ricevuto il pallone, lo va a scambiare con Enzo Fernandez. L'Argentina cerca la possibilità sulla corsia di sinistra, dove però è stata brava la squadra di Capoverde a fermare il tutto, a chiudersi da quella parte con due, tre elementi. Poi McAllister, verticalizzazione verso Molina, che a quel punto però era chiaramente in fuorigioco, e allora si riprenderà con un calcio di punizione in favore di Capoverde. Siamo al 36esimo del primo tempo, Argentina in vantaggio su Capoverde 1-0, la rete quella di Messi.
1: Sì, qui c'è stata un'incomprensione chiarissima tra McAllister e Molina. Era partito prima l'ex esterno dell'Udinese, che è stato anche compagno di squadra per un anno con Rodrigo De Paul. Si aspettava direttamente il cambio di gioco dal centrale difensivo, sempre da Lisandro Martinez, il giocatore più di qualità, cioè senza ombra di dubbio nel poter cambiare il fronte di gioco, e invece poi la palla è andata direttamente a McAllister. Ha provato questo lancio a memoria, ma Molina era nettamente in fuorigioco.
0: Adesso è difficile il compito per Capoverde, che tenta comunque di anche riorganizzare le proprie idee direttamente con i propri centrali difensivi, da Pico Lopez a Borges. Si cerca di scambiare il pallone, mettere sfere disponibili per i propri centrocampisti, cercare un possesso palla che in qualche modo possa poi permettere anche di innescare le punte, nella fattispecie l'unica punta da Costa. Allora attendiamoci che magari nel secondo tempo possa essere un po' irrobustito il reparto avanzato di Capoverde, altrimenti si farebbe davvero duro il compito per la squadra allenata da Bubista. 37 sul cronometro, sempre Argentina 1 Capoverde 0. Si riparte sulla corsia di sinistra, dove Cabral però viene subito tamponato da De Paul. Necessariamente si deve ricominciare dalla linea di difesa per Capoverde, con Pico Lopez a cercare la profondità, dove Leroy Duarte è bravo a cercare il colpo di testa di Da Costa, ma è stato subito fermato dall'intervento difensivo di Romero, non altrettanto bravo nel mettere il pallone a disposizione dei propri compagni. Attenzione allora sulla corsia di destra, con una conclusione a metà tra il tiro e il cross da parte di Moreira, anche in questo caso però soltanto fischi. Nel frattempo si sta divertendo in tribuna anche Shakira, che si sta dimostrando una grande appassionata.
1: Verissimo, verissimo, molto, molto appassionata. Ha provato Steven Moreira una sortita offensiva, lui che conosce molto bene tra l'altro i campi della MLS, gioca ormai da qualche anno nel Columbus Crew. È uscita una cosa un po' strana tra un cross e un tiro direttamente molto al di sopra della traversa. Sì, potrebbe esserci magari qualche cambiamento all'intervallo per dare un pochino più di peso all'attacco, o con l'inserimento di Varela, o magari anche con Rocha Livramento, che era partito in due delle tre partite del girone da titolare.
0: 39esimo, Argentina 1 Capoverde 0. Non è stato buono il controllo del pallone da parte di Molina, che concede di fatto la possibilità a Capoverde di riconquistare il possesso palla con un fallo laterale che è già stato battuto. Il pallone però è ancora lontano, lontanissimo dalla porta difesa dal DB Martinez, che l'impina, prova a scuotere i suoi anche con personalità, a portare il pallone avanti, conduzione in zona centrale, dove però c'è

0: McAllister a presidiare le fasce e la zona centrale stessa, con sulla corsia di destra adesso presidiata da Capoverde con Ryan Mendes, due uomini su di lui, non c'è la possibilità di andare allo scarico sulla corsia di destra, si cerca allora ancora la possibilità centrale dove McAllister però è un argine insuperabile per Capoverde, ma è bravo Kevin Pina in posizione di regia a servire direttamente Cabral, può andarsene in profondità Moreira, attenzione in area di rigore, ma ancora una volta sbaglia la rifinitura che comunque mette a disposizione il pallone sulla corsia di sinistra ancora per Ryan Mendes e poi allontana definitivamente la minaccia per l'Argentina Medina, e qui l'Argentina ha rischiato perché si era aperto un buco sulla corsia di sinistra, poi Enzo Fernandez resiste a un paio di carichi finché non arriva il fischio di Fischer e ci sarà la possibilità per l'Argentina di rifiatare un po' al minuto numero 40, sempre in vantaggio per 1-0.
1: E quello era un filtrante molto interessante, si è lasciato scappare alle spalle l'avversario Facundo Medina, tra l'altro in una situazione di gioco molto simile al gol, l'unico gol subito in questo mondiale dall'Argentina, dalla Giordania, proprio arrivata da quella fascia. Medina ha sicuramente delle qualità più offensive rispetto al suo rivale di ruolo Tagliafico, invece l'esterno del Lione, qui invece ha fatto buona guardia poi l'Argentina nei centrali difensivi, sia Lisandro Martinez che il Cuti Romero. Comunque l'Argentina si sta dimostrando ad altissimo livello anche in fase difensiva, dopo la Spagna è la squadra che ha subito meno gol, appena uno appunto contro la Germania, Giordania, in una partita in cui ha fatto comunque un maxi turnover.
0: Attenzione a De Paul che tenta l'azione solitaria per sfondare verso l'area di rigore avversaria, è stato però fermato l'ex calciatore dell'Udinese anche grazie all'intervento di Pico Lopez, ma Messi è stato il più lesto di tutti di nuovo a rimettere il pallone a disposizione dei propri compagni, zona centrale, McAllister allarga a destra dove puntuale c'è l'inserimento di Molina, lato corto dell'area di rigore, ancora verso McAllister, da Costa lo attacca, conserva il possesso palla la squadra sudamericana, campione del mondo in carica, ancora con Lisandro Martinez, osserva il piazzamento dei compagni in avanti, Messi però è chiuso stavolta, allora si cerca lo scambio con De Paul, limite dell'area di rigore, attenzione a De Paul, palla sul destro, stava per raggiungere il pallone dell'Autaro Martinez, arriva invece verso Medina, poi Messi si inventa un tocco sotto, ma a quel punto arriva il fischio del direttore di gara perché è stata sanzionata una posizione di offside dell'Argentina, 42 sul cronometro nel primo tempo, Argentina sempre in vantaggio per 1-0 nei confronti di Capoverde.
1: Sì, c'è stato questo tocco di Enzo Fernandez che poi ha fatto ritrovare Facundo Medina in posizione irregolare. Per ora in questi primi 42 minuti, Francesco, pochi palloni toccati da Lautaro Martinez, effettivamente non a livello magari di Nuno da Costa, però fa capire anche la bontà della qualità difensiva di Capoverde.
0: Spunto a sinistra di Capoverde con Cabral che se n'è andato via bene, ma poi ha scelto male di andare verso il centro quando invece poteva forse guadagnare la linea di fondo, perlomeno provarci, andare a puntare il suo diretto controllore, anche un po' di timore in questo caso di farla una giocata un po' più rischiosa,
1: un po' più coraggiosa, un pochino più ambiziosa. Sì, probabilmente c'è stato un po' di timore quando si è ritrovato, quando si arriva ai 25 metri finali per Capoverde. Può arrivare sicuramente da Giovanni Cabral, che sembra il giocatore un pochino più ispirato nella fase offensiva, lui che appunto ha calcato i nostri campi della Serie A prima con la Lazio, appena 6 mesi, ha trovato pochissimo spazio in realtà con Maurizio Sarri, un anno anche molto sfortunato alla Salernitana con avvicendamenti di 4 allenatori e poi la retrocessione in Serie B, però sembra il giocatore con più spunto in questi primi 43 minuti di gioco.
0: E parlando proprio di Sarri, ha detto ricordo le sue sigarette,
1: le scaramanzie, le sigarette con la nuvola di fumo che usciva dall'ufficio,
0: insomma evidentemente è rimasto impresso nella sua memoria. Ancora Bosigna a far suo il pallone, c'è stato anche un fallo commesso sull'estremo difensore di Capoverde toccato da un attaccante dell'Argentina in maniera fallosa, sono 43 adesso i minuti sul cronometro. Ecco, cercavi Lautaro Martinez, si fa notare comunque per questa azione offensiva, andato a disturbare il portiere di Capoverde, ma certo è Lautaro Martinez che può fare molto molto meglio.
1: Sì, anche se nell'Argentina ha tutt'altro ruolo e tutt'altri compiti rispetto all'Inter, in cui è evidentemente primo violino e tutto gira intorno a lui, nell'Argentina Lautaro ha la maturità e la consapevolezza di capire che tutto ruota invece a Leo Messi, si mette a disposizione della squadra, fa un lavoro sporco impressionante, rincorre praticamente tutti, poi va a discapito effettivamente della

0: sua fase realizzativa, però Scaloni punta tantissimo su di lui ed è entrato nel giro della nazionale maggiore Lautaro Martinez proprio con l'arrivo di Scaloni dopo che era stato escluso dai mondiali di Russia da Jorge Sampaoli.
1: A Miami si gioca il minuto numero 44, sempre tra Argentina e Capoverde, sempre con l'Albiceleste in vantaggio per una rete a zero. Il marcatore, nemmeno a dirlo, è Lionel Messi, Argentina che adesso attacca.

0: In tutto il resto sì. Della rassegna, dalle sue qualità naturalmente si può pretendere decisamente di più.
1: Sì, è vero, Thiago Almada per ora non è ancora entrato pienamente nel mondiale. Intanto attenzione, palla
0: sì,
1: interessante.
0: Sì, la possibilità, il tiro, la parata di Mosigna che si distende sulla propria sinistra. Era stato, se non sbaglio,
1: Enzo Fernandez
0: a cercare la conclusione al limite dell'area di rigore. Poi c'è Messi all'altezza del lato corto dell'area di rigore, scambia con De Paul. Un'Argentina che si è accesa all'improvviso, il tiro dalla distanza scoccato da Fernandez, la risposta, la replica attenta da parte del portiere di Capoverde. Si sta per disputare l'ultimo minuto regolamentare di questo primo tempo tra Argentina e Capoverde, poi vedremo l'entità del recupero concesso dal direttore di gara, il canadese Fisher. McAllister ancora va a cercare lo scambio sul breve con De Paul, nel frattempo si alza l'urlo del Miami Stadium di fede albiceleste. Messi ancora pescato in area di rigore, faceva scorrere il pallone a destra per Molina, ma era lo stesso irraggiungibile per il suo compagno di squadra. Intanto sono stati 4 minuti accordati per il recupero in questa prima frazione di gioco.
1: Quest'ultimo lancio, azione fotocopia del gol con il lancio di Lisandro Martinez per cercare proprio Leo Messi, in questo caso ad aiutare Borges alle spalle. È arrivato anche l'aiuto da parte di Lopez Cabral, ovvero del terzino sinistro. L'altra occasione, il tiro di Enzo Fernandez, tutto nato da un altro tracciante verticalizzazione centrale a cercare uno tra Messi e Lautaro, ha comunque creato scompiglio nella difesa di Capoverde. Poi è arrivato il tiro dai 18 metri di Enzo Fernandez, buona la respinta di Bosigna, non particolarmente complicata.
0: Se n'è andato il primo dei 4 minuti di recupero concessi, c'è sempre l'Argentina, è ormai un monologo quello al quale stiamo assistendo, con l'Argentina che di fatto ha piantato le tende nella metà campo avversaria, anche sospinta dall'entusiasmo dei tifosi. De Paul, scambio per linee centrali con Enzo Fernandez, osserva il piazzamento dei compagni, a sinistra c'è l'appoggio verso Lisandro Martinez che avanza sempre lentamente ma in maniera inesorabile verso l'area di rigore avversaria. Messi spalle alla porta, non può far altro che giocare il pallone con il centrale difensivo Martinez, e poi l'invenzione voleva servire in profondità Medina, poi c'è lo sbaglio ancora a centrocampo da parte di Capoverde che anche con un pizzico di fortuna recupera il possesso del pallone. Da Costa però è direttamente tamponato, fermato da parte di un imponente Romero, il pallone sbatte poi sulle natiche di Martinez, c'è un fallo in attacco fischiato a Messi che con un riso amaro accetta comunque la decisione del direttore di gara. 2 minuti al termine del primo tempo, Argentina 1, Capoverde 0.
1: Importante il recupero del Cuti Romero per Scaloni, era uscito a inizio ripresa contro l'Austria per un affaticamento muscolare, era in dubbio anche per questa partita in ballottaggio con Otamendi, però non vuole assolutamente rinunciare a Romero, che tra l'altro viene anche da un finale di stagione un po' complicato, ha avuto un infortunio piuttosto grave che gli ha fatto saltare tutta la parte finale di Premier League con il Tottenham, in un momento in cui il Tottenham rischiava seriamente anche di scendere in Championship. Recupero assolutamente fondamentale per Scaloni.
0: 1:30 al termine del primo tempo tra Argentina e Capoverde, adesso la squadra di Bubista a provare, anche se in maniera timida, ad affacciarsi dalle parti avversarie con Duarte, che è stato però subito fermato da Medina che non ci ha pensato due volte a mettere il piede laddove serviva. Argentina in fase di disimpegno, anche con un pizzico di buona sorte riesce comunque a distribuire bene il pallone a destra dove c'è un po' di libertà per Rodrigo De Paul, preferisce la giocata ancora all'indietro, non affretta l'Argentina perché la cosa più importante l'ha fatta in questo primo tempo, vale a dire sbloccare la partita. Adesso con pazienza la squadra di Scaloni si mette lì ad osservare, a capire il da farsi, a cercare la giocata con calma laddove può eventualmente colpire nel cuore della difesa avversaria. Comunque questo primo tempo ci dice una cosa piuttosto chiara, Emanuele Granelli. La decide Messi, perché il tema tattico è chiaro, l'Argentina è lì davanti, ma non è che abbia creato tanto l'Argentina, ma una prodezza di Messi ha spostato
1: la sta
0: tutto.
1: Sbloccando in questo momento, sì, oltre alla prodezza di Messi che ha sbloccato la partita c'è stato il tiro da fuori di Enzo Fernandez respinto piuttosto facilmente anche da Bosigno. La qualità di Messi in quel controllo e in quella giocata nel mettere la palla sotto la traversa in questo momento sta facendo la differenza. L'Argentina sta chiaramente aspettando con questo possesso palle, giro palla tra i difensori centrali e il regista alla fine di questo primo tempo che arriva in questi istanti.
0: Fischia il

0: metri di gara Drew Fisher. Finisce dunque 1-0 il primo tempo tra Argentina e Capoverde. Messi va a scambiare qualche parola, non proprio di complimento immagino, con Pico Lopez. 1-0 il risultato, decide fino a questo momento Leo Messi. Noi ci sentiamo per la ripresa, la mia può essere, può tornare a Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci allora da Dallas, la chiave per aprire la difesa di Capoverde non poteva che essere nel taschino di Leo Messi. Ricapitolando, 7 reti in questo torneo sulle 9 complessive realizzate dalla formazione campione del mondo in carica, 20 nella storia della competizione, a segno da 8 gare consecutive, considerando ovviamente le ultime 4 partite del mondiale vinto in Qatar. La gara senz'altro ha preso i binari che tutti noi immaginavamo, ma formalmente punteggio alla mano può ancora considerarsi aperta. Allora continua la nostra notte mondiale, dopo il GR1 ripartiamo da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Argentina-Capoverde. A tra poco.
1: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: GR1.
4: Buonanotte da Erika Crispo. Gli Stati Uniti sono una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa a Filadelfia, nel discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la Liberty Medal americana in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Leone XIV ha poi lanciato un monito contro la remigrazione, omaggiato i migranti morti in mare. Tra poche ore in mattinata il pontefice sarà in visita sull'isola di Lampedusa. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, rubate fiale per 20.000 dosi dalla cassaforte della farmacia. Riunione d'urgenza Palazzo Chigi, dito puntato sulle falle nella sicurezza. Dai primi accertamenti non risultano segni di effrazione, non ci sono riprese video. Il fentanyl è un potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, considerato una delle droghe sintetiche più pericolose attualmente esistenti. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Konstantinivka, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa, in cui hanno perso la vita 30 civili. A Sumi almeno 4 le vittime, 27 i feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Secondo fonti di Mosca, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhia, altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. L'attentato contro l'oligarca filorusso Ermolaev e la sua famiglia a Monte Carlo e caccia alla terrorista, identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, che secondo i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scappata alla guida di un'auto con targa tedesca, passando per 20 miglia l'Italia e arrivando il giorno stesso dell'attentato in Germania, dove è stata avvistata a Francoforte. Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Da giorni non si hanno notizie di Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari, che aveva denunciato ritardi negli aiuti, diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo. Secondo alcuni testimoni, sarebbe stato avvicinato da alcuni poliziotti e poi di lui si sarebbero perse le tracce. Meteo: dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana, con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore afa di fine giugno. Una tregua che finirà lunedì, quando saranno previsti nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. E tutta la linea torna allo sport con il secondo tempo di Argentina Capoverde.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Yamaha.

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: E ancora ben trovati dagli studi di Dallas, ormai 4 minuti allo scoccar dell'una e siamo nell'intervallo del 15esimo, penultimo, 16esimo di finale di questo mondiale nordamericano. Dopo 45 più recupero, l'Argentina a Miami è avanti 1-0 su Capoverde. La sentenza, lo dicevamo, di Leo Messi, che al momento con 7 reti in questo torneo stacca, quantomeno in maniera momentanea, Kylian Mbappé in vetta alla classifica dei marcatori, ma il francese avrà la possibilità di replicare piuttosto a stretto giro di posta, e ci arrivo subito. Intanto vi ricordo che la squadra che vincerà questa sfida andrà ad affrontare agli ottavi di finale l'Egitto, che nella serata italiana ha battuto ai rigori l'Australia. Questo ottavo si giocherà ad Atlanta martedì 7 luglio alle ore 18 e poi, a completare definitivamente il quadro, la sfida, davvero quella sì nel cuore della notte, che abbiamo già iniziato ad attraversare, ore 3:30 in Italia, Colombia, Ghana, Kansas City. In questo caso la vincente sarà attesa dalla Svizzera. E poi cominceranno ovviamente gli ottavi di finale già a partire da domani, verrebbe da dire, ma in realtà è il solito dilemma a quest'ora, oggi naturalmente, perché il nuovo giorno è già iniziato in Italia, sabato 4 luglio, così mettiamo tutti d'accordo, data importante, la principale festa nazionale negli Stati Uniti, il giorno dell'indipendenza, ancor più importante perché ricorrono i 250 anni da questa stessa data del 1776, e nota storica anche per ricordare che le due partite in programma in questa data saranno in entrambi i casi preceduti da una breve cerimonia proprio per festeggiare il 4 luglio statunitense. Si giocherà a Houston per quanto riguarda Canada-Marocco, ore 19 in Italia, noi cominceremo alle 18:30, e poi in serata alle 23, tarda serata, Paraguay-Francia a Philadelphia, e in entrambi i casi appunto ci sarà un breve spettacolo che pure avrà posto nella nostra diretta. E non ci sarà soltanto questo, perché 4 luglio vi preannuncio tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto, visto che in questo stesso giorno parte il Tour de France, l'edizione 2026, come si conviene ormai come prassi per i grandi giri, si comincia al di fuori dei confini nazionali con un'interessantissima crono a squadre per le vie di Barcellona, nel cuore di Barcellona, e allora spazio ovviamente agli aggiornamenti capillari costanti di Cristiano Piccinelli, che andrà a rimbalzo fino al termine di questa prima frazione proprio con Giuseppe Bisantis, che vi preannuncio racconterà invece Canada-Marocco. A proposito di Francia, visto che stiamo ammirando in realtà in casa argentina anche Lautaro Martinez, che ha lanciato Leo Messi, sì, invece Marcus Thuram ancora non sarà della partita per quanto riguarda la sfida alla Paraguay. Per ora l'attaccante dell'Inter, a causa delle sue complicate condizioni fisiche, ha praticamente solo assaggiato questo mondiale, visto che ha giocato una manciata di minuti nel corso della gara particolarissima, quella dei ripetuti della lunghissima sospensione contro l'Iraq. Tra pochissimo invece si riprende a giocare, perché a Miami alla fine, per fortuna, il tempo, non lo diciamo, incrociamo le dita, però si è messo sulla giusta strada dopo l'allarme, il rischio di un rinvio a causa di un vicino temporale e relativi fulmini. Quindi tornerei ancora per qualche minuto da Francesco Albanese ed Emanuele Granelli, ai quali poi darò il microfono definitivamente per il secondo tempo. Francesco, parto da te. L'Argentina poi non è che abbia dovuto fare cose incredibili per sbloccarla, è bastato il lampo del solito Messi, perché in realtà rivedevo il lancio appunto sul monitor di servizio, e almeno insomma la squadra di Scaloni si è concessa intanto la possibilità di non iniziare a vivere il secondo tempo con l'eventuale possibile ansia dei minuti che passavano. Il precedente tra Spagna e Capoverde lo avete ricordato tutti. Per il resto il

0: copione tattico, lo capiremo e ne parleremo anche con Emanuele Granelli nel corso della ripresa.
1: Sì, un'Argentina, diciamo così, al minimo sindacale, col gas, diciamo così, al minimo anch'esso, ma con un Messi straordinario. Un'Argentina che, se proprio volessimo andare a pescare il pelo nell'uovo, si dimostra sempre più Messi dipendente. Questo chissà, magari alla lunga di un torneo così faticoso, ma anche così ravvicinato, potrebbe essere un limite. Questo forse è il grande interrogativo che accompagna la formazione di Scaloni in questa kermesse, perché davvero senza Messi non dico che non si segni, ma quasi, però avere Messi in uno straordinario stato di forma come quello che stiamo ammirando naturalmente ti dà una, due, tre marce in più, e allora sognare il bis per la squadra di Scaloni è più che legittimo.
0: Ma poi sono numeri schiaccianti che ricordavamo e che possiamo ribadire. Stereti sul 9 sono proprio firmati da Leo Messi. Emanuele Granelli, immaginando l'atteggiamento di Capoverde, poi ovviamente ci dirai la tua anche sul primo tempo dell'Albiceleste campione in carica, al momento non possiamo prevedere un radicale cambio tattico o comunque di posizione in campo da parte degli uomini di Bubista, che probabilmente cercheranno intanto ancora di non incassare ulteriormente, e poi se ci sarà un momento per giocarsi il tutto per tutto e a quel punto sì scoprirsi, sarà più a ridosso, insomma sarà oltre la metà del secondo tempo. Generalmente le squadre sulla carta enormemente sfavorite cercano intanto di tenere il minimo svantaggio, che non è poco tutto sommato.
2: Non è assolutamente poco, non ha cambiato comunque atteggiamento anche subito dopo il gol che ha sbloccato la partita di Leo Messi nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Probabilmente aspetterà ancora un po' Bubista per i primi cambi. Certo, Nuno da Costa, l'unico attaccante in questo momento in campo, ha bisogno di qualche altro tipo di supporto, magari una seconda punta. Nell'unico momento in cui Capoverde in questo mondiale è stato in svantaggio c'è stato l'inserimento di Varela. Potremo vedere anche Rocha Livramento, l'ex Verona, magari in campo per creare una doppia punta che abbiamo visto poche volte in realtà nel mondiale di Capoverde, abituato più a giocare con il 4-2-3-1. Sicuramente c'è bisogno di qualcosa, c'è da inventarsi qualcosa in fase offensiva. Per quanto riguarda invece l'Argentina, Guido, sì, non ha creato poi alla fine moltissimo, c'è stato un chiaro predominio territoriale, però alla fine abbiamo contato in tutto due occasioni: il gol strepitoso di Messi, che stiamo continuando a rivedere in ogni salsa e da ogni posizione, e il tiro da fuori di Enzo Fernandez. Vedremo se ci sarà anche spazio nel secondo tempo magari per Julian Alvarez, perché Lautaro non ha toccato alla fine molti palloni fino a questo momento, e c'è da sbloccare anche Julian Alvarez, più che mai distratto a mondiali in corso dal mercato.
0: E questo ci riporta al discorso che giustamente faceva poco fa Francesco Albanese. È chiaro che se l'Argentina vuole arrivare a New York, poi di partite ne ha altre tre prima dell'eventuale finale, che sarebbe poi la quarta. Allora sì, Lautaro un po' opaco stasera, almeno si era sbloccato in precedenza. Deve farlo Julian Alvarez, può farlo Giuliano Simeone per la gioia del papà, e poi anche al di là delle punte pure, Francesco, abbiamo visto contro la Giordania Nico Paz, comunque la sua voglia, insomma, poi anche lui comunque al contrario contento poi credo della soluzione di mercato che è stata alla fine partorita dopo lunghe lucubrazioni. Scaloni può pescare, non nell'immediato mi pare evidente, perché intanto il risultato dalla sponda dell'Albiceleste va messo prima in sicurezza.
1: Certamente non bisogna, come dire, dare per scontato nulla, questo mondiale ce l'ho insegnato, però se volessimo fare un raffronto tra le tre grandi favorite di questo mondiale rispetto a quanto abbiamo visto fino a questo momento, vale a dire Argentina, Francia e Spagna, ecco che l'Argentina è soprattutto la squadra di un solista, seppure anche il più straordinario al mondo che vi possa essere, cioè Lionel Messi. Francia e Spagna hanno dimostrato di avere un gioco collettivo e tante soluzioni anche nei singoli, che questa Argentina ancora deve dimostrare fino ad ora.
0: Anche se comunque il coefficiente, insomma l'impatto delle reti di Mbappé su quelle complessive della Francia è comunque alto, ma di certo la formazione di Deschamps impegnata, lo ripeto, nella serata che ci attende, diciamo così, contro il Paraguay negli ottavi di finale, ha dimostrato evidentemente una maggiore coralità. Allora tra pochissimo si riparte in quel di Miami per il secondo tempo di Argentina-Capoverde, poi noi ci ritroveremo dallo studio centrale al termine della gara, diciamo così genericamente, per includere tutte le eventuali possibilità. E a quel punto ci saluteremo soltanto rinnovando l'appuntamento per la prima giornata degli ottavi di finale di questo mondiale nordamericano. Si va avanti senza soluzione di continuità. A questo punto vi dico anche che gli unici giorni di pausa, 5 in tutto, sono previsti

0: prima dei quarti un solo giorno, prima delle semifinali due giorni e prima della finale per il terzo posto altri due giorni di pausa per le partite, non per noi che saremo sempre in onda a orari variabili e che vi ricorderemo di volta in volta con un'ora di approfondimenti, con ospiti per fare il punto sullo stato dell'arte di questo mondiale che va avanti e che si avvicina sempre di più alla fase cruciale. Ma è il momento di tornare in campo, Argentina a Capoverde, si ricomincia con il secondo tempo tra pochi istanti. Il microfono ancora a Francesco Albanese ed Emanuele Granelli, a più tardi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La partita.
3: Quando in Italia è 1:05, Argentina e Capoverde stanno per dare il via al secondo tempo del loro 16° di finale di questa Coppa del Mondo di calcio. Sarà l'Argentina a battere il calcio d'inizio, Argentina che dopo i primi 45 minuti di gioco conduce per una rete a zero grazie al gol realizzato dal suo capitano, dal suo uomo simbolo Lionel Messi, e non è stato un gol qualsiasi. Emanuele Granelli, intanto tra esattamente 6 secondi partirà il secondo tempo di Argentina Capoverde, così come il pubblico ci sta dicendo in sottofondo, partiti in questo istante.
4: Esatto, il conto alla rovescia anche nel secondo tempo, con il pubblico che ancora fatica a riprendere posto, qualche spazio vuoto per ora. Sì, un grandissimo gol quello da parte di Leo Messi, l'abbiamo rivisto veramente da ogni tipo di angolazione. L'esterno ha fatto praticamente il 90% del gol, è stato fatto con quello stop di esterno sinistro che ha conquistato praticamente due tempi di gioco solamente con il controllo, e poi la grande sensibilità nel saper mettere il pallone anche sotto la traversa anticipando l'uscita del portiere.
3: Sì, davvero incolpevole Vosigna, perché è stato così rapido Messi nell'esecuzione, nello stoppare e poi batterlo, che non poteva opporsi alla conclusione del capitano dell'Argentina. È in corso il primo minuto di gioco al Miami Stadium, Argentina che in questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da destra verso sinistra. Non abbiamo ravvisato
4: sostituzioni, esatto, né da una parte né dall'altra,
3: e quindi evidentemente soddisfatti i due tecnici che vorranno tenersi i cambi un po' più avanti in questo secondo tempo, e ce ne sarà bisogno perché da una parte e dall'altra naturalmente i piani tattici possono comunque essere modificati. Si riprende così come era terminato il primo tempo, vale a dire con l'Argentina tutta in avanti, Capoverde tutta indietro, a provare a sfruttare quel poco che l'Argentina le ha fin qui concesso. Lato corto dell'area di rigore, adesso c'è Molina in zona d'attacco per la squadra allenata da Scaloni, il pallone è forse uscito, togliamo il forse, è uscito, dunque Capoverde potrà battere una rimessa in gioco con le mani.
4: Sì, qualche problema e qualche errore tecnico comunque dell'Argentina quando si ritrova davanti al muro, al pullman capoverdiano negli ultimi 25-30 metri, in particolare degli esterni che non hanno brillato nel primo tempo, sia Molina sulla destra che Facundo Medina della Marsiglia sulla sinistra, anche perché alla fine l'Argentina ha provato ad attaccare più nella parte centrale, soprattutto con quei tracciati dei centrocampisti centrali, McAllister da una parte e anche Rodrigo De Paul, e anche in questo caso spazio sulla destra per Capoverde.
3: Attenzione a Moreira, palla messa in area di rigore con Da Costa che poi non è abile nell'aggancio e nel tirare dunque verso la porta avversaria, però ancora una volta
4: da quella parte
3: vale a dire la sinistra difesa dell'Argentina, dunque la zona presidiata da Medina. Qualche problema, qualche movimento da registrare sicuramente c'è. Attenzione dall'altra parte, ancora prova con Cabral, il Capoverde, e guadagna se non altro un corner. Allora, una provocazione, Granelli, è stata quella parte, ci fosse stato un certo Yamal?
4: No, certo, sarebbero stati problemi. Magari più avanti nell'atto finale di questo torneo ci sarà la possibilità di vedere da una parte Messi e dall'altra Yamal in uno Spagna-Argentina, che sarebbe veramente una finale straordinaria. Però sì, c'è da ravvisare qualche problema sulla fascia sinistra dell'Argentina.
3: Attenzione al calcio d'angolo per Capoverde da sinistra, Cabral palla sul primo palo, colpo di testa di Romero ad allontanare la minaccia, poi Martinez non la mette a disposizione del compagno, è stato poi se non sbaglio Duarte a cercare la conclusione, anzi Cabral. Da lontanissimo a cercare il tiro verso la porta avversaria, la palla si è persa sul fondo, bisogna capire se c'è stata o meno una deviazione. Sì, perché è stato

0: De Paul a mettere con lo scarpino il pallone direttamente sul fondo, e allora di fatto un secondo corner consecutivo per Capovede, che al 49esimo staziona nella metà campo avversaria, anzi nell'area di rigore avversaria, grazie al nuovo corner. Capovede sotto di un gol, ancora Cabral dalla bandierina, colpo di testa tentato da Pina, che si va anche a disturbare con un proprio compagno di squadra. Allora tramonta questa possibilità per Capovede, resta a terra contuso Pina, è stato anche colpito in testa, il gioco è fermo, l'arbitro va a capire che cosa sia capitato a Cabral, che ha avuto uno scontro con un avversario, ma si è rialzato l'ex calciatore di Lazio e Salernitana.
1: Sì, qui è un'occasione comunque per Capovede, perché Borges ha praticamente anticipato Giovane Cabral, che invece arrivava da dietro con un terzo tempo che poteva essere in realtà interessante. Argentina che difende a zona e a zona in area di rigore sui calci d'angolo e sulle palle inattive, quindi può soffrire gli inserimenti da dietro, è stato praticamente anticipato dal suo compagno di squadra, si era fatto anche male, però prima occasione, si fa vedere stabilmente comunque in area di rigore dell'Argentina Capovede in questi minuti iniziali di ripresa.
0: 5 per l'esattezza, Argentina sempre in vantaggio per 1-0, il gol di Messi nel primo tempo, e Capovede sta facendo quello che comunque può fare questa formazione, aggrapparsi alla partita, non dare regali, non fare regali all'Argentina e provare a sfruttare le occasioni soprattutto da calcio piazzato che possono presentarsi da qui alla fine. L'Argentina va avanti col suo piano tattico, possesso palla prolungato, ritmo piuttosto basso, si cerca il varco vincente.
1: Esatto, per ora l'Argentina sta abbassando tanto i ritmi con questo possesso palla tra i due centrocampisti che più si abbassano, ovvero Enzo Fernandez e McAllister, e i due centrali di difesa. Poi effettivamente il gol è arrivato proprio da un lancio dal difensore centrale Lisandro Martinez, però sta forse un pochino un po' troppo allentando il ritmo e anche la tensione sulla partita, e Capovede sta prendendo coraggio.
0: Con Duarte a centrocampo che se ne va sulla corsia di sinistra, lo scambio ancora con Cabral che chiama direttamente in causa sulla corsia sinistra lo stesso Cabral. Siamo nel metà campo dell'Argentina con allora Capovede, che col suo regista prova ad orchestrare una nuova azione offensiva, ha perso qualche metro però la formazione allenata da Bubista, che prontamente lo va a riguadagnare. Possesso palla che ancora viene gestito dalla squadra di Capovede, il lancio in profondità, cercava di servire da Costa, ma l'Argentina è attenta, concentrata, non perde palla. Poi c'è Lautaro Martinez all'interno della propria metà campo a gestire il possesso palla, a distribuirlo sulla corsia di destra senza rischi. Il possesso palla ancora della squadra allenata da Scaloni, sottolineato dagli applausi del pubblico di fede albiceleste, anche il Dibu Martinez è chiamato direttamente in casa a cercare di rafforzare, di consolidare il possesso del pallone. Martinez che oggi si presenta con un'acconciatura piuttosto particolare,
1: bandiera
0: perché
1: dell'Argentina sul doppio taglio,
0: esatto,
1: notevole
0: all'altezza della tempia sinistra. Attenzione in avanti, la possibilità, ancora si era proiettato Molina in zona gol, era sfuggito alla trappola del fuorigioco avversario, per poco non poteva anche battere verso la porta di Vosigna. Ottavo di gioco, Argentina 1, Capovede 0.
1: Schema favorito e preferito ormai dell'Argentina, si è capito, il lancio lungo di Lisandro Martinez in quella zona ad andare a scavalcare Borges, che è il giocatore con un pochino più di difficoltà a difendere con tanti metri alle spalle. In questo caso è stato Molina ad attaccare la profondità e per pochissimo ha mancato l'intervento.
0: Capovede in possesso del pallone con Pina, che è sufficientemente freddo da mantenere il possesso della sfera, ancora il lancio lungo a cercare lo spunto di Da Costa, ma Lisandro Martinez, il centrale difensivo del Manchester United, non si lascia sorprendere, si rifugia in fallo laterale. Allora è Capovede che ancora prova a testa bassa a gettarsi verso la metà campo avversaria con Duarte in cabina di regia, scambia col collega di reparto Pina, a destra c'è la possibilità per Ryan Mendes, non si è visto molto fino a questo istante il capitano di Capovede, poi Moreira, palla dentro, Da Costa deve girarsi, sbaglia l'aggancio, poi Duarte, il tiro deviato, Martinez risponde. Molto bravo qui il portiere dell'Argentina, perché la conclusione era stata deviata e lui con ottimo riflesso ha recuperato la posizione e ha stoppato il tiro scagliato da Duarte.
1: A conferma di questi 8-9 minuti della ripresa particolarmente coraggiosi, con un altro tipo di impatto da parte di Capovede nella metà campo offensiva dell'Argentina. Qui ha avuto modo anche Nuno Da Costa di

0: ricevere il pallone per la prima volta durante la partita all'interno dell'area di rigore, poi con un rimpallo la palla è arrivata a Duarte, è riuscito comunque a centrare la porta, si è fatto trovare attento Dibu Martinez. Magari saranno poche le occasioni in cui verrà chiamato in causa, ma l'attenzione da parte del Dibu, che tra l'altro gioca ormai da un mese con il dito di una mano rotta, quella a destra, si era fatto male nel riscaldamento della finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo, lo ha detto anche ieri in conferenza stampa, durante il mondiale il male si sopporta.
1: 10 minuti sul cronometro del Miami Stadium, Argentina sempre in vantaggio su Capoverde per 1-0. McAllister prova a cercare una soluzione vincente per la manovra della propria formazione, va verso Thiago Almada, più a sinistra riceve Medina, fronte sinistro dunque d'attacco per la formazione allenata da Lionel Scaloni, ma non c'è spazio da quella parte, si deve necessariamente ripartire dai centrali di difesa con Romero, che allora prova sulla corsia di destra, si accentra De Paul, molto centrale, poi McAllister, limite dal rigore, scambio con Messi, velocità per l'Argentina, De Paul limite, serie di serpentine finte, Messi raccoglie ancora il pallone al limite dell'area di rigore, la possibilità è ancora per De Paul, il pallone messo a disposizione di Thiago Almada, non c'è la possibilità da quella parte per lo stesso Almada di andare verso De Paul, che poi cerca e trova lo scambio con Messi, fermato anche un po' di batti e ribatti, un po' di fortuna, un po' di confusione, e poi il pallone arriva in qualche modo tra i piedi di Vosigna, attaccato da Messi, Vosigna non può far altro che metterlo in fallo laterale, fischi per Vosigna, cercano anche un po' di nervosirlo i tifosi dell'Argentina. 11° in corso tra Argentina e Capoverde, prova un po' a scuotersi dal torpore l'Argentina, perché qualche spavento comunque Capoverde l'ha portato dalla parte opposta, e l'Argentina non può distrarsi, perché finché ha soltanto un gol di vantaggio evidentemente questa gara non può considerarsi archiviata.
0: E ha provato a scuotersi con la qualità dei suoi centrocampisti, ma anche di Messi con le combinazioni centrali, erano andati fino in porta portando Rodrigo De Paul in area di rigore con il suo inserimento, non è riuscito però a trovare il varco per tirare in porta, l'Argentina quantomeno si fa rivedere nella metà campo avversario, ma di nuovo Capoverde si fa rivedere davanti.
1: Attacca Capoverde anche con i propri centrali di difesa, in questo caso con Pico Lopez, poi Moreira pasticcia il pallone, è stato da lui masticato, l'arbitro dice che però è tutto regolare, si mantiene dunque in zona d'attacco la formazione degli squali blu, Duarte serie di finte da destra va verso sinistra, poi di nuovo a destra, Kevin Pina gestisce il pallone con il centrale di difesa Borges, perde però metti la formazione allenata da Bubista, quindi Pico Lopez, sono 12 minuti sul cronometro, Argentina 1 Capoverde 0, poi Pico Lopez non si intende con Da Costa, la palla termina direttamente sul fondo.
0: Quando arriva la verticalizzazione diretta sull'attaccante, Nuno Da Costa viene sempre neutralizzato molto bene sia da Cuti Romero che dall'altro centrale Lisandro Martinez. Qui intanto la riproposizione del tiro di Duarte con la parata del Dibu Martinez, in precedenza ancora una volta Vosigna aveva provato un dribbling, stavolta su Leo Messi, e poi ci ha ripensato lanciando direttamente il pallone in fallo laterale. Argentina che ancora rimane un po' addormentata in questo inizio di secondo tempo, non riesce a ritrovare il ritmo che aveva trovato invece subito dopo il gol di Messi.
1: Chissà che allora non possa arrivare il momento di qualche sostituzione per Scaloni, nel frattempo è stato fermato Lautaro Martinez. Capoverde con una buona azione offensiva, se ne stava per andare Duarte a centrocampo e l'Argentina con Romero è dovuta ricorrere alle maniere forti, dunque fallo inevitabile fischiato proprio ai danni dell'Argentina. 13 i minuti sul cronometro, l'Argentina che conduce sempre per 1-0 nei confronti di Capoverde, il gol nel primo tempo quello realizzato da Lionel Messi, vediamo che il Capoverde potrebbe anch'essa fare qualcosa a livello di sostituzioni e si sta muovendo qualcosa, adesso non si chiude la triangolazione offensiva per la squadra allenata da Bubista, prova dunque ad approfittarne l'Albi Celeste, palla nel cerchio di centrocampo con Lionel Messi che prova ad auto lanciarsi, non va però a buon fine la sortita dell'ex calciatore del Barcellona, quindi Kevin Pina ancora a caricare i propri giocatori, Da Costa scambia sulla corsia di destra dove c'è l'appoggio per Moreira che si sta facendo sempre più intraprendente con i minuti che passa, a differenza del collega di reparto Ryan Mendes un po' oscurato da parte dei calciatori avversari, prova comunque a sinistra la squadra di Capoverde, limite dell'area di rigore, corsia centrale adesso per Cabral, scambia con Duarte, un po' si addormenta sul pallone anche grazie all'intervento difensivo di Lautaro Martinez, l'Argentina però riparte male, deve ancora assistere al tentativo

0: tentativo di replica di Capovedde che si proietta in zona d'attacco con Ryan Mendes, lato corto in area di rigore, la palla in profondità da Costa, il tiro, la rete, ha segnato Capovedde con Duarte, minuto numero 59. E questa sì che è una sorpresa, ma non per come si era messa la partita. È tornato in campo Capovedde con uno spirito completamente diverso. Non può bastare Messi all'Argentina, deve fare di più. L'Argentina forse già riteneva archiviata questa partita, ma con coraggio e con merito Capovedde trova il gol del pari, trova il gol del pareggio. La firma è quella di De Roy Duarte, maglia numero 14.
1: Ed è meritato per quello che abbiamo visto in questo primo quarto d'ora della ripresa, un gol che arriva ancora una volta sulla fascia destra e quindi sulla sinistra dell'Argentina. Ancora una volta Medina si è fatto trovare impreparato su questo uno contro uno con Mendes, la palla passa esattamente sotto le gambe del terzino del Marsiglia e Duarte poi trova il diagonale vincente, in ritardo anche l'uscita di Lisandro Martinez, anche in questo caso sotto le gambe per il Dibu Martinez, poco da fare, la palla passa proprio accanto al suo piede destro. È un pareggio meritato per quello che si è visto in questo quarto d'ora iniziale di ripresa.
0: E sappiamo che quando la palla passa attraverso le gambe di un
1: impossibile
0: centrale,
1: poi per il portiere, sì,
0: il portiere davvero è messo fuori causa. Un tiro in diagonale scoccato da dentro l'area di rigore di Duarte non lascia scampo al portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, il Dibu Martinez. E dunque, quando abbiamo superato il quarto d'ora del secondo tempo, tutto da rifare tra Argentina e Capovedde. Duarte ha risposto a Lionel Messi e questo Capovedde davvero non smette di stupire. Comunque vada a finire, è la più grande sorpresa di questo campionato del mondo di calcio.
1: Davvero una straordinaria sorpresa per il suo coraggio, per questo gioco anche ambizioso, propositivo. Abbiamo visto sicuramente delle versioni di Capovedde in alcune partite, in alcuni tratti molto arroccate, difensive, però poi anche nella partita contro l'Uruguay in cui ha dovuto poi rimontare, abbiamo visto una squadra che gioca bene a calcio, che ha un'identità, che ha una sua idea di gioco e che Bubista continua a perseverare, a coltivare, e si sta vedendo anche in questo secondo tempo contro l'Argentina. Sono pronti intanto dei cambi in casa albiceleste, sì. È pronto, se non sbaglio, Julian Alvarez, probabilmente al posto di Lautaro Martinez, perché i cambi di Scaloni sono piuttosto standard, e in arrivo anche un secondo cambio.
0: Sì, sarà Nico Gonzalez, ma c'è l'Argentina adesso in avanti con Messi che è stato fermato prima di entrare in area di rigore. Adesso la gara naturalmente è decisamente cambiata, si accende anche negli animi, anche negli scontri fisici tra i calciatori sul terreno di gioco. L'Argentina non ci sta a questo pareggio di Capovedde, prova subito a replicare con il lancio a lunga gittata che va a pescare Medina nel cuore dell'area di rigore, è in ritardo però Enzo Fernandez, la palla non lo raggiunge, poi Lisandro Martinez stoppa il pallone come può nella metà campo avversaria, però non può far altro che gestire il possesso palla all'indietro verso Romero. Dunque in rampa di lancio Julian Alvarez e Nico Gonzalez, serve benzina, serve energia, serve forza fresca lì davanti.
1: Deve riaccendersi l'Argentina, deve riaccendersi anche spinta dal pubblico, quindi saranno Julian Alvarez, attenzione.
0: Messi in area di rigore, Messi il tiro di destra parato da Vosignan, batti e ribatti, si salva Capovedde. Era stato anche fortunato Messi in un rimpallo, la palla se l'è trovata sul destro che naturalmente non è il suo piede favorito, aveva comunque battuto, ma Vosignan anche lui con un pizzico di fortuna ha aumentato il volume del proprio corpo e ha respinto la conclusione quasi a colpo sicuro di Lionel Messi, che stava per regalare il bis questa sera. Calcio d'angolo per l'Argentina, 18 sul cronometro, Argentina sempre 1, Capovedde 1, ed è il momento dei cambi, e non soltanto per l'Argentina, qualcosa cambia anche Capovedde, fuori Lautaro Martinez, certamente non una prestazione memorabile quella oggi offerta dal capitano dell'Inter, e esce anche Thiago Almada, dunque ci sono due sostituzioni per l'Argentina, come detto entrano Nico Gonzalez ed entra anche Julian Alvarez, e vedremo se queste mosse dunque di Scaloni serviranno a rivitalizzare un attacco troppo Messi dipendente. Emanuele Granelli, serviamo il corner per l'Argentina da destra, Vosignan in due tempi, anche facendo prendere un po' di paura ai propri colleghi di reparto, ma Vosignan è in una fiducia tale che in questo mese

0: può permettersi qualsiasi cosa. Credo che ci sia un po' un cambio anche per Capovete, se già non è stato effettuato. Sono 19 minuti sul cronometro, secondo tempo di Argentina-Capoverde, 1-1 tra le due formazioni.
1: In questo caso il calcio d'angolo di Messi troppo sul portiere. Nell'occasione precedente è stata la prima volta in cui Messi e Lautaro si sono riusciti a trovare, a combinare insieme anche centralmente, e anche Leo Messi si è fatto alla fine ipnotizzare da Vosigna, veramente in uno stato di grazia.
0: La palla balla pericolosamente all'altezza del limite dell'area di rigore del Capoverde, con McAllister che è il più lesto di tutti a riconquistare possesso della sfera. Molina va ad appoggiare l'azione anche grazie alla collaborazione di De Paul. Lo stesso Molina si presenta al lato corto dell'area di rigore, poi De Paul prova a velocizzare adesso la manovra dell'Argentina. Messi capisce il momento, apre tutto a sinistra dove c'è l'inserimento da parte di Medina, se ne va sulla qualsiasi sa il nuovo entrato Nico Gonzalez, fermato Medina, poi Gonzalez è il più lesto ad arrivare, l'ex calciatore di Fiorentina e Juventus, ora in forza ad Atletico Madrid, ma sempre di proprietà della Juventus. Va a cercare lo scambio sulla sinistra con Medina, subito atteso in zona da Moreira. Perde mete allora l'azione dell'Argentina, che con McAllister prova ad imbastire ancora la possibilità di attacco con la palla che viene distribuita sulla corsia di destra. Scambia adesso con un po' più di velocità, si trasmette con maggiore velocità il pallone in casa albiceleste, in profondità a cercare ancora l'inserimento di Gonzalez, che sembra essere entrato con una certa determinazione,
1: con un certo piglio Nico Gonzalez, che solitamente entra in campo per l'Argentina per la gestione un pochino più del risultato, perché il giocatore dotato più di dribbling è certamente Thiago Almada. Stavolta gli richiede qualcosa in più di Scaloni, anche se Capoverde dopo questo pareggio sembra aver preso ancora più forza e ancora più consapevolezza.
0: McAllister davanti alla difesa di Capoverde cerca e trova l'appoggio sulla corsia di destra per Molina, che però non ha la gamba per andare adesso ad attaccare direttamente, preferisce scambiare con De Paul. Da questo Lisandro Martinez scambia ancora per linee centrali con Julian Alvarez, che arretra per cercare palloni giocabili. Il calciatore dell'Atletico Madrid anche qui chiama direttamente in causa Romero, quando siamo giunti al minuto numero 22 sul cronometro, sempre 1-1 tra Argentina e Capoverde. Davvero una grande sorpresa quella che sta maturando sul campo del Miami Stadium. A Messi ha risposto il secondo tempo Duarte, profondità Nico Gonzalez di petto, pallone per la possibilità tentata, se non vado errato, da De Paul o forse
1: Enzo Fernandez.
0: Enzo Fernandez, che col destro ha cercato un'improbabile sforbiciata, la palla è terminata sul fondo ed ecco allora il cambio che stavamo annunciando.
1: Esatto, pronti ad entrare sia Monteiro, che era stato il grande escluso di questa partita quantomeno dal primo minuto, e dentro anche Rocha Livramento, ovvero l'ex Las Verona, che entrerà con ogni probabilità al posto di Nuna da Costa. Esatto, attaccante per attaccante, non cambia comunque il modulo e lo schema di gioco da parte di Capoverde, rimane sempre con il 4-5-1 e l'inserimento quindi di Livramento, che aveva iniziato invece da titolare due delle tre partite del girone.
0: E dunque cambi anche per Bubista, che evidentemente vuole dare maggiore nervo ai propri calciatori, che comunque hanno ripagato in pieno e con grande merito la fiducia che il tecnico capoverdiano ha dato ai propri calciatori. Ricordiamo, un autentico santone per la squadra, sì, di Capoverde, in sella dal 2020,
1: ex di capitano fatto, anche di Capoverde.
0: Di fatto questa è la sua squadra, è la sua creatura, un miracolo sportivo quello al quale stiamo assistendo, già soltanto per la qualificazione. Ma torniamo in diretta, perché c'è Julian Alvarez che si avvia verso la difesa avversaria, anzi si trattava di Messi, che costringe all'ammonizione Pina, e allora ci sarà un calcio di punizione per l'Argentina al minuto numero 23, la possibilità per Messi di rendersi pericoloso con un calcio di punizione, anche se siamo un po' lontani dalla porta.
1: Siamo abbastanza distanti, siamo sui 30 metri, qui Kevin Pina era nettamente in ritardo, ha trattenuto la maglia di Leo Messi e ha speso anche correttamente questo cartellino giallo. Vedremo se sarà nuovamente Messi, stavolta siamo in una posizione molto più centrale, siamo praticamente sui 30 metri, già prima Messi con la punizione del primo tempo ha mostrato insomma difficoltà a battere quantomeno di potenza i calci di punizione. Vedremo se sarà ancora lui a provare da una distanza effettivamente considerevole. C'è anche Rodrigo De Paul, l'altro giocatore del

0: l'Inter Miami.
1: Osserviamo il tentativo dunque di Messi, ma siamo a circa 30 metri di distanza dalla porta. Parte Messi, la palla sbatte sulla barriera, dunque nulla di fatto. 69esimo, resiste il punteggio di parità. Monteiro gioca forse il primo pallone della sua partita, non un granché perché gli è subito stato sottratto da parte di Nico Gonzalez. Prova dunque a riorganizzare idee e possibilità di attacco la squadra allenata da Scaloni, che adesso però sembra non avere grandi alternative al gioco. C'è la possibilità sulla corsia di destra con De Paul che porta a spasso la sfera, ma Capoverde è messa bene in campo,
0: molto molto messa bene in campo. Abbiamo visto una delle opzioni d'attacco dell'Argentina, cioè con Julian Alvarez che viene a prendere il pallone in una posizione un po' più arretrata per cercare di svuotare anche l'attacco, per favorire l'inserimento di centrocampisti, come ha provato in questo caso anche Enzo Fernandez sul lancio di Cuti Romero.
1: Ne approfitta Nico Gonzalez del parziale errore a centrocampo commesso da Capoverde, ma fino a un certo punto, perché l'errore poi non è stato capitalizzato. 25esimo, sempre 1-1 tra Argentina e Capoverde. Adesso attacca la formazione campione del mondo con Lisandro Martinez, scambia sulla corsia di sinistra dove va ad inserirsi Medina, quindi il cambio passo da parte di Nico Gonzalez, cerca e trova collaborazione in Enzo Fernandez, atteso in zona però dallo stesso Monteiro. Il pallone giocabile al limite del rigore da parte di Julian Alvarez, che deve però resistere alla carica da parte di Monteiro, quindi ancora Enzo Fernandez a mettere in azione De Paul, cerca la profondità a beneficio di Messi. Stavolta Messi è stato però anticipato. De Paul con grinta mette il piede dove non arriva Capoverde, prova a farsi vedere a centrocampo Ryan Mendes, ma è più rapido di tutti ad arrivare sulla sfera è Nico Gonzalez. Serie di finte ancora a centrocampo da parte dell'Argentina, che con Nico Gonzalez sempre all'altezza del lato corto dell'area di rigore vorrebbe servire McAllister, però deve rifugiarsi soltanto nel retropassaggio ancora a beneficio del calciatore dell'Argentina. Si trattava ancora di Lisandro Martinez, ancora a sinistra c'è Nico Gonzalez, palla in profondità verso Medina, prova a servire in area Julian Alvarez, Messi termina a terra e ci sarà ancora una punizione, ma stavolta da posizione decisamente più pericolosa. Siamo al 71esimo.
0: Sì, l'Argentina sta sfruttando sempre di più la fascia sinistra con l'ingresso di Nicolò Gonzalez, molto positivo anche proprio dal giocatore di proprietà della Juventus. È partita questa azione, ha trovato con la scivolata Medina l'inserimento in area di rigore da parte di Julian Alvarez, ha difeso molto bene il pallone, ha consegnato il pallone a Leo Messi, che si è conquistato un calcio di punizione dal limite dell'area particolarmente invitante. C'è anche Manu Ginobili intanto in tribuna, esatto, un po' preoccupato, giustamente la partita non si sta mettendo nel migliore dei modi. È una posizione più per un giocatore di piede destro, ma ovviamente sul pallone c'è Leo Messi, che viene proprio da un gol sul calcio di punizione anche contro la Giordania nell'ultima partita.
1: E siamo al minuto numero 27, dunque pallone poco più di un metro fuori dell'area di rigore centrale, leggermente spostati sulla sinistra c'è anche il coccodrillo in barriera per Capoverde. È il momento della verità. Messi, tiro, parata da parte di Vosigna che era da tutt'altra parte, ma si è opposto il portiere di Capoverde, che è partito con grave ritardo ma con un balzo è riuscito a recuperare prontamente la posizione. Il pallone sembrava ormai in porta, ma Vosigna si è disteso sulla sua sinistra e ancora una volta ha detto di no alla conclusione dell'Argentina. Calcio d'angolo per la squadra di Scaloni, lo batterà De Paul, bandierina di destra, fronte offensivo della squadra albiceleste. De Paul nel cuore del rigore, il colpo di testa sul secondo palo, non ci arriva Lisandro Martinez, forse c'era anche una posizione di offside rilevata dal direttore di gara. Davvero curiosa la battuta di Messi con Vosigna, che stava ancora sistemando la barriera, quindi sul palo opposto. Messi ha battuto al volo velocemente, probabilmente c'è stato anche il fischio. Vosigna è stato lesto e rapidissimo a recuperare la posizione. Si arrabbia anche forse perché non aveva sentito il fischio.
0: Probabilmente
1: Vosigna.
0: Forse non è arrivato il fischio dell'arbitro, ha potuto battere velocemente Leo Messi, forse non aveva chiesto appunto la barriera, la distanza sulla barriera. Gran parata di Vosigna.
1: 29esimo sul punteggio di parità 1-1. Pausa per andarsi a refrigerare, pausa anche per noi.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai

0: Se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Dunque, quando è in corso la pausa per idratarsi al Miami Stadium, quando siamo giunti alla mezz'ora del secondo tempo tra Argentina e Capoverde, il punteggio è di 1-1. Emanuele Granelli, stiamo commentando la vera sorpresa di
5: qualcosa
4: questo mondiale.
5: Qualcosa che non ci aspettavamo effettivamente a un quarto d'ora dalla fine, 1-1 tra Argentina e Capoverde, però per quello che ha fatto vedere la squadra di Bubista in questo secondo tempo, un ottimo atteggiamento propositivo nel primo quarto d'ora, ha trovato il pareggio con il diagonale di Duarte all'interno dell'area di rigore e per ora, a parte quella grande occasione di Messi davanti a Bosigna, anche in quel caso anche Messi è stato ipnotizzato dal numero uno di Capoverde, per il resto la nazionale africana non ha concesso tantissime occasioni, come del resto un po' in tutta la partita.
4: E poi c'è stata la punizione che abbiamo commentato in diretta, sempre di Messi. Nominiamo sempre lui, però forse questo è il grande limite e il grande pregio dell'Argentina, che non può naturalmente basarsi soltanto su Messi. Intanto anche il Checho Batista in tribuna per l'Argentina e ci rievoca ricordi che addirittura ci spingono all'Argentina campione del mondo, ma del 1986.
5: Esatto, un po' di anni addietro. Vediamo in questo quarto d'ora quanto l'Argentina riuscirà a coinvolgere anche Julian Alvarez, che sta provando a toccare più palloni possibile, ad entrare in partita, ad entrare forse anche nel mondiale. Tra l'altro sarà visto anche questa sera dal Cholo Simeone, dal suo allenatore all'Atletico Madrid. Ha bisogno più che mai l'Argentina che anche Julian Alvarez si sblocchi in questo mondiale.
4: Spesso qualcosa succede dopo la pausa per idratarsi, vedremo se sarà così anche questa volta per Argentina e Capoverde. 32 minuti sul cronometro, 1-1, il fischio del canadese Fischer a sanzionare un intervento falloso di McAllister. Ci sarà allora un calcio di punizione per la squadra allenata da Bubista, lo ha rimediato il nuovo entrato Monteiro, questo il cambio deciso da Bubista. Ricordiamo che anche l'Argentina ha effettuato le sue sostituzioni che hanno interessato il reparto avanzato, sono usciti Thiago Almada e Lautaro Martinez, al loro posto Julian Alvarez e Nico Gonzalez,
5: che ha avuto un ottimo impatto sulla partita, sembra quello più ispirato quantomeno da quando è entrato in campo. Adesso però un calcio di punizione veramente da una distanza considerevole, ma con possibilità anche di schema e di allargare magari il gioco sulla sinistra con un inserimento sulle fasce. Invece
4: c'è una Pina che va al tiro, ma una conclusione che definirei velleitaria. Fischi per Pina dal pubblico di fede argentino, anche perché la palla è terminata circa 4-5 metri fuori dalla porta difesa da Dibu.
5: Pensieroso intanto Scaloni. Sì, Kevin Pina ha provato la stessa fortuna che è arrivata effettivamente contro l'Uruguay, all'incirca da quella posizione trovò un varco all'interno della barriera della squadra di Bielsa, segnando poi, realizzando il primo gol storico di Capoverde, arrivato proprio tra l'altro in questo stadio, all'Hard Rock Stadium di Miami.
4: Si fa sentire intanto Livramento come a testimoniare la sua presenza in campo, è entrato sul terreno di gioco, un calcione rifilato al difensore Romero. Anche così si può contribuire alla propria causa, anche facendo sentire il peso e la presenza agonistica, ma l'Argentina certo non arretra, si battaglia all'altezza della linea mediana del campo con Ryan Mendes, che riesce per qualche istante a mantenere il possesso del pallone. Mendes che si è visto poco, Emanuele Granelli, in questa partita, ma in occasione del gol del pareggio ha servito lui l'assist,
5: ha fornito l'assist perfetto.
4: Duarte, che poi è stato molto bravo a battere in diagonale verso il

0: Martinez, perché ha proprio guardato l'angolino al quale ha mirato e poi è arrivato il gol. Adesso aumentano gli scontri e probabilmente Fischer farebbe bene a cominciare a mostrare qualche cartellino perché la partita non si incattivisca oltremodo. Lisandro Martinez, ma l'Argentina è un po' lenta nella ripresa del gioco. Poi c'è il varco a sinistra per Medina, attenzione a centrocampo con l'inserimento di De Paul che si era proiettato nei 16 metri avversari. Capoverde comunque ha fatto buona guardia. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti dei tempi regolamentari, naturalmente ci sarà da capire l'entità del recupero che come al solito si annuncia particolarmente cospicuo. Arriva anche il momento di ulteriori cambi
1: proprio
0: per
1: con Ryan Mendes, l'autore dell'assist del gol di Duarte. Entra al suo posto Elio Varela e entra anche Willy Semedo, che aveva giocato anche titolare la scorsa partita, e al suo posto entra proprio Elio Varela al suo posto con il numero 26 e Willy Semedo, quindi due ingressi per Bubista, numero 17 e numero 26, dando una conformazione diversa anche alla fase offensiva.
0: Possiamo dire comunque cambi coraggiosi quelli di Bubista, perché certo non si accontenta dell'1-1, ma se la vuole giocare, perché comunque ha inserito due giocatori dalle spiccate doti offensive come Varela e Semedo. Vedremo se questo sarà un rischio calcolato o esagerato da parte del tecnico di Capoverde. Fatto sta che siamo all'81esimo al Miami Stadium tra Argentina e Capoverde e sono sull'1-1 le due squadre. C'è Julian Alvarez, scambia con Messi, limite l'area, Messi palla sul destro, a destra c'è la possibilità per Molina, palla sul secondo palo e Capoverde si salva con Pico Lopez che va a un passo dall'autorete, ma comunque compie un prodigio difensivo. Stava per capitolare la difesa di Capoverde, ma è ancora in piedi, è ancora lì a lottare la squadra di Bubista. Si congratulano i compagni con Pico Lopez, ma l'Argentina non demorde. De Paul sul secondo palo, colpo di testa tentato Julian Alvarez, poi Semedo non ci pensa su due volte, allontana la minaccia, stringe i tempi. L'Argentina vuole chiudere i conti, vuole naturalmente riportarsi in vantaggio e qui ci è andata davvero molto vicino.
1: Ci è andata vicinissimo, intanto errore tecnico non da lui, da parte di Enzo Fernandez. Qui aveva costruito perfettamente l'Argentina l'azione con l'assist di Messi per Molina, era un assist veramente perfetto per Enzo Fernandez, l'anticipo decisivo, provvidenziale da parte di Pico Lopez, come dicevi giustamente Francesco, ha sfiorato davvero.
0: Di quanto è uscito quella palla?
1: Di pochissimo, ha sfiorato il palo alla sinistra di Vosigna che aveva provato a intercettare il pallone, si è salvato in qualche modo in calcio d'angolo.
0: Anche perché quella conclusione di Pico Lopez, l'intervento difensivo, poteva sbattere sul portiere e finire in porta e finire in gol, ma così non è stato, quindi anche un pizzico di buona sorte per Capoverde che ancora però una volta deve assistere ai tentativi di attacco portati in avanti dall'Argentina che adesso prova ad attaccare con tutti i propri effettivi. C'è McAllister in cabina di regia, scambio sulla corsia di destra con De Paul che non affonda, non vuole la verticalizzazione, gestisce il pallone ancora per linee orizzontali la squadra di Scaloni finché arriva la possibilità sulla sinistra di Nico Gonzalez che però non ha sbocchi da quella parte. Ancora Lisandro Martinez a cercare la profondità, Vosigna esce e fa suo il pallone anche con una sufficiente dose di coraggio. Sguardo al cronometro, 38 nel secondo tempo, il punteggio Argentina 1, Capoverde 1.
1: E sembra avere ancora tante energie Capoverde, lo si vede dal pressing comunque sui portatori di palla. Anche in questo caso Lisandro Martinez è stato obbligato a lanciare lungo a trovare Nico Gonzalez, ma senza la tranquillità è subito pressato dai centrocampisti di Capoverde. Ottimi anche i cambi, le energie fresche che ha fatto entrare immediatamente Bubista. L'Argentina non riesce tanto a cambiare passo. Potrebbe esserci un altro cambio in vista, l'inserimento di Leandro Paredes a centrocampo anche per magari cercare la soluzione da fuori e le palle.
0: Attenzione all'Argentina, limite della rigore, Argentina sulla sinistra con Gonzalez, palla dentro e ancora un tentativo difensivo che riesce da parte di Kevin Pina, quasi simile a quello di Pico
1: Fotocopia
0: Lopez,
1: ma dall'altra parte, esatto,
0: non è uscita
1: sinistra.
0: Così di poco come nella circostanza precedente. Trema Capoverde ma non crolla ed entra Paredes, esce Rodrigo De Paul visibilmente sconsolato, sostituzione tra due calciatori che ben conosciamo in Italia, messi dalla bandierina, palla sul secondo.

Palo colpo di testa, Semedo, cercano e chiedono il tocco con la mano i giocatori dell'Argentina, così come il pubblico. Per il momento si gioca, il VAR comunque sarà già all'opera per cercare di capire se effettivamente

0: Fernandes quasi dalla stanchezza si è accasciato al suolo, non era stato praticamente toccato. Da rivedere quell'intervento, ma il sembrava aver colpito con il petto il pallone Sidney Lopes Cabral sul colpo di testa di Nico Gonzalez. Interessante l'inserimento da parte di Leandro Paredes per poter sfruttare il tiro da fuori, e lo conosciamo bene vista la sua militanza in Serie A tra Empoli, Chievo, Roma e Juventus poi soprattutto, ma anche per sfruttare la sua qualità sulle palle inattive, sui suoi cross. Insomma, può nascere qualcosa di buono anche nella qualità nella sua, i traversoni sui calci d'angolo.
1: Facendo che deve essere sostituito Medina a bordo campo Scaloni, Medina non ce la fa a continuare questa partita quando mancano 5 minuti al 90esimo. Medina comunque applaudito da parte dei propri tifosi, naturalmente gli auguriamo una pronta guarigione, forse un problema muscolare al gemello della coscia sinistra, al gemello del polpaccio sinistro, non lo sappiamo. Naturalmente questa sembrava perlomeno la dinamica, ed entra Tagliafico al suo posto, ma attenzione a Semedo per Capoverde dalla parte opposta. Capoverde comunque ci prova Capoverde ancora. Ce li ha i giocatori che possono andare a dar fastidio alla retroguardia di Scaloni,
0: e sembra avere una freschezza diversa rispetto anche all'Argentina, forse freschezza anche mentale, non solo fisica. Bubista l'aveva detto ieri in conferenza, no? Dobbiamo scendere in campo senza alcuna paura, e effettivamente stanno rispondendo sotto questo punto di vista. E per l'Argentina il peso di questa partita, che troppo presto ha pensato fosse archiviata, fosse già finita dopo aver fatto il compito principale, ovvero sbloccarla, ma da quel momento, da quel gol di Messi, ha troppo decelerato, ha alzato veramente il piede l'Argentina e non ha più ritrovato quel ritmo.
1: Non è il momento della modalità risparmio energetico quando si gioca un sedicesimo di finale. Adesso lo capisce l'Argentina perché accelera in questo finale di tempo con Borges, mette fuori poi il tiro tentato da McAllister, che chiede anche protesta verso il direttore di gara per la concessione del corner, che forse arriva dopo una prima segnalazione, sì, che sembrava far propendere per la rimessa sul, sì, fondo. Aveva ragione il centrale di centrocampo del Liverpool, e allora Argentina a testa bassa quando mancano 3 minuti al 90esimo, 1-1 tra Argentina e Capoverde. Sempre lui con la maglia numero 10 dalla bandierina, Messi, per battere il calcio d'angolo per l'Argentina. L'arbitro però dice che bisogna temporeggiare, rispettare il regolamento all'interno dei 16 metri. Messi allora è pronto, si può finalmente battere questo corner per l'Argentina. Messi osserva il piazzamento di Vosigna, palla ad arcuata sul primo palo. Vosigna anticipato dallo stesso compagno di squadra, si trattava di Borges, non si accontenta della rimessa in gioco con le mani Paredes, lo scambio direttamente è verso Martinez, lancio lungo in profondità dove un po' si addormenta la retroguardia di Capoverde, il più rapido ad arrivare sul pallone Tagliafico, non c'è segnalazione di fuorigioco. Argentina allora proiettata a testa bassa in attacco con Romero, che ha ceduto ancora a Tagliafico, uno dei nuovi entrati, poi Julian Alvarez, pochi palloni giocabili per lui, possesso palla però sempre per l'albiceleste, parte da molto lontano Messi, entra nel rigore, palla sul destro, poi sul sinistro Messi ancora con McAllister, non si chiude la triangolazione. Capoverde adesso si difende e basta, ma ci sta per il momento riuscendo. 43 sul cronometro, sempre 1-1 tra Argentina e Capoverde, 16esimo di finale della Coppa del Mondo di calcio. Fa fatica adesso Capoverde a riconquistare il possesso palla, ma c'è stanchezza anche per l'Argentina, che prova ad affidarsi allora ai nuovi entrati, a quelli più freschi, a quelli che hanno anche magari una maggiore capacità di pensiero in questa fase, perché insomma le energie cominciano a latitare.
0: Esatto, cominciano a latitare. Spesso la Scaloneta poi ha risolto le sue partite proprio con i cambi, proprio qui a Miami in Copa America 2024, con i cambi di Lautaro e Paredes appena
1: entrato. Attenzione a Messi, palla in profondità, Vosigna anticipato direttamente da Pico Lopez, ancora a chiedere un tocco con la mano i giocatori dell'Argentina. L'arbitro dice di aver visto tutto regolare, anche in questo caso il VAR sicuramente sarà all'opera per capire se Pico Lopez ha toccato o meno il pallone con la mano. Vediamo dal nostro monitor di servizio la dinamica, e potrebbe starci il tocco con la mano sul colpo di testa di McAllister. Era un po' largo il braccio di Pico Lopez, da capire se c'è stato prima il tocco con la testa. Ma gara ad una possibile svolta all'89esimo, tutto fermo, si sta valutando il tocco in aria di Capoverde con la mano di Pico Lopez, che era di fatto

0: attaccato a McAllister
1: e soprattutto la distanza era molto ravvicinata tra il colpo di testa di McAllister e il colpo di braccio, è leggermente fuori di figura ma non particolarmente scomposto,
0: e infatti
1: non è calcio di rigore,
0: che si può continuare a giocare. Allora 90esimo in corso a Miami con l'Argentina che comunque sta intensificando la propria pressione offensiva. Bosigna esce a dare respiro, coraggio, fiducia ai propri colleghi di reparto, perché è lì il traguardo dei supplementari per Capoverde, è lì l'Argentina, però non ci sta, vuole chiudere i conti prima che si esauriscano i tempi regolamentari, anche per preservare energie preziosissime per il prosieguo di un torneo che si è fatto improvvisamente in salita per la formazione campione del mondo in carica, che comunque attacca in questo finale di partita con Tagliafico, posizione centrale per Lisandro Martinez, quindi il pallone a disposizione di Leandro Paredes, ancora più a sinistra lo scambio con Nico Gonzalez, 8 i minuti di recupero, quindi si andrà avanti fino al 98esimo, lancio verso Nico Gonzalez, prova l'assistenza verso Messi, termina a terra il calciatore di Capoverde, l'arbitro dice che è tutto regolare. Julian Alvarez a scambiare ancora il possesso palla con Enzo Fernandez, la palla è soltanto tra i piedi dei calciatori dell'Argentina. Alvarez palla sul sinistro, il tentativo di suggerimento e non di conclusione verso la porta avversaria viene di nuovo stoppato da parte di Kevin Pina, che mantiene ancora la lucidità ma non riesce ad innescare la velocità in avanti per livramento. Se ne sta per andare il primo degli 8 dei minuti di recupero concessi da parte del direttore di gara, ma l'Argentina senza sosta si proietta in avanti con Leandro Paredes, voleva andare a destra, preferisce poi andare a sinistra. Enzo Fernandez vede che è tutto chiuso davanti a sé e allora l'idea è di andare verso Alexei McAllister, ancora Paredes lato centrale del campo, sempre nella metà campo ovviamente di Capoverde, anche Messi prova a venire fuori, a togliere i riferimenti alla retroguardia avversaria, lo scambio in profondità a destra, c'è Molina, serie di finte da destra verso sinistra, ancora per McAllister, con pazienza comunque l'Argentina attacca, il tiro lontanissimo, Bosigna non si lascia però sorprendere da Paredes, che come dicevi tu, come diceva Emanuele Granelli, è il motivo per cui è stato messo in campo,
1: è il motivo per cui è entrato in campo. Ormai il Cuti Romero fa praticamente l'attaccante aggiunto, si praticamente fa coppia con Julian Alvarez, anche McAllister è stabilmente nell'area avversaria, l'Argentina sta provando in tutti i modi a chiudere, diciamo, la pratica e tornare in vantaggio entro i tempi regolamentari.
0: E sono 2 i minuti trascorsi nel recupero, 8 quelli concessi, 6 ne restano dunque da giocare prima che possano iniziare i supplementari. C'è Capoverde in attacco, Montero a duellare con tutto ciò che gli capiti a tiro, riesce comunque a ritardare la ripresa dell'azione offensiva da parte dell'Argentina, che si riorganizza con Romero poi in posizione centrale, ancora Paredes ha ricevuto da Lisandro Martinez, con l'Argentina che si dunque può distendere sulla corsia di sinistra, quindi di nuovo in linea centrale, cerca di centrocampo con Paredes, osserva il posizionamento di Messi, preferisce andare tutto a destra dove c'è Molina, se ne sta per andare anche il terzo degli 8 dei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il canadese Fischer. Capoverde tutta indietro a difendere l'1-1, sarebbe davvero clamoroso anche andare ai supplementari contro l'Argentina campione del mondo, ma c'è ancora un'eternità da giocare. Molina, tiro deviato sul secondo palo, non ci arriva Pico Lopez, ci arriva invece Semedo, che va anche a resistere al tentativo di attacco avversario, ma solo per qualche istante, perché l'Argentina con Enzo Fernandez prima e McAllister poi si riproietta di nuovo in avanti, attenzione a Messi, prova ad andare via a Duarte, Messi è atterrato, punizione, e quella è una punizione,
1: e quella è la sua mattonella,
0: e quella è la sua mattonella.
1: Da quella posizione, altro calcio di punizione dal limite, stavolta perfetto per il sinistro di Leo Messi, quindi spostata leggermente sulla destra, altra giocata e invece di Messi che è passato in mezzo a due giocatori, è arrivato nettamente anche lo sgambetto, riceve anche una ginocchiata in testa nel cadere, arriva come sempre, le giocate arrivano comunque da Leo Messi, anche se l'Argentina veramente le sta provando tutte, portando in avanti anche i difensori e gli inserimenti dei centrocampisti sempre più pressanti, ma Capoverde è veramente un muro, non molla un secondo. Ripensavo alle parole
0: sottofondo,
1: la spinta del
0: Messi dice Miami Stadium, perché quando se n'è andato metà del recupero, questa è l'occasione che l'Argentina cercava, una posizione migliore non può esserci per Messi. Siamo in posizione centrale, leggermente spostati sulla destra, un paio di metri fuori dell'area di rigore. Insomma, detto in sintesi, la posizione ideale per la battuta del mancino magico di Lionel Messi. Vosinha va a far rispettare la distanza, vuole tanti uomini in barriera. Messi, sempre da lui nascono i pericoli, lui se l'è guadagnata questa punizione, lui va a batterla. Ha fischiato Fischer, parte la rincorsa del giocatore con la maglia numero 10, parte Messi, palla sul secondo palo, Vosinha in due tempi allontana il colpo di testa, ancora Vosinha si ritrova il pallone tra le braccia. Insomma, non proprio una parata ortodossa, ma Capoverde ancora una volta si salva.
1: Però credo ci sia stata una deviazione, perché Messi ha provato a sorprendere Vosinha sul suo palo, una leggerissima deviazione da parte di Sidney Lopez, se non ho visto male, e Vosinha, che era già andato sulla sua destra, ha dovuto in qualche modo recuperare la posizione con un bagger, esatto, pallavolistico, è riuscito a respingere il pallone. Poi il colpo di testa successivo troppo debole e ha parato facilmente. Altra occasione per l'Argentina, ma il muro non viene ancora scalfito.
0: Ma che applausi per Vosinha, perché fare quella parata a questo punto del torneo non è da tutti. Ha mantenuto i nervi saldi, riflessi pronti a dispetto dei 40 anni che ha compiuto appena lo scorso 3 giugno. 5 minuti 36 secondi del recupero se ne sono andati, poco più di 2 minuti dunque restano ancora da disputarsi in questo stadio di Miami tra Argentina e Capoverde. Sul punteggio di 1-1 si avvicina sempre di più il momento dei supplementari, perché Capoverde si mantiene in zona d'attacco, avrà un calcio di punizione, potrà scagliare il pallone verso l'area di rigore dell'Argentina. Vedremo se andrà alla gestione della sfera la squadra di Bubista o se invece cercherà uno schema, sembra voler far così. Montero, palla nel mezzo, allontana l'Argentina, raccoglie ancora la sfera Varela, uno dei nuovi entrati per Bubista, poi ancora più a destra riceve lo stesso Montero, va a fare un po' di possesso palla la squadra di Capoverde, che evidentemente ci punta come ad andare ai supplementari e perché no poi magari anche ai rigori. Ma ancora presto per conclusioni e ragionamenti di questo tipo, perché si sta giocando. Capoverde che gestisce il possesso del pallone tra i fischi dei tifosi dell'Argentina, che naturalmente vorrebbero la propria squadra proiettarsi in avanti, invece devono assistere ai tentativi di replica offensiva da parte di Capoverde con Semedo, che ha provato a scambiare con Varela e guadagna la rimessa in gioco con le mani. Non si può perdere tempo perché era già partito il conto alla rovescia da parte del direttore di gara. Montero nel metà campo avversario, gestisce ancora il pallone la squadra degli squali blu quando manca meno di un minuto allo scadere anche dell'ottavo minuto ed ultimo minuto di recupero concesso dal direttore di gara, sempre con i giocatori in maglia blu che scambiano il pallone da sinistra verso destra, poi ancora più a sinistra con Varela, cerca la profondità, l'inserimento dello stesso Varela, lato punto del rigore, Paredes lo stende, l'arbitro dice che è tutto regolare, ho qualche dubbio, ma si prosegue a giocare. Vediamo se c'è l'ultima possibilità per l'Argentina. Giganteggia Borges all'altezza della propria linea di difesa, il pallone termina direttamente in fallo laterale, ma è lontanissimo dalla porta di Capoverde, che allora deve tentativo di assalto dell'Argentina per questi ultimissimi secondi. Ne mancano 15 al termine e poi ci sarà il triplice fischio del direttore di gara a sancire la fine delle ostilità regolamentari. Si proseguirà dunque con i supplementari, 5 secondi al termine, ma l'Argentina è lì, proiettata in avanti. Attenzione a Nico Gonzalez, non guadagna metri però la manovra dell'Argentina, arriva al fischio di Fischer e questa è una prima sorpresa. Finisce 1-1 al 90esimo. Duarte ha risposto a Messi, ci sentiamo per i supplementari in linea Dallas.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima. We'll be right back.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora da Dallas, De Roy Duarte. Con qualche ora di anticipo si fa il più bel regalo di compleanno. Nato il 4 luglio, riscrive la storia di questa partita, continua a scrivere la storia che per Capoverde, che dopo una incredibile qualificazione al mondiale, dopo aver passato la fase a girone, riesce ai sedicesimi a imporre il pari, almeno nei tempi regolamentari, all'Argentina campione del mondo. La squadra di Messi ci ha provato poi dopo l'1-1 incassato, soprattutto